0: solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv, colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo, è stato bersagliato dai russi il ponte Nord, 2 le persone ferite, il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz, annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il quotidiano Il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare nuovamente i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes. Questi potrebbero essere convalidati da un organo parlamentare nel quale il governo avrebbe la maggioranza. E c'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Channel 12, rivelando altri dettagli emersi dagli interrogatori del copilota Hamam al-Hamami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E ora in Italia, ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace. E questo mentre le forze politiche italiane restano in fermento in un clima decisamente pre-elettorale. Si apre la disputa su chi sia portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
2: Invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati, Conti in primis. Dalla Leopolda a Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump e a tutti gli alleati che al colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
3: Lasciate Forza Italia e venite con noi, non è casa vostra, il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
2: Il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana a Saint Vincent.
4: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
2: Infine duro botta e risposta Renzi Calenda sull'Ucraina. Non si svende ma si difende, serve uno sforzo diplomatico, ha detto il leader di Italia Viva durante la Leopolda. Vergognati, sei l'unico tra i leader liberali europei a non essere mai andato in Ucraina, gli risponde Calenda di Azione. Sciacquati la bocca prima di sproloquiare di diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Sentiamo.
5: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi estasi. 5 processi, 8 anni di processi.
6: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
7: Rompono il silenzio i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, e davanti alle telecamere di Verissimo ribadiscono che per il momento per loro il colpevole resta Alberto Stasi. Hanno accettato l'intervista, spiegano, per parlare di Chiara, perché di lei in questo anno e mezzo si è parlato troppo poco. Si dicono esasperati dall'assedio mediatico, feriti dalle intercettazioni e dalle insinuazioni sull'altro figlio, Marco.

0: primo ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamo Martin a Sky Sport.
1: È un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
0: In Formula 1 a Sepang in Malesia nel recupero del Gran Premio del Bahrain, Verstappen vince davanti ad Antonelli e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell ritiratosi nella finale ieri. Kimi Antonelli ha ancora a Sky Sport.
2: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
0: Infine per il calcio, stasera alle 20.45 a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia del CT Mancini che ritrova la Turchia già battuta in trasferta e servizio.
3: L'Italia di Roberto Mancini che a Bologna vuole chiudere contro la Turchia nel migliore di modi questo primo segmento del cammino in Nations League e prima a Pescara alle 18.15 l'Under 21 di Baldini che cerca il successo con 2 gol di scarto sulla Polonia per approdare subito alla fase finale degli europei di categoria. Davvero non banale il lunedì che aspetta il calcio azzurro a Bologna. Mancini preannuncia turnover. Non ci sarà Kane che non ha recuperato dalle fatiche di Parigi, probabile una maglia di titolare per Scamacca, spazio di nuovo a quel Barella sacrificato proprio contro la Turchia nella vittoriosa trasferta di Bursa e lasciato in panchina almeno fino alla ripresa nell'ottimo 1-1 strappato alla Francia allo Stade de France. Per la nazionale maggiore calcio d'inizio alle 20.45 in un Dall'Ara pressoché esaurito e con gli azzurri che continuano a segnare record d'ascolti in TV, segni questi di un affetto finalmente ritrovato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back.

0: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: I confini della privacy si adattano all'evoluzione della tecnologia. In alcuni paesi si è acceso un dibattito sull'opportunità o meno di permettere l'uso di strumenti indossabili, i famosi wearable devices, che registrano anche per ore immagini o suoni attorno a chi li indossa. Due esempi per capire: gli occhiali smart, di cui abbiamo parlato tantissimo, come quelli di Meta o quelli di Snap, che possono registrare sia video o anche solo audio, o il nuovo Apple Watch in grado di

0: fare il riepilogo di una giornata dopo aver ascoltato, perché ha dei microfoni per tutto il giorno, quello che avviene, che viene detto attorno a chi lo indossa. Il governo norvegese, in questo ampio dibattito, sta valutando un divieto esplicito di questi oggetti in luoghi pubblici e il Parlamento della California ha approvato una legge in tal senso, legge che però si è scontrata con il diritto di veto, quindi è stata fermata dal governatore Newsom, il quale ha motivato la bocciatura dicendo che la definizione di dispositivi di registrazione indossabili è troppo generica o imprecisa e che alcune tutele sono già previste in altre leggi dello Stato. Allora, questo è un dibattito appunto che si è acceso soprattutto nelle ultime settimane, anche se ne avevamo già parlato forse anni fa, ma si è riacceso proprio per l'arrivo di una combinazione micidiale da un certo punto di vista o fantastica da un altro punto di vista, ovvero da un lato l'hardware, occhiali smart sempre più leggeri, sofisticati, orologi smart sempre più, anche in questo caso, leggeri e sofisticati, e l'intelligenza artificiale. È un dibattito che ci accompagnerà ancora per tempo. Questa settimana siamo al Salone Nautico di Genova, ma ovviamente non ci siamo dimenticati della nostra selezione di notizie di innovazione e tecnologia.
1: Digital News.
0: Come ampiamente previsto, il governo americano non ha alcuna intenzione di regolare il settore dell'intelligenza artificiale generativa e si limita ad una poco vincolante e, devo dire, anche poco credibile autoregolamentazione dei produttori americani. Quindi tutto al momento proseguirà come ora, anche se parallelamente c'è chi continua a chiedere al Congresso di intervenire, come ha fatto e ribadito in settimana Bill Gates, e di questo abbiamo parlato nel nostro podcast dedicato all'intelligenza artificiale, lo spin-off di 2024 già online, l'ultima puntata di questa settimana. Non ci saranno dunque leggi federali a disturbare il lavoro delle big tech, ma ci pensa la Federal Trade Commission a richiamare la loro attenzione. L'autorità che vigila sul commercio sta conducendo un'indagine su Anthropic, OpenAI, gli altri laboratori di intelligenza artificiale, per individuare i potenziali pericoli che la loro tecnologia comporta, potrebbe comportare per i consumatori. Un'indagine che rappresenta la prima azione ufficiale di contrasto negli Stati Uniti, che si concentra sugli agenti di intelligenza artificiale fuori controllo a seguito di un'impennata di incidenti segnalati per la prima volta, ricorderete, a luglio, che hanno alimentato i timori all'interno dell'opinione pubblica che l'intelligenza artificiale incontrollata possa un giorno arrecare danni piuttosto gravi a tutti noi umani e in definitiva anche noi come consumatori. In questo ambito, OpenAI ha deciso di mettere in pausa una delle fasi di addestramento di tutti i suoi modelli di frontiera dopo che si è rivelato un nuovo incidente avvenuto il 20 settembre, quando un modello è uscito da un ambiente controllato e ha avuto accesso non autorizzato a internet. È un incidente meno grave di alcuni precedenti, ma è avvenuto dopo che l'azienda aveva innalzato una serie di limiti, quindi ci sono maggiori controlli, maggiori allarmi che però forse non hanno funzionato a dovere. Vi diamo un aggiornamento sulla carenza di memorie e l'aumento dei prezzi, che in definitiva poi si riversa anche sugli smartphone, sui computer, su tanti altri strumenti. La Micron, che ha tra l'altro presentato conti trimestrali stellari, prevede che la domanda continuerà a superare l'offerta sia nel 2027 sia nel 2028 e per il momento non è in grado di dire quando il settore tornerà in equilibrio. La società ha già venduto gran parte delle memorie che produrrà il prossimo anno e si aspetta che i clienti debbano affrontare prezzi molto più alti rispetto a quelli di quest'anno. Ricordiamo che l'americana Micron e le due coreane Samsung e SK Hynix controllano oltre il 95% della produzione mondiale di memorie ad alta larghezza di banda, che è un tipo di memorie molto particolare utilizzato nei data center, che costa un sacco di soldi e fa fare utili stellari a queste aziende. Europol ci informa che il 30 settembre la polizia e la procura di Amburgo in Germania hanno arrestato 3 persone e sgominato un gruppo di criminali informatici chiamato KillSec, specializzati in ricatti digitali, ovvero ransomware, nato nel 2024, responsabile di circa 1000 attacchi ransomware nel mondo. L'amministratore sarebbe un 16enne che è uno dei 3 arrestati. Questa operazione è stata effettuata con la collaborazione delle autorità di Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. La consulenza tecnica è stata fornita da Bitdefender. Veniamo alle startup, iniziamo dall'Italia. La giovanissima startup Computis ha raccolto 2 milioni. Computis sviluppa una soluzione per la gestione contabile delle piccole e medie imprese e in particolare per avere accesso in modo semplice e tempestivo ai propri dati economici, finanziari e fiscali, cosa che dovrebbe essere facile e automatica, non sempre è così. In questo modo si ha una visione in tempo reale di quello che accade in azienda. Ha invece già 2 anni di vita e 900 clienti Complion, una startup che ha annunciato una raccolta di 13,5 milioni per sviluppare ulteriormente la propria soluzione, che in questo caso aiuta le imprese nella gestione e automazione delle certificazioni ISO e anche della famosa compliance, cioè l'adesione normativa che diventa sempre più complessa ed è sicuramente, ma questo vale un po' in tutto il mondo, non solo in Europa, un ambito veramente impegnativo per le imprese. Tutt'altra scala, gli investimenti negli Stati Uniti. L'azienda di intelligenza artificiale Instinct, e qui vi diamo questa notizia giusto per capire un po' il trend che c'è negli Stati Uniti, pensate, ha raccolto $1 miliardo su una valutazione di 10 miliardi, dopo che appena un mese fa aveva raccolto 250 milioni e la valutazione era di un quarto, 2,5 miliardi. Instinct che cosa fa? Sta sviluppando, cioè proprio perfetta per il momento, perché sta sviluppando un agente personale in grado di svolgere automaticamente le attività quotidiane. Poi vedremo quale sarà la forma di questo agent. Vi segnalo un finanziamento nel settore della cyber security, visto l'elevato interesse del momento. Armadin ha annunciato di aver raccolto $255 milioni, che portano a 445 il totale dei milioni raccolti dai venture capital. Armadin usa agenti di intelligenza artificiale come fossero hacker per scoprire vulnerabilità. È stata creata da un personaggio importante nel settore, Kevin Mandia, già fondatore della società di sicurezza informatica Mandiant, che poi è stata venduta da Google, quindi con i soldi ricevuti in parte se li starà godendo, ma in parte poi ha fondato questa nuova società. Un finanziamento simile, 250 milioni, è quello raccolto dalla californiana Varda Space, una startup specializzata nella produzione di farmaci in condizioni di microgravità. L'obiettivo è costruire una flotta di microlaboratori orbitali per produrre nello spazio medicinali in un ambiente considerato migliore rispetto a quello in condizioni di gravità terrestre. AMD, il produttore di chip AMD, acquisirà World Labs, una startup specializzata in intelligenza artificiale, ma molto famosa nel settore perché è stata fondata da Fei-Fei Li, una delle ricercatrici più famose, più note nel campo dell'intelligenza artificiale. La startup è stata acquisita per $8,2 miliardi. Tenete conto che Fei-Fei Li ha fondato questa startup che non ha ancora prodotto nulla, sta solo studiando prodotti per il futuro e aveva già ricevuto 1 miliardo di finanziamenti. Ovviamente sulla fiducia di Fei-Fei Li. In questo modo AMD entra nel settore dei sistemi di intelligenza artificiale in grado di comprendere e simulare il mondo. Un'ultima notizia riguarda i genitori che hanno figli con WhatsApp, probabilmente tutti, no, direi, ha introdotto proprio questa settimana nuovi controlli per i genitori che possono così tenere sotto controllo le attività dei minori, collegando il proprio account a quello del figlio. Il genitore può ad esempio sapere a quali gruppi il figlio appartiene, chi può vedere i loro aggiornamenti di stato, ci sono altre limitazioni, ovviamente il genitore non può vedere quello che il figlio scrive nelle chat, però può almeno avere una serie di, chiamiamoli, metadati per capire o comunque intuire qual è la vita digitale del minore. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024. Questa settimana è una puntata particolare e speciale. Siamo al Salone Nautico di Genova. Con me c'è Andrea Roccabella, io sono Enrico Pagliarini. Allora, siamo al Salone Nautico di Genova, come dicevo, tra poco incontreremo un paio di startup per raccontare alcune novità che riguardano in qualche modo anche il settore della nautica. Quest'anno abbiamo scelto di dedicarci non direttamente, magari lo stanno facendo altre trasmissioni di Radio 24, a barche, materiali, cosa che abbiamo fatto ampiamente lo scorso anno. Devo dire che non ci sono novità eclatanti in questo settore, sia per quanto riguarda la cosiddetta guida autonoma, che c'è in parte ma non mi sembra che sia un focus del settore in questi ultimi tempi. C'è sicuramente molta ricerca in campo energetico, anche nel campo dei materiali, ma sono tutti trend che conosciamo ormai da qualche tempo e da qualche anno. Parliamo invece di spazio, perché è importante guardare a quello che succede negli Stati Uniti, partendo dall'ultimo volo di Starship, un volo molto importante. Siamo in casa di SpaceX. Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio. Luigi, bentornato.
2: Grazie, un saluto a tutti.
0: Luigi, perché è stato importante questo ultimo volo di Starship?
2: È importantissimo perché per la prima volta questo superrazzo è entrato in orbita terrestre. Quindi da questo momento possiamo veramente dire che è il razzo più potente mai costruito dall'uomo. Fino ad ora, infatti, i voli erano stati suborbitali, cioè la navetta, la ship vera e propria, non entrava in orbita terrestre. Questa volta invece lo ha fatto e ci è riuscito pienamente. Quindi è un grande successo per SpaceX, è una data che segnerà certamente sul calendario. Non solo è riuscita ad entrare in orbita terrestre, ma ha depositato anche ben 26 satelliti della costellazione Starlink, satelliti di nuova generazione molto più potenti dei precedenti, anche se alcuni di essi erano già stati lanciati con il Falcon 9, ma ha dimostrato di poterli portare in orbita, di poterli mettere lì dove dovevano essere deposti, quindi a circa 260 chilometri, 270 chilometri di quota, e poi è ritornata a terra. Questa volta, ancora una volta, non alla base dove era partita e dove invece tornerà con i prossimi voli, ma sia il booster principale, cioè il vero e proprio razzo principale, sia la navetta sono atterrati in mare, quindi sono ammarati.
0: Ammarati, certo. E sono stati recuperati o persi?
2: Entrambi sono persi. Questa volta la navetta, contrariamente alla volta scorsa che era ammarrata e poi è stata addirittura recuperata dopo diverse settimane, questa volta la navetta è esplosa. Il poco carburante che era rimasto dopo l'ammaraggio ha fatto sì che la navetta esplodesse, mentre invece il booster, solitamente come tutte le altre volte, è finito in fondo all'oceano.
0: Bentornati, siamo al Salone Nautico questa settimana con una puntata speciale, ma prima di occuparci del settore ci stiamo occupando di spazio e con noi Luigi Bignami. Stiamo parlando del volo numero 14 di Starship, un volo importante, molto importante, perché per la prima volta Starship è andata in orbita, quindi ha completato almeno un giro attorno alla Terra. Finora i voli erano suborbitali. Allora Luigi, è andato tutto secondo i programmi o c'è qualcosa che è andato storto?
2: Qui c'è il vero e proprio problema. Innanzitutto, subito dopo la partenza, dopo un minuto dalla partenza, uno dei 33 motori del booster principale si è spento. Ed infatti chi ha seguito il volo avrà visto che c'è stato un momento di confusione. Qualcuno addirittura delle voci dicevano, cerchiamo di far abortire il lancio. Però questo razzo, questo potentissimo razzo, è costruito in modo tale che fino a 2 motori si possono spegnere, ma riesce a portare la navetta in orbita terrestre. Quindi dopo un momento, diciamo, di paura, è stato dato il go per mandare avanti la missione. Quindi c'è stato questo momento che ha fatto un po' tremare la missione. Dopodiché c'è stato anche il ritorno a terra, quando il booster doveva accendere

0: i motori per frenare la sua discesa verso l'oceano, ebbene, anche in questa fase uno dei motori non si è acceso. E questo è stato, diciamo, forse la cosa peggiore. Perché la cosa peggiore? Perché ricordiamo che il booster dovrà ritornare alla base di lancio, quindi essere raccolto proprio da queste grandi bacchette di acciaio che lo prenderanno e poi lo depositeranno lentamente sul terreno. Ma se sbaglia, se uno dei motori non si accende come deve fare, beh, le cose si potrebbero complicare in maniera drammatica. Quindi, nonostante il fatto che SpaceX abbia detto che l'ammaraggio è avvenuto in modo dolce, beh, c'è questo grosso problema. E poi c'è il fatto che Starship avrebbe dovuto compiere 6 orbite attorno alla Terra, ma il suo volo è stato ridotto a sole 3 orbite. Perché? Perché anche qui uno dei motori della Starship, quindi della vera e propria nave spaziale, non ha funzionato a dovere. Ha funzionato, ma non a dovere, e quindi hanno preferito far tornare la Starship prima del previsto. E quindi ammarrato al largo delle isole Hawaii, anziché vicino al Cile, come era stato previsto.
1: Ok, detto tutto ciò, visto che la cosa più importante è l'obiettivo finale e ricordiamo che Starship fa parte di un sistema complicatissimo di cui abbiamo parlato varie volte, ma non ci ritorniamo, per riportare gli uomini sulla Luna, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'obiettivo finale è tornare sulla Luna entro il 2030. Allora, per questo obiettivo, tutto regolare, cioè il programma verso la Luna potrebbe subire dei ritardi visto che non tutto sta andando secondo i programmi per Starship, che ricordo non è l'unico elemento, ma comunque è un elemento necessario per tornare sulla Luna.
0: È fondamentale. Certo, diciamo che non c'è stato ancora un volo dove si può dire è andato tutto alla perfezione. Ora, c'è sempre qualcosa che non va e come dicevi tu, appunto, è una macchina complicatissima e prima, ovviamente, di poter portare gli uomini alla Luna, deve andare tutto alla perfezione. E poi c'è una cosa fondamentale. In questi giorni si sta, parlando, si sta dicendo che per rifornire la nave che porterà gli uomini alla Luna, una volta in orbita terrestre, saranno necessari almeno 10 voli per trasferire metano dai booster che fanno da navetta, proprio per il trasporto del carburante, alla navetta lunare vera e propria. Quindi 10 voli che devono andare alla perfezione perché devono arrivare su, trasferire il carburante, ridiscendere, eccetera, eccetera, per ben 10 volte. Ora, si prevede che la nave vera e propria per andare sulla Luna deve essere posizionata in orbita terrestre circa 200 giorni prima del viaggio lunare. Quindi, se, come dice la NASA, vuole portare gli uomini sulla Luna nel 2028, abbiamo più o meno, poco più di un anno per avere questa navetta sicura al 100% per questa grande impresa. E beh, i dubbi sono ancora tanti.
1: Eh sì, e se in questi ultimi secondi non avete proprio capito tutti i passaggi, è normale, perché ricordiamo che tutto il sistema che è stato architettato e pensato per riportare gli uomini sulla Luna è veramente proprio cervellotico, e qui però è così. Dunque, a proposito di programmi per tornare sulla Luna o per andare sulla Luna in questo caso, anche i cinesi hanno avuto qualche problema, hanno dovuto rinviare un lancio perché c'è qualcosa che non è andato nel verso giusto, quindi anche per loro non è che va tutto liscio.
0: In questo caso diciamo che c'è stata una componente di tempo, di clima. C'era già sulla rampa di lancio la navetta Chang'e che doveva andare sulla Luna proprio al polo sud per depositare un rover e vari strumenti, laddove i cinesi poi ci arriveranno entro il 2030. Ebbene, il clima è stato tale che non ha permesso il lancio. E poiché diciamo, avevano una traiettoria estremamente precisa e dovevano scendere in un punto estremamente preciso per poter poi avere la massima quantità di luce per dare modo a tutti gli strumenti di funzionare, beh, hanno preferito rinviare il lancio, e lo hanno rinviato di

0: diversi mesi, tant'è che partirà nel 2027. Questo è un inghippo che va però a toccare quella che è la strumentazione che andrà sulla Luna. Per il momento, per quel che riguarda invece tutto il resto, cioè gli uomini che dovranno, diciamo, le navette e poi i moduli lunari che dovranno andare sulla Luna, al momento non si hanno informazioni che ci sia qualcosa che non funziona. Sembra che tutto proceda secondo i piani.
1: Molto bene, questi programmi sono estremamente importanti, in modo particolare quello degli Stati Uniti, anche per l'industria italiana, quindi parliamo di fatturato, posti di lavoro, quindi se tutto va per il verso giusto ci sarà da lavorare, c'è già da lavorare, stiamo già lavorando per produrre, oltre che componenti, anche moduli abitativi, tecnologie, eccetera, eccetera, ma insomma va tenuto sempre presente anche questo aspetto. Vorrei concludere con un accenno ad una missione chiamata Link che era prevista per salvare un telescopio pressoché sconosciuto, almeno io devo ammettere l'ignoranza, non conoscevo questo Swift, che è un telescopio che orbita attorno alla Terra. Un'azienda privata era stata incaricata dalla NASA di andarlo, tra virgolette, a salvare. Che cosa è successo o che cosa non è successo, brevemente, Luigi?
0: Allora, questo telescopio era importantissimo ed è importantissimo perché funziona ancora, perché è l'unico telescopio che è in grado di girare su se stesso in meno di un minuto, ed è un telescopio portato lassù dalla NASA ma con componenti italiani e con numerosi ricercatori che lavorano su questo telescopio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, importantissimo, dicevo, perché va a studiare le grandi esplosioni che avvengono nell'universo, quindi stelle che si collassano tra di loro, buchi neri, eccetera, eccetera. Ora, questo telescopio, lanciato nel 2004, doveva vivere per 2 anni, ha fatto un lavoro eccezionale ed era ancora attivo oggi. Cos'è successo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno? Beh, le esplosioni solari che ci sono stati tra il 2024 e il 2025 hanno fatto espandere l'atmosfera terrestre al punto tale che hanno fatto rallentare la velocità di questo telescopio e pian piano dai suoi 600 km dove orbitava è sceso a 320-330 km di quota. A quel punto la NASA e tutta la comunità scientifica ha detto: beh, ma cerchiamo di far qualcosa, il telescopio è vivo, i suoi strumenti sono ottimali, mandiamo qualcosa per salvarlo. E così la NASA ha deciso, ha messo sul piatto $30 milioni, ha chiamato una società che già stava lavorando almeno concettualmente su un qualcosa di simile, la società si chiama Catalyst, è una società americana, e gli ha detto: se entro un anno riesce a costruire un sistema per innalzare il telescopio, beh, saremmo tutti felicissimi. Ci hanno provato, in un anno hanno lanciato Link, appunto è il nome di questo satellite che doveva andare a salvare il telescopio Swift, è stato lanciato, all'inizio sembrava che tutto funzionasse alla perfezione, poi Link ha iniziato a ruotare su se stesso, è così, è diventato un po' un pazzo, un telescopio
1: una trottola, sì.
0: Impazzito. Hanno tentato in tutti i modi di rallentare la sua rotazione, alla fine ci sono riusciti, ma la quantità di carburante che hanno utilizzato per frenarlo è stato tale che non si poteva più andare ad avvicinarsi a Swift con una certa sicurezza, e quindi è stata cancellata la missione. Link è già rientrato nell'atmosfera, è morto. Swift si trova adesso a circa 315 km di quota, sta pian piano scendendo, lavora ancora, però quando scenderà sotto i 300 km non si potrà fare più nulla, e nel giro, quindi si ipotizza tra la metà di ottobre e la fine di novembre, brucerà nell'atmosfera. Una bella storia che ha permesso a Starlink, alla NASA, di poter imparare tante cose, e naturalmente costruire un satellite in un anno per una missione che di questo tipo forse era davvero troppo poco, però si è tentato e qualcosa si è sicuramente imparato.
1: Un'ultima nota per dovere di cronaca, la notizia di Starship è di questa settimana, mentre gli accenni che abbiamo fatto al ritardo, al rinvio della missione cinese e anche

0: questa missione fallita di Link sono, diciamo, dell'estate, senza andare troppo a dettagliare, no? Giusto?
1: Sì, certamente, anche se Link è morto il 19 di settembre, questa sì. È un po', diciamo, l'ultimo atto di questa missione. Certo, la missione era partita ad agosto con tutti questi grandi obiettivi e quindi un po' l'estate, per chi ha seguito questa missione, è stata un'estate molto ricca, purtroppo finita male.
2: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate anche online sul nostro sito radio24.it, la nostra app per smartphone iOS o Android e ovviamente tutte le piattaforme di audio on demand. Questa settimana siamo al Salone Nautico di Genova. Vi saluto io che sono Enrico Pagliarini e anche Andrea Roccabella che si occupa della parte tecnica. Adesso ci tuffiamo nel mondo, nel settore della nautica. In realtà poi lo scoprirete nei prossimi minuti, lo sfioreremo. Abbiamo scelto un paio di startup che sono qui a Genova per presentare le loro soluzioni tecnologiche, le loro innovazioni che in qualche modo riguardano anche il settore della nautica, ma partirei dalla logistica e saluto Tommaso Bau, uno dei fondatori di 4T4 Technology. Benvenuto Tommaso, grazie di essere con noi.
3: Grazie a te Enrico.
2: Tu sei uno dei fondatori di 4T4 Technology, detta in italiano 4T4, la dite in italiano o in inglese? La diciamo in inglese.
3: La diciamo in inglese, sì.
2: 4T4, vi occupate di logistica ma dalla parte del software per prendere decisioni. Adesso tu ci dai forma a questa definizione molto semplice che io ho fatto.
3: Grazie Enrico. Sì, noi in 4T4, che sta per 44 tonnellate, che è la massa pieno carico.
2: C'è un motivo.
3: L'obiettivo è quello di riempire questi camion e farli girare pieni. E noi lo facciamo occupandoci delle decisioni che fanno muovere questi camion. Ora, dobbiamo pensare che noi siamo abituati a vedere camion in coda in autostrada, camion in coda ai caselli, ai gate logistici. Dietro ogni camion c'è qualcuno che continuamente decide chi deve andare dove, quell'autista, c'è il nuovo ordine, a chi lo tolgo, dove lo metto. E la maggior parte di queste informazioni, nonostante il software abbia fatto passi da gigante negli ultimi 20 anni, tanti hanno fatto, ma la maggior parte di queste informazioni continua a essere presa fuori dai sistemi da queste persone. Perché? Perché è un ambiente, è un settore che è sostanzialmente permeato di relazioni
2: sì.
3: molto complicate che i software finora non hanno mai potuto gestire.
2: Che da un certo punto di vista è quasi incredibile, cioè abbiamo passato effettivamente 20 anni, anche io o tanti altri programmi di Radio 24 abbiamo fatto tantissime interviste nel mondo della logistica. Beh, tu stesso hai partecipato ad una famosa
3: Milkman,
2: è stata una grande startup nel mondo della logistica per rendere più efficiente il settore della logistica, ma ancora oggi la tecnologia fatica ad essere inserita nei processi. Ah, tra l'altro, tra parentesi, siete al Salone Nautico perché ovviamente la nautica è protagonista di tutto.
3: Assolutamente,
2: ciò, no?
3: Ecco. Perché tutti i container che arrivano con le navi dall'est e che sbarcano in questo caso a Genova, dove noi siamo e abbiamo un pilot attivo, il 70% di questi container poi viene montato su rimorchio e corre su gomma in Italia piuttosto che all'interno dell'Europa. Il problema è che nel momento in cui ci sono persone che decidono, che prendono queste decisioni, sono sottoposte ovviamente a grandi stress, il mercato è sempre più veloce, ha bisogno di decisioni che vengano prese sempre più velocemente, la mente umana arriva fino a un certo punto, per cui alla fine considerate che se tu fai una fotografia del settore dei trasporti in qualsiasi momento della giornata, tu c'hai circa il 20% dei veicoli che stanno girando vuoti e uno su tre è fermo a un gate. Quindi il 50% della capacità sostanzialmente è persa.
2: Pazzesco,
3: allora noi, questo incide sulla vita di tutti noi, non solo nelle aziende di trasporto o nell'industria. E quindi noi questo lo vogliamo risolvere, vogliamo a questo punto, vengo un po' se vuoi al prodotto, cosa facciamo? Cioè noi vogliamo digitalizzare il modo in cui le aziende prendono queste decisioni, creando un sistema operativo decisionale che noi stiamo costruendo e che agisce sopra i sistemi attuali. Non ci andiamo a sostituire ai software di cui parlavamo prima, noi ci mettiamo sopra e aiutiamo queste aziende a prendere la decisione migliore.

0: Okay? Ovvio che questo significa sostanzialmente digitalizzare la loro esperienza, perché alla fine, ne parlavamo prima dell'intervista, ma il mondo dei trasporti è ancora un mondo tribale, dove per imparare il mestiere tu devi prendere una persona molto in gamba, metterla all'interno dell'ufficio, e questa persona poi, con l'esperienza che gli si crea attorno, lui a un certo punto sarà nelle condizioni di prendere decisioni importanti, no? E noi abbiamo trovato un modo, ce ne saranno molti altri probabilmente, per prendere questa conoscenza utilizzando tecnologie moderne, di cui possiamo parlare se vuoi, e portarla all'interno di un software finalmente.
1: Ma come fate? La domanda è duplice: come fate culturalmente parlando, perché bisogna convincere le persone a trasferire una esperienza che ha maturato negli anni, magari nei decenni, a sistemi software, e uno potrebbe pensare, ma tutte queste informazioni poi dove finiranno, chi le utilizzerà? Quindi il primo livello è il livello culturale, l'altro livello è il livello tecnologico, quindi come fate a far sì che tutto quello che io so, e quindi l'esperienza che mi porta a prendere decisioni, speriamo giuste, per avere un trasporto efficiente ed efficace, vengano trasferite alla tecnologia, e la tecnologia le sappia poi usare opportunamente.
0: Guarda, allora è inutile ovviamente dirlo, noi utilizziamo intelligenza artificiale come layer di substrato sostanzialmente per intercettare quello che succede nell'azienda, cioè la vita reale, e portarla all'interno dei sistemi. Adesso sarò un po' più specifico. L'adozione dell'intelligenza artificiale all'interno dell'industria, delle nostre società, è un tema molto dibattuto in questo momento, perché sappiamo che a livello personale funziona molto bene, ma se guardiamo i progetti, è uscito una ricerca di Gartner proprio i giorni scorsi, i progetti di adozione AI all'interno delle aziende, solamente il 7% ha raggiunto, il 40% è abortito entro il primo anno. E questo perché? Perché se noi pensiamo semplicemente, ah vabbè, utilizzo l'AI, gli spiego i contenuti, l'esperienza, e dopodiché la faccio clonare, non stiamo facendo dei passi intelligenti, non andremo da nessuna parte. E l'industria dell'AI è molto sofisticata e molto complessa, si parte da silicio, chip, poi abbiamo data center, ognuno ha i suoi problemi. Abbiamo gli LLM di frontiera, i modelli di linguaggio di frontiera, ma poi, perché questi siano utilizzabili all'interno delle nostre industrie, servono degli attrezzi, cioè servono delle applicazioni che usino l'infrastruttura sottostante, un po' come quando hanno inventato i database, tutto sommato, o quando è arrivata la .com, internet. Ci vogliono questi attrezzi, queste applicazioni che usano sistemi che potremmo chiamare oggi tradizionali, poi non vorrei sembrare obsoleto, no? Però sono tradizionali, il che vuol dire che abbiamo database, abbiamo algoritmi, e quindi cosa facciamo? Usiamo l'intelligenza artificiale, i modelli di linguaggio per ascoltare le comunicazioni, per dialogare con queste persone. Nel nostro caso, per acquisire la loro conoscenza, non gli facciamo un'intervista che dura 6 mesi, ma piuttosto tutti i giorni noi proviamo a proporre delle soluzioni con i nostri algoritmi, e nel momento algoritmi tradizionali, aritmetici, così, e l'operatore ci rigetta la soluzione e mi spiega perché l'ha rigettata. Quella risposta, quel dissenso, è la tecnica con la quale noi stiamo costruendo il modello decisionale. Quel dissenso mi diventa knowledge nei miei sistemi. Ovviamente io quel dissenso lo devo prendere, devo essere capace di tradurlo in vincoli strutturati, e questi vincoli strutturati poi verranno digeriti dai miei algoritmi, che domani quindi faranno una proposta che probabilmente sarà più coerente se ho fatto un buon lavoro. E in questo modo noi abbiamo già delle curve che ci stanno a vedere nei pilot che stiamo facendo, abbiamo delle curve che fanno vedere che giorno per giorno, anche perché poi l'80% delle situazioni si ripete
1: sono
0: con una certa frequenza,
1: certo, sì.
0: E giorno per giorno le anomalie sono sempre meno.
1: Sì, ma quanto tempo ci impiegate azienda per azienda ad acquisire la conoscenza utile affinché i vostri software funzionino?
0: Non ho purtroppo ancora una risposta a questa domanda, lo stiamo scoprendo, noi abbiamo fatto un round quest'estate, siamo appena partiti, siamo giovani, l'azienda l'abbiamo lanciata a febbraio, abbiamo fatto un round d'estate a luglio, stiamo costruendo ora il team, quindi i pilot che stiamo facendo ci servono proprio per dare una risposta a questa tua domanda, perché ovviamente la curva di apprendimento e la velocità con cui facciamo l'apprendimento saranno determinanti per la riuscita di questo modello di business.
1: Certo, però tornando adesso, tu ci hai detto qualcosa dal punto di vista tecnologico, cioè usate intelligenza artificiale generativa per acquisire informazioni, quindi in maniera, con linguaggio naturale, in maniera molto semplice per l'operatore, però il lato culturale come si vince? Cioè io operatore che devo necessariamente interagire con la macchina e dargli più informazioni possibili, come, perché viene spontaneo che l'operatore dica vabbè ma lo so io come si fa, e non lo dico alla macchina, cioè, lo so poi io.
0: Sì, no? Sì. Giustamente, la risposta qui purtroppo non è univoca,
1: sì.
0: Non c'è una risposta, non decide la macchina o decide l'uomo. Dal nostro punto di vista, per come noi la stiamo facendo, decidono insieme. Questa è una cosa molto importante che dobbiamo dirci, perché c'è anche poi un tema ovviamente culturale nei posti di lavoro, nella sostituzione dei posti di lavoro. La macchina e l'uomo, per quello che vogliamo fare noi, decidono insieme, e questo permette alle persone, all'uomo, di diventare molto più produttivo di prima. Allora, per non parlare, voglio farti un esempio del pilot che abbiamo in corso. È un pilot che abbiamo a Milano, è un'azienda, una piccola media impresa. Noi siamo entrati e nell'arco dei primi 4 mesi non stiamo ancora facendo per loro pianificazione, noi stiamo raccogliendo tutte le informazioni, stiamo aiutando queste persone a lavorare meglio, okay? Perché gliele raccogliamo e gli diamo qualche suggerimento. Abbiamo azzerato gli straordinari, ma soprattutto queste persone hanno accolto a braccia aperte la tecnologia, e con il tempo che gli si è liberato e ovviamente con un modo di lavorare più consono, diciamo così, hanno individuato delle sinergie con i clienti che già stavano servendo da tempo, ma sinergie che finora non erano visibili perché erano impegnati a svolgere attività ripetitive, e da quelle sinergie oggi loro hanno già aumentato leggermente il loro volume d'affari a parità di organico. Ok, per cui questa è, secondo me, è quello che dobbiamo dirci, cioè l'utilizzo di questi strumenti non va a sostituire i posti di lavoro, va a dare maggiori opportunità di sviluppo alle aziende. Sicuramente alcuni posti di lavoro non saranno più necessari, ma usciranno, avremo molte poi opportunità di creare nuove figure professionali.
1: E l'obiettivo finale è quello di avere quindi camion più carichi, cioè maggiore efficienza nel sistema?
0: L'obiettivo finale è quello di ricavare maggiore efficienza da un sistema che è sostanzialmente un sistema che è sottoposto a grandissimo stress, e è un sistema che non ha più margini sostanzialmente, sì, sì. Oggi, ok? E quindi dove va trovata l'efficienza? L'efficienza va trovata ovviamente nel recupero degli spazi vuoti. Se poi vogliamo buttare un po' lì il sasso e vedere cosa succede, ovviamente parliamo molto di guida autonoma, se vogliamo. Sì. Ovviamente la guida autonoma esiste già anche nei mezzi pesanti, poi per ragioni normative, eccetera, di qui non ce l'abbiamo, ma è ovvio che arriverà. C'è una carenza importante di autisti in Europa, 500.000 leggevo pochi giorni fa. Prima però di vedere dei robot che consegnano la merce, e sarà quello il futuro, non c'è dubbio, dobbiamo avere delle strutture organizzative automatizzate che poi siano in grado di pilotare quei robot in modo automatico, ok? E noi vogliamo essere il player che fa questa cosa. È possibile che in uno scenario futuro questo tutto il settore diventi un settore tecnologico al 100%, come sta succedendo per i taxi.
1: Certo, come potrebbe succedere per i taxi anche da noi, però stiamo vedendo che nel mondo, insomma, quella è la direzione.
0: Quella è la direzione.
1: Tommaso Bau, grazie per essere stato con noi, in bocca
0: grazie
1: al lupo.
0: Grazie a te, Enrico.
1: Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, la nostra ultima parte dalla logistica. Adesso ci tuffiamo nell'energia, siamo al Salone Nautico di Genova. Quello dell'energia è un settore, un tema caldissimo al momento, e lo sarà sempre di più nel mondo della nautica e in particolar modo nel mondo dei porti. Gabriele Trentin, amministratore delegato di AI Cure, grazie di essere con noi, benvenuto nel nostro studio qui a Genova.
2: Grazie mille a voi.
1: Voi siete giovani, nati da meno di un anno, e vi occupate di energia, tentando di portare efficienza in un mondo che ha di fronte a sé delle sfide molto importanti, forse non è nemmeno tanto efficiente, che quello dei porti. Quando parliamo di energia, in realtà ci sono tantissimi settori dove non c'è tanta efficienza, e la tecnologia, l'intelligenza artificiale potrebbe portare maggiori risparmi. Voi vi siete concentrati sui porti.
2: Esattamente.
1: Allora, innanzitutto per quale motivo? Cioè, dove vedete opportunità? Poi parliamo della tecnologia.
2: Allora, dobbiamo partire dal fatto che il tessuto italiano è composto da piccole e medie imprese, ma che non hanno in priorità essere efficienti.

0: se non qualora ci fosse una normativa che li obbliga ad esserlo. I porti sono un segmento che hanno questa normativa che li obbliga ad essere efficienti.
1: È una normativa europea?
0: È una normativa europea che verrà attuata entro il 2030, che è l'obbligo di shore power. Banalmente uno degli esempi è l'elettrificazione delle banchine. Perfetto. Che deve essere obbligatorio. Questo che cosa porterà? Porterà a raddoppiare la domanda energetica dei porti europei, che già oggi cuba il 4% delle emissioni totali di CO2 in Europa, qui all'anno. Quindi è un aumento della domanda energetica importante, e che questo può causare problemi ai porti stessi in termini di sovraccarico delle reti, che sono già sature, e soprattutto termini economici, ma non solo ai porti, ma a tutto il tessuto economico italiano.
1: Certo, immagino che poi sulle reti verrà fatto un lavoro importante da chi si deve occupare delle reti. Tu sorridi un pochettino e dici dovrebbe essere fatto.
0: Dovrebbe
1: però,
0: essere
1: però
0: fatto,
1: immagino
0: sì.
1: Che verrà fatto, perché effettivamente da qui ai prossimi anni la richiesta energetica dei porti sarà importante, se non altro perché, lo ricordiamo, non tutti forse sanno che le navi nei porti non dovranno più tenere il motore acceso per
0: ma
1: tutto il tempo. Esatto, si dovranno attaccare invece alla rete elettrica.
0: Esattamente.
1: Quindi tenere in piedi una nave non è...
0: sarà molto dispendioso dal punto di vista energetico e soprattutto elettrico.
1: Esatto. E la vostra idea qual è? Cioè usare la tecnologia, in particolare intelligenza artificiale, e tra l'altro quell'intelligenza artificiale che conosciamo da anni, e quindi non necessariamente intelligenza artificiale generativa, ma nel mondo industriale e anche nel vostro mondo si fanno cose fantastiche, meravigliose, straordinarie con l'intelligenza artificiale che conosciamo benissimo da anni. La vostra idea qual è?
0: La nostra idea è di usare più che l'intelligenza artificiale la parte di machine learning, deep learning, e per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la parte di forecast, quindi simulazione, non l'intelligenza artificiale come la conosciamo, in large language models.
1: Esattamente.
0: Quindi utilizzando la simulazione di flussi energetici andare a cogliere qual è lo scenario ideale che rispetti le esigenze del nostro cliente, che possono essere o massimizzare la produzione o mantenere il livello di produzione essendo il più efficiente possibile in termini di costi ed emissioni, ed attuarlo in maniera automatica nei singoli set point. Il singolo set point può essere il condizionatore all'interno dell'edificio che aumenta o diminuisce di un grado di temperatura in base al periodo della giornata e tutta una serie di parametri che noi monitoriamo real time, a differenza di altre soluzioni. E lo facciamo anche sui macchinari, quindi possono essere le gru, le colonnine. Andiamo ad attuare in automatico lo scenario, avendo già i dati e analizzando quei dati. Innanzitutto gli energy manager tornano a fare gli energy manager e non devono più fare data science, non hanno neanche le competenze per analizzare i dati. E in secondo luogo arriviamo alla manutenzione predittiva, quindi noi riusciamo a riconoscere in anticipo qualora un guasto o un'anomalia su un macchinario si verifichi. Faccio un esempio con la proof of concept, progetto pilota che abbiamo chiuso con il porto di Taranto. Noi in 2 mesi abbiamo portato l'impianto fotovoltaico dal 65% di efficienza al 97%, e abbiamo rilevato e gestito dalla piattaforma più di 115 anomalie. Questo poi in parole povere che cosa comporta? Una riduzione di costi del 19% solo sull'impianto fotovoltaico. Quindi andando a integrare un intero ecosistema che parte dai porti, le marine private e le grosse imbarcazioni, abbiamo un sistema chiuso che utilizza l'energia in maniera intelligente.
1: Ok, prima che qualcuno ci scriva, l'efficienza a cui tu fai riferimento non è l'efficienza del pannello fotovoltaico, che ricordiamo essere del 20-25%, ma è, immagino, l'efficienza della produttività,
0: della
1: funzionalità del parco fotovoltaico,
0: sì,
1: o quello che è.
0: Insomma. Assolutamente, sì.
1: Perfetto. E la vostra soluzione prevede che i dati vengano acquisiti, perché siamo sempre al solito tema, cioè dove prendo i dati, quali dati uso e voi che dati usate?
0: Noi ci sono 2 strade, qualora l'infrastruttura fosse già munita di, fosse un'infrastruttura smart, data driven, banalmente con macchinari 4.0, impianti di ultima generazione, i dati sono già presenti.
1: Sono già disponibili. Certo.
0: Quindi noi riusciamo a collegarci via software e acquisire questi dati. Qualora non fossero presenti, noi ci occupiamo della parte di studio, ingegnerizzazione, installazione dell'infrastruttura di campo, nella parte IoT hardware. Questo inoltre, andando a utilizzare possibili certificati bianchi, bandi regionali, nazionali, ed essendo noi una soluzione software che può essere assoggettata al superammortamento, fare in modo

0: che l'investimento iniziale per il cliente sia il più basso possibile.
1: Certo, giusto per concludere, dare un'idea, ad oggi a che punto siamo nell'elettrificazione delle banchine se guardiamo al territorio su quale voi operate, cioè l'Italia?
0: Molto indietro. In realtà molto indietro, noi abbiamo dei progetti ambiziosi con dei porti italiani in cui si parla di andare a installare delle micro reti di distribuzione energetica che saranno monitorate interamente da noi. Questo perché le autorità portuali stanno capendo che così l'elettrificazione non può essere sostenibile. Quindi chi con parchi fotovoltaici costruendo delle comunità energetiche, chi con delle reti di distribuzione private di proprietà dell'autorità, stanno cercando un po' di correre ai ripari, perché alla fine ormai siamo nel 2027, mancano 3 anni e c'è da correre. Fortunatamente ora è finita la fase di rendicontazione del PNRR, quindi ora verranno erogati i fondi e quindi c'è margine di manovra. Oggi dobbiamo vedere quello che succederà nei prossimi anni.
1: Gabriele Trentin, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo nella prossima puntata grazie a Laura Faggin, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it.
2: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
3: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
2: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
3: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
2: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
3: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte, il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
2: È fatto.
4: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Guerra in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, il Cremlino, combatteremo anche per un 10% del Donetsk. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per oggi la comunicazione del premier Sanchez. Battaglia al centro, calendata a Carenzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica: al centro siamo noi. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli, che consolida il primato mondiale sul podio la Ferrari di Hamilton. In primo piano le notizie dall'estero, con la guerra in Ucraina, su cui emergono segnali contrastanti tra minacce e voci di possibili negoziati. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
7: Entro la fine di ottobre gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia. Il trilaterale è stato annunciato dal presidente Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per un 10% del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5 solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv, colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo, è stato bersagliato dai russi il ponte Nord. 2 le persone ferite. Il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz, annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il quotidiano Il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare nuovamente i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes. Questi potrebbero essere convalidati da un organo parlamentare nel quale il governo avrebbe la maggioranza. E c'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Channel 12, rivelando altri dettagli emersi dagli interrogatori del copilota Hamam al-Hamami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E ora in Italia, ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace. E questo mentre le forze politiche italiane restano in fermento in un clima decisamente pre-elettorale. Si apre la disputa su chi sia portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
8: Invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati, Conte in primis. Dalla Leopolda Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump, e a tutti gli alleati che al Colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
9: Lasciate Forza Italia e venite con noi, non è casa vostra, il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
8: Il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana a Saint Vincent.
10: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
8: Infine duro botta e risposta Renzi Calenda sull'Ucraina. Non si svende ma si difende, serve uno sforzo diplomatico, ha detto il leader di Italia Viva durante la Leopolda. Vergognati, sei l'unico tra i leader liberali europei a non essere mai andato in Ucraina, gli risponde Calenda di Azione. Sciacquati la bocca prima di sproloquiare di diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Per la cronaca, ai genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Sentiamo.
11: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stasi. 5 processi, 8 anni di processi.
12: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
13: Rompono il silenzio i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, e davanti alle telecamere di Verissimo ribadiscono che per il momento per loro il colpevole resta Alberto Stasi. Hanno accettato l'intervista, spiegano, per parlare di Chiara, perché di lei in questo anno e mezzo si è parlato troppo poco. Si dicono esasperati dall'assedio mediatico, feriti dalle intercettazioni e dalle insinuazioni sull'altro figlio Marco e su Chiara. Hanno sporcato la sua memoria, dice la mamma, sono pronte a restituire il risarcimento, non per il momento ad incontrare Stasi, ma dopo 19 anni quello che vogliono di più è che la storia finisca, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Oggi 5 ottobre scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo dell'accise mobile, che potrebbe portare a rialzi dei listini nel diesel, lo ricorda il Codacons. Siamo allo sport, in MotoGP Marquez, dopo la sprint vince anche il Gran Premio del Giappone davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi e all'ottimo Bastianini. In classifica Martina ancora primo ma con soli 2 punti di vantaggio su

0: A Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia del CT Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Servizio.
1: L'Italia di Roberto Mancini, che a Bologna vuole chiudere contro la Turchia nel migliore di modi questo primo segmento del cammino in Nations League. E prima, a Pescara alle 18:15, l'Under 21 di Baldini, che cerca il successo con due gol di scarto sulla Polonia per approdare subito alla fase finale degli europei di categoria. Davvero non banale il lunedì che aspetta il calcio azzurro. A Bologna Mancini preannuncia turnover. Non ci sarà Kane, che non ha recuperato dalle fatiche di Parigi, probabile una maglia di titolare per Scamacca, spazio di nuovo a quel Barella sacrificato proprio contro la Turchia nella vittoriosa trasferta di Bursa e lasciato in panchina almeno fino alla ripresa nell'ottimo 1-1 strappato alla Francia allo Stade de France. Per la nazionale maggiore, calcio d'inizio alle 20:45 in un Dall'Ara pressoché esaurito e con gli azzurri che continuano a segnare record d'ascolti in TV. Segni questi di un affetto finalmente ritrovato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: E bentornati a Leoni per Agnelli, Emanuele Agnelli che vi parla e vi anticipa che si parlerà di clima e riscaldamento globale nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Manuel.
3: Tutto cambia oggi tranne la mia sigla perché è bellissima. Allora, non starò a farla troppo lunga visto il tema della puntata. In Italia quella del 2026 è stata l'estate più calda di sempre. Tutto quello che gli studiosi annunciavano sul riscaldamento globale si sta avverando in modo tanto rapido quanto catastrofico e dal punto di vista climatico, come ascolteremo tra poco, questo autunno potrebbe essere disastroso. In questi casi che si fa? Ci si rivolge a uno bravo, anzi in questo caso a una brava, e cioè a Serena Giacomin, fisica e meteorologa. Bentornata Serena, grazie.
7: Grazie a te Manuel, sono contenta di sentirti e di sentirvi.
3: Tu sei venuta a Leoni per Agnelli già nel 2024, poi anche a Germi a fare una dimostrazione molto molto interessante. I temi di cui abbiamo parlato sono tutti ancora sul tavolo, in sostanza mi pare che non sia cambiato nulla, è solo peggiorato il clima.
7: Sta peggiorando rapidamente, forse è questa la cosa che ci dovrebbe preoccupare di più. Dunque, quello di cui abbiamo parlato tanto e a lungo negli scorsi anni è qualcosa che stiamo osservando e direi anche percependo, no? Considerato l'estate che ci siamo lasciate alle spalle, perché mi piacerebbe non dover confermare quello che hai detto, però effettivamente è stata un'estate particolare quella che del 2026, perché è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda in assoluto per quanto riguarda l'Europa occidentale. Tra l'altro aggiungo una curiosità, che credo sia una curiosità, perché spesso mi viene fatta questa domanda, ovvero è stata più calda l'estate del 2003 o quella del 2026? E sono arrivati i dati, quelli del CNR, che hanno ulteriormente confermato come in Italia sia stata l'estate più calda, con una temperatura media nazionale di 24,3 gradi, che sono veramente tanti come temperatura media, superando brillantemente il caldo asfissiante che avevamo già assaggiato nel 2003.

0: Allora, ti faccio due domande in una, e cioè, la prima se, te lo chiedo ogni volta, ma se spieghi bene perché i dati sono preoccupanti, cioè non sono i picchi di calore ad essere preoccupanti, ma la media, giusto?
1: Sì, allora, noi in climatologia utilizziamo le medie come riferimenti, quindi sono questi numeri di cui si sente parlare tanto perché sono dei numeri che ci aiutano a capire effettivamente che clima ci dovremmo aspettare nell'area del Mediterraneo e dunque anche in Italia. La media di solito noi la calcoliamo nel giro di 30 anni, quindi bisogna immaginarsi di prendere 30 anni di dati e poi si possono calcolare diverse medie, per esempio la media della temperatura massima, quindi le temperature pomeridiane, la media della temperatura minima, quindi le temperature che sentiamo di notte, e la media della temperatura media dell'intero arco di 24 ore. E queste medie ci dicono come dovrebbe essere il nostro clima e quindi fare un confronto diretto tra la temperatura che noi, per esempio, registriamo, andiamo a registrare il 15 agosto con la media climatica, ci dice quanto siamo sopra la media o sotto la media, quindi quanto siamo anomali. Quello che effettivamente ci preoccupa dunque è l'anomalia, quindi questa continua estremizzazione, ma neanche tanto il picco in sé. Più che altro quello che ci preoccupa non è l'oscillazione meteorologica, perché è normale che l'atmosfera ci porti a condizioni sempre diverse giorno dopo giorno e quindi che possano oscillare anche ampiamente, ma queste anomalie si inseriscono all'interno di una tendenza che ormai è conclamata verso un continuo e perpetuo riscaldamento.
0: Ok, allora io faccio l'avvocato dei diavoli in questo caso, ho una curiosità personale, ma si parlava per esempio del deserto del Sahara come millenni fa, soprattutto intorno al grande fiume, al Nilo, eccetera, eccetera, un territorio molto più verdeggiante che poi nel tempo si è andato a radicalizzare verso il deserto. Quindi non succedeva già in passato una cosa del genere? Non è normale che ci siano dei territori che cambiano radicalmente ecosistema perché la temperatura lì cambia? E questa è la domanda, ecco.
1: Sì, no, in realtà io credo che non esista un vero climatologo o una vera climatologa capace di dire il contrario, mi spiego meglio. È normale che il clima sulla Terra cambi, ci sono delle oscillazioni, ci sono state delle oscillazioni storiche, sarebbe impossibile dire il contrario anche grazie ai tanti dati che noi abbiamo a disposizione. Dunque, se la risposta è questa, effettivamente cosa ci dovrebbe stupire? Diciamo che lo stupore e dunque la conseguente preoccupazione, il motivo per cui dovremmo fare realmente qualcosa, è la rapidità con cui questi
0: Certo.
1: cambiamenti stanno avvenendo e, se vogliamo, anche il movente, ovvero ci sono delle forzanti, noi le chiamiamo così, no? Forzanti climatiche naturali che fanno sì che nella storia della Terra, nella lunghissima storia della Terra, il clima sia sempre cambiato regione da regione, però con delle tempistiche diverse. Si parla di decine di migliaia di anni
0: Sì.
1: generalmente. Ma poi la forzante diversa non è naturale, è antropica, quindi sono le emissioni di gas climalteranti che stanno cambiando quello che è il bilancio energetico in atmosfera, quindi queste molecole che noi non vediamo, noi non percepiamo, forse se le vedessimo sarebbe diverso, no? Perché potremmo guardare in faccia il colpevole. Invece la CO2 non si vede, è inodore, è trasparente e riesce a alterare il bilancio energetico. Semplicemente aumentando la quantità di calore e quindi anche di energia che c'è in atmosfera.
0: Certo, quindi insomma la velocità del cambiamento è una delle cose che caratterizzano quello che sta succedendo oggi ed è una delle cose più preoccupanti. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, l'aspetto positivo può essere, con il caldo devastante, che la gente può aver aumentato la percezione del pericolo.
1: Ma in un certo senso credo di sì, bisognerebbe però fare un'analisi sulla nostra capacità di mantenere memoria di questa percezione. È stata un'estate veramente difficile anche, lo è stato per me, lo è stato per tutti, lo è stato per le persone che sono più vulnerabili, come ad esempio gli anziani, ma anche i bambini che si sono ritrovati, o chi per esempio ha delle patologie, che si sono ritrovati in una situazione davvero difficile da sopportare. Credo che la percezione di questo caldo anomalo sia aumentata da parte della collettività, anche da parte di tutti quei settori produttivi. Mi viene in mente in primis l'agricoltura, che ha direttamente a che fare con il clima, e io me ne accorgo anche nel mio lavoro che ormai la gestione del rischio climatico è una gestione

0: all'ordine del giorno. Come esseri umani, però, abbiamo un difetto, ovvero quello di dimenticarci troppo in fretta di quello che è accaduto, quindi dimenticarsi che dovrebbe essere una priorità, e quindi al primo refolo di aria fresca autunnale la nostra priorità cambia, ci concentriamo su qualcos'altro e facciamo molta fatica a reagire propositivamente, ovvero trasformare tutto quello che sappiamo, che è veramente tanto, tutti i dati che abbiamo a disposizione, che sono veramente tanti, in strumenti che ci possano aiutare ad adattarci e anche a mitigare questo riscaldamento globale.
1: Tu mi parlavi anche di percezione industriale, no, a proposito di percezione, perché effettivamente il caldo ha provocato danni, penso ai cartelli esposti nei supermercati per spiegare l'assenza di alcuni prodotti di frutta e verdura, ma anche a quello di un negozio bio dove c'era scritto che anche le galline soffrono il caldo e quindi oggi non abbiamo uova.
0: Sì, è proprio così. Ci sono dei settori che ormai non solo questo anno, ma ormai sono anni che stanno cercando di gestire questo rischio climatico, si chiama proprio così, un rischio fisico. È un rischio che va a mettere a repentaglio quello che è il lavoro di mesi e mesi, quello che è il lavoro anche di anni, di strutturazione di una propria produzione industriale. E questo lo si può fare in diversi modi, per esempio ragionando sul tipo di colture che si portano avanti, sulle infrastrutture che si utilizzano, sulla gestione dell'acqua, questo è una cosa, un aspetto molto importante. In realtà di opere da mettere in pratica, anche in questo caso ce ne sono tante. Allora, perché sembra sempre un discorso poi astratto? Perché fare un ragionamento così su due piedi e in pochi minuti tailor-made, ovvero costruito su misura per ciascuna realtà che ci circonda, è complicato. Ma la buona notizia è che in realtà di soluzioni da mettere in pratica ce ne sono tante. Forse quello che non dovremmo fare è aspettare ulteriore tempo. Io posso lanciare così una domanda provocatoria. Proviamo a immaginare qualcosa che non dipenda dal nostro clima, anche a livello di attività produttive. Praticamente niente. È difficile trovare qualcosa che sia completamente scorrelato da quelle che sono le caratteristiche meteoclimatiche che riguardano il nostro territorio. Se il clima cambia e ad esempio diventa tropicale, faccio una semicitazione, in realtà non è una questione di stare bene o male in un clima tropicale, ma purtroppo tutto ciò che ci circonda è stato costruito e viene utilizzato in base ai parametri meteoclimatici. Se questi cambiano rapidamente, noi non abbiamo neanche il tempo di adattarci in maniera adeguata per non avere impatti sociali ed economici.
1: Certo. Senti, ascoltiamo il primo brano. Abbiamo scelto Idiotech dei Radiohead, uno dei titoli simbolo dell'impegno a favore del pianeta, un testo del 2000 che annuncia l'apocalisse, prossima avventura. Tra l'altro, Thom Yorke, oltre al suo impegno ecologista tout court, è superstar, fra le superstar più impegnate nel rendere il meno impattanti possibile quelle clamorose macchine da inquinamento che sono i megatour. Ascoltiamo i Radiohead, Idiotech.

0: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono Manuel Agnelli, sto parlando di disastri climatici con Serena Giacomin. Allora, vorrei farti un altro paio di domande. Avevamo parlato comunque dei settori produttivi che vengono condizionati dal cambiamento climatico, anche molto, ma se aumentano i costi industriali, come stanno aumentando anche per via del cambiamento climatico, perché l'industria non fa nulla in questo senso? Ci hai spiegato che ci sarebbero dei modi, no, di intervenire.
1: Ma dei modi di intervenire ci sono tanti, certamente, però occorre fare degli investimenti per mettere in atto delle strategie di adattamento e delle strategie di mitigazione. Io ripeto sempre queste due parole, perché sono due parole chiave in termini di intervento. Noi con strategie di adattamento intendiamo tutte quelle strategie che vogliono ridurre l'impatto, mentre con strategie di mitigazione tutte quelle strategie che vogliono ridurre le emissioni di gas climalteranti, quindi in primis per esempio il settore è quello dell'energia. C'è molta inerzia da questo punto di vista. Abbiamo passato decenni a discutere sul fatto del cambiamento climatico, riscaldamento globale, esiste o non esiste. Noi quello che stiamo vedendo adesso con i nostri occhi e che percepiamo sulla nostra pelle, in realtà è un qualcosa che la scienza del clima sta cercando di raccontarci da praticamente mezzo secolo. Ecco, se avessimo iniziato a quel tempo a costruire queste strategie di adattamento e di mitigazione, in questo momento saremmo davvero molto meno in difficoltà. È ovvio che in questo momento il tempo gioca a nostro sfavore e quindi servono investimenti, e quindi c'è anche un costo in termini di transizione, e non sempre questo viene reputato come qualcosa di fattibile o economicamente sostenibile. Certo, certo è che le industrie strutturate lo stanno facendo, e quelle meno strutturate o con delle difficoltà in realtà stanno cercando di capire come arrabattarsi in questo contesto di crisi. Sarebbe molto utile avere un cambiamento sistemico, quindi anche dall'alto, da questo punto di vista, magari anche con tariffe incentivanti o comunque delle leve economiche che possano permettere il cambiamento in maniera tale che a livello strutturale diffuso in Italia si possa osservare un miglioramento.
0: Yes. Chiedo a te, che sei una scienziata e una divulgatrice, cos'è che è andato storto per cui chi si occupa di ambiente risulta ostico?
1: Sì, effettivamente, soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto, abbiamo percepito anche chi come me si occupa quotidianamente di fisica del clima, questa antipatia. Io credo che il tema del cambiamento climatico sviluppi molto facilmente delle barriere psicologiche. In realtà c'è una letteratura scientifica, ecco, dietro tutto questo. Le barriere psicologiche che sentiamo come esseri umani, quindi semplicemente dobbiamo conoscerci un po' meglio, ovvero com'è che reagiamo quando c'è qualcuno come me, no, che continua a dare dei dati allarmanti e continua a dire che siamo in una situazione di crisi. Entriamo in uno stato di difesa, quindi innalziamo queste barriere psicologiche, prendiamo le distanze, anche perché lo vediamo come un problema tutto sommato lontano. Quindi quando parliamo di innalzamento del mare ci immaginiamo le isole Kiribati in Pacifico, ci dispiace perché sono delle isole destinate in breve ad essere sommerse dalle acque oceaniche, ma dopo 3 secondi stiamo pensando a qualcos'altro. È la stessa cosa che succede quando vediamo l'orso bianco magro che non riesce più nel proprio ecosistema a trovare un equilibrio, a trovare risorse per vivere e per mangiare. Quindi c'è una sorta di distanza, un qualcosa che è simile alla dissonanza, quindi non percepiamo questo come un problema di casa nostra, non riusciamo ad inserirlo all'interno delle crisi quotidiane che dobbiamo risolvere. E alcune volte, quando proviamo paura e ansia, addirittura lo neghiamo, cioè negare l'estremizzazione climatica è molto più semplice psicologicamente che accettarla.
0: Certo.
1: E questo è un qualcosa che ci rallenta, ci mette in realtà in una posizione di svantaggio. Dovremmo avere la forza di reagire propositivamente e capire davvero che abbiamo molti strumenti d'azione, per cui insomma a livello collettivo, come si dice, rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro.
0: Però c'è un problema di comunicazione enorme, perché insomma non può essere tutta responsabilità diretta del singolo individuo. Alla fine a livello di comunicazione ci trasmette

0: di tutto, questa cosa rimane comunque periferica invece.
1: È vero, e poi è proprio ingiusto, quindi sono felice che tu me l'abbia chiesto, scaricare la responsabilità sull'individuo. Ecco, questo è un qualcosa, questo forse è stato in realtà uno degli errori che abbiamo fatto negli ultimi decenni, quindi magari conoscerci meglio come individui, anche come reagiamo, no? Come possiamo reagire di fronte a una narrazione di questo tipo o a una crisi di questo tipo. Però è vero è che l'opinione pubblica spesso è bersagliata da questa comunicazione maldestra, spesso sensazionalistica da una parte, e
0: Certo.
1: quindi urli, titoloni, e dall'altra invece magari accendiamo la televisione e troviamo ancora i dibattiti dove il climatologo è lì che litiga con il negazionista, con un processo, noi lo chiamiamo tecnicamente false balance. La prima reazione che abbiamo, sì, falso bilanciamento, ovvero ci sembra che sia un 50-50, capito? In 50, il 50% pensa, della comunità scientifica pensa che il riscaldamento globale sia un problema, l'altra metà no, quindi se non sono d'accordo neanche loro, per quale motivo me ne dovrei preoccupare io? Ed è una
0: Certo.
1: reazione tutto sommato giustificabile. E poi ovviamente c'è il macro movimento negazionista, che è quello invece più basato su interessi economici, che ha fatto di tutto, anche inquinamento dell'informazione scientifica e via dicendo, per ritardare quella che è la transizione ecologica, la transizione energetica verso la produzione di energia da fonti più pulite.
0: L'altra questione è che inseguendo il mito del futuro, l'uomo ha impiegato solo un paio di secoli per mettere il pianeta in condizioni critiche. Purtroppo le cose non cambiano da un anno all'altro, soprattutto in questo momento in cui chi governa il mondo non fa niente in questo senso, perché è più preoccupato della terza guerra mondiale che di ridurre di un grado la temperatura entro i prossimi 5 anni.
1: Sai che sto leggendo un libro davvero molto interessante, si chiama Guerra e Clima di Stefania Di Vertito e parla di quello che è il rapporto e anche gli impatti insomma, delle guerre sull'ambiente. Ed è un libro interessante perché oltre alla narrazione che è molto bella perché racconta delle storie, è un libro anche di reportistica, ci sono dei dati significativi come per esempio il fatto che le guerre siano responsabili del 5,5% delle emissioni di gas climalteranti all'anno, che è una quantità considerevole, ma oltre a questo c'è l'inquinamento di atmosfera, suolo. Il suolo ci mette diversi secoli per riprendersi da quantitativi di sostanze tossiche come possono essere i metalli pesanti, l'arsenico, il piombo, derivanti dall'utilizzo di armi, arsenali e via dicendo. È tutto un fatto di distruzione, di disequilibrio ecosistemico, per cui poi ci vogliono anni, decenni, no? Per ristabilire le condizioni ottimali in natura e anche per diciamo, la sopravvivenza degli esseri umani. Quindi sì, questo è un altro colpo al cuore, se vogliamo, il fatto che ci siano degli interessi bellici che si disinteressano completamente del luogo in cui viviamo, no? Di quella che viene definita l'astronavicella Terra. È poetica l'immagine, ma in realtà è estremamente concreta, e quindi dovremmo ritornare ad avere questa dimensione.
0: Siamo al secondo brano, non si parla di riscaldamento globale, ma di inquinamento da plastica e polistirolo in Plastic Beach, uno dei frutti della mente di Damon Albarn e Jamie Hewlett per quella geniale creazione chiamata Gorillaz. Lo stato delle cose è riassunto in pochi versi ripetuti. È una tastiera Casio su una spiaggia di plastica e polistirolo in una discarica nel mare profondo. Plastic Beach, i Gorillaz.

0: Siamo ancora Leoni per Agnelli, io sono ancora Manuel Agnelli, per quanto non so, ma prima della pausa abbiamo ascoltato Plastic Beach dei Gorillaz, dove tra l'altro suonano Mick Jones e Paul Simon, che sono la metà dei Clash. A proposito di tempo, per smaltire la plastica ci vogliono secoli. Serena, se pensiamo al carosello degli anni 60 con Gino Bramieri, quello di Moplen e del jingle è leggero, resistente, inconfondibile, ma aggiungo io poi indistruttibile, generalizzando un po', questo è un altro esempio del rapporto sciagurato industria-benessere diffuso con l'ambiente, cioè la plastica che veniva presentata come rivoluzionaria per il benessere dell'umanità e poi è parte invece della disgrazia che sta succedendo.
1: Sì, è così, e forse anche per l'uso sconsiderato davvero che abbiamo fatto di questo materiale, che in alcuni ambiti in realtà ha aiutato molto, no? A me viene in mente per esempio l'utilizzo della plastica in ambito ospedaliero, essendo resistente e può essere altamente igienico come materiale, ovviamente in alcuni settori e per alcuni utilizzi ha rivoluzionato, no? Ha portato una rivoluzione anche se vogliamo positiva, ecco. Certo è che la quantità di plastica che poi siamo andati a produrre e ad utilizzare poi ci ha messo e ci sta mettendo in grandissima difficoltà. A me viene in mente per esempio quando mi fanno le domande tipo ma ciascuno di noi quindi effettivamente che cos'è che può fare per cercare di ridurre il proprio impatto? Io una cosa su cui ragiono è il concetto di usa e getta, ovvero il fatto che si vada a costruire un qualsiasi cosa, che può essere anche una bustina con dentro un coltello e una forchetta di plastica, e per costruirla ovviamente ci vogliono risorse, ci vuole plastica, vengono utilizzati combustibili fossili, ci vuole acqua, energia e quant'altro, e poi la utilizziamo per neanche 5 minuti, dopodiché viene buttata via. Ecco, forse questo è un qualcosa su cui potremmo fare un ragionamento e capire che il concetto di usa e getta anche della plastica è un qualcosa che dovremmo abbandonare, no? Per ritrovare quel legame con la natura e con le risorse che effettivamente abbiamo perso.
0: Veniamo a aspetti più tecnici, no? Ci spieghi cosa vuol dire, soprattutto che conseguenze ha la non programmabilità dell'energia pulita?
1: Allora, la non programmabilità dell'energia pulita è derivata dal fatto che, ad esempio, fonti come il fotovoltaico, il solare termico e l'eolico dipendono dalle condizioni meteorologiche, quindi da quelli che sono i parametri atmosferici, banalmente il vento per le paleoliche piuttosto che l'irraggiamento per quanto riguarda il fotovoltaico. Nel momento in cui non c'è sole o non c'è vento, la produzione di energia elettrica da eolico e da fotovoltaico viene a mancare. Questa è una non programmabilità che ovviamente è, diciamo, in un qualche modo risolvibile con quelle che sono anche le previsioni del tempo, ma dall'altra parte dobbiamo trovare delle fonti alternative. Alcune nazioni, come possono essere per esempio la Spagna piuttosto che la Francia, utilizzano il nucleare, no? Per ridurre questo problema. Noi il nucleare non ce l'abbiamo e comunque non ce l'avremo per diversi anni ancora, nonostante comunque diciamo che questo filone di lavoro si sia reso, e quindi tendenzialmente parliamo di gas. Attenzione però che la transizione va veloce, quindi è anche importante capire dove mettere i nostri soldi e dove investirli. È uno dei filoni di ricerca tecnologica, ma anche molto applicativa, che sta correndo in questo momento, è quello relativo agli accumulatori. Gli accumulatori sono quello strumento che ci permette di risolvere la non programmabilità delle rinnovabili, perché nel momento in cui le rinnovabili producono e non stiamo utilizzando energia, noi la possiamo accumulare per il momento di bisogno. Ci sono altre rinnovabili, prima di chiudere, che hanno meno problemi riguardo a questo, in primis l'idroelettrico, che comunque è estremamente importante sul territorio italiano, però purtroppo dipende tanto anche dalla salute dei nostri ghiacciai e dalla presenza di neve nelle stagioni in cui la neve deve essere presente, e anche il geotermico, che però in Italia è un tema davvero poco menzionato e anche poco sviluppato, nonostante ci siano delle potenzialità davvero importanti.
0: Serena, grazie, tutto molto chiaro, grazie a Serena Giacomin.
1: Grazie a te, grazie a voi Emanuele, a presto, un saluto.

0: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Sedendoci a tavola non ce ne rendiamo ancora conto, ma siamo nel bel mezzo della quarta rivoluzione agroalimentare, quella delle biosoluzioni, un settore che vale oltre 53 miliardi e che già aiuta produttori agricoli e industrie alimentari a produrre di più utilizzando meno risorse e soprattutto senza sprechi. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e in occasione della European Biotech Week proviamo a capire quale sarà il ruolo della genetica nell'affrontare la tempesta perfetta che da qualche anno investe l'agricoltura tra siccità, caldo prolungato, eventi climatici estremi, pressione sui suoli e costi alle stelle per energia, carburanti, agrofarmaci e fertilizzanti. Come possono incidere geni e molecole su tutto questo? Ne parliamo con Luigi Galimberti, coordinatore del gruppo di lavoro AgriTech di Assobiotech Federchimica. Galimberti, intanto cosa sono le biosoluzioni e che ruolo giocano nella filiera agroalimentare?
2: Biosoluzioni sono quelle tecnologie che abilitano la bioeconomia, che prevedono l'utilizzo di microorganismi, fermenti, microbi, batteri per il processo di biomassa iniziale. Faccio un esempio: la birra, il vino, pane e pizza sono tutti processi biotecnologici. Oggi si parla tanto di, appunto, di biosoluzioni e biotecnologie perché riunire tutte queste vecchie con le più nuove ricerche scientifiche potrebbe dare un boost non solo all'agricoltura ma anche all'industria italiana. E faccio un esempio: da sempre trasformiamo i pomodori in passata di pomodoro. Bene, e la buccia praticamente l'abbiamo a rifiuto, a biomassa in discarica. Se questa trattata, lì dentro a valore c'è più licopene che nella passata di pomodoro. Prima non avevamo tecnologie per estrarre molecole bioattive, oggi ce le abbiamo perché la ricerca ha fatto grandissimi passi in avanti e questo potrebbe dare un impulso.
1: Si parla infatti di quarta rivoluzione agroalimentare.
2: Sì, è già in corso e, appunto, come dicevo, dargli un nome significa poterla riconoscere e poterla anche incentivare. Faccio un esempio anche solo per chi ci ascolta: la prima rivoluzione agricola è stata quella della meccanizzazione, no? Quando è arrivato il trattore, le rese per ettaro sono schizzate in alto. Poi quella della chimica, no? Quando abbiamo introdotto azoto, fosforo e potassio, di nuovo c'è stato un grande balzo delle produzioni, e poi l'ultima della genetica.

0: secondo su tutti il grano Creso sviluppato da Enea è una modificazione genetica indotta. Il grano è passato da un'altezza di 1,60 m a un'altezza neanche di 1 m e di nuovo questo ha ridotto drasticamente le malattie del grano e ha aumentato le rese. E oggi è fatto obbligo ricorrere appunto alla quarta rivoluzione, che è quella appunto delle biotecnologie. Il miglioramento genetico delle piante consentirà di avere piante arido-resistenti, crescono dove c'è poca acqua, ma soprattutto aumentare la resistenza delle piante dando il boost genetico significa utilizzare meno agrofarmaci o a utilizzarne in maniera più mirata. Perciò agricoltura di precisione affiancata alle biotecnologie potrebbe essere il prossimo salto in avanti dell'umanità.
1: Cosa si può fare per agevolare questo percorso?
0: Intanto parlarne con competenza partendo dai numeri, dai dati, dalla scienza e dalla tecnica e non avere un approccio ideologico a questo, perché non smetteremo di allevare mucche, ma la fermentazione di precisione non sostituirà la carne, ma consentirà di produrre nuovi prodotti, nuovi sottoprodotti che possono essere aggiuntivi e integrativi in una serie di filiere specifiche e precise. Quasi sempre i batteri e i microrganismi convertono in qualcosa che noi mangiamo una biomassa in origine che noi non mangiamo. Ecco, ripeto, saremo 10 miliardi nel 2050 e dobbiamo ingegnarci per trovare qualcosa per riuscire a sfamare tutti.
1: Come abbiamo sentito per secoli, l'agricoltura ha risposto alle proprie sfide attraverso nuove tecniche, nuove macchine, nuove varietà e nuovi input. Oggi si apre una nuova fase, quella nella quale la conoscenza dei processi biologici può diventare uno degli strumenti per rendere le colture più resilienti e utilizzare le risorse in modo più efficiente. E in agricoltura l'innovazione che lascia sperare di più è quella delle tecniche di evoluzione assistita, le cosiddette TEA. Con un quadro normativo ormai quasi definito, questi prodotti innovativi sono tra i protagonisti dell'agricoltura del futuro. Ne parliamo con Luigi Cattivelli, direttore del Centro di Genomica e Bioinformatica del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Cattivelli, ricordiamo intanto che cosa sono le nuove tecniche genomiche che in Italia chiamiamo TEA.
2: Con TEA, tecnologia di evoluzione assistita, si identificano due principali tecniche. Una è nota come genome editing. Questa tecnica sfrutta un meccanismo naturale che è sviluppato nei batteri e che i batteri utilizzano per combattere i virus. Questo meccanismo è noto col nome di CRISPR-Cas e, quando applicato agli organismi superiori, come ad esempio le piante, consente di indurre una mutazione in un gene che è definito a priori dall'operatore. Questa mutazione è utilizzata per correggere un gene e, ad esempio, è possibile trasformare un gene che rende la pianta suscettibile a una malattia in un gene che la rende resistente, correggendo la sequenza del gene, esattamente con il significato inglese di editing. L'altra tecnologia che ricade all'interno delle TEA è la cisgenesi. La cisgenesi è il trasferimento di un gene da una varietà o una forma a un'altra forma della stessa specie. Cioè, spostare geni tra una varietà e l'altra si fa già da un secolo usando l'incrocio, cominciare da quello che faceva Mendel. La cisgenesi però trasferisce un solo gene in modo preciso e non larghi pezzi di DNA come avviene negli incroci normali.
1: Quali sono le soluzioni che gli agricoltori si possono attendere da questa innovazione?
2: Le TEA sono strumenti del miglioramento genetico e il miglioramento genetico serve a selezionare le piante coltivate sulla base delle esigenze della società. Cioè, vogliamo mangiare tutti? Servono piante più produttive. Vogliamo meno chimica in agricoltura? Servono piante più resistenti alle malattie. Ecco, le TEA hanno già dimostrato di poter contribuire a tutto questo.
1: Quali sono quelle più vicine al mercato e quali sono invece le nuove frontiere, le nuove sfide da affrontare?
2: Allora, la cosa più immediata probabilmente sono le piante che hanno nuove resistenze a malattie oppure le piante con nuovi tratti qualitativi. Abbiamo viti che sono identiche ai vitigni tradizionali ma resistenti alle principali patologie della vite. Allo stesso modo abbiamo pomodori, risi e altre piante da frutto con importanti resistenze. O abbiamo pomodori e melanzane con nuove caratteristiche qualitative, ad esempio. Ora, in generale non c'è dubbio che le TEA già disponibili oggi contribuiranno alla riduzione dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura. E in Italia le TEA sono già nei campi sperimentali da circa 2 anni e ogni anno che passa vengono allestiti sempre campi nuovi. Però questi materiali che sono in prova saranno a breve anche disponibili per gli agricoltori. Rimane un po' di tempo da aspettare perché il regolamento europeo sulle TEA è stato approvato nel 2026, quest'anno, ma entra in vigore 24 mesi dopo la sua approvazione, quindi è atteso per la metà del 2028, e poi sarà necessario alcuni anni per poter riscrivere e diffondere le nuove piante TEA. Però possiamo scommettere sul fatto che tra il 2031 e il 2032 le piante TEA saranno una realtà per l'agricoltura italiana.
1: Qual è il punto più delicato nel passaggio dalla ricerca all'applicazione?
2: A mio avviso esiste ancora un argomento che deve essere affrontato correttamente e questo argomento riguarda la gestione dei brevetti. Da un lato l'accesso al CRISP, che il CRISP come tale è liberamente utilizzabile per la ricerca, però poi quando si arriverà a iscrivere a vendere delle piante TEA sarà necessario avere un agreement e pagare una royalty ai detentori del brevetto. E poi abbiamo un altro importante issue, argomento che è legato all'accesso ai brevetti sui geni che vengono editati. Come sarà questo accesso non è ancora chiarissimo, però chiaramente sarà uno dei fattori che determinerà o meno la possibilità alle piccole e medie imprese di poter accedere liberamente a queste conoscenze.
1: Che cosa si rischia su questo fronte?
2: La materia è ancora in fase di definizione. A seconda delle regole che verranno applicate, a seconda delle consuetudini che verranno utilizzate, la diffusione di queste tecnologie potrà essere più o meno controllata. Teniamo anche presente che quando parliamo di una pianta, ad esempio, resistente alla malattia, possono esserci diversi brevetti che rendono la pianta resistente alla malattia, o diversi geni. E quindi non necessariamente ogni brevetto su un gene determinerà un monopolio, potremmo avere diverse soluzioni biotecnologiche per lo stesso risultato. Quindi questo il mercato sarà sicuramente più variopinto, più diversificato di quello che ci immaginiamo oggi.
3: Madre Terra.
1: Bentornati a Madre Terra. Oggi parliamo della quarta rivoluzione agroalimentare, quella delle biosoluzioni. Abbiamo ascoltato dal mondo della ricerca quali sono le potenzialità e gli step, ma una tecnologia per trasformarsi in una vera innovazione deve essere utile, accessibile e conveniente per chi lavora ogni giorno nei campi. Ne parliamo con Deborah Piovan, presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Proteo-Oleaginose di Confagricoltura. Piovan, quali sono oggi le priorità per un'azienda agricola in questa tempesta perfetta?
4: Le aziende agricole hanno bisogno di strumenti che le mettano in grado di adattarsi a situazioni in continuo cambiamento e molto complesse. Per esempio, c'è il cambiamento climatico che gli agricoltori vivono in prima persona già da diversi anni, quindi lo conoscono molto bene. Soprattutto temperature più alte, in particolare notti tropicali in numero maggiore. Questo significa per le piante uno stress da cui faticano a recuperare e per le malattie e gli insetti che le attaccano una maggiore aggressività. Ecco, quindi abbiamo bisogno di strumenti per proteggere le piante e di piante più resilienti, che è una parola che so che non piace, ma è la parola giusta per definire questa sfida, quindi usiamola e chiediamo strumenti per essere più resilienti. Gli strumenti a disposizione sono diversi e a mio avviso risiedono soprattutto nelle biotecnologie applicate alla genetica e applicate in generale a quello che sono sistemi per aiutare le piante a rispondere meglio ad attacchi, a stress e quindi ad essere produttive.
1: Che cosa ci si aspetta dall'innovazione biotecnologica?
4: Dalla genetica ci aspettiamo molte risposte in termini di adattabilità, di capacità delle piante di resistere meglio alla mancanza d'acqua ai ritorni di freddo o agli attacchi delle malattie. Questo si traduce in sostenibilità economica perché l'azienda riesce a difendersi meglio, ma anche sostenibilità ambientale perché poi porta a una riduzione, talvolta un'eliminazione dell'utilizzo di agrofarmaci, che sono strumenti preziosi, però per quanto poco hanno comunque un impatto ambientale e anche economico.
1: Che cosa deve offrire una nuova soluzione biotech perché un agricoltore possa effettivamente adottarla?
4: Perché le aziende possono adottare questi strumenti, che alcuni sono già pronti, altri sono in fase di studio, è necessario prima di tutto che funzionino, e quindi ben vengano prove in campo e tentativi di dimostrare nelle varie situazioni climatiche e produttive come questi nuovi strumenti sono in grado di aiutare. E quindi devono funzionare e devono essere economicamente accessibili, cioè molto semplicemente il rapporto qualità-prezzo di questi strumenti deve essere tale da renderli effettivamente una soluzione per le aziende agricole. Aiutare le aziende agricole in questa fase di adattamento non significa solo tutelare le aziende agricole, che poi sono presidio del territorio, permanenza di tutto un tessuto produttivo sul territorio, ma significa proteggere anche l'agroalimentare italiano, che dai numeri sta diventando sempre più alimentare e sempre meno agro, quindi agricolo. Però il prodotto italiano deve potersi basare su una solida base di derrate, di commodities prodotte in Italia, altrimenti non è più agroalimentare, ecco, è solo industria alimentare.
1: Oltre ovviamente a costo, efficacia, accessibilità, uno dei problemi dell'innovazione tecnologica sono i tempi. Ecco, cosa si può fare effettivamente per accorciare il percorso di un'innovazione dal laboratorio al campo?
4: Io penso che il processo regolatorio sia lungo, sia anche necessario. Possiamo chiedere dove le richieste di questo iter sono ridondanti, e in alcuni passaggi lo sono senz'altro, di comprimere, anche alla luce di questa crisi che, come ha ben sottolineato, è urgente, perché una volta che un settore si destruttura per fatica economica a restare in piedi, poi è difficile ricostruirlo, se non impossibile. Ecco, probabilmente alcuni passaggi, alcune fasi che sono appunto ridondanti possono essere compresse, ma in tutta sicurezza, perché sottolineiamolo, tutto questo è fatto con la priorità di avere strumenti che sono sicuri per l'ambiente, sicuri per l'utilizzatore e sicuri poi per il consumatore finale.
1: E l'Italia che cosa può fare? Il nostro governo cosa può fare?
4: Io credo che come sistema produttivo dobbiamo chiedere alla politica una costante attenzione a finanziare la ricerca, quella applicata naturalmente, che è di immediato o nel giro di pochi anni applicazione nelle aziende, e anche quella di base, che è quella da cui provengono storicamente le vere soluzioni. Quindi finanziare la ricerca ed aiutarci anche con la comunicazione a creare un ambiente fertile perché l'innovazione sia conosciuta, condivisa e accettata dall'opinione pubblica, che poi è l'elettorato e che poi è chi in definitiva con le proprie tasse finanzia la ricerca pubblica.
1: Per trasformare questo potenziale in valore è necessario colmare il divario tra eccellenza scientifica e applicazione industriale. Abbiamo con noi Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotech Federchimica, coordinatrice dell'area Biotech per la bioeconomia. Sgaravatti, come si rafforza la competitività del settore agroalimentare? Perché per forza di cose i tempi dell'innovazione sono lunghi, ma i problemi nei campi sono adesso.
5: Abbiamo già gli strumenti per rispondere a tutto questo. Abbiamo delle eccellenze in Italia, abbiamo delle TEA che sono già pronte per essere utilizzate. Uno dei punti cruciali, dal mio punto di vista, è che servirebbe a tutti i livelli una maggiore consapevolezza, cioè il tema qui è bisogna accelerare per renderle disponibili, ma il momento è adesso, come diceva lei giustamente, il momento è adesso, quindi tutela equilibrata della proprietà intellettuale, un'informazione pubblica basata su evidenze scientifiche.
1: Quindi diciamo sull'obiettivo di avere un ecosistema favorevole bisogna ancora lavorarci.
5: Assolutamente sì, più investimenti che facilitino il passaggio dalla scala di laboratorio al terreno, diciamo allo scaling up, quindi facilitare il technology transfer sostanzialmente. Ecco, questa è una cosa importantissima. Procedure autorizzative più rapide, sviluppo di bioraffinerie e modelli di economia circolare. Noi, ecco, io lo dico spesso, per esempio per la fermentazione di precisione, noi non abbiamo la possibilità di fare degli scale up come per esempio a Ghent in Belgio c'è un pilot plant che è straordinario perché offre la possibilità a piccole start-up di testare la possibilità di fare lo scaling up, quindi uno porta veramente, adesso esagero, una provetta, però sono in grado di fare uno scaling up fino a quintali piuttosto che tonnellate. Ecco, questi luoghi mentre sono molto presenti in Europa del Nord, nell'Europa mediterranea, diciamo, e in Italia non ci sono. Il nostro tessuto economico in Italia è fatto di tantissime start-up, molte più che all'estero. Ma queste startup purtroppo spesso muoiono nella famosa Death Valley, proprio perché il passaggio da laboratorio a scaling up è quello che richiede più sforzi economici che spesso non hanno, e quindi avere a disposizione delle strutture che lo facciano, anche magari appunto aiutate dal governo, no? Quindi che siano gestite o incentivate da politiche di incentivazione del governo, sarebbe fondamentale averle.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Guerra in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, il Cremlino combatteremo anche per un 10% del Donetsk. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per oggi la comunicazione del premier Sanchez. Battaglia al centro, calendata a Carenzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica al centro siamo noi. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli che consolida il primato mondiale sul podio la Ferrari di Hamilton. In primo piano le notizie dall'estero con la guerra in Ucraina, su cui emergono segnali contrastanti tra minacce e voci di possibili negoziati. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
2: Entro la fine di ottobre gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia. Il trilaterale è stato annunciato dal presidente Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per un 10% del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5 solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv, colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo, è stato bersagliato dai russi il ponte Nord. 2 le persone ferite. Il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz, annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il quotidiano Il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare nuovamente i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes. Questi potrebbero essere convalidati da un organo parlamentare nel quale il governo avrebbe la maggioranza. E c'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto

0: non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Channel 12, rivelando altri dettagli emersi dagli interrogatori del copilota Hamam al-Hamami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E ora in Italia, ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace. E questo mentre le forze politiche italiane restano in fermento in un clima decisamente preelettorale. Si apre la disputa su chi sia portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
1: Invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati, Conti in primis. Dalla Leopolda a Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump, e a tutti gli alleati che al colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
2: Lasciate Forza Italia e venite con noi, non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
1: Il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana a Saint Vincent.
3: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
1: Infine duro botta e risposta Renzi Calenda sull'Ucraina. Non si svende ma si difende, serve uno sforzo diplomatico, ha detto il leader di Italia Viva durante la Leopolda. Vergognati, sei l'unico tra i leader liberali europei a non essere mai andato in Ucraina, gli risponde Calenda di Azione. Sciacquati la bocca prima di sproloquiare di diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Per la cronaca, ai genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Sentiamo.
4: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stasi. 5 processi, 8 anni di processi.
5: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
6: Rompono il silenzio i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, e davanti alle telecamere di Verissimo ribadiscono che per il momento per loro il colpevole resta Alberto Stasi. Hanno accettato l'intervista, spiegano, per parlare di Chiara, perché di lei in questo anno e mezzo si è parlato troppo poco. Si dicono esasperati dall'assedio mediatico, feriti dalle intercettazioni e dalle insinuazioni sull'altro figlio Marco e su Chiara. Hanno sporcato la sua memoria, dice la mamma, sono pronte a restituire il risarcimento, non per il momento ad incontrare Stasi, ma dopo 19 anni quello che vogliono di più è che la storia finisca, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oggi 5 ottobre scadrà lo sconto sull'accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo dell'accise mobile, che potrebbe portare a rialzi dei listini nel diesel, lo ricorda il Codacons. Siamo allo sport, in MotoGP Marquez, dopo la sprint vince anche il Gran Premio del Giappone davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi e all'ottimo Bastianini. In classifica Martina ancora primo ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamo Martina a Sky Sport.
7: È un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
0: In Formula 1 a Sepang in Malesia, nel recupero del Gran Premio del Bahrain, Verstappen vince davanti ad Antonelli e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell, ritiratosi nella finale ieri. Kimi Antonelli ancora a Sky Sport.
8: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava.

0: Recuperato dalle fatiche di Parigi, probabile una maglia di titolare per Scamacca, spazio di nuovo a quel Barella sacrificato proprio contro la Turchia nella vittoriosa trasferta di Bursa e lasciato in panchina almeno fino alla ripresa nell'ottimo 1-1 strappato alla Francia allo Stade de France. Per la nazionale maggiore, calcio d'inizio alle 20:45 in un Dall'Ara pressoché esaurito e con gli azzurri che continuano a segnare record d'ascolti in TV. Segni questi di un affetto finalmente ritrovato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Carlo Salvatore per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il caffè della domenica di Maria Latella.
2: Buona domenica. Succedono tante cose in queste settimane, ma questa domenica io vorrei circoscrivere l'attenzione che il nostro caffè riserva normalmente a questioni più di politica, politician, diciamo, invece vorrei circoscriverla a dei dati che la cronaca ci, come dire, fa conoscere con sempre maggiore drammaticità. Tutti abbiamo letto con orrore quello che è successo nell'appartamento a Torino, dove una professoressa e tre suoi conoscenti, tutti sotto l'effetto di crack e varie diverse droghe, hanno poi consumato un orribile delitto, ma l'effetto che la dipendenza da oppiacei, la dipendenza da questa nuova droga, che per noi è nuova, il fentanyl, ma negli Stati Uniti ha fatto centinaia di migliaia di vittime, sta avendo anche sulla situazione italiana, fa sì che ce ne occupiamo con il caffè e prendiamo il caffè della domenica con chi al governo segue con grande attenzione questa tematica, vale a dire con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Buona domenica.
3: Altrettanto a lei e a chi ci ascolta.
2: Ecco, il sottosegretario a delega alla sicurezza nazionale, ai servizi di intelligence, è magistrato, è stato parlamentare per diverse legislature. E io vorrei cominciare chiedendole che cosa il governo ha intenzione e sta facendo per la prevenzione, cominciando con questo piano nazionale di prevenzione contro la diffusione del fentanyl che voi avete lanciato.
3: Fin dall'inizio dell'attività di questo governo l'attenzione si è rivolta su due fronti, quello, come lei ricordava, della prevenzione e quello del recupero. Sul piano della prevenzione l'obiettivo numero uno è quello di elevare l'attenzione ad un fenomeno che per oltre un decennio è stato abbandonato come a livello istituzionale, quasi come se non esistesse, diciamo che molta polvere la si è preferita mettere sotto il tappeto, ma se non si ha la consapevolezza delle dimensioni quantitative e qualitative che il fenomeno ha, non si può immaginare neanche di iniziare ad affrontarlo, il fenomeno dilaga come purtroppo è avvenuto. Venendo alla seconda parte della sua domanda, sono già 2 anni e mezzo che in Italia è operativo un piano riguardante in modo specifico gli oppioidi sintetici e soprattutto il fentanyl, un piano che ha conosciuto uno snodo importante qualche giorno fa a fronte di numerosissimi furti avvenuti nelle farmacie degli ospedali e delle case di cura di questa sostanza. Questa circolare diciamo, cerca di rimediare il colabrodo che finora ha caratterizzato la gestione di queste sostanze, stabilendo tracciabilità delle sostanze medesime. Stiamo parlando di medicinali adoperati a scopo analgesico o anestetico nelle strutture sanitarie, quindi con

0: destinazione lecite che però contengono sostanze stupefacenti di elevato potenziale. E quindi, dicevo, questa circolare stabilisce criteri di assoluta tracciabilità anche informatica, finora si è andati, quando è andata bene, con i registri cartacei, individuazioni personali di responsabilità, controlli periodici e termini tassativi per la denuncia alle forze di polizia di anomalie, non soltanto furti, ma anche usi distorti.
1: Sottosegretario, finora l'Italia e l'Europa sembravano in parte risparmiate, no, dalle catombi da fentanyl, quelle che abbiamo visto in città come San Francisco, ma non solo. Era una protezione provvisoria? Ci si chiede se la mafia avesse deciso, no, di tenere fuori dall'Europa il fentanyl per ragioni magari anche commerciali, perché i clienti tossicodipendenti alle mafie servono vivi a lungo e il fentanyl li ammazza con una certa, diciamo, rapidità, ahimè. Qual è la ragione per cui invece adesso se ne parla?
0: E molto probabilmente, come dice lei, nel senso che in un'ottica di convenienza commerciale e criminale, il fentanyl è la sostanza meno adatta ad essere diffusa, perché costa poco, ottiene il suo effetto in quantità ridottissime e nel giro di poco ammazza il cliente, quindi sono tutte controindicazioni rispetto ad un traffico illecito che punta ad elevata remunerazione. Se ne parla, si è ripreso a parlare della diffusione di questo fentanyl in modo specifico perché nel mese di giugno di quest'anno vi è stato un furto di circa 80 fiale contenenti questa sostanza in un ospedale di Roma, l'ospedale israelitico, e questo furto è stato l'ennesimo, anche se il più consistente dal punto di vista quantitativo di una serie, e ha fatto emergere un fenomeno che rinvia non tanto all'utilizzo di questa sostanza per le piazze di spaccio, se così possiamo dire, quanto a circuiti sanitari illegali, se non proprio illeciti, e quindi a poter disporre di questo analgesico, anestetico, senza che rilevi, perché se rilevasse potrebbe far immaginare interventi chirurgici non consentiti o comunque una sanità che va in totale evasione rispetto alle norme ordinarie che riguardano queste pratiche.
1: Quanto incidono, sottosegretario Mantovano, come dire, gli aspetti chimici, no, che si sa sono forniti dalla Cina? Si ha notizia di un, diciamo, un interessamento cinese di collegamenti con organizzazioni criminali italiane?
0: Collegamenti di questo tipo finora non sono emersi. Certamente quello che si è consolidato nel corso degli anni è stato un percorso che parte da laboratori presenti sul territorio cinese e che producono sia direttamente gli oppioidi sintetici, tra cui il fentanyl, sia i cosiddetti precursori chimici, cioè quelle sostanze che permettono poi di arrivare alla sintesi delle molecole droganti. Quindi, dicevo, il tracciato vede il punto di partenza in questi laboratori, il transito e la gestione da parte di grosse organizzazioni di tipo mafioso, di narcotrafficanti in Brasile, in Colombia, e la sostanza poi risale attraverso il Messico e quindi altre organizzazioni criminali che seguono e si affiancano a quelle brasiliane e colombiane per arrivare poi al mercato degli Stati Uniti. Questo è un dato oggettivo. Quanta consapevolezza poi in Cina ci sia relativamente a questo tipo di produzione è materia oggetto di analisi, ma certo stiamo parlando di una realtà nella quale, come sappiamo, i controlli sono molto stretti, per cui ci si attende, e questo è stato oggetto più volte di colloqui tra per esempio il Presidente degli Stati Uniti, più Presidente degli Stati Uniti e il Presidente cinese Xi Jinping, tesi ad ottenere un filtro e una verifica maggiore di questi traffici.
1: Qualche giorno fa anche i telegiornali hanno mostrato dei video registrati a Tor Sapienza, una zona, diciamo, periferica di Roma. Questi video mostravano delle persone in stato di profonda alterazione e sono stati ribattizzati queste persone che sono state riprese zombie da fentanyl. Lei l'ha visti questi video, sottosegretario? Che ne pensa?
0: Io ho visto questi video, ho chiesto non appena queste immagini sono state diffuse un report il più serio possibile rispetto alla diffusione delle sostanze che hanno provocato queste diciamo, alterazioni nelle persone che le avevano assunte, ma non c'è nessuna evidenza che le sostanze che hanno provocato questi effetti siano fentanyl. Non c'è un'analisi, non c'è un sequestro, non c'è nulla di nulla, il che non significa che queste sostanze siano innocue, ma già il crack da solo, faccio un esempio, o in combinazione per esempio con derivati della cannabis a elevata percentuale di principio attivo provocano questo tipo di effetti senza bisogno di evocare il fentanyl.
1: Una ultima domanda prima di fermarci per una brevissima pausa. Lei ha parlato di crack. Ecco, Prefettura e Questura di Roma dicono c'è una vera e propria epidemia di crack.
0: C'è in tutte le più grandi città metropolitane. Ma non da adesso, è molto diffuso, spesso, come dicevo prima, viene associato alla cannabis o rappresenta il secondo passaggio rispetto all'originaria assunzione dei derivati della cannabis ed è particolarmente dannoso, per chi lo assume proprio perché ha natura sintetica e quindi ha effetti ancora più devastanti.
2: Caffè della domenica.
1: Eccoci, torniamo con il nostro caffè della domenica. Lo stiamo prendendo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha delega alla sicurezza nazionale e ai servizi di intelligence. Ora, secondo me, nella sicurezza nazionale rientra sicuramente anche la lotta alle dipendenze. So che il 23 ottobre nella comunità di San Patrignano con Letizia Moratti ci sarà un incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero delle dipendenze, un incontro coordinato da lei. Italia e Francia riusciranno a mettere insieme un piano efficace su questo terreno?
0: Ma questo incontro è il primo, mi auguro, di una serie che rientra in una coalizione che Italia e Francia hanno promosso già da circa un anno, in particolare il Presidente Macron e la Presidente Giorgia Meloni. A questa coalizione hanno aderito finora 35 stati diciamo, europei in senso lato, quindi anche non facenti parte dell'Unione Europea, ma a San Patrignano ci saranno 47 delegazioni perché ci saranno anche i rappresentanti di istituzioni europee e internazionali, a cominciare dall'Agenzia dell'ONU contro il crimine organizzato e il narcotraffico. Questo per dire che l'evento è un evento significativo. Si svolge lì per una ragione molto precisa. L'Italia ha una particolarità nella prevenzione e nel recupero delle dipendenze, e cioè quella di non accontentarsi di un approccio che potremmo definire sanitarizzante, per cui a fronte della sostanza che distrugge la persona, adopera un'altra sostanza più o meno similare che faccio assumere con dosi a scalare nella prospettiva che la dipendenza si affievolisca. Questa strategia è una strategia che non ha mai funzionato. La strada italiana è la strada del recupero integrale della persona, che certo può anche utilizzare dei presidi sanitari, dei farmaci per far uscire dalla dipendenza, ma dalle dipendenze si esce guardando un po' più oltre e guardando un po' più in alto, e l'offerta che viene dal variegato mondo delle comunità, che anch'esse sono una specificità tutta italiana, è un'offerta di recupero integrale del

0: persone, per cui la parte centrale di questa giornata del 23 ottobre sarà dedicata più che a discorsi e interventi che pure ci saranno, a visitare i vari settori in cui avviene l'istruzione, lo sport, il lavoro dentro questa splendida realtà che da decenni San Patrignano, però per mostrare qual è la caratteristica del modello italiano e qual è anche la resa, perché non c'è niente di più bello che parlare con ragazzi che stanno affrontando questo percorso, ammirare la loro lotta, il loro spirito di sacrificio e capire che quella è la strada giusta.
1: Vorrei chiederle che cosa pensa e che cosa sta facendo anche il governo su un'altra grave dipendenza patologica, la ludopatia, che continua a devastare migliaia di famiglie italiane.
0: Allora, guardi, questo governo per la prima volta ha ampliato la prospettiva, nel senso che quello che era il Dipartimento Antidroga è diventato il Dipartimento per le Dipendenze. Non è stato un cambio soltanto lessicale. Nella conferenza nazionale che si è svolta lo scorso anno, nel mese di novembre, a Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica, non si è parlato soltanto di dipendenza da stupefacenti, ma vi sono stati dei panel dedicati specificamente alle ludopatie e anche lì è in corso un'opera intanto di prevenzione e di informazione sui rischi derivanti da queste pratiche. Così come esistono dei percorsi di fuoriuscita dagli istituti di pena per chi assume sostanze stupefacenti in base a quell'impulso tossicomanico, ha commesso reati, così abbiamo allo studio, certo è una materia complessa e da scandagliare bene, percorsi alternativi al carcere per chi commette reati perché ha necessità di soldi per pagare i debiti da gioco derivanti da questa pratica massiccia e fuori controllo. Quindi è un fenomeno certamente all'attenzione, finora rimasto anch'esso un po' in disparte, che invece sappiamo essere molto diffuso e abbiamo la consapevolezza che va affrontato anch'esso nella sua pienezza.
1: Sottosegretario, sia la dipendenza da stupefacenti che la ludopatia hanno spesso a che fare con problemi di ordine psicologico. Ci aiuti a capire in che modo, con le problematiche legate appunto ai finanziamenti per le cure psicologiche, in che modo questo governo sta tenendo nella debita attenzione le problematiche psicologiche? Lo sanno abbastanza tutti ormai, no? Che dopo il Covid i problemi di salute mentale sono aumentati in tutte le generazioni e in particolar modo per le giovanissime generazioni.
0: Ma su questo il governo ha in corso un'interlocuzione che io auspico sia positiva e che arrivi a risultati col sistema sanitario e quindi con le regioni. Noi dobbiamo superare tanti ostacoli che sono anzitutto di natura in senso lato culturale e finora e purtroppo ancora adesso si fa rientrare nella gestione territoriale delle dipendenze il fenomeno sotto una sorta di ombrello di natura psichiatrica. Ora, certamente ci sono dei risvolti di carattere sia psichiatrico che psicologico che meritano attenzione, ma se la dipendenza ha delle peculiarità, non può essere stretta soltanto in queste maglie pur significative, ma ha bisogno di essere considerata a 360 gradi, per cui lo sforzo in questo momento è di arrivare più che alla gestione di questi fenomeni da parte di dipartimenti di psichiatria, a valorizzare gli esperimenti che localmente e territorialmente ci sono di dipartimenti sulle dipendenze, proprio per considerare la persona nel suo insieme. Peraltro, come tutti sappiamo, profili di carattere psicologico sono distinti, seppur vicini, in certi casi si intersecano con quelli in natura più propriamente psichiatrica. Esatto. E quindi questo esige una considerazione.
1: Glielo chiedo.

0: Glielo chiedo perché una delle domande, come dire, di buon senso, no, che il cittadino si pone è: bene, allora adesso questi soggetti con problematiche di dipendenza di vario tipo lasciano il carcere, ma poi chi se ne occupa? E ci sono i soldi per seguirli?
1: Allora, la legge 140 che dilata una possibilità che già esisteva nel nostro ordinamento fin dal 1990, la rende molto più concreta, ma la rende anche molto più stringente, nel senso che uno non esce dal carcere, punto, perché è drogato, come qualcuno improvvidamente ha detto, ma affronta un percorso di recupero. Se ha commesso reati sotto l'impulso della droga, e questo percorso di recupero avviene in stato di detenzione domiciliare, quindi non in stato di libertà, in strutture residenziali o semi-residenziali che hanno l'obbligo a scadenze periodiche di svolgere relazioni diciamo, a chi controlla sia sul piano sanitario che sul piano più strettamente giuridico, ma hanno anzitutto l'obbligo di segnalare il mancato adempimento delle prescrizioni connesse col recupero. Se avvengono delle violazioni, si torna in carcere. E se il percorso di recupero si completa positivamente, certo non si torna in carcere come qualcuno nella discussione parlamentare ipotizzava, perché altrimenti abbiamo fatto un buco nell'acqua, ma comunque non si torna immediatamente in libertà perché esistono presidi come l'affidamento in prova al servizio sociale o la prosecuzione della detenzione domiciliare che rappresentano comunque una cautela. Rispetto a un soggetto che però ha eliminato la molla che lo portava a delinquere, quindi non è più pericoloso, per cui è una partita in cui si vince su tutti i fronti, non soltanto quello importantissimo del recupero integrale della persona che da drogato ha commesso reati, ma anche su quello della sicurezza, perché ci saranno meno rischi, soprattutto per quei reati tipo i furti, le rapine, le estorsioni che sono tipici di tossicodipendenti.
0: A proposito di sicurezza, la mia ultima domanda si collega a un'intervista che l'ex capo della polizia Franco Gabrielli ha rilasciato al Corriere della Sera nei giorni scorsi, proprio a proposito del sentimento di insicurezza percepito dagli italiani. Gabrielli dice: bisognerà tenere insieme due azioni, contenere gli effetti attraverso un controllo del territorio più efficace, visibile e coordinato e rimuovere le cause, intervenendo su degrado, marginalità, dipendenze, precarietà. La sicurezza, dice Gabrielli, è una funzione di polizia, non è mai soltanto un problema di polizia.
1: Quindi
0: Condivide questa
1: immagino
0: ricetta?
1: che, assolutamente, ma la condivido non in teoria, la condivido nei fatti, perché il prefetto Gabrielli ha descritto esattamente quello che sta facendo il governo col modello Caivano, che è partito da Caivano e che adesso è trasferito in una serie di periferie e di zone disagiate, soprattutto nel sud d'Italia, e che punta parallelamente alla necessaria azione di polizia, e quindi a Caivano, per esempio, alla estromissione delle famiglie camorriste dal cosiddetto Parco Verde, cioè il quartiere più inquinato dalla presenza della stessa camorra, ma a Caivano noi abbiamo realizzato quello che probabilmente è il centro sportivo oggi più bello d'Italia. E c'era al suo posto prima una discarica piena di amianto, di siringhe. Abbiamo trasformato le piazze di spaccio in luoghi verdi, con verde attrezzato, in cui per la prima volta le mamme di Caivano hanno portato a spasso i loro bambini. E così stiamo facendo a Palermo, a Catania, a Rosarno, a Ortanova, faremo a Roma a Quarticciolo, a Rozzano, alle porte di Milano. Non è immaginabile il mero contrasto, è necessario costruire, come stiamo concretamente facendo, delle concrete alternative alle piazze di spaccio come luoghi di aggregazione giovanile.
0: Sottosegretario, grazie. Abbiamo preso il caffè. questa domenica con il sottosegretario Mantovano e avrei molte altre domande sull'altro suo ruolo, quello che riguarda la sicurezza nazionale, cioè la guerra ibrida, ma abbiamo finito il nostro tempo e quindi l'aspetto per un altro caffè che avrà invece come oggetto di discussione quest'altra parte del suo lavoro. Grazie, buona domenica.
1: Grazie a lei, buona domenica, con piacere.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
1: Buona domenica, ben trovati a Nessuna è Perfetta. Se alle 8:30 avete sentito il nostro caffè della domenica con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, avete sentito appunto quel che è la preoccupazione sulla diffusione di questa droga, il fentanyl, che ha avuto un maligno effetto per tanti anni negli Stati Uniti, centinaia di migliaia di affetti da questo farmaco, perché era un farmaco prodotto da grandi aziende farmaceutiche. Continuiamo, perché questo è un tema che interessa molto le mamme, i genitori, le famiglie, e però vediamo com'è la situazione della diffusione delle dipendenze in generale, guardandolo dal punto di vista da chi si occupa dei ragazzi nelle strutture di cura. E lo facciamo con la nostra ospite, che arriva tra pochissimo.

0: Benvenuta. Buona domenica Isabella Guidi Federzoni, presidente ACTA Lazio, l'Associazione delle Comunità Terapeutiche e della Comunità L'Approdo. Con il sottosegretario Mantovano abbiamo parlato sia di fentanyl che di crack. La cosa che vorrei chiederle è: i nuovi arrivati nelle comunità terapeutiche di cui lei ha contezza, che tipo di dipendenze manifestano? E sono giovanissimi, sono trentenni? Un quadro della situazione vista con gli occhi di chi se ne occupa professionalmente.
1: Intanto buongiorno a tutti e grazie Maria di occuparti sempre di questa problematica. Allora, l'osservatorio, che fra l'altro è stato ricreato in Regione Lazio, cioè l'osservazione sul campo delle persone che accedono sia ai servizi pubblici sia al privato accreditato, cioè le comunità, è una situazione che vede l'abbassamento dell'età e quindi arrivano spesso nell'unica comunità, per esempio nel Lazio, per minori, arrivano ragazzi e poi quando diventano maggiorenni arrivano nelle altre comunità che hanno una poliassunzione, cioè non c'è più l'alcolista puro. Sì, può essere una persona anche giovane che ha una prevalenza di una sostanza, però quello che vediamo è il poliabuso, cioè l'abuso di tutte le sostanze che ora dirò, e anche delle manifestazioni psichiatriche, perché questo tipo di sostanze vanno comunque ad agire in centri del cervello dove si può slatentizzare una serie di psicosi che poi bisogna, quindi di distaccamento dalla realtà, che poi bisogna vedere se con un trattamento lungo e mirato e integrato rientra. Le sostanze che noi vediamo, ma già da tanto tempo, sono in prevalenza la cannabis, l'alcol e il crack, con anche chetamina e metanfetamina. Il fentanyl era già stato segnalato dal sistema di alert che in Italia non mi viene in questo momento, però la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha un suo organo speciale che si occupa di
0: Dipartimento di... Ne abbiamo parlato. Senta Isabella, come reagiscono i genitori quando accompagnano un minore? Sono consapevoli o scoprono all'ultimo momento? Perché anche questo è un tema, poi lo affronteremo con lo psicologo Matteo Lancini, che è l'ospite che verrà subito dopo di lei. Ma come reagiscono i genitori? Perché anche questa, magari tendenza a non voler vedere è un problema.
1: È un problema perché questo rende poi difficile l'accesso ai servizi, cioè l'aiuto. Allora, la dipendenza dei propri figli è talmente un problema che viene anche percepito inconsciamente come dolorosissimo e rende impotenti, e questo provoca sempre un meccanismo di difesa che è la negazione, però in alcuni casi questa negazione può diventare patologica, cioè noi vogliamo vedere vediamo quello che vogliamo vedere. E quindi il problema, per esempio, della depressione, gli stati depressivi, che sono spesso stati radicalizzati, cioè resi più potenti dal periodo del Covid, di cui adesso vediamo i danni, no? E quindi le famiglie tendono un po', poi esplode sempre qualche cosa e a quel punto si rende inevitabile l'affidamento. Ah, ma ci vuole anche tanto, no? Coraggio ad affidare poi un minore a magari una struttura che ha delle regole rigide Oppure vediamo anche famiglie che si arrabbiano tantissimo, come se, perché non sanno che questa poi è una malattia, per cui
0: la dipendenza è una malattia, certo.
1: La dipendenza è una malattia e come tutte le malattie che vengono, è una malattia che intacca dei punti del cervello dove il controllo delle scelte viene azzerato. Se poi questo succede in adolescenti che ancora non hanno completato la maturazione cerebrale, i danni possono essere importanti. Poi questo non vuol dire che sono definitivi, ovviamente, no, ma che bisogna rendersene conto, chiedere aiuto e affidarsi laddove ci sono adesso finalmente delle istituzioni in grado di farlo, perché devo dire che Mantovano ha fatto un lavoro quasi rivoluzionario che tutte le comunità aspettavano e i servizi pubblici aspettavano da
0: Isabella,
1: da decenni.
0: Le voglio fare l'ultima domanda, sì, che è legata al fenomeno anche di violenze che hanno per protagonisti i minori, tredicenni che portano il coltello in classe, le due sorelline di 8 e 12 anni che sono rimaste nascoste per 21 ore in un negozio di abbigliamento in provincia di Caltanissetta perché stavano facendo una sfida social. Io non so qual è la sua opinione sui social e la dipendenza che creano. Dopo il professor Lancini ha un'opinione molto precisa su questo e attribuisce più agli adulti, no? La responsabilità che non ai ragazzi. La sua opinione qual è?
1: Questa sono d'accordissimo con col dottor Lancini e ritorno a quello che stavo dicendo prima. È chiaro che se viene affidato basta andare a mangiare una pizza, guardarsi intorno e vedere quanti bambini molto piccoli hanno un telefono in mano per distrarsi e quindi non fare i bambini, cioè non piangere, non correre, non, e questo incide. Io parlo sempre, mi piace tanto la parte tecnica perché la so al comportamento, cioè incide sul cervello in maniera potentissima. Quindi se mettiamo insieme l'ambiente magari che può essere un ambiente violento dove dentro casa anche la violenza verbale viene assorbita come un modello, poi lo mettiamo insieme al telefonino e quindi alla dipendenza che parte subito, cioè le parti del cervello che vengono inevitabilmente attratte da questa velocità, no? E quindi questo si genera danni. Se mettiamo insieme queste due cose con anche una solitudine del bambino che poi diventa ragazzina, che quindi cerca il gruppo di pari anche su un social e quindi si adegua in qualche modo, si sente di far parte di una, in qualche modo di una tribù, anche se
0: certo,
1: virtuale,
0: tutto
1: è drammatico.
0: Torna. Grazie Isabella Guidi Federzoni, presidente di ACTA, l'Associazione delle Comunità Terapeutiche, e presidente della comunità La Prodo. Bentornata, a Nessuno è Perfetta, e temo che ci toccherà riprendere questo tema ancora in varie occasioni. La ringrazio e le auguro buona domenica.
1: Grazie a tutti, buona domenica a tutti.
0: Eccoci, noi continuiamo a parlare di giovani e di fragilità e lo facciamo con il professor Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, e parliamo del suo ultimo libro, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, un saggio pubblicato da Einaudi. Buona domenica, Matteo Lancini.
2: Buona domenica a tutte e a tutti.
0: La prima cosa che le vorrei chiedere è: che senso ha la coppia rispetto all'essere genitori? Glielo chiedo perché vado proprio a citare alcune righe del suo libro che mi hanno molto colpito. Lei parla di un'epoca post-narcisistica e dice: adulti talmente fragili da non poter tollerare l'espressione delle emozioni primarie dei loro figli, no? Non hanno una particolare allergia per tristezza, paura e rabbia. E dunque, genitori fragili e figli fragili.
2: Beh sì, è un tema non solo dei genitori, come scrivo nel libro, ma degli adulti in generale, lo riassumo così. Negli ultimi anni noi ci siamo raccontato che alle nuove generazioni abbiamo dato troppo ascolto, troppo internet, insomma si sente spesso dire. La verità, e lo dico anche come padre, che noi abbiamo chiesto loro di sottoscrivere un patto sicuramente di una vita, diciamo, dove crescevamo meno nel devi obbedire tutti quanti, non solo loro, anche noi adulti. Peccato che la verità, secondo me, è che le emozioni che più disturbano, cioè la paura, la tristezza e la rabbia, che come scrivo nel libro in realtà sono fondanti poi del concetto stesso del fidarsi dell'altro, no? Cioè che vanno marcate, accolte, oggi sono rimosse enormemente, ma non è un tema solo mio come padre o delle madri o dei genitori, è un problema anche della scuola, che molto spesso dà delle note a dei bambini che se l'avesse date la mia maestra sarebbe stata cacciata da tutte le scuole del Regno Italico. Oggi la paura, la tristezza e la rabbia danno molto fastidio agli adulti.
0: Allora, professor Lancini, veniamo un po' al titolo di questo suo ultimo saggio. A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Guardiamo, concentriamoci su questi adulti che, per esempio, non sono capaci di reggere magari a lungo una responsabilità come è quella di stare in coppia e ancor meno quella di essere genitori. Mi raccontava un'avvocata che si occupa di diritto di famiglia che aumentano le separazioni di coppie che hanno appena messo al mondo un bambino, come se reggere, no, la frustrazione, la fatica di occuparsi di un neonato faccia saltare immediatamente la coppia.
2: Beh sì, io provo a descrivere nel

0: libro la complessità di questa questione, cioè la mia, ovviamente dico a volte ti amo perché al termine del libro provo poi a dare una prospettiva, no? Cioè, su un nuovo modo di intendere la coppia, sul quale io non credo nessuno voglia e si possa tornare indietro, nel senso che l'amore romantico, dove appunto no, il sacrificio, potremmo dire, oppure potremmo dire il soggetto doveva in qualche modo sacrificare parti di sé in nome della coppia, l'abbiamo messo in soffitta, grazie a Dio anche, perché ovviamente quello aveva a che fare molto all'epoca anche con una sacrificalità ovviamente della donna in nome della maternità e in nome della coniugalità, no? Penso a mia nonna. Cioè siamo andati verso uno sdoganamento degli aspetti individuali che credo sia molto importante e nessuno voglia negare. Detto questo, è indubbio che negli ultimi anni il tema della solitudine delle persone e il tema della difficoltà del mediare tra i tuoi bisogni e quelli dell'altro e tra la progettualità di una coppia, appunto nell'epoca in cui la coppia non è più per sempre da tanti anni ma è finché dura, crea delle nuove questioni rispetto soprattutto a me interessa le richieste che ci fanno i giovani, ma non solo gli adolescenti, i giovani adulti. In effetti, come dice lei, questo è un libro che parla anche delle difficoltà oggi di tutti noi adulti a modulare una relazione tra, diciamo, le nostre esigenze individuali e la giusta affermazione di un soggetto che non deve sottomettersi, potremmo dire, al volere degli altri o adattarsi troppo, ma anche alla negoziazione dei bisogni dell'altro. E oggi,
1: però, professore,
0: questo tema...
1: mi pare che noi abbiamo vissuto dagli anni 80 in poi, ma no, anche dal 68 in poi, una diffusione sempre più diffusa, vasta, del narcisismo. E a questo punto lei scrive a pagina 18-19 del suo saggio: viviamo invece un'epoca post-narcisistica. Però narcisismo diffusissimo c'è.
0: Sì, siamo andati oltre appunto, perché sai, il narcisismo rispetto ad esempio all'educazione dei figli era di proiettare delle nostre aspettative. Oggi appunto, come diciamo, chiediamo loro di essere in qualche modo se stessi a modo nostro, di dire sì, ci capiamo, ma non devi mai farmi sperimentare appunto delle emozioni negative. Ora io questo lo tratto perché ovviamente, come dicevo anche prima, il modo oggi di educare le nuove generazioni ha posto delle questioni nuove. Io ripeto, non le considero, devo dire, un problema, cerco di capire però questa tematica del cosa significa appunto oggi provare ad avere un progetto, perché me lo chiedono molti ragazzi, sia individuale, perché uno oggi appunto lo deve legittimare, ma allo stesso tempo coniugarlo con una relazione di coppia. E come scrivo oggi, la coppia in senso tradizionale, ma forse in senso come l'abbiamo inteso per tanto tempo, non esiste più, esistono delle nuove formule, nelle nuove modalità di relazionarsi, e quindi, come dice lei, siamo andati ben oltre il narcisismo, lo vediamo in tantissime questioni, cioè c'è proprio una difficoltà a tollerare il pensiero, l'emozione, il vissuto dell'altro, e questo è un tema a mio avviso molto importante, perché come dico, se invadiamo la mente delle nuove generazioni, primo del fatto che non devono esprimere emozioni che disturbano e quindi già dell'altro non possono fidarsi, non possono esprimerle, e poi gli diciamo anche che il male assoluto dell'umanità è la dipendenza affettiva, lei l'avrà sentito, a questo punto neghiamo anche dei bisogni, perché noi esseri umani nasciamo dipendenti affettivamente. Quindi bisogna, certo, forse da questo punto di vista tornare a parlare anche di emozioni, emozioni base dei bambini e di tutti noi.
1: Mi colpisce sempre quando leggo di questi ragazzini di 13 anni che accoltellano le professoresse a scuola o vengono trovati col coltello a scuola. Mi colpisce sempre la stupefatta reazione dei genitori. Chi avrebbe potuto immaginare? Come facevo a sapere? Ecco, mi pare che ci sia un po' una relazione con quello che dice lei. I genitori oggi non è che proprio non vogliono sapere, perché non sono in grado di reggere dei problemi.
0: Ma guardi, i genitori e ahimè in generale, come dico, tutta la società, vivono in una dinamica molto complessa. E quindi cosa è successo, come provo a spiegare anche nel libro? Che negli ultimi anni i cambiamenti sono stati straordinari. Ora, qual è il problema? È che davanti a questi cambiamenti straordinari noi, e lo dico anche come padre, per questo lo dico e voglio anche, tra virgolette, non è che difendo i genitori, però non ci rendiamo conto che abbiamo chiesto alle nuove generazioni, ripeto, la scuola, la politica, la famiglia, di non disturbare, cioè gli abbiamo detto guarda, ti sto ascoltando di più dei tempi in cui sono stato ascoltato io, e non ti dico di mio padre, come dico sempre, mio padre, mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, però non possiamo dire che li abbiamo ascoltati se poi non ci rendiamo conto che nel frattempo tutti noi abbiamo dato molto spazio a noi stessi, abbiamo dedicato molto tempo ad altre questioni, emozioni appunto ci disturbano. E quindi capisce, la cosa più terribile secondo me è che tutti gli adulti, in questo caso i genitori ma in generale, si raccontano che il problema delle nuove generazioni è che li abbiamo protetti dalle frustrazioni. Il vero è il contrario, gli abbiamo chiesto di proteggerci dalle frustrazioni. Guardi, le sembra strano, ma tutto nasce quando una bambina vede un cane e dice il cane mi fa paura. Oggi la mamma, invece di dire la paura del cane, capisco, mi dispiace, non vuole fare i conti con la propria paura e poi costringerebbe forse a cambiare strada, anzi se cambi strada ti dicono che allora sei una madre troppo protettiva, no? Faccio questo esempio. E a quel punto si dice no, il cane è buono, peraltro a volte il cane magari non è neanche così ben disposto verso la bambina. Solo che il problema è que- oh, non sto toccando i cani perché lei sa che tutti dicono parli male in Italia di tutto ma non degli animali, quindi io sono legatissimo agli animali domestici in particolare. Ma lo stesso succede a scuola, vengono date delle note, lo dicevo prima, se uno spinge subito e non si coglie la rabbia. Allora attenzione, continuare ad alimentare la mente di insegnanti, genitori, politici, che oggi, e purtroppo molto quello che sento, questi ragazzi hanno avuto troppa espressione, quindi la violenza, quella di cui diceva lei, la radicalizzazione in rete di alcuni ragazzi dipende dal fatto che siccome hanno avuto troppa infanzia, diciamo dorata, non tollerano la frustrazione e poi davanti alla frustrazione diventano aggressivi. È il contrario, oggi le generazioni non crescono per trasgressione, crescono per delusione ed evitamento. Il problema delle nuove generazioni non è più l'abbandonare l'onnipotenza infantile, è che c'è una disillusione verso il futuro e quindi bisogna stare molto attenti a come sostenere, e come provo a fare nel libro, quindi, un'idea anche di un futuro.
1: I genitori, gli adulti in generale, come possono, diciamo, venire a patti con l'essere cresciuti narcisisti, no? Io ho il diritto di passare un'ora in palestra, ho il diritto di andare fuori a cena con le amiche, ho il diritto di farmi qualche giorno per i fatti miei, il lavoro è importante nella mia vita, dopodiché tutto questo sto un quarto d'ora al giorno con mio figlio.
0: Quarto d'ora, bisognerebbe non fare conferenze stampa, inventarsi che loro stanno male per lo smartphone, che l'hanno avuto troppo visto che l'abbiamo spacciato noi, e chiedere a un figlio chi sei tu. Guardi, glielo dico questo, quello che oggi un adulto dovrebbe fare, provo a dire ovviamente una formula molto semplice, quindi un po' banale, ma non tanto secondo me banale, è questo: farsi tre domande ogni qualvolta ti relazioni a tuo figlio, al tuo studente, ma anche al tuo paziente, insomma con qualsiasi giovane. Lo sto facendo per me o per te? Lo sto facendo per me o per te? Lo sto facendo per me o per te? Cioè noi purtroppo non ci rendiamo conto. Guardi, la cosa di internet è la più clamorosa, la scuola italiana vieta il cellulare fino a l'una, poi da l'una in poi registro elettronico, monitoraggio, compiti a casa, note a casa, i genitori hanno ripreso i figli per 13 anni e la scuola anche alle recite, però quando lo prendono in mano loro hanno in mano la telecamera, guarda questa fissa che hanno dei social e della telecamera. La geolocalizzazione, io nel libro parlo di come molti ragazzi oggi in coppia, ma anche nell'amicizia, per questo parlo di rapporti, perché parlo anche d'amicizia, parlo molto della coppia, si geolocalizzano reciprocamente e immediatamente noi lo chiamiamo controllo, in alcuni casi possesso addirittura. Peccato che queste sono generazioni cresciute geolocalizzate, perché se la mamma e il papà ti geolocalizzano e la scuola italiana ha il registro elettronico che fa avere a me i voti prima di mio figlio, è una cura, e quella tra i coetanei invece cresciuti in questa società diventa controllo e possesso. Come vede, non ci identifichiamo con le dinamiche affettive profonde di che cosa vuol dire essere cresciuti in una società dove controllo e cura si mischiano continuamente. Li abbiamo controllati noi per primi, dicendo che li curavamo.
1: C'è molto, molto da approfondire con il saggio pubblicato da Einaudi e firmato da Matteo Lancini. Il saggio, ve lo ricordo, è A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni. Grazie Matteo Lancini per essere stato con noi a Nessuna è perfetta.
0: Grazie mille a lei, grazie mille a voi.
1: E grazie a Valeria Bernardi in regia, Gaia Romani in redazione e a domenica prossima.

0: guerre, disastri climatici, intelligenza artificiale. Il mondo ha ancora bisogno dell'arte e della musica? Io dico di sì, oggi più che mai. Sono Manuel Agnelli e vi aspetto tutte le domeniche alle 19:10 in Leoni per Agnelli, ovviamente qui su Radio 24.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Guerra in Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, il Cremlino combatteremo anche per un 100% del Donetsk. Verso elezioni anticipate in Spagna, attesa per oggi la comunicazione del premier Sanchez. Battaglia al centro, calendata a Carenzi, l'ex premier lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica al centro, siamo noi. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli che consolida il primato mondiale sul podio la Ferrari di Hamilton. In primo piano le notizie dall'estero con la guerra in Ucraina, su cui emergono segnali contrastanti tra minacce e voci di possibili negoziati. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
4: Entro la fine di ottobre gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia. Il trilaterale è stato annunciato dal presidente Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per un centesimo del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa in una sequela infinita di avvertimenti e ritorsioni reciproche. Intanto prosegue la conta dei morti. Kiev ne denuncia 5 solo nelle ultime 24 ore negli oblast di Sumy e Kharkiv colpiti da droni, 30 i feriti. Nella capitale Kiev per il secondo giorno consecutivo è stato bersagliato dai russi il ponte Nord, 2 le persone ferite, il nuovo attacco alla strategica infrastruttura nel giorno della visita a sorpresa in Ucraina del cancelliere tedesco Merz. Non ci facciamo intimidire da questi attacchi, ha detto Merz annunciando aiuti all'Ucraina in modo che possa colpire piattaforme di lancio russe. Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo di euro e anche la produzione congiunta di droni antiaerei, le parole del cancelliere tedesco. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il premier spagnolo Sanchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il quotidiano Il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La Moncloa potrebbe approvare nuovamente i decreti anche dopo lo scioglimento delle Cortes. Questi potrebbero essere convalidati da un organo parlamentare nel quale il governo avrebbe la maggioranza. E c'è poi il vasto fronte bellico medio orientale. Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva indicato una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, ha sottolineato, gli Stati Uniti devono sapere che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non sarà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane. Il copilota omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Channel 12, rivelando altri dettagli emersi dagli interrogatori del copilota Hamam al-Hamami in corso negli Emirati Arabi Uniti. E ora in Italia, ad Assisi, per la cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pace. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace. E questo mentre le forze politiche italiane restano in fermento in un clima decisamente preelettorale. Si apre la disputa su chi sia portatore autentico delle idee del centro. Sentiamo.
5: invita il centro-sinistra all'unità, ma detta anche le sue condizioni agli alleati Conti in primis. Dalla Leopolda a Renzi rilancia il contratto alla tedesca con paletti chiari e al leader pentastellato, che aveva chiesto garanzie nei suoi confronti, chiede invece che non ci sia mai più Salvini al Viminale, mai più Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Trump, e a tutti gli alleati che al Colle vada un europeista. Poi un appello al centro e ai riformisti di Forza Italia.
6: Lasciate Forza Italia e venite con noi. Non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo.
5: Il centro è uno solo ed è Forza Italia. Gli risponde a strettissimo giro il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana a Saint Vincent.
7: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
5: Infine duro botta e risposta Renzi Calenda sull'Ucraina. Non si svende ma si difende, serve uno sforzo diplomatico, ha detto il leader di Italia Viva durante la Leopolda. Vergognati, sei l'unico tra i leader liberali europei a non essere mai andato in Ucraina, gli risponde Calenda di Azione. Sciacquati la bocca prima di sproloquiare di diplomazia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Per la cronaca, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. Sentiamo.
8: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è stasi. 5 processi, 8 anni di processi.
9: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome ne prenderemo atto.
10: Rompono il silenzio i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, e davanti alle telecamere di Verissimo ribadiscono che per il momento per loro il colpevole resta Alberto Stasi. Hanno accettato l'intervista, spiegano, per parlare di Chiara, perché di lei in questo anno e mezzo si è parlato troppo poco. Si dicono esasperati dall'assedio mediatico, feriti dalle intercettazioni e dalle insinuazioni sull'altro figlio Marco e su Chiara. Hanno sporcato la sua memoria, dice la mamma, sono pronte a restituire il risarcimento, non per il momento ad incontrare Stasi, ma dopo 19 anni quello che vogliono di più è che la storia finisca, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Oggi 5 ottobre scadrà lo sconto sull'accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo dell'accise mobile, che potrebbe portare a rialzi dei listini nel diesel, lo ricorda il Codacons. Siamo allo sport. In MotoGP Marquez, dopo la sprint, vince anche il Gran Premio del Giappone davanti all'Aprilia di Martine Bezzecchi e all'ottimo Bastianini. In classifica Martina ancora primo, ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamo Martine a Sky Sport.
11: È un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
3: In Formula 1 a Sepang in Malesia, nel recupero del Gran Premio del Bahrain, Verstappen vince davanti ad Antonelli e alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell, ritiratosi nella finale ieri. Kimi Antonelli ancora a Sky Sport.
12: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
3: Infine per il calcio, stasera alle 20.45 a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia del CT Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Servizio.
13: L'Italia di Roberto Mancini, che a Bologna vuole chiudere contro la Turchia nel migliore di modi questo primo segmento del cammino in Nations League. E prima a Pescara alle 18.15 l'Under 21 di Baldini, che cerca il successo con 2 gol di scarto sulla Polonia per approdare subito alla fase finale degli europei di categoria. Davvero non banale il lunedì che aspetta il calcio azzurro. A Bologna Mancini preannuncia turnover. Non ci sarà Kane, che non ha recuperato dalle fatiche di Parigi, probabile una maglia di titolare per Scamacca.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
2: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Non mi capisci.

0: Ricordati di noi, canta Principe, e noi siamo Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non ne mi capisci, come ogni sabato insieme per dare voce al mondo delle ragazze e dei ragazzi e non solo. Anche oggi tante tante belle storie. Una settimana dove siamo reduci da un festival, io e Matteo siamo stati al Buon Vivere, dove insomma portiamo anche l'esperienza dei nostri programmi, no? È un mix tra Padri Eterni e Non ne mi capisci, però è sempre l'occasione per incontrare diverse generazioni.
1: Però sai Fede, mi viene in mente che poi la specificità del nostro sguardo, quello che lo si porti sul palco, che lo si porti in radio, è quello che negli anni abbiamo accumulato il privilegio di osservare la questione relazionale da entrambi i punti di vista, no? E questo credo che non sia una cosa così frequente, quindi insomma portiamo le nostre testimonianze, le nostre esperienze, le nostre storie e cerchiamo insomma di fare il possibile per generare questi benedetti ponti generazionali.
0: Tra l'altro saremo insieme anche venerdì prossimo al Festival Educare a Castelmaggiore, vicino a Bologna, da dove poi sabato faremo anche una puntata in diretta radiofonica con un sacco di ragazze e ragazze coinvolte. Insomma, ci piace sperimentare. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. E poi c'è la musica nuova, la musica che passiamo più o meno solo noi, come la musica di Petra con Licia.

0: Petra, questa è Licia, World of Petra, per conoscere tutto il suo repertorio. Mi piace un sacco questa canzone, si è sentita però anche dall'entusiasmo con cui l'ho disannunciata. E con questa musica invece entriamo nella scienza, non è la chimica, ma c'è anche della chimica, e lo facciamo grazie a un progetto, un concorso dell'Unione Europea che si chiama EUCIS 2026, che celebra i giovani scienziati e porterà, ci sarà una finalissima alla fiera scientifica a Regional ISEF di Los Angeles, e c'è anche un team italiano, è un team nato all'interno del liceo aeronautico Locatelli di Bergamo, che appunto ha vinto la sezione italiana, diciamo, e si è guadagnata la possibilità di andare in finale. Con noi c'è una delle partecipanti del team, diamo il benvenuto a Frida Tirari o Tirari, non lo so, 17 anni. Ciao Frida.
1: Ciao.
0: Ciao. Qual è il tuo giusto cognome?
1: È Tirari.
0: Tirari, perfetto. Presentaci anche gli altri due membri del team.
1: Tommaso Vaninetti e Abdullah El Makkawi.
0: E avete realizzato un progetto che si chiama Plant Leaf, parola alle piante. Di che si tratta?
1: Allora, sostanzialmente noi, basandoci su uno studio di Tel Aviv di 3 anni fa, abbiamo scoperto che le piante emettono click ultrasuonici, quindi noi ci siamo occupati di sviluppare un software e anche un sistema hardware capaci di rilevare questi click e analizzarli dal punto di vista chimico con il simulatore e matematico con un algoritmo.
2: Frida, allora innanzitutto auguri, perché se non capisco male oggi è il tuo compleanno, giusto?
1: Sì, esattamente.
2: Benissimo, no, insomma, mi chiedevo, allora, è tutto estremamente interessante, no? Questa cosa che le piante parlano con segnali chimici, elettrici, radicali. Io poi sono un appassionato lettore di Stefano Mancuso, no? Che è uno scrittore che si è molto occupato di questi aspetti. Qual è lo scopo della vostra ricerca? Cioè, a quali campi può essere applicata? Perché può essere utile, per esempio, leggevo, per il monitoraggio ambientale? Ci racconti un po' qual è l'obiettivo?
1: Allora, innanzitutto è molto importante perché i nostri click ultrasuonici delle piante si trovano in un range di frequenza molto alto, tra i 20 e gli 80 kHz, che non sono percepibili dal nostro orecchio, ma invece dagli animali sì. E soprattutto magari espanderci nel campo dell'agricoltura di precisione, quindi sviluppare dei sensori che possono essere posizionati vicino alle piante e vedere come questi rilevino lo stress delle nostre piante.
2: Quindi, se non capisco male, il linguaggio delle piante è funzionale appunto a monitorare il loro benessere e eventualmente ad agire di conseguenza.
1: Il nostro obiettivo sarebbe infatti sì quello, attraverso uno studio più accurato e l'analisi di questi click, il nostro obiettivo sarebbe proprio anche quello.
0: Frida, ma perché a 17 anni una studentessa appunto si appassiona a questi temi, si fa queste domande? Cosa ti e vi spinge?
1: Allora, la mia passione è la chimica e la biologia, e il mio sogno nel futuro è quello di diventare una ricercatrice. Quindi quando 1 anno e mezzo fa ci è stata data la possibilità dal nostro professore di laboratorio di fisica di partecipare a un progetto scientifico che comprendesse un grande campo di ricerca in termini chimici e biologici, ho deciso di dedicarci gran parte della mia

0: stati e del mio tempo, soprattutto perché è un progetto che dà molte soddisfazioni ed è un campo totalmente nuovo. Siamo esattamente, oltre a questa università, i primi a studiare effettivamente questa cosa.
1: Frida, ti faccio una domanda un po' difficile. Io mi ricordo di aver letto una volta proprio questa questione, no? Che le piante non solo comunicano fra loro, ma in qualche modo attraverso gli apparati radicali è come se si tenessero insieme, mi viene da dire, no? Se si pensa soprattutto ai boschi, alle foreste, questo naturalmente cambia completamente il punto di vista, perché ti fa percepire le piante quasi come una specie di forma di macroorganismo, no? Credi che riuscire a guardare, per esempio, la vegetazione che ci circonda, l'ambiente in cui viviamo, attraverso questa lente potrebbe favorire magari il prendersene cura in maniera più accorta?
0: Beh, quello sì, permetterebbe di avere maggiore consapevolezza, anche perché dal punto di vista chimico noi sappiamo che abbiamo un sistema nervoso che ci permette di trasmettere dei segnali attraverso i cosiddetti neurotrasmettitori e di provare le sensazioni rispetto agli stimoli esterni. E abbiamo scoperto che effettivamente anche le piante, pur non avendo un sistema nervoso, comunicano attraverso dei segnali elettrici che permette loro di percepire lo stress. Quindi sostanzialmente sono degli esseri viventi, oso dire, anche se non è molto dimostrato, ma stiamo cercando di farlo, che sono degli esseri viventi come noi, quindi meritano lo stesso rispetto. Quindi questo progetto potrebbe appunto portare a una maggiore consapevolezza anche nei confronti del mondo ambientale, soprattutto in un periodo come il nostro, in cui c'è un cambiamento climatico che è una problematica molto importante.
2: Ringraziamo Frida Tirari o Tirari?
0: Tirari.
2: Non mi ricordavo. Studentessa del liceo aeronautico Locatelli di Bergamo col suo team, finalista di EUCIS 2026, quindi si vola a Los Angeles con il progetto Plant Leaf, parola alle piante. Ciao Frida, ancora buon compleanno.
0: Grazie mille. Auguri.

0: Questo è il manifesto di Fenice, cantautrice classe 2000, si sta affermando tra Italia e Svizzera, e con queste sonorità entriamo nella prossima storia, che è una storia di arte e malattia, però con un sacco di energia.
1: Sì, è una storia che parla di disegno, che parla anche della capacità di essere riusciti a trasformare il disegno in un lavoro, che ragazzi oggi non è una cosa semplice. Fra l'altro, puntata calibrata in maniera precisissima anche sulle mie passioni, Fede. Oggi, adesso parleremo di disegno, più tardi di cucina, quindi insomma non vedo l'ora di parlare con il nostro nuovo ospite.
0: Anis De Gerbi ha 23 anni, è un pittore italo-tunisino, vive a Verona, frequenta l'Accademia di Belle Arti e tra l'altro l'ex macello di Padova, c'è proprio una sua mostra in atto fino al 18 ottobre. È nato con l'osteogenesi imperfetta, chiederemo a lui che cos'è, ma questa cosa non l'ha fermato perché appunto l'arte sta vincendo. Ciao Anis, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie mille a voi per avermi invitato.
1: Ciao Anis.
0: Allora Anis, quando ti racconti, da dove preferisci partire? Da questa osteogenesi imperfetta che ovviamente ha segnato la tua esistenza, o dall'arte che sta ancora meglio segnando la tua esistenza?
2: Ma allora io direi che l'osteogenesi imperfetta, appunto la mia condizione fisica, francamente non ha per niente segnato la mia vita, quindi è una cosa che io generalmente non parlo neanche appunto della mia condizione fisica, preferisco solo appunto raccontarmi come un artista.
1: Ma fra l'altro Anis, sai che quando ho letto il nome della tua malattia non ho potuto fare a meno di andare col pensiero a quel villain di quel film meraviglioso, Unbreakable, no? Samuel L. Jackson, no? Anche lui un protagonista straordinario. E sì. Come nasce il tuo interesse per l'arte? Da dove parte questa passione?
2: Allora, parte da quando avevo 13-14 anni, avevo iniziato a disegnare uccelli, quindi aquile, falchi, eccetera, e da lì ho maturato questa passione. Ho visto che effettivamente più facevo pratica e più miglioravo, diciamo, e quindi è una cosa di cui mi sono appassionato perché l'ho trovato molto soddisfacente.
0: Beh, era una cosa anche per, insomma, tu hai le ossa molto, molto fragili, quindi era l'idea anche di cercare un rifugio, di cercare comunque un'attività, diciamo così, tranquilla?
2: Non necessariamente, sinceramente, cioè il fatto è che proprio per me la condizione, diciamo, fisica è veramente una cosa che ho sempre, non ci ho mai dato nessuna importanza, ecco, quindi per me l'arte e appunto il fatto che sono in carrozzina o che ho questa fragilità ossea sono due cose completamente scollegate, francamente parlando. Appunto la mia condizione fisica è proprio una cosa che non ci ho mai dato nessuna importanza nella mia vita.
1: Ma che poi Anis, no, è proprio questo, no? Che vuol dire non farsi definire dalla propria condizione, cioè investire su ciò che si sa e ciò che si sa fare, piuttosto che, come dire, sulle condizioni di partenza, che poi sono diverse per ciascuno in realtà, no? Ognuno esatto. Ha un po' la sua. Senti, leggevo che c'è una tua opera che mi ha incuriosito moltissimo, che hai chiamato Primo Funerale, che detta così può sembrare un po' macabra, invece trovo che abbia un significato simbolico bellissimo. Ce la racconti?
2: Sì, assolutamente, è un dipinto a olio su tela di dimensioni 20x30 e praticamente raffigura me, quindi mi sono veramente messo sul letto alle 5 di mattina e praticamente su un telo rosso, e raffigura me su questo letto illuminato da una candela, e vuole raffigurare praticamente in un modo magari un pochino metaforico non tanto il funerale di me come persona, nel senso la mia morte, non è la mia morte, è la morte di, diciamo, di me bambino, cioè il passaggio da fase da bambino a fase adulta, è il motivo per cui ho la maschera veneziana che poi ho comprato qua a Verona, l'ho scelta perché appunto diciamo che il funerale di me bambino in un certo senso è avvenuto qua a Verona, visto che è qui che sono diventato autonomo e qui che sono venuto a vivere da solo.
0: Anche perché appunto tuo padre è tunisino, tua madre è italiana, tu hai trascorso la prima parte della tua vita in Tunisia. Dove eri? Sì. Eri lo straniero, c'eri, ti chiamavano l'italiano, vero? Quindi
2: sì.
0: E quindi insomma hai vissuto al contrario quello che tante ragazze e tanti ragazzi invece vivono ogni giorno nelle nostre scuole. Ma come si fa, esatto, a 23 anni oggi in Italia a campare di arte?
2: Allora, si fa secondo me con molta determinazione, molta perseveranza, molto impegno, Sicuramente a me mi capita quasi tutti i giorni di andare a dormire appunto molto tardi, perché insomma, per rispondere a clienti, lavorare, insomma, lavorare veramente tanto, e quindi è una cosa che magari non fa proprio per tutti, mi rendo conto, però per quanto riguarda me è qualcosa che mi dà molta soddisfazione, quindi sono molto felice di mettere questo impegno e di usare così il mio tempo. Però penso che sia un po' alla portata di tutti, e francamente penso che sia un po' alla portata di tutti di vivere della propria passione, ecco.
1: No, fra l'altro, Anis, tu appunto ce lo stavi raccontando, no? Esegui anche ritratti su commissione, opere che ti vengono richieste dai clienti. Fra l'altro, dopo, insomma, ci darai i tuoi contatti eventualmente, sì, per chi fosse interessato. Qual è la richiesta più bizzarra che hai mai ricevuto in questo senso? E anche magari qual è la più bella per te?
2: Allora, di bizzarre ne ho ricevute abbastanza, sinceramente. Per esempio, una cliente, se così vogliamo definirla, una volta mi aveva offerto di venire a casa mia, per esempio, vestita in bikini, per farsi ritrarre in bikini. Questa è una cosa abbastanza particolare, sicuramente. Un'altra persona invece, mi arrivano tante volte, mi arrivano delle richieste di disegni magari un pochino, se così vogliamo metterla, macabri in un certo senso, comunque molto drammatici, però non metterai questo tipo di disegni come strano, più che altro come qualcosa di, diciamo, quasi terapeutico, ossia persone che hanno perso magari un figlio, certo, o i genitori, e vogliono che io li ritragga per appunto per ricordarli. E di divertenti, uno che mi viene in mente, questo signore proprio poco tempo fa mi aveva scritto che voleva che io ritraessi la sua elettricità nel corpo. Questa era una cosa che non ho francamente capito cosa che intendesse, comunque vabbè.
0: Anis, ricordiamo che fai parte anche dell'associazione Unimed, che appunto, sì, sui social sfida gli stereotipi sulla disabilità e non solo, c'è proprio una sensibilizzazione continua dei giovani su tematiche di salute mentale, affettività, sessualità consapevole, disabilità, sì. C'è uno sguardo che a te ancora fa male quando incontri le persone? C'è uno sguardo della gente che ancora ti ferisce?
2: Ma se, sinceramente, se devo essere sincero, cioè qualsiasi sguardo mi possa dare qualcuno, detto per non farla lunga, me ne frego. Cioè, detto proprio
1: che
2: chiaramente.
1: Mi sembra, come dire, la filosofia migliore.
2: In qualsiasi modo qualcuno mi guarda, sinceramente, non proprio mi scivola addosso, ma sì, non ci faccio neanche caso.
0: Lui è Anis Gerbi, lo trovate sui social, Anis Gerbi Artist, il suo account social, ma insomma in rete è facile trovarti per ammirare le tue opere d'arte. Grazie davvero, Anis. Ricordiamo ancora, Ex Macello di Padova, c'è la tua mostra fino al 18 ottobre. Ciao e grazie.
2: Grazie mille, grazie
1: ciao.
2: A voi.
1: Ciao Anis.
2: Ciao.
0: Ci fermiamo,
2: grazie.
0: Ma torniamo tra un attimo con Non mi capisci.
3: Pinneggio, invece sul limite dei 15. Ottimo questa volta, Sara Curtis, al comando.
4: Guarda come va Sara Curtis.
5: Siamo al record del mondo, vicinissimi al record del mondo. Ed è il record del mondo.
4: Cosa fatto?
5: Record del mondo.
6: Nella mia città, tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
13: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
12: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
13: Ma dai, 10?
12: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
14: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
15: Non mi capisci.

0: far piangere, lei è Gioia Lucia, con cui riparte questa puntata di Non mi capisci, ci lascia in un mare di guai, noi adesso invece andiamo al mare e basta, Matteo.
1: Sì, sì, ma che belle queste storie che parlano, ma non solo di mare in realtà, ma possiamo dirlo, possiamo anticiparlo, parliamo di vela, parliamo di navigare, parliamo di tenere il vento fra le mani, ed è un piacere quando a farlo sono ospiti giovani come i nostri.
0: E lo facciamo proprio oggi, perché? Perché Radio 24 è presente con i suoi studi al Salone Nautico di Genova fino al 6 ottobre, lo sapete, l'evento è un po' la vetrina per l'industria nautica internazionale, il Made in Italy, con oltre 1000 imbarcazioni esposte, tra yacht, super yacht, barche a vela, gommoni, motoscafi, barchine piccoli, gozzi, che non quelli che io di solito andavo a vedere perché sono quelli che preferisco. Insomma, una grande occasione di confronto. Radio 24 è presente al Salone Nautico di Genova con i suoi studi presso lo stand SR17, e tra poco sarà in diretta dalla Marta Cagnola. E noi invece volevamo parlare di vela con chi la vela la pratica, la racconta, la vive. Diamo il benvenuto a Rebecca Geiger. Ciao Rebecca.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao. Piacere essere qui con voi.
0: Rebecca, 20 anni, triestina, è velista, studia scienze politiche a Trieste, ma da un anno e mezzo collabora con il Giornale della Vela e ha dato vita a Vela Young, di cui ci parlerà fra pochissimo. E poi salutiamo anche Valerio Procopio. Ciao Valerio.
3: Salve, salve, buongiorno a tutti.
0: E Valerio è al salone e si sente anche dal rumore. 20 anni di Roma, studente di sassofono al Conservatorio di Terni, ma accanto alla musica c'è anche questa grande passione che è il mare, la vela e soprattutto il windsurf. E in questi giorni stai lavorando anche al Salone Nautico di Genova. E Rebecca, come si racconta la vela? Nel senso che è solo un racconto prettamente tecnico, prettamente sportivo, o tutto attorno c'è un altro mondo carico di emozioni, di aneddoti, di narrazioni possibili?
2: È proprio quello il bello, e spesso tendiamo a dimenticarlo e quindi ci soffermiamo su racconti più tecnici, ma invece secondo me il bello della vela è che annoda tutte queste cose qua, quindi il contesto culturale, il contesto sociale, politico, e poi ci sono certamente le cronache di regata che meritano il loro spazio, però secondo me la sfida è proprio quello, cioè provare a tenere insieme tutto questo e far capire alle persone che la vela non è una cosa distante, ma appartiene secondo me alla cultura italiana, alla cultura del mare, e quello secondo me è la cosa più bella che poi accompagna questo mio lavoro.
1: Io ho una domanda per Valerio, e mi piacerebbe sapere da te, Valerio, che sei, insomma, come dire, Rebecca ci raccontava prima fuori onda che ultimamente ha un po' diminuito, diciamo così, le sue prestazioni sportive, poi magari ce lo racconterà meglio. Tu invece pratichi windsurf attualmente, no?
3: Io attualmente pratico windsurf, è uno sport che faccio, diciamo, prettamente d'estate, però ogni estate, quando ho la possibilità, ovviamente cerco di andare il prima possibile in mare.
1: Che cosa insegna, che cosa stimola secondo te, Valerio, fare uno sport in mare?
3: È certamente un modo diverso di vivere la vita del mare, ovvero un modo diverso rispetto a come pensano tutti di andare in spiaggia a mai rilassarsi su un lettino, ma è proprio di abbracciare ancora di più quella che è l'esperienza dello stare in mare, come avete detto voi prima, di catturare il vento, perché sostanzialmente è quello. E per esperienza mia personale, io ho iniziato fin da piccolo e appunto pratico tuttora. E quando uno sta in mare, che sia su una barca, su windsurf, ma anche semplicemente su una tavola con dei remi, la connessione che si ha con il mare, con il sole, con il vento è molto immersiva e appunto crea un'esperienza davvero emozionante per chiunque lo pratichi.
0: Mm-hmm. Valerio, però hai scelto di fare altro, hai scelto di fare musicista, stai studiando al conservatorio, il sax, e ci sono delle assonanze tra la vela e la musica?
3: Beh, certamente quella della pazienza per quando si impara. si tende a fare molti errori sia in entrambi i campi, nella musica e anche appunto nella vela, nel mondo nautico. Però ciò che importa è quello di imparare dai propri errori e andare avanti, perché è il modo in cui si progredisce e si migliora.
1: Rebecca, tu da un anno e mezzo collabori con il Giornale della Vela, no? Avete dato vita a Vela Young, che è questo progetto pensato per raccontare la vela con la voce dei giovani. Com'è la vela raccontata dalla voce dei giovani e perché, diciamo così, la vela dovrebbe interessare i giovani? Facci un bello spot.
2: Allora, questo progetto nasce proprio perché mancava una narrazione dedicata e secondo me anche raccontata proprio da noi giovani, e quindi mancava proprio uno spazio in cui i giovani potevano esprimersi, raccontare quello che è il loro viaggio all'interno del mondo della vela. E è difficile secondo me provare a rispondere alla seconda domanda, cioè perché la vela dovrebbe interessare i giovani. Secondo me la vela dovrebbe interessare i giovani perché, come tutti gli altri sport, racconta sfide, paure, vittorie senz'altro, ed oggi però la vela secondo me rappresenta un po' come la Formula 1, poi questa sfida tecnologica dell'uomo contro la macchina, le sfide tra i team. E quindi agganciandomi anche un po' al discorso che facevo prima, quindi la capacità di tenere assieme il contesto culturale, il contesto sociale, politico, può essere davvero una maestra di vita, la vela e le persone che vivono di vela.
0: Perché comunque la vela ti costringe, nel senso vero del termine, no? A collaborare, a stare in uno spazio comunque ristretto e limitato con altre persone, ascoltarsi, vedersi, ognuno sì. Ha il proprio ruolo. Cioè, no, sono al di là delle metafore, cioè, è proprio una convivenza forzata che però diventa anche un allenamento alle relazioni.
2: Assolutamente, anche perché il velista nasce, diciamo, abbastanza solitario, l'uomo che va per mare, e poi però crescendo, passando ad altre barche, ad altri team, devi imparare a collaborare. Ed oltre a dover imparare a collaborare, nella vela rimane sempre questo, la sfida contro il mare, contro l'ignoto, contro il meteo, perché quando si va in acqua non sappiamo se si porteranno a termine delle regate, quante ore dovrai attendere prima di poter partire. E quindi è una costante sfida, oltre che, come diceva prima Valerio, una pazienza per dover imparare pian piano tutti gli step.
0: Valerio, come va il lavoro lì al salone?
3: Allora, attualmente cantieri e personale di lavoro sono davvero tutti impegnati. Già il secondo anno che io lavoro al salone e ogni anno appunto c'è tantissimo impegno che si mette dietro a questo evento, una grandissima organizzazione da parte appunto dello staff. E stiamo al passo, ovvero stiamo finendo gli ultimi ritocchi per cercare di rendere questo salone, insomma, quello che è ogni anno, ovvero qualcosa di davvero importante per la città di Genova.
1: Valerio, senti, ma da dove arriva una passione come quella del windsurf? Mi spiego meglio, cioè, più o meno tutti da piccoli ci siamo ritrovati un pallone fra i piedi, un pallone fra le mani, forse una racchetta, adesso che va molto di moda il tennis, insomma. Il windsurf invece è una cosa, mi verrebbe da dire, un po' più complicata, un po' meno facile. Tu l'hai ereditata da qualcuno questa passione? Hai avuto una folgorazione un giorno? Come hai cominciato?
3: Allora, io ho cominciato perché ho mio padre, che lui è stato un velista di competizione sulla barca del Moro di Venezia con Paul Cagliard, quando vinsero appunto la Louis Vuitton Cup anni fa. E mio padre quindi cercò di trasmettere sia a me che al mio fratello maggiore questa passione per la vela, quindi sin dall'età di 6 anni ci fece iniziare a praticare vela. Però ovviamente, essendo un ragazzino piccolo, io sulla barca a vela molte volte nei corsi con le persone che già ne sapevano di più ero molto intimorito, mentre invece quando presi in mano windsurf, che era un'altra delle, diciamo, opzioni di corso, me ne innamorai proprio perché non dell'individualismo, ma del fatto che te sei responsabile di dove vai, cosa fai, che un errore, che appunto, che se fa un errore la colpa, si può dire così, è solo tua. E quindi è nato da lì. Avevo 7 anni quando ho iniziato a fare windsurf, poi ovviamente nel corso degli anni ho imparato anche ad andare in barca a vela. Eppure anche appunto la barca a vela mi è piaciuta tantissimo perché, come avete detto prima, la collaborazione con il team è estremamente importante, poiché in barca appunto ci si va anche magari in due, ma come ci si possono andare anche in 6 persone e di più. Quindi, ed è nato appunto da mio padre, che ha cercato di trasmettermi questa passione e ci è riuscito, ecco.
0: Valerio, da grande cosa vuoi fare?
3: Da grande spero nel musicista.
0: Da grande spero nel musicista,
3: però ovviamente che anche windsurf possa essere una importantissima parte della mia vita e un altro sbocco lavorativo, non lo metto in dubbio.
0: Rebecca, cosa vuoi fare da grande?
2: Allora, non so dove mi porterà il futuro, però senz'altro spero che questa componente giornalistica e di racconto della Valle del Mare mi possa accompagnare in futuro, questo senz'altro. Poi vediamo.
0: Grazie davvero per essere state qua con noi. Ricordiamo, il Salone Nautico di Genova, Radio 24 è presente fino al 6 ottobre allo stand SR17, c'è il nostro studio, anzi andate a incontrare oggi Marta Cagnola, poi nei prossimi giorni con tutte le altre dirette. Ciao Rebecca, ciao Valerio, grazie.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.

0: canta Galeone, il suo terzo singolo, cantautore romano, 25enne, non hanno dormito invece i due protagonisti della prossima storia che Matteo so ti piace tantissimo.
1: Vabbè, una storia che ha ragù nel nome, ma già per me.
0: Non ha solo ragù, ha ruggine, perché è già questa assonanza, mettere insieme ruggine e ragù vuol dire che c'è del genio là sotto.
1: Sì, sì, sì, no, infatti mi interessano entrambi gli aspetti, ma diciamo che... No, allora, diciamola chiara, questo è un progetto che parte, diciamo, appunto con l'intento di raccontare questi ponti generazionali di cui parliamo tanto, ma parte comunque dal cibo, come gesto conviviale, parte dal cibo come racconto, parte dal cibo come possibilità di scoprire passati dimenticati, insomma, e quindi non poteva che affascinarmi proprio per statuto, mi verrebbe da dire.
0: Due amici squattrinati si presentano così. La macchina più bella del mondo, lo sai che io, c'è stata una fase della mia vita in cui avevo due multiple in famiglia.
1: Non una,
0: ne avevamo due, ok? Due. E una multiple appunto riadattata, è un grande viaggio alla ricerca di nonne e di nonni. Il progetto si chiama Ruggine e Ragù, è stato ideato da Buscia Giadi e Chiara De Franco. Chiara, 21 anni e di Riva del Gardere, qua con noi. Ciao Chiara!
2: Ciao, buongiorno!
1: Ciao Chiara!
0: Allora, dov'è e perché il ragù? Dov'è e perché la ruggine? Partiamo dal nome.
2: Esatto, partiamo da questo nome un po' particolare, ma che devo dire perlomeno si ricorda con facilità. Poi bello perché si abbrevia in RR. Allora, due cose totalmente diverse, però la ruggine arriva sia dalla multipla che poi dai protagonisti delle nostre storie, che sono i nonni un po' arrugginiti, e poi invece il ragù per il motivo che ci porta a parlare con loro, ma che poi è soltanto il pretesto, ovvero il cibo.
0: Perché voi avete fatto questo, avete fatto un viaggio in Italia sia lo scorso anno che quest'estate per incontrare nonni e nonne.
2: Esatto, per incontrarli e soprattutto per farci raccontare di più sulla loro vita, sulle loro tradizioni e per cercare così di estrapolare qualche insegnamento anche per noi.
1: Chiara, Elsa Morante diceva che la più bella frase d'amore che puoi dire a qualcuno è "hai mangiato?" Che poi a pensarci, no, è quello che da sempre ci dicono le nonne. Che cosa avete scoperto di questi nonni? Quali sono le perle che siete riusciti a scoprire? Le cose che più ti hanno emozionato?
2: Allora, penso che la cosa più emozionante sia proprio vedere l'approccio che hanno alla vita, perché noi raccontiamo sempre che il nonno con i suoi 70-80

0: 40 anni sulle spalle, generalmente a un certo punto raggiunge una sorta di pace, di equilibrio, no? E questo è di fortissimo insegnamento e di ispirazione ai giovani, perché ci ricorda che per quanto la nostra quotidianità possa essere complessa, poi tutto evolve, no? Per quanto sembri che siano cambiamenti lentissimi, e quindi anche le fasi più difficili poi giungono a un termine, e questo secondo me ci dà molta speranza.
1: Chiara, nel tuo profilo account dici: mi diletto a camperizzare multiple e infastidire vecchietti. Questa cosa mi è piaciuta come descrizione. In verità, com'era l'approccio con questi vecchietti? Cioè, li conoscevate già, vi avvicinavate, quali erano le reazioni, di cosa parlavate, cosa raccoglievate?
0: Allora, questa è una delle parti più interessanti, per cui i nostri amici rimangono veramente di stucco, perché in realtà alcuni sì, li abbiamo conosciuti perché nonni dei nostri amici, le avventure di solito iniziano con loro, no? Cioè è come se avessimo i primi giorni in cui ci carichiamo, e quindi prima entriamo nel mondo dei nonni attraverso le nostre conoscenze. Però poi in realtà la parte veramente interessante è la seconda, ovvero quella in cui noi proviamo ad andare a caccia di nonni, diciamo noi, in maniera spontanea. Cioè arriviamo in un qualche paesino d'Italia disperso e iniziamo a avvicinarci nei posti in cui li possiamo trovare, quindi davanti alle poste, oppure dal panificio, nel panificio, o davanti alle chiese, insomma i luoghi di ritrovo, e poi ci presentiamo e iniziamo a parlare con loro. Quindi in realtà la modalità più semplice, che però al giorno d'oggi sembra essere anche quella più complessa e che richiede il maggior coraggio.
2: Chiara, tu dici che lo scopo, diciamo, di questo progetto è anche, mi verrebbe da dire, forse soprattutto quello di far venire voglia ai ragazzi e alle ragazze di parlare con gli anziani, che mi pare un bellissimo proposito. Quanto c'è bisogno, secondo te, per queste nuove generazioni di parlare con le vecchie, di conoscerle meglio, di non disperdere conoscenze, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, forse anche delle eredità emotive? Cioè c'è davvero bisogno di questo tipo di contatto?
0: Certo. Certo, no, assolutamente, ma più che altro il contatto è interessante perché annulla le distanze, cioè ci si rende conto che quella persona davanti, che può avere magari anche quattro volte l'età che abbiamo noi, è stata giovane come noi e capisce, no, le difficoltà che noi stiamo attraversando, perché anche loro le hanno attraversate, e in qualche modo però appunto la vita è andata avanti, e quindi sono di insegnamento perché hanno già vissuto e sentito quello che sentiamo noi, seppur in contesti e in occasioni che possono essere molto diverse. Quindi è bello il contatto, perché se si ha la pazienza che ci vuole, no, per poi superare questa distanza, anche nella comunicazione, no, nel modo di parlare e tutto, poi ci si scopre veramente che si condivide molto. Però con una bella differenza, perché il nonno, la nonna ha attraversato questo, ma poi ha vissuto molto molto altro, e quindi ha questa prospettiva anche di saggezza, no, rispetto agli episodi della vita, che è veramente importante.
1: In cosa ti ha cambiato questa esperienza, e qual è la ricetta del cuore che ti sei portata a casa?
0: Allora, la cosa, devo dire che mi ha cambiato perché ci si rende conto che l'estraneo non è più di tanto estraneo. Quando ti trovi a parlare con persone che incontri soltanto per strada, ti rendi conto che quella paura del diverso e dell'altro può venire meno semplicemente con un saluto. Questo è incredibile. E poi la ricetta del cuore, questo è veramente complesso, perché di ricette ne abbiamo viste molte, ma direi che la ricetta del cuore è quella che si gusta con una storia di un qualche anziano in sottofondo, ecco, qualsiasi questo sia.
1: Ok, ti sei salvata. Diventerà un film tutto ciò, vero?
0: Sì, esatto, diventerà un film. Infatti per questo bisogna ringraziare la Fondazione Caritro del Trentino, che ha deciso di supportarci in questa avventura, o almeno nell'inizio della realizzazione di questo film. E quindi sì, l'anno scorso siamo ripartiti però con una ragazza, anche lei che ha meno di 25 anni e che vuole diventare appunto regista, e ci ha accompagnato per riprendere il tutto.
1: Ruggine e Ragù, trovate tutto sugli account social e anche le informazioni per eventualmente partecipare al crowdfunding. Grazie davvero Chiara, salutaci anche Buscia.

0: complimenti per questo bellissimo
1: grazie
0: progetto.
1: A voi. Ciao, grazie ciao, a ciao. Voi, ciao, davvero. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Tempo scaduto, è il momento dei saluti, le grazie, come sempre il grazie più grande alle ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, l'altro grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, e poi c'è tutta la squadra di Non ne mi capisci, Pippo Aureggi oggi alla parte tecnica, Marco Santoro in assistenza e Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare tutti i podcast. Ciao Matteo.
2: Ciao Fede, buona settimana e ci vediamo, dov'è che ci vediamo?
0: Ci vediamo a Castel Maggiore venerdì sera per parlare di Padri Eterni e Non mi capisce, poi da lì domenica, sabato faremo la puntata in diretta, l'appuntamento quindi a sabato prossimo alle 14.30 come sempre con Non mi capisci. Ciao!
2: Ciao!

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Elezioni in Brasile, Bolsonaro batte Lula, ballottaggio il 25 ottobre, Spagna verso elezioni anticipate. Ucraina, Zelensky, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro ottobre, ieri emersa Kiev. Garlask, il genitore dichiara appoggi per noi il colpevole Stasi, se ci saranno novità ne prenderemo atto. Formula 1, Sepang vince Verstappen davanti ad Antonelli alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano il voto in Brasile. Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%, con una differenza tra i due di circa 2,5 milioni di voti. Guerra in Ucraina, ieri visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
2: Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo e anche la produzione congiunta di droni antiaerei. L'ho detto il cancelliere tedesco Merz, la cui visita sorpresa ieri a Kiev è stata accompagnata da sirene di allarme e nuovi attacchi russi contro il ponte nord della capitale. Non ci facciamo intimidire, ha detto Merz, spiegando che gli aiuti all'Ucraina serviranno anche a consentirle di colpire le piattaforme di lancio russe. Quanto alla diplomazia, gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo trilaterale con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre, lo ha detto Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per 1/100 del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e le raffinerie ucraine dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa che si accanisce sempre di più contro i civili. Lo certifica un rapporto dell'ONU presentato al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, secondo cui oltre 15.000 civili sono rimasti uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, il 55% in più rispetto allo scorso anno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il premier spagnolo Pedro Sánchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. La crisi abitativa in Spagna potrebbe quindi portare a elezioni anticipate, dicevamo. Intanto in Italia affittare una stanza o solo una porzione dell'immobile piuttosto che l'intera abitazione è una soluzione sempre più gettonata, come spiega oggi il Sole 24 Ore.
3: Gli affitti delle singole stanze corrono più di quelli delle intere abitazioni. Nel 2025 quasi il 35% dei contratti registrati nei capoluoghi ha riguardato porzioni dell'immobile, una quota che era sotto il 24% nel 2018 ed è sempre aumentata negli ultimi 7 anni. Lo rivelano i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Mentre i nuovi contratti siglati ogni anno nei capoluoghi per interi appartamenti sono stabili, circa 450.000, le locazioni parziali sono cresciute di quasi il 72% tra il 2018 e il 2020. Passando da 141.000 a circa 242.000 all'anno. Come spiega oggi il Sole 24 Ore, non è difficile inquadrare il boom delle stanze in un contesto già segnato da redditi stagnanti e alta inflazione. E a spingere gli affitti parziali è anche l'evoluzione del mercato, che si sta lentamente spostando dal classico contratto 4+4 a formule concordate, transitorie o per studenti. Dario Quaro, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: In cronaca resta una vicenda su cui dopo quasi 20 anni non è stata ancora messa la parola fine, il caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo mesi di silenzio i genitori di Chiara ribadiscono: fino a quando la giustizia non dirà un altro nome, per noi il colpevole è Stasi, e aggiungono: dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace. Sentiamo le parole di Giuseppe e Rita Poggi nell'intervista sulle reti Mediaset.
4: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. Non è che noi siamo testardi e vogliamo solo Stasi colpevole, prendiamo atto se c'è un altro colpevole, ma per il momento per noi rimane Stasi. Non è che perché una procura fa un'indagine e allora si accende la lampadina e uno cambia idea. Noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi, non è facile cambiare idea.
5: Non solo ci sono stati 5 processi, ma poi ci sono stati anche dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla CEDU, la Commissione Europea per i Diritti dell'Uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
0: Proseguono le indagini sulla morte di un operaio trovato in strada a Caivano. L'ipotesi più accreditata è che sia stata causata da un incidente sul lavoro.
6: Avrebbe detto alla moglie che stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone venerdì intorno alle 13 durante una telefonata. Salvatore Calignano, l'operaio trovato poi nel pomeriggio in strada dal 118 nella periferia di Caivano. L'uomo è deceduto sabato in ospedale. La sua auto era nella sede dell'impresa edile che lo avrebbe assunto il 1 ottobre. Il 61enne, prima di perdere i sensi, avrebbe anche riferito di essere caduto da una scala. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, indagano per ricostruire i fatti. L'ipotesi più accreditata è che si tratti dell'ennesima vittima sul lavoro. Un incidente però aggravato dal fatto che l'uomo sarebbe stato portato fuori dal cantiere e lasciato in strada. Non è ancora chiaro chi abbia chiamato i soccorsi. La famiglia chiede giustizia e intanto la CGIL si dice pronta a costituirsi parte civile e auspica che vengano accertati date cause e responsabilità senza sconti. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Oggi lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi nei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutta Italia. La domenica dei motori ha visto i trionfi di Marc Marquez in MotoGP e di Verstappen in Formula 1, con Kimi Antonelli secondo e sempre più vicino al titolo. I servizi.
7: Monsoni e motori, gioie e dolori. È il Gran Premio del Bahrain, ma si corre a 6.000 km di distanza dal Golfo per cause note. In Italia la corsa dura da colazione a pranzo perché Sepang, a differenza di Shakir, è zona di diluvi, ma alla fine ne valeva la pena per le gioie di Remax, che torna a vincere dopo 301 giorni, ma pure per quelle del discendente al trono Kimi II, di nome e di posizione. Cosa che gli fa vedere il traguardo arcobaleno con 84 punti di vantaggio a questo punto su George Russell. E qui cominciano i dolori, che sono quelli dell'inglese. Power unit fritta all'uscita dell'ultimo box al 90esimo della corsa, anche se poco sarebbe cambiato. Ma sono mal di pancia pure per la Ferrari, che combina disastri nelle strategie, e sono bravissimi Hamilton e Leclerc ad incollare i pezzi di una corsa distrutta fino al terzo e quarto posto. Inutile chiedersi cosa poteva succedere se non avessero toppato la scelta delle gomme senza nemmeno far piani differenti per le due vetture. Vogliamo però chiudere in gloria, cerchiando in oro l'ottavo posto di Fernando Alonso, 4 punti in classifica per la disastrosa Aston Martin di questa stagione. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
8: 2 punti di differenza, 6 fine settimana di gara che mancano. Motegi ha confermato che il mondiale delle due ruote sarà un duello tutto spagnolo, con Jorge Martin e la sua Aprilia a cercare di contenere la fame cannibale della Ducati di Marc Marquez. Il fine settimana perfetto del campione iridato, successo nella sprint race del sabato e bis nella gara lunga della domenica, ha ridotto a 2 le lunghezze che separano i dominatori della stagione. Bezzecchi, ieri terzo alle spalle di Marche e Jorge, sembra ormai tagliato fuori con la sua montagna di 49 punti da rimontare. In Giappone Marquez ha strappato e controllato come solo i grandi campioni sanno fare. È in condizione perfetta, non lo nasconde ai microfoni di Sky Sport.
9: Mi sento bene, ovviamente mancano 6 gare. Una sarà meglio, l'altra peggio, e vediamo, piano piano, ma sempre concentrato al massimo.
8: Settimana prossima si torna in pista Mandalika, Indonesia, finale di stagione quasi senza possibilità di prendere il fiato, il che riduce a 0 il margine per errori o infortuni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per il calcio, stasera Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia di Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Calcio d'inizio alle 20:45. Il CT preannuncia turnover e al microfono di Sport Mediaset indica alla squadra la strada da seguire.

0: di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
6: Con il supporto non condizionante di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, non so se vi siete alzati con quella bella famina per fare una colazione oppure se siete già mortificati perché oggi invece starete a stecchetto o avete una giornata particolarmente stressante, ma io voglio portarvi a tavola. Perché voglio portarvi a tavola? Perché ci sono tre parole che quando noi decidiamo di metterci un pochino in forma, via! Le spaziamo via dalla nostra tavola con una velocità impressionante, anche se ci piacciono molto. Le famose 3P che sono pane, pasta e pizza. Ci piacciono, hanno sempre fatto parte della nostra alimentazione e poi improvvisamente diventano nemiche da eliminare, oh mamma mia, le principali responsabili di tutti i nostri guai. Insomma, io oggi ho pensato, ma andiamo a vedere quanto c'è di vero, le vogliamo mettere proprio sul banco degli imputati, mettiamole. Intanto io ho il professor Luca Piretta che è qua con me. Buongiorno professore, benvenuto.
2: La quarta P sono io.
1: La quarta P, è vero, ma non ci avevo pensato, la 4P oggi. Nutrizionista, gastroenterologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, la SISA, e docente al campus biomedico di Roma. Professore, partiamo proprio da qui. Pane, pasta e pizza. Perché sono così amati e al tempo stesso così odiati? Perché li riteniamo spesso responsabili dei chili di troppo, di una pancia che si gonfia, della cattiva digestione, del fatto che non carburiamo subito al mattino, dell'infiammazione, tutto loro?
2: Perché come sempre le cose bisogna saperle interpretare, leggere, studiare, capire, perché sennò è come dire che le macchine fanno male perché ci sono gli incidenti, è tutto relativo. Non esiste un motivo per il quale noi dovremmo eliminare dalla nostra alimentazione queste 3P.
1: Ma perché siamo italiani?
2: Allora, sia i LARN, che sono i livelli di assunzione raccomandati dei nutrienti, sia le linee guida di una sana alimentazione che si ispirano ai LARN, che sono frutto non di un capriccio di un ricercatore che ha deciso questa cosa, ma sono frutto di dossier enormi, di pubblicazioni scientifiche. Il dossier delle linee guida sono 1000 pagine di fonti e voci bibliografiche. Le linee guida sono state stilate non da un ricercatore, ma dai più importanti centri di ricerca italiani.

0: italiani, dal CREA all'Istituto Superiore di Sanità, più i ministeri, hanno fatto un conclave di ricercatori che sono arrivati a delle conclusioni, ci sono arrivati in base alle evidenze scientifiche, che noi dovremmo assumere tra il 45 e il 60% del totale delle nostre calorie da fonti di carboidrati. Mm. Quindi quali sono le principali fonti di carboidrati più sane, più pulite che dovremmo assumere? Sono quelle che derivano dai cereali. Noi come mangiamo i cereali? Non è che mangiamo la spiga di grano così. No. La trasformiamo in prodotti abitualmente da forno, come sono pane, pasta, pizza. Mm. Quindi il pane, la pasta e la pizza sono la traduzione di quello che le fonti energetiche privilegiate di nutrienti dovrebbero essere la metà, diciamo, di quello che noi assumiamo giornalmente.
1: Ma è una percentuale che è stata un po' messa in discussione. Ma
0: è stata messa in discussione per capriccio, questo sì, perché la letteratura scientifica continua a confermare questi dati, quindi non c'è un motivo per cui noi dovremmo aumentare la fonte energetica proveniente dalle proteine, cosa che va tanto di moda rispetto a quelle dei carboidrati. Ogni nutriente ha il suo ruolo, le proteine servono, sono insostituibili, ma hanno una funzione plastica, una funzione di funzione, cioè di creare reazioni chimiche, di funzioni enzimatiche, di funzioni ormonali. I grassi hanno una funzione energetica, ognuna ha la sua funzione e non si può sostituire un nutriente con un altro. Quindi noi abbiamo bisogno di un 45-60% di totale di energia proveniente dai carboidrati, un 25-30% proveniente dai grassi e il resto, che è circa un 12%, anche se si calcola grammo chilo di, e dovrebbe essere intorno a un grammo, si può aumentare fino a 1,5 nelle persone, negli adolescenti, negli atleti, eccetera, ma quella è la quantità, perché se ne mangiamo di più, noi non abbiamo un beneficio, non è che mettiamo su più muscolo, noi
1: magari
0: bastasse quello, l'assunzione aumentata di proteine ci fa mettere più massa muscolare se facciamo un'attività fisica adeguata, e comunque questo ha un plateau al di sopra del quale possiamo mangiare 100 volte più di proteine, ma non avremo una maggiore quantità di massa muscolare. E verrà utilizzato, che chiaramente se ne mangiamo più proteine a scapito dei carboidrati, la funzione del carboidrato di dare energia verrà presa dalle proteine, ma bruciare le proteine a scopo energetico non è efficiente da un punto di vista metabolico. E questo è quello che si sfrutta nelle diete, cioè, siccome costa di più metabolizzare le proteine, cioè ci fa consumare di più, se noi mangiamo più proteine e meno carboidrati dimagriamo, e di qui nasce la risposta alla domanda perché si tolgono pasta, pane e pizza per dimagrire, perché sono degli alimenti che comunque apportano una quantità di calorie importanti, ma ci servono. Se noi ne mangiamo troppo, perché il problema è sempre questo, è il troppo, anche lo zucchero, se ne mangiamo troppo ci fa male, non è la molecola dello zucchero in sé nociva, è l'eccesso di zuccheri, l'eccesso di carboidrati, l'eccesso di grassi e l'eccesso di proteine, tutto ciò che è in eccesso o in carenza non va bene.
1: Professor Piretta, ad esempio, ci sono tante persone che non mangiano la pasta la sera perché sembra che aumenti il peso, il rischio di ingrassare, perché tutto quello che noi mangiamo alla sera, pam, si traduce in ciccia. È così o non è così? Pasta alla sera, sì o no? Meglio, c'è un momento ideale?
0: Allora,
1: poi la pizza, ad esempio, si mangia la sera con gli amici.
0: Allora,
1: arriviamo anche lì.
0: Questa domanda merita una risposta accurata, perché sennò si va nella semplificazione, non la puoi mangiare. Se noi ragioniamo in termini di logica, è normale pensare che dobbiamo mangiare più calorie nella prima parte della giornata e meno nella seconda parte, perché noi è come fare il pieno di benzina prima di una gara o a fine gara, cosa ci serve? E considerando poi che durante la notte gli ormoni che vanno ad antagonizzare l'insulina, cioè contrari all'insulina, consentono una peggior gestione dei carboidrati, questo ha fatto maturare il pensiero che mangiare la pasta la sera fosse una cosa che non andasse bene. I fatti cosa ci dicono? I fatti ci dicono che non è affatto vero, cioè non c'è nessuna evidenza di questa cosa, e come sempre rientra il complesso di tutto quello che mangiamo. Però se io sono un paziente obeso che mi metto a dieta, se sono un diabetico, ecco, magari qualche attenzione in più della semplice calcolo calorico lo posso avere. Quindi magari una persona che sta facendo una dieta dimagrante o un diabetico, forse sì, gli dico: guardi che è meglio se mangia la pasta a pranzo piuttosto che alla sera. Ma è un consiglio, diciamo, che non è il cardine della dieta, è un dettaglio in più che può fare un aiutare, dare un piccolo aiutino in più. Però per esempio una persona che soffre di insonnia, fagli mangiare la pasta la sera, è un vantaggio perché nella pasta c'è il triptofano, i carboidrati precursor. Aumentano la stimolazione dell'insulina, che me lo fa assorbire meglio, perché l'insulina fa assorbire non solo gli zuccheri ma anche gli aminoacidi, e quindi ho un maggior effetto di tipo, chiamiamo narcotizzante, ma
1: sì,
0: intendiamoci,
1: perché dormo
0: che
1: meglio.
0: Induce il sonno e ci fa dormire meglio, a patto che non mi mangi 3 etti di pasta, perché se mangio un volume di 3 etti di pasta non è più il carboidrato che mi crea problema, ma il volume che mi rende difficoltosa la digestione, mi alza il diaframma, mi favorisce le apnee notturne, mi rende difficoltosa la respirazione notturna e mi fa dormire male.
1: Beh, però
0: guardi che non voglio raccontare le mie storie personali.
1: No, me la racconti perché mi piace.
0: Però i giovani, da giovani che non sono più giovane, capitava a tutti mangiarsi una spaghettata la sera, e non è che si guardava se mangiava un piatto due o due e mezzo, no? Quindi può capitare anche questo, però se poi uno si sente che non riesce a dormire, non è perché ha mangiato i carboidrati la sera, ne ha mangiati troppi, quindi bisogna un po' valutare tutte le cose, e come sempre, e questo è il principio più importante che possiamo enunciare, che bisogna sempre passare dal generale al personale. Quindi posso fare tutto questo bellissimo discorso sui carboidrati la sera, che si può tranquillamente mangiare la pasta, però poi devo parlare col paziente. Se il paziente mi dice che appena mangia la pasta la sera si gonfia la pancia e non dorme, ne faccio tesoro della sua informazione.
1: Può capitare,
0: non è la regola, non è affatto la regola. È più difficile dormire meglio mangiando la carne la sera che mangiando la pasta, per esempio. Perché? Perché ci sono delle sostanze come la tiramina nella carne che può mettere in moto dei meccanismi di maggior attenzione, maggior vigilanza, e quindi per chi ha problemi di insonnia, perché anche lì c'è chi mi dirà sicuro, chi ascolta dice no, ma io mangio la carne tutta la sera e dormo benissimo.
1: Invece
0: è ovvio.
1: Però la pasta concilia di più.
0: La pasta concilierebbe di più il sonno, ovviamente.
1: Certo. Ma quando mangiamo la pasta è meglio evitare il pane? Proprio per evitare di aumentare la quantità? Può essere un consiglio di buon senso?
0: Questo è un consiglio di buon
1: perché
0: senso.
1: Perché nessuno verrebbe in mente di mangiare il pane con la pizza.
0: Esatto.
1: Pane. Ma il pane e pasta, insomma, magari per tirare su con la scarpetta.
0: Che... Allora, se uno utilizza 2 pezzettini di pane per fare la scarpetta, ma va benissimo, ma ci mangerebbe. Ma il discorso è mangiarsi in un unico pasto, ma non solo la sera, anche a pranzo, pasta,
1: un po' il pane,
0: magari pure le patate come contorno, probabilmente faccio un surplus di carboidrati che poi devo magari ridurre negli altri pasti, perché sennò supero quel 45-60%, perché non bisognerebbe andare al di sotto, ma neanche andare al di sopra, perché non c'è più spazio per gli altri nutrienti.
1: Professor Piretta, sto un pochino a dieta, mi stava cadendo la penna, sto un po' attenta e stasera vado a mangiare la pizza. E la voglio, insomma, voglio prendere la pizza che mi piace. Che faccio?
0: Allora, se
1: siamo all'inizio della giornata, magari faccio, c'è una strategia?
0: Se uno deve fare una dieta, può anche scegliere la pizza giusta, perché un conto è una pizza marinara e un conto è una pizza di 4 formaggi, è quasi il doppio di calorie, quindi magari se non si vuole rinunciare alla serata con gli amici con la pizza, magari mi scelgo una pizza che può essere una marinara, no? Piuttosto che una pizza carica di salsicce o patatine wurstel o non dico l'ananas perché non, per fortuna nessuno la mangia con l'ananas, però magari scelgo una pizza meno condita, perché ma lo stesso discorso si può fare con la pasta.
1: Se prendo l'impasto integrale
0: non cambia niente,
1: ecco perché c'è questa
0: cambia
1: cosa della mangio integrale, perché così mi pesa di meno, ma non solo sulla digestione ma sulla bilancia.
0: Allora, faccio una premessa, noi sempre diciamo che in Italia o nel mondo si mangia poca farina integrale, dovremmo mangiarne di più.
1: Sì.
0: Questo è un discorso a parte. Quindi una delle cause principali di cattivi comportamenti correlati alle patologie è l'assunzione scarsa di farine integrali. Questo cosa ha portato le persone automaticamente a credere allora che se mangio le farine cosiddette raffinate, che non lo diciamo ai mulini perché sennò poi si innervosiscono, allora quella raffinata fa male. Non è vero. La farina bianca non è un veleno, nonostante molti lo ripetano. Fa meglio quella integrale in senso generale.
1: Si può alternare un po', dai.
0: Però
1: un mix.
0: Poi si torna al personale, al singolo. Se io sono a dieta e mangio la pizza con la farina integrale o con la farina bianca, non cambia assolutamente niente.
1: Allora, se stasera andate a mangiare una pizza, sceglietevi gli amici quelli sono fondamentali, come la qualità anche dell'impasto, e godetevela.
0: Assolutamente.
1: Ecco, ci siamo già portati avanti. Professor Piretta, grazie per essere stato con noi. Noi l'aspettiamo. C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Non so che cosa faranno di loro stasera, ma glielo

0: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
0: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 5 ottobre. La pressione è in diminuzione, aumento della nuvolosità al centro-nord, tempo ancora soleggiato invece al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto quelli centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche nelle zone interne della Sardegna, sui litorali della Toscana e in Liguria. Temperature grosso modo stazionarie. Scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
13: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai,
16: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande.

0: grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
3: Vi presenta...
4: Lezioni su cui tenere gli occhi. Il primo turno delle presidenziali in Brasile, che sorride al figlio dell'ex presidente Bolsonaro con il 47% dei consensi in vantaggio su Lula. E la Spagna, dove oggi il premier Sanchez potrebbe chiedere il voto dopo la bocciatura delle leggi sulla casa varate in seguito alle proteste di piazza. In Italia il fine settimana ha portato un nuovo dibattito interno al centrosinistra, le ulteriori aperture di Renzi a Conte, le nuove parole dure di Conte sull'Ucraina. Ucraina nella quale si trovava il cancelliere tedesco Merz, che ha lanciato un appello al dialogo a Putin. Bombardamenti durante la sua visita. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
5: Buongiorno Simone, che la pazienza sia con te per tutta la settimana. Buona giornata.

0: Farsi riconoscere sempre. Oggi sulla prima pagina del Financial Times troverete un pezzo piuttosto interessante di Amy Kasmin e Rafael Minder, che raccontano come le autorità italiane e quelle polacche abbiano messo gli occhi sull'esplosione del numero di targhe polacche di italiani. Sarebbero 60.000 complessivamente. Risparmio del 70% su tasse di circolazione e assicurazioni, trasferendo la proprietà dei veicoli a società di comodo in Polonia e immatricolandole lì. Morale: premi assicurativi più bassi, tasse più basse e soprattutto, lo sapete perfettamente, quei 150-160 all'ora che puoi fare in autostrada, quel passaggio davanti al tutor, quell'ingresso in un'area a traffico limitato che avresti dovuto pagare e che non paghi.
1: Vergogni della razza umana.
0: No.

0: E dunque, raccontano i due giornalisti che la cosa ha anche scatenato il panico tra gli automobilisti italiani alla guida di veicoli immatricolati in Polonia. Circolano video che offrono consigli su come reimmatricolare le auto straniere per evitare pesanti multe. Farsi riconoscere. L'elemento, mi pare di poter dire, più interessante della giornata è quello che sta avvenendo in Spagna. E perché è interessante? Non tanto e non solo per il fatto che per la terza volta ci si potrebbe avvicinare ad elezioni, o quantomeno vengono minacciate elezioni dal Premier Sanchez. Tutto questo perché nel fine settimana ha subito una sconfitta in Parlamento, avevano approvato dei decreti legge, la vicenda ormai la conoscete quasi perfettamente, le tende che sono state messe in piazza, le proteste in tutte le città per il caro affitti dopo che una donna disabile è stata sfrattata dal suo appartamento. È andato sotto in Parlamento e probabilmente forse si andrà al voto, ma è interessante perché in realtà apre ancora una volta ed è la rappresentazione politica più evidente della grande questione che sta attraversando un po' tutta Europa e che sta conducendo a dei risultati politici per certi versi imprevedibili. Se ricordate, ne abbiamo parlato mercoledì scorso con il co-leader della Linke in Germania. Probabilmente la vittoria della Linke a Berlino o il grande risultato che ha ottenuto è dovuto anche a questo, alla grande questione della casa. Per darvi un'idea, oggi il Sole 24 Ore pubblica un dato che su questo fronte mi pare molto interessante. Ormai il 35% dei nuovi contratti di affitto, il 35%, sono singole stanze. Questo perché la popolazione studentesca è più mobile per tanti motivi, ma evidentemente c'è anche una questione economica, è ovvio, no? L'appartamento intero non te lo puoi permettere, cioè se puoi ti prendi l'appartamento, non ti prendi una stanza singola, è ovvio. E ci dice dall'altra parte forse anche che i proprietari di casa o diciamo i primi affittuari, molte, magari alcune di queste sono subaffitti, alcuni di questi sono subaffitti, non riescono a sostenere il peso, il costo della casa medesima. Dunque è la grande questione, quantomeno nelle città e non solo nelle grandi città. Dice un ascoltatore: Paolo, la truffa delle auto poteva succedere ovunque. E invece, ma pensa. Però non so come sia negli altri paesi, caro Paolo. Buongiorno, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci siamo dunque. È lunedì 5 ottobre, sono le 6:37 minuti e 45 secondi. C'è Carmelo Lauricelli in regia, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci siamo dunque. Allora, giornata è? Vi farei dare innanzitutto un occhio alla politica, poi ci torneremo nell'arco della trasmissione, senza ombra di dubbio, e vi farei dare un occhio alla politica perché le acque continuano ad essere piuttosto agitate, in particolare all'interno del centrosinistra. Centrosinistra nel quale oggi emerge una specie di sondaggio del Fatto Quotidiano, il quale racconta il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra insieme avrebbero la maggioranza sopra il PD, che quindi, se si mettessero insieme, questo sembra suggerire, non sarebbero più il PD non sarebbe più il primo partito, perché venerdì nella direzione del Partito Democratico Schlein è stata piuttosto dura nei confronti degli alleati e del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto la divergenza in tema di quello che succede in Ucraina e che cosa bisogna fare con l'Ucraina sembra ampliarsi, almeno sentendo le parole di Giuseppe Conte ieri. Ancora una volta si è chiusa questa 4 giorni che si chiama Oltre le guerre, il futuro nelle nostre mani, presso l'Unione Operaia Colonnata Sesto Fiorentino, c'era tutto questo universo che possiamo definire appassionato, come vogliamo dirlo, quantomeno del togliere le forniture militari a Kiev, se non, diciamo, se non un universo che ha una passione particolare per Mosca. Conte, Jeffrey Sachs, Elena Basile, Ginevra Bompiani e via dicendo. Sentiamo per esempio questo passaggio di Conte.
1: Avete fatto la vostra scommessa, l'avete persa. Dal febbraio 2022 l'abbiamo tutti persa, e soprattutto l'hanno persa anche gli ucraini, che sono morti in tantissimi e hanno tantissima distruzione. E attenzione, noi con i nostri soldi poi dovremo operare una ricostruzione di quel paese. Non ci dimentichiamo che l'impegno economico non è finito. E allora adesso si cambia registro.
0: Si cambia
1: non sarò
0: registro.
1: Mai disponibile ad assecondare lo stesso registro attuale.
0: Così Conte. Interviene anche Goffredo Bettini, del quale, insomma, che continua ad avere un'influenza nel dibattito interno al centro-sinistra, che è un'influenza fortissima, mi pare di poter dire. È un personaggio ormai noto, lo sapete, è stato parlamentare, è stato assessore a Roma, se non vado errato, però conserva questa influenza all'interno del Partito Democratico e del centro-sinistra, che è un'influenza molto forte. Si definisce sempre semplice iscritto, e però lo ascoltano tutti. Sentite questo passaggio.
2: Nulla di questo è stato fatto, e le finestre sono state immediatamente chiuse, ed è partita una vera e propria campagna ideologica per dipingere l'avversario russo come il male assoluto. E non si tratta col male assoluto, non si negozia con il male assoluto. Putin come Hitler.
0: E avanti così, e avanti così. E all'interno di questo intervento c'è anche un attacco abbastanza nitido a Zelensky. Naturalmente bisognerebbe ricordare a Bettini che in realtà i tentativi di contatto con Putin sono stati parecchi e numerosi, con i russi parecchi e numerosi. L'ultimo è stato all'Assemblea delle Nazioni Unite, il finlandese Stubbe ci ha provato con Lavrov senza alcun risultato. Con una richiesta, fermiamoci qua, e i russi dicono no, ci dovete dare tutto il Donbass, è, diciamo, più o meno una costante. Questo naturalmente mette un po' in imbarazzo nel centro-sinistra. In un fine settimana che è stato caratterizzato anche, o meglio, la giornata di ieri, dalla visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz in Ucraina, e mentre era in Ucraina in una visita a sorpresa sono proseguiti i bombardamenti russi Ucraina, dalla quale Merz ha lanciato nuovamente un appello a Putin dicendo fermiamoci, proviamo appunto a impostare un processo di pace. Vedremo naturalmente che cosa succederà su questo fronte. Sempre a livello internazionale, il fine settimana, o meglio la giornata di ieri, ha portato al voto al primo turno in Brasile delle elezioni generali. 158 milioni di aventi diritto, Lula che ottiene un risultato più basso delle aspettative, anche se si conferma il ballottaggio. Bolsonaro vince al primo turno con il 47%, Lula al 45%, e sembra avviato Bolsonaro, almeno stando a quello che vediamo qua, ad una a quella che potrebbe essere una vittoria. Ci sono molti altri candidati di destra o di centrodestra e complessivamente hanno ottenuto un buon risultato, e vedremo ovviamente che cosa succederà nel secondo turno, che ci sarà il 25 ottobre, mentre il Partito Liberale, la principale forza del campo di Bolsonaro, sarà il protagonista del nuovo Senato brasiliano. Le ultime due, anzi forse un ultimo spunto che vi voglio dare, non so se è l'ultimo, adesso vediamo, però è quello che è successo a Caivano. Tante volte da queste parti, venerdì scorso l'ultima volta, abbiamo parlato nello spazio delle 8.35 di vittime sul lavoro e di morti sul lavoro, e ne abbiamo parlato in una chiave di riflessione su quello che devono fare le aziende, come ci si può organizzare, come si può gestire meglio la formazione dei lavoratori. E poi c'è tutto quello che succede al di fuori delle aziende, al di fuori di questo universo. E dunque è successo che Salvatore Calignano, 61 anni, è morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata al 118. Tutte le sue ferite sarebbero compatibili con una caduta da un capannone o da un luogo molto alto, eppure era molto lontano da qualsiasi luogo dal quale potesse essere caduto. Era uscito la mattina per lavorare, a quanto pare in nero, evidentemente alla coibentazione appunto di un capannone, alla coibentazione di un tetto, dopodiché appunto è scomparso ed è stato ritrovato là, dove probabilmente è stato portato, il suo corpo è stato portato, o meglio

0: suo corpo, era ancora vivo quando è stato portato là e non ce l'ha fatta. Vedremo cosa ci diranno le indagini. Il traffico.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Liguria, sulla 10 Genova 20 miglia, code per lavori tra Orcofeglino e Spotorno in direzione Genova. Traffico in aumento per gli spostamenti del mattino intorno ai principali centri urbani e in particolare sul tratto lombardo della A4 Milano-Venezia in direzione Milano. Sulla variante Rivalico della 1, rallentamenti per materiali dispersi tra Firenzuola e Badia in direzione Milano. Infine a Roma, sulla diramazione Roma Sud della 1, incolonnamenti per traffico sostenuto e un incendio tra Torrenova e Bivio Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
7: 24 mattino.
8: E soprattutto gestito da camorristi. E se poco hai la sfortuna di fare un incidente con una di queste auto, apriti cielo.
9: In Italia il discorso è differente, in quanto l'80% dei cittadini è proprietario di casa, come anche in Spagna. Molto diversa è la situazione nell'Europa centrale, dove il numero di proprietari di casa risulta essere molto ridotto.
0: Sì, però, caro ascoltatore, questi discorsi vanno bene, secondo me, fino a un certo punto, nel senso che sì, è vero, ma dipende da dove ce l'hai casa, perché se sei proprietario di casa, se la tua famiglia è proprietaria di casa, che ne so, cito un nome a caso, il paese d'origine di mia madre, a Larino in provincia di Campobasso, con la casa a Larino in provincia di Campobasso, se vivi e lavori a Roma, a Milano, in una qualsiasi altra media città dell'universo, non ce la fai evidentemente, perché la rendita che ti può dare la casa di Larino è una rendita francamente ridicola rispetto al prezzo che puoi e che devi pagare per poter vivere, no, in una città come Milano o come Roma. Quindi la proprietà di casa conta, sì, ma conta fino ad un certo punto, e il tema è esattamente quello. Tant'è vero che la sofferenza sul fronte degli affitti, sul fronte della possibilità di acquistare casa nelle grandi città e a volte spesso anche nelle medie città è una sofferenza reale, collegata a tante cose, al trasporto pubblico non sempre funziona, e quindi al fatto che non puoi andare nell'Interland perché diventa più difficile, semplicemente ai salari, al fatto che i salari d'ingresso sono più bassi di quello che servirebbe, a un mercato che c'è e funziona. Cioè, una città come Milano è una città nella quale i prezzi sono alti, i prezzi delle case sono alti perché c'è una grandissima richiesta, è la domanda. Poi probabilmente c'è anche un po' di carenza. Probabilmente lo Stato e i governi dovrebbero intervenire in qualche modo sul fronte dell'edilizia popolare, siamo perfettamente d'accordo, però il tema c'è, non possiamo negarlo, non è la proprietà di casa che cambia la prospettiva. Allora, Da qualche giorno è online un nuovo podcast, se siete appassionati naturalmente di temi di cronaca nera e non solo di cronaca nera, di scienza e di questioni parascientifiche, di come queste questioni parascientifiche possono essere smentite. C'è un nuovo

0: podcast di Radio 24 firmato da Francesca Zanni, che si intitola Medium, i casi occulti della cronaca. L'idea, cara Francesca, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È cercare di capire come mai in casi come quello di Denise Pipitone, di Andrea Sardo Salbertini, di Chiara Barifi, alcuni di questi casi sono molto noti, altri molto meno, o come nel caso più recente di Gloria Rosbock, ci si sia rivolti in qualche modo, lo abbiano fatto in alcuni casi familiari, in altri casi giornalisti, in altri casi le forze dell'ordine, a qualcosa come un medium.
1: Sì, esatto. Noi abbiamo cercato di capire tramite le interviste a sia questi giornalisti familiari o forze dell'ordine che si sono effettivamente rivolti a dei medium per provare a risolvere i casi, che vuol dire o trovare la persona scomparsa o ritrovare il cadavere, purtroppo in alcuni casi, e abbiamo cercato di capire perché si sono rivolti ai medium. E dall'altra parte abbiamo intervistato poi esperti scientifici, quindi del CICAP, oppure una psicologa esperta in manipolazione mentale, per capire sia che cosa scatta nelle persone che si rivolgono ai medium, sia come difendersi da chi effettivamente poi viene truffato da queste persone in un momento di debolezza. La domanda appunto del perché ci si rivolge ai medium è stata la guida di questo nostro lavoro.
0: E perché? E perché lo si fa?
1: Ah, lo spoileriamo, perché non si può lasciare niente di intentato, perché queste persone, questi medium, potrebbero avere delle informazioni ottenute, ovviamente, per chi ci crede dagli spiriti, per chi invece non ci crede o comunque ha una volontà investigativa importante, potrebbero averle ricevute da persone informate sui fatti, e quindi è una persona di interesse, una persona che potrebbe sapere delle informazioni a prescindere da dove le ha ricevute, quindi è una pista assolutamente da tentare da parte degli inquirenti.
0: Quindi quando si tenta qualcosa come quella che viene definita la scrittura automatica, invece della scrittura automatica, che è una scrittura, spoileriamo un po', dettata dagli spiriti teoricamente, in realtà potrebbe essere esatto. Semplicemente uno che sa le cose, cioè uno che ha ricevuto informazioni da conoscenze, per esempio nell'ambito criminale.
1: Esattamente, questo è il motivo per cui le forze dell'ordine poi vanno a sentire queste persone, perché effettivamente noi ci siamo chiesti: ma com'è possibile che si spendano risorse pubbliche per intervistare queste persone, interrogare queste persone? Il motivo è proprio questo, perché noi non possiamo sapere da dove viene quell'informazione, e quindi è necessario poi andare a verificare se l'informazione è corretta. E posso dire che in diversi casi poi l'informazione non ha portato a nulla, ma in un caso di cui raccontiamo nel podcast effettivamente c'è stato il ritrovamento del corpo grazie alla segnalazione della medium, e anche lì non sappiamo come la medium sapesse dove era il cadavere.
0: Dato che abbiamo un pubblico molto attento alla politica, ricordano anche la vicenda del caso Moro, la famosa seduta spiritica, certo, con Prodi, della quale si è parlato infinitamente. Il primo caso trattato, cioè il podcast che voi trovate in questo momento sull'app di Radio 24, su 24epodcast.com e su tutte le principali piattaforme, è quello dedicato a Denise Pipitone, uno dei casi più noti di scomparsa, Francesca?
1: Sì, esatto. In questo caso la medium è stata chiamata tramite un suggerimento da parte di un politico, e quindi lei è andata a Mazara a fare la scrittura. Noi abbiamo intervistato la medium che è andata a fare appunto questa seduta di scrittura automatica, e abbiamo intervistato però anche l'avvocato di Piera Maggio, che è la madre di Denise Pipitone, e abbiamo nel podcast appunto le due versioni, cioè quello che racconta la medium dal suo punto di vista di quello che è successo, sì, quello che racconta l'avvocato, ecco.
0: Grazie Francesca Zanni, autrice insieme a Luca Bergianti del podcast Medium, i casi occulti della cronaca. Esce ogni ultimo lunedì del mese. Quello che trovate adesso appunto è quello dedicato al caso di Denise Pipitone. Il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione.

0: Nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
2: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
16: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
17: Le 6:59.
18: GR 24, il Sole 24 Ore.
17: Elezioni in Brasile, Bolsonaro batte Lula, ballottaggio il 25 ottobre, Spagna verso elezioni anticipate. Battaglia al centro, Renzi lancia un invito a unirsi ai riformisti di Forza Italia, Tajani replica, il centro siamo noi. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi, fino a quando la giustizia non ci darà un altro nome per noi il colpevole, Stasi. Calcio, Nations League, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, guidata da Montella. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura alle elezioni in Brasile con i risultati arrivati nella notte italiana. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile.
19: I sondaggi davano un margine stretto e così è stato, ma la sorpresa è comunque arrivata.
5: Flavio Bolsonaro con il 47%.

0: dei voti ha superato di 2 punti percentuali Lula da Silva ed è diventato il favorito per il secondo turno elettorale del prossimo 25 ottobre. La gente vuole un cambiamento, sono state le prime parole di Flavio, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che si trova agli arresti domiciliari per tentato colpo di Stato proprio contro Lula. È stata decretata, ha detto il vincitore, la fine dell'era del Partito dei Lavoratori. Con questo partito, Lula da Silva ha preso il 45% dei voti, meno di quanto si aspettasse l'ottantenne leader brasiliano.
1: Confesso,
0: ha detto Lula, che ero convinto di vincere il primo turno. Lula si presentava come candidato unico del centro-sinistra. I margini per raccogliere ulteriori consensi al secondo turno sono molto stretti. Per Lula, la sfida sarà quella di mobilitare chi non è andato a votare. Questa vittoria parziale rappresenta un grande trionfo per Flavio Bolsonaro e una vittoria per il clan dell'ex presidente. Oltre a Flavio, 7 familiari, compresi figli, moglie e addirittura l'ex moglie di Jair Bolsonaro, si sono candidati a diverse cariche in queste elezioni. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il premier spagnolo Pedro Sánchez potrebbe annunciare oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa, lo riferisce il País, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando ormai sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula.
3: Mentre la centralissima piazza madrilena della Puerta del Sol resta invasa dalle tende di centinaia di persone accampate in protesta contro il caro casa e il caro affitti, il weekend è trascorso nei palazzi della politica iberica con stati d'animo diversi. Da un lato il premier Sánchez ha mantenuto contatti con le forze del centro-sinistra e all'interno del suo schieramento il PSOE per valutare le due opzioni sul tavolo: annunciare oggi la fine della legislatura e mettere in moto la macchina elettorale con la data di domenica 29 novembre già cerchiata in rosso sul calendario come prima utile, oppure prendere tempo e chiarire come il suo governo intenda far approvare i 2 decreti casa bocciati venerdì dalla destra con l'appoggio degli indipendentisti catalani di Junts. L'area di sinistra, che gravita intorno a Sumar, ha già pronta la piattaforma elettorale che si chiamerà Frente Amplio. Chi pregusta un ritorno anticipato al potere è il Partito Popolare di Feijo, che si dice pronto a governare anche se dovrà farlo, sondaggio alla mano, con l'estrema destra di Vox, sua alleata in alcune comunità autonome, dopo che il cordone sanitario intorno a Santiago Abascal si è sbriciolato non appena si sono pesati i voti. Gli ultimi movimenti indicano un PP sempre intorno al 30%, 3 punti sopra il PSOE, ma la differenza la farà proprio il 18% di Vox. L'effetto proteste casa potrebbe dare qualche chance in più a Sánchez e al centro-sinistra, ma è presto per fare previsioni. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in Ucraina, visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev sotto le bombe russe.
4: Stiamo varando un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di circa 1 miliardo e anche la produzione congiunta di droni antiaerei. L'ho detto il cancelliere tedesco Merz, la cui visita sorpresa ieri a Kiev è stata accompagnata da sirene di allarme e nuovi attacchi russi contro il ponte nord della capitale. Non ci facciamo intimidire, ha detto Merz, spiegando che gli aiuti all'Ucraina serviranno anche a consentirle di colpire le piattaforme di lancio russe. Quanto alla diplomazia, gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo trilaterale con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre, lo ha detto Zelensky ieri, nel giorno in cui il Cremlino ha ribadito che intende combattere anche per 1 centesimo del territorio del Donetsk. Non c'è nulla da discutere a riguardo, ha affermato il portavoce Peskov. Mosca ha poi annunciato l'intensificazione dei raid contro le infrastrutture e le raffinerie ucraine, dopo che Zelensky aveva minacciato la stessa cosa in risposta all'escalation russa che si accanisce sempre di più contro i civili. Lo certifica un rapporto dell'ONU presentato al Consiglio per i diritti umani a Ginevra, secondo cui oltre 15.000 civili sono rimasti uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, il 55% in più rispetto allo scorso anno. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il ministro del petrolio iraniano si è dimesso mentre il paese deve affrontare lunghe code ai distributori di carburante a causa delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. Intanto Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte. Ghalibaf ha sottolineato che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni iraniane basate sul memorandum di Islamabad. Ci sono novità sulla dinamica del mancato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e la tensione in Israele, ma anche in Cisgiordania, è alta a 3 settimane dal voto del 27 ottobre.
5: A due giorni dalle commemorazioni per il 7 ottobre 2023, in Israele scontro politico ancora una volta sulla sicurezza, mentre le indagini sull'episodio del volo Fly Dubai

0: Sembrano consolidare la pista che il copilota volesse schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion, emerge che il governo aveva ricevuto dalla compagnia emiratina la lista dei passeggeri e dell'equipaggio del volo, ma non è chiaro come la presenza di Hammam al-Hammami, copilota con cittadinanza omanita e un trascorso radicalizzato evidente, non abbia destato sospetti. Il governo dal 2021 ha trasferito dallo Shin Bet all'unità di sicurezza del Ministero dei Trasporti la responsabilità di eseguire i controlli, che evidentemente non ci sono stati. L'opposizione attacca il governo. Esiste un collegamento diretto fra il fallimento dell'aereo e il massacro del 7 ottobre, ha detto l'ex premier Naftali Bennett. L'arroganza di Netanyahu e dei suoi ministri che li porta ad addormentarsi e abbandonare la sicurezza di Israele. Tutto questo mentre in Cisgiordania si continua a morire. Ieri un uomo di 41 anni, Rafat Kairi Ahmed Abu Khalil, è stato ucciso dai soldati israeliani al checkpoint di Anab, a est di Tulkarem. È la terza vittima in 4 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
1: Ora in Italia, forze politiche in fermento in un clima ormai preelettorale e si apre la disputa su chi è portatore autentico delle idee del centro.
2: Da una parte Paletti dentro il campo largo, dall'altra un appello ai centristi di Forza Italia. Matteo Renzi chiude la Leopolda rilanciando il contratto alla tedesca con regole chiare da rispettare tra gli alleati. Dal canto suo chiede un europeista al Quirinale, mentre il leader pentastellato Conte dice di voler lanciare un ramoscello di pace, ma che non ci sia mai più un Salvini al Viminale, un Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Donald Trump. Poi l'invito ai centristi e riformisti del centrodestra.
3: Lasciate Forza Italia e venite con noi. Non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo. Le porte sono aperte, venite a darci una mano e sono certo che fin dalle prossime ore qualche segnale arriverà.
2: Appello rispedito al mittente, il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana San Vincent.
4: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
2: Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio per chiedere che finisca il circo mediatico intorno al delitto di Garlasco. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, dicono. Se ci sarà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto.
5: Per il momento per noi il colpevole è Alberto Stasi, lo ribadiscono i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi davanti alle telecamere di Verissimo per parlare di Chiara, spiegano, perché di lei in questo anno e mezzo si è parlato troppo poco.
6: La giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi. 5 processi, 8 anni di processi.
7: Dei ricorsi in Cassazione, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, alla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Fino a quando la giustizia ci dirà un altro nome, per noi è quello. Se dirà un altro nome, ne prenderemo atto.
5: Dopo 19 anni quello che vogliono di più è che la storia finisca, perché Chiara ha diritto di riposare in pace, si dicono esasperati dall'assedio mediatico, feriti dalle intercettazioni e dalle insinuazioni sull'altro figlio Marco e su Chiara. Hanno sporcato la sua memoria con cose che la procura di Pavia poteva smorzare, dice la mamma. Sono pronti a restituire il risarcimento, non per il momento ad incontrare Stasi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono le indagini sulla morte di un operaio trovato in strada a Caivano. L'ipotesi più accreditata è che sia stata causata da un incidente sul lavoro.
8: Avrebbe detto alla moglie che stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di un capannone venerdì intorno alle 13 durante una telefonata. Salvatore Calignano, l'operaio trovato poi nel pomeriggio in strada dal 118 nella periferia di Caivano. L'uomo è deceduto sabato in ospedale. La sua auto era nella sede dell'impresa edile che lo avrebbe assunto il 1 ottobre. Il 61enne, prima di perdere i sensi, avrebbe anche riferito di essere caduto da una scala. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, indagano per ricostruire i fatti. L'ipotesi più accreditata è che si tratti dell'ennesima vittima sul lavoro. Un incidente però aggravato dal fatto che l'uomo sarebbe stato portato fuori dal cantiere e lasciato in strada. Non è ancora chiaro chi abbia

0: 9 ottobre riflettori puntati su un Nobel particolarmente sentito in questo momento di conflitti internazionali, il premio per la pace. Tra le candidature c'è anche quella della Stazione Spaziale Internazionale, da sempre simbolo di cooperazione. Candidati al premio anche l'unità di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte Internazionale di Giustizia, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese, oltre ai presidenti Zelensky e Trump. Ultimo ad essere assegnato sarà lunedì 12 ottobre il Nobel per le scienze economiche. I premi verranno poi consegnati come da tradizione il 10 dicembre al cospetto del re di Svezia. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed ora la pagina sportiva. In primo piano il calcio, a lunedì importante per la nazionale maggiore ma anche per l'Under 21.
2: Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi prima di tutto e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato.
3: Aumentare e migliorare qualità tecnico-tattiche, ma soprattutto autostima e convinzione. Qualità del gruppo queste, quindi avanti anche con un turnover ragionato. Questi gli appunti sul taccuino di Roberto Mancini in vista della sfida di stasera con la Turchia di un sempre più traballante Montella. Il 4-1 di Bursa ci ha rinfrancato dopo il KO di Roma col Belgio, dandoci lo slancio per il bel 1-1 di Parigi con la Francia, che stasera ospita proprio i Belgi. Ma il lavoro intrapreso va completato. Vincere anche stasera coi turchi vorrebbe dire blindare il terzo posto nel girone e lasciare aperta la corsa al secondo. Fuori Ken c'è una maglia da titolare per Scamacca e pure per Barella, out dall'11 iniziale nelle ultime due gare. Prima del calcio d'inizio del Dall'Ara alle 20.45, occhio all'Under 21 di Baldini, che alle 18.15 a Pescara ospita la Polonia. Serve vincere con due gol di scarto per conquistare il primo posto nel girone di qualificazione agli europei di categoria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Formula 1 a Sepang in Malesia nel recupero del Gran Premio del Bahrain, dopo un monsone e problemi al software che ritardano la partenza di oltre un'ora e mezza, Verstappen vince davanti ad Antonelli alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ora Antonelli in testa con 84 punti di vantaggio sul compagno di Mercedes Russell, ieri ritiratosi nel finale, così a Sky Kimi Antonelli.
4: Oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
1: In MotoGP Marc Marquez dopo la sprint vince anche il Gran Premio del Giappone davanti alle Aprilia di Martine Bezzecchi e a Bastianini. In classifica Martina ancora primo ma con soli 2 punti di vantaggio su Marquez e 49 su Bezzecchi. Sentiamo proprio Bezzecchi a Sky Sport.
5: È stata una settimana un po' così, però sono contento, ho dato il massimo, ho portato a casa secondo me il massimo, ci tenevo a rifarmi dopo ieri e sono contento, dai, sono contento, è stato un podio veramente sudato perché Enea era imbestialito oggi.
1: Per il ciclismo in Slovenia a titolo europeo al belga Evenepoel, ma grande prova degli azzurri con l'argento di Ciccone, battuto al fotofinish il bronzo di Scaroni. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella e regia, ora vi lascio a 24 mattino, Giorno 24 torna alle 7.59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
7: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. 2 giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
8: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
9: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
10: Sono Marco Camisano.

0: Dani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
3: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
4: 24 mattino.

0: tentativi di contattare Putin e di cercare un accordo sono stati fatti da tanti, ma nessuno ha accettato le condizioni della Russia. Non si può dialogare con una persona che ha delle richieste, una nazione, un partito, un leader, con chi vuole, che mette delle condizioni e a prescindere queste condizioni non vengono mai accettate. Non si inizia neanche una trattativa, quindi l'Europa ha le sue belle responsabilità.
1: Ma mi scusi, ma lei non ha idea, per esempio, del fatto che il problema sia dall'altra parte? Cioè, il discorso che fa lei io lo girerei, nel senso che quando si inizia una trattativa, si prova ad aprire una trattativa e le trattative si aprono senza pregiudizi, no? In questo caso, se la Russia volesse trattare, potrebbe dire: guardate, allora noi vorremmo tutto il Donbass, no? Però sediamoci a un tavolo e ragioniamo insieme. Siamo disposti, non so, non vogliamo che la NATO, l'Europa diano garanzie di sicurezza all'Ucraina in termini di truppe, però sediamoci e parliamone. E invece ogni volta che uno va là e gli dice: guarda, vorremmo far questo, la risposta è sempre no. E i punti di contatto ci sono stati e sono stati molti. Adesso francamente la ricostruzione è anche molto lunga, perché fin dal 2022, dal momento dell'invasione, i leader europei hanno provato a contattare il Cremlino e non hanno ottenuto alcun risultato. Il tema vero e la grande questione, se vuole, caro ascoltatore, se vogliamo metterla un po' più che al di fuori degli ideali e un po' più in politica, è questa. In questo momento interrompere la guerra per la Russia potrebbe essere un problema più grave che proseguirla, dal punto di vista politico, dal punto di vista della tenuta, dal punto di vista economico. E questa è la questione forse della quale bisognerebbe tenere conto e sulla quale mettere gli occhi.
2: E dimmi, Simone, dove sono concentrate queste targhe polacche in Italia?
1: Non lo so, non lo so. L'ascoltatore ce lo dice perché abbiamo alle 6:30 ho parlato di questo articolo in prima pagina sul Financial Times che racconta che c'è un problema targhe polacche in Italia. Ci sono 60.000 italiani che hanno immatricolato l'auto in Polonia dietro scudi, dietro società di comodo, e questo consente di evitare tutta una serie di tasse naturalmente e anche le multe.
3: A Napoli!
1: No, non è detto, non è per nulla detto. E invece da noi abbiamo parlato di Medium, del nostro nuovo podcast, quello realizzato da Francesca Zanni. Mi scrive Flavio che ci sono dei medium che io leggo così, leggo com'è, che vanno nella memoria cosmica a trovare un'informazione richiesta. Non sono un medium, ma se ti interessa ti do qualche dritta. Grazie Flavio, come se avessi accettato, davvero grazie.
4: Che una cazzata.
1: È lunedì 5 ottobre, sono le 7:21 minuti e 26, poi per carità ognuno può credere quello che vuole, io sono molto rispettoso di tutto questo, può credere nell'oroscopo e... ed è pieno di gente che crede nell'oroscopo, eh. Allora, le aperture dei giornali di oggi: Il Sole 24 Ore sugli immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti, scrive Il Sole. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Sul tema della casa e anche l'apertura della Repubblica, che prende spunto da quello che succede in Spagna, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare ad elezioni. L'emergenza alloggi è globale. Mattarella d'Assisi, in tempi di guerra è faro per la pace, è l'apertura per il Messaggero, meglio in realtà una doppia apertura, perché c'è questo da una parte e dall'altra parte le parole della famiglia Poggi, dei genitori di Chiara in TV: se il colpevole è un altro ne prenderemo atto. tutto. Affitti e bonus, il piano per la casa e anche l'apertura di Libero, dove si parla dell'ipotesi di una cedolare al 5% sulle locazioni. Ma l'apertura vera e propria è dedicata a un colloquio Santoro-Ranucci per togliere report alla RAI. Ecco l'interrogatorio integrale di La Vitola. Il pezzo lo firmano Giacomo Amadori e Leone De Cesare. Così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Merza Kiev, Putin bombarda, l'apertura del Corriere della Sera. Putin bombarda anche Merz, è l'apertura della Stampa. Conte apre a Gualtieri e smaschera Elly, è lei a bloccare tutto, è l'apertura del Giornale, che si dedica dunque al centro-sinistra, così come al centro-sinistra si dedica il Fatto Quotidiano, i progressisti, 5 punti e mezzo sopra le destre, ma il PD frana al 19%. Si dedica a questo mondo anche il Foglio. La nave di Renzi sfida Conte, chiamo Chiuto, chiude la Leopolda e avvisa, se Meloni vince si prende tutto, l'appello ai riformisti di Forza Italia, venite. E a centro pagina un gran bel pezzo di Gian Domenico Cagliazza che si intitola Il paese della gogna ed è dedicato esattamente al caso Garlasco, l'errore giudiziario e il suo brodo di cultura, l'indagine che si sbilancia verso un sospetto lo fa proprio e ne rimane prigioniera davanti all'opinione pubblica. Magari ci torneremo, perché ha più a che fare non tanto con il caso, la prova, cosa c'era sul pedale, cosa non c'era sul pedale, ma proprio sui meccanismi della giustizia. Cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolo de La Verità, midterm, la strategia della paura, Trump vuole condizionare il voto e infine l'apertura di domani. Allora, ricomincerei da questa storia che naturalmente va approfondita e che però è una storia di quella che apparentemente è una morte sul lavoro. Ed è una morte sul lavoro nero. Ed ha qualcosa di simile per come si configura la vicenda di quel bracciante agricolo che fu lasciato agonizzante davanti a casa, lo ricorderete un paio di estati fa, Satnam Singh, operaio in fin di vita, abbandonato per strada. È l'apertura del Corriere della Sera, che forse è il giornale che gli dedica più spazio, con Gennaro Scala. Prima c'è un tetto, quello di un capannone nella zona industriale di Caivano, poi una strada isolata, via Fossa del Lupo. In mezzo ci sono almeno 2 ore e molte domande. Salvatore Calignano, 61 anni, operaio edile di Orta di Atella in provincia di Caserta, è morto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato a terra, privo di sensi e con molte fratture. Adesso sono i carabinieri a dover ricomporre la storia di quelle ultime ore. La telefonata arriva nel pomeriggio di venerdì, i soccorritori raggiungono via Fossa del Lupo e lui è già a terra. In uno sprazzo di lucidità dice ai soccorritori di essere caduto da una scala, ha ferite gravi, diffuse, il codice è rosso. La sua automobile è stata trovata nella zona di un capannone che è lontano dal luogo nel quale è stato trovato agonizzante, un elemento che i carabinieri stanno verificando insieme agli altri. Per ora la pista dell'incidente sul lavoro è sul tavolo, ma non è una conclusione. Bisogna capire se Calignano sia precipitato mentre lavorava, se le lesioni siano compatibili. Naturalmente tutte le indagini sono aperte, però ripeto, visto che poi abbiamo parlato esattamente di incidenti sul lavoro venerdì nello spazio alle 8:35, ma ne abbiamo parlato raccontando di aziende regolari, di come possono fare a migliorare la loro situazione, partendo dal funerale che c'era stato il giorno prima del ragazzo di 22 anni precipitato dal Colosseo. E poi c'è tutto questo mondo del quale poco o nulla si sa, del quale forse si sa qualcosa quando muore una persona e zero, nulla, quando questa persona rimane infortunata. C'è una storia che sta facendo discutere Vicenza ed è un intreccio tra questioni che hanno a che fare con internet, con il mondo dei cosiddetti influencer e il mondo dei cosiddetti Maranza. La racconta Simona Pletto a pagina 16 di Libero, riporta anche tutte le reazioni politiche, sono quelle che potete immaginare. La storia è di dei Maranza, questo è il titolo di Libero, che devastano Vicenza dopo le bugie, o presunte bugie qua, di un TikToker. A chiamare a raccolta i giovanissimi in Maranza è stato Hamza Messaf, il tiktoker marocchino conosciuto come Il Vukumpra, 500.000 di follower su TikTok, centinaia di migliaia su Instagram. L'appuntamento è per sabato alle 16 a Campo Marzo. La formula, la Aura Battle, sembrava fatta per i social: sfidarsi a colpi di pose, gesti, espressioni e carisma. Tutti quelli che avranno più aura vinceranno vestiti. I ragazzi sono arrivati da varie parti del Veneto, alcuni minorenni, alcuni avevano appena 10 o 11 anni, accompagnati dai genitori, in attesa dell'influencer, cellulari alzati e piccoli duelli davanti alle telecamere. Quando è comparso si è sparsa la voce che non aveva abbastanza vestiti e là è partito tutto. Schiaffi, spintoni, danneggiata una sbarra dell'uscita, la porta dell'ascensore, il furgone preso di mira, un finestrino in frantumi mentre il mezzo riusciva ad allontanarsi. Lui ha raccontato anche di essere stato derubato. Grandi proteste, soprattutto lato centrodestra. Salvini parla di balordi, Vannacci dice che vogliono distruggere l'Italia come stanno distruggendo la Francia. Mi sembra un po' troppo così. Comunque il sindaco Giacomo possa mai parla di un fenomeno sociale da prevenire. Oh, intanto, a proposito di Francia, visto che la città di Vannacci, beh, scusate, ha veramente dell'incredibile, adesso poi ci arriveremo, anzi no, possiamo dare subito qualche indicazione in tema di Francia. Oggi Les Echos pubblica un pezzo molto interessante nel quale dice che la crisi di fiducia tra la Francia e i mercati si sta aggravando, e dicendo abbastanza chiaramente che inizia a esserci un rischio contagio per i titoli di Stato francesi. Il rendimento a 10 anni si è avvicinato al 5% a metà pomeriggio di venerdì, prima di scendere a 4,87 in chiusura. Il premio di rischio francese sui mercati misurato dallo spread quello tra i titoli di Stato tedeschi e francesi a 10 anni ha superato i 150 punti base per poi attestarsi a 141. L'idea è che l'impatto che Parigi, cioè l'andamento dei titoli di Stato di Parigi, stia avendo un impatto su tutta Europa e in particolare sull'Italia, che è sempre presa di mira quando ci sono questioni aperte che riguardano il debito pubblico. Les Echos parla anche del fatto che forse in questo momento dalle parti della Banca Centrale Europea ci si sta interrogando se sia il caso di intervenire. La questione di un intervento della BCE si pone quindi con maggiore urgenza, potrebbe attivare lo strumento di protezione della trasmissione della politica monetaria che le consente di acquistare i titoli di Stato di un paese attaccato sui mercati. Vedremo come andrà, è sicuramente uno dei temi della settimana, così come le proteste in Francia. Qua restiamo e torniamo sul Libero con Mauro Zanona, pagina 13. Francamente hanno dell'incredibile le parole del ministro degli esteri iraniano Esmail Baghaei. E questo perché? Perché in queste ore, come sapete, in Francia ci sono delle proteste, soprattutto da parte degli studenti, ci sono 500 licei chiusi. Ma vedere il ministro degli esteri iraniano di un paese che ha massacrato per strada, manganellate, fumogeni e proiettili

0: migliaia di persone, soprattutto giovanissimi e spesso studenti, criticare la Francia dicendo che ha il dovere di rispettare i diritti e le libertà fondamentali dei propri cittadini e dicendo che le notizie relative alle violenze da parte delle forze dell'ordine sono preoccupanti, francamente, ci pare proprio un po' troppo. Una pausa.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
2: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
5: Arr. Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
11: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
15: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 5 ottobre. La pressione è in diminuzione, aumento della nuvolosità al centro-nord, tempo ancora soleggiato invece al sud. Sono previste delle piogge in arrivo sui settori alpini, soprattutto quelli centro-orientali, e nel corso del pomeriggio anche nelle zone interne della Sardegna, sui litorali della Toscana e in Liguria. Temperature grosso modo stazionarie. Scarica l'app di ilmeteo.it.
18: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
19: Torna Elective! Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
23: Ehi, amico!
24: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
23: ai, ai, ai.
24: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
23: Evviva!
24: Vai su agenti.it.
22: Agenti.it.

0: Street.
1: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: State ascoltando un programma offerto da
8: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
9: 24 mattino.
10: Chiedetevi perché a Napoli c'è la più alta concentrazione di targhe polacche, perché a parità di prima classe un napoletano deve pagare quasi il doppio di un lombardo.
11: Perché forse perché c'è più rischio incidenti, cioè le compagnie assicurative fanno queste valutazioni, insomma, francamente.
12: 60.000 sono le targhe polacche, poi ci sono quelle ungheresi, quelle moldave, quelle rumene e chi più ne
11: ha. In effetti, forse una valutazione più ampia sul numero di targhe dovremmo farla. Poi questo atteggiamento, lo dico all'ascoltatore napoletano naturalmente, che si sentiva dall'accento che era napoletano, questo atteggiamento giustificatorio nei confronti di quella che è una truffa, ma abbia pazienza, ma dai, scusa, uno si fa la targa polacca per non pagare le multe, per pagare l'assicurazione più bassa, per non pagare le tasse, uno dice sì, ma sai qual è il problema? Che a Napoli abbiamo i premi assicurativi più alti, ma scusi, ma su, dai, ma che ragionamento è? Non so veramente. Vabbè, allora andiamo alla Spagna, un po' la notizia centrale della giornata, sarà la notizia centrale della giornata insieme naturalmente al voto in Brasile che, come abbiamo detto, vede Bolsonaro in vantaggio al 47%, Lula al 45%, si andrà al ballottaggio. Molto rapidamente la cronaca fredda del mondo di Paloma Manteiano racconta come i sondaggi in questo momento, l'ultimo sondaggio Sigma Dos per El Mundo, condotto tra il 22 settembre e il 1 ottobre, dà un consolidamento della destra, laddove si intendono i popolari insieme a Vox, otterrebbero il 50,9% e 200 seggi in Parlamento, avrebbero dunque la maggioranza assoluta se si andasse a votare, mentre il Partito Socialista otterrebbe il 25,6% dei voti, 6 punti percentuali in meno rispetto all'elezione del luglio del 2023. Tutto questo però precede, e questo va tenuto presente, forse è questa la scommessa di Sanchez, i decreti che ha varato per l'emergenza abitativa e che sono stati bocciati dal Parlamento e che hanno sicuramente una dimensione di popolarità importante. Bisogna vedere se poi avranno un impatto vero e proprio. Perché entrano, come già si diceva prima, in quella che è una grande questione europea che riguarda i centri urbani, i grandi centri urbani, così come le città medie, che è la questione dell'abitare, delle case. Un'emergenza alloggi che, secondo il quotidiano La Repubblica, pagina 4, investe tutta Europa. In Italia ci sono 3 milioni di persone in crisi, ne scrive Filippo Santelli. Migliaia di spagnoli in piazza col tintinnar di chiavi per protestare contro la bocciatura di una legge sul diritto all'abitare presentata dal governo Sanchez. Una sindaca di estrema sinistra, Eli Feralp, eletta a Berlino con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari. Un sindaco molto progressivo, Soran Mamdani, che a New York ha messo al primo punto del programma la costruzione di 200.000 nuove abitazioni a prezzi abbordabili. Oh, torna questo 200.000, evidentemente è una cifra che piace, e il blocco dei canoni di affitto. Nelle grandi metropoli del mondo, in quelle d'Europa, scrive Santelli, il tema dell'accessibilità, o meglio inaccessibilità della casa, torna al pettine del dibattito politico. È il terreno di una crisi abitativa i cui numeri restituiscono solo in parte le proporzioni storiche ed emotive. Ha una parte di emergenza acuta il 7,7%.

0: 7% dei cittadini europei, il 5% degli italiani, circa 3 milioni di persone che vivono in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo, il costo dell'affitto mangia oltre il 40% del reddito disponibile. Dal 2013 i prezzi medi al metro quadro in Europa sono saliti del 60% e molto più nelle aree urbane. Anche dove i salari sono aumentati non hanno tenuto il passo, meno del 7% dello stock abitativo europeo è edilizia pubblica e tra il 2018 e il 2024, dice la Commissione, gli Airbnb sono raddoppiati. Nel frattempo il 20% delle case è vuoto perché in aree interne dove nessuno vuole vivere o perché di proprietà di chi non ha bisogno di affittarle. Quindi questo è il quadro, i tentativi di risposta a livello globale vanno in due direzioni diverse, la prima è tornare a costruire case dove la domanda è alta, edilizia pubblica o in convenzione. La seconda è regolare in maniera più stringente il mercato, i canoni, le locazioni turistiche, il ruolo dei fondi. E però, appunto, come si diceva, è un po' la grande questione. Tanto che Lucio Baccaro, direttore del Max Planck Institute di Colonia, intervistato a pagina 3 del Fatto Quotidiano da Riccardo Antoniucci, lo definisce come la grande questione sociale. Mi attendo fenomeni simili anche in altre metropoli come Milano, dove i prezzi degli immobili e degli affitti continuano a salire, dice, riferendosi alle vittorie di Mamdani a New York e anche il voto a Berlino e le manifestazioni in Spagna. E se volete anche un riflesso sul mercato di tutto questo, c'è il racconto di Dario Acquario e Cristiano Dell'Oste a pagina 2 del Sole 24 Ore, che ci portano sui numeri. Nei capoluoghi le stanze locate, quindi non più l'intero appartamento, sfiorano il 35% dei nuovi affitti. Vuol dire che un terzo del mercato è la porzione di un'abitazione. Poi qualche ascoltatore prima, quando abbiamo citato questo dato, ha detto ah sì, ma magari è una stanza e poi il resto in nero. Non lo sappiamo a tutti gli effetti, però pensare che così tanti contratti per una sola stanza, che sono 240.000, siano soli interi appartamenti di cui una parte in nero, mi lascia un po' perplesso. Mi fa più invece pensare che ci sia, non dico un numero simile, ma un numero diciamo molto più alto di questi 240.000 contratti che è fuori contratto, e quindi stanze affittate ma fuori contratto, e sono tante naturalmente. Dunque andiamo a questi numeri, perché rappresentano mi pare bene la situazione. Gli affitti delle singole stanze corrono più di quelli delle intere abitazioni. La quota era sotto il 24% nel 2018, e quindi 8 anni fa erano un quarto, adesso sono più di un terzo, erano meno di un quarto, adesso sono più di un terzo. Come si spiega questo aumento? Pesa sicuramente la difficoltà di sostenere i canoni. Chi fornisce i dati, che è l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, quindi una fonte ufficiale, l'OMI non indica l'importo al metro quadrato, perché in fase di registrazione non viene indicata la metratura della stanza sul totale, ma non è difficile inquadrare il boom delle stanze in un contesto già segnato da redditi stagnanti e alta inflazione. A spingere gli affitti parziali è anche l'evoluzione del mercato delle locazioni in Italia, che si sta lentamente spostando dal classico contratto 4+4 a formule concordate transitorie o per studenti. La crescita dei contratti più flessibili è già evidente se si guarda gli affitti di intere unità abitative, tra i quali le formule temporanee sono arrivate nel 2025 al 35% del totale. Ed è ancora più evidente se si guarda le singole stanze, dove le locazioni transitorie per studenti sono cresciute più delle altre. L'anno scorso sono state 3/4 del totale. Questo per dare la misura, il 4+4 non attrae, forse anche, mi permetto di dire, perché è un contratto più complicato, come abbiamo detto in più di un'occasione. Adesso ritorniamo su questo tema e anche sul tema degli affitti brevi dopo il traffico.
1: Strade in diretta. Nuovamente ben ritrovati all'ascolto. In Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, lunghe code a causa di un veicolo fermo tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. In Lombardia, sulla A8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Pedemontana e Castellanza verso Milano a causa di un incidente in corsia di sorpasso poco dopo Busto Arsizio. In Liguria, sulla A26 Genova-Gravelona-Toce, code per incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova. E si è verificato un altro incidente sul tratto toscano dell'Autostrada del Sole in direzione Firenze. Ci sono 3 km di coda tra Arezzo e Valdarno. Infine in Salento, sulla Brindisi-Lecce, code anche qui per incidente tra Squinzano e Torchiarolo verso Brindisi. È tutto, fate buon viaggio.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: 24 mattino.
4: Non è vero che non si pagano le multe con le targhe polacche, perché quando si fa una targa polacca, o meglio, si stipula un contratto di noleggio con l'agenzia che immatricola l'auto in Polonia, sì, per circolare in Italia bisogna comunque registrare la targa e a chi è intestata alla motorizzazione italiana, il cosiddetto REB, e si paga anche per farlo.
0: La vedo esperto. La vedo esperto, caro ascoltatore, la vedo esperto. Va bene, restiamo sugli affitti brevi e su tutto questo giro, perché mi sembra, ripeto, la questione, una delle questioni centrali europee di questo periodo. A parte che c'è un dato interessante, Martina Carloni e Francesca Ricciardi, sempre su Sole 24 Ore, ci consegnano e che ci dicono che il caso più significativo di spinta degli affitti a stanze arriva da Messina, che ha registrato un più 200% di locazioni parziali negli ultimi 7 anni. Questo perché ha aperto corsi internazionali dell'università, all'università cittadina, che ha portato gli iscritti da 9.000 a oltre 12.000. E poi c'è tutta la questione affitti brevi. Oggi Rossella Savoiardo, sempre sulle 24 ore, ci dà un quadro di quante zone delle città italiane ricadrebbero sopra la soglia europea se il regolamento fosse applicato così come è stato proposto, cioè quella soglia di criticità che fa sì che appunto che questa si superi nel momento nel quale ci vogliono 8 anni di reddito per comprare una casa, un reddito medio pro capite naturalmente, e sarebbero 51 zone su 60 nelle città più turistiche d'Italia o più frequentate d'Italia, quindi Firenze, Napoli, Roma, Venezia e Milano, che ricadrebbero appunto sopra questa soglia. Però qua c'è anche un altro pezzo, insomma, comunque interessante, dato che attribuiamo sempre questo problema della casa agli affitti brevi. Allora, a Roma lo stock totale abitativo è di 1.454.000 abitazioni. Gli affitti brevi sono il 2,74% e le case vuote sono il 10,5%. Vuote o presunte tali, ragazzi, lo sappiamo perfettamente. A Napoli il 2,9% sono affitti brevi e le case vuote il 15,8%. Questi sono dati, no, che smontano almeno in parte, mi pare di poter dire, l'idea che circola intorno agli affitti brevi. Intanto arriva, visto che siamo sul tema abitativo, una nuova condanna per un comune per i rumori della Movida. Succede a Torino, ne scrive Augusto Cirla a pagina 22 del Sole 24 Ore. Ormai la giurisprudenza mi pare consolidata, il tribunale ha ordinato al comune di Torino di far cessare le emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità provenienti dalle aree pubbliche interessate alla Movida, e anche ha spinto il comune a pagare, o meglio ha obbligato il comune a pagare delle spese dei risarcimenti. Sempre sulla casa, pagina 4 di Libero, viene rilanciata questa ipotesi, questa proposta di Maurizio Lupi, che valuta una cedolare secca al 5% per gli affitti di lungo termine, laddove

0: dove evidentemente l'idea è appunto stimolare, cioè dare un incentivo per l'affitto a lungo termine invece di bloccare gli affitti brevi. E poi un ecobonus più alto con detrazione fino al 65% senza riaprire la stagione dei bonus. L'impostazione è di incentivo, non di vincolo, scrive Fabio Dragoni appunto a pagina 4 di Libero. C'è qualcosa di un po' più largo in tema di proteste e ci si focalizza Mauro Evangelisti a pagina 6 del Messaggero. In questa pagina si intitola L'Atlante della rabbia in Europa, dalla Spagna alla Francia, passando per la Germania e la Gran Bretagna, la mappa di un continente in subbuglio. Laddove le proteste prendono varie forme, per quanto riguarda la Spagna riguarda la casa, per la Francia come sapete perfettamente sono gli studenti, c'è il tema dell'immigrazione in altri paesi, si parla di un continente in affanno per la crisi economica e per una serie di leadership deboli. E poi c'è l'Italia, Italia sulla quale arriveremo tra poco con Paolo Mieli, parlando anche di quel sondaggio del Fatto Quotidiano. C'è anche un altro sondaggio interessante, quello di Alessandra Ghisleri a pagina 15 della Stampa, con il quale si sono interpellati gli elettori del centro-sinistra e del centro-destra, e per tutti emerge una cosa abbastanza evidente, ossia che la coalizione complessivamente non è coesa. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio e ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli. Poi alle 8.35 ospiteremo Paolo Gentiloni, che è appena uscito con un libro sull'Europa, su come l'Europa può diventare una potenza. A dopo.
1: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per

0: quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe, costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. C'è un'idea diffusa tra chi ha la partita IVA che i buoni pasto siano una cosa da dipendenti, non da chi lavora in proprio.
4: E invece no, ed è la cosa che quasi nessuno sa. Se hai una partita IVA, Ticket Restaurant Edenred puoi usarlo anche tu. Non serve avere dipendenti, basta il tuo lavoro, anche se lavori in uno studio di una persona sola. C'è poi un vantaggio che chi lavora da solo capisce al volo. Basta scontrini del pranzo da farsi fare, conservare, archiviare uno per uno. Una fattura sola da Edenred al posto di 200 pezzi di carta da tenere in ordine, mese dopo mese. Poi li usi dove ti pare, al bar, sotto lo studio, dal ristorante all'angolo, e anche per la spesa al supermercato, con la tessera o con l'app Edenred. Quindi la domanda vera non è se ne hai diritto, è perché non li stai ancora usando.
3: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Il segnale orario vi è offerto da
6: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
7: Le 7:58.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Brasile, Bolsonaro vince il primo turno con il 47%, Lula si ferma al 45%, ballottaggio il 25 ottobre. Battaglia per la casa, Spagna verso le elezioni anticipate, Francia oltre 400 scuole restano chiuse. Appello di Renzi al centro-sinistra, insieme vinciamo, caro carburanti, oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio. Calcio, Nations League, stasera la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, Formula 1 a Sepang vince Verstappen. Buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il voto in Brasile in primo piano. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre.
9: I sondaggi davano un margine stretto e così è stato, ma la sorpresa è comunque arrivata. Flavio Bolsonaro, con il 47% dei voti, ha superato di 2 punti percentuali Lula da Silva ed è diventato il favorito per il secondo turno elettorale del prossimo 25 ottobre. La gente vuole un cambiamento, sono state le prime parole di Flavio, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che si trova agli arresti domiciliari per tentato colpo di Stato proprio contro Lula. È stata decretata, ha detto il vincitore, la fine dell'era del Partito dei Lavoratori. Con questo partito, Lula da Silva ha preso il 45% dei voti, meno di quanto si aspettasse l'ottantenne leader brasiliano.
10: Confesso,
9: ha detto Lula, che ero convinto di vincere il primo turno. Lula si presentava come candidato unico del centro-sinistra. I margini per raccogliere ulteriori consensi al secondo turno sono molto stretti. Per Lula, la sfida sarà quella di mobilitare chi non è andato a votare. Questa vittoria parziale rappresenta un grande trionfo per Flavio Bolsonaro e una vittoria per il clan dell'ex presidente. Oltre a Flavio, 7 familiari, compresi figli, moglie e addirittura l'ex moglie di Jair Bolsonaro, si sono candidati a diverse cariche in queste elezioni. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il premier spagnolo Pedro Sánchez potrebbe annunciare già oggi un anticipo delle elezioni politiche dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Lo riferisce il Paese, secondo cui il PSOE e il governo stanno lavorando sullo scenario elettorale, pur valutando anche come recuperare le misure bocciate in aula. In Francia, ora con la rivolta degli studenti, oggi oltre 400 scuole superiori rimarranno parzialmente o totalmente chiuse e nell'Île-de-France, la regione con capoluogo Parigi, più di un terzo dei licei pubblici non aprirà. Si tratta di oltre 160 istituti su un totale di 468.
11: Dopo le violente proteste studentesche di venerdì in tutto il paese, fra i 400 e i 500 istituti restano chiusi anche oggi perché è impossibile riprendere le lezioni in sicurezza.
12: On a suspendu les cours dans son établissement.
10: Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, che ha parlato di 24 scuole incendiate o devastate e di quasi 80 feriti fra il personale scolastico dall'inizio della mobilitazione. Le lezioni riprendano ovunque è possibile. L'appello del premier Le Cornu, che ha annunciato una roadmap del governo per rispondere ad alcune richieste della piazza, dalla copertura dei posti vacanti alla ristrutturazione degli edifici più malconci e fino alla revisione del Parcours Sup, la piattaforma digitale utilizzata in Francia per gestire le iscrizioni al primo anno dell'istruzione superiore. Intanto un sedicenne è in stato di fermo per l'episodio dell'insegnante cosparso di benzina in Provenza. E infine, di violenza aggravata e non più di tentato omicidio, l'accusa per i due minori di 17 e 15 anni arrestati venerdì a Belfort per il pestaggio di un poliziotto. A farlo sapere la procura, che ha inoltre chiesto la custodia cautelare in carcere per il più grande dei due. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. E ci sono novità sulla dinamica del mancato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, e la tensione in Israele, ma anche in Cisgiordania, è alta a 3 settimane dal voto.
12: A 2 giorni dalle commemorazioni per il 7 ottobre 2023, in Israele scontro politico ancora una volta sulla sicurezza. Mentre le indagini sull'episodio del volo Fly Dubai sembrano consolidare la pista che il copilota volesse schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion, emerge che il governo aveva ricevuto dalla compagnia emiratina la lista dei passeggeri e dell'equipaggio del volo, ma non è chiaro come la presenza di Ammam al-Ammami, copilota con cittadinanza umanita e un trascorso radicalizzato evidente, non abbia destato sospetti. L'opposizione attacca il governo. Esiste un collegamento diretto fra il fallimento dell'aereo e il massacro del 7 ottobre, ha detto l'ex premier Naftali Bennett. L'arroganza di Netanyahu e dei suoi ministri, che li porta ad addormentarsi e abbandonare la sicurezza di Israele. Tutto questo mentre in Cisgiordania si continua a morire. Ieri un uomo di 41 anni, Rafat Kairi Ahmed Abu Khalil, è stato ucciso dai soldati israeliani al checkpoint di Anab, a est di Tulkarem. È la terza vittima in 4 giorni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tel Aviv.
7: Gli Stati Uniti hanno confermato di aver ritirato i bombardieri dalla base aerea britannica della RAF di Fairford, al centro di un'indagine antiterrorismo in seguito a un misterioso incidente di sicurezza avvenuto il mese scorso.
13: Tutti i bombardieri americani schierati presso la base di Fairford sono stati trasferiti alle loro basi di origine negli Stati Uniti, lo ha comunicato il Dipartimento della Difesa USA, senza fornire motivazioni specifiche. La base RAF di Fairford è stata al centro di un grave incidente dai contorni ancora poco chiari, avvenuto il 27 settembre, quando la polizia è stata allertata sulla presenza di 3 veicoli sospetti nelle vicinanze della base aerea. All'interno dei veicoli, la polizia aveva riferito di non aver trovato alcun ordigno esplosivo, bensì benzina in grandi quantità. 6 uomini sono stati arrestati e poi rilasciati su cauzione, tutti identificati di nazionalità britannica, l'ultimo con doppia cittadinanza iraniana. Pochi giorni dopo l'incidente, il primo ministro Andy Burnham ha dichiarato che vi erano forti indizi di un coinvolgimento dell'Iran. Teheran ha fortemente negato, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: In Italia con la politica, alla Leopolda Matteo Renzi lancia l'appello per un centro-sinistra unito contro Giorgia Meloni e apre a Movimento 5 Stelle moderati di Forza Italia, ma Antonio Tajani replica: il centro siamo noi.
14: Da una parte Paletti dentro il campo largo, dall'altra un appello ai centristi di Forza Italia. Matteo Renzi chiude la Leopolda rilanciando il contratto alla tedesca con regole chiare da rispettare tra gli alleati. Dal canto suo chiede un europeista al Quirinale, mentre il leader pentastellato Conte dice di voler lanciare un ramoscello di pace, ma che non ci sia mai più un Salvini al Viminale, un Giorgetti all'economia, mai dalla parte di Donald Trump. Poi l'invito ai centristi e riformisti del centrodestra.
15: Lasciate Forza Italia! E venite con noi. Non è casa vostra il paese, il partito, la coalizione che scommette sul sovranismo. Le porte sono aperte, venite a darci una mano e sono certo che fin dalle prossime ore qualche segnale arriverà.
14: Appello rispedito al mittente, il centro è uno solo ed è Forza Italia, gli risponde il segretario Tajani. Altro che lasciare Forza Italia, venite voi nel centrodestra, gli fa eco Occhiuto. Ma al centro guarda anche la premier Meloni, così in un videomessaggio al convegno di Democrazia Cristiana San Vincent.
16: Credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
14: Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
17: E scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Resta il rischio di un rialzo dei listini del diesel, anche se, sottolinea il Codacons, sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi hanno portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutta Italia. Risveglio di paura ieri mattina per i cittadini di Peschiera del Garda e gli ospiti del camping Bella Italia. Poco prima delle 6 è scattato l'allarme per un incendio che in poche ore ha bruciato 30 bungalow e diverse vetture.
18: Sono 7 le persone portate all'ospedale di Peschiera del Garda dopo l'incendio che domenica mattina ha colpito il camping Bella Italia. 6 turisti, tra cui 3 minorenni e un addetto alla sicurezza. Una persona ha riportato ustioni di terzo grado alle gambe. Gli altri sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio. Nessuno è in gravi condizioni. Il rogo ha coinvolto una trentina di bungalow, diverse auto e un van completamente carbonizzato. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 17, dopo circa 11 ore. A svegliare molti ospiti, poco prima delle 6, sono stati forti boati ed esplosioni. La presenza di bombole di GPL e di numerosi veicoli ha complicato l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche 6 mezzi del SUEM 118 con l'attivazione del protocollo di maxi emergenza e l'allerta degli ospedali della zona. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l'ipotesi principale resta quella accidentale, con un possibile innesco all'interno di una casa mobile. Alle operazioni hanno collaborato anche 4 vigili del fuoco tedeschi in vacanza nel campeggio. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Verona.
17: L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha affermato che i vantaggi dell'intelligenza artificiale giustificano l'accettazione di alcuni rischi e che l'AI dovrebbe rimanere ampiamente accessibile a tutti. Crediamo che il mondo debba accettare il verificarsi di alcuni eventi negativi in cambio dei benefici offerti da questa tecnologia e della possibilità per le persone di mantenere la propria autonomia decisionale, ha dichiarato in un'intervista Politico Altman, che il mese scorso ha concordato con Amodei di Anthropic la necessità di regole più severe. E ora la pagina sportiva, in primo piano il calcio, stasera a Bologna quarto impegno di Nations League per l'Italia di Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Calcio d'inizio alle 20:45.
19: Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi, prima di tutto, e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato.
20: Aumentare e migliorare qualità tecnico-tattiche, ma soprattutto autostima e convinzione. Qualità del gruppo queste, quindi avanti anche con un turnover ragionato. Questi gli appunti sul taccuino di Roberto Mancini in vista della sfida di stasera con la Turchia di un sempre più traballante Montella. Il 4-1 di Bursa ci ha rinfrancato dopo il KO di Roma col Belgio, dandoci lo slancio per il bel 1-1 di Parigi con la Francia, che stasera ospita proprio i belgi. Ma il lavoro intrapreso va completato. Vincere anche stasera coi turchi vorrebbe dire blindare il terzo posto nel girone e lasciare aperta la corsa al secondo. Fuori Ken c'è una maglia da titolare per Scamacca e pure per Barella, out dall'11 iniziale nelle ultime 2 gare. Prima del calcio d'inizio del Dall'Ara alle 20:45, occhio all'under 21 di Baldini, che alle 18:15 a Pescara ospita la Polonia. Serve vincere con 2 gol di scarto per conquistare il primo posto nel girone di qualificazione agli europei di categoria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E la domenica dei motori ha visto i trionfi di Marc Marquez in MotoGP e Verstappen in Formula 1, con Kimi Antonelli secondo e sempre più vicino al titolo.
21: Monsoni e motori, gioie e dolori. È il Gran Premio del Bahrain, ma si corre a 6.000 km di distanza dal Golfo per cause note. In Italia la corsa dura da colazione a pranzo perché Sepang, a differenza di Shakir, è zona di diluvi, ma alla fine ne valeva la pena per le gioie di Remax, che torna a vincere dopo 301 giorni, ma pure per quelle del discendente al trono Kimi II, di nome e di posizione. cosa che gli fa vedere il traguardo arcobaleno con 84 punti di vantaggio a questo punto su George Russell. E qui cominciano i dolori che sono quelli dell'inglese. Power Unit fritta all'uscita dell'ultimo box al 90esimo della corsa, anche se poco sarebbe cambiato. Ma sono mal di pancia pure per la Ferrari, che combina disastri nelle strategie, e sono bravissimi Hamilton e Leclerc ad incollare i pezzi di una corsa distrutta fino al terzo e quarto posto. Inutile chiedersi cosa poteva succedere se non avessero

0: montagna di 49 punti da rimontare. In Giappone Marquez ha strappato e controllato come solo i grandi campioni sanno fare. È in condizione perfetta, non lo nasconde ai microfoni di Sky Sport.
1: Mi sento bene, ovviamente mancano 6 gare, una sarà meglio, l'altra peggio, e vediamo, piano piano, ma sempre concentrato al massimo.
0: Settimana prossima si torna in pista Mandalika, Indonesia, finale di stagione quasi senza possibilità di prendere il fiato, il che riduce a 0 il margine per errori o infortuni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio 24 mattino, GR24 torna alle 8:59.

0: punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: 24 mattino.
5: E forse abbiamo qualche problema con il computer che si è fermato, ma va bene anche senza musica, perché la musica per le mie orecchie sono le parole di Paolo Mie, le tue parole sono la musica per me, caro Paolo.
6: Sono buongiorno. musica, adesso sentirai che musica, perché prima di andare al Brasile ti voglio parlare di una cosa che non c'è sui giornali, però c'è sui social. E accade in Siberia, Irkutsk, dove una tecnica di laboratorio che studia la peste è morta di peste polmonare. E secondo queste notizie che vedo circolare, ce ne sarebbero centinaia di infettati di peste polmonare. Siccome la Russia, come la Cina, non è il massimo di trasparenza in queste cose, te la segnalo agli ascoltatori e la segnalo ovviamente anche ai giornalisti. Guardatela un po' questa cosa della peste polmonare o globo. Adesso passiamo al Brasile. La sorpresa della vittoria del figlio di Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, presidente in prigione per aver tentato un colpo di Stato all'indomani della sua sconfitta elettorale l'altra volta, è in testa, come hai detto tu stamattina, 47-45. Ma non è questa tutta la notizia, nel senso che due punti, uno dice vabbè, cioè, già è una sorpresa, perché i sondaggi andavano un testa a testa fra i due candidati, Lula da Silva e il figlio di Bolsonaro, con un leggero vantaggio per Lula da Silva. Ma la notizia è tra le righe, a leggere anche lo Stato di San Paolo, a

0: leggere ma devo dire anche degli articoli molto ben fatti, uno quello sulla stampa che come sempre si distingue per avere attenzione alle cose straniere un po' più alta degli altri giornali, ed è un articolo di Emiliano Guanella. Dicevo che la notizia è che mentre la destra si è presentata a queste elezioni con divisa, per cui la vittoria di Bolsonaro è tutta sua, ma per il secondo turno c'ha altri partiti di destra che possono portare voti, la sinistra si è presentata tutta unita. In più, la vittoria della destra analizzata nei seggi, nelle sezioni soprattutto. I sondaggi dicono che il prossimo Parlamento sarà ancora più a destra di quello uscente, soprattutto al Senato, dove il Partito Liberale della famiglia Bolsonaro potrebbe arrivare a 30 senatori su 81, assieme agli alleati conservatori, punta ai 2/3 dei seggi, il che gli permetterebbe di restituire il giudice della Corte Suprema, scusa la tosse, e
1: No,
0: non
1: ma
0: sto
1: figurati, figurati.
0: ad aggiungere
1: No,
0: altro.
1: no, no, no, non sei stato in Siberia per caso, no, vero? Perché, diciamo, adesso
0: Sì.
1: ho un minimo di
0: Sì,
1: preoccupazione, visto che ti
0: un
1: sento.
0: viaggetto in Siberia io lo faccio sempre, anche per prendere un po' di fresco.
1: Sì,
0: E
1: certo.
0: poi ho visto che è stato eletto l'ex moglie di Bolsonaro, il fratello, il secondogenito, insomma, mi sembra un voto che analizzato in dettaglio è insomma più forte per la destra, mette la destra in condizioni di vantaggio per il secondo turno. In Spagna, adesso, come tu hai detto stamattina, e sei sui giornali spagnoli, probabilmente alle 9:30 di stamattina, io spero che tu vorrai rimanere in audio fino a quell'ora,
1: No.
0: come no, aspetta, fammi finire, Sanchez annuncerà probabilmente che va a elezioni perché ritiene che la spinta di questo movimento Mari Carmen, dal nome della donna, abbiamo parlato più volte la settimana scorsa, della signora invalida andata via dall'appartamento perché non poteva pagare un affitto triplicato, molto aumentato. Si è sviluppato un movimento di piazza, lui ha presentato una legge in Parlamento a favore del blocco degli affitti, gliel'hanno bocciata. E su quest'onda pare che voglia andare alle elezioni, quindi alle 9:30, per questo ti pregavo di essere in onda, alle 9:30 darà questo annuncio. Probabilmente, perché poi magari qualche
1: Sì.
0: stanotte ci ha dormito su. Sai, esistono molti precedenti in Italia e in Francia, sono famosi le elezioni del 18 aprile del 48, quando Pietro Nenni, il leader socialista, annotò sul suo diario piazze piene, urne vuote, e poi il maggio francese, quando le piazze della Francia furono inondate, poi vinse De Gaulle. Cioè, fidarsi delle piazze è sempre stato un modo poco accorto di indire le elezioni, forse gli converrebbe aspettare, vedere, insomma, lasciare andare avanti la situazione, però alle 9:30 lo sapremo, magari facciamo un'interruzione, che dici? Un'interruzione durante i programmi successivi.
1: No, no, no, semmai ne parlerà Alessandro
0: Dai,
1: Milan, autorevolmente ne parlerà Alessandro Milan dalle
0: ti
1: 9 in
0: prego, ho la peste
1: avanti.
0: polmonare, abbi
1: No,
0: pietà di me.
1: vabbè. No, no,
0: Va
1: no, no.
0: bene, allora, questa è la situazione internazionale. Venendo all'Italia, ma hai capito, del Brasile non è
1: Sì.
0: semplicemente un paese che passa da destra, significherebbe il premio Bolsonaro a premiare per la seconda volta dopo quello a Trump uno che ha tentato un colpo di Stato. Di fatto, scusami se
1: Sì.
0: sono rapido. B, il Brasile è uno dei paesi più importanti del mondo e significa consegnare alla destra l'intera America Latina. C, il Brasile è un paese fondamentale per i BRICS, quell'alleanza terza che si sottrae a Occidente e paesi dell'est o comunque ex comunisti, che vuole avere un ruolo di mediazione, avere lì dentro un paese guidato da Bolsonaro e da un Bolsonaro di rivincita, perché
1: Sì.
0: come avete visto in America, il Trump 2 è diverso dal Trump 1 e così sì. Il Bolsonaro 2 sarebbe molto diverso dal Bolsonaro 1, non so se si capisce
1: certo.
0: Quello che voglio dire. In Italia non vi preoccupate, perché il Fatto Quotidiano, come tu hai detto stamattina, dà notizia che invece la sinistra è avanti di 5,5 punti sopra la destra, anche se il PD è al 19%, però c'è un vento che soffia, hanno fatto un sondaggio loro, quindi io mi fido, sì. Logicamente, sono avanti, la Ghisleri che tu hai citato stamattina sulla stampa, che è molto affidabile, più prudente, e dice soprattutto che 6 elettori su 10 del Movimento 5 Stelle, se c'è uno di Italia Viva, non votano. Ma Renzi, furbissimo, alla Leopolda ha lasciato intendere che a quel tavolo, che sarà simbolico o sui palchi, così, invece di lui, che sa di essere antipatico a una parte del popolo di sinistra, manderà Maria Elena Boschi, e così avrà risolto la questione. Perché con la Boschi. Ma che ti ridi, scusami, no, ti prego, no. Io parlo seriamente, c'ho la peste polmonare.
1: Sorrido perché è interessante, cioè una mossa tatticamente valida, mi pare.
0: Sì, sì, lo dici con l'aria di chi prende in giro, guarda, sei veramente odioso.
1: Mai.
0: Renzi ha fatto non solo questa mossa della Boschi, che è geniale, invece io la definirei geniale, ha fatto un appello a quelli di Forza Italia di passare con lui. Io l'ho trovato bizzarro, perché Forza Italia è un partito per adesso ancora che ha il triplo, il quadruplo dei suoi voti, ma immediatamente dopo, non a causa di questo, racconta Elisa Calessi sul Libero, Tajani ha avuto un malore e quindi non c'è nessun rapporto fra le due cose, ma ha avuto un lavoro e tutti si sono...
1: è avvenuto alla sagra dell'uva di Marino, che è quella della nota canzone, tra l'altro, hai presente?
0: Se la vuoi cantare, per me canta.
1: No, per carità.
0: Comunque, quelli di Tajani, ma anche Occhiuto, hanno riso, cioè, casomai vieni tu con noi, che è questa storia che noi dovremmo venire, un grande partito. Però se Renzi l'ha detto, vuol dire che fra 2 o 3 giorni annuncerà che 2 o 3 parlamentari di Forza Italia sono passati con lui. Devo dire che è una ripetizione di un colpo che fece già quando stava in compagnia di Calenda e portarono con sé Gelmini e Carfagna, che erano 2 pezzi da 90. Adesso, se sono Pinzillaccheri o Pizzafichi, cioè 2 deputati o 3 deputati, che non sono del livello di Gelmini e Carfagna, che erano 2 ex ministri di Berlusconi e che poi tornarono indietro, ho detto tra parentesi, quando videro l'andazzo che Renzi e Calenda se le davano di santa ragione e tornarono indietro, non sarà, insomma, una testimonianza di... Conte ha rivelato chi era l'uomo che aveva proposto come federatore al centro-sinistra, era Gualtieri, ma dice il sindaco di Roma, dice che lo hanno messo alla porta, l'hanno trattato piuttosto male e gli hanno detto che non se ne parlava. Non capisco neanche perché Conte abbia proposto Gualtieri, ammesso che sia vero, lo dicono però molti giornali. E a proposito di 5 Stelle, è tornata la carica a Grillo, non lo citerei se non avesse fatto casi concreti, dice che quelli si stanno arricchendo personalmente, quelli che ha lasciato indietro, e se l'è presa con la Sardegna, dice il portavoce della governatrice Alessandra Todde, che si chiama Jacopo Gasparetti, l'ex senatrice Maria Assunta Matrisciano, per i quali riferisce contratti da oltre 592.000 euro lordi nell'arco di 58 mesi. E perché?
1: Sei tu che senti particolarmente i sospiri, io sono tranquillissimo. Sto respirando.
0: Cinzia Pile e Maria Assunta Matrisciano, dice, loro non lavorano più con noi da mesi, insomma c'è questo caso così, e mentre il PD è molto, come dire, coinvolto da questo caso, se alle primarie si debba votare anche online o no. Tutta la destra del PD, la destra, poi insomma Graziano Del Rio, Gentiloni, Walter Verini, i riformisti del PD, dicono: ragazzi, ma proprio dobbiamo fare un voto online adesso che tutti denunciano le interferenze dei russi? Non è più, siamo sempre andati al gazebo che introduciamo. Sì. Invece i 5 Stelle, sospetti per questo, dicono: no, no, il voto online è importante per quelli che stanno in montagna e non possono scendere i gazebo. E però hanno una carta da giocare, che è una vecchia intervista ad Avvenire di Elly Schlein, che diceva che insomma deriva la proposta del voto online, tutto è raccontato, molto ben raccontato da Serena Riformato su Repubblica, e quindi racconto tutte queste cose che sono minime per dirti che forse tutto questo fracasso che sì. produce un risultato positivo, che è quello di cui parlava il sondaggio del Fatto Quotidiano, capisci? In fondo si parla solo di sinistra, anche per parlando di litigi, e forse è questo che porta il centrosinistra in vantaggio nei sondaggi. Altre notizie che ci sono, una era molto in evidenza sui giornali di ieri, e questo è un fatto notevole per chi segue le cose della Chiesa, che Leone ha spedito a Chieti un fedelissimo di Bergoglio, il cardinale Gambetti, che gestiva San Pietro. Il francescano era stato scelto nel 2021 per svecchiare l'ambiente, ma alcune scelte, sue scelte, hanno destato perplessità. Dice che ha fatto delle cose bizzarre, Franca Giansoldati sul Messaggero. Una pedina alla volta, il pontefice sta modificando tutti i vertici, ora tocca alla segreteria di Stato. Cioè, chi osserva il Vaticano da vicino dice che sta togliendo i tipi più bizzarri messi lì da Bergoglio e li sostituisce con persone per lui più affidabili. Domani si decideranno le sorti di Malagò, di Giovanni Malagò, presidente della FIGC dal 22 giugno, e si deciderà. Da come vedo i giornali, tiferei per Malagò, cioè darei un giudizio positivo per Malagò, perché i giornali sono tutti dalla sua parte. In più hanno messo in campo 5 giuristi che si sono subito schierati con Malagò. Ho visto i nomi di questi giuristi, ho visto Sabino Cassese, Bernardo Giorgio Mattarella, insomma quando ho visto i nomi di questi giuristi ho capito che si tratta di pezzi da 90, non di giuristi. E poi vedo il Messaggero, che è il giornale che più tifa per Malagò, che comincia a demolire il grande rivale, o quello che ha messo in discussione il suo successore al CONI, Luciano Bonfiglio, con un articolo di Alberto Abbate. Dice: i conflitti di Bonfiglio indeboliscono lo sport, il numero uno ha un figlio che lavora nel calcio, se lui domani può votare anche Bianchetti e Spina devono avere lo stesso diritto. Insomma, si entra nel merito di presunti presunte cose anomale fatte da Bonfiglio, e quindi
1: ho visto.
0: Giornali postano a pensare che vincerà Malagò, dai, se c'è Mattarella, cosa. Che dici?
1: Ma che in qualche modo, posso dirti una cosa, che in qualche modo Malagò vince sempre, questo è diciamo il fondo.
0: Bravo. Perché poi lui è uno che sa giocare questo gioco delle elezioni e così. E c'è stato un secondo caso, io quello l'ho preso un po' sotto gamba, ti ricordi quella Genova, il Salone Nautico, della Meloni che aveva lasciato la Salis giù tra il pubblico, non l'aveva fatta, Salis era sindaca di Genova, e ho detto: ma forse si tratta di un modo di metterli gli uno contro gli altri e di farla passare per avversario temibile. Però è successo anche qualche giorno fa a una mostra, io lo leggo sul Domani, Galateo De Noantri, l'ambasciatore spagnolo, Dalì e lo sgarbo di Meloni. Che è successo? Una mostra su Dalì, la Meloni ha voluto al tavolo l'ambasciatore statunitense Fertitta, al posto dell'ambasciatore spagnolo Miguel Ángel Fernández Palacios, che è uno degli ambasciatori più famosi in questo momento che stanno a Roma, un grandissimo diplomatico, che si è offeso anche perché la mostra organizzata lui, si chiamava Da lì alla moda, era promossa dal Comune di Milano in collaborazione con la spagnola Fundación Gala Salvador Dalí, e dice: ma come, Fertitta sì e io no? Insomma, grande offesa all'ambasciatore spagnolo, che ovviamente è l'ambasciatore di quel Pedro Sanchez di cui ti ho parlato all'inizio.
1: Certo.
0: E voi altre?
1: No, grazie caro Paolo, senti, riguardati mi raccomando, ci sentiamo domani.
0: Ma guarda che io sto benissimo, ho fatto per stare in clima con la peste polmonare, ti giuro che sto benissimo.
1: Sì. Ci sentiamo domani.
0: Va
1: ciao
0: bene.
1: Paolo, grazie, ciao ciao ciao.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Eginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500€ iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
14: Iperceramica!
15: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
16: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
15: E come faccio ad averli?
16: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800€ IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, attimo. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
7: State ascoltando un programma offerto da
8: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
10: 24 mattino.
1: Buongiorno e benvenuto a Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio, ex commissario europeo agli affari economici e monetari, che tra l'altro lo è stato in due momenti non indifferenti per la storia recente, perché è stato presidente del Consiglio col primo mandato di Donald Trump e commissario agli affari economici e monetari con, nell'ordine, il Covid e l'invasione russa dell'Ucraina, e quindi ha molte cose da dire.
21: Buongiorno.
1: E molte le ha scritte nel suo libro Diventare una potenza, istruzioni per una rivoluzione europea, che è un libro che mescola memoir e quindi il racconto della sua esperienza e la sua idea di quello che l'Europa dovrebbe fare per crescere e per cambiare, laddove lei, Gentiloni, prospetta l'idea di un'Europa federale. Ora, nella sua ipotesi, nel suo racconto di come l'Europa dovrebbe crescere e cambiare, io ho qualche dubbio che si possa fare, cioè, nel senso che l'idea che ci possa essere una volontà politica dei singoli stati, perché noi in genere accusiamo di tutto l'Europa, ma in realtà sono i singoli stati poi che decidono ultimativamente, nel quale ci sia una cessione di sovranità così forte dal lato del debito e dal lato della difesa, beh, devo dire la verità, se non l'abbiamo fatto fino ad oggi è difficile pensare che possa avvenire dopo.
21: Ma non c'è dubbio che quello che scrivo nel mio libro è un obiettivo, è, se volete, anche un sogno da un certo punto di vista, e bisogna trasformarlo in una possibilità politica, in una necessità. Beh, in fondo, se pensiamo 30 anni fa, 35 anni fa, chi avrebbe immaginato una moneta unica? Chi avrebbe immaginato una cessione di sovranità come quella che oggi abbiamo, in cui il diritto europeo prevale sulle leggi degli stati nazionali? Chi avrebbe immaginato l'eliminazione dei confini, delle barriere Schengen? Quindi, insomma, noi abbiamo già realizzato negli anni 90 una straordinaria cessione di sovranità. Siamo però un po' a metà, il processo è incompiuto. Non mi aspetto un processo che arrivi a un modello federale identico a quello degli Stati Uniti, no? Perché da noi gli stati nazionali manterranno comunque una certa forza diversa da quella degli stati americani. Però penso che ci siano tutte le condizioni esterne per andare in questa direzione. Chiunque guardi al mondo vede un'Europa sotto assedio e problemi che solo una dimensione, una scala europea ci può consentire di affrontare. Che facciamo sull'intelligenza artificiale, il cambiamento climatico, l'inflazione, i tassi di interesse, i fenomeni migratori a livello nazionale? Niente. Quindi le condizioni oggettive, come si dice, ci sarebbero, e quelle soggettive sono molto molto complicate. Lei ha ragione, però siamo anche alla vigilia di un ciclo elettorale che vedrà oltre 200 milioni di europei votare. E forse un ciclo elettorale, come sempre, oltre a presentare dei pericoli, se in Francia le cose vanno in un certo modo, tutto questo diventerà ancora più complicato, però presentano anche delle opportunità. Quindi è vero, il libro disegna un percorso che io non direi utopistico. Gli utopisti erano forse quelli che a Ventotene pensavano agli Stati Uniti d'Europa durante il fascismo e sotto il nazismo. Direi è un discorso ottimistico, è un discorso, ma la politica di che altro deve nutrirsi se non di progetti un po' ambiziosi? Questa è la mia idea.
1: Gode di cattiva stampa l'Europa, secondo lei, Gentiloni, oppure diciamo la cattiva stampa che ha in parte giustificata?
21: Ma in parte giustificata, in parte no. Che cosa è giustificato? Ma il fatto che, soprattutto dopo la grande crisi finanziaria di 15 anni fa, c'è un impoverimento dei ceti medi, della parte più povera dei ceti medi, e tutto questo viene indirizzato contro le classi dirigenti, contro le élite, e in parte l'Europa diventa un bersaglio. Non è una novità. la cosa più, il successo più clamoroso avuto dai nazionalisti, per così dire, risale a 11 anni fa, quando l'Inghilterra uscì dall'Unione Europea, vinse la Brexit, vinse con l'idea che il popolo inglese era minacciato da un'invasione dei turchi. Questo era quello che raccontava Nigel Farage nel 2015. Quindi certamente in parte è giustificata da un peggioramento delle condizioni economiche, che viene indirizzato soprattutto dai nazionalisti anche contro Bruxelles, contro l'Unione Europea. Quello che non è giustificata è la incredibile ipocrisia di chi vorrebbe dall'Unione Europea tutto, la soluzione di qualsiasi problema, e poi non mette in condizione l'Unione Europea di fare alcunché.
1: Il Green Deal è stato un errore, fatto come è stato fatto? Lei faceva parte di quella commissione.
21: Non è stato un errore. Io penso che uno dei punti forti dell'Europa di oggi, ce ne sono tanti altri, ma è anche una certa leadership nella transizione climatica, e la transizione climatica mi pare che abbia delle motivazioni molto solide che chiunque ha visto direttamente anche negli ultimi mesi. Quindi giusto, assolutamente da rivendicare. Se ci fermiamo sulla transizione climatica, auguri, diventiamo ancora di più una dépendance dell'industria cinese, ma ci sono state certamente delle scelte, delle forzature, degli obiettivi,
1: cioè, troppo rigido,
21: degli obiettivi che forse erano troppo avanzati. Devo dire che la Commissione Europea li ha gradualmente corretti, e attenzione, per noi italiani individuare questa cosa della transizione climatica come il problema, la minaccia che abbiamo di fronte, è completamente sbagliato. Il nostro problema semmai è l'opposto, è che abbiamo un modello energetico che non funziona più e che dobbiamo cambiare. Quindi ci vuole certamente giudizio.
1: In questo mix ci vuole il nucleare, secondo lei?
21: Ma io, se ci fosse, non sarei contrario. C'è? Non lo so. Onestamente ne dubito, almeno nel breve termine. E comunque, se qualcuno mi dice ma la soluzione del mix energetico italiano, visto che paghiamo l'energia più di tutti gli altri paesi europei, è il nucleare? Bah, penso ai nostri nipoti, ma siccome dobbiamo risolvere i problemi nei prossimi 5, 10, 15 anni, forse ci dobbiamo concentrare su rinnovabili, efficienza energetica, diversificazione degli approvvigionamenti, riduzione delle tasse che gravano sull'energia. E se un nucleare sicuro di piccole dimensioni arriverà, quando arriverà, io non credo che lo dobbiamo combattere ideologicamente.
1: Traffico.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
22: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
23: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
24: vi presenta Strade in diretta.
25: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, code per un incidente tra Nova Milanese e Cinisello Sud in direzione Bologna, e verso Rho incolonnamenti per un altro incidente tra Paderno e Baranzate. Sulla 7 Milano-Genova, code tra la barriera di Milano Ovest e la tangenziale Ovest in direzione Milano per un incidente sulla rampa di immissione in tangenziale per chi è diretto verso Bologna. In Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, sono in smaltimento le lunghe code provocate da un precedente mezzo pesante fermo tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Soave e Verona Est restano chiusi in entrata verso Milano. In Liguria, sulla 12 Genova-Livorno, code in uscita Genova-Est per entrambe le provenienze a causa di un camion bloccato sulla rampa e stato istituito il senso unico alternato. Infine in Puglia, sulla Bari-Brindisi, code tra Fasano e Monopoli in direzione Bari, causa incidente. È tutto, fate buon viaggio.
2: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 880 40 40.
24: 24 mattino.
1: Però mi faccia tornare ancora un attimo sul tema del Green Deal, perché poi questo, come sa perfettamente, scatena, no? Molte discussioni, molte riflessioni, anche gli ascoltatori che dicono ha ammazzato l'industria automobilistica, ed effettivamente su una serie di cose la stessa industria, non solo italiana ma quella europea, ha denunciato appunto questi obiettivi troppo ambiziosi. Ora io, per carità, non voglio spingerla a dire che è stato un errore, perché ci ha già detto che non lo ritiene un errore, però il come è stato costruito, cioè non il fatto di ambire, no, ad avere una leadership nella transizione energetica, ma nella costruzione, una costruzione che qualcuno definisce troppo, mi viene da dire, assertiva, taluni addirittura sovietica. Prego, Gentiloni.
21: No, ma io, come ho già detto prima, difendo assolutamente la scelta strategica del Green Deal. Penso che la realtà, anche se il presidente Trump vorrebbe negarla, ci dice tutti i giorni che lavorare per una transizione climatica è assolutamente fondamentale. Non difendo affatto ogni singola misura presa, ogni singola scadenza individuata. Veicoli elettrici, è stato già fatto un compromesso. Tra l'altro la misura che decidemmo all'epoca conteneva già una, come si dice in gergo, una review clause, cioè una clausola di verifica dopo alcuni anni, se il ritmo consentiva quel tipo di obiettivi. Il ritmo si è visto che non lo consente del tutto, e quindi siamo passati dal 100% al 90%, penso che sia realistico. Ma attenzione, proprio dall'industria automobilistica ci viene secondo me un esempio straordinario. Ma se i veicoli elettrici cinesi stanno invadendo i mercati europei, è un problema oppure dipende dal fatto che è stato indicato un obiettivo dalla Commissione europea? Non scherziamo. Quindi il messaggio che deve arrivare alle nostre imprese è che in questo momento si potrebbe dire chi si ferma è perduto. Cioè, se noi pensiamo che fermare i percorsi di transizione non solo verso l'auto elettrica, ma in tanti altri campi della nostra manifattura, sia un buon affare, rischiamo di spalancare le porte a una concorrenza cinese sussidiata dallo Stato.
1: Senta, la notte ci ha portato i risultati delle elezioni in Brasile, sono dei risultati provvisori perché poi ci sarà il ballottaggio, ma il figlio di Jair Bolsonaro sembra destinato alla vittoria su Lula, sicuramente nel Parlamento già dirà la sua. Commentava prima Paolo Mieli, è il secondo caso nel quale un presidente, in questo caso non è direttamente Bolsonaro, che ha tentato un colpo di Stato, praticamente ritorna alla presidenza. Cosa rappresenta questa vittoria di Bolsonaro? Non la diamo per scontata, c'è il 25 ottobre il ballottaggio, per carità, però il segnale è forte.
21: Il segnale è forte per Lula. Il problema non è tanto quel punto e mezzo di distanza che c'è tra i due candidati, quanto il fatto che i voti che non si sono espressi per i due candidati sono voti prevalentemente sparpagliati a destra, e quindi per lui per prevalere l'unica strada è quella di recuperare voto astensionista, cosa che non sarà facile. E questa è indubbiamente, al di là della storia del Brasile, che negli ultimi anni è stata per fortuna una storia di grande democrazia, ma anche tormentata da corruzione, da arresti che hanno coinvolto lo stesso Lula e poi dalla vicenda del tentato colpo di Stato di Bolsonaro, ma certamente sarà anche un risultato, un successo notevole per il presidente Trump, per la sua nuova dottrina della sicurezza nazionale, che dà all'emisfero un'importanza strategica, e quindi per lui, dopo il Venezuela, se c'è anche un successo importante in Brasile, per lui e in particolare per il suo segretario di Stato Marco Rubio, è certamente qualcosa di molto importante. Sì.
1: Considerato che c'è anche l'Argentina che è già a fine. Senta, prima di andare a un'ultima domanda sui temi italiani, lei tra le altre cose, tra i ruoli che ha in questo momento, è co-presidente del gruppo di esperti di alto livello dell'ONU sulle crisi del debito globale. L'Europa in questo momento sta attraversando una fase delicata, mi pare di poter dire, con una Francia per la quale si inizia a parlare addirittura di rischio contagio. Lo vede questo oppure no e pensa che possa essere necessario un intervento della BCE?
21: Ma non c'è dubbio che ci sono stati movimenti dello spread francese in pochi giorni che in parte hanno contagiato anche l'Italia indirettamente. Quanto questi si svilupperanno e arriveranno in terreni rischiosi è difficile prevederlo e onestamente non ha molto senso prevederlo. Al momento non vedo la possibilità concreta e immediata di interventi della BCE, ma la BCE ha un suo strumento che si chiama TPI che in certi casi potrebbe essere utilizzato. Da discutere se, essendo la Francia in procedura di infrazione per deficit eccessivo, come potrà essere utilizzato uno strumento di questo genere. Quello che è certo, tuttavia, è che siamo in una fase di enorme turbolenza per i titoli sovrani dei diversi paesi. È una fase nella quale si sente in modo particolare la mancanza, e io parlo molto di questo nel mio libro, di un titolo sovrano europeo. Oggi, con il dollaro nella fase di difficoltà in cui si trovano i decennali del tesoro americano, ci sarebbe e con le turbolenze che investono anche l'Europa, ci sarebbe uno spazio di crescita straordinario per quello che chiamiamo normalmente gli euro bond, ma diciamo per un titolo sovrano europeo. Ed è difficile durare molto a lungo avendo moneta unica, banca centrale europea e completamente autonome politiche di bilancio dei 27 paesi.
1: Un'ultima domanda. Oggi in un pezzo che scrive per Repubblica lei dice, parlando di Putin, dell'invasione russa dell'Ucraina, dice: in questo contesto drammatico ascoltare nel dibattito italiano gli argomenti di chi accusa l'Ucraina di non volere il negoziato, o la NATO di voler far entrare l'Ucraina nei propri ranghi, o l'Europa di ostacolare la pace per sconfiggere la Russia arrivando fino a Mosca, è francamente imbarazzante e vergognoso. Si riferisce a qualcuno nello specifico, ai 5 Stelle, e stanti le posizioni di Conte che ha ribadito ieri a Sesto Fiorentino, il suo partito, non so se di origine o se è ancora iscritto il PD, dovrebbe mantenere l'alleanza oppure no?
21: Dovrebbe, io credo, mantenere, le opposizioni in generale dovrebbero mantenere una linea di sostegno all'Ucraina. Penso tra l'altro che è molto difficile non farlo, cioè fatico a immaginare un paese come l'Italia che, quale che sia l'esito delle prossime elezioni, improvvisamente cambia idea e si rifiuta di sostenere l'Ucraina e prende un po' il ruolo, la parte che ha svolto Viktor Orban fino a 7-8 mesi fa. Non posso credere che l'Italia faccia una cosa del genere. Il punto è che gli argomenti che oggi ricordo nell'articolo su Repubblica, e cioè che sarebbe l'Ucraina a non volere il negoziato, una cosa incredibile da dirsi, o che il problema sarebbe che la NATO vuole far entrare l'Ucraina nella NATO di nuovo, io non so se chi dice queste cose non legge i giornali, non lo so. Questa è la propaganda purtroppo russa, ma spinta al massimo. Qualcuno dice che l'Europa vorrebbe sconfiggere Putin e arrivare fino a Mosca. L'altro giorno, in un dibattito tra le primarie dei socialisti francesi, uno di questi, che è stato accusato appunto, Butler, ha detto: ma dovete avermi scambiato per Napoleone.
1: Sì, l'abbiamo visto ed è una buona battuta. Grazie Paolo Gentiloni. Il suo libro Diventare una potenza, istruzioni per una rivoluzione europea, edito da Rizzoli. Chiedo scusa ai colleghi del GR per il ritardo. Ci risentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.
21: Grazie a voi.
4: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
5: Vi ha presentato
6: Mattino.
9: La tua banca.
20: sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla.

0: capsule per ogni ora.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
6: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
10: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
11: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
12: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
13: Sono le 9.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Spagna verso le elezioni anticipate, Sanchez annuncia una dichiarazione pubblica. Rivolta degli studenti in Francia, oltre 400 scuole restano chiuse domani, altra giornata di mobilitazione. Si apre oggi la settimana dei premi Nobel, alle 11.30 verrà assegnato quello per la medicina. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancaneri dalla redazione. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato un discorso pubblico televisivo che dovrebbe iniziare in questi minuti. L'annuncio giunge dopo numerosi incontri tenutisi nel fine settimana con i membri del suo governo e i leader socialisti per definire l'orientamento della legislatura. La spinta decisiva è arrivata venerdì quando il Congresso ha bocciato 2 decreti elaborati dal governo in risposta alle proteste sociali seguite allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal. Spagna in crisi sulla casa mentre la Francia ha le prese con la rivolta degli studenti. Oggi oltre 400 scuole superiori rimarranno parzialmente o totalmente chiuse e domani è attesa un'altra giornata di mobilitazione nazionale.
15: Dopo le violente proteste studentesche di venerdì in tutto il paese, fra i 400 e i 500 istituti restano chiusi anche oggi perché è impossibile riprendere le lezioni in sicurezza.

0: On a suspendu les cours dans ce nombre d'établissements. Soit parce que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies pour des raisons.
1: Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, che ha parlato di 24 scuole incendiate o devastate e di quasi 80 feriti fra il personale scolastico dall'inizio della mobilitazione. Le lezioni riprendano ovunque è possibile. L'appello del premier Le Cornu, che ha annunciato una roadmap del governo per rispondere ad alcune richieste della piazza, dalla copertura dei posti vacanti alla ristrutturazione degli edifici più malconci e fino alla revisione del Parcours Sup, la piattaforma di digitale utilizzata in Francia per gestire le iscrizioni al primo anno dell'istruzione superiore. Intanto un sedicenne è in stato di fermo per l'episodio dell'insegnante cosparso di benzina in Provenza. E infine, di violenza aggravata e non più di tentato omicidio, l'accusa per i due minori di 17 e 15 anni arrestati venerdì a Belfort per il pestaggio di un poliziotto. A farlo sapere la procura, che ha inoltre chiesto la custodia cautelare in carcere per il più grande dei due. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In Brasile Flavio Bolsonaro ha battuto Lula da Silva al primo turno, lanciandosi come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trampiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45%, con una differenza tra i due di circa 2 milioni e mezzo di voti. È stata decretata la fine dell'era del partito dei lavoratori, la gente vuole il cambiamento, ha detto Bolsonaro, figlio dell'ex presidente che si trova agli arresti domiciliari per tentato colpo di Stato proprio contro Lula. Scade oggi in Italia la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie, nel Nord Barese, ha travolto e ucciso una donna di 79 anni. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. E si apre la settimana dei premi Nobel. Stamattina viene assegnato quello per la medicina.
3: Parte oggi la settimana dei Nobel 2026. Questa edizione celebra i 125 anni del premio voluto dal chimico Alfred Nobel. Il primo riconoscimento sarà quello per la fisiologia o medicina e sarà assegnato questa mattina intorno alle 11.30 presso il Nobel Forum a Stoccolma. Martedì toccherà il premio per la fisica, mercoledì alla chimica, mentre giovedì verrà annunciato quello per la letteratura. Venerdì 9 ottobre riflettori puntati su un Nobel particolarmente sentito in questo momento di conflitti internazionali, il premio per la pace. Tra le candidature c'è anche quella della Stazione Spaziale Internazionale, da sempre simbolo di cooperazione. Candidati al premio anche l'unità di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte Internazionale di Giustizia, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese, oltre ai presidenti Zelensky e Trump. Ultimo ad essere assegnato sarà lunedì 12 ottobre il Nobel per le scienze economiche. I premi verranno poi consegnati come da tradizione il 10 dicembre al cospetto del re di Svezia. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora sentiamo come aprono i mercati con Katia Caramelli.
4: L'ottimismo seguito ai dati sul rallentamento del mercato del lavoro americano ha favorito l'Asia e il Pacifico, brillanti Tokyo più 2,4% e Taiwan più 2,55%, chiuse per festività Shanghai e Seoul, ancora aperte Hong Kong, Mumbai e Singapore. Per quanto riguarda il vecchio continente, andiamo a vedere l'apertura in questo momento. A Milano FTSE MIB positivo più 1,02%, positiva anche Francoforte più 0,13%, Londra più 0,61%, negativa invece Parigi meno 0,44%. Infine il cambio euro-dollaro 1,1189, tutto.
2: Grazie a Katia Caramelle, grazie a Pietro Lacorte in regia. È tutto anche per questa edizione. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Energia 24 torna alle 10.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in edicola con il Sole 24 ore dal 6 ottobre ogni martedì a €8,90 ogni uscita.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata, Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.

0: 1, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Buongiorno, buongiorno, è lunedì mattina. No, però infatti, non mi sento proprio benissimo.
2: No,
1: oggi.
2: No, infatti, diciamolo subito, no. Andrew Spannaus, via, ti vedo
1: un po' giù.
2: Sei sì, abbacchiato, sai cosa vuol dire abbacchiato?
1: Sì, sì, che assomiglia a un agnello, sì.
2: Sì, vabbè, sì, nel senso psicologico, sei un po', sì, un po' giù. Ho la soluzione per
1: cos'è,
2: te.
1: Cos'è?
2: Cari amici, ho la soluzione per te. Guarda, ce l'ho qua, l'abbiamo preparata. Una bella aspirina.
1: Ah, ecco.
2: Una bella aspirina, attenzione.
1: Ne ho bisogno. Beh, sì, sì, dammi l'aspirina, dammi, cioè, l'aspirina.
2: Scusate,
1: dammi l'aspirina.
2: Scusate se in diretta. Insomma, sentiamo un po'. Senti un po' se friccica, no, vabbè, si scioglie. Sì, sì. No, si sente
1: beh,
2: poco.
1: Un pochino.
2: Ho una bella aspirina, eccolo qua, per l'americano. Ma sapete perché, cari ascoltatori? Tieni.
1: Grazie.
2: Perché questi hanno un presidente. Un presidente.
1: Sì, però noi lo prendiamo.
2: Non far finta.
1: Ma di noi bella. Lo prendiamo con la pastiglia in America. Queste cose
2: qua. Questi qui, imperialisti, hanno un presidente, tale Donald Trump, che ha dichiarato di essere psicologicamente dipendente dall'aspirina.
1: Sì, che ne ho bisogno, perché lui prende quella normale, quella piena di aspirina, tutti i giorni, che ha tipo 386 grammi di prodotto attivo.
2: Quando finirà? Se fammelo sentire, quando finirà questa cosa?
3: I love bear aspirin, I take an aspirin a day. I don't know if it works, but psychologically I need it. It thins the hell out of your blood, I guess.
2: Non so se avete capito, ho detto io non so neanche bene che cosa faccia, se faccia bene.
1: Beh, comunque,
2: ma ne ho bisogno.
1: Bisogna rispettare. Io prendo qualche pastiglia per malanni passati, eccetera. Uno si abitua a prendere una certa cosa e continua a prenderla.
2: Ma ho capito, ma è un farmaco.
1: Io,
2: non
1: prendo,
2: è che...
1: io prendo a una certa ora la pastiglia.
2: Senti, Lorenzo,
1: se la prendo
2: Nespoli
1: dopo o prima,
2: vieni
1: non,
2: qua,
1: non è giusto.
2: L'americano che fa questa messa in scena non vuole bere.
1: Poi chi è psicologicamente debole, insomma,
2: sì.
1: Uno di più.
2: Ormai dobbiamo darla a qualcuno. Vedo un Lorenzo Nespoli un po' raffreddato. Eccolo qua.
1: Però ha già un livido sulla mano. Non lo so se ti conviene.
2: Ah, è per quello che ci sono i lividi sulla mano.
1: Beh, se hai il sangue più livido,
4: no, io ne ho bisogno davvero. Sono raffreddato.
1: Sì.
4: Sono i famosi virus parainfluenzali di maniera che porta in redazione.
1: Scusate, ma questa è l'aspirina C. In America non usiamo sta roba. L'aspirina con la vitamina C. Una roba che fate voi. I tedeschi l'avranno creata. La Bayer, quello che è.
2: Quindi Lorenzo Nespoli ha psicologicamente e fisicamente bisogno di un'aspirina, ti senti un po' Donald Trump.
4: Per sopportare Alessandro Milan dobbiamo prendere un'aspirina al giorno. Noi.
1: Qualcosa di più forte ti serve.
2: Due o tre aspirine, vattene. Pietro La Corte in regia, purtroppo a fianco c'è Andrew Spannaus e insieme in redazione Miriam Lucchetti. Purtroppo a fianco c'ho
1: a fianco, guardavo a fianco, ma poi hai detto il mio nome.
2: Sì. Vabbè. E poi Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Aspirina Nespoli, un po' raffreddato e un po'.

0: fatta un'altra, tra l'altro, Donaldone, ha presentato una sua assistente, non so che ruolo abbia, Margot Martin.
1: Comunicazione, fa foto, video, cose per i social, mi sembra.
0: Vabbè, dello staff, lo staff presidenziale. Qualcuno la
1: consigliere
0: chiama
1: consigliere speciale per la comunicazione.
0: Qualcuno la chiama anche fake Melania, perché è molto somigliante, sembra somigliante a Melania Trump. E presentandola a un comizio, vabbè, ha detto brava, bravissima, poi ha fatto anche degli apprezzamenti sui cavalli da corsa, dicendo è figlia dei genitori, io amo la questione dei geni dei cavalli da corsa, c'è proprio un discorso razziale.
1: Mi piace il sangue, la questione
0: il sangue,
1: puro sangue.
0: Ha anche detto nel presentarla è molto brava, molto bella, dentro, fuori, è anche molto brava a fare tante cose, una delle quali non posso dirla, perché sennò la mia carriera politica finirebbe qui. Così. Donaldo Trumpo.
2: She's known for a number of things, and I can't mention one because if I do, my political career will be over. You can never say that a woman is beautiful. If you say a woman is beautiful, that's the end of your political career, but I'll say it anyway. She is a beautiful woman inside and out. She's worked for me for, like, from the beginning. Margot, where are you, Margot?
3: Margot!
2: Get up here, Margot! Come here, Margot! Come, come, come.
3: Come here, Margot.
2: I won't make you speak. She's very shy. Come here.
0: Vabbè. Come è here. Molto aggiungere molto She's timida, per forza, dopo quello che hai detto davanti al mondo. Così sarà un po' imbarazzata, più che timida. Vabbè, però,
1: forse qualcuno però. È un po'... qualcun altro è un po' gelosa.
0: Ragazzi, questo è... Allora, il tema forse politico più interessante di cui si deve parlare non è la Leopolda, state tranquilli, non è il centro, la sinistra, la destra, gli sbandamenti, una roba veramente, la legge elettorale questa settimana, io vorrei emigrare in Burundi quando i giornali riempiono paginate di queste cose qui. Renzi che dice a Forza Italia venite qui, se
1: Burundi forse
0: è
1: la stessa legge elettorale da decenni, non come vuoi.
0: Non lo so, guarda. Mi deprimo tantissimo, avrei bisogno di 10 aspirine quando leggo di queste cose. No, il tema politicamente più interessante è tutto il dibattito che proviene dalla Spagna, se volete coinvolge anche se per altri motivi la Francia, e forse arriverà anche in Italia, soprattutto la Spagna, il tema della casa. Ragazzi,
1: housing.
0: La casa, l'accesso alla casa, un paese in cui i giovani non possono comprarsi una casa e devono sperare nell'eredità dei nonnini, santi nonnini, è un paese fermo, direi fermo se non morto. Con che prospettiva può avere un paese in cui un giovane, al contrario di quello che facevano i nostri papà, i nostri nonni, le nostre nonne, le nostre mamme, che potevano lavorando comprarsi una casa, noi no. Noi, i giovani.
1: Sì, però ereditate la casa dei vostri genitori e dei nonni. Cioè, in Italia siete tutti proprietari di casa, eh?
0: È vero.
1: 75%, tutti sono meno figli, e alla fine i figli saranno pieni di case, sono tutti ricchi. Poi si lamentano, dici, che non hanno i soldi.
0: Attenzione,
1: tutti ricchi.
0: Andrew Spannaus, questa
1: pieni
0: teoria.
1: Di case. Quanti di voi avete ereditato una casa?
0: I giovani italiani sono ricchi.
1: Sono ricchi a livello
0: patrimoniale.
1: No, perché riceveranno tutta sta roba, sempre meno figli. E poi
0: dovranno vendersela a un certo punto, perché
1: no, la mettono, cioè avranno pochi, hanno pochi figli anche loro, quindi l'affittano agli stranieri che vengono qui in vacanza, agli americani, quindi vi salviamo un'altra volta.
0: Ah, ecco. No? Affittando le vostre case.
1: È difficile, è vero, difficile comprare la casa.
0: Però guarda che è un tema interessante, cioè io temo che in Italia non ci sia questa protesta, un po' perché siamo poco abituati a protestare, è un po' una questione di tempo, dicono alcuni esperti, nel senso che in Spagna adesso è esplosa anche sulla vicenda di una ottantenne che era stata sfrattata, vabbè. Una vicenda che era la legge Mari Carmen, no? Questa ottantenne che è stata sfrattata, la casa data ai fondi, eccetera. Questa è stata un po' la scintilla che ha fatto scatenare tutto, ma il tema profondo c'è e prima o poi credo che arriverà anche in Italia, cioè già c'è, già se ne parla nelle grandi città, l'accesso alla
1: nelle
0: casa.
1: Grandi città, sì. Ma ti devo dire che negli Stati Uniti proprio quest'anno, pochi mesi fa, si è varata una legge ampia, bipartisan, che a Trump non piaceva. Infatti, uh-huh. Se rifiutate di firmarla, l'ha lasciata diventare legge senza firmarla. Cioè, se lui non la firma ma non pone il veto, diventa legge lo stesso. Bipartisan, che limita, per esempio, i grandi fondi dal numero di appartamenti che possono comprare. Quindi per evitare la finanziarizzazione, riduce gli intoppi burocratici per costruire le case, quindi ci sono tanti, tanti

0: gli aspetti che hanno creato, che nel tempo, proprio per affrontare questa cosa, che in America la casa è diventata molto più costosa anche.
1: Sì, sì. Va bene, va bene. L'ascoltatore che dice il 75% di proprietari è la solita favola. No, sono dati dell'Istat, dati dell'osservatorio delle case.
0: Ascoltatore, cioè, dove abiti?
1: Non è che sono dati numerici incontestabili, poi si può contestare tutto, per carità. Però uno più uno fa due, generalmente. Almeno qui a Radio 24 ancora crediamo in questa piccola favola, che uno più uno faccia due. Allora, adesso
0: non
1: vogliamo
0: parlare così male del popolo, dai.
1: No,
0: non essere...
1: anche noi siamo del popolo.
0: Sì, certo, sei popolissimo.
1: Allora, vogliamo parlare di intelligenza artificiale, lo facciamo con quello che succede in America. Tra l'altro, notizia che oggi viene data dal Corriere della Sera, non è proprio quello di cui parliamo, però mi piace lanciarla così. Massimo Gaggio oggi fa un'inchiesta: nell'era dell'intelligenza artificiale, il 10% di giovani americani, caro Andrew, non frequenta più le persone, ma i bot, cioè, e secondo alcuni esperti nel giro di 5 anni tutti quanti avremo un bot come amico o amica o compagno o compagna.
0: Iniziate con i social, accedere con questa cosa. Infatti gli americani, sai che fanno meno sesso, dicono, i giovani americani fanno molto meno sesso,
1: fallo col bot.
0: Escono meno, parlano meno con le persone e parlano con i telefoni.
1: Fallo col bot.
0: E adesso,
1: vabbè, se succede tutto questo, forse è anche legato al fatto che ci sono, anzi sicuramente che ci sono, dei proprietari di queste big tech, che un giornalista del Corriere della Sera racconterà in due puntate sulla 7, una in onda questa sera. Lui è Federico Fubini, che è con noi gentilmente collegato. Buongiorno, buonanotte per te, caro Federico.
2: Grazie dell'invito.
1: So che sei in California e per raccontare, lo farai appunto sulla 7, a partire da questa sera in due puntate, chi sono queste persone che di fatto governano il mondo. Anzi, questa è la prima domanda che ti faccio, cioè i vari Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, qualcuno dice che non contano più i voti e i parlamenti e le democrazie, i rappresentanti delle democrazie eletti, ma queste persone sono il vero potere globale, è così?
2: Non c'ho la risposta esatta, Alessandro, magari la avessi, però basta vedere come sono trattati al non solo a livello, ma sopra il livello di capi di Stato di altri paesi, da parte per esempio del Presidente degli Stati Uniti, o come sono ricevuti quando vanno nel Golfo, o quando vanno anche in Cina in certi momenti, sicuramente, ma lo sanno loro stessi, decidono di moltissime cose che riguardano non solo il nostro futuro, ma il nostro presente. Per questo quello che abbiamo voluto fare nella trasmissione è capire chi sono veramente queste persone, al di là della loro immagine pubblica, che passato hanno, anche che infanzia hanno avuto, perché alla fine si capisce come si forma la personalità di una persona a volte anche vedendo da dove viene, che passato ha, appunto, no? Come si è formata quella persona. E soprattutto nel caso di Elon Musk, Peter Thiel, in una certa misura anche di Sam Altman, ci sono tantissimi punti in comune.
0: La famiglia di Musk ha avuto un po' di... insomma, si è parlato un po' della famiglia di Musk, no?
1: Sì,
2: allora, famiglia molto complicata, padre assolutamente molto complicato con cui lui cresce, genitori che si separano abbastanza rapidamente... Lui cresce con questo padre molto aggressivo, molto manipolativo e anche violento, o che, come dire, sottoscrive alla violenza. Musk era questo bambino molto timido, si direbbe un secchione, un geek, che leggeva tutte le enciclopedie che gli capitavano sotto gli occhi, e nel Sudafrica dell'apartheid, perché lì lui cresce, veniva pestato pesantemente dai compagni di classe. Una volta è stato pestato in maniera così violenta che si è dovuto operare più volte per mettere a posto il naso. E una delle reazioni del padre, la reazione del padre è stato: hanno fatto bene perché tu sei troppo timido. una cosa del genere.
1: Esatto.
2: No,
1: è interessante anche questo... scoprire, Federico, forse quali sono, oltre che il passato, quali sono le mire di queste persone. Ecco, nell'inchiesta, in due puntate che hai condotto, si capisce qual è l'obiettivo di queste persone? Immagino, certo, quello di perseguire un benessere economico e potere, ma possiamo ridurre tutto solo a questo?
2: Ma io credo che le loro mire siano, perché questa è un'altra delle caratteristiche, molto spesso si odiano fra loro, siano prevalere gli uni sugli altri, sono ossessionati gli uni dagli altri, hanno avuto storie di forti avvicinamenti e violentissime rotture gli uni con gli altri, Dario Amodei con Sam Altman, Sam Altman con Elon Musk. Lo stesso Elon Musk ha avuto uno scontro durissimo con Peter Thiel, che lo ha cacciato quando lui era amministratore delegato di PayPal, all'inizio, in qualche modo intorno all'inizio della loro avventura, o Elon Musk contro Larry Page, che gli ha rubato un altro genio dell'intelligenza artificiale, forse il più grande genio di tutti, che è Demis Hassabis, il capo, diciamo, dell'intelligenza artificiale oggi di Google, che Elon Musk ha presentato a Page di Google, fondatore di Google, convinto che non gliel'avrebbe portato via, gliel'ha portato via, e da allora loro si odiano. Dunque, l'odio reciproco è sicuramente uno delle grandi motivazioni di queste, sì, persone, battersi a vicenda.
1: Il nostro Andrew Spadnowski, americano, insomma, ci ha ricordato varie volte, no, del loro ruolo e del loro potere, no, anche per Donald Trump. Donald Trump, Andrew, cosa pensa di queste persone?
0: Abbiamo visto negli ultimi mesi una situazione molto interessante, poi Fubini lo saprà e ci racconterà cosa significa per noi, ma cioè Trump subisce un po' di pressioni politiche dalla base. Sappiamo, gli americani sono molto arrabbiati per i data center, perché vedono come non solo le strutture che danno fastidio usano tanta acqua, energia, eccetera, ma anche come un po' simbolo di tutti questi problemi più ampi, la sorveglianza, i problemi dei social, la possibilità, il rischio di perdere il lavoro, eccetera. Trump ad un certo punto ha detto va bene, facciamo la regolamentazione, poi ha fatto questo accordo pochi giorni fa, di fatto abbiamo fatto l'accordo, nell'accordo c'è scritto che le aziende si devono autoregolamentare,
1: sì,
0: quindi alla fine
1: voi,
0: tutti questi nemici, Federico, dovranno mettersi insieme e decidere, secondo quello che hanno deciso, a decidere come andrà l'intelligenza artificiale, cosa significa per noi questo?
2: Lì c'è una contraddizione di fondo, perché queste persone sostengono allo stesso tempo che l'intelligenza artificiale è potentissima, che è il futuro, che è anche potenzialmente pericolosissima, e allo stesso tempo ritengono di non poter essere regolamentati da nessun altro, se
0: quindi
2: non
0: fate
2: se
0: fare
2: stessi,
0: a noi, fate a noi proteggere voi contro di noi.
2: Esatto. Allora, ma se la farmacia, dunque l'industria farmaceutica, è potentissima, e lo è perché salva le nostre vite, è pericolosissima, e lo è perché se prendiamo i farmaci sbagliati ci sentiamo molto male o potremmo morire, a nessuno salterebbe in mente che le aziende farmaceutiche si debbano autoregolare, no? Questo o si potrebbe dire lo stesso delle banche: sono potentissime perché lo sono, gestiscono il denaro, sono pericolosissime, come abbiamo visto quando è saltato Lehman Brothers, ma a nessuno verrebbe in mente che le banche si devono autoregolare. E questo è il cuore della contraddizione di questi personaggi, tutti, anche quelli che dicono di volere il bene dell'umanità come Dario Amodei.
1: Ma perché secondo te, Federico, non si riesce invece a imporre una regolamentazione dall'alto, come nel caso appunto delle banche, delle farmacie?
2: Allora, dell'industria farmaceutica. Sì. Allora, due motivi. Uno è perché è un'industria relativamente nuova, dunque c'è un viaggio. Nel 1906 le banche non erano ancora regolamentate, poi dopo l'ennesima crisi finanziaria è stato imposto la nascita della Federal Reserve. Dunque è un'industria nuova, c'è un viaggio, c'è un percorso da fare. E la seconda ragione, devo dire, lo cerco di raccontarlo molto nella trasmissione che viene in onda stasera dopo Augias sulla 7, ma ne parlo anche nel mio libro che è uscito sì, il mese scorso, Imperi allo specchio, sulle contraddizioni degli Stati Uniti di fronte alla Russia, e che come la Russia è diventata un sistema dominato da oligarchi negli anni 90, così oggi gli Stati Uniti, invece di trasformare la Russia in una democrazia, in una economia di mercato, sono gli Stati Uniti che assomigliano alla Russia degli anni 90, hanno i loro oligarchi e i loro oligarchi con il denaro controllano il potere politico, e dunque per il potere politico è molto difficile controllare queste persone.
1: Il nostro Andrew qui sugli Stati Uniti come la Russia dice,
0: forse esageriamo
2: non è convinto.
0: Non allora è diciamo così diciamo così,
2: non lo so se posso, Trump, scusa, poi ti sì. lascio parlare ma grazie. Al momento in cui un seggio al congresso molto competitivo può costare 300 milioni di dollari o una campagna per le presidenziali può costare oltre 15 miliardi, è chiaro che chi ha il denaro influenza il processo politico in una maniera determinante.
0: Ah, sì. Da questo
2: punto di vista, Donald gli Trump, Stati Uniti hanno un'oligarchia in questo momento.
0: Donald Trump ha fatto più soldi o meno soldi di Hillary Clinton e di Kamala Harris in campagna elettorale? Ha fatti meno. Entrambi i casi,
2: no, Mattia,
0: molto
2: allora,
0: meno.
2: Adesso mi dai
0: due frasi, dai. Cioè, sì, la realtà è che il modo in cui, dai tempi di Obama, il modo in cui si raccolgono i soldi negli Stati Uniti è cambiato moltissimo, e quindi sì, è verissimo che avere tanti soldi e soprattutto le decisioni della Corte Suprema e la creazione dei super PAC, cioè i soldi esterni, contano, però si è dimostrato che quando c'è un tema forte o un candidato forte, i soldi contano molto meno. Cioè, i repubblicani adesso hanno molto più soldi adesso per la televisione, però vinceranno i democratici quasi sicuramente. Cioè, è vero che c'è un grosso problema in questo senso, però la politica e la protesta popolare è più forte anche di questo, e per fortuna c'è ancora la protesta
1: questo
0: popolare.
1: Questo a livello politico, però che ci sia un'oligarchia dei big tech,
0: questo insomma, di questo sicuro ci vuole l'antitrust, sono d'accordissimo. Cioè, l'antitrust, in realtà c'è un movimento in questi anni verso l'antitrust. J.D. Vance per esempio è abbastanza a favore di questa cosa, ha lavorato insieme a Elizabeth Warren, democratici, l'amministrazione Biden era molto forte su questo, però Trump un po' meno, un po' meno.
2: Posso rispondere in un secondo?
1: Sì, vai Federico.
2: Ma proprio in un secondo, Andrew Spanhouse ha totalmente ragione, nel senso che il problema della cattura del denaro sul processo politico non riguarda solo i repubblicani, riguarda altrettanto i democratici. Bill Clinton affittava notti ai donatori delle sue campagne elettorali o del suo partito, affittava delle notti alla Casa Bianca.
0: No? Nella Lincoln Bedroom.
2: Nella Lincoln Bedroom, esattamente.
0: Non sappiamo cosa succedeva nella Lincoln Bedroom.
1: Meglio non saperlo.
0: Come here, Margo.
2: Si vede molto bene che poi ci sono degli studi che fanno vedere che i membri del congresso, nella stragrande maggioranza dei casi, in tante decisioni che siano sulla regolamentazione per esempio dei farmaci o criteri fitosanitari o sulla finanza, votano secondo l'interesse del loro finanziatore, non secondo l'interesse del loro elettore. Dopodiché non vuol dire che vince sempre quello che ha più soldi. Quello che sto dicendo è che il livello è interessante che tu citi J.D. Vance, perché la carriera di J.D. Vance è stata, nel documentario lo raccontiamo e nel libro lo racconto, la carriera di J.D. Vance è stata creata dai soldi di un oligarca della Silicon Valley. Che
0: ma J.D. Vance è lo strumento di Thiel o J.D. Vance ha usato Thiel per arrivare dov'è? Questa è la domanda che ti lascio.
2: Ti rispondo così: J.D. Vance è un dipendente di un'azienda di Thiel, la sua carriera politica viene creata dal denaro di Thiel, e quando J.D. Vance entra 2 anni dopo essere entrato al Senato con i soldi di Thiel, entra alla Casa Bianca, entrano nell'amministrazione americana 7-8 persone che lavoravano.
1: Il tema è ti creo la carriera e poi mi sarai riconoscente, mettiamola così, una volta che avrai il potere giusto.
2: Questo non è molto diverso dalla Russia degli anni 90. Poi ci sono ovviamente evidenti differenze, ma questo no.
1: Guardate questa sera, in seconda serata, Mercanti dell'anima, l'intelligenza artificiale è il nostro futuro, è un'inchiesta in due puntate, la prima di Federico Fubini, un reportage. Grazie Federico da California per essere stato con noi, ti lasciamo andare a dormire.
2: Buonanotte per me e buona giornata a voi.
1: Chiaro, buonanotte Federico Fubini dalla California, quindi è l'ora di andare a dormire, ben passata mezzanotte. Allora noi andiamo, è inutile che siete come la Russia anni 90, questo è il titolo ovviamente, con
0: le semplificazioni,
1: con tutte le sfumature del caso, ma il concetto, prendi il cuore del concetto, no? Il cuore del concetto, un gruppo di oligarchi che controllano con i loro i soldi il potere, ecco, ovviamente nell'ambito di un sistema democratico.
0: Diciamo che hanno una forte influenza, ma la politica è perfettamente in grado, almeno e lo stiamo vedendo, no, periodicamente, di cambiare questa situazione. La nostra storia lo dimostra, e io conto che succederà ancora.
1: Anche stavolta, va bene.
3: Certo.
1: Andiamo con questo dubbio in pubblicità.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
12: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
16: Con il supporto non condizionante di Novartis.
17: Buongiorno Milan.
18: La passione si sente. Ricordatevelo.
19: 1 oh. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
20: Bene.
21: Grazie Dario Ricci, è tutto per questo GR. Adesso That's America con Alessandro Milan e con Rosanna Magnano. Il GR torna alle 11.
1: Ma che è successo? Ieri mattina, grande Elisabetta Fiorito, Alessandro Milan e Rosanna Magnano.

0: Mi rubi That's America, insomma.
1: Si sa. Soltanto sei tu quello che vieni qua, metti un piede e poi dopo ci sono già i carri armati. Ma l'hai detto con un tono, hai bisogno di una aspirina, che podcast è?
0: Come over here Alessandro, come here Alessandro.
1: Che podcast è? Qual è il titolo del podcast?
0: That's Aspirin, no, that's America.
1: Ecco, oh,

0: Bannau, se non ti senti bene, stai a casa, così una voce meno fastidiosa, già che c'è quella di Milan da supportare.
1: Ma perché la sopporti, caro ascoltatore? Ma c'è un panorama di offerta radiofonica strabiliante in Italia. Perché devi farti del male?
2: Un potere psicologico su questo, su questo come su altri. Sono contrari, però non riescono a staccarsi.
1: Ragazzi, tra un po' abbiamo un ospite che potrebbe aiutarti.
2: Esatto.
3: Oh, Andrew, ma cioè, in America siete esagerati in tutto, Cioè, noi qua in Italia abbiamo i blisterini piccolini, le pastilline, voi avete i bottiglioni.
2: Hai visto quanto è grosso Trump?
1: Sì, ricordaci quanto è grande la Super Gulp.
2: Super Big Gulp, quello più grande che hanno fatto era 1,7 litri.
1: La bibita.
2: Mi dia. Per quello che hai bisogno del SUV per portarlo in giro. Abbiamo inventato il SUV per portare in giro la bibita.
1: Il porta bibita.
2: Sì, esatto. Oppure il coffee da un litro.
1: Un Super Big Gulp, 1,7 litri.
4: In Alto Adige, lo sai che l'Alto Adige, appunto, essendo una regione a statuto speciale, metà della casa te la paga la regione. Da noi invece in Lombardia cosa ti danno le case? Un calcio in culo.
2: Ecco, tra i comunisti e i capitalisti.
0: Io ritorno a ribadire che non è una questione di case o non di case, è una questione di voglia di lavorare. Non potete pretendere di comprare case di qua, di là e di su e di giù lavorando 6 ore al giorno, palestre, non palestre, aperitivo. Dobbiamo fare dei sacrifici. Andare a lavorare, fare sacrifici, signori miei.
2: Direi
0: che sono tutte chiacchiere. Andare a lavorare, fare ore, 10-12 ore al giorno e il sabato lavorare tutto il giorno. Vedi che ne compri di case finché vuoi.
2: Direi che sono abbastanza d'accordo con il sentimento di questo ascoltatore.
5: Certo,
1: il workaholic.
2: Bisogna lavorare!
1: Lavorate! Allora, questo è il clima con cui accogliamo la nostra amica Agnese Scappini, filosofa, psicologa, psicoterapeuta. Buongiorno e ben ritrovata.
6: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Vuole dare un consiglio al primo ascoltatore, non so se l'ha sentito, che dice che non riesce a sopportare le nostre voci, però evidentemente ci ascolta tutti i giorni. Che tipo siamo nella settimana della salute mentale.
2: Esatto. Che disturbo è questo qua?
6: Esatto, ma magari è un esercizio, no? Come tollerare o diventare più bravi a tollerare le cose.
1: Mi sembra,
6: no?
1: Giusto. Allora, noi abbiamo chiamato Agnese Scappini partendo da una notizia di cronaca. Non ci interessa approfondire quello che è successo in quella setta, no, avete sentito, in Piemonte, dove hanno arrestato un presunto santone, gente schiavizzata. Lo schema è il solito, no? Che avviene in tante situazioni simili, e vorremmo cercare di capire che cosa spinge una persona, io lo dico proprio laicamente, da persona molto razionale, ecco, faccio fatica a cadere in quel tipo di tentazioni, chiamiamole così. Sbaglio, Agnese Scappini? Può capitare anche a me, può capitare a tutti?
6: Ma allora, dobbiamo sempre ricordare che noi siamo prodotto di un contesto, non semplici esseri che si autodeterminano, no? Quindi, se noi andiamo a vedere le vittime quali sono, che possiamo dire, come hai ben detto, che le vittime hanno tra l'altro dei profili abbastanza simili a quelli riferibili alla violenza in generale, ovvero una vulnerabilità che dipende tipicamente dalla solitudine, da una solitudine sociale, quindi da una debolezza sociale, da una debolezza anche economica, no? Quindi da una fragilità che non mi permette di sentirmi forte nel mondo. E nel nostro contesto, e qui bisogna aprire sempre il concetto di libertà da rivedere, la libertà è molto minacciosa per chi non ha degli strumenti o delle strategie necessarie per vivere nel mondo, no? E quindi contesti protetti, come comunque queste sette vendono, rendono sicuri, o comunque fanno sentire un senso di sicurezza a chi appunto è particolarmente vulnerabile.
1: Questo succede immagino all'inizio, ma quando poi succede quel meccanismo per cui ti dicono adesso ti devi rapare i capelli a zero, adesso devi fare sesso con me, perché alla fine in queste situazioni si va sempre a finire sul sesso, devi fare sesso con me perché ti devi purificare, trovare l'altissimo, insomma quei soliti discorsi. Come mai non scatta un freno, una molla, un qualcosa che mi dice, boh.
6: possiamo fare la stessa domanda per ad esempio le donne che subiscono violenza all'interno dei rapporti, no? Perché ad un certo punto, quando quella cosa diventa insostenibile, logicamente, obiettivamente insostenibile, si rimane lì. Ci sono vari elementi che compongono queste vicende. Innanzitutto il fatto che mi vergogno, inizio ad umiliarmi, a sentirmi umiliata e a vergognarmi. Quindi ovviamente già parto da un'immagine di me debole. Ok, io sono un minus rispetto al resto del mondo, perché già entrando in questi contesti evidentemente io parto da un'immagine di me debole, fragile. In più queste vicende che mi accadono vanno a confermare questo che io sento di me, e quindi perché dovrei ambire o avere qualcos'altro? Magari lo merito tutto questo. Attenzione, non è così illogico questo tipo di ragionamento. Lo dico, io lavoro con donne che subiscono violenza e che quindi e coppie che agiscono questo tipo di violenza all'interno di quei meccanismi dove io mi sento al sicuro, e pur di avere questa sicurezza io sono disposta ad accettare condizioni che in realtà vanno, la faccio un po' complicata ma la sintetizzo, vanno a confermare quell'immagine di me negativa che arriva dalla mia già vulnerabilità esistenziale. Certo. E quindi poi non riesco più a uscire.
2: Ma c'è una, no? Quindi ci stai dicendo che molte persone comunque si rendono conto che qualcosa non va, ma non riescono a superarlo, sì, per via di questa. Ma ci saranno altre persone che alla fine si identificano con la guida, anche sì, l'oppressore, eccetera, e lo fanno volentieri, dicono, no? Ci saranno persone
6: ad una sindrome di Stoccolma che molto facilmente si va dispiegando, ovvero quel santone violento, perché poi insomma dai racconti particolarmente irruento, imprevedibile eccetera, quindi era a tutti gli effetti un aguzzino. Come mi salvo io dall'aguzzino? Cercando di prevederne i comportamenti. Per prevedere i comportamenti di un aguzzino io devo in qualche modo identificarmi con lui, e riuscire a prevederlo mi conferma, mi dà un senso di sicurezza a cui io mi lego. Quindi noi sentiamo molto spesso, dico io che faccio questo lavoro, donne che mi dicono, a volte preferivo, lo metto qui, lo dico qui, ma insomma è forte, preferivo sapere che mi avrebbe picchiato piuttosto che non sapere quello che sarebbe successo. E più o meno trasliamo queste dinamiche patogene, ovviamente, in questi contesti che poi diventano collettivi, quindi ancora più complicati, perché dico, io mi sento male, ma se a tutti gli altri va bene, allora sono sbagliato io.
1: Sì. Tra l'altro in Italia c'è questo problema da sempre, che abbiamo eliminato la legge sul plagio, cioè su stabilire, questo è il 1981 credo, stabilire che cosa sia plagio. Una persona è plagiata, qual è il crimine, qual è il discrimine per capire se una persona è plagiata oppure decide di avere dei comportamenti? In assenza di una legge si fa fatica anche a stabilire che cos'è una setta, per esempio.
6: Esatto, non solo, è anche complicato quindi lì interferire e andare a capire quanto quella persona è capace di intendere e volere, è delicatissimo, perché una persona plagiata, appunto la legge viene anche tolta in un certo senso per questo motivo, è una persona che poi dovrebbe essere valutata se capace di intendere e volere, e lì apriamo tutto un altro scenario, mentre a volte persone plagiate sono persone comunque molto capaci di intendere e volere, ma cadute in un sistema dovuto, come dicevo, anche a dei contesti pregressi da cui queste derivano, ripeto, fragili, deboli. Le persone che subiscono violenza, attenzione, noi abbiamo un immaginario riguardo la violenza, anche la violenza di genere affettiva, che riguarda magari estrazioni sociali inferiori, no? E invece non è affatto così. Io ho tantissime persone, coppie, donne, di estrazione anche sociale molto alta, Quindi per dire che la vulnerabilità del singolo e dell'individuo, quindi la propria identità, dipende da tante cose, non è semplice andare a costruirne o a costruire sistemi protettivi che ci difendano da questo, no?
1: Di fatto che se ci sono tante persone che vanno nelle sette vuol dire che ci sono tante persone insoddisfatte della vita, di quello che il mondo gli offre, quello che la realtà offre, la quotidianità offre, o no?
6: Perché io credo che in questo tempo sia più una conseguenza dell'individualismo che la nostra società compone, no? E comporta, cioè questa estrema solitudine che tante persone hanno, non solo l'anziano come sentiamo a dire, ma c'è tanta solitudine nel senso non solo che siamo effettivamente soli, non abbiamo amici, ma solitudine nel senso che non troviamo persone con cui sintonizzarci, sentirci compresi, capiti, stare bene. E questo ovviamente trova nella collettività di un sistema rigido, forcluso, devo dire, no? ed estremamente simbiotico, eccetera, un sistema comunque protettivo, dove io non sono solo, perché all'essere umano essere solo non piace. Preferiamo vendere tantissima parte della nostra libertà pur di avere un senso di protezione, di collettività o un senso di appartenenza.
1: Noi intanto ringraziamo Agnese Scappini, grazie sempre per,
6: io ringrazio
1: queste,
6: voi.
1: Per queste delucidazioni su temi complessi. In America ce ne sono tante di sette, molte sono finite anche
2: certo.
1: malissimo, caro Andrew.
2: Malissimo.
1: Ma malissimo per chi vi per chi vi aveva aderito, no?
2: Sì,
1: molte sono finite con suicidi di massa, ricordiamo.
2: Sì. Vabbè, ne abbiamo parlato una volta, sì.
1: In che podcast?
2: That's America.
1: No, niente, oggi ha bisogno di un'altra spedita.
2: No,
1: traffico.
2: Non ci sto.
5: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
7: Strade in diretta.
8: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. In Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia a causa di un incidente all'altezza dell'innesto con la A22 del Brennero, e verso Milano permangono incolonnamenti per un precedente mezzo pesante fermo tra Soave e Verona Est. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code tra Gemona-Osoppo e Udine Nord in direzione Palmanova, anche qui a causa di un veicolo fermo all'altezza di Cormor. In Liguria, sulla 12 Genova-Livorno, permangono code tra Innesto A7 e Genova Est in direzione Livorno a causa di un precedente camion bloccato all'uscita di Genova Est. In Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti per incidente tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze, e sulla 1 Firenze-Roma, code all'altezza di Incisa in direzione Firenze per un veicolo in avaria. Infine in Campania, sulla 3 Napoli-Salerno, code di 2 km per un incidente tra Torre Annunziata Scavi e Torre del Greco verso Napoli. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strada in diretta tornerà puntuale tra un'ora circa.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: e film.
1: Spike.
0: Spike Lee, va bene, ok. Film. Ma quale film era? Do the Right Thing.
1: Bravo! Protagonista. Bravo. Uno, uno.
0: Ah, questo era quello che ha portato in giro. Bravo. Il boombox. Il boombox. Vabbè, il film l'ho visto in realtà.
1: Ti amo, fratello.
0: Ma era più forte.
1: Ma
0: nel
1: ti
0: film.
1: Odio.
0: Era più forte.
1: Amore e odio, fratello. Se ti amo, ma se ti odio.

0: Spannaus che parla degli Stati Uniti è un po' come una moglie che dice che la suocera è una stronza, ma lo può dire solo lei perché è la madre.
1: Milan, piuttosto che lavorare 12 ore al giorno, come ha detto l'ascoltatore, per comprare la casa, vivere in quel modo lì, quindi non avendo tempo per fare nulla, piuttosto mi compro un camper o vivo in tenda. Non esiste fare quel tipo di vita.
2: Queste
1: lì
2: sono scelte.
1: Se lui l'ha fatta, sono affari suoi, ma io quella vita non la farò mai.
3: Ma non ha detto 12 ore al giorno, ha detto un po' più di 6.
2: No, ha detto 12, no.
3: Ah, sì.
2: Più il sabato.
4: Direttore, buongiorno, volevo rispondere al boomer che ha chiamato prima. Insomma, facciamoli notare che oggi puoi anche lavorare tutti i giorni, 7-24, ma le case che puoi comprare con 4 noccioline e 3 fave non esistono più, ma non siamo più negli anni 70.
2: Ha detto il direttore chi ha Spannaus?
3: Direttore, sei tu, direttore.
2: No, ma per carità, no.
4: Direttore,
2: no.
4: Buongiorno, volevo rispondere.
2: Direttore, vabbè, niente, ok. Va bene, dai, finiamo la prima ora così con i Public Enemy a scivolare verso il giornale radio.
3: Scivolare
2: Radio Raim. Va bene, la seconda ora tra poco.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
9: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
10: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
15: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Il segnale orario vi è offerto da
24: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
25: Sono le 10.
26: GR24, il sole 24 ore.
25: Spagna, il premier Pedro Sanchez convoca le elezioni anticipate per il 29 di novembre. Regno Unito e gli Stati Uniti ritirano i bombardieri dalla base RAF di Fairford. Calcio Nations League, stasera la nazionale azzurra in campo contro la Turchia. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In apertura andiamo in Spagna, dove il premier Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. In diretta Mario Magarò, buongiorno.
27: Buongiorno da Barcellona. Sì, la decisione sembrava ormai scontata nelle ultime ore e si è puntualmente confermata in realtà, convertita in realtà, ovvero Pedro Sanchez ha confermato che ci saranno elezioni anticipate il prossimo 29 novembre rispetto al 2027, quando probabilmente si sarebbe andato alle urne nel mese di maggio. Prima di annunciare lo scioglimento delle Camere, il premier spagnolo ha evidenziato i meriti del suo governo, dalle emergenze che ha dovuto affrontare, la peculiare congiuntura internazionale, e soprattutto ha caricato contro l'opposizione, le opposizioni definite le peggiori, la peggiore della storia in sostanza democratica spagnola. Oltretutto proprio in questi momenti il leader dei Popolari Alberto Feijóo ha indetto una conferenza stampa per annunciare quali saranno le mosse del suo partito, e in chiave delle urne bisognerà capire adesso quali sono le alleanze, i giochi politici, in primis cosa faranno gli indipendentisti catalani. Perché ricordiamo, se i decreti case, se la crisi di governo insomma è avvenuta, è stata scatenata dal no di Junts, il partito indipendentista catalano, ai decreti casa, e quale sarà poi la risposta della piazza, che è ancora furente, sono ancora molte le manifestazioni e le persone accampate in diverse città spagnole. Bisognerà capire appunto quanto la questione casa peserà poi in chiave elettorale.
25: Grazie dunque a Mario Magarò. E nel piano casa proposto dalla Commissione Europea si punta una stretta sugli affitti brevi. Questo è lo scenario in Italia, secondo un'indagine del Sole 24 Ore.
28: La stretta europea sugli affitti brevi potrebbe non riguardare soltanto i centri storici e le zone più turistiche, ma arrivare anche in periferia. È uno degli elementi che emergono da una prima simulazione del Sole 24 Ore sull'impatto dell'Affordable Housing Act, il provvedimento presentato dalla Commissione europea lo scorso 9 settembre. Nelle 5 città

0: città che concentrano circa l'80% delle locazioni turistiche, Milano, Roma, Firenze, Venezia e Napoli, 51 dei 60 quartieri analizzati superano la soglia critica degli 8 anni di reddito necessari per acquistare casa. A superare i livelli europei sarebbero però anche le periferie delle città. A Milano, ad esempio, in stress abitativo risulterebbero quartieri come Bicocca, Santa Giulia o Cascina Merlata. Numeri comunque da leggere con cautela, dato che il testo europeo è ancora in discussione. La portata concreta della possibile stretta, quindi, resta ancora da definire. Rossella Savoiardo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina, lo scrive in esclusiva il Financial Times. Gli Stati Uniti hanno confermato di aver ritirato i bombardieri dalla base aerea britannica della RAF di Fairford.
2: Tutti i bombardieri americani schierati presso la base di Fairford sono stati trasferiti alle loro basi di origine negli Stati Uniti, lo ha comunicato il Dipartimento della Difesa USA senza fornire motivazioni specifiche. La base RAF di Fairford è stata al centro di un grave incidente dai contorni ancora poco chiari, avvenuto il 27 settembre, quando la polizia è stata allertata sulla presenza di 3 veicoli sospetti nelle vicinanze della base aerea. All'interno dei veicoli, la polizia aveva riferito di non aver trovato alcun ordigno esplosivo, bensì benzina in grandi quantità. 6 uomini sono stati arrestati e poi rilasciati su cauzione, tutti identificati di nazionalità britannica, l'ultimo con doppia cittadinanza iraniana. Pochi giorni dopo l'incidente, il primo ministro Andy Burnham ha dichiarato che vi erano forti indizi di un coinvolgimento dell'Iran. Teheran ha fortemente negato, mentre Washington aveva parlato del ruolo di un attore straniero. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio, stasera a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Giorno 24 torna alle 11:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
8: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Uè Milan, anch'io non lo sopporto Spanaus, però non riesco a cambiare perché create dipendenza, né?
1: Che poi l'aspirina è stata creata da un italiano presso la Sorbona, tale Raffaele Piria di Reggio Calabria, e la leggenda dice che il nome aspirina derivi dall'Aspromonte, la montagna bianca.
2: Milan, voglio farmi del male, parla almeno per 5 minuti di Garlasco.
3: Ma no, vedete, cioè, criticate tantissimo il fatto che si parli ovunque di Garlasco. Noi non parliamo di Garlasco, ne abbiamo parlato qualche volta. In questa settimana, per esempio, non abbiamo mai parlato.
4: Devo dire che l'effetto psicologico...
3: Non abbiamo neanche mai cercato il nostro amico Umberto Brindani per venire qui.
4: Effetto anche su di me.
3: Cosa? Aspetta, perché ridono in redazione.
4: Oggi ho guardato, aperto i giornali italiani, venendo qua, dal primo articolo che ho letto, cos'è? Ho scelto di leggere Garlasco.
3: Sì, perché c'era l'intervista, devo dire, ieri
4: ai
3: sera...
4: genitori, sì. di
3: tra l'altro,
4: Pocci.
3: Scusate, è verissimo, non va in onda, non domenica sera, l'hanno replicata ieri sera, hanno fatto uno speciale, no, perché ieri sera scanalavo e a un certo punto ho visto i genitori intervistati da Silvia Toffanini. Sì, e quindi a quel punto l'ho guardata, ma ho detto: ma strano, perché è verissimo, non va in onda la domenica sera. Però me la sono guardata.
4: Lui ha il palinsesto in testa. Lui. A proposito di repliche, sai cosa va in onda alle 10 di mattina di domenica a Radio 24?
3: That's America.
4: Sì.
3: Sì.
4: Ascoltate? No, ascoltate il podcast.
3: Con Rosanna Magnano. No, quella è stata una creazione dell'intelligenza artificiale di Pietro La Corte, Pietro Farabutto La Corte.
4: Però, suo amico agente AI, lui ha molto bisogno, sì, di sentirsi vicino.
3: Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Adesso voglio far raccontare questa cosa che avviene negli Stati Uniti d'America. Sapete che c'è la cultura del college in America. Questo ha dato anche vita a tantissimi film, commedie, un po' sporcaccione, un po' molto, cioè si ride, si scherza. In realtà, soprattutto per un caso specifico, se ne sta parlando negli Stati Uniti d'America, perché è successo un fatto molto molto grave. Ce lo vuoi raccontare?
4: Allora, si sta parlando di un caso di stupro, accusa di stupro di gruppo alla Cornell University. Cornell University in Ithaca, New York, è un'università della Ivy League, quindi lo stesso gruppo di Harvard, Yale, eccetera, quindi
3: prestigioso,
4: considerato molto prestigioso e grande come università. Una ragazza ha accusato vari ragazzi di averla stuprata mentre era sotto l'effetto dell'alcol. Questo però, l'accusa è venuta in ritardo.
3: Sì, perché inizialmente non è stata molto creduta.
4: All'inizio no, poi ha fatto l'accusa, però il fatto è che il campus police, quindi perché ogni campus universitario grande ha la sua forza di polizia, loro hanno gestito l'indagine e hanno deciso che sarebbe stato un po' difficile fare l'accusa, non erano sicuri, quindi l'hanno lasciato cadere, non hanno fatto riferito alla polizia per fare un'accusa al sistema giudiziario. Quindi è uscito questa cosa quando la ragazza è ripartita dicendo: guardate, non mi avete ascoltato, adesso è diventato un grande scandalo,
3: sì,
4: e che bisogna riaprire il caso, e si riaprirà.
3: Ma non solo il caso, a parte che credo avesse anche assunto della chetamina, cioè l'accusa,
4: esatto, sì,
3: che fosse stata drogata, oltre all'utilizzo dell'alcol massiccio.

0: 30, 40, 50.000 studenti. Adesso io non voglio minimizzare, però voglio dare un'idea di, della differenza di cosa c'è oggi. Secondo me non è che ci sono più casi di stupro, tentati di stupro, tendenzialmente oggi. Quello che c'è è c'è una più attenzione alla possibilità di denunciare. Probabilmente sono più denunce.
1: Quindi emergono
0: oggi,
1: emergono, no? Più di questi casi.
0: Emergono di più. Però c'è stata molta attenzione negli ultimi anni a questa cosa. Molta attenzione, però metti insieme
1: i casi avvengono,
0: no,
1: sì,
0: i casi avvengono tanti.
1: C'è un ruolo molto particolare, sarà il caso magari di fare una puntata di un podcast.
0: That's America!
1: Molto
0: vedi
1: bene.
0: Mi sono svegliato?
1: Esatto, su i ruoli in questo caso delle fraternities. Tra l'altro lo dico perché un'ascoltatrice credo che ci abbia anche mandato una mail a thatsamerica@radio24.it dicendo: raccontate che cosa sono le fraternities, e ci sono anche le sororities negli Stati Uniti?
0: Sì, c'è un ruolo di questa, che sono delle case, dei gruppi dove c'è, possiamo dire, una sorta di, cioè una grande fratellanza, ecco, però fratellanza. Anche forse una sorta di omertà all'interno. Ci sono cose che ti segnano per tutta la vita come parte di questo gruppo, e sicuramente diventa, diciamo, difficile che uno vada contro l'altro, testimoni contro l'altro, cose del genere. C'è un aspetto in particolare però che devi sapere. Parlo con te, che altri no.
1: Sì, okay. Solo a me.
0: Che nello stato di New York, uno dei motivi perché sembrava difficile fare l'accusa formale, nello stato di New York, se tu ti sei intossicato, in questo caso intossicata volontariamente, hai bevuto, hai preso droga, allora la possibilità di accusare di stupro è praticamente inesistente.
1: Cioè diventa quasi una colpa ubriacata.
0: Tu non puoi dire: io mi sono ubriacata, ero disposto a tutto, ma poi mi ha fatto male. E quindi stanno cercando di cambiare la legge a New York, ma vari stati hanno questa legge che rende più difficile, perché ovviamente stiamo parlando di diciottenni, ventenni, tanto alcol, a volte droga.
1: E poi succede. Vabbè, comunque è un tema che in America è molto molto dibattuto in questo momento.
0: I giornali sono tantissimi articoli su questa cosa.
1: Allora, invece vogliamo parlare di un caso in Italia. Torniamo in Italia, sono le 10:16 minuti qui su Radio 24. Io ieri devo dire che ieri era una giornata in cui scanalavo, sono capitato anche su Rete 4 e ho sentito un servizio proprio dedicato alla vicenda di cui ci occupiamo. La vicenda riguarda
0: Channel surfing.
1: Esatto, Cadoneghe, siamo in provincia di Padova. Il sindaco è Marco Schiesaro, che saluto. Buongiorno sindaco, eccoci qui.
2: Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno,
1: allora,
2: bentrovati.
1: Tra i vari compiti del sindaco, ogni tanto c'è quello di dare nel senso, come ultimo ufficiale del comune, la cittadinanza agli stranieri che lo chiedono, no? A lei quante volte è capitato nella sua funzione? Diverse volte, immagino.
2: Ma indicativamente sì, diverse volte. Credo di averne attribuite almeno 300 da inizio del mandato.
1: Perfetto. È finito su tutti i giornali la vicenda di una donna marocchina che si è presentata per il giuramento, che prevede una formula, giuramento alla Costituzione. Ecco, ci racconti com'è andata. So che l'ha raccontata tante volte, però è molto efficace. È molto efficace.
2: Sì, è efficace, sì. Allora, niente, la sala è quella del Consiglio Comunale. Invito naturalmente tutte le persone che hanno richiesto di avere la cittadinanza, erano 4 quel lunedì pomeriggio, una iraniana, una moldava, una marocchina e una brasiliana. 3 sono andate a buon fine, anzi è stato anche motivo di dibattito, dialogo. Da quanti anni siete qui, che cosa fate di bello, la vostra storia, e hanno anche portato addirittura dei pasticcini. Arriva la marocchina, la quale naturalmente chiede di avvicinarsi al tavolo, era tutto pronto, c'era la Costituzione, il verbale di giuramento e anche la famosa frase di rito: giuro di essere fedele alla Repubblica. E naturalmente, prima di iniziare, per rompere un po' il ghiaccio, chiedo alla signora di dirmi, insomma, come si chiama, da dove viene, quanti anni ha. La scena è stata muta, mai come in quel momento, diciamo, mai mi era accaduto, diciamo, una cosa simile.
1: Cioè, non capiva che cosa lei gli avesse chiesto.
2: Zero, non capiva nulla, assolutamente nulla. Perché chiedo, signora.

0: Ma come sta? E la signora mi risponde: Riyadh. Ma io rimango un
1: È
0: po'
1: preoccupata per la guerra in
0: perplesso.
1: Arabia Saudita e lo
0: Era
1: Yemen.
0: probabilmente. Ci sta. La preoccupazione può essere anche la nostra. Mi volto verso i tecnici e li guardo con uno sguardo un po' interdetto. E loro alzano le spalle, fanno spallucce, come dire:
2: Questo
0: è
2: è,
0: così.
2: insomma, questa è la
0: Vabbè,
2: situazione.
0: dico, andiamo avanti, signora, andiamo avanti, prego, legga il verbale e legge sostanzialmente: giuro di essere fedele alla Repubblica in un momento che non era quello, ma era oggi 21 settembre, bla bla bla. Io la guardo e signora dico: guardi, non ci siamo assolutamente, io non me la sento di proseguire perché temo che lei non capisca neanche che cosa stiamo facendo noi qui oggi, non sta nemmeno capendo le domande: buongiorno, come stai, da dove vieni e quanti anni ha. Accade che arriva un uomo che pensavo fosse il marito, invece era il figlio che l'accompagnava, che la scansa e dice: parli con me, cioè le domande le rivolga a me. No, dico: guardi, il giuramento è individuale, la signora che deve fare il
2: Chiaro,
0: giuramento.
2: chiaro.
0: No, no, no, parli con me. E niente, la cerimonia si interrompe
2: Sì,
0: naturalmente.
2: devo dire che nel servizio che ho visto ieri, il figlio, credo che sia la stessa persona che si è presentato, ha ammesso, ha detto il sindaco ha fatto bene, cioè a un certo punto, non so se l'ha visto anche lei il servizio, ha
0: Sì,
2: detto
0: l'ho
2: il
0: visto,
2: sindaco ha fatto
0: sì.
2: bene, come dire, mia mamma non dice mezza parola, non capiva, hanno provato a
0: Non
2: chiedergli, a
0: capisce
2: fargli delle domande, non sapeva niente di italiano, proprio non
0: te.
2: capiva nulla.
0: Niente, zero,
2: Perché
0: zero.
2: sono nate le polemiche? Perché si sa, no? Vabbè, lei è sindaco, no? Di centrodestra, le avranno detto di tutto, avrà detto lei
0: Di tutto,
2: nega la
0: sì.
2: cittadinanza, un cittadino straniero.
0: Ma guardi, le polemiche sono sorte innanzitutto perché il collega di Padova ha detto: guardi, il sindaco, mio collega, ha sbagliato, è giovane, non conosce la norma, è giovane. Peccato che poi dopo un giorno sia arrivata la nota del Ministero degli Interni che ha chiarito la questione. Ma poi si inserisce anche un imam della comunità somala musulmana locale che diciamo, mi rivolge ogni offesa possibile, addirittura che la rogna arrivi a casa tua, che tu possa fare la fine di Davide, doveva fare il giuramento con l'interprete. Qui insomma siamo ben oltre. Insomma, il rispetto, anche perché dice no, ma bisogna essere uomini di pace, eccetera, e poi si lancia in queste invettive anche pericolose. E quindi poi il clamore è stato tale che è venuto anche il ministro Salvini, è arrivata la nota del Ministero degli Interni. Ma qui c'è una questione molto importante, a mio avviso. La questione è il ruolo della donna, la donna all'interno di questa comunità, di queste comunità, dove addirittura il marito fa le pratiche per la donna è quasi all'oscuro di tutto, non conoscono no la nostra lingua, non conosce la nostra cultura, non aveva veramente un certificato B1, perché i vostri colleghi che poi hanno voluto raggiungerla, perché giustamente avevano bisogno di vedere anche la signora che grado di italiano
2: Sì,
0: avesse,
2: zero, no, non sapevo.
1: Ma questa è la
2: Io l'ho
1: domanda
2: visto.
1: che ho. C'è tutta una procedura, voi siete l'ultima parte, cioè il
0: L'ultima.
1: comune, in realtà passa per tutto per il ministero, no? Il ministero, la prefettura.
0: Bravi,
1: Non ci deve
0: sì,
1: essere prima una sorta di
2: esatto.
1: certificazione che
2: Cioè, no,
1: lei.
2: non viene fatto
0: Ma
2: un
0: guarda, c'è
2: esame di
0: un'istruttoria che è
2: italiano?
0: lunga anni, è un'istruttoria che dura
1: Come
0: anni,
1: mai ha superato
0: pensate.
1: tutto questo? Perché c'è qualche funzionario che si vede che
0: Guardi.
1: la pensa come i suoi detrattori, forse.
0: Molto probabilmente sì, ma pensate che ormai posso fare anche lezioni di cittadinanza, dell'iter di cittadinanza, perché
1: E me lo dica, ci sto
0: addirittura c'è una
1: pensando,
0: norma che.
1: dopo ne parliamo.
2: No, Stelio Spannause è americano, credo che con l'italiano se la caverebbe.
1: Il
2: Se la
1: giuramento
2: caverebbe.
1: it gives me pause, ne parliamo dopo.
2: Vabbè.
0: No, dico che la cittadinanza italiana, addirittura c'è una norma che per i lungo soggiornanti non è richiesta. Cioè, se io ho un permesso di soggiorno di lungo soggiorno ante 2010, vabbè, questo può anche non comprendere, non parlare l'italiano e noi gli diamo la cittadinanza. Allora, qui si apre veramente un capitolo enorme sulla qualità della cittadinanza e dei cittadini che noi vogliamo per il domani del nostro paese. Cioè, se noi vogliamo dei cittadini che hanno il passaporto italiano in tasca, ma non parlano l'italiano, non riescono a dialogare neanche buongiorno, buonasera, e qui c'è un grosso problema. problema. Altro che il servizio di ieri sera, insomma, che ho visto. Questo è l'opposto dell'integrazione. Ieri parlavo anche con tantissimi imprenditori che peraltro seguono naturalmente Radio 24, perché è impossibile non seguirla, ma dicono: attenzione, in Italia c'è un grosso problema. Il problema è: che cittadini vogliamo? Che girano con l'interprete? Cioè, vogliamo dei cittadini italiani che vanno in comune e usano Google Translate mentre parlano con l'integrato comunale?
1: L'intelligenza artificiale.
2: No,
1: sì,
2: ma è chiaro, ma questa è una situazione, secondo me, io non capisco le polemiche. È stata una situazione estrema, ecco, mi permette di dire, sindaco, perché lei stesso dice in quella giornata c'erano tre altri stranieri che conoscono l'italiano, no, si vogliono integrare. Mi sembra giusto sottolineare, più al di là della lingua, il ruolo in questo caso di quella donna in quella famiglia, che nel momento in cui c'è una minima difficoltà c'è il figlio che dice: parlo io per lei. Ma come parlo io per lei? Voglio dire,
0: sarà testa noi quando vediamo una cosa del genere, no? Perché è impensabile, è improponibile. Ma una donna che è qui da 15 anni, 15 anni, e non è in grado di parlare in italiano, ragazzi, qui c'è un problema. C'è un problema enorme di qualità della cittadinanza. E peraltro, io suggerirei anche, ma è una delle proposte che vorrei fare, è che non basta il B1 per dirsi italiano, perché i quattro pilastri della cittadinanza, cioè il reddito costante, essere incensurato, essere residente in Italia e conoscere l'italiano a livello B1, non basta per dirsi italiano. Cioè, qui c'è bisogno anche di conoscere, come fanno molti altri paesi civili e democratici del mondo occidentale, naturalmente, è quello di dirci cosa sai della nostra storia. Cioè, se io ti faccio vedere la
1: non
0: foto del
1: test,
0: nostro
1: non c'è nessun test.
0: No, non c'è nessun test.
1: Negli Stati Uniti invece abbiamo un test. Bisogna superare 10 domande. Ieri ne ho fatte uno, visto che ho visto c'è la scheda. Ho fatto un test per vedere a 10 su 10.
2: Su questo, sindaco, si potrebbe dire che se facessimo lo stesso test anche a tanti cittadini italiani, chissà che
1: strafaggio. 6 su 10 devi.
2: Però dice, se uno lo vuole diventare, deve sapere qualcosa.
0: Deve sapere qualcosa.
2: In ogni caso, sindaco, noi la ringraziamo. Insomma, questa vicenda effettivamente, ho visto che ha raccolto moltissime polemiche. A me sembra che sia una storia invece così, che non debba suscitare tutte queste polemiche di fronte a una persona che non sa neanche veramente dire buongiorno, buonasera, è difficile dalla cittadinanza. La ringraziamo, Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe della Lega. Siamo in provincia di Padova, per essere stato con noi. Tu, quindi,
1: domanda è: devo chiedere la cittadinanza italiana o no?
2: Ma che cosa vuoi saperlo da noi? Ma che cavolo ce ne frega?
1: Facciamo un sondaggio. Devo ecco. Senso, perché quando io vedo,
2: io ribalterei la domanda: volete voi, cari ascoltatori, come cittadino, come concittadino, come compatriota, Andrew Spannaus, sì o no?
1: Devo dire, giuro di essere alla Repubblica.
2: Scusa?
1: E di osservare.
2: Aspetta, ridilla.
1: Giuro di osservare, ridilla la Costituzione e le leggi dello Stato. Giuro di essere fedele alla Repubblica americana. Di osservare.
2: Scusa, se vuoi.
1: Infatti, non ho chiesto la cittadinanza, perché per un americano, devi capirci, ho degli amici che l'hanno fatto, perché è utile, perché vivendo in Italia da tanti anni, sono qui da oltre 10 anni.
2: Scusami, aspetta. No. Ti interrompo, ma che
1: mi
2: cosa?
1: Come tutti oggi? Oggi mi interrompo.
2: No, ti interrompo. Che problema c'è nell'essere fedele alla Costituzione della Repubblica Italiana, che ha dei principi?
1: Un giuramento è però.
2: Dei principi totalmente. Cosa non condividi dei principi all'interno della Costituzione italiana? La pena di morte.
1: No, ma mettiamo che.
2: Il no alla pena di morte.
1: No, mettiamo che c'è. Senso, io giuro fedeltà a un paese. Di fatto,
2: sì.
1: Poi se io per gli Stati Uniti, se io ho giurato fedeltà a un altro paese, loro dicono: ma allora dove
2: capito,
1: sei?
2: Allora
1: dove
2: sei come i cinesi, che non si può avere una doppia cittadinanza.
1: No, in America puoi, però se chiedi la cittadinanza in un altro paese, hai fatto un giuramento attivo. E quindi, se metti che io andassi a lavorare per il governo americano, no, potrebbero dire: ma, scusa,
2: dicono, ma tu sei fedele all'uno?
1: Hai appena giurato fedeltà all'Italia.
2: Ma l'Italia, ai principi della carta costituzionale.
1: Osservare
2: italiana.
1: La Costituzione e leggi dello Stato, questo benissimo. No? Giuro di essere fedele alla Repubblica. Ci sto pensando, ditemi cosa pensate.
2: Negativo. Ecco. Niente, okay. Pietro La Corte ha dato già doppio parere negativo.
3: No!
2: terzo parere negativo. Il, tre è una, il terzo è praticamente una bocciatura definitiva. Ma tu hai mai pensato di, certo, di diventare cittadino italiano?
1: Certo.
2: Ah, ecco. Cioè di mantenere.
1: Io ho dovuto rifare il permesso di soggiorno in questi giorni. Perché devo cambiare la macchina. Okay. Io ho la carta di soggiorno permanente, sì, tempo determinato, quindi non vi potete cacciare già tutti quelli che volete.
2: Vabbè,
1: non vi
2: dipende
1: potete
2: da quello che fa.
1: No, finché ho reddito, pare. No? Così. Ma devo, la carta di soggiorno cartacea non vale più. C'ho la carta d'identità cartacea, sì, o la carta di soggiorno cartacea, non vale più niente.
2: Vabbè,
1: e quindi ho dovuto farlo, sono andato in posta per compilare il kit. E quello da posto ha detto: ma deve andare al patronato.
2: Guarda che arriva a avere, no? Cittadinanza subito al gringo.
1: Gringo.
2: C'è uno, no? Che
1: però alla posta hanno detto: noi non sappiamo cosa scrivere, deve andare a un patronato.
2: Vabbè, comunque questo
1: già mi è caduta la voglia.
2: Chiediamolo, guarda, a Deborah Rosciani, che vedo collegata da un posto ad esterno.
1: Collegata.
2: Secondo te, cara Deborah, buongiorno intanto.
3: Sì. Buongiorno.
2: Saresti felice, di avere come concittadino compatriota italiano Andrew Spannaus?
3: Se in cambio mi dà una mezza cittadinanza anche a me americana, perché anch'io, nonostante tutto, io un po' negli Stati Uniti ci vorrei stare. Facciamo uno scambio di cittadinanza, cosa dici? Andiamo da qualche console, da qualche diplomatico e vediamo se si può fare questo interscambio.
2: Ma che siamo al mercato delle cittadinanze?
3: Hai fatto una domanda, io ti ho risposto.
2: Vabbè.
1: Così. Studiamo la questione.
2: Quindi Deborah non fa nulla per nulla.
3: Quando torno da Genova, sempre che nel frattempo, come auspico da anni inutilmente, io non mi fidanzi con un armatore, ma qua vedo che non questo obiettivo non continua a non raggiungerlo.
1: Sei torni.
3: Se non mi imbarco
2: va bene.
3: Qualcuno di questi yacht meravigliosi che sto vedendo, tornerò e parliamo di questa eventuale operazione.
2: E va bene. E allora, da Genova, la borsa.
3: Ti sei ammutolito, non te l'aspettavi.
2: No, ma
3: cosa ti aspettavi che rispondessi? Scusa.
2: Ma no, è che proprio questo mercato così, questo reato che avete fatto in diretta, va benissimo
3: mercato,
2: così.
3: Scusami, siamo dei cittadini del mondo, vediamo di fare delle esperienze.
2: Sono ammutolito di fronte a un reato esibito.
1: Ti
2: così.
1: Fatemi
3: parlare degli
1: corrette,
3: spread, guarda che siamo qui stamattina.
2: Vai.
3: Ciao.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airk.it/natale.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
8: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
7: Scontata!
9: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
7: Più scontata!
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026. Il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
3: Una buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. Come avete avuto modo di percepire nel nostro collegamento con Alessandro Milan, siamo in diretta questa mattina dal Salone Nautico di Genova e dopo le borse, naturalmente, a partire dalle 11.05 andremo in onda anche con Due di Denari. Cosa ci raccontano i mercati finanziari questa mattina? Di una situazione contrastata, di una seduta all'insegna della difficoltà, come era anche lecito aspettarsi per Parigi, in calo dello 0,7%, mentre Francoforte sale dello 0,10%, Milano più 0,28%, si guarda alla situazione della sostenibilità del debito pubblico e del deficit pubblico appunto parigino, con lo spread con la Germania che ha preso a riallargarsi, siamo a 147 punti base, distante dal livello invece in cui si trova l'Italia, 120 nei confronti del Bund appunto tedesco. Una situazione di tensione che riguarda un po' tutta l'Europa, anche alla luce della decisione presa dal premier spagnolo Sanchez di indire elezioni politiche il 29 novembre. In tutto questo guardiamo cosa accade a Piazza Affari. Unipol, miglior titolo della seduta, un rialzo del 5%, si è di nuovo rimesso in moto il risico o comunque l'attività di consolidamento bancario nel weekend con il rilancio di Banca Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Unipol rileverà in un secondo momento una fetta importante di MPS al netto di Mediobanca di circa metà della rete commerciale per integrarla con Biper e quindi tutti, praticamente metà listino si sta muovendo attorno a queste notizie. Come dicevo, Unipol in rialzo di quasi 5 punti, Biper Banca più 1,91, Intesa San Paolo più 1,11%, era invece almeno fino a poco fa in forte difficoltà Mediobanca ed è effettivamente non solo in difficoltà ma in scivolone verticale, meno 7,70% in questo momento. Al momento queste sono le notizie più importanti, con un ulteriore approfondimento arriveremo a Due di Denari. Tra poco.
16: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Funzionalità della prostata?
23: O ti senti così?
22: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
26: Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Maria.
27: No, listen.
28: Nessuno. 100 Milan. Come on. Su Radio 24. Ed è tutta un'altra cosa.
27: Listen.

0: Per la sua coerenza e intelligenza io darei ad Andrew Spannaus la cittadinanza onoraria.
1: Di che paese? Sì, ma di che paese? Non ha finito. Cittadinanza onoraria di quale paese?
2: Del Burundi?
1: Cara ascoltatrice, ha finito il messaggio sul più bello. Darei per la bravura.
3: Si sente minacciato, Alessandro? Lui non mi vuole come cittadino.
1: Ma
3: capito?
1: No, figurati io.
4: Dite al signor Spannaus che non c'è bisogno di fare il giuramento sulla Costituzione italiana, essendo l'Italia uno stato satellite degli Stati Uniti, per la proprietà transitiva vale anche la cittadinanza statunitense in Italia.
3: Proconsole, posso essere il proconsole dell'Italia?
5: Premesso che io sono straniera, che ho la doppia cittadinanza, per poter ottenere la cittadinanza italiana ho dovuto fare un esame di livello B1 e ho dovuto presentare con la mia domanda di cittadinanza il certificato dell'esame superato a livello B1. Allora, non capisco come è successo che la prefettura abbia anche concesso la cittadinanza a questa signora, perché ha consegnato un certificato di B1 falso, che dubito fortemente, o chissà cosa è successo.
1: Sarebbe molto interessante approfondire. Oddio, è un caso
3: Salvini
1: di cronachina.
3: Manderà gli ispettori,
1: un caso di cronachina. Però effettivamente come ha fatto a passare questo esame la signora che non sa spiccicare mezza parola?
6: Facciamo come in Svizzera, che per dare la cittadinanza devi sapere i nomi delle vacche della stalla Bormilli. Ciao.
1: Questa credo che Elisabetta Fusconi potrebbe smentirla come notizia. Potrebbe, perché magari in realtà è una delle caratteristiche che servono per diventare cittadini svizzeri. Oh, però Andrew Spannaus prima fuori onda mi diceva questa cosa, penso si possa rivelare, che non so se è il caso particolare, ma negli Stati Uniti possono toglierti la cittadinanza.
3: Possono succedere farlo. Mi ricordo di aver ricevuto un foglio su questa cosa tanti anni fa, quando indagavo sulla questione. Possono farlo. Io conosco un amico a cui è successo, che abitava in Germania per decenni. Mm-hmm. Se tu appunto giuri fedeltà a un altro paese, in alcune situazioni gli Stati Uniti ti possono togliere. Poi di base non succede.
1: No, okay. Cioè, perché a lui gliel'hanno tolto, gliel'hanno è diventato tolto. Cittadino sì. tedesco sì. e per questo gliel'hanno
3: è
1: tolto.
3: Per questo, adesso io non me l'ho raccontata tutta, forse lui è andato a insultare loro o qualcosa, però non lo so cosa è successo, cioè non ero lì.
1: Verrei negli Stati Uniti
3: Chris,
1: a far fuori.
3: Mio amico Chris mi ha detto così, che gliel'hanno detto, vabbè, vado a parlare con i suoi amici tedeschi, basta. Quindi potrebbero togliertelo, devo stare con voi. Vabbè, intanto l'ascoltatore ci ha detto che siete solo una provincia nostra.
1: Quindi no. sei già con noi, sei già anzi sopra di noi, ci metti anche i piedi in testa.
3: Dai, sono accanto, siamo amici.
1: Va bene, ci ha chiamato Clemente da Roma, buongiorno Clemente.
7: Buongiorno. E allora niente, volevo portare l'esperienza di mio genero, che è un cittadino americano, lui è nato a Erie, Pennsylvania. Uh-huh. E per prendere la cittadinanza italiana, dopo aver sposato mia figlia, ha fatto l'esame B2, e nell'esame B2 c'è stata anche la compilazione di una lettera formale a una pubblica amministrazione, quindi ha dovuto dimostrare di conoscere anche il burocratese, sì, una cosa sì. incredibile. Quindi.
1: E quindi insomma, ci sono degli esami, ci sono dei certificati che bisogna produrre. La domanda è sempre quella: che razza di certificato avrà prodotto questa signora?
3: Certificato?
1: Forse non so, a sto punto un certificato falso, farlocco, oppure non lo so, questo non si sa. Clemente, comunque la ringraziamo per questa testimonianza. Allora, la nostra Elisabetta Fusconi ci tiene a smentire in parte. In parte, cioè non bisogna conoscere i nomi delle vacche, Frisone, eccetera, in Svizzera, però devi conoscere i nomi di fiumi, valli e cantoni. Cioè, come funziona, Elisabetta? Uno ti dice: mi dica il fiume che passa nella città di Lugano. Che ne so.
3: Vabbè.
1: Passa un fiume a Lugano, tra l'altro. Non lo so, ci sarà
3: un lago. C'è un lago, un grande lago.
1: Sì, beh, il lago di Lugano. Lì ci arrivo. Ecco qua, la nostra Elisabetta Fusconi. Non so, per esempio, nel canton Uri. Mi dica il nome di due fiumi che passano in canton.
8: Allora, intanto l'ottenimento della naturalizzazione della cittadinanza è materia in gran parte cantonale. Quindi ogni cantone ha delle proprie regole in parte. Ci sono questi esami di competenza, di conoscenza, cioè ti chiedono per esempio i nomi delle bandiere dei cantoni, i nomi delle valli, i nomi dei fiumi, i colori, scusami, come sono state le bandiere.
3: Poi vi dico cosa sono le domande americane, cioè, per voi le domande sono i nomi dei posti.
8: I fiumi, devi conoscere il territorio, insomma. Però so, per esempio, a mio amico è stato chiesto cosa fosse la vendemmia. Gli hanno chiesto così.
3: Cos'è la vendemmia?
8: In Ticino.
1: Così, cos'è la vendemmia?
8: Sì, che cos'è la vendemmia? Era un elemento evidentemente di rimento importante, sì. Per cui se l'è svangata facile nel suo caso.
1: Ah, una domanda, cos'è la vendemmia?
8: No, una serie di domande, sono plurime domande. Poi, altro discorso, se vuoi diventare cittadino svizzero ma risiedi all'estero, cioè sei residente all'estero ma chiedi la cittadinanza italiana, la cittadinanza svizzera, allora in quel caso lì hai anche bisogno di lettere di raccomandazioni di Svizzera. Che certificano che tu sei un buon acquisto per la Confederazione, sei una persona onesta, sì, che sei insomma. Sei...
1: Invece, Andrew, che tipo di domande si fanno?
3: La domanda è, per esempio, qual è la legge suprema degli Stati Uniti?
1: Vabbè.
3: A Bill of Rights, Constitution, or cioè, ti fanno
1: gli americani ti mettono sempre le opportunità, con le
3: ti danno quattro possibilità e devi dire la Costituzione.
1: Ma è orale o scritto?
3: È scritto. Quindi quali di questi è un ramo del governo americano? Ti danno degli esempi dove uno è giusto, legislativo, i tribunali.
8: Ma ci sono
3: eccetera.
8: I corsi preparatori, perché in Svizzera per esempio ci sono i corsi di preparazione alla cittadinanza.
3: Credo di sì. Poi però oddio, c'è anche quale oceano c'è sulla costa ovest degli Stati Uniti?
8: Ma io l'oceano trovo anche corretto avere un minimo.
3: Basta rispondere sempre l'oceano d'America.
1: L'oceano d'America.
8: In questi tempi sì, basta anche un po' rispondere così.
1: Come è andato il tuo esame?
8: Non l'ho dovuto fare l'esame perché in quanto figlia di una cittadina svizzera, in Svizzera vige lo ius sanguinis, quindi se hai un genitore svizzero.
1: Molto bene.
8: No, ho sangue svizzero che mi scorre nelle vene. Banalmente questo.
3: Le vacche?
8: Le vacche, in che senso?
3: Le specie più importanti in Svizzera?
8: Allora, sai che mi cogli veramente impreparata. Mi cogli impreparata. Però ci sono quelle pezzate che a me piacciono sempre.
1: Cari amici della federazione, potremmo provvedere a sospendere almeno per un mese la cittadinanza svizzera.
3: Va a scuola di,
8: adesso
3: a scuola
8: vado,
3: di vacche.
8: Vado a ripassare le varie tipologie di mucche. Per riunione sarò preparatissima.
1: Va bene, traffico.
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
10: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Sì, ma non posso fare tutto io.
10: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
10: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
12: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
13: vi presenta Strade in diretta.
14: Ben trovati all'ascolto. In Liguria sulla A7 Milano-Genova a causa di un veicolo in fiamme, traffico bloccato con code tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 in direzione Genova. In questa direzione è chiuso inoltre in entrata lo svincolo di Genova Bolzaneto. Andiamo ora sulla 4 Milano-Venezia, qui per incidente chiusi in entrata gli svincoli di Soave e Montebello in direzione Milano. Su questa carreggiata per traffico intenso e per veicolo fermo code a tratti tra Montebello e Verona Est, mentre in direzione Venezia si procede in coda per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud. E ancora per incidente sulla A3.

0: Napoli, Salerno, traffico incolonnato tra Torre Annunziata e Torre del Greco in direzione Napoli. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Sempre il solito discorso in Svizzera, diventi cittadino con quelle domande se sei povero, se sei ricco basta avere un sacco di soldi e ti danno tutto quello che vuoi, non c'è nessun problema.
1: Beh, anche in Italia serve dimostrare un reddito, eh? Puoi vivere qui da 25 anni, però se non hai un reddito sufficiente, no.
2: Allora, in tutto questo, negli Stati Uniti, che cosa sta succedendo? Dacci un po' il polso della situazione. Ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm, ricordo, eh? Quindi importante.
1: Elezioni di midterm. Trump è abbastanza disperato, sta cercando modi di...
2: Ma prenda due aspirine.
1: Esatto.
2: In più. No.
1: Perché è chiaro, cioè, non solo, cioè, da tempo è il partito a potere, eccola, che ha la Casa Bianca, sempre perde dei seggi, e quindi da tempo i sondaggi vanno in questa direzione, la popolarità di Trump è molto basso, cioè il gradimento, però sta peggiorando adesso, perché Trump dice no, non bisogna regolamentare l'intelligenza artificiale, mi piacciono le telecamere, la guerra finirà dopo le elezioni, non ci crede nessuno. Quindi adesso il Senato è decisamente possibile per i democratici. Addirittura i sondaggi di oggi, e vi ricordo che i sondaggi nelle midterm di solito sono state precise recentemente, non è come gli anni precedenti, di solito sono state precise. I sondaggi oggi dicono che i democratici vincono in Texas, vincono in Ohio, vincono in Alaska.
2: Cioè stati che sono tradizionalmente
1: dominati dai repubblicani. No. Quindi Trump cosa fa? Vi ricordate che ha...
2: Beh, intanto ha parlato anche del possibilità di invocare l'Insurrection Act.
1: Sì, Trump prima cosa sta facendo?
2: Il gerrymandering.
1: Ha promosso... Gerrymandering ha fatto cambiare i distretti elettorali. Ma mi fai arrivare al punto?
2: No, non lo so. Fai quiz, mi fai.
1: Allora, prima ha promesso i $5,000. Oggi ha cominciato, settimana scorsa, a mandare $500 a un milione di americani come rimborso per una questione di sanità pubblica, persone che hanno comprato l'assicurazione sanitaria sul sito pubblico, quello fatto da Obama.
2: Sì. Ma tutti,
1: c'è,
2: però.
1: c'è stato un errore, quindi mandiamo fuori dei assegni, quindi sta mandando già i soldi alle persone.
2: Anche ai democratici, quindi
1: sì,
2: non è
1: certo,
2: che...
1: certo, ma lui insomma,
2: tanto sì.
1: Convinceremo un po' di persone. E poi c'è il pericolo appunto di dichiarare un'emergenza, mandare...
2: Ma sulla base
1: mandare,
2: di cosa? Sulla base
1: c'è un'invasione.
2: Ma un'invasione di chi? Gli alieni?
1: Dell'Iran, scusa. Messicani. Emergenza è mandare le truppe della Guardia Nazionale oppure della ICE alle urne, e questo cercare di tenere lontano gli ispanici, che gli ispanici hanno effettivamente
2: sì.
1: paura.
2: Allora, no? Mandare l'ICE davanti, cioè gli agenti federali dell'ICE davanti ai seggi elettorali potrebbe disincentivare alcuni a presentarsi.
1: E poi l'altra cosa che è a rischio, e questo è nuovo e non si è parlato ancora in Italia, è che i repubblicani in questi ultimi anni cosa hanno fatto? Hanno fatto eleggere i loro, quelli un po' duri,

0: un po' maga, sì, super trumpiani, al posto di Secretary of State, segretario di Stato nel singolo Stato, okay, che è un funzionario che gestisce le elezioni, che non è il ministro degli esteri.
1: E cosa può fare? Truccare?
0: È quello lì che ha la responsabilità finale. Quindi se loro dicono questa scheda qui abbiamo deciso che questa non è valida, cioè perché ci sei sempre una questione di quale scheda va, non c'è la firma giusta, manca
1: sì,
0: una
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi squalificare una 10.000 schede elettorali
1: potrebbe
0: adottando un criterio molto duro, potrebbe cambiare le elezioni per il Senato.
1: Staremo a vedere. Quando
2: dobbiamo chiudere.
1: Quando è che si vota, ricordacelo?
0: November 3rd. 3 novembre.
1: 3 novembre. C'è tempo. Prima dobbiamo registrare un podcast.
0: That's America!
1: A domani!
3: Buon pomeriggio a tutti.

far sparire il pacco batterie di un'imbarcazione elettrica all'interno di pareti, pavimenti e separe, trasformandoli in elementi ibridi con una doppia funzione strutturale ed energetica. Buongiorno, buongiorno da Maurizio Melis. A questo l'obiettivo di Volta Structural Energy, startup di cui parleremo questa sera a Smart City, presente al Salone Nautico di Genova, che in un caso di studio recente ha dimostrato come sia possibile, applicando insomma questa strategia, moltiplicare quasi per 10 la capacità delle batterie di un'imbarcazione senza di fatto aggiungere un grammo di peso e senza occupare volume. Questo perché appunto la startup non si è limitata a riempire, diciamo, di pile gli spazi vuoti presenti in molti componenti strutturali, ma li ha fusi completamente, quindi ottenendo un grande risparmio di peso. Un altro aspetto interessante è la scelta di puntare, oltre che sulla chimica del litio, anche sulla chimica del sodio, preferita di fatto soprattutto per ragioni di sicurezza e tolleranza alle condizioni di funzionamento. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Vi aspetto, buona giornata.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
13: Ma no, abito qui dietro.
12: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
13: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
12: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
13: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
15: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
16: Sono le 11.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Il premier spagnolo Sanchez convoca le elezioni per il 29 novembre, tende in piazza per appoggiare il suo piano contro l'emergenza abitativa. Ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altoforni. Nel secondo trimestre 2026 la pressione fiscale sale al 43,5%, cala la propensione al risparmio delle famiglie. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la crisi politica spagnola scaturita dalla bocciatura dei due decreti contro la crisi abitativa messi a punto dal premier socialista Pedro Sanchez. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per difendere gli interessi degli spagnoli, ha detto in diretta TV questa mattina Sanchez, poi l'atteso annuncio del voto anticipato.
18: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros.
16: Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre, ha annunciato Sanchez, che ora punta ad avere maggioranza progressista più forte per portare a casa le riforme già avviate, ha spiegato sempre lo stesso Sanchez. Intanto la piazza principale di Madrid, Puerta del Sol, resta occupata dal popolo delle tende, soprattutto giovani, che denunciano la crisi abitativa e appoggiano le riforme di Sanchez. E restiamo in Spagna perché anche oggi si stanno abbattendo sulla regione della Catalogna forti piogge. Quello che ieri è stato definito un mini uragano e che ha causato due morti e allagamenti anche a Barcellona. Ci spostiamo in Francia per le proteste degli studenti che chiedono finanziamenti per ristrutturare le scuole fatiscenti, insegnanti che sostituiscano quelli assenti e maggiore equità sociale nell'accesso all'università. Anche oggi lezioni sospese in centinaia di licei per ragioni di sicurezza. Domani, lo ricordiamo, la manifestazione indetta dalle associazioni studentesche. Poco fa il portone del liceo di Parigi Vaclain, nel 13° arrondissement, è stato dato alle fiamme, circa 100 studenti sono stati evacuati. In Italia, per parlare dell'interminabile vicenda dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni, che dovrà avvenire entro ottobre. Respinta la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva. Ora la parola passa alla Cassazione, che si riunirà il 20 ottobre. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio delle famiglie è stata pari al 6,7%, in diminuzione di oltre un punto percentuale rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto sempre al trimestre precedente. E con i nuovi strumenti di controllo sono stati tagliati 5.000 assegni unici e revocati quasi 1.000 assegni di inclusione.
19: 5.000 assegni unici ridotti temporaneamente al minimo in attesa dell'esito dell'istruttoria, 940 assegni di inclusione revocati e 147 esposti alle procure. È il bilancio al 30 settembre dei controlli dell'INPS sull'ISEE corrente. L'indicatore corrente permette alle famiglie di aggiornare la propria situazione economica a quella più attuale, per esempio dopo una perdita del lavoro o di una significativa riduzione dello stipendio. Si tratta di un'autodichiarazione dei redditi riferiti agli ultimi 12 mesi, uno strumento che consente dunque di avere un ISEE più aggiornato, mentre quello ordinario guarda sempre a due anni prima. Ora un cruscotto antifrode messo a punto dall'INPS confronta le informazioni autodichiarate con i dati su lavoro, contributi, pensioni e altri trattamenti presenti negli archivi e nei flussi informativi nelle mani dell'istituto. L'esito a cascata coinvolge diverse prestazioni e chi riceve una segnalazione potrà correggere la sua posizione oppure fornire i documenti che ne confermano i dati dichiarati. Un'anomalia, insomma, non equivale automaticamente a una frode, ma per il 2027 l'INPS assicura di voler intensificare i controlli. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Ed è tutto per questo GR24, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
3: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
2: Scontata!
4: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
2: Più scontata!
5: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
6: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
9: Ecco, anche questo è fatto, è il provvedimento che sarà approvato lunedì in Consiglio regionale per il caro carburante, il caro gasolio. Cercavamo le risorse per aiutare chi lavora col trattore, col camion, con l'auto, non è stato facile, le abbiamo trovate, 15 milioni di euro è il massimo che la regione può fare e lo farà lunedì in Consiglio regionale approvando questo provvedimento contro il caro gasolio.
10: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: qua all'improvviso pare che è finita la guerra, è finita questa. Queste per stare così da un giorno all'altro vuol dire che non c'è nessuno sconto, c'era solamente un approfittare.
1: Non puoi da un giorno all'altro togliermi 20 centesimi, 30 centesimi, quello che è. Significa che mi hai preso in giro prima, parliamoci chiaro.
2: Gli sconti sulle bollette sul carburante, uno si lamenta, l'altro va bene, quell'altro là. È il caso di dire, Confai, ne manca un pezzo.
3: Eccoci qua allora, buongiorno, naturalmente il tema del momento è sempre lo stesso, il rincaro dei carburanti e le varie iniziative che stiamo vedendo nel nostro paese attivate a vario livello per dare una mano a quei consumatori che davvero non ce la fanno più, anche se vi devo dire un pochino, permettetemi di dirlo, concordo con quell'ascoltatore che dice ma insomma in realtà pare che questi aumenti non ci siano. Io ero in giro in auto per tutta una serie di necessità che avevo con un'amica sabato sera a Milano intorno alle 19, c'era un traffico che non finiva più e mi sono detta ma Milano è piccola, si può circolare tranquillamente con i mezzi, ma dove stanno andando tutti in questo momento? Io stessa ero su un'auto con un'amica. Detto questo, oggi è il 5 ottobre, l'ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio che da una decina di giorni vale 6,1 centesimi al litro. Per il dopo il governo ha già indicato la strada delle accise mobili, significa che il governo non fisserà un taglio sulle accise fisso, ma lo sconto su benzina e diesel dipenderà dai rincari e quindi lo Stato prenderà i soldi in più incassati grazie all'IVA pagata dagli automobilisti al distributore e li userà in questo circuito virtuoso, speriamo, per tagliare i prezzi alla pompa. Nel frattempo però, come sapete, c'è stata tutta la gamma delle mosse delle compagnie che hanno annunciato tagli e tetti al prezzo. La settimana scorsa è intervenuto di nuovo Eni tagliando appunto i prezzi per la benzina e il gasolio appunto che vengono utilizzati nel settore agricolo, nel settore della pesca. In presigla invece chi abbiamo sentito? Abbiamo ascoltato l'annuncio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a proposito dei 15 milioni stanziati per rispondere al caro gasolio. Il provvedimento è oggi in Consiglio regionale, nei giorni precedenti anche la Sardegna si era attivata con un provvedimento analogo stanziando 25 milioni di euro destinati a compensare gli aumenti che stanno incidendo non poco sui costi di produzione delle imprese, oltre che sulle tasche dei consumatori. Peraltro, a proposito di imprese, abbiamo trovato, probabilmente non sarà l'unica, ma questa l'abbiamo trovata tra la cronaca recente, un sostegno ai dipendenti per fronteggiare il rincaro del carburante è stata la nuova iniziativa di un gruppo pugliese, il gruppo industriale Plastic Puglia, che dal 1 ottobre ha deciso di riconoscere ai lavoratori che raggiungono lo stabilimento in auto un contributo di 50 centesimi per ogni litro di carburante, naturalmente calcolato sulla distanza percorsa ogni giorno tra casa e lavoro. La sede di questa azienda è a Monopoli. L'importo è stato fissato sulla differenza fra il prezzo del carburante prima dei rincari recenti e quello attuale alla rete Eni ed è un'iniziativa che si inserisce nel corso di welfare che questa azienda ha sviluppato negli anni e ha avuto tante espressioni, aveva riconosciuto un premio nascita nel 2019 ai dipendenti appunto diventati genitori e poi altre iniziative, però insomma ovviamente era meritevole di avere tutta la sua evidenza anche quest'ultima per compensare il caro carburante. Allora, tra l'altro, questo mi stimola anche nel chiedervi se volete come sempre interagire con noi. Se la vostra azienda ha attivato degli strumenti, delle iniziative per darvi una mano e per rispondere al caro carburanti, sostegni a chi si reca in sede in auto, sconti sugli abbonamenti anche per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e se allora anche da voi è successo qualcosa, se ce lo volete raccontare ci farà piacere condividere la vostra testimonianza con gli altri ascoltatori. I numeri per intervenire sono sempre gli stessi, 800 24 00 24, ma magari utilizzate il numero verde per la seconda parte della trasmissione. Per questa prima, per i vostri messaggi vocali, il numero è sempre lo stesso, il 349-238-6666. Vi ho già anticipato alle 10.30, quando abbiamo fatto l'aggiornamento dei mercati finanziari, che siamo a Genova, in diretta dal Salone Nautico. E come sempre fa Due di Denari, quando viene ospitata da questa straordinaria kermesse, parliamo di un settore che continua a crescere e che offre opportunità professionali sempre più diversificate, dalla progettazione alla produzione fino ai servizi collegati. Facciamo il punto

0: Abbiamo questo slogan Puerio questa mattina. Benissimo, no? Questi sono tutti i presupposti che andavano condivisi con i nostri ascoltatori prima di partire, ma adesso si parte ufficialmente, è lunedì e lo sapete benissimo che cosa c'è in questo momento.
1: Meteo Borsa.
2: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Insomma, presidente Sánchez si è trovato nella condizione di indire le nuove elezioni per domenica 29 novembre, insomma un paese di cui abbiamo raccontato tante volte che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni pur non avendo di fatto un governo che non governava, un Parlamento che non legiferava, però ha saputo approfittare di tanti elementi anche tipici di questa economia, l'energia, le rinnovabili, l'immigrazione gestita in maniera molto diversa rispetto a tante economie e però poi non ha dato una risposta. Questa sinistra spagnola, i problemi della cittadinanza e la casa è stato un momento il deflagratore appunto della crisi. Detto questo però, sui mercati in realtà questa mattina la preoccupazione è più concentrata in Francia, come ci spiegherà molto bene Gianmarco Salciodi, socio strategist per Axiom Forex, a cui diamo il bentornato. Gianmarco, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E infatti Parigi scende di un punto percentuale, mentre Francoforte è stata più indecisa, era positiva poco fa, adesso cede anch'essa la piazza tedesca, meno 0,10%, resiste Piazza Affari più 0,14%, perché qua il sostegno deriva ancora una volta dai titoli del settore bancario, che praticamente sono quelli più in movimento questa mattina, dopo le notizie che abbiamo raccontato prima, e cioè il rilancio di Banca Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, che rimette in moto tutti i titoli che a vario titolo sono coinvolti in questa operazione. Partirei però, Salciodi, dalla questione francese. La divaricazione dello spread sulla Germania, l'OAT è a 147 punti e siamo distanti di circa 20 punti da quello italiano, che è a 120 per l'appunto. Allora, spieghiamo un po' meglio la situazione francese. Peraltro abbiamo avuto anche delle notizie nelle ultime ore secondo le quali erano già delle illazioni che circolavano sul mercato. Christine Lagarde sarebbe pronta a lasciare la Banca Centrale Europea proprio per consentire un dibattito politico francese più sereno. Salcioli.
3: Sì, siamo arrivati alla condizione per cui cioè, il repricing fondamentale ha avuto l'aggiunta dell'aspetto speculativo. I bond vigilantes stanno verificando un déjà vu, che è quello dell'approvazione dell'iter di bilancio, passaggi chiave per l'OAT che sono ancora lunghi, una manovra fiscale da 54 miliardi di euro che viene considerata poco ambiziosa perché la riduzione del deficit PIL dal 6% andrebbe al 5%, non proprio un granché, e soprattutto sempre questa maggioranza non esistente da 2 anni e un iter che addirittura potrebbe andare fino a dicembre. Sono elementi che ovviamente creano delle condizioni insieme con lo sfondo della questione inflazionistica geopolitica affinché il mercato possa fermarsi. L'aspetto importante che in questo momento però bisogna verificare è prima di tutto il movimento è forte ma non ancora disordinato da rischio di credito, non deve trasformarsi in rischi di liquidità e non ci sono avvisaglie, ma l'aspetto fondamentale a livello europeo e sistemico, crescita, inflazione, rating, solidità del sistema finanziario bancario europeo è fondamentalmente diverso e molto migliore adesso rispetto al 2012. Quindi attenzione a non farsi prendere da una crisi che è vera, giustificabile da un certo punto di vista quella francese, ma non per questo il contagio deve far venire un panico che è desostanziato rispetto ai dati fondamentali.
0: Ricordo solo qualche cifra, ricordiamoci che in quel frangente il differenziale fra Italia e Germania volò a 575 punti base, un'enormità per gli operatori di mercato che conoscono bene queste dinamiche, appunto ribadisco oggi siamo a 120 e non siamo certamente l'epicentro del nervosismo degli operatori finanziari, che quindi Salcioli sulla base di quello che ci ha spiegato lei adesso più che altro stanno un po' tirando le orecchie ai governi invitandoli a fare qualcosa per di nuovo sistemare i parametri di bilancio, quindi non sono proprio degli attacchi devastanti, ma in qualche maniera dei richiami, un po' come un buon padre di famiglia potrebbe fare appunto con i membri della famiglia che non si comportano bene, mi verrebbe da

0: fare questo parallelo.
1: Sì, a dire la verità, se lo spiega così, mi sembra di essere io a casa mia con due figli grandi, sono io il buon vigilantes, no? Che non è un ruolo proprio simpaticissimo, però è vero, e questo giustifica, fra l'altro, tutta la grandissima difficoltà che ogni classe politica su qualsiasi latitudine e longitudine ha nel guadagnare e mantenere il potere politico chiedendo sacrifici. Nessun governo riesce a farlo. Questo non fa altro che alimentare politiche fiscali non restrittive nel migliore dei casi o comunque espansive. I debiti crescono, lo sappiamo bene, ma non c'è nessun elemento che si arresti. È uno dei motivi per cui anche venerdì, con i dati deboli sull'occupazione americana, i tassi americani non sono scesi tanto, perché alla fine l'aspetto della maggiore offerta di titoli e questo enorme debito crescente richiede un adeguamento di premio per il rischio, e quindi ovviamente i tassi rimangono sempre alti.
0: Ricordiamo appunto questo dato sulla disoccupazione americana di venerdì: 29.000 nuovi posti di lavoro creati nel mese di settembre, il tasso di disoccupazione al 4,2, al 4,3 adesso non me lo ricordo esattamente. Questo dato come in qualche maniera condizionerà il prossimo meeting della Banca Centrale Americana, che a questo punto, da quello che ho capito, il mercato prezza ad avere in maniera molto bassa un altro intervento sui tassi, almeno in questa fase. È così o no?
1: È così. Tra l'altro ci sono molte divaricazioni dal punto di vista dei rendimenti tra Europa e America, ma in realtà sui prossimi due meeting entro fine anno Europa e America e CBFED sono molto simili. Niente a ottobre e un rialzo scontato all'80-85% a dicembre. Dimostrazione oggettiva che le banche centrali hanno una discreta riluttanza a muoversi in un contesto di questo tipo, nella speranza, in questo momento un po' vana, che si possa trovare un minimo livello di de-escalation che faccia ridurre il premio per il rischio politico e geopolitico sui prezzi dell'energia, in particolare il petrolio, perché è oggettivo, lo sappiamo, lo è stato detto più volte, che in questo momento Hormuz, in un modo o nell'altro, il greggio passa, c'è un problema ancora forte dei prodotti raffinati, e vediamo se questo fantomatico meeting che Zelensky ha detto che è richiesto da Trump a tre con Putin porta qualche risultato, qualche prospettiva. Il fatto che sia stato richiesto a fine ottobre, esattamente pochi giorni delle midterm, mi lascia disincantato, anche se queste sono sempre le classiche previsioni che uno strategist spera sempre di sbagliare.
0: Molto bene, allora un'ultima domanda, Salcioli, intanto se ci può dare un elenco dei temi che come operatori finanziari controllerete particolarmente nel corso della settimana. Nel frattempo le ribadisco quelli che sono usciti proprio in questi ultimi istanti: i prezzi alla produzione ad agosto in Europa sono cresciuti su base mensile dell'1,9%, su base annuale c'è un più 8,2%. Ad agosto, non oso immaginare cosa sarà settembre. E poi il PMI dei servizi a settembre, sempre per la medesima area, 53 punti, l'indice composito sale a 53,1. Sappiamo che per gli indici PMI, sia per i servizi che per la manifattura, un livello superiore ai 50 punti indica situazione di espansione economica, al di sotto contrazione economica, quindi da questo punto di vista ci sembra un buon dato, che però si scontra con questo sui prezzi alla produzione. Come li mettiamo insieme?
1: Esattamente come nella complessità del momento, l'economia è ancora molto più forte rispetto a quello che sembra o come viene percepito. Ci sono stati dei miglioramenti contingenti, i dati del PMI lo dimostrano. Ovviamente la pressione sui prezzi, soprattutto la produzione, potrebbe comportare una riduzione dei margini, che però al momento non ha effetti sulle previsioni e sulle quotazioni di borsa. Pochissimi dati, ci saranno le minute del FOMC mercoledì, è una delle settimane in cui lo strategist dice l'azione di prezzo è regina. In mancanza di riferimenti oggettivi o sul calendario, che in questo momento non si trovano, bisognerà effettivamente vedere come si muoveranno i prezzi e se questa, diciamo, marea contro l'OAT si fermerà, si arresterà, anche perché forse sta andando un po' oltre anche le stesse pecche del sistema istituzionale finanziario economico francese.
0: Certo, vedremo poi tra l'altro questa situazione nel corso delle prossime giornate come si svilupperà, alla luce del fatto che a breve c'è anche un'altra importante missione del Ministero dell'Economia, il nuovo BTP Valore.

0: gemello lo abbiamo chiamato perché sono due emissioni simili ma con delle differenze, appunto, soprattutto per quello che riguarda l'erogazione della cedola. Grazie a Gianmarco Salcioli, socio e strategist di Assion Forex. Buona giornata e buona settimana, presto.
1: Grazie e buona settimana anche a voi.
2: Parliamo di lavoro.
3: Hanno tagliato le accise sul gasolio e gli altri che vanno a benzina, metano, GPL, quella che sono figli di un minore.
4: Le contribuzioni da parte delle aziende possono essere fatte da aziende medio-grandi, noi ad esempio siamo una piccola azienda, non è che abbiamo tutta questa liquidità per dare una mano in questo senso ai dipendenti.
5: Le auto vanno sempre più veloci e anche quello è un modo per consumare di più. Io veramente non capisco, soprattutto nelle strade di grande scorrimento dove ci sono dei limiti, le persone vanno molto più del limite, ma consumano molta più benzina.
0: Dottor Poerio, ha sentito come si attivano i nostri ascoltatori? Se giustamente sì. C'era l'ascoltatore che diceva, io ho una piccola azienda, ma che cosa volete che possa fare per i miei dipendenti, pur buongiorno, comprendendo la situazione?
6: Buongiorno, ma penso che avrà meno dipendenti delle grandi aziende, Il contributo sarà più piccolo.
0: Ah, ecco, quindi certo, lei dice qualche cosina si può fare lo stesso. Un segnale si può sempre dare.
6: Basta che l'azienda rende certo. E approfitti, se quindi si può fare.
0: Allora, andiamo a raccontare delle professioni della nautica e solamente facendo una piccola passeggiata in questo contesto che ci ospita qui a Genova al Salone Nautico, possiamo avere un'idea delle migliaia di opportunità che ci possono essere per tante categorie professionali, dagli architetti agli ingegneri, gli informatici, manutentori, anche professioni che non hanno bisogno magari di un percorso di laurea lunghissimo, ma come dire, la manifattura e la richiesta di manifattura è crescente anche per il vostro comparto. Le do il via, Poerio, per cominciare ad introdurre questo tema. Grazie. Nella modalità migliore che lei crede, poi la svilupperemo nel corso della trasmissione. Che cosa vi serve in questo momento?
6: Grazie, innanzitutto faccio una premessa. Il settore aeronautico è un settore verticale, cioè noi abbiamo degli importanti marchi in Italia, a decine, che producono prodotti finiti. Questo è un fatto importante perché non siamo subfornitori di nessuno, produciamo i nostri prodotti in Italia da 0 a 100 e questo ha reso possibile di creare una filiera molto forte che ha bisogno anche di supporto in tantissime attività, cioè costruire uno yacht significa avere veramente tanti mestieri. Noi abbiamo calcolato che fra manufatturiero e servizi ci sono quasi 70 tipi di mestieri. Questo, fare una barca significa tutto questo. Questo è importante capirlo perché ci tengo a dirlo, noi produciamo al 100% prodotti tutto in Italia e questo è importante. Un'altra cosa che voglio dire è questo, cioè università, ITS Academy, scuola dei mestieri, quindi noi abbiamo bisogno di tutto un livello di preparazione professionale delle nostre persone, quindi a partire da quello che si chiama operaio, adesso chiamiamo mestiere, a finire all'università. Questo secondo me può essere considerato come un percorso integrato. E se un ragazzo oggi va nel mondo dei mestieri non significa che può diventare un giorno un leader e andare all'università.
0: Certo.
6: Quindi quello che dobbiamo creare in Italia per il settore nautico, ma penso che forse può valere anche per gli altri settori, è creare un sistema integrato che parte da una certa posizione e finisce, e garantire ai ragazzi una crescita professionale secondo i livelli di cultura che vuole raggiungere. Questo è importante perché io vedo che parecchie famiglie ovviamente mirano subito in alto, no? Ma questo lo sappiamo, è legato alla voglia dei ragazzi di lavorare, di studiare, però questo non significa entrare oggi a fare un lavoro di elettricista o tubista o arredatore sia un fatto che deprezza la persona, anzi chi impara dal basso può meglio fare il lavoro in alto. Quindi in un percorso di vita professionale che dura anche 40 anni e più è ovvio che uno si può fare tutti i passaggi. Nella mia vita professionale, quando ero un giovane ragazzo, c'erano in posizione di comando persone che erano stati operai. Questo secondo me è un processo che non deve creare merito comunque a tutti quelli che vogliono farlo, e crescere significa anche questo. Oggi noi occupiamo 200.000 persone nel nostro settore, però c'è da dire che la richiesta comincia a crescere sempre, soprattutto nelle imbarcazioni di una certa dimensione, dove mediamente a bordo ci sono decine e decine di persone a lavorare. Cosa riscontriamo oggi nelle nostre aziende? Che moltissime di queste persone, soprattutto nell'ambito dei mestieri, non sono italiani, sono tutte persone che vengono da extracomunitarie o anche comunitari che vengono a lavorare in Italia. Questo richiede che se gli italiani vogliono cominciare a entrare partendo dalla maestranza, richiede un sistema che possa avere queste caratteristiche. Uno, contatto diretto con le aziende, cioè non creare delle figure professionali che poi non si sposano con le esigenze. Quindi questo significa che i programmi formativi e anche gli stessi professori possono venire dal mondo del lavoro a tutti i livelli, a partire dal mestiere, a finire all'ITS Academy, a finire all'università, con relativi livelli di formazione. Questo è importantissimo, perché altrimenti puoi trovare le risorse, cioè le risorse in termini di persone, e qui se le troviamo in Italia bene, se non le troviamo in Italia bisogna comunque in qualche modo attivarsi.
0: Per farlo. Ha già dato un sacco di spunti, ho preso appunti, adesso li sviluppiamo subito dopo un nuovo aggiornamento della borsa. Questa la devo fare alle 11.30,
6: no, vabbè, poi
0: bisogna farla.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Per le idee che fanno discutere,
11: no, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti
13: della spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
0: Le borse europee sono molto nervose questa mattina per la crisi spagnola, anche per le questioni francesi. Il differenziale di rendimento fra Germania è intorno ai 120 punti, più ampio quello tra Francia e Germania. E poi c'è da monitorare anche l'andamento della Spagna con la decisione di Sanchez di indire elezioni politiche per la fine di novembre. Andiamo a controllare l'andamento degli indici. Parigi sta scendendo in questo momento di un punto per percentuale Francoforte, meno 0,14%, abbiamo invece Milano in rialzo dello 0,06% con tutto il fermento del comparto bancario generato dalla decisione del weekend di Banca Intesa San Paolo di rilanciare per l'offerta su Monte dei Paschi, decisione che si fa sentire su tutte le altre banche che sono a vario titolo interessate appunto in questa iniziativa, a partire da Unipol che segna più 4%, Biperbanca più 2%, c'è invece un crollo verticale per i titoli Mediobanca, in questo momento in ribasso di 5%.

0: punti, ma sono arrivati a perdere anche 7 punti percentuali. Mercato valutario, sempre più indietro l'euro sul dollaro, a 1,1213 in questo momento, per ora è tutto.
1: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
10: Due di denari.
11: Non farei parallelismi con il buon padre di famiglia con la BCE, se no non avremmo visto delle porcherie tipo Grecia o gli spread che salgono e scendono a comando.
12: Non ho mai visto tanta gente arrabbiata come in questo periodo qua, perché la benzina ha diminuito il prezzo e per il fatto anche che alcune macchine non pagheranno il bollo. Vedo proprio la gente arrabbiata e vogliosa di pagare di più. La colpa non è del governo, a mio avviso.
0: Vabbè, sempre molto originali i commenti dei nostri ascoltatori, ma noi li raccogliamo con grande piacere. Intanto c'è qualche ascoltatore che mi chiede, ma in questo momento, allora noi non possiamo fare raccomandazioni di investimento, non so come dire, ma c'è Luca che ci chiede, ma i gilt, che sono i titoli di Stato britannici, gli OAT, quelli francesi, i treasury, gli americani, a questi prezzi sono da comprare? Luca, se ha ascoltato anche le idee che abbiamo condiviso con alcuni operatori finanziari nelle scorse settimane, se il proprio portafoglio di investimento è ben diversificato, qualche opportunità di mercato in questo momento si trova, e questi con questi prezzi onestamente in questo momento lo sono. Però poi attenzione alla volatilità che anche i titoli di Stato subiscono, e rispetto a questa dinamica ancora molti risparmiatori non sono pronti appunto ad accettarla, perché pensano che acquistando un titolo di Stato lo si porti a scadenza, si percepiscono appunto le cedole e i prezzi siano sempre quelli. Invece abbiamo visto che in questo periodo sono bassi, ma potrebbero anche ulteriormente scendere, quindi fate attenzione, fatevi spiegare molto bene quello che sottoscrivete. Allora, con noi questa mattina Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, perché siamo e ne siamo felici al Salone Nautico e stiamo esplorando le opportunità del settore della nautica in termini occupazionali e professionali. Un settore che occupa 200.000 figure professionali, una filiera molto articolata, 70 mestieri all'interno di questa filiera. Quindi davvero, se solo potessimo fare un libretto di 70 pagine descrivendoli, sarebbe anche una bella idea, dottor Poerio. Sì. Lei prima ci diceva del tema degli ETS, che non sono ben strutturati per questo comparto, da quello che capisco, e so che lei ne ha parlato anche con la Meloni quando è venuta qua ad inaugurare il salone.
13: Sì, l'ITS in sé per sé, l'Academy, è strutturata, cioè nel senso che formiamo persone di livello 5, sono i famosi impiegati, diciamo così, e oggi per esempio l'ITS di Viareggio, che si chiama ISIL, dà sul mercato circa 150-200 risorse, cioè abbiamo 7 corsi che facciamo.

0: diverse professionalità, vengono dal mondo del lavoro a insegnare e concordiamo col mondo del lavoro i programmi da gestire. I ragazzi in questo caso entrano, diciamo, nelle aziende e questo sta cominciando a funzionare. Ci sono voluti più di 10 anni, ma oggi il sistema funziona. Fra le altre cose, il governo oggi ha creato il 4+2, cioè nel senso che dopo le scuole superiori, fermarla al 4º anno, gli ultimi 2 anni si fanno con l'ITS Academy e si va direttamente sul mondo del lavoro. Il nostro obiettivo non è solo formare, ma è garantire alla fine del corso anche l'occupazione, questo
1: ingresso verso il mondo quasi istantaneo, sì. Non oserei dire, perché la fame c'è da parte delle aziende, la necessità,
0: sì,
1: immediata.
0: Però quello che manca, che dovrebbe essere fatta a similitudine dell'ITS Academy, sono le scuole di mestiere. La stessa cosa, ovviamente con tempi diversi, perché formare carpentieri, elettricisti, falegnami e tutti i famosi 70 mestieri che dicevo, è importante creare un qualche cosa che permette, a secondo della regione, a secondo della DNA della regione nell'ambito manifatturiero, diciamo finanziare questi corsi, delegando poi le regioni, in modo che formiamo del personale, che può essere quello nostro, italiano, se qualche ragazzo ancora si vuole esprimere. Considerate, ragazzi, che l'oggetto yacht è una cosa fantastica, si imparano tante cose, è un oggetto bellissimo, con tante innovazioni e con tante caratteristiche, quindi farlo dal punto di vista di realizzazione non è un demerito, anzi tutt'altro.
1: Perché lei l'ha ribadito tante volte questo concetto, perché ancora si percepisce che certe professionalità siano considerate troppo modeste e invece lavorare per la cantieristica con il design che questa esprime in questo momento, ma questo noi lo diciamo veramente da anni, perché noi tocchiamo con mano, venendo qua, la bellezza, la qualità del Made in Italy in questo settore, eppure ancora dover fare il saldatore per questo ambito, l'idraulico. Poi dopo, quando come consumatori ne abbiamo bisogno in casa, però di questi mestieri ci strappiamo con i denti i numeri di telefono tra amici.
0: Non solo, ma non vengono mai in tempo, non rispettano mai.
1: Certo,
0: sono pochi,
1: perché hanno super un sacco di lavoro.
0: C'è spazio di lavoro in quell'ambiente, non solo, ma è un mestiere diverso, è fatto non solo con la testa ma anche con le mani. Consideriamo che oggi questi mestieri possono essere fatti in una maniera diversa da quando li faceva mio nonno.
1: Ma certo, oggi hanno anche il camice bianco, come gli operai in azienda,
0: laser,
1: metalmeccanici,
0: tecnologie più avanzate. Si può essere mestiere anche lavorando in una maniera molto professionale. E ripeto, come dicevo prima, in un sistema integrato di formazione, domani posso essere il leader di un'azienda.
1: Lei ha parlato di tecnologia, tra un po' il grande elefante nella stanza lo introduco, che è quello dell'intelligenza artificiale, ma prima mi veniva in mente, sempre guardando la varietà degli stand che ci sono a questo salone nautico, io penso che anche le figure commerciali, cioè l'andare a raccontare quelle che sono le produzioni in giro per il mondo, penso che anche questo sia un ambito professionale da considerare attentamente.
0: Assolutamente,
1: il marketing,
0: sì,
1: la comunicazione.
0: Questo oggi già si fa nelle nostre aziende, anche perché mostrare il prodotto o vengono qui ai saloni e lo vedono, o altrimenti bisogna raccontarlo, quindi 3D, questioni di presentazione dei nostri prodotti in una certa maniera, cambiando anche diverse tipologie di interni o dando diverse opzioni, questo lo facciamo, cioè questa è una cosa che poi è la prima cosa che si è pensato di fare, visto che vendere è importante. Ma la cosa importante invece è accumulare la nostra esperienza, che spesso viene da chi fa i mestieri, e cercare questa esperienza di metterla all'interno dell'azienda, per poi con questi nuovi sistemi avanzati, il famoso agente AI, ci permette di interpretare bene le nostre informazioni, le nostre esperienze, per poter prendere decisioni che ci portano in efficienza. Questo non significa che il lavoro si perde, lo fa qualcun altro, lo facciamo sempre noi, ma lavorando in un modo migliore, in tutti i settori, amministrazione, pianificazione, preventivazione, servizi verso l'esterno. È una cosa fantastica pensare di conservare l'esperienza, perché è importante avere la propria esperienza, che poi viene interpretata da questi sistemi moderni oggi, che sono strumenti. Una volta si è passato dal regolo calcolatore alla macchinetta calcolatrice, oggi si passa dalla digitalizzazione dei software, si parte al sistema intelligente.
1: Ma come gli architetti e i geometri che negli anni passati avevano questi tavoli immensi dove potevano realizzare e disegnare tutti i loro progetti,
0: oggi
1: adesso rendere
0: in software.
1: Guardi, ho fatto un viaggio in treno qualche giorno fa con un architetto, io mi sono affascinata, non ho fatto altro, infatti a un certo punto avrà pensato che fossi una stalker, perché non facevo altro che guardare il progetto che stava realizzando per un grande edificio, peraltro mi era parso di capire anche un lavoro impegnativo. Quindi immaginate che cosa significa renderizzare un'imbarcazione, uno yacht magari di gran lusso, chiesto da un committente importante. Io penso che non ci si possa che divertire, però la professionalità che è richiesta è molto alta.
0: Ecco, ricordiamoci sempre che sono strumenti, che non si sostituiscono l'uomo. Ecco, la cosa

0: L'importante è tenere sempre presente l'analisi critica di quello che esce fuori dai sistemi che usiamo. È fondamentale, perché a volte corriamo il rischio di fare errori, e quindi questo vale da dire che oggi l'intelligenza artificiale non è fatta di neuroni o reti neurali, come si dice, che sostituiscono biologicamente l'uomo. Ci danno dei suggerimenti, interpretano meglio di me l'esperienza passata. Però sicuramente vanno interpretati sempre, sempre,
1: Assolutamente.
0: quello rimane sempre.
1: Al momento io le chiamo delle macchine con delle gigantesche potenze di calcolo, come capace di elaborare miliardi e miliardi di dati per semplificare la vita
0: Ce ne sono di
1: nostra.
0: diverso tipo,
1: Cosa succederà domani non lo sappiamo. Al momento siamo messi così. 11:45 c'è il traffico, poi l'ultima parte della nostra conversazione.
0: Grazie.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Strade in diretta.
5: Ben trovati al nuovo appuntamento. In Liguria sulla A7 Milano-Genova, a causa di un mezzo pesante incendiatosi, tratto chiuso tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 in direzione Genova. Su questa carreggiata, a causa del tratto chiuso, code a partire da Busalla. Andiamo ora sulla A4 Milano-Venezia, dove sono stati riaperti gli svincoli di Soave e Montebello, precedentemente chiusi in entrata in direzione Milano per incidente. Per traffico intenso permangono rallentamenti e code tra Montecchio e Verona Est, sempre in direzione Milano. Code per lavori poi sul tratto toscano dell'Autosole tra Firenze Sud e Firenze Improneta in direzione Milano. Per lo stesso motivo sulla A14 Adriatica, traffico incolonnato a tratti in direzione Ancona a partire da Pescara Sud fino a Sant'Elpidio. Ed è tutto, a più tardi.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.

0: due di denari.
1: Buongiorno Deborah, io non riesco a capire cosa voglia dire la differenza fra dollaro ed euro. Se è meglio 1,12 come oggi o era meglio 1,15?
2: Il problema non è che trovano svilente un lavoro o meno i ragazzi così, è che quando hanno studiato, hanno delle professionalità di un certo tipo, li pagano ancora troppo poco e magari preferiscono fare qualcosa di meno faticoso e anche pericoloso.
3: Allora, sui termini valutari, magari se è necessario dare dei chiarimenti in questo senso, ci faremo una trasmissione, dico l'ascoltatore, qualche anno fa sono andata a fare un viaggio negli Stati Uniti, il cambio era 1,40 ed ero molto contenta, ho comprato un sacco di cose e quindi insomma si giocano le competitività delle economie a seconda del valore della valuta, del livello della valuta. Allora, mentre arrivavo stamattina, dottor Poerio, davanti a me c'era una scolaresca di bambini molto piccoli, scuola elementare, che facevano appunto il giro qua e quindi mi sono anche molto intenerita, però effettivamente di queste cose forse è bene che i ragazzi sappiano molto presto quali sono anche le cose belle che si fanno nella propria città. Genova esprime questo settore, la cantieristica, insomma, con grande successo mondiale, direi. Il punto è che stiamo da tanti anni parlando di questa mancanza di comunicazione che c'è tra l'industria e la scuola ad ogni livello, in ogni comparto. Bisogna andarci di più nelle scuole raccontando le cose belle. Voi in che maniera riuscite ad andarci, oppure come portate anche la scolaresca che ho visto stamattina era di piccoli, ma forse bisogna portarci qua ragazzi di 16 anni?
4: Sì, diciamo che a livello ITS, quindi ISIL, lo facciamo continuamente.
3: Che è quello
4: abbiamo
3: che ci raccontava prima.
4: Contatto con le scuole, con i presidi delle scuole, per trasferire un po' la conoscenza di questi ITS che fino a poco tempo fa non si conoscevano come si conoscono oggi. Quindi è un sistema che è nato, ripeto,

0: 12 anni fa, non oggi, però oggi comincia ad avere risultati e quindi questo è positivo. L'ascoltatore diceva sì, però studiare, poi avere un lavoro faticoso. Ricordiamoci che le maestranze di oggi non sono le maestranze di una volta. Oggi si lavora in sicurezza, si lavora tranquilli, si lavora utilizzando mezzi appropriati, strumenti corretti.
1: Questo settore poi, si sta molto anche all'aria aperta, parliamo.
0: Assolutamente, ma poi non solo, diciamo così, la legge del mercato, no? Domanda-offerta. Per rispondere al signore, diciamo, un responsabile che si occupa di impianti a bordo guadagna 3 volte un ingegnere.
1: Quello volevo introdurre, infatti, perché non credo che in questo ambito gli stipendi siano trascurabili.
0: Assolutamente no, vabbè, che la persona che ha un'esperienza e si occupa di impianti sulle barche non è lo stesso di quello che va in ufficio tecnico, però di fatto oggi abbiamo 10 ingegneri in ufficio tecnico che percepiscono 1/3 di quello che può percepire l'unico responsabile che abbiamo in produzione che si occupa di tubazione. Voi non ne troviamo tanti. Anche oggi gli ingegneri si stanno adottando. Stamattina sono andato a fare colazione nel salone di Confindustria Nautica, c'erano 2 ragazzi laureati che si occupano di parte linguistica e camerieri. Cioè, quindi questo cosa vuol dire? Che il mercato oggi non permette ancora di poter assorbire tutte queste risorse. È un dato di fatto, io capisco benissimo, anche mia mamma mi spingeva a studiare. Però alla fine bisogna fare i conti poi con la realtà del mercato e questo non significa che poi non si può crescere. Io lo dicevo prima, perciò parlavo di sistema integrato, parlavo di un sistema che uno parte da un certo mestiere e poi può arrivare dove arriva secondo le necessità, la voglia che ha di studiare, di crescere.
1: Tra l'altro leggevo, questi mezzi bisogna anche guidarli.
0: Assolutamente, infatti condurli. Mancano comandanti, mancano equipaggi e questa è un'altra bella esperienza, cioè nel senso che mancano cuochi, mancano stewardess,
1: personale di bordo.
0: Questa parte qua è importantissima, fra le altre cose è importante avere tanti italiani, perché oggi questo è appannaggio fondamentalmente.
1: Certo, non è un giudizio ovviamente quello che stiamo dando, è semplicemente una presa d'atto che appunto c'è forse una percezione non corretta di quelle che sono le opportunità professionali in questo settore. Le donne le accogliamo nell'ambito
0: sì,
1: nautico?
0: Assolutamente sì, anzi, danno un tocco speciale, ci sono anche comandanti donne.
1: Ah, caspita.
0: Assolutamente sì, adesso ne ho assunto uno proprio nella mia azienda qui, dove praticamente sarà comandante una signora di circa
1: 55 anni. E che tipo di formazione ha seguito per arrivare a questo ruolo?
0: Nautico, ha iniziato con l'istituto nautico, ha navigato su petroliere, su bulk carrier.
1: Adoro, voglio conoscere questa raga, poi mi dà
0: quando
1: i
0: vuole,
1: contatti.
0: Si chiama Vigo, quando viene la faccio conoscere, è una persona
1: no,
0: fantastica.
1: Perché bisogna, perché secondo me poi proprio i cosiddetti role model, no, sono... l'approccio più efficace per far innamorare di certi mestieri le persone, i ragazzi come le ragazze naturalmente.
0: Lei ha iniziato con passione, ha iniziato partendo anche lei dal basso e è diventato comandante, insomma, quindi è abbastanza importante. Questo è il messaggio che do, non partire subito prevenuti con la reddita di posizione, va conquistata quella, va conquistata nel tempo, lavorando e gestendo.
1: Perché invece, stava a dire che questo settore ha bisogno di persone che parlino le lingue e quindi bisogna venire preparati, è indispensabile, requisito minimo per potersi candidare in questo settore, in qualunque tipo di professionalità. E per chi avesse proprio una spiccata vocazione internazionale, quindi dicevamo prima le attività commerciali, esplorare nuovi mercati, se guardiamo a questa specializzazione del vostro ambito, di che cosa avete bisogno?
0: Ma diciamo la capacità innanzitutto di sapere anche un po' negoziare, proporre i prodotti, quindi innanzitutto una conoscenza un pochino sul prodotto, perché oggi comprare un'imbarcazione che costa diversi soldi è importante anche saperla presentare tecnicamente al cliente, non nel dettaglio ovviamente, ma almeno sapere cosa proporre per entusiasmarli all'acquisto del prodotto, quindi questo è fondamentale. E quindi tutti i requisiti necessari per saper fare un buon marketing. Però lì tengo a sottolineare che c'è minor affluenza delle persone, cioè nel senso che in un'azienda come la nostra, per esempio, su 140 persone abbiamo 3 persone che si occupano di quelle attività. La maggior parte sono in ufficio tecnico, sono in produzione, quindi è lì che il grosso dell'attività lavorativa c'è, quindi è lì che abbiamo bisogno di tante risorse.
1: Allora, ci mancano 30 secondi prima di chiudere, vuole mandare un pensiero così?
0: Pensiero, un messaggio, contattatemi, io sono pronto a offrire qualsiasi tipo di messaggio. Cioè, da quello iniziale a finire
1: però
0: l'università.
1: Però ecco, magari proprio diciamo Confindustria Nautica Confindustria è un punto di riferimento intanto
0: mi occupo
1: per
0: di formazione
1: per un orientamento fine. Esattamente, perché se stamattina avessimo stimolato qualche famiglia a fare una chiacchierata con i figli stasera a cena, se si
0: anche
1: sa,
0: venire
1: anche perché
0: a visitarci presso i cantieri,
1: esatto,
0: sono
1: venite a vederli. Adesso magari il Salone Nautico oggi termina, non ce la facciamo, ma c'è tutti gli anni, quindi c'è sicuramente anche l'anno prossimo come opportunità, ma ci sono,
0: ma anche organizzare visite durante l'anno,
1: i cantieri navali, io sono di Ancona e la cantieristica, allora, anche noi
0: abbiamo una rete, siamo un'associazione, quindi e tutti hanno bisogno di personale, quindi siamo aperti, anzi personalmente ce la metto tutto, non, perché i ragazzi esatto, almeno siano informati, poi prendono la loro decisione.
1: Grazie, grazie a Vincenzo Poerio, vicepresidente di Confindustria Nautica, ci ritroviamo qua l'anno prossimo e chissà
0: grazie,
1: quali
0: Deborah,
1: altre cose belle potremo raccontare.
0: Grazie, al grazie prossimo anno allora, grazie tanto.
1: Grazie ad Elena Ligios, Andrea Roccabella, Michele Previato per l'aiuto anche in questo caso appunto per la diretta di questa mattina, ma di tutte quelle che sono state fatte in questi giorni, come al solito abbiamo dispiegato tutte le nostre forze vincenti e ci ritroviamo qua al Salone Nautico l'anno prossimo e a Due di Denari domani da Milano. Buona giornata a tutti.

0: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
7: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
8: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
7: E come faccio ad averli?
8: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è, lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Quando un'azienda decide di dare 200 euro in più a chi lavora, il primo pensiero va alla busta paga, ma il conto reale è un altro.
11: Esatto. Con i costi che accompagnano l'aumento, l'azienda finisce per pagare più del doppio, trasformando quei 200 euro netti in busta paga in circa 400 euro di spesa. Con i buoni pasto no. 200 euro di Ticket Restaurant Edenred sono 200 euro che la persona riceve per intero e per l'impresa restano un costo del lavoro deducibile con l'IVA detraibile. In busta paga 200 euro ne costano 400. In Ticket Restaurant 200 euro costano 200. La differenza è la metà. E quanto vale davvero per la tua azienda? Non devi calcolarlo da solo. È il primo conto che Edenred fa insieme a te prima ancora che tu attivi qualcosa.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 12.
15: GR24. Il sole 24 ore.
14: Assegnato il premio Nobel per la medicina a 3 studiosi, da un'alga che cerca la luce hanno trovato l'interruttore delle emozioni. Il premier spagnolo Sanchez convoca le elezioni per il 29 novembre, tende in piazza per appoggiare il suo piano contro l'emergenza abitativa. Le forze governative yemenite hanno annunciato di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Al via il tavolo sulla crisi Electrolux, il ministro Urso assicura governo pronto a sostenere il nuovo piano con strumenti inseriti nella legge di bilancio. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La settimana degli annunci dei premi Nobel, poco fa è arrivato quello per la medicina, ci torniamo fra qualche istante perché prima la crisi spagnola politica scaturita dalla bocciatura dei due decreti contro la crisi abitativa messi a punto dal premier socialista Pedro Sanchez. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per difendere gli interessi degli spagnoli, ha detto in diretta TV questa mattina Sanchez, poi l'atteso annuncio del voto anticipato.
16: Informar come corrisponde al jefe del Stato.
14: Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre, ha annunciato Sanchez, che ora punta ad avere maggioranza progressista più forte per portare a casa le riforme già avviate. Intanto la piazza principale di Madrid, Puerta del Sol, resta occupata dal popolo, delle tende, soprattutto giovani, che denunciano la crisi abitativa e appoggiano le riforme di Sanchez. Ma restiamo in Spagna perché in queste ore la regione della Catalogna resta investita da un'ondata di maltempo che sta causando seri disagi, colpa dei cambiamenti climatici.
17: Non accenna a smettere l'emergenza climatica che da 72 ore ormai sta interessando ampie zone della Catalogna, in particolare Barcellona e la sua area metropolitana. Dopo i 250 litri per metro quadrato caduti nella notte tra sabato e domenica scorsi, a causa di un fenomeno catalogato come uragano mediterraneo, che hanno causato allagamenti in diversi punti della regione, anche per lo straripamento di fiumi come il Besòs, portando alla paralisi dei trasporti regionali e causando la morte di una persona, questa mattina sia la Protezione Civile che il comune del capoluogo catalano hanno emesso un nuovo avviso, invitando la cittadinanza a ridurre al massimo gli spostamenti e a non avvicinarsi a fiumi, torrenti o scantinati. La pioggia sta inoltre incidendo sulle manifestazioni di protesta contro l'emergenza abitativa in Catalogna, programmate alla stregua di quelle in altre località spagnole, impedendone o quasi il regolare svolgimento, a partire da quella prevista nel pomeriggio nel centro di Barcellona. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
14: Ed ora torniamo, lo dicevamo in apertura, torniamo sulla settimana dei premi Nobel, oggi molto importante, quello sulla medicina. Allora sentiamo a chi è andato.
18: The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided.
19: Questo l'annuncio presso il Karolinska Institute di Stoccolma del premio Nobel per la medicina 2026, che va congiuntamente a Karl Deiseroth dell'Università di Stanford e ai due tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le loro scoperte sui canali ionici fotosensibili e sull'optogenetica, una tecnica che permette di controllare l'attività delle cellule nervose attraverso la luce. Alla base delle loro ricerche c'è una proteina scoperta in un'alga unicellulare che si chiama Chlamydomonas. Questa proteina, illuminata con luce blu, apre un canale attraverso cui passano ioni, generando così un impulso elettrico. Deiseroth ha trasformato questa scoperta in un vero e proprio interruttore luminoso per i neuroni, aprendo nuove possibilità per studiare nel nostro cervello i meccanismi alla base della memoria, delle emozioni e del comportamento. Secondo il Comitato Nobel, l'optogenetica ha gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, consentendo di mappare il cervello con una precisione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab e hanno interrotto la strada fra Dubab e Mocha, lo ha dichiarato un portavoce militare, secondo cui ora lo stretto è in sicurezza. Il governo yemenita ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. In Italia, per parlare dell'interminabile vicenda dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni, che dovrà avvenire entro ottobre. Respinta la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva. Il diritto alla salute dei cittadini, si legge nel provvedimento, prevale sul resto. Ora la parola passa alla Cassazione, che si riunirà il 20 ottobre. ed è iniziato al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Electrolux. Circa 200 lavoratori manifestano davanti al Ministero contro il piano della multinazionale che prevede 1450 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Il ministro Urso avrebbe assicurato ai sindacati che il governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio con tutti gli strumenti, anche straordinari, che verranno messi in campo con la prossima legge di bilancio. E siamo ai dati Istat di giornata che fotografano una pressione fiscale che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie.
20: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso 1 settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Siamo al calcio, stasera a Bologna, quarto impegno di Nations League per l'Italia di Mancini, che ritrova la Turchia già battuta in trasferta. Calcio d'inizio alle 20:45. Il CT preannuncia turnover e alla squadra indica la strada da seguire, al microfono di Sport Mediaset.
21: Io credo che la cosa più importante in un gruppo è credere in se stessi prima di tutto e pensare che si possa fare qualsiasi cosa e arrivare a qualsiasi risultato. Credo che questa sia la cosa più importante. Poi le qualità tecniche i giocatori le hanno e quando inizieranno a essere più consapevoli di quello che valgono, secondo me possono fare tanto.
14: E ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
22: Oggi parleremo della grande soap televisiva dedicata a Garlasco. A tra poco.
14: Grazie a Gianluca Nicoletti. Le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200, ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Torna ELACTIVE. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su ELACTIVE.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo!
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
11: Con il supporto non condizionante di Novartis.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ipertensione, la terapia diventa sempre più personalizzata grazie alla tecnologia. Ne parliamo oggi col professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie sempre per l'invito. Ma sì, il problema del trattamento dell'ipertensione è un problema naturalmente che deriva dalla sua epidemiologia. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che 1,5 miliardi di persone nel mondo è ipertesa e che il 60%, almeno nei paesi più industrializzati, non ha un buon controllo della pressione. Nonostante noi abbiamo evidenze di che cosa dobbiamo fare e abbiamo tonnellate di documenti di consenso, le cosiddette linee guida, che dicono esattamente cosa fare. Quindi fondamentalmente il primo passo è misurarsi la pressione in maniera sistematica, il secondo è intervenire farmacologicamente, in molti casi con combinazioni di farmaci. Quello che ci manca a oggi è la possibilità di decidere in questi gruppi di farmaci che sono suggeriti quale possa essere il più adeguato per il singolo paziente. Diciamo la cosiddetta terapia personalizzata. Qualcuno ha pensato a dei sistemi molto sofisticati che coinvolgono ad esempio la lettura del DNA del singolo paziente, ma oggi questi sistemi sono ancora utopici. Mentre recentemente l'American Journal of Medicine ha pubblicato un lavoro assai interessante relativo a uno strumento che, interpretando il profilo pressorio del paziente, riesce a derivare sostanzialmente quale possa essere il meccanismo prevalentemente coinvolto nell'aumento della pressione e quindi ci permetta di scegliere tra le diverse opzioni terapeutiche quella che può essere più adeguata per quel paziente. Per intenderci, alcuni hanno la pressione alta perché hanno un battito cardiaco elevato, alcuni hanno lo stesso livello di pressione perché hanno le arterie molto ristrette. È chiaro che lo stesso farmaco non può andare bene da una parte e dall'altra, ma se io faccio una valutazione del profilo pressorio di questo paziente, forse riesca a distinguere quello con le arterie ristrette rispetto a quello con l'aumento della frequenza.
1: E poi resta però sempre il problema dell'aderenza, nel senso che i farmaci, no, per funzionare vanno presi, e il tema dell'aderenza per l'ipertensione è un problema serio.
2: Il tema dell'aderenza è un tema straordinario, perché lei sa molto bene come il 50% dei pazienti dopo 12 mesi dalla prima prescrizione non assumono più i farmaci e il 30% già dopo 2 mesi non assume più la terapia come prescritta. In parte questo è dovuto a, diciamo, una scarsa propensione a ricordarsi i farmaci, in parte è dovuto agli effetti indesiderati che i pazienti, veri o non veri, comunque percepiscono. Il fatto di ingerire un farmaco genera una sensibilità verso il potenziale effetto collaterale. Io penso che muoversi verso una personalizzazione basata su un concetto clinico rispetto a un concetto esoterico come quello del profilo genetico possa in parte risolvere questo problema, perché se io riesco ad accoppiare il farmaco più efficace per quella tipologia di paziente, la probabilità di avere effetti collaterali si riduce e quindi l'aderenza migliora in maniera significativa.
1: Grazie al professor Borghi, e lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata.

0: Nova dell'assedio mediatico attorno al delitto di Garlasco, che denuncia un circo mediatico in cui sembrava come se fosse lei la colpevole. Raccontano la sofferenza del figlio Marco, le insinuazioni contro di lui, un'altra pugnalata, dicono. Parole che arrivano dopo la chiusura della nuova indagine su Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario pluriaggravato. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni, dice il padre di Chiara. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Fino a quel momento, aggiunge la moglie, per noi il colpevole è Stasi.
1: Ora premetto, oggi non voglio fare l'ennesima puntata chiarificatrice su il caso Garlasco. Volevo riflettere assieme agli ascoltatori, assieme a persone che comunque seguono con attenzione questo caso, quanto abbia in sé un senso di lettura mediatica. Garlasco non è più un approfondimento giornalistico su un fatto di cronaca. Garlasco è diventato un format che è l'evoluzione di tutti i format precedenti in cui ci sono stati grandi delitti trattati dalla televisione, dalla casetta del plastico di Cogne alle interviste allo zio assassino di Avetrana. Poi arriva Garlasco. Garlasco li supera tutti, perché li supera in intensità di ripetizione televisiva. Mi è capitato di vedere delle serate, 2 talk concorrenti, dove ognuno aveva ospite uno dei 2 avvocati che sono diventati ormai dei personaggi, delle singole parti coinvolte nel caso di Garlasco. Gli avvocati dettavano la scaletta, perché gli avvocati erano gli unici che portavano notizie, o perlomeno avevano modo di raccontare storie che non erano più notizie a questo punto. Ormai ci si è distaccati totalmente dal fatto in sé, dal fatto tragico che una ragazza è stata ammazzata in maniera brutale e il suo fidanzato da anni è in prigione con il sospetto che in realtà sia stato omesso qualcosa, sbagliato qualcosa, sottovalutato qualcosa in quel processo, e quindi c'è una possibile revisione con un'altra persona che entra in campo, che è un amico di famiglia, amico del fratello, che frequentava comunque quella casa. Tutto questo ha in sé quasi una sorta di chiave nascosta, quasi fosse un accordo di parte, lo dico per paradosso, che Garlasco deve continuare ad essere raccontato perché è l'alimento di tante puntate televisive, di tante pagine di giornali. Insomma, Garlasco è un po' la formaldeide che tiene ancora in vita il grande morituro dell'informazione in Italia. Se non ci fosse Garlasco, cosa si farebbe? Io vedo ogni volta, ogni sera, soprattutto in televisione, che è la grande divoratrice del caso Garlasco, il giornalista che annuncia: fra poco, dopo la pubblicità, avremo una nuova esclusiva prova, qualcosa che cambierà completamente tutto. Poi non cambia niente, perché sono sempre le stesse persone che fanno sempre lo stesso racconto. È un po' il meccanismo della soap televisiva, ve la racconto. Ricordate quando arrivarono in Italia queste telenovelas o soap opera, secondo che fossero di origine nordamericana o latinoamericana. Il fatto era che i protagonisti non dovessero mai arrivare a una svolta alla loro storia. Era un reiterare continuo di ragionare su cose che già erano risapute da tutti. Perché? Perché doveva continuare la serialità. E se deve continuare la serialità di Garlasco, come facciamo a rilanciarlo nuovamente, visto che ormai siamo al lumicino, abbiamo tutti parlato di pedali, di tracce di sangue sul muro, di persone che entrano e escono minacciando querelo, querelando addirittura in questa vicenda. Mancava il quadretto dei genitori, poveretti, i genitori della vittima, che vanno ospiti di un programma leggero, di un talk, che è verissimo, un programma in cui si parla normalmente di vicende d'amore, di cuore, di decadenza di vecchi divi, di storie legate appunto al mondo dello spettacolo, appaiono 2 persone che sono 2 vittime. Genitori della morta, e dicono quello che oggi è titolo su tutti i giornali, dicono: per noi il colpevole è quello che ha stabilito la giustizia. Ma cosa dovrebbero dire di differente? Al momento per loro il colpevole è quello che è stato definito dal tribunale, dicendo apertamente: se poi il giudizio sarà diverso e sarà stabilirà appunto la legge qualcun altro è stato colpevole, accetteremo quello che è il verdetto, il nuovo verdetto. Al momento è questo. Non è una notizia. I genitori in questo momento siano fissi, hanno elaborato il loro dolore, hanno trovato comunque, non dico ristoro, ma perlomeno una certa idea di giustizia nel fatto che ci sia un colpevole.

0: Quando il colpevole viene rimesso in discussione, dovranno ricominciare nuovamente il loro processo di rielaborazione, ma la macchina deve andare avanti lo stesso.
1: Vi siete imposti un lungo silenzio in questi 18 mesi di questa nuova inchiesta e oggi lo rompete per ricordare vostra figlia Chiara.
2: E siamo venuti anche solo per parlare di Chiara, proprio perché in questo anno e mezzo di Chiara si è parlato troppo poco. La prima inchiesta non ha avuto un circo mediatico come in questo anno e mezzo, tutti i giorni trasmissioni che parlavano di Garlasco. Sembrava che in Italia c'era solo Garlasco. E non abbiamo mai parlato perché era meglio non lasciare a fare le cose che dovevano essere fatte.
0: Naturalmente i genitori devono dire che si sentono schiacciati dal circo mediatico. Se è un circo mediatico è indubbio, è sicuro. Non c'è sera televisiva che qualcuno non rievochi un pezzetto di Garlasco. E alla fine di questo pezzetto abbiamo sempre la sensazione che non sia accaduto nulla. L'unico accadimento è quello ormai remoto, dimenticato, lontano, di una ragazza che è stata ammazzata. Ora, siccome questi due genitori hanno scritto nella loro carne che la figlia è stata ammazzata, è logico, non posso pretendere da loro un'affezione profonda a seguire puntata per puntata quello che è l'evoluzione del caso Garlasco. Allora, oggi ho detto che mi sarei fatto aiutare da chi conosce bene la vicenda. La mia competenza in Garlascheide finisce qua. Ogni tanto guardo per puro masochismo, per effetto gatto spiaccicato la sera, l'avvocato, quello coi capelli gonfletti, vestito d'avvocato a tutti gli effetti, che è quello che sembra più serio e parla in avvocatese. L'avvocato ormai destituito, scomparso, quello senza denti che adesso ha rimesso la dentiera con i capelli scomposti, che ancora a parte dice cose spesso anche molto incerte, segue un filo di ragionamento difficile da seguire, ma ancora c'è, anche se non è più l'avvocato. E poi entrano in gioco altri avvocati, l'avvocatessa ex fidanzata del nuovo, diciamo, sospettato, e altri avvocati che via via galleggiano. Ma cosa è diventata la televisione? Una sorta di club di avvocati. Cosa sono diventati gli avvocati? La fonte prima di informazione nella nostra televisione. 800 24 0024. Intanto buongiorno Albina Perri.
3: Buongiorno Gianluca.
0: Allora, Albina è direttrice del sito Analisi Giallo, ha scritto vari libri, ne abbiamo sempre parlato: Diario segreto di una bomber, le memorie di un serial killer più ricercato in America nel 25, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini del 23, in cui ipotizzava che alla fine non c'è assassino che non faccia un errore. In questo caso mi sembra che errori non ne sono stati fatti, anzi ne sono stati fatti troppi. Allora Albina, io non ti voglio coinvolgere, sapendo che tu dirigi un settimanale che si alimenta di delitti, quindi è logico che tu ti occupi di Garlasco, ma tu sei un organo di stampa specifico, di quello devi occuparti. Non trovi lo sciabordio che crea ormai il caso Garlasco in ogni contenitore televisivo un po' eccessivo rispetto al reale livello di informazione che porta poi questo chiacchierare?
3: Ma guarda, dipende dai periodi. Ci sono dei periodi che effettivamente si parla del nulla perché si è in attesa di ulteriori notizie, però ti devo dire che nelle ultime due settimane era inevitabile che si parlasse di Garlasco, prima di tutto perché è stata chiusa l'inchiesta, quindi non è che non è successo nulla, la procura ha chiuso l'inchiesta, questa è la notizia, con tutto quello che comporta, quindi le nuove consulenze, il fatto che adesso la difesa di Sempio dovrà studiarle fra 20 giorni, dovrà depositare le sue controdeduzioni, e poi che ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio. Quindi queste sono notizie da parte di giudiziaria, diciamo, di cronaca, che segue l'andamento del processo.
0: I tempi giudiziari logicamente hanno necessità, ma se non fosse così non saremmo tutelati. Passano mesi prima che facciano
3: assolutamente,
0: qualcosa.
3: Assolutamente. Quindi ogni tanto,
0: bisogna
3: come
0: riempire,
3: dici tu,
0: comunque,
3: bisogna
0: riempire comunque gli spazi.
3: Esatto, e quindi sono d'accordo con te che ci sono dei momenti in cui c'è il vuoto e si parla un po' del nulla, altri momenti tipo questo invece in cui si parla di cose concrete. L'altro aspetto fondamentale, un po' dimenticato di questa vicenda, è che c'è un altro protagonista, che è Alberto Stasi. Alberto Stasi condannato per la giustizia, ma da una sentenza che ormai è evidente,

0: fa acqua da tutti i pori, quindi c'è questo doppio interesse. E su Alberto Stasi, proprio in questi giorni, è uscito qualcosa di scandaloso, cioè è uscito che i carabinieri del RIS dei tempi avevano trovato una prova che poteva scagionarlo e sono stati zitti. Quindi questo è uno sviluppo incredibile che aggiunge al caso di Garlasco. Diciamo la cosa che più fa rabbia alle persone, il fatto che si sia voluto cercare un assassino a tutti i costi, un assassino che è una persona in carne e ossa e che molto molto probabilmente siamo sempre più sicuri di questo, si è fatto 19 anni di inferno, ma non perché qualcosa è andato storto, perché qualcuno ha deciso così. E quindi questo è il vero motivo per cui poi ci sia questa doppia attenzione, no? Non soltanto a Sempio e a chi può essere l'assassino vero di Chiara Poggi, ma a chi ha mandato in galera e quindi in qualche modo ha ucciso una parte di vita di Alberto Stasi e la
1: Però fermiamoci
0: famiglia
1: un secondo che vorrei
0: Poggi.
1: far ascoltare a questo punto, visto che tu
0: Sì.
1: hai anticipato l'evento, la clip in cui a Rai News l'ex comandante dei RIS Garofano si difende dall'accusa che tu hai accennato di aver nascosto le prove che scagionavano Stasi.
2: 19 anni dopo, rileggendo quelle carte, rispetto a questi due dati negativi, lei oggi direbbe: se lo avessi saputo, visto che dice non ho ricordi, avrei fatto un approfondimento.
3: Io credo che non se le possa nemmeno Colonnello Marino, cioè allora ha visto quei risultati negativi e molto probabilmente era soddisfatto dal punto di vista analitico dei risultati positivi. Perché? Perché il risultato negativo ha mille ragioni tecniche, imprevisti tecnici.
2: Ripete quello che ha detto ai magistrati l'ex comandante del RIS: nessun depistaggio, nessun dato occultato.
1: Qui la vicenda diventa paradigmatica, come si definisce, si può definire una situazione del genere, perché? Perché adesso il caso Garlasco a tutti gli effetti presenta una possibilità di essere usato polarizzando comunque non soltanto i punti di vista, il pregiudizio, l'attenzione, ma anche proprio due elementi ideologici. Da una parte viene messa in dubbio l'aspetto limpido e professionale di chi istituzionalmente si è occupato di quel caso e quindi hanno messo un innocente in prigione, quindi la giustizia è una mala giustizia, i magistrati seguono istinti e non la realtà, i periti molte volte sbagliano ma sono portati sull'altare. D'altra parte, al contrario, c'è chi tiene una posizione dicendo basta, continuate a aizzare un circo mediatico su cose che non ci sono. La sentenza Garlasco è inattaccabile, è quella, perché insistere. Da una parte c'è una difesa, da una parte c'è un attacco. Su questo vorrei anche capire esattamente come la pensa il pubblico. Questo è l'argomento che probabilmente fa più cassetta in televisione e anche nei giornali, forse anche alla radio, probabilmente saranno molti ad ascoltare, visto che Garlasco suscita attenzione. Ma voi come la pensate? Cosa vi resta di tutta questa storia? Quale idea vi siete fatti? State anche voi davanti alla televisione la sera girando con il telecomando da un canale all'altro, perché se volete avere una completa lettura di quello che sta accadendo, dovete vedere i canali a reti integrate, perché magari un avvocato sta su Rete 4, un altro sta su Rai 2. 800 24 0024, mentre aspetto le vostre telefonate, mandiamo le informazioni alla borsa e poi continuiamo con Albina Perri.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63. I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni, oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro, le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Borse europee alle prese con le vicende politiche dell'Eurozona, la complicata situazione nella quale si trova la Francia. A Parigi cede 1% percentuale con la forte tensione sul mercato obbligazionario. Francoforte meno 0,14, le nuove elezioni indette dal presidente spagnolo Sanchez, e poi Piazza Affari meno 0,11 invece alle prese con il consolidamento bancario, con l'iniziativa, la mossa del weekend di Monte dei Paschi, scusate, di Intesa San Paolo, che ha rilanciato su Monte dei Paschi. Ne beneficia Unipol più 4% insieme a Biperbanca più 1,90, mentre abbiamo un rialzo di 2 punti per Avio, più 1,7% per Amplifon e Tenaris, un rialzo di 1,5% anche per Stellantis, Tecnoprob e Campari. Oggi sono in positivo anche i titoli del petrolio, anche se il greggio risulta in questo frangente un tema in secondo piano. Abbiamo Mediobanca in crollo delle 5,87%, è arrivata a perdere quasi 8 punti, sempre per le iniziative del weekend. Abbiamo un calo di 2 punti per Prismian, Fineco Bank meno 1,33%. Lo spread BTP e Bund intorno ai 120 punti, l'euro a 1,12 sul dollaro. È tutto.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
17: Finalmente, Franz, con che dati?
16: Ah, boh.
17: Sì, ma non posso fare tutto io.
16: E chi lo fa?
17: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
16: Tipo Pantera, quello col TH?
18: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
16: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
19: Arr. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
24: Funzionalità della prostata?
25: O ti senti così?
24: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.

0: Dialog.
1: Allora, intanto ringrazio Carlo Salvatore Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Sono collegato con Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo. Stiamo parlando non tanto del caso Garlasco, della sua centralità mediatica, del suo esplodere in tutte le televisioni, in tutti i giornali. Rispetto, Albina Perri dirige un periodico specializzato in questo tipo di cronaca, quindi a tutti gli effetti si occupa di questo caso. Ma il caso, quando diventa in mano a persone non soltanto fare ascolto e richiamare attenzione, si diluisce un po'. Diceva Albina che in questa ultima fase delle novità ci sono un puntista processuale, indubbiamente, ma mi piaceva capire un po' nel frattempo cosa di tutto il circo televisivo ha portato realmente a delle notizie, a qualcosa di cui possiamo tener conto in quanto cambia una realtà processuale. Mi sembra che la notizia è andata avanti per le vie istituzionali, quando hanno deciso chi stava indagando che era ora di arrivare a fare un punto, ha fatto un punto, ma nel frattempo cosa si è scoperto?
2: Ma il processo è in corso, chiaramente non possiamo pensare che un processo si concluda nel giro di pochi giorni. Sono indagini che durano un anno e mezzo, hanno prodotto dei risultati che la Procura ha girato in questo momento alle parti, quindi ci sono migliaia di dati nuovi e di documenti. Che cosa è emerso?
1: Quindi che gli unici sono Procura, sempre gli avvocati che dovranno parlare di questo, perché sono gli unici che hanno la documentazione.
2: Ecco, sugli avvocati posso dirti che forse se appunto andassero meno in TV e studiassero le carte probabilmente sarebbe meglio, si eviterebbero un sacco anche di problemi, perché il fatto di andare in TV a parlare è un'arma a doppio taglio, e anche mandare i loro clienti a parlare in televisione è un'arma a doppio taglio, perché tutto quello che dicono in televisione comunque la Procura lo ascolta e diventa parte del processo, quindi alla fine questa esposizione
1: mediatica
2: non è voce
1: da sé fuggita, è qualcosa che poi rimane registrato, legato,
2: esatto,
1: è qualcosa,
2: esatto,
1: che è stato anche montato poi da un giornalista che l'ha preso, l'ha ripreso, l'ha montato, l'ha costruito, quindi è molto pericoloso.
2: Se la Procura vuole prende proprio l'originale, quindi va a vedere tutto quello che è stato detto, anche quello che non è stato mandato in onda, molte cassette, videocassette sono entrate nella storia della cronaca, quindi è veramente pericoloso mandare poi i propri assistiti in TV o andare anche loro a parlare, perché qualsiasi cosa può essere usata e questa è un'arma appunto che la Procura può usare serenamente. Detto questo, non è finita, perché adesso appunto, come ti dicevo, ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio, quindi dovremo vedere se questi elementi che la Procura è sicura di avere in mano, quindi il DNA di Sempio, l'impronta 33 della mano e il piede di Sempio sulla scena del crimine, porteranno poi a un processo. E parallelamente,
1: però, Albina, poco, cioè, mi fanno notare, sì, prima della pausa, sul discorso RIS e Garofalo, lo chiudiamo,
2: sì,
1: così almeno diamo l'informazione.
2: Certo, la Procura andrà avanti finché non troverà i responsabili, quindi sicuramente ci saranno sviluppi anche lì, andrà sentita anche la PM dei tempi, Muscio, che non è stata avvertita di questi risultati negativi, e ovviamente il generale Garofalo sta andando in televisione anche lui a difendersi, ma anche questo poi è un'arma contro di lui a doppio taglio, perché al PM ha detto di non ricordare nulla, mentre in televisione già ha ricordato molto, ha ricordato che effettivamente questi tracciati negativi lui li aveva visti e che loro hanno deciso di non portarli all'attenzione del PM, quando uno scienziato, un biologo, un carabiniere ha il dovere di consegnare tutto alla PM che sta indagando, perché poi è la PM che decide se gli elementi sono validi o non validi e poi sarà un giudice a stabilirlo, quindi non può il biologo, no, il carabiniere decidere quali dati consegnare e quali no, e questo è quello che è accaduto. Tra l'altro abbiamo due risultati negativi, uno positivo e il giorno dopo un altro negativo, quindi diciamo che anche così statisticamente i negativi sono di più, e quindi questo dato andava assolutamente comunicato. Il problema appunto non è se c'è stato un errore di laboratorio, non c'è stato, il problema è questa mancata comunicazione, che è un reato. Quindi stanno indagando non perché vogliono distruggere i RIS o vogliono mettere in discussione tutta la giustizia italiana.
1: Semplicemente capire perché non hanno comunicato un risultato, ecco. Quando era in gioco la vita di una persona, esatto. La libertà di una persona non è un furto di galline, è un omicidio.
2: Esatto, non è uno scherzo e non può deciderlo il singolo, c'è un giudice appunto che deve decidere se la persona è colpevole o innocente, non è che può deciderlo il singolo, no? E siccome erano convinti che Stasi fosse colpevole, allora vabbè, non comunichiamo questo dato, e il dato andava comunicato, poi si sarebbe magari approfondito, però andava comunicato. Quindi l'interesse adesso della procura è capire chi ha dato l'ordine di non comunicarlo, perché questo poi sarà il vero centro della questione.
1: Questo diventerà il giallo nel giallo, si creerà una sorta di ramazzoni. Poi ci sono denunce varie fatte da varie persone chiamate in causa, figuriamoci. Poi ormai è diventato un gioco di rimbalzo, chiunque viene lambito da questa storia probabilmente poi ha modo, ragione, volontà oppure necessità di rimanerci dentro, perché poi o ne è coinvolto o deve denunciare, esatto, chi l'ha coinvolto, non finisce mai.
2: Esatto, e questo va avanti da 19 anni, per cui questo non voler dire che cosa effettivamente è accaduto è stato reiterato nel tempo, perché questi dati di cui stiamo parlando sono stati chiesti tante volte sia dalla difesa, ma addirittura dal giudice, quello di primo grado, dai periti del giudice di primo grado, e questi dati sono stati negati. Quindi non sono stati consegnati nemmeno ai periti del giudice, che questi dati non li hanno mai visti. Quindi anche, anche i giudici in qualche modo hanno subito un danno da questo comportamento, e oltre ad Alberto Stasi ovviamente. Quindi questo va assolutamente valutato, per cui anche l'apparizione ieri, no, della famiglia Poggi, a cui va tutto il rispetto possibile e immaginabile, però il loro consulente Capra ha detto che anche lui sapeva di queste corse negative. E non l'ha detto a nessuno, non l'ha detto a loro soprattutto, quindi io fossi in loro sarei.
1: Sono tanti
2: abbastanza
1: punti interrogativi da chiarire. Senti, sì, volevo sentire un attimo un po' di telefonate, visto che ne sono arrivate tante, come si immaginava. Sentiamo un po' cosa ci hanno a chiedere. Mariano da Monza, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Al di là delle prove e delle discussioni televisive, io credo che vada valutato il comportamento di un ragazzo che trova la propria fidanzata in fondo alle scale, piena di sangue, e invece di correre a vedere cosa può fare, magari ancora viva, no, scappa, chiude la porta saltando come
1: si può vedere. Mariano, la interrompo per una semplicissima ragione: lei sta facendo il lavoro nel suo lavoro, non è lei che questa vicenda probabilmente è stata già vagliata da chi era giudicato allora, non è che ognuno che vede non stiamo parlando di un telefilm che dobbiamo dire come sarà la prossima puntata, stiamo parlando della vita di persone, non è che ognuno può fare un'ipotesi, secondo me perché non ha chiuso la porta evidentemente lui è colpevole. Non so se il mio appunto è giusto, Albina.
2: Assolutamente, nel senso che non si giudica un comportamento, no? Ognuno ha il suo, quindi questo non può essere un elemento contro nessuno. Io per prima sarei
1: scappata. La tentazione di fare un extra giudizio al di fuori dell'aula del tribunale.
2: Sì, e però
1: anche la passione per cui si segue questa vicenda, perché ognuno
2: conto,
1: si sente in diritto di poter giudicare e dire secondo me ne so più io, figuriamoci. Quella è gente,
2: guarda,
1: che di mestiere fa questo lavoro.
2: Ma guarda, non so se ti ricordi i titoli di 19 anni fa, casi era il ragazzo dagli occhi di ghiaccio, cioè persone lo giudicavano
1: aveva già
2: lo sguardo,
1: la faccia predisposta,
2: occhi,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Chiaro che questo
1: salvo che ci fu una fase in cui ebbe una riabilitazione, fu chiamato in tutti i canali televisivi Mediaset perché era stata, diciamo, in qualche maniera riabilitato dalla seconda sentenza, poi la terza l'ha rimesso nuovamente,
2: è stato assolto due volte, ma non so se ricordi che lui era stato anche arrestato per pochi giorni ed era stato arrestato proprio per questa storia del DNA di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta, quindi quanto sarebbe stato importante avere quei dati completi.
1: E infatti ritorna fuori la storia del pedale. Cioè, ci fermiamo un istante, andiamo con il traffico, poi subito sentiamo altre telefonate.
3: A 20 anni è il tuo momento, hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
4: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
5: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Un saluto a tutti voi all'ascolto. In Liguria sulla A7 Milano-Genova, a causa di un mezzo pesante incendiatosi, permane la chiusura del tratto compreso tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 in direzione Genova. Su questa carreggiata, a causa del tratto chiuso, code a partire da Busalla. Code anche sulla carreggiata opposta per traffico congestionato tra il bivio per la 12 e Genova-Bolzaneto. Andiamo in Lombardia sulla A8 Milano-Varese per una corsa ciclistica chiusa all'uscita di Legnano per entrambe le provenienze fino alle 13 di oggi. Vengono segnalate code in direzione Varese a partire da Origio Ovest. Infine sulla A22 del Brennero, traffico incolonnato a causa di lavori in direzione del confine di Stato tra Bressanone e Vipiteno. Ed è tutto, a più tardi.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Allora, faccio parlare subito 3 ascoltatori a cui prego una sintesi estrema, così Albina Perri ha modo di rispondervi. Giuliano da Pisa.
10: Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, nel buongiorno. Massimo rispetto di tutte le persone coinvolte. Pronto?
1: Sì, l'ascolto.
10: Pronto? Nel massimo rispetto di tutte le persone coinvolte nella necessità di fare chiarezza, io sono un po' sgomento nel senso che i RIS sono sempre stati visti come cavalieri senza macchia, senza paura, che riescono a scoprire cose che a noi comuni mortali sono precluse. Se viene meno la fiducia oggettiva in questo comportamento, da sperare di non capitarci mai.
1: No, questa ragione era diciamo una delle sigle che dava la sensazione di estrema sicurezza, però, ahimè, gli astri raggiungono il massimo splendore e poi diventano luce fatua. Non so se questo sia il caso, ma dobbiamo attenerci a quelli che sono i fatti e vedremo quello che diranno poi chi istituzionalmente di questo si sta occupando. Però ha ragione, certo, è uno dei tanti effetti collaterali del caso Garlasco. Guido da Verona.
11: Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo dare una conferma di questa vicenda che lascia a me. Quando una vicenda si incanala in un determinato filone, tutti cercano di avere conferme per quel filone. E questo succede a noi quando ci troviamo a vivere. Pensiamo, abbiamo un giudizio e su quel giudizio vogliamo.

0: cercare conferme. La giustizia in particolare non dovrebbe essere affetta da questo errore.
1: Ma vede, la giustizia si fa nelle aule dei tribunali, è che la televisione che diventa l'occhio indiscreto e interpretativo sulla giustizia a tempo reale necessariamente ha necessità di dividere il proprio pubblico. La chiave di vittoria di ogni programma radiofonico, televisivo, ma anche di una linea di un giornale, è quello di dividere il pubblico, creare una sorta di situazioni antagoniste. Sono tutti d'accordo? Non funziona. Quindi crea un elemento di discriminazione, di polarizzazione in cui ci sono gli stasisti e i sempisti. E poi tutte le ricadute. Ma i grandi filoni sono quelli. Hanno sbagliato tutto, c'è un innocente in carcere. Tranquilli, è soltanto un espediente, la giustizia ha fatto il suo corso è inequivocabile. Stefano da Milano.
2: Sì, buongiorno, io mi occupo di investigazioni private e di difesa penale e questi casi io ne ho visti in 30 anni centinaia. Il leitmotiv è sempre quello, come diceva l'ultimo ascoltatore che ha telefonato, l'ho visto milioni di volte, il pubblico ministero quando si convince della sua idea lui va avanti per convinzione di quell'idea, noi gli portiamo e noi costiamo tantissimo, se non hai i soldi sei fottuto, noi costiamo tantissimo, mentre per quanto riguarda il pubblico ministero la polizia giudiziaria, i RIS e compagnia bella li paghiamo tutti. Quindi noi portiamo veramente tantissime prove a discolpa, ci sediamo da tecnici con un altro tecnico e troviamo un muro che non passi davanti all'evidenza pur di dire di non dire abbiamo sbagliato, vanno fino alla morte del diavolo, ma portano avanti quell'idea lì. È successo. Vabbè,
1: Stefano, la devo interrompere, non perché ha espresso già il suo concetto. Partiamo da quest'ultimo, Albina, per dire, sono tre situazioni. L'ultimo dice inutile, è che quando parte ormai un processo con un'idea precisa che deve essere confermata, è molto difficile poi rimetterla in discussione, a meno che non accada un'esplosione mediatica così forte come è avvenuta con Garlasco. Quindi al fine il circo è funzionato?
3: Purtroppo sì, è così. Infatti,
1: se non c'era il circo rimanevamo ancora alla prima versione.
3: Sì, anche perché il circo è seguito da persone in carne e ossa che sono milioni, quindi non penso che siano tutti buzzurri ignoranti, girasugo come sono sempre stati definiti, no? La gente si informa, quindi alla fine serve assolutamente parlarne, chiaramente bisognerebbe mantenere l'obiettività e stare agli atti e stare alle carte. Però parlarne è dovere a un certo punto, no? Perché oggi si parla di Stasi, domani potremmo essere noi a questo punto, chiunque.
1: Perché purtroppo vedi, nella mediazione, però soprattutto televisiva, Albina, alla fine tu stai per la persona che sta più simpatico. Ti sta simpatica la rana, l'avvocato rana,
3: guarda,
1: quello con denti senza denti,
3: sì,
1: o ti sta simpatico,
3: sì, però,
1: quell'altro?
3: Allora, bisogna distinguere, perché molte persone guardano questi programmi un po' per ridere, nel senso che se io vedo l'avvocato Lovati che fa Jerry la rana a casa, rido, cioè non è che credo a quello che mi sta dicendo Jerry la rana, capisci? Cioè la gente è in grado di valutare, molti di questi programmi chiamano persone improbabili proprio perché sanno che generano questo effetto di ridicolo e questo non è bellissimo secondo me, perché comunque ci sono persone che in televisione si mettono veramente in ridicolo. Le persone guardano, perché poi è come l'algoritmo, no? Cioè chi fa il programma televisivo interessa che questo programma faccia un alto ascolto, non è che guardano la qualità dei commenti delle persone, non
1: ma
3: è
1: certo,
3: che leggono
1: la mattina dopo
3: sono
1: lì a guardare le tabelle
3: sono...
1: quanto hanno fatto,
3: esatto,
1: minuto per minuto, chi fa televisione
3: quello,
1: guarda minuto
3: vedono...
1: per minuto,
3: esatto.
1: Nel
3: ma
1: minuto
3: non,
1: della rana mi è schizzato l'ascolto, quindi chiamiamo
3: esatto.
1: La rana.
3: Esatto, questo è un meccanismo diabolico che però funziona così, questo è terribile.
1: Albina,
3: sì.
1: Albina fa un altro mestiere, fa questo di mestiere, quindi ne deve parlare con cognizione di causa, sennò anche lei dopo si ritrova al centro delle campagne mediatiche, perché le campagne mediatiche attorno a questo processo ce ne sono state tante, ce ne saranno ancora tante. Grazie Albina Perri, ci sentiamo domani.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
8: Iperceramica.
9: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
10: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
16: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
17: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
14: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Spagna, Sanchez convoca le elezioni per il 29 novembre. La scelta è tra retrocedere con l'estrema destra o avanzare. Guerra d'Ucraina, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe ai confini con la Russia. Premio Nobel per la medicina, Deseret, Hegemann e Nagel, pionieri dell'optogenetica. In Brasile, al primo turno delle elezioni presidenziali, l'ex presidente uscente Lula sconfitto da Bolsonaro Junior, il ballottaggio il 25 di ottobre. A Firenze una bombola del gas sotto il Davide di Piazzale Michelangelo era inoffensiva, indagano però i carabinieri. Electrolux, il governo trova le risorse in manovra, azienda pronta a ritirare i licenziamenti. Calcio, ultimo impegno per la nazionale di Nations League, stasera a Bologna contro la Turchia. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano la vicenda della Spagna con il premier Sanchez che ha annunciato oggi lo scioglimento delle Camere e anche la data delle elezioni. Si terranno il 29 novembre, anticipata dunque la fine naturale della legislatura che era prevista per il 2027 sull'onda delle proteste che proseguono per la questione casa e dopo la bocciatura dei decreti da parte del Parlamento.
2: Era nell'aria fin da quando venerdì le Cortes, il Parlamento spagnolo, avevano bocciato i due decreti sulla crisi abitativa voluti dal governo per rispondere alla piazza delle chiavi montata contro un mercato immobiliare soffocato da fondi speculativi e affitti brevi. La Spagna il 29 novembre torna alle urne per un voto anticipato, annuncia Sanchez.
3: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
2: Siamo l'economia che è cresciuta di più in Europa, ma dobbiamo conquistare una maggioranza progressista più solida per correggere gli errori e portare a casa le riforme in cantiere, rilancia il premier, in difficoltà da mesi anche per l'inchiesta per corruzione che ha travolto la moglie Begonia. Determinante la fine dell'appoggio dei 7 deputati indipendentisti catalani dell'esule Puigdemont. Finalmente il laconico commento social dei popolari, principale partito d'opposizione, è arrivato al 32,7% secondo il sondaggio del País, che vede i socialisti fermi al 26,4% e l'estrema destra di Vox oltre il 18%. Insieme con i popolari e con la lista populista Se acabó la fiesta, è finita la festa, le destre sfiorerebbero il 52%. Scenario horror contro cui il socialista Sanchez dalla Moncloa lancia l'appello.
3: Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
2: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il premio Nobel per la medicina assegnato questa mattina, lo vincono l'americano Carl Deseret, l'inglese Peter Hagemann e il tedesco Georg Nagel. I loro studi, secondo l'Accademia di Svezia, hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina la genetica all'ottica per studiare il comportamento delle cellule.
4: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided.
5: Questo l'annuncio presso il Karolinska Institute di Stoccolma del premio Nobel per la medicina 2026, che va congiuntamente a Carl Deseret dell'Università di Stanford e ai due tedeschi Peter Hagemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le loro scoperte sui canali ionici fotosensibili e sull'optogenetica, una tecnica che permette di controllare l'attività delle cellule nervose attraverso la luce. Alla base delle loro ricerche c'è una proteina scoperta in un'alga unicellulare che si chiama Chlamydomonas. Questa proteina, illuminata con luce blu, apre un canale attraverso cui passano ioni, generando così un impulso elettrico. Deseret ha trasformato questa scoperta in un vero e proprio interruttore luminoso per i neuroni, aprendo nuove possibilità per studiare nel nostro cervello i meccanismi alla base della memoria, delle emozioni e del comportamento. Secondo il Comitato Nobel, l'optogenetica ha gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, consentendo di mappare il cervello con una precisione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero. L'Estonia ha fatto sapere oggi di avere previsto uno spostamento permanente delle sue truppe vicino al confine con la Russia, in quanto i servizi estoni ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con proprio la piccola nazione baltica, lo scrive oggi il Financial Times.
6: L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese schierato in prima linea nella NATO si prepara a una potenziale aggressione. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. I vertici militari e dell'intelligence estoni non credono che Mosca voglia una guerra su vasta scala con la NATO, almeno nei prossimi 2 anni, ma ritengono che la Russia si stia preparando ad un potenziale conflitto futuro con la piccola nazione. Un drone russo ha colpito un impianto energetico nella regione di Poltava, in Ucraina, lasciando circa 22.000 utenti senza elettricità, e un proiettile ha raggiunto un autobus ad un checkpoint di Palanca al confine tra Ucraina e Moldavia. Una guardia di frontiera è rimasta ferita. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Corte d'Appello di Milano ha confermato oggi per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio ha disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro la fine di ottobre, respinta così anche la seconda istanza di sospensiva che era stata presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia, che avevano appunto chiesto la sospensione della decisione sul blocco dell'area a caldo in vista dell'udienza della Cassazione a cui hanno fatto ricorso, un'udienza che è già fissata per il 20 di ottobre. Novità stanno invece emergendo dal tavolo di crisi Electrolux al Ministero delle Imprese. Sentiamo.
7: Uscite volontarie incentivate, 1.250 dipendenti al posto dei 1.450 licenziamenti. Electrolux ha così annunciato al tavolo Mimite la disponibilità a modificare il suo piano di esuberi presentato a maggio per i 5 stabilimenti di elettrodomestici in Italia, piano che comprendeva anche la chiusura di quello di Cerreto Desi, Ancona. A far cambiare idea alla multinazionale svedese sembra essere stata la disponibilità del governo a annunciata al tavolo dal ministro delle imprese Adolfo Urso a mettere risorse pubbliche in legge di bilancio. Ma il nuovo piano, che dovrebbe essere formalizzato all'incontro del 29 ottobre, conferma però la chiusura di Cerreto Desi con impegno di azienda e istituzioni alla reindustrializzazione del sito e nel complesso, pur riducendo gli esuberi da 1.450 a 1.250 su 4.500 dipendenti totali e trasformandoli da licenziamenti a uscite volontarie, conferma la volontà dell'azienda di ridimensionare la produzione in Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sono concluse le verifiche degli artificieri a Piazzale Michelangelo a Firenze, dove era stata segnalata questa mattina una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. La bombola presentava sull'esterno un oggetto tondo e dei fili sporgenti. Al termine degli accertamenti, però, fortunatamente la bombola è stata ritenuta inoffensiva. Continuano però le indagini dei carabinieri, che stanno esaminando anche le telecamere della zona per ricostruire l'accaduto. E con la cronaca adesso torniamo all'estero. In Brasile, al primo turno delle elezioni presidenziali, il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva ha ottenuto il 45% dei voti contro il 47% del candidato della destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, che sta scontando una condanna a 27 anni per avere tentato di organizzare un colpo di Stato nel 2022. L'affluenza al voto è stata del 79%, non avendo nessuno di due candidati raggiunto il 50%, ci sarà un ballottaggio che è previsto per domenica 25 ottobre. In Francia invece proseguono le proteste degli studenti.
8: Nell'attesa del terzo atto della protesta studentesca previsto per domani, in tutta la Francia continua la mobilitazione nei licei. Questa mattina si contavano 413 scuole colpite dalla contestazione, il 27% in meno rispetto a venerdì, ma nonostante il calo non sono mancate le tensioni. Un liceo di Parigi è stato evacuato dopo che il suo portone è stato dato alle fiamme, mentre a Lens uno studente di 15 anni è rimasto gravemente ferito ad una mano. Un 17enne è stato invece fermato con l'accusa di aver lanciato un sasso durante una manifestazione ad Aix-en-Provence, colpendo una donna che ha perso un occhio. Episodi che mettono in allarme le autorità in vista della maxi protesta di domani. indetta per chiedere un miglioramento del sistema scolastico.
9: In France, il y a beaucoup d'établissements qui sont très délabrés, il y a pas de chauffage, il y a beaucoup de profs qui sont absents.
8: In Francia ci sono molte scuole che cadono a pezzi, non c'è riscaldamento e molti professori sono assenti, spiega Françoise, una liceale di 17 anni. Intanto, il 27 ottobre arriverà in Senato una nuova legge che applicherà il concetto di responsabilità collettiva, in base al quale, per dover risarcire i danni, basterà aver fatto parte di un gruppo responsabile di atti vandalici, senza averli necessariamente commessi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: 13, 10 minuti e 30 secondi, la pagina sportiva con il calcio, perché questa sera torna in campo per la Nations League la nazionale azzurra. Dario Ricci.
10: Eh sì, proprio da Parigi torniamo di fatto destinazione Bologna. Gli azzurri chiudono questo primo segmento di queste prime quattro gare sulle sei totali del girone di Nations League. Siamo in una tendenza ascendente, no? Come dicono i risultati, dopo il brutto KO di Roma con il Belgio è arrivata la corroborante vittoria in Turchia, il Gagliardo, come direbbero i cronisti di una volta, pareggio di Saint-Denis proprio contro la Francia. Questa sera ritroviamo a Bologna la Turchia di un Montella sempre più instabile sulla panchina della nazionale, visto le sconfitte in sequenza. Dobbiamo finire il lavoro per mettere al sicuro Alessio il terzo posto nel girone e rimanere in corsa per quel secondo, che invece cambierebbe le prospettive perché ci lascerebbe sul cammino per vincerla questa Nations League. Perché al momento, perché no? Perché non pensare in grande? Le ultime sulla formazione: turnover ragionato da parte di Mancini, che dovrebbe riproporre sicuramente titolare Barella, molto probabilmente anche Romano. Dumbia avrà spazio dal primo minuto al centro dell'attacco. Scamacca al posto di Pio Esposito, out Ken, a supportare Scamacca, Maldini e Vergara. Chiudo ricordando un altro appuntamento molto importante, perché alle 18:15 a Pescara in campo la nostra Under 21 contro la Polonia. In casa, in caso di vittoria con due gol di scarto, gli azzurrini sarebbero primi nel loro girone e quindi direttamente qualificati alla fase finale degli europei di categoria.
1: Grazie Dario Ricci, è tutto per la prima parte di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
13: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
14: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
13: E come faccio ad averli?
14: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron. Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
15: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
16: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Spagna, Sanchez convoca le elezioni per il 29 novembre. La scelta, dice, è tra retrocedere con l'estrema destra o avanzare. Guerra d'Ucraina. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia. Premio Nobel per la medicina a Dijsselroth, Hagemann e Nagel, pionieri dell'optogenetica. In Brasile, al primo turno delle presidenziali, il presidente uscente Lula ha sconfitto la Bolsonaro Junior, ballottaggio il 25 di ottobre. Firenze, bombola di gas sotto il David a Piazzale Michelangelo, ma era inoffensiva. Electrolux, il governo trova le risorse in manovra, l'azienda è pronta a ritirare i licenziamenti. E poi il calcio, l'ultimo impegno della nazionale per questa fase di

0: Lo sapete, per i decreti che riguardano l'emergenza casa ci sono le grandi proteste in Spagna da giorni su questo, quindi questo tema sta esplodendo nel cuore dell'Europa e diventerà probabilmente anche l'oggetto di questa campagna elettorale lampo. Alcuni giornali scrivono che insomma è un tema che potrebbe rivitalizzare le sinistre, perché forse il motivo per cui Sanchez è andato rapidamente verso questa decisione potrebbe essere quello proprio di cavalcare questo tema per farne, diciamo, una leva. D'altra parte il suo governo aveva emanato due decreti per, diciamo, limitare gli sfratti per le persone vulnerabili e un altro sui fondi immobiliari, ma diciamo una parte della coalizione che lo sosteneva lo ha fermato, quindi forse Sanchez ha delle ragioni. Ma al di là di questo cerchiamo di capire che cosa si agita in questa vicenda. Lo facciamo insieme a Filippo Celata, che è professore di geografia economica all'Università La Sapienza. Buongiorno Celata e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, molti giornali oggi sono davvero pieni di notizie su questo, di analisi, c'è chi fa confronti anche con New York e Berlino, dove sono stati eletti Mandani e la sindaca Elif Eralf, che hanno chiesto un mandato proprio anche sul tema della casa, questo tema dell'accessibilità della casa. Le chiedo, professor Celata, perché diciamo, adesso si sta facendo così forte rispetto al passato?
1: Beh, perché chiaramente i nodi stanno venendo al pettine in un quadro di redditi stagnanti, l'aumento del costo della casa, che è un aumento progressivo che osserviamo negli ultimi anni, ma che ha subito una decisa accelerazione dalla fine della pandemia, inevitabilmente determinato dei grossissimi problemi che sono soprattutto percepiti non solo da persone a più basso reddito, ma ormai anche da persone a medio reddito, soprattutto le generazioni più giovani.
0: Senta, per quanto riguarda la situazione relativa proprio alla Spagna, no? Alcuni, dicevo in apertura, sostengono in questo momento che Sanchez in qualche modo cerca di rivitalizzare un po' anche la sinistra. Lei lo vede questo potenziale impatto sulla campagna elettorale di questa scelta di cavalcare questo tema della casa, o diciamo è un'illusione politica non fondata questa secondo lei?
1: Ma è interessante la situazione in Spagna, perché appunto lì il dibattito è più avanzato e quindi anche più articolato e in qualche modo polarizzato. Cioè, da un lato fondamentalmente nessuno nega, no, la crisi abitativa, la necessità di intervenire, però che abbiamo da un lato appunto Sanchez, il governo Sanchez, che su pressione del sindacato degli inquilini sta cercando di introdurre delle misure di natura regolativa e limitativa, appunto quelle che avete citato, il controllo sul prezzo degli affitti, i limiti agli sfratti, i limiti ai fondi immobiliari. E tutte misure che tra l'altro appunto poi i sondaggi ci dicono che hanno un ampissimo consenso sia, diciamo, tra gli elettori di centrosinistra che anche tra alcuni di centrodestra. Dall'altro lato queste misure sono state bocciate dai partiti di centrodestra e di destra, perché loro sostengono, appunto, sono contrari a misure, diciamo, limitativi ai diritti di proprietà, e sostengono piuttosto che la ricetta sia costruire più case. Questo è molto interessante, perché fondamentalmente anche in Unione Europea e in parte anche in Italia, diciamo, i termini della questione sono ormai questi.
0: A proposito, aggiungo solo un elemento per chi si sta magari domandando come il governo Sanchez è andato, diciamo, in minoranza su questi provvedimenti, che pure godono di un sostegno, diciamo, nell'opinione pubblica. A mancare sono stati i voti degli indipendentisti catalani, di Junts, del leader Puigdemont, che aveva, diciamo, contrattato un ingresso di sostegno all'interno del governo Sanchez, pur non facendo parte della coalizione centro-sinistra. Diciamo, alcuni, come per esempio in un'intervista oggi su Repubblica Javier Cercas, uno scrittore spagnolo, dice: è stato uno scambio, Puigdemont ha ottenuto l'amnistia che il governo Sanchez gli ha concesso e in cambio ha sostenuto il governo. Adesso però questo patto, una volta che l'amnistia è arrivata, si è in qualche modo spezzato, e quindi Sanchez, che non ha i voti, è andato in minoranza. Tornando però alla questione della casa, professor Celata, quali sono le possibili soluzioni a questo problema, diciamo, in Spagna, ma questa cosa riguarda un po' tutti i paesi europei?

0: Appunto, i termini della questione, diciamo, le due alternative sono quelle che ho citato, le troviamo appunto entrambe per esempio all'interno delle politiche europee che si stanno lanciando, cioè da un lato l'idea che in qualche modo se le case costano troppo è perché ce ne sono troppo poche e quindi fondamentalmente bisogna costruirne di più e a farlo devono essere necessariamente i privati, che quindi vanno in qualche modo incentivati anche attraverso forme di deregolamentazione e cercando in questo modo, diciamo, di ampliare complessivamente l'offerta di case. Dall'altro c'è chi invece pensa che il problema non sia tanto un under supply, l'insufficienza dell'offerta, ma in particolare l'insufficienza della disponibilità di case in affitto e in particolare a prezzi ragionevoli. Da questo punto di vista, in teoria, le due strategie non si escludono a vicenda. Chiaro, costruire di più di per sé non basta, anche perché fondamentalmente il mercato negli ultimi anni non è che non abbia costruito, ma ha costruito soprattutto immobili, diciamo, di pregio, quindi a un uso residenziale, chiamiamolo un po' di lusso, comunque ad alto reddito, oppure soprattutto operazioni di natura non abitativa, non residenziale. L'unica possibilità in questi casi è vincolare, diciamo, i privati, gli stessi fondi immobiliari, a sì, destinare parte delle nuove costruzioni a un'edilizia a prezzi calmierati. Il problema è che né in Spagna né in Italia questo tipo di strategia ha mai funzionato. Inoltre, se poi a costruire sono quegli stessi fondi immobiliari che hanno sfrattato questa anziana signora Mari Carmen per sfruttare, sì, l'immobile e appunto farci un condominio di lusso, si capisce come ovviamente è difficile pensare che questi stessi fondi possano essere la soluzione. Quindi questo è un po', quindi come facciamo ad aumentare non tanto l'offerta di case, ma l'offerta di case in affitto a prezzi ragionevoli? Per esempio, appunto, sperimentando forme di controllo dei prezzi, oppure fondamentalmente evitando, diciamo, che la già scarsa disponibilità di case in affitto venga drenata da usi non residenziali, come per esempio gli affitti turistici o gli affitti a medio termine da parte di non residenti, oppure il fenomeno degli immobili vuoti. Questi sono tutti temi molto rilevanti anche in Italia, probabilmente il dibattito pubblico ancora non è altrettanto maturo, diciamo. Ma
1: c'è qualcuno, professor Celata, che è riuscito, qualcuno da qualche parte in Europa, diciamo, seguendo un po' queste strade, no, che diceva lei, a ottenere dei risultati, diciamo, concreti, che portino a dei risultati? Perché per esempio oggi qualcuno ricorda che il piano casa del governo italiano prevede di ristrutturare per esempio 60.000 alloggi pubblici inagibili, ma ce ne vorrebbero 10 volte tanto per risolvere il problema. Quindi, per esempio, da noi ancora non è esploso in questi termini, ma non abbiamo delle risposte pronte. C'è qualcuno che invece ci è andato vicino, ha azzeccato qualche misura?
0: La soluzione migliore è sempre e comunque, ovviamente, avere più case pubbliche, più case popolari. E quindi ben venga anche, diciamo, la misura nel piano casa Meloni. Ne servirebbero 10 volte tante solo per soddisfare il numero di famiglie che attualmente è in graduatoria in attesa di una casa popolare, ma noi sappiamo che in quella fascia di reddito ci sono 10 volte di più di famiglie che avrebbero in qualche modo diritto e non ne fanno neanche una richiesta, quindi ci vogliono tanti tanti tanti soldi.
1: Esatto.
0: E in qualche modo è bene che da qualche parte escano fuori. Io penso anche però, come dire, che questo sia giusto, ma anche, ovvero curare a valle il problema sussidiandolo in qualche modo a spese dei contribuenti, ma anche se in qualche modo a monte si cerca in qualche modo di frenare la valanga. Ora, di buone pratiche in giro per l'Europa è pieno, è chiaro che nessuna di queste ricette ha risolto la situazione, ma è anche vero che laddove queste misure sono state introdotte e funzionano, a cominciare dalla Spagna, per esempio, sugli affitti brevi, ovviamente non hanno risolto la crisi.
1: Evidentemente no.
0: Ma se noi, ci sono degli studi che ci dicono che se non fossero state introdotte la situazione sarebbe ancora peggiore. Quindi si tratta veramente di frenare una valanga e quindi ben vengano anche sperimentazioni, anche tentativi e trovare, diciamo, un mix, chiaro, adeguato che in qualche modo da una parte e dall'altra consenta quantomeno di interrompere le dinamiche, perché d'altronde le dinamiche che osserviamo sono insostenibili, non è un caso che la gente vada in piazza, nel senso che la situazione è abbastanza drammatica. Probabilmente in Italia ancora non ne abbiamo benissimo la percezione, anche perché abbiamo avuto, a differenza di tutti gli altri paesi avanzati, dei prezzi, soprattutto di acquisto degli immobili che si sono continuati a ridurre fino alla pandemia. Il problema è che oggi anche in Italia chi non ha un patrimonio alle spalle, chi non ha una famiglia,
1: non può comprarla la casa. E poi ci sono sempre anche le necessità di affitti per periodi temporanei, gente che si sposta, eccetera. Filippo Celata, professore di geografia economica alla Sapienza, grazie, buon lavoro, a presto. Siamo partiti da qua, dalla Spagna, dalla notizia di oggi della decisione del governo Sanchez di andare di sciogliere le Camere, andare a elezioni su questa questione della casa, una questione europea, sicuramente vedremo. Adesso invece andiamo sul fronte internazionale, andiamo in Medio Oriente. Ci sono segnalate oggi, anche oggi, nuove violenze da parte dei coloni israeliani nei confronti degli abitanti palestinesi in alcune zone della Cisgiordania. I media palestinesi riferiscono di fatti accaduti nella zona di Ramallah e noi abbiamo la possibilità di collegarci con la nostra inviata di Radio 24 che si trova proprio nei pressi di Ramallah, Valentina Furlanetto. Buongiorno Valentina, benvenuta, ciao. Eccoti qua.
2: Buongiorno Alessio, buongiorno a te.
1: Allora, tu stai viaggiando proprio in questi giorni, in queste zone, non solo, ma adesso sei in queste zone per documentare, no, che cosa sta accadendo. Ecco, raccontaci un po' cosa le notizie che stai raccogliendo e anche quelle di oggi.
2: Sì Alessio, per Radio 24 sono qui appunto a documentare quello che sta accadendo a 3 settimane dalle elezioni in Israele, che è uno scenario che non dobbiamo mai dimenticare, perché ovviamente il ministro della sicurezza israeliano Smotrich è colui che arma l'IDF e dà indicazioni all'IDF. Questa crescita della tensione in Cisgiordania nelle ultime settimane e anche negli ultimi giorni sembrerebbe proprio essere un'indicazione dell'estrema destra al governo di Netanyahu per spingere un po' la tensione sempre più in alto, provocare sempre di più e quindi stringere anche gli assedi nelle città. Tu facevi riferimento appunto alle ultime notizie. Io sono nel villaggio palestinese di Al-Mughayyer, che è proprio a nord di Ramallah, e qui ieri ci sono state 4 ore di ordinaria follia con lacrimogeni, con l'IDF che è entrato e ha non spalleggiato gli abitanti palestinesi che venivano assaltati dai coloni, ma invece ha protetto i coloni che stavano proprio assaltando le auto, dando alle fiamme le auto dei palestinesi. Qui in questo villaggio pensa che ci sono varie strade per arrivarci, ma soltanto una è aperta, tutte le altre sono state chiuse con dei cancelli da parte dell'esercito israeliano, e tutto attorno ci sono delle colonie in tutte le colline che ci circondano. Una volta le colonie, prima del 7 di ottobre, erano 2, adesso sono diventate 12, e questi coloni scendono periodicamente armati e alzano ovviamente la tensione, e come ti dicevo sono, almeno questo è quello che ci raccontano gli attivisti qui, che non vogliono cadere nelle provocazioni perché hanno paura appunto che si voglia scatenare un incidente. D'altra parte gli incidenti sono stati più di qualcuno, anche i morti, 82 morti da inizio anno, 1900 feriti in Cisgiordania, e in questo villaggio proprio è morto un ragazzino di 14 anni a giugno ed è stato ucciso anche un signore di 32 anni. Oggi Alessio, sì, per chiudere sulla Cisgiordania, sì, c'è stato anche un attacco al memoriale dei martiri dell'Università di Bizet, che è in area A, che è l'area che ha soltanto la giurisdizione palestinese, quindi in teoria l'IDF non potrebbe neppure entrare, e invece è accaduto anche questo.
1: Valentina Furlanetto, grazie, buon lavoro, ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni da Ramallah oggi, da Israele insomma, e dai territori nei prossimi giorni. Adesso ci fermiamo, c'è il break, tra poco Effetto Mondo.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it.
5: rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it.
6: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 ogni uscita.
9: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
10: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Borse europee in ordine sparso a metà giornata con Parigi in calo dello 0,7%, Madrid che corre dell'1%, Milano poco sopra la parità. A pesare sono ancora i rendimenti dei titoli di Stato su livelli elevati. Il Treasury americano a 10 anni rende il 5,29%, appena sotto i massimi della scorsa settimana che non si vedevano dal 2002. In Europa invece l'attenzione è tutta rivolta allo spread francese sotto osservazione in area 147 punti. A scuotere listini inoltre l'incertezza politica. In Spagna sono state convocate elezioni per fine novembre. Gli investitori continuano inoltre a guardare al Medio Oriente, anche se sul fronte del petrolio e dell'energia i prezzi prendono respiro. A Milano i riflettori sono tutti puntati sulle banche dopo il rilancio di Intesa San Paolo su MPS, 25 centesimi in più per azione a condizione che l'assemblea della Banca Senese di fine mese non approvi le operazioni su Banco BPM e Banca Generali. Delfin intanto ha già annunciato che aderirà all'offerta di Intesa. Da Radio Core Leonora Micheli per Radio 24.
17: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
18: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
19: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
20: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
21: Anch'io,
19: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount.

0: tutta Italia.
1: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Effetto mondo.
3: Used to be global warming. They don't use that term anymore. They call it climate change because it actually started cooling. Remember, we're all going to be dead in 12 years. What? Have we died yet? We're all going to be dead. Remember that hoax, the global warming hoax. But the problem was the ice caps have gotten bigger instead of smaller. They got bigger.
4: Giulia Crivelli, buongiorno, eccoci qua.
5: Buongiorno, io avevo settimana scorsa avevo quasi elogiato Donald Trump per i suoi toni sull'intelligenza artificiale, facendo questo tour nei vari stati dove sostiene nelle varie corse per il Senato o la Camera dei Rappresentanti i suoi candidati. Qui era in Ohio e tra le tante cose ha ribadito che se il Partito Repubblicano vince ci saranno $5,000 per tutti gli elettori maggiorenni e per tutti gli americani maggiorenni, e poi ha anche detto che il global warming nessuno lo chiama più così, cioè il riscaldamento globale, adesso si chiama cambiamento climatico, perché chi lo sosteneva, i democratici, si sono accorti che in realtà il pianeta si sta raffreddando. Allora, siccome abbiamo sentito tutti che il 2026 si avvia a essere l'anno più caldo della storia, che l'estate del 2026, compresi negli Stati Uniti, è stata quella che è stata, capite che siamo appunto in una verità alternativa. E poi continua a chiamare il climate change un hoax, cioè un falso, un inganno, un complotto. E poi, ripeto, ha parlato anche di altri temi, sempre attaccando i democratici. Sui giornali si parla di questo e anche dell'Iran, visto questo stallo totale, e poi anche di questa pericolosa escalation in Yemen. L'Arabia Saudita, vi ricorderete, nelle scorse settimane aveva chiesto aiuto agli Stati Uniti per fronteggiare gli Houthi. Donald Trump e gli Stati Uniti hanno detto no. E adesso, insomma, questo sforzo che l'Arabia Saudita sta facendo insieme al governo dello Yemen contro gli Houthi è di fatto un'escalation nella regione, e tra l'altro alcuni analisti ipotizzano che cerchi anche sponde in paesi con i quali in realtà probabilmente Donald Trump non è contento, che quello che viene definito il più importante alleato degli Stati Uniti nell'area, cioè l'Arabia Saudita, appunto cambi il gioco delle alleanze, ma tant'è, massima confusione ovunque si guardi.
4: Che altro tra le cose più importanti oggi, Giulia?
5: Un'ultima cosa, perché così non ci dimentichiamo l'altro scenario di guerra. Il New York Times ha un'esclusiva e un'inchiesta dove si dimostra, secondo i giornalisti investigativi del New York Times, che i due inviati per la pace, sia in Medio Oriente sia in questo caso in Russia, cioè il Jared Kushner, genero di Donald Trump, e Witkoff, l'immobiliarista amico di Donald Trump, in realtà con Putin hanno parlato di altre cose, cioè interessi molto legati al petrolio, hanno negoziato, steso una bozza di accordo perché Putin venda agli Stati Uniti, a privati in realtà, non certo al governo degli Stati Uniti, pezzi di Lukoil, che è uno dei giganti del petrolio. Quindi insomma continua questo...
4: Cioè, ad acquistarlo per loro o per gli Stati Uniti?
5: No, cioè nel senso, poi Donald Trump prometterà che comunque è un vantaggio per gli Stati Uniti, però stanno negoziando per conto di aziende petrolifere, non per conto del governo americano.
4: Ok.
5: Quindi un altro esempio di gigantesco conflitto di interessi. In Francia, come potete immaginare, tutti i giornali titolano su queste proteste nei licei, vedremo come evolverà la situazione oggi. E poi tutti tranne Liberation, devo dire che forse non so se stia sottovalutando questa protesta o...
4: Liberation, insomma, strano, perché insomma è un giornale di sinistra, dovrebbe seguirle.
5: Invece
4: cose.
5: Titola su Donald Trump e su come Donald Trump rappresenti un pericolo man mano che si avvicinano alle limite term, e si sente, se ha degli sprazzi di lucidità, sente avvicinarsi la sconfitta. Ma passiamo al Brasile, che è veramente la notizia un po' adesso. Naturalmente bisognerà aspettare 2 settimane per il secondo turno, però insomma il risultato, anche in parte sorprendente, come avrete sentito sicuramente, è questo vantaggio del candidato dell'opposizione attuale, che è il primogenito dell'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che in questo momento è agli arresti domiciliari per tentato golpe. Ma sentiamo una brevissima sintesi.
6: Jair Bolsonaro

0: house arrest for plotting a coup. Flavio wants to set him free. He also wants alignment with the United States. Lula would be a thorn in the side of US President Donald Trump.
1: Quindi l'altro grande tema, oltre naturalmente alla prima mossa di Jair Bolsonaro, sarebbe di liberare il padre. Tecnicamente dovrebbe cambiare naturalmente alcuni personaggi chiave nel sistema giudiziario, ma non aspettiamoci che si faccia remore nel caso a farlo. E poi naturalmente si rinsalderebbe l'alleanza con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ricorderete che Donald Trump aveva imposto al Brasile dei dazi dicendo voi è una punizione per il trattamento che avete riservato al mio amico Bolsonaro. Quindi anche qui vedremo.
2: Oh, e non si apre il microfono, ecco qua. Vedremo poi, insomma, il 25 ottobre è dopodomani.
1: Esatto.
2: Che altro, Giulia?
1: E poi invece ancora più vicino, insomma, ancora più diciamo una scadenza che sì, è forse più ravvicinata di quello che ci si poteva attendere, le elezioni anticipate in Spagna.
2: Certo.
1: Sentiamo Sanchez che le annuncia questa mattina dopo una riunione, un CDM, diremmo noi, una riunione del governo di emergenza convocata appunto per stamattina.
3: Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
1: È molto interessante, io invito tutti, anche chi magari ha dei dubbi su Sanchez e cita continuamente le inchieste che circondano la sua famiglia, la moglie in particolare, ascoltate queste parole, perché oltre ad aver fatto mea culpa all'inizio dicendo sicuramente abbiamo fatto degli errori, se siamo a questo punto abbiamo fatto degli errori, però l'abbiamo fatto perché il nostro scopo era veramente fare delle riforme importanti e ci rendiamo conto che a questo punto per portarle avanti abbiamo bisogno di una maggioranza diversa, non così fragile come è stata finora, e quindi andiamo al voto.
2: Chiamata al voto.
1: Esatto.
2: 29 novembre. Giulia Crivelli, grazie, è tutto, la puntata di oggi con Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti.

0: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati all'ascolto. Liguria sulla A7 Milano-Genova per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante, tratto chiuso tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 in direzione Genova. A causa del tratto chiuso, code a partire da Busalla in direzione Genova, traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta tra il bivio per la 12 e Genova-Bolzaneto. Sempre in Liguria, per lavori code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Andiamo ora in Lombardia sulla 8 Milano Varese per una corsa ciclistica chiusa l'uscita di Legnano. Per entrambe le provenienze si registrano code tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. Per questo appuntamento è tutto, Strade in diretta torna tra un'ora.
1: Hashtag Autotrasporti.
3: Hashtag Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In linea con noi Alessandro Peron, segretario generale di FIAP. Buongiorno, bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: L'autotrasporto dunque arranca, le associazioni di categoria compatte chiedono un incontro urgente con il governo, in alcuni territori sono scattate proteste spontanee con sospensione dei servizi presidi lungo le strade. Alcune compagnie petrolifere hanno applicato un tetto al prezzo del diesel, con il paradosso però che questi sconti non riguardano l'extra rete. Diciamo che in questo quadro di sofferenza, un po' inevitabilmente tensione e confusione vanno a braccetto, Peron.
4: Sì, assolutamente, è importante fare chiarezza. Intanto facciamo chiarezza soprattutto anche in vista di tutti questi comitati autonomi che stanno nascendo di protesta, perché poi si fomentano delle persone che sono oggi già in difficoltà, perché il costo del gasolio è un problema per tutti, per i cittadini, per gli agricoltori e anche per le nostre imprese. Fortunatamente, a differenza di altri, noi abbiamo delle norme che ci tutelano e ci permettono di ribaltare tale costo e per

0: cui quando sento per esempio che nei supermercati il prezzo del prodotto aumenta per il costo del trasporto, non è vero perché noi incidiamo nel peggiore dei casi meno di un centesimo, per cui il problema vero è che questi costi possono impattare sulla competitività del paese, perché naturalmente il costo del trasporto aumenta e automaticamente le imprese italiane che importano e esportano possono aumentare. Per cui quello che noi chiediamo non è un aiuto al settore, è un aiuto, diciamo, a tutto il sistema competitivo. Per cui noi apprezziamo anche le iniziative di Eni, IP che hanno, diciamo, messo un prezzo imposto e questo sicuramente aiuta le piccole imprese di autotrasporto. Ma in realtà non aiuta le grandi imprese di autotrasporto, che invece loro hanno una cisterna interna e comprano cosiddetto, viene chiamato extra rete, che paradossalmente oggi pagano il gasolio maggiormente di quello che sono i piccoli imprenditori. Vorrei sottolineare che le grandi imprese sono quelle imprese poi che sostengono tutto il sistema logistico italiano, per cui è importante, diciamo, sarebbe bello che anche loro godessero, insomma, di prezzi agevolati.
1: Come dicevo nei giorni scorsi, tutte le associazioni dell'autotrasporto hanno chiesto un incontro urgente al governo per sollecitare ulteriori sostegni a favore del settore, non solo sostegni economici.
0: Tornando poi invece alle norme, come ho detto, la politica, insomma, le ha fatte. Palazzo Chigi, il governo si è impegnato il 22 maggio anche ad aggiornare le tabelle ministeriali sui servizi del trasporto mensilmente, ma ahimè, a tutt'oggi queste tabelle non sono aggiornate e manca anche un'attenzione, per esempio, a indicare che oggi quant'è il peso del gasolio sulle tariffe dei prezzi di trasporto. Per cui quello che secondo me oggi il comparto ha bisogno è le norme ci sono, possiamo ribaltare i costi in questo momento di gasolio, ma abbiamo bisogno di attenzione da parte, diciamo, delle istituzioni di far rispettare queste norme, di velocizzare anche i crediti di imposta che sono stati promessi e poi metto anche lì i 590 milioni per il cambio veicolare, perché le imprese hanno bisogno che tutto quello che gli viene promesso, poi se lo ritrovino, perché sennò diventa già difficile la situazione. Sperando poi, noi abbiamo chiesto con una lettera con tutte le associazioni congiunte anche magari di sollecitare, che ne so, queste compagnie petrolifere a favorire non solo i piccoli, ma anche le grandi imprese.
1: Prima citavo le proteste scattate in alcune regioni, in alcuni territori, e poi ci sono anche imprese, imprenditori che sostanzialmente dicono presto anche noi ci fermeremo, non in segno di protesta, ma semplicemente perché siamo costretti, non abbiamo più liquidità. È scenario probabile?
0: Ma allora, noi abbiamo appena chiuso un evento molto importante, avevamo 450 operatori del settore e devo dire che la maggior parte delle imprese strutturate sta ribaltando il costo del gasolio, per cui, sì, è un momento difficile, le norme ci sono, per cui quello che è un atto di responsabilità delle nostre imprese di chiedere gli aumenti è un atto di responsabilità da parte dei clienti di accettare questi aumenti perché servono a sostenere un comparto che è fondamentale per la vita dell'economia italiana, non per le vite delle imprese dell'autosport. Perché voglio ricordare che tutti i prodotti che noi oggi abbiamo, che troviamo al supermercato, troviamo nel nostro negozio preferito, sono stati trasportati. Per cui se vogliamo che l'economia gira, l'autotrasporto deve vivere e per questo ci deve essere un atto di responsabilità, diciamo, da parte di tutti.
1: Alessandro Peron, FIAP, grazie.
0: Grazie, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Intelligenza artificiale, beh, è una delle parole di questo tempo che evoca suggestione, progresso, tecnologia e pure paura. Come si applica al mondo dell'autotrasporto? Quali opportunità offre alle aziende nel segno dell'efficienza dei servizi per renderli più competitivi? È quanto ho provato a capire in questa intervista con un esperto, un formatore, al mio microfono Gianluigi Bonanomi.
2: Intelligenza artificiale e autotrasporto, la guida autonoma ad avvenire, come dicono a Roma, però per quanto riguarda la gestione di un'impresa di autotrasporto, l'intelligenza artificiale ben usata può fare tante cose.
3: Allora, le notizie che stanno girando adesso sulla guida ad auto autonoma sono assolutamente, secondo me, da prendere con le pinze. Avete sentito, è arrivata l'autonoma in Slovenia, in realtà da 0 a 5 è livello 2, ma anche quella che stiamo vedendo negli Stati Uniti, quella che stiamo vedendo in Cybercab, è livello 4. Di fatto, quindi, l'applicazione di cui abbiamo parlato per quanto riguarda gli autotrasportatori è un'applicazione molto più più pratica, molto più d'ufficio, un'applicazione legata ai documenti, ai preventivi, alle multe purtroppo, ai verbali, alle circolari, a tutto quello che porta via un sacco di tempo e che può essere automatizzato da strumenti. In parte possono essere semplici chatbot, a volte possono essere addirittura delle modalità agentiche di funzionamento che gestiscono in totale autonomia tutto questo flusso di lavoro che porta via un sacco di tempo.
2: Ecco, ma è difficile talvolta però l'approccio a chi è abituato a lavorare in una certa maniera, diciamo così, in modo tradizionale. Ecco, come si può superare questo scoglio?
3: Beh, la cosa meravigliosa è che un tempo per poter usare Excel dovevi fare dei corsi lunghissimi, dovevi imparare le formule, le macro e tutto il resto. Qui se non sai usare ChatGPT glielo chiedi, gli dico: senti, io devo fare un controllo di questa multa, cosa posso fare? Allora, il fatto che stiamo parlando di strumenti che usano il linguaggio naturale, perché sono dei modelli di linguaggio appunto, e coi quali si può interloquire nella nostra lingua, e parla perfettamente ovviamente l'italiano, ci agevola tantissimo. Quindi l'idea è non è partire dagli strumenti. L'errore che spesso si fa è proprio questo: mi impongo di usare Copilot, mi impongo di usare Gemini. No, l'idea è quella: parti dai processi, parti dalle esigenze, parti dalla documentazione che vuoi fare analizzare e chiedi a un'intelligenza artificiale che cosa si può fare. Vi stupirà la risposta.
2: Ci sono però anche le allucinazioni dell'intelligenza artificiale, cioè della serie può sbagliare.
3: Sì, questo non vuol dire che prenda delle pasticchette strane, che di fatto può sbagliare perché i modelli sono prevedono comunque una risposta comunque, e quando non hanno una risposta in pancia la calcolano, è un calcolo di probabilità. Voi sapete che effettivamente una domanda probabile, una risposta probabile non è giusta, e quindi il tema è che esistono degli strumenti invece per obbligare un'intelligenza artificiale a usare diciamo tecnologie un po' diverse rispetto a quelle di ChatGPT. Per esempio la tecnologia RAG, RAG, si trova all'interno tra gli altri di Gemini Notebook. Gemini Notebook è uno strumento che recupera le informazioni, quel RAG vuol dire Retrieval Augmented Generation, generazione aumentata da recupero di informazioni dai tuoi documenti. Quindi se tu gli chiedi una cosa che nei documenti non c'è, te lo dice, ma se lui invece trova le informazioni nei documenti, deve dimostrare il punto esatto che ha usato come fonte. Allora a questo punto abbattiamo quasi totalmente, al 100% non è possibile perché dietro c'è sempre Gemini, chiaramente, però abbattiamo di gran parte, e a quel punto abbiamo la certezza di poter controllare in tempo reale la fonte.
2: Per quanto riguarda invece il dibattito di questi giorni, questo terrore che l'intelligenza artificiale possa sterminarci, peraltro a breve, da esperto, ora andiamo al di là della questione dell'autotrasporto, telegraficamente, c'è questo rischio?
3: No, allora io dico che secondo me stanno facendo un po' i furbetti, non voglio prendermi querele quindi non faccio nomi, però di fatto in questo momento ci sono due pulsioni. La prima è quella di spingere il più possibile l'intelligenza artificiale, perché ci sono in ballo un sacco di soldi, hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di investimenti, faranno le IPO e quindi dovranno andare in borsa, sicuramente dovrebbe arrivare Anthropic, ma poi arriverà anche OpenAI, e quindi di fatto devono tenere alta l'attenzione, devono vendere una tecnologia. Un po' di tempo fa c'era nei cinema un film horror e dicevano che se andavi a vederlo vomitavi in sala, stavi male, scappavi. Non era vero, sarà stato uno che ha mangiato la peperonata, è stato male, ma devono venderla così perché dicono: vedi che è veramente horror. Ora loro non possono andare in giro a dire: guarda che noi stiamo progettando degli strumenti che usano i bambini a scuola per fare i compiti, cosa tra l'altro vera. Loro stanno dicendo: guarda che questa è una cosa talmente potente che non si è mai vista, e se ne perdiamo il controllo, figuratevi quindi se ben gestita cosa può fare per le vostre aziende. Primo. Secondo, secondo me vogliono sedersi al tavolo della regolamentazione, perché in questo momento non stanno regolamentando loro e stanno subendo le regole della Comunità Europea, AI Act e tutto il resto, e vogliono dire: guardate che siamo consci dei rischi, chiamateci al tavolo per dire la nostra, perché hanno paura di perdere un po' il controllo di quella cosa. In linea di massima comunque il tizio che è andato in giro a dire moriremo fra 10 anni, secondo me sta girando tutti i podcast del mondo lautamente pagato.
1: Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, accostiamo, diamo strada al breve GR delle 14. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
4: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
5: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
14: Il segnale orario vi è offerto da
15: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
16: Sono le 14.
17: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Il primo piano è il premio Nobel per la medicina assegnato all'americano Dicerot, al britannico Hegemann e al tedesco Nagel. Secondo l'Accademia di Svezia hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha comunicato oggi di aver convocato il governo per approvare lo scioglimento delle Camere e varare la convocazione delle elezioni per il 29 novembre. La decisione dopo le bocciature da parte del Parlamento dei decreti per la casa. Sánchez ha rivolto un appello ai cittadini: devono scegliere se retrocedere con l'estrema destra o avanzare con un programma progressista. Guerra d'Ucraina. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le sue truppe al confine con la Russia. La replica del Cremlino: abbiamo gli strumenti per monitorare i confini. In Brasile, al primo turno delle elezioni presidenziali, il presidente uscente Lula si ferma al 45%, sconfitto

sconfitto da Bolsonaro Junior con il 47%. Il nuovo presidente sarà dunque scelto dal ballottaggio il 25 di ottobre. Electrolux, il governo trova le risorse in manovra. L'azienda dunque è pronta a ritirare i licenziamenti. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio, ha detto il ministro delle imprese Adolfo Urso. In chiusura il calcio con l'ultimo impegno per la nazionale in questa fase della Nations League stasera a Bologna contro la Turchia. Possibili i rientri di Mancini e Ruggeri in difesa, Romano a centrocampo, in attacco la novità potrebbe essere Scamacca dal primo minuto. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
4: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
6: Nicolò, visto che sei un intenditore di vini, con questa nuova Italia siamo più sul Vermentino o sul Cannonau?
7: Avevamo bisogno di un po' di forza qui nel Cannonau per ritrovare l'entusiasmo e la fiducia.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: '49 anni fa, nel 77, lei arrivava a Casteldebole, al Bologna.
2: Potevo mettere gli anni che sono passati. Ne sono passati un po', sì. Mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese. Quando sono qua è una cosa sempre importante per me. L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, sarebbe un errore madornale. Cambieremo qualcosa di più rispetto alle partite tra Turchia e Francia, perché chiaramente ci sono solo due giorni. Io sì, sono stato bene con loro, benissimo. Penso che anche loro si siano divertiti, però dobbiamo chiudere in bellezza. Se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format, credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
3: Il mister, uno dei pregi che ho sempre riconosciuto, è riuscire a tenere da parte dei pensieri negativi la squadra, soprattutto per me, Gigio, Basto, tutta gente che comunque in questi anni ha vissuto delle esperienze pesanti.
2: È il calcio che fa questo, dà la possibilità ai tifosi,

0: noi di poterti rifare dopo 3 giorni. Dobbiamo fidarci noi di noi stessi, i tifosi di noi.
1: Eccoci qui ragazzi, si avvia alla fine la maxi sosta, la prima maxi sosta per le nazionali, inizia l'ultima settimana senza campionato, Champions League, Europa League, tutto quello che ci troveremo a vivere a partire dalla giornata di sabato. Ma oggi è un lunedì tutt'altro che banale, perché in un luogo del cuore, Bologna, lo avete sentito, no? Lì ha iniziato quasi mezzo secolo fa la sua traiettoria di uomo di calcio. Roberto Mancini chiude il primo ciclo della sua era bis, un ciclo, questa sera gioca ore 20:45 contro la Turchia, un ciclo che ha già toccato tutte le corde emotive possibili, dalla depressione con fuoco a vista sul commissario tecnico all'esaltazione pura, venerdì dopo il pareggio a Parigi, prima ancora dopo la vittoria in casa della Turchia. Vediamo come va a finire. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire. Ho Pierluigi Pardo, ciao Pier.
2: Ciao
1: Pier. Saluto anche Andrea Stramaccioni, allenatore opinionista, in questo caso per Rai Sport. Andrea, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene?
2: Ciao Strama.
1: Stasera speriamo di stare meglio, no? Che cosa si gioca questa sera all'Italia al di là della contabilità dei 3 punti, Andrea?
3: Ma guarda, io credo che si gioca tanto, perché hai fatto un'analisi corretta che condivido. Si è passati dalla rabbia, dalla depressione, soprattutto per i primi 30 minuti dell'Olimpico contro il Belgio, in cui all'Italia di Mancini, delle idee di Mancini sono state riuscite ben poche, a un progressivo miglioramento, ad avere adesso la percezione di una nazionale che ha un'idea di gioco, che segue quelle che sono le idee del suo CT, che sta cucendo comunque un abito su misura ideale a un gruppo nuovo, basato sulla solidità dell'esperienza di giocatori che, come dici tu, hanno vissuto sia momenti molto brutti come le eliminazioni per i mondiali, sia anche col CT momenti belli come la vittoria dell'Europeo, e tanta freschezza, perché ci sono tanti volti nuovi, tanti elementi nuovi.
1: Sì, i famosi 24 anni e mezzo di età media che evocavamo anche ieri, no Pierre, che sono quasi una novità per il calcio italiano, di solito abituato a recitare la parte del paese non per giovani. Che cosa si gioca questa sera l'Italia, Pier?
2: Si gioca molto, perché questa è una partita sulla carta più facile delle due precedenti, ma è una partita che, proprio perché sulla carta è un po' più facile e potrebbe, diciamo, proiettarci in una condizione di serenità e con qualche velleità addirittura in vista delle ultime due, è una partita che va vinta. Quindi stasera c'è un'ansia alla prestazione che secondo me prima di Parigi non c'era. Prima della Turchia sicuramente sì, lì c'era proprio il panico. E insomma, poi c'è questo tema secondo me interessante delle 4 partite in 10 sì. giorni, che è un tipo di situazione che onestamente neanche quando ci sono i mondiali e gli europei, nel senso che durante i mondiali europei si gioca ogni 5 giorni più o meno, 6 in qualche caso, qui veramente si gioca ogni 3, quindi turnover robusto, anche qualche acciacco che anche è tornato, e insomma, però è un tema che riguarda tutti, no, anzi, da questo punto di vista
1: posso dirvi, voglio sapere che cosa ne pensate, che per me è un grandissimo sì questa maxi sosta, cioè il paradiso dei commissari tecnici, e forse è il modo migliore per uno nuovo, ad esempio Mancini, di iniziare a avere lì 15-16 giorni il gruppo, lavorare quasi fosse la fase iniziale di un europeo, di un mondiale. Strama.
3: Allora sì, dal punto di vista del CT, soprattutto perché è un gruppo nuovo, no? Quindi è un gruppo che permette anche un'amalgama, una coesione fra i ragazzi, e poi magari per chi ha seguito meno la nazionale, il CT l'ha gestita alla sua maniera. Su questi 15 giorni ce ne sono state ben 5 serate libere che hanno fatto stare i ragazzi magari un pochino più liberi con la testa insieme, quindi non è stato un ritiro, è stato un ritiro alla Mancini, perché Mancini ha questa capacità, secondo me, testimoniata anche da chi lo vive, di tenere il gruppo leggero da un punto di vista mentale. Anche dopo la partita col Belgio ha cercato di proteggere la squadra tenendola lontano da pensieri, secondo me alle spalle larghe, è un allenatore ma è stato prima un giocatore di grande personalità, quindi in questo sicuramente il ritiro è stato lungo, pesante, come hai detto tu, pesante per tutti, però secondo me nel nostro caso ha fatto bene.
1: Pier? No, perché sì, c'è, no, grande dibattito, io poi capisco i nostalgici del campionato della Champions League, siamo tutti un po' orfani di campionato e Champions League, però se proprio ti devi fermare, forse ha più senso questa formula, no? No,
2: io farei, lo sai, io farei proprio tutto insieme, cioè sì. Io farei un mese, magari inizio stagione.
1: Ma non ti basta un mese?
2: No, vabbè, però se tu aggiungi le due partite di novembre, potevi, vabbè, comunque insomma,
1: devi metterci farei proprio un periodo. Sì.
2: No, vabbè, certo, sono d'accordo, però insomma, in generale, secondo me questa cosa avrebbe un suo senso. No, è interessante quello che dice Strama. Ricorderete che prima dell'Europeo vinto nel 2021, Mancini cominciò con un ritiro vacanza, ritiro barra vacanza in Sardegna. Qualcuno ovviamente non apprezzò, pensando appunto che andassero in vacanza, poi invece quell'esperienza lì per fare gruppo, una cosa un po' alla Ericsson degli anni di Gragnotti, fa parte del suo stile di leadership. E qui ricordiamo sempre, vedevo una cosa bellissima, forse anche Strama ha visto, è un nostro cavallo di battaglia, che non esiste un solo modo per interpretare questo mestiere e che è un continuo meccanismo di azione e reazione rispetto a quello che fanno anche gli avversari. Quindi non esiste un solo stile di leadership, Mancini ha questo, ha difeso i giocatori e ha creduto in un calcio molto offensivo e di grande proposta in un momento apparentemente in cui in tanti, mi ci metto anch'io, avremmo pensato qua bisogna pensare a salvare la pelle, e invece lui, che chiaramente ne capisce molto più di me, fin da quella prima mezz'ora terribile contro il Belgio, però ha provato a giocare a pallone e i risultati stanno arrivando. Quindi io credo che sia uno stile in qualche modo che coincide quello della proposta in campo, che comunque è da squadra che prova a imporre il proprio gioco, e quella dell'allegria e della serenità, sì, che c'è nell'ambiente con queste serate. Strama è allenatore, quindi ha il feeling di queste cose,
1: sì, ma fanno, tante fanno cose bene all'anima e non solo, no? Strama, tra l'altro, certo. Aggiungo, noi non dobbiamo dimenticarci che molte delle imprese del calcio italiano sono nate a bordo piscina. Io, guarda, qualche giorno fa mi è capitato di vedere un meraviglioso documentario, non ricordo il titolo, chiedo scusa, su Paolo Rossi. Siamo tornati all'82, a quella piscina con gli azzurri in Spagna che facevano gruppo e legavano, no? Guai a demonizzare questi momenti, Andrea.
3: No, assolutamente concordo con voi, perché quello che io anche cerco alle volte di, diciamo, di illustrare meglio, il CT è un altro mestiere rispetto all'allenatore di club, quindi il CT non ha tanti giorni per allenare da un punto di vista dell'allenamento inteso come tale. Il CT gestisce energie, gestisce teste, gestisce sinergie, e secondo me questo elemento diventa determinante. Cioè la storia delle grandi vittorie di tutte le nazionali passa attraverso gruppi che si sono o coesi piano piano o diventati gruppo, perché poi alla fine ti alleni quasi in albergo, ti alleni a tavola, ti alleni nei momenti di recupero. Se tu pensi, queste partite ravvicinate magari ci saranno dei giocatori che hanno fatto due allenamenti, tre, perché sono sempre pre. Quindi secondo me, da questo punto di vista, Mancini, e lo ripeto, interpreta alla sua maniera come lui apprezzava da giocatore di essere trattato così. Pensate solamente alla Sampdoria di Boskov, no? Senza, prima citavi la Lazio, ma anche di un gruppo che sia prima di tutto un gruppo di uomini che poi si rivede sul campo. E poi ti aggiungo, ci sono degli elementi di questa squadra che hanno già giovato di questa gestione vincendo l'Europeo, come raccontava Pier. Quindi da Donnarumma a Niccolò Barella, sono giocatori che Di Lorenzo, che sono stati già protagonisti di questo modo di lavorare, e lo ritrovano e lo riconoscono.
1: Ad Arretta e Campini, sì, vai Pier.
2: No, basta immedesimarsi un attimo, no? Io e te non abbiamo, Strama ci andalo più vicino, sì. Io e te non abbiamo mai giocato in nazionale, no. Però se ci medesimiamo un attimo,
1: ma neanche vita dormendo, di... nel senso, neanche nei sogni, questo intendo.
2: Neanche nei sogni.
1: Vai Pier.
2: No, però dico, se ci mettiamo nei panni di un calciatore, se ci mettiamo momenti importanti ma anche stressanti durante il club, cioè la nazionale deve essere un piacere, deve essere un posto nel quale vai volentieri, e questa cosa può fare tanto la differenza. Poi c'è il resto, c'è la tattica, ci sono i valori tecnici, però il fatto che la pausa nazionale venga vissuta dai calciatori non come una seccatura, ma come un'occasione per andare magari a incontrare degli amici che durante la stagione sono dei rivali in campo, e farlo in un tipo di clima che non è un clima infernale, secondo me è una cosa che dà un vantaggio. Non c'è niente da fare, cioè io mi rendo conto che il populismo nei confronti il populismo c'è in qualche modo, qualche volta fotografa anche degli elementi di realtà, però comunque quando tu ti devi poi approcciare con dei ragazzi di 25 anni che saranno pure miliardari, che faranno pure un lavoro piacevole, che se la daranno pure soltanto un'ora e mezza al giorno, però poi alla fine l'obiettivo è che e che facciano la cosa che devono fare nel miglior modo possibile, quindi non bisogna caricarli di pressioni, di loro
1: anche perché la prestazione fisica e tecnica è legata alle pressioni. Io poi non invidio gli allenatori dei club, soprattutto i grandi club, Andrea, perché adesso gli tornerà qualcuno che da 15 giorni è in ritiro, per quanto con Mancini style.

0: Quindi magari hanno preferito dare quasi una settimana di stacco e soprattutto, ripeto, le squadre che hanno, soprattutto le grandi squadre che hanno più della metà dei giocatori coinvolti con le nazionali. È comunque un tema nuovo.
1: Altro tema, ad Arretta i campini che ci sono questa mattina sui giornali, questa sera Mancini fa una rivoluzione, ne cambia 7, 8 su 11 della formazione titolare di Parigi. È un rischio, Strama?
0: Diciamo che è qualcosa che va verificata, questo è uno degli elementi di novità che il CT sta portando, però io ne apprezzo tantissimo il coraggio. Io mi sono, diciamo, un po' arrabbiato a livello personale quando, dopo aver lanciato Romano nella prima partita, un ragazzo che ha perso una palla a centrocampo, travolto nei 30 minuti di disastro di tutti i suoi giocatori, di compagni di movimento, è stato quasi messo all'indice, perché lì in quei 30 minuti si è salvato solo Donnarumma. E allora poi mi rammento perché gli stessi che si riempiono la bocca di largo ai giovani, largo ai giovani, largo ai giovani, la prima partita sbagli due passaggi e non puoi più giocare a calcio. Quindi questo è un po' un nostro limite, nostro, tutti quanti.
1: Sì.
0: Quindi secondo me rimettere in campo giocatori che danno questa freschezza, io ho assolutamente sottolineato la prestazione di Caiote, per me è un giocatore stratosferico, giocatore che ha una prospettiva incredibile, però Romano potrebbe giocare Dumbia. Largo magari a
1: Potrebbe
0: Vergara dal
1: giocare
0: primo minuto.
1: Barella, anzi giocherà Barella di sicuro.
0: Sì, Barella non dobbiamo scoprirlo, però dicevo con
1: No, non
0: questi
1: dobbiamo
0: giocatori.
1: scoprirlo, ma era un altro finito dietro la lavagna dopo il Belgio.
0: Beh, diciamo nella gestione, sicuramente si è alternato con Tonali, però volevo sottolineare questo coraggio del CT. Comunque una partita determinante. È vero che la Turchia ha perso altri giocatori importanti, mancherà anche Arda Güler e Yilmaz, oltre a Çalhanoğlu e Yıldız. Quindi, però io lo apprezzo questo coraggio, perché non è da tutti, perché poi quando stai lì è una partita decisiva, non è da tutti. Quindi invece lui lancerà sicuramente, darà possibilità ad altri giocatori che hanno fatto bene, non dimentico Ruggeri in Turchia. Quindi è bello questo, partirà Scamacca centravanti per la prima volta nella sua gestione, probabilmente, insomma.
1: Sì, questo raccontano le
2: Lui
1: formazioni di oggi.
2: sta declinando, secondo me, il turnover in una maniera molto intelligente, coinvolgendo tutti. Secondo me c'è anche, vorrei sentire Strama su questo, una caratteristica, intanto vituperato calcio italiano, è vero, non abbiamo probabilmente tanti fuori classe, però nei 40 non
1: La
2: siamo
1: qualità
2: male,
1: media.
2: la qualità media non è male, quindi forse le quattro partite in 10 giorni ci aiutano di più rispetto alla Turchia acciaccata, speriamo che sia così.
0: No, assolutamente, poi le partite vanno giocate. Ieri ho visto il mio amico Vincenzo Montella, di cui tra l'altro dispiace da italiano e anche da sua persona che lo conosce bene la situazione che sta vivendo non facile con la federazione turca, con la nazionale. Sicuramente è una partita complicata, Pier, però io sono d'accordo con te. A noi mancano probabilmente quel tipo di giocatori. Diciamo alla Messi, alla Ronaldo, alla Vinicius, alla Olise, però io credo che l'Italia abbia dimostrato con la Francia di potersela giocare con le sue armi e poi abbiamo tanti giocatori, ragazzi, che sono in crescita. Adesso faccio l'esempio di Pio Esposito o di Caiode. Sono giocatori che magari adesso li vedi così, ma la fiducia e i risultati possono far crescere. Abbiamo vinto un europeo, lo ricordavate voi, con una nazionale che insomma, diciamo, non presentava la stessa tipologia, se non ci metto Chiellini e Bonucci sicuramente come coppia difensiva, però Chiesa diciamo, ha strabiliato in quell'europeo, la coppia Jorginho-Verratti ha fatto scuola, è normale che certe situazioni vengano con i risultati, con le prestazioni, con le
1: Sai,
0: partite.
1: no, che esiste la corrente di pensiero che io sottoscrivo, per cui abbiamo vinto l'europeo perché si è giocato nel 2021 e non nel 2020, cioè c'è stato quel tempo in più per maturare questo processo, no?
0: Però è una nazionale, adesso io queste cose siete più bravi voi di me ad analizzarle, io sono parlando solamente di quello che vedo in campo. L'Italia fece scuola, io mi
1: Sì, il
0: ricordo
1: doppio
0: che
1: palleggiatore.
0: il doppio palleggiatore, c'era qualcuno che diceva ma questi hanno una copertura, non ci arrivano, Jorginho fa fatica, Verratti fa fatica, e la palla ce l'avevamo sempre noi, abbiamo giocato alla pari con la Spagna che sono i palleggiatori per eccellenza, contro l'Inghilterra in finale è stata una partita ad una porta. Cioè, questi sono dati innegabili di un progetto. Questa nazionale non è quella del 2021, ma è una nazionale su cui il CT sta provando a cucire l'abito su misura.
1: Sì,
2: Secondo me rispetto a quella del 2021 ha dei punti deboli. Io credo che
1: la difesa.
2: BBC, comunque
1: per esperienza, per livello,
2: dietro
1: per...
2: oggi non ce li abbiamo, anche se per me il livello di Bastoni è un livello alto, un livello altissimo, anche a livello di Mancini è un livello molto buono. Scalvini
1: però era un master universitario, no?
2: In termini proprio anche di abitudine, sì, di abitudine a giocare insieme e abitudine a giocare grandi partite.

0: difesa è un'altra cosa, sì. Ma in altri reparti del campo, secondo me, in prospettiva siamo peggio. Per questo io dico sempre che poi il calcio è liquido, soprattutto il calcio delle nazionali, poi dipende molto dagli episodi. Noi abbiamo beccato, ragazzi, una sfilza di negatività nei momenti chiave delle qualificazioni al mondiale. Questa, secondo me, è il calcio italiano degli ultimi anni. Non è che ci sia stato un tracollo, cioè il tracollo c'era stato prima, è chiaro che non siamo la nazionale del 2006, ma non è che negli ultimi anni il livello non si sia così drammaticamente abbassato, è che abbiamo sbagliato in preda a un'ansia da prestazione, a qualche circostanza sfortunata, a molti errori individuali, una serie di partite importanti.
1: Sì,
0: per cui
1: quasi tutti forza, gli snodi decisivi li abbiamo mancati. No, cioè, però senza ipocrisia, Pier, se ad esempio presentare una formazione quasi tutta diversa rispetto a quella di Parigi sia atto di coraggio, di dissennatezza, tanto lo scopriamo questa
0: prima
1: sera
0: Bursa,
1: alle 22.45, no? Nel dibattito
0: prima di Bursa avevo detto, ragazzi, che abbiamo 8 giocatori, sì, rispetto a Italia e Belgio, mi sembra che siamo in altissimo mare, sì, però sì, mi fido di Mancini, è un atto di fede, ma sincero, non diplomatico, sincero, perché
1: e stasera
0: io lo stimo,
1: che facciamo?
0: E stasera
1: facciamo l'atto di fede preventivo o ci allineiamo e vediamo alle 23 come
0: tu me l'hai chiesto pure, sì, tu me l'hai chiesto pure prima di Francia Italia,
1: certo,
0: io l'atto di fede l'ho sempre
1: dubbi
0: fatto
1: su Francia Italia, sui tre attaccanti puri davanti.
0: Avevo dei dubbi prima della Turchia, perché a me Italia Belgio proprio non mi era piaciuta, l'ho detto, insomma, per me Italia Belgio è stata, però oggi, e forse questa è interessante da chiedere a Strama, quella io l'ho chiamato atteggiamento un po' infantile, un po' champagnone, un po' distratto, come se non ci fosse una percezione del pericolo di quella partita lì. E quella sera di Italia Belgio è stata una serata drammatica, però adesso, rivista dopo le due partite successive, e chiedo proprio a Strama che ne pensa, forse erano i primi vagiti di una squadra che invece stava provando a costruirsi una mentalità dominante. Poi quel giorno ci è andato tutto male e siamo stati surclassati. Però forse quel coraggio lì alla fine è una cosa utile, o no?
2: No, io assolutamente sarò un po' più tranchant di voi, nel senso che è assolutamente l'unica soluzione che ha il CT. Il CT deve utilizzare la Nations League, non pensando che domani venga sostituito, che se perde in Turchia o stasera. Il CT deve usare questa Nations League per vedere, per valutare e comprendere il matrimonio tecnico a sua disposizione. Queste sono le uniche occasioni. Mi ha fatto sorridere il Mancio quando ha detto: ma scusate un attimo, se perdo con la Turchia è un disastro la Nations League, ma quando siamo andati due volte in finale...
1: Sì, non gliene fregava niente a nessuno.
2: Esatto, allora noi abbiamo un CT che adesso ha le spalle larghissime da un punto di vista della critica, quindi lui su questo va dritto, perché lui deve tornare a casa sua, a Iesi, a Milano, a Roma, non so dove sarà. Lui deve tornare a casa che in queste quattro partite deve aver visto Vergara, Scamacca, Dumbia, Barella, a lui, ed è giusto così, perché l'obiettivo grande, ragazzi, è quello in fondo, non è la partita con la Turchia di stasera. Quindi se stasera lui prova Pardo a centrocampo e va male, deve capirlo. No, dico, per non fare nomi, sai, Pier, se no poi...
0: Se lui prova a dargli strane idee...
2: Però hai capito cosa intendo? Per me è esattamente l'opposto. Certo, lui deve tornare da queste
1: con l'asterisco che comunque anche la Nations League è un pezzo non secondario percorso verso l'Europa.
2: Però il nostro progetto è più importante. Allora, non è che uno mette in campo una squadra per perdere, intendiamoci. Però il nostro progetto è più importante, cioè aver trovato delle risorse, io le chiamo così, che tu sai di poter contare su Ruggeri se hai bisogno, su Caiode se hai bisogno, su Vergara, su Maldini.
1: Il tuo gruppo dei 25-30 da cui
2: perché non sono queste le partite da vita o morte. Adesso siamo, io lo so che noi giustamente dopo la Belgio già volevamo cambiare CT e dopo la Francia siamo fenomeni, ma il CT deve stare super partes e lavorare con un patrimonio, deve tornare da queste quattro partite con un report mentale su ogni calciatore che ha arricchito la sua conoscenza.
1: Ma credo che questo risultato, Pier, no, l'abbia raggiunto. Poi insomma, anche il risultato di campo,
0: ragazzi,
1: non è un dettaglio, però
0: ragazzi, le ultime due partite sono state due partite bellissime, cioè io su questo sono trasciando, cioè così come Italia-Belgio mi aveva onestamente spaventato, ma probabilmente mi aveva spaventato proprio per questo coraggio che non si era tradotto poi in cose pratiche, ci aveva portato quindi a una brutta sconfitta. Per me con la Turchia e la Francia abbiamo fatto due partite che onestamente non si vedevano da tempo. Ecco, non si vedevano, secondo me, dall'inizio della Nations League di Spalletti, la famosa vittoria in Francia, il pareggio col Belgio, 40 minuti di dominio prima dell'espulsione. Ecco, da quel momento lì non si vedevano nazionali giocare le partite così convincenti, perché, insomma, onestamente.

0: in tutto il periodo delle qualificazioni al mondiale non c'è stata una sola partita di livello, che noi non solo abbiamo perso l'andata, abbiamo perso pure il ritorno con la Norvegia, siamo stati surclassati e dovevamo fare delle goleate e non riusciamo a farle. Insomma, dai, Italia-Irlanda del Nord è stata una partita normale, cioè non è che abbiamo giocato, non è che abbiamo fatto
1: Straziante
0: un'impresa,
1: nella
0: ecco,
1: sofferenza di vedere una cosa che
0: appunto.
1: non scendeva. No,
0: Quindi.
1: sono d'accordo, io aggiungo e poi vi saluto, aggiungo questo, soprattutto la partita di Saint-Denis con la Francia. È stato un meraviglioso acceleratore del ritorno di amore attraverso quella maglia lì, perché io sono convinto che anche avessimo preso gol al 93esimo, fatto gol noi al 93esimo, sono quelle partite che accorciano il gap che si è creato tra l'amore della gente e la nazionale. Poi intorno alla nazionale ci sono anche altre mille cose, questioni politiche, domani sarà una giornata che racconteremo, che è quella che riguarda invece le cose della Federcalcio, di Malagò, del CONI, di Buonfiglio. La nazionale sta anche punto di caduta critico di tutta questa situazione. C'è da finire il lavoro di queste prime 3 settimane. C'è da finire il lavoro di queste prime 3 settimane e poi diciamo il percorso è avviato. Allora, saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier, a domani.
0: Ciao ragazzi, ciao Strama, stasera. Ciao,
1: Ciao Andrea, grazie. Ti seguiamo sulla Rai.
2: Grazie
1: Ciao.
2: a voi, buon lavoro, ciao
1: Ciao,
2: ragazzi.
1: ciao, grazie ad Andrea Stramaccioni, 800 24 00 24. Ci fermiamo per la borsa, poi la Formula 1 perché Kimi Antonelli sta facendo il conto alla rovescia per riportare dopo tempo immemore il titolo mondiale di Formula 1 in Italia. E poi c'è Sinner, la MotoGP, ci sono mille argomenti. Vi aspetto, come sempre, se volete tema libero, 800 24 00 24.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, eh. Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo, mister.
6: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Hai parcheggiato al primo colpo! No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè, è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata, meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
14: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
13: Scontata!
15: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
13: Più scontata!
16: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
17: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Bentrovati, borse europee contrastate anche per le incertezze legate a Francia e Spagna nel giorno in cui l'euro scende ai minimi del maggio 2025 sul dollaro. Parigi sta cedendo lo 0,66%, mentre Francoforte sale dello 0,22%, positivo anche il FTSE MIB a Piazza Affari su al momento dello 0,46%. Tra i titoli milanesi spiccano Unipol più 4,27%, Amplifon più 4,02%, Avio che sta crescendo del 3,08%. In fondo al listino invece Mediobanca sta cedendo il 3,98%, male anche per Prismian meno 1,43%, Lottomatica meno 1,26%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,12,11. È tutto, la borsa torna tra un'ora.
21: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
22: Ehi amico!
23: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
22: ai ai ai,
23: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
22: Evviva!
23: Vai su agenti.it.
21: Agenti.it,
22: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
24: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
25: Per le idee che fanno discutere.
26: No, la frase sono per la legalità.
25: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
27: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
25: Per allargare gli orizzonti.
28: La spesa per il PNRR. No.
25: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
29: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
30: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
31: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: pensavamo di aver fatto la scelta giusta, infatti penso che la maggior parte della griglia, 13 macchine più o meno, eravano con le slick. Abbiamo giudicato male, sicuramente, però ci sono dei team che fanno scelte più azzeccate in quelle condizioni.
1: So you're thinking with the pace I had today, if I had started on a different tire, I could have won this race?
2: Yeah.
3: If you consider that we were 21 and 22 lap one, it's a very strong performance. But for sure, the choice of the tires, you can discuss at length, but I think 50% of the car went for slick, 50 for inter. For sure, we were on the wrong side. It's a strong result for the team. Now we have to do the next step, and but I'm quite happy with the Sunday afternoon.
4: Oh, gli ultimi due che avete sentito sono Hamilton e Vasseur, che si sono dati atto reciprocamente che senza l'errore iniziale, l'handicap autoimposto, magari ieri la Ferrari poteva anche vincerla la gara a Sepang. E poi ci sarebbe da chiedere perché è quasi sempre il muretto della Ferrari che fa delle scelte un po' così e che spesso si rivelano sbagliate. E allora abbiamo convocato Giorgio Sernagiotto. Giorgio, ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao Giovanni, ciao a tutti i radioascoltatori.
4: Poi parliamo di Kimi Antonelli, della sua fuga e del calendario con un paio di circoletti su un paio di date per festeggiare il titolo mondiale. Ma poi è possibile che succeda sempre alla Ferrari?
5: Purtroppo succede troppo spesso alla Ferrari. Tra l'altro io ti parlo direttamente da Maranello. Adesso sono esattamente
4: dove
5: qui alla
4: Ferrari. Stanno volando le stoviglie. No.
5: Per fortuna io sono dalla parte hypercar, quindi qua la situazione è più tranquilla.
4: Sì. Però si sentono urla dall'altra parte, no, tutto tranquillo, anche perché non sono lì, quindi
5: sono di ritorno, ma secondo me negli aerei
4: vanno a Singapore. Sì.
5: No, succede troppo spesso, ci sta troppo spesso, sono spesso troppo lenti, sono troppo poco reattivi, sono poco coraggiosi tra virgolette, perché ieri hanno avuto un po' di coraggio, ma io lo scorso anno ho fatto una gara in Malesia, abbiamo anche vinto una gara della Le Mans Series e abbiamo spedito proprio dei malesi curva per curva per farci dare delle informazioni se la pista era o no asciutta o troppo bagnata. Non è che abbiamo speso molto, i malesi costano anche poco, loro ci davano delle info e noi abbiamo scelto la gomma giusta. Io credo che in Formula 1 bisogna essere un pochettino più smart, un pochettino più reattivi su queste cose, un po' più vintage. Cesare Fiorio lo faceva ai tempi della
4: uscite dal box, mettete il braccio lì e piove, non guardate, no, il computer, tutte quelle cose lì.
5: Bravo, un po' di istinto, un po' di quello, sai, di quel sesto senso, qualche spotter, qualche persona intorno al circuito a dire guarda che da questa parte c'è la nuvola un po' più pesante, perché poi in Malesia c'è un tempo terribile, quindi devi comunque inventarti sempre qualcosa.
4: Non è che ci devi mettere Giuliacci, no, a tutte le curve.
5: Il problema è che mi dispiace, perché è vero, hanno sbagliato, è vero che hanno sbagliato in tanti, però è vero che porco cane, quelli rosso spesso sono quelli che sbagliano.
4: No, ma fa girare un po' le balle anche all'appassionato medio che la domenica si mette lì e non ha nessun tipo di competenze. Ad esempio si chiede, ma se tu hai due macchine, perché non scegli di fare la strategia più aggressiva con una delle due, magari quella che parte un po' più indietro, anche se in questo caso erano abbastanza vicine, e non capisci, no? Non capisci una serie di cose, non capisci perché poi più o meno siano sempre gli altri a festeggiare, però c'è tempo, quindi noi con grande fiducia restiamo qui, mentre c'è poco tempo per arrivare alla festa di Kimi Antonelli.
5: Dai ragazzi, adesso con tutti gli scongiuri del caso, ma insomma ci deve veramente venire un uragano o qualcosa, perché non si porti a casa, ragazzi, una vittoria nel mondiale di un pilota tricolore, mamma mia, cioè decenni, secoli scorsi stiamo parlando. Bravissimo anche ieri, cioè una volta di più ha dimostrato che se lo merita, addirittura poteva combattere con Verstappen, ha tirato sul piede, è stato anche fortunato, la classica fortuna del campione, quindi diciamo che tutto gira nel verso giusto, probabilmente anche i Mercedes fanno girare le cose nel verso giusto un po' più per lui. Russell non sarà un mister simpatia, ma poverino ieri ha avuto anche un colpo di sfortuna con la macchina all'ennesimo, quindi dai ragazzi, se non è quest'anno non lo è mai più,
4: adesso ovviamente teniamo buoni tutti gli scongiuri, però adesso vanno a Singapore, Poi andranno ad Austin in Texas, dove teoricamente, se Kimi, che adesso ha 84 punti di vantaggio, riuscisse a uscire con 126, già potrebbe festeggiare. Se no vanno a Città del Messico, ne bastano 101. Altrimenti vanno in Brasile l'8 novembre, potrebbero bastarne 76. Poi ci sono ancora Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Al netto di questo c'è anche questa meravigliosa suggestione, no, di Kimi, che magari diventa mondiale a casa di Ayrton Senna.
5: Beh, sarebbe una storia stupenda, visto che è il suo idolo. Io speravo che lo sarebbe diventato a Imola all'ultima gara, ma sembra che Imola purtroppo forse non si tornerà, e sarebbe troppo tardi anche per lui, perché con questo bottino secondo me si può già festeggiare molto prima.
4: Quindi affretta il ragazzo.
5: Sì, bisogna vedere Domenicali quanto vuole allungare lo show, perché se lo vince troppo presto perde un po' di interesse il mondiale. Quindi secondo me nella stanza dei bottini
4: ma devono gonfiargli dei paracadute dietro per fermarlo,
5: in effetti. Sì. Beh, però sai, se si è capace di fare di tutto, se sei un bravo regista,
4: oppure usare il software di ieri, che era l'altro grande tema, no? Ieri è stato abbastanza surreale vedere metà dello schieramento che prima di partire non riusciva più a far andare la macchina, poi si è scoperto che serviva a riprogrammare il software della FIA, tutti fermi per 40 minuti, era entrato il limitatore o non so che cosa fosse entrato, è difficile da comprendere per noi che non siamo addetti ai lavori.
5: E ieri non è che abbiamo fatto una bella figura noi del mondo del motorsport. Questa elettronica imperante a volte dà veramente dei limiti esagerati, ieri lo hanno dimostrato una volta di più, e noi che eravamo sul divano abbiamo sofferto. Io mi auguro che non si vedano più queste cose. La FIA ha ammesso l'errore, una cosa tra l'altro che non comprende un team o un tecnico o una persona, ma addirittura parliamo della federazione. Sinceramente queste cose non devono farle, come diceva Henry Ford, quello che non c'è non si rompe. Ma togliamo le robe che si rompono, insomma. Io poi sono uno che vorrebbe tornare al 12 cilindri, vedete, insomma.
4: Sì, però la Formula 1 di oggi e di domani è questa, è difficile anche dire togliamo, no? E forse è anche un errore che può far parte di un percorso di crescita, in fondo siamo all'anno 1 della nuova era.
5: Beh, non è proprio così, non sono d'accordo con te, nel senso che è da tanti anni che usiamo ibridi, MGUK, che le vetture sono meno gasanti, che hanno un suono che non è quello che dovrebbe essere, che non fanno fatica a sorpassarsi. Insomma, è un tema che ormai è da 15-20 anni che tiene banco. Quindi bisogna decidere se facciamo un laboratorio di tecnologia o facciamo uno sport dove far riaccendere i cuori. Io sto per la seconda, vedi te?
4: Sì, mi sembra che gli altri siano per la prima.
5: Purtroppo sì, soprattutto dalla parte della FIA, mentre secondo me Liberty Media sarebbe un pochettino più attenti a quello che stiamo pensando noi, al cuore e allo show. Bisogna fare in modo che non diventi uno show un po' fake, come abbiamo visto esserlo un pochettino quest'anno in certe occasioni, e un po' sterile, perché sennò anche quelli che hanno il cuore infiammato di passione un po' alla volta si allontanano. Per fortuna che c'è gente come Antonelli, per fortuna che c'è ancora la Ferrari che ci tiene accesi, ma non devono tirare troppo la corda.
4: Sì,
5: bisogna stare attenti.
4: Per fortuna anche che c'è Lewis Hamilton, che sembrava sul carrello dei bolliti, e in parte anche per sue responsabilità, ultima stagione alla Mercedes, prima stagione alla Ferrari, e ieri ha fatto una gara da Hamilton dei tempi belli.
5: Hamilton è una di quelle speranze che fa sempre riaccendere il fuoco appunto della passione, e far vedere che il lavoro duro, la testa dura, l'essere un campione, mettersi a testa bassa a lavorare paga ancora. Lui ha fatto un lavoro lungo, un percorso lungo che è durato più di un anno, ma adesso ha buona parte della squadra che è innamorata di lui. È riuscito a fare delle messe a punto della vettura che pagano, e con la sua calma, con la sua freddezza, con il suo spessore da campione, ha fatto vedere che si può far brillare una vettura, perché diciamocelo, la vettura dal punto di vista tecnico e velocistico va forte. Cioè noi oggi in Ferrari abbiamo veramente un bel pacchetto tecnico.
4: Sì.
5: Ci manca ancora qualche pezzetto fondamentale, ma vedrete che secondo me
4: arriva.
5: Per il prossimo anno ci siamo. Sì, assolutamente.
4: E se arriva, poi prima o poi anche la Ferrari dovrà sciogliere anche il tema della prima e della seconda guida, perché io resto convinto che a caccia del mondiale si possa andare uno per volta. Mondiale piloti intendo, non è tema di questa stagione, che non è stagione...
5: Esatto.
4: Non è anno pari, cioè non è l'anno giusto, ma se si dovessero creare le condizioni tecniche è evidente che da qualche parte Vasseur, chi per lui, dovrà a un certo punto radunare il team e dire chi è uno e chi è due. Però abbiamo tempo per occuparcene. Ciao Giorgio, grazie.
5: Ciao Giovanni, ciao a tutti, grazie a te.
4: Ciao, ciao, grazie a Giorgio Sernagiotto. Dunque si torna in pista settimana prossima a Singapore, poi una settimana di sosta e, come detto, Austin in Texas, Città del Messico e il Brasile, e in quel terzetto lì di impegni potrebbe cadere per Kimi Antonelli la vittoria del mondiale. Ci fermiamo per il traffico, poi un po' di Sinner, molto Sinner e un po' di moto.
2: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
6: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
7: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
10: vi presenta Strade in diretta.
11: Buon lunedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. La A14 Autostrada Adriatica, a causa di un assalto ad un portavalori in direzione di Pescara, è al momento chiusa tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni di marcia. Per incidente, incolonnamenti tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara, e incidente, code segnalate anche in entrata allo svincolo di Val di Sangro, in questo caso disagi in entrambe le carreggiate. Ci spostiamo sulla

0: Complanare della A24 nel percorso romano, code per incidente tra il grande raccordo anulare e la fine della complanare in direzione del centro della capitale. La A7 Milano-Genova è chiusa a causa di danni per ripristino di un camion che aveva preso fuoco tra Bolzaneto e l'innesto con la A12 in direzione del capoluogo ligure, code segnalate nella stessa direzione a partire da Busalla sino all'uscita obbligatoria di Bolzaneto. Infine, per incidente, si viaggia in coda in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strasigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 15.45. Buon viaggio!
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.

0: L'errore di Zverev, Djokovic vince una partita straordinaria e si ricandida con grande autorevolezza, autorità alla corsa a Torino, adesso è decimo, ma insomma batte il numero uno della race, batte il numero uno del tabellone.
1: A proposito di vecchietti che fanno battere il cuore, ieri non è stata soltanto la domenica di Lewis Hamilton, ma anche di Nole Djokovic. Massimo Calandri, giornalista della Repubblica, ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Vuoi che ti dica qualcosa sul vecchio?
1: Sì, sul vecchio.
2: Magari ci avessi io.
1: Ha riportato indietro la macchina del tempo, sì.
2: Ma lui è sempre così, eh. Lui secondo me è il migliore di sempre. È il migliore di sempre. Insomma, ha fatto cose grandissime. Credo che Sinner lo ringrazi, no? Perché grazie a questo successo qui, almeno fino a Vienna, rimane il numero uno del mondo. Djokovic è una persona secondo me molto interessante, anche quando lo intervisti è uno che è curioso, stimolante, vuole sapere e al tempo stesso vuole raccontarti, ha un sacco di cose da dirti e a me è sempre piaciuto e insomma tifo per lui, non so se riuscirà mai a come dire a completare quello che è il suo grande sogno, no? Di vincere il 25esimo slam. Però pensa ne 20-24, cioè
1: è una cosa, il tennis una cosa su 3 e il tennis su 5 sono due sport diversi all'età sua,
2: esatto.
1: No?
2: Esatto, sono due sport diversi.
1: Inutile anche però caricarlo di questa aspettativa.
2: Sì, lui ci pensa sempre, io credo che sia veramente il suo fine ultimo e ci proverà ancora, ma beh, intanto se già si togliesse una soddisfazione, qualche soddisfazione adesso sarebbe, io insomma, spero di vederlo prestissimo, protagonista sempre sui 2-7-3 e magari di rivedergli fare un grande exploit a gennaio a Melbourne con l'Australian Open, perché no?
1: Che è stato il giardino di casa per mille anni.
2: Per no, tanto tempo.
1: Aspettiamo anche che prima o poi torni il predestinato, no? Questo è stato il fine settimana, ecco, del forfè a Shanghai, è stato il fine settimana ancora dei dubbi, delle illazioni, nessuno ha esattamente capito cosa, come e quando, anche per responsabilità sua. Poi la premessa sempre è che la privacy nelle cose mediche è assolutamente legittima, quindi è giusto che Sinner faccia quello che vuole dal punto di vista della comunicazione. È però giusto, Massimo, che anche il popolo si faccia qualche domanda, in assenza di informazioni magari provi a darsi qualche risposta.
2: Guarda, io ho fatto una chiacchierata con Corrado Barazzutti, che è una persona molto mite, molto tranquilla, molto attento, calibrato in tutto quanto, però lui è stato il primo a dirmi: senti, ma non è possibile che non ci sia trasparenza da questo punto di vista, ma perché il suo medico non racconta cosa sta succedendo? Non c'è niente di male a dire: mi sono fatto questo, mi sto curando così, rientrerò per questo e per quella data. Poi diceva Corrado, intendiamoci. Ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, però così, con questo silenzio, poi la gente finisce per speculare, forse anche un po' per disamorarsi, non lo so. Sta di fatto che in questo momento non si sa dove sia sto uomo. Qualcuno dice che stava volando comunque a Shanghai perché ha via degli impegni contrattuali, qualcuno dice che debba andare di nuovo a Lione per farsi curare questo ginocchio. Non credo che gli faccia molto bene tutto questo, cioè questa mancanza di comunicazione. Poi intendiamoci, quando uno poi torna in campo e risponde con i risultati e vince, alla fine ha ragione lui.
1: No, certo, però io credo che questi mesi ci abbiano insegnato che il nostro campione, il nostro fuoriclasse assoluto, non solo del tennis ma in generale di questa generazione di sport italiano, è un fuoriclasse dal punto di vista fisico con delle fragilità, perché poi dopo torna in mente il periodo delle vesciche, il periodo di altri guai fisici, ti torna in mente la difficoltà ad adattarsi alle alte temperature. Sinner rimane straordinario, dobbiamo imparare a fare i conti con i suoi limiti.
2: Guarda, tu prima hai usato il termine predestinato, non lo so se sia un predestinato, è sicuramente uno che è un campione costruito, e non c'è niente di male a dire costruito. Io a volte scrivo che Alcaraz è più naturale, lui è più costruito e la gente si impetta, si arrabbia, non si capisce perché, anzi è un merito colpa, secondo me, quello. Ma anzi è un merito quello di costruirsi, lui fino ai insomma a tutta la sua storia parla chiaro, da piatti poi, cioè insomma è uno che ha veramente costruito passo dopo passo questa carriera. Certo chiede tantissimo dal punto di vista fisico, secondo me quest'anno lui si è fatto ingolosire a un certo punto dall'infortunio di Alcaraz, si è detto io provo a farmi tutti i Masters 1000. Io mi ricordo che avevo fatto questa domanda in momenti non sospetti e lui diceva: ma vediamo, non lo so, però forse. Insomma, l'idea di vincere tutti i tornei per essere il primo nella storia che vinceva tutti i tornei l'ha fatto ingolosire, però il tennis in questo momento il livello è comunque alto, cioè comunque nella top 10 ci sono ragazzi che hanno voglia, che ti mettono sotto pressione, quindi devi dare ogni volta il 101%
1: violento, che prendi a cazzotti con qualcuno.
2: Ma è cambiato tutto, sono cambiati i materiali. Sono i materiali, la velocità eccetera, hai detto bene, delle sollecitazioni, degli stress che sono pazzeschi, quindi alla fine finisce per pagare. Alcaraz stesso ha detto: io d'ora in poi prenderò il mio tempo, non voglio vincere tutto, voglio vincere quello che mi interessa, ma soprattutto voglio fermarmi quando è il momento. Lui l'ha capito e credo l'abbia capito anche Jannik.
1: Non è più uno sport per nobili uomini, nobili donne. Massimo, io ho 20 secondi, mi dici in 20 secondi, tanto poi avremo tempo di sviluppare, se ha ragione il mio amico Carlo Genta a dire che anche se in classifica sta davanti Martin di 2 punti, il mondiale della MotoGP è già finito perché l'ha vinto Marquez.
2: Carlo sa che
1: sintesi estrema,
2: tipo,
1: sintesi estrema.
2: Allora Marquez invece è uno che il corpo se lo è distrutto. Io a Misano gli ho chiesto di togliersi la maglietta per farmi vedere questo braccio, questa spalla, è una cosa terribile, sembra che l'abbia morso uno squalo, però ha un talento straordinario, è sicuramente il più forte di tutti.
1: Quindi ha ragione,
2: se la Ducati continua a reggere, temo perché vorrei che vincesse Bezzecchi ovviamente, ma temo che abbia ragione Carlo.
1: Ciao Massimo, grazie.
2: A presto ragazzi.
1: Ciao, grazie a Massimo Calandri. Allora io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia radio e Etienne Peyrot in regia TV. L'appuntamento con tutti i convocati domani a partire dalle ore 14. Ciao.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
13: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
14: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
18: Sono le 15.
19: GR 24, il sole 24 ore.

0: La Germania da Mosca, guerra ombra, l'Estonia sposta truppe al confine con la Russia. Crisi abitativa in Spagna, Sanchez convoca le elezioni, avanti per la giustizia sociale. Ex Silva, la Corte d'Appello conferma lo stop all'area a caldo. Nuovo pomeriggio, ben ritrovati con GR24. La Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione, durante una audizione pubblica della Commissione parlamentare al Bundestag. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine con la Russia. Replica il Cremlino: abbiamo gli strumenti per monitorare i confini. In Spagna, con le conseguenze della crisi abitativa, il premier spagnolo Sanchez ha comunicato oggi di aver convocato il governo per approvare lo scioglimento delle Camere e anche varare la convocazione delle elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo le bocciature del Parlamento dei decreti per la casa. Sanchez ha rivolto un appello ai cittadini a scegliere se retrocedere con l'estrema destra o avanzare con un programma di giustizia sociale. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni della ex Ilva. Sentiamo.
1: Per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano rigetta le richieste di Ilva e di Acciaierie d'Italia. Dopo quello espresso l'11 settembre, oggi nuovo no dei giudici alla richiesta di sospendere il decreto di luglio sulla fermata dell'area a caldo del siderurgico di Taranto sino alla pronuncia della Corte di Cassazione, che terrà l'udienza sull'ex Ilva il 20 ottobre. Era un rigetto in larga parte atteso. Per i magistrati di Milano la tutela del diritto

0: alla salute risulta prevalente nel doveroso rispetto, scrivono, dell'interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle previsioni costituzionali di diritto interno. I giudici richiamano infatti la norma della Costituzione che stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente. Inoltre, la Corte d'Appello, in merito all'elemento richiamato da Ilva e da Acciaierie, ovvero la prossima pronuncia della Cassazione, dice che non ne ricorrono i presupposti. Per i giudici di Milano può ritenersi elemento sopravvenuto rispetto ad un precedente provvedimento solo quello che incide in tutto o in parte sulla situazione sostanziale o processuale. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Novità invece emergono dal tavolo di crisi Electrolux al Ministero delle Imprese. Il ministro Urso ha infatti messo sul piatto lo stanziamento di risorse pubbliche in legge di bilancio e l'azienda svedese presenterà un nuovo piano, questa volta con uscite volontarie per 1.250 dipendenti al posto dei licenziamenti che erano stati predisposti per 1.450 persone. Disseminati lungo gli 8.000 km di coste, i porti turistici italiani registrano affari in crescita grazie soprattutto ai maxi yacht. Per questo necessitano di sempre più spazi, se ne parla al Salone Nautico di Genova.
2: I porti turistici concorrono alla crescita dell'economia del mare. Nel 2026 tutte le voci hanno il segno più, dagli ormeggi ai servizi, passando per le vendite dei posti barca. Numeri che però potrebbero essere ancor più significativi senza i lacci stretti dalla burocrazia e dalle norme, anche a livello europeo. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
3: Facciamo fatica un po' a far capire che il turismo è una vera e propria economia, diciamo, per il nostro paese, perché altri paesi d'Europa non vedono nel turismo la stessa cosa che vediamo noi. D'altra parte, noi siamo una nazione che ha più di 8.000 km di coste.
2: Il business dei porti turistici ruota soprattutto attorno ai maxi yacht, che sono sempre più maxi. Roberto Berocchio, presidente di Asso Marinas.
4: I catamarani, che sono fortissimi nel charter, hanno bisogno di più spazio, di più larghezza. I super yacht arrivano ormai fino a 100 metri oltre di lunghezza e quindi hanno bisogno di più spazio in banchina, più fondali, più dragaggi, più potenze elettriche, e di conseguenza sono due anni che stiamo pressando il governo per avere un aggiornamento della legge speciale sui porti turistici.
2: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
1: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: festeggiata 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
6: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HP C7, in combinazione con HP C6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HP C7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.
12: Poco prima di cena vidi mia madre avvicinarsi a mio padre. Gli disse sottovoce nel nostro dialetto bergamasco: Giacumì, l'è morto il Giovanì.
13: Mio padre non era presente in quel momento lì, era andato al ristorante forse a prenotare e dalla radio hanno dato l'annuncio della morte del Papa.
12: Storie di padri commossi e di figli in carcere in una puntata che si intitola Padri del Mondo.
14: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Arrivano storie sui padri, ovviamente. Ci sono storie che ci raccontano chi erano i propri papà, chi sono i nostri papà. Accade soprattutto spesso quando, come sempre, ovviamente, quando non ci sono più oppure quando spariscono. Mi ricordo una storia bellissima di un nostro ascoltatore che aveva il babbo che era preda dell'Alzheimer e lui lo portava in giro e questo papà lo chiamava con un altro nome, non lo riconosceva più come suo figlio e diceva: però nonostante tutto io, insomma, con mio papà ho trovato un nuovo rapporto grazie al fatto che andiamo in giro, ci facciamo delle passeggiate, anche se lui mi chiama con un nome che non è il mio e non mi riconosce. Ebbene, questa puntata non è così, è piena di storie di padri e ovviamente anche di figli. La prima storia è quella di un papà che si commuove per la morte del Giovanni, come diciamo in apertura, dove per Giovanni intendiamo Papa Giovanni XXIII. Ce l'ha mandata Mimmo questa storia. E poi vi raccontiamo invece la storia di un padre mitologico quasi, per la stazza, le dimensioni, per la forza. E poi invece la storia di un padre che se ne va e la figlia non può andare al funerale perché è chiusa dietro le sbarre. La puntata si intitola Padri del Mondo. Benvenuti.

0: Era il 3 giugno 1963. I miei genitori, Giacomo e Iole, festeggiavano i loro 15 anni di matrimonio. Per noi era un'occasione eccezionale, una gita in famiglia sul lago di Lugano. Io avevo 8 anni, mia sorella Carmen 14. Ricordo una giornata luminosa al lago pieno di sole e fatto rarissimo per la nostra famiglia, sia al pranzo sia alla cena al ristorante. Da bambino mi sembrava una festa quasi irreale. Poco prima di cena vidi mia madre avvicinarsi a mio padre. Aveva il volto improvvisamente cambiato. Gli disse sottovoce, nel nostro dialetto bergamasco, «Giacumì, l'è morto il Giovanni». Non disse «il Papa», disse semplicemente «Giovanni». Ricordo ancora mio padre che barcolla, si siede e si copre il volto con le mani. Poi inizia a piangere, un pianto vero, silenzioso, incontenibile. Fino a quel momento io non avevo mai visto mio padre piangere.
1: Sì, credenti e praticanti. Mio papà faceva il fruttivendolo e mia mamma faceva la parrucchiera. Diciamo che soprattutto mio papà, rispetto a mia mamma, ci teneva a raccontarci delle storie. Lui era un appassionato di lirica e quindi coniugava queste cose, cioè l'aspetto religioso con l'aspetto anche della lirica, ecco, quindi chiesa e lirica.
0: Io non capivo. Solo durante il viaggio di ritorno compresi che era morto Papa Giovanni XXIII. Per me, bambino di 8 anni, era finita una giornata bellissima. Per mio padre era scomparso qualcuno che sentiva quasi di famiglia. Negli anni successivi mi raccontò più volte di aver avuto la fortuna di incontrare Angelo Giuseppe Roncalli durante un'udienza pubblica. Raccontava divertito che il Papa, rivolgendosi al loro gruppo, aveva scherzato in dialetto bergamasco. Ogni volta che lo ricordava gli si illuminavano gli occhi. Con il passare degli anni ho capito sempre meglio chi fosse davvero Papa Giovanni e quale segno abbia lasciato nella storia della Chiesa e del mondo. Ripensando alla sua vita mi viene spontaneo associarlo a un'espressione molto bergamasca, mai molà. C'è poi una coincidenza che rende questo ricordo ancora più caro. Oggi vivo a Crespidadda. Nel nostro villaggio, ora patrimonio dell'UNESCO, c'è un monumentale cimitero che il 3 novembre del 1908 fu benedetto dal vescovo di Bergamo, Giacomo Maria Radini Tedeschi. Ad accompagnarlo c'era il suo giovane segretario, Don Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII.
2: Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa, troverete qualche lacrima da asciugare, fate qualche, dite una parola buona.
0: Ogni volta che passo davanti a quel cimitero penso che quel ragazzo, destinato a diventare il Papa buono, ha camminato proprio lì. E inevitabilmente mi torna alla mente quella sera di giugno del 63. Il volto di mia madre, il pianto di mio padre e quella semplice frase in dialetto che ancora oggi riesco a sentire come se fosse pronunciata in questo momento.

0: Lui è Cesare Cremonini che canta Padre Madre perché sembrava perfetto per chiudere la storia di Mimmo e cominciare la chiacchierata con lui. Pronto? Ciao Mimmo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Matteo, benvenuto, grazie.
0: Come stai?
1: Io benissimo, benissimo. E voi? Tutto
0: noi,
1: bene?
0: Noi tutto molto bene, tutto molto bene. Senti, parlaci un po' di tuo padre, raccontaci chi era il tuo papà.
1: Allora, mio papà era una persona umile che faceva il fruttivendolo, ma aveva delle grosse qualità umane e in questo episodio di cui stiamo parlando le ha dimostrate, direi, totalmente. Io ho sempre un buonissimo ricordo, oltre che di mio papà, di quella giornata.
0: Senti, perché era così devoto a Giovanni XXIII?
1: Ma penso che fosse una sorta di eredità che ha ricevuto dal nonno e dalla nonna, quindi abitava in un paesino e tutti erano molto devoti attorno soprattutto alla Madonna, perché in questo paesino c'era un santuario dedicato alla Madonna che si chiama Madonna della Scopa.
0: Ok.
1: perché la Madonna ha in mano una scopa e pulisce quello
0: che sta pulendo. Invece lui l'aveva incontrato, dicevi, Giovanni XXIII, no? L'aveva incontrato dal vivo.
1: Sì, lui l'aveva incontrato dal vivo ed era stata un incontro molto, diciamo, amichevole, perché erano in un gruppo di persone, di amici bergamaschi, e lui è stato molto, molto bergamasco, nel senso che ha parlato con loro soprattutto in dialetto, e questo episodio a mio papà Giacomo è rimasto impresso per tutta la vita.
0: Gliene hai mai parlato di questa cosa? Cioè, gliene hai mai parlato del fatto che tu da ragazzino eri rimasto stupito da questa sua reazione?
1: No, purtroppo non ho fatto in tempo, anche se lui è mancato circa 15 anni dopo questo episodio, ma non ne abbiamo mai parlato, no? Non mi ricordo il motivo, se per pudore, perché il rapporto allora tra padre e figlio non era così aperto come oggi.
0: Senti, tu sei papista anche tu, hai qualche preferenza per qualche papa in particolare?
1: Ma io devo dire che Giovanni Paolo II ha rappresentato per me un punto di riferimento importante anche nella mia fede, quindi la sua morte ha segnato un cambio nella mia vita, Giovanni Paolo II.
0: Cioè, in che senso, Mimmo? Hai cambiato, diciamo, la tua fede si è rinvigorita o al contrario si è indebolita?
1: No, si è rinvigorita. Io, diciamo che fino alla morte di Giovanni Paolo II non avevo la fede, e da

0: La famiglia Crespi intorno al fine dell'Ottocento e ha messo uno stabilimento che ha consentito alla gente di prendere lavoro, quindi stabilimento e villaggio erano un tutt'uno e è diventato patrimonio UNESCO perché il villaggio è rimasto esattamente come era 100 anni fa, quindi può essere visitato, può essere visto da chiunque perché è aperto e si può passeggiare per le sue strade tranquillamente vedendo fabbrica e le abitazioni nelle quali noi viviamo.
1: E tu lo fai? Tu fai da guida?
0: Diciamo che tecnicamente non si può fare da guida. Ah, okay. Perché ci sono le guide appositamente,
1: certo, fanno di mestiere.
0: Diciamo, professioniste, a qualche amico, qualche
1: diciamo, giretto glielo fai
0: indicazione
1: fare.
0: Gliela do sempre molto molto volentieri.
1: Mimmo, grazie davvero per la storia, la chiacchierata e anche queste delucidazioni su Crespi d'Adda, che se non conoscete andate a guardarvi qualche foto e poi se passate da lì andate a visitarlo. Grazie davvero Mimmo, un abbraccio, a presto.
0: Grazie Matteo, buona giornata.
1: Anche a te, ciao.

Lui è Johnny Mitchell che canta My Old Man, la puntata si intitola Padri del Mondo e dopo la storia di Mimmo ve ne raccontiamo un'altra di storie di padri. Ci è arrivata con questa mail. La storia che voglio raccontare è la storia di mio padre, Gino Buccolini, un uomo nato a Loro Piceno, in provincia di Macerata, nel 1904. Primo di quattro fratelli e due sorelle. Vorrei raccontare alcuni aneddoti perché credo che madre natura abbia buttato via quello stampo. La sua statura si aggirava attorno ai 110 kg, naturalmente parlo dell'età che mi ricordo io, eravamo negli anni 50. Il suo lavoro era bracciante agricolo. Ricordo la sua forza impressionante. Certo non derivava dalla palestra o da allenamenti vari, ma dalla sua natura. Sarebbero tanti gli eventi da raccontare, ma in particolare voglio raccontare quelli che ho vissuto io e che ancora oggi ricordo benissimo. La storia ce l'ha mandata Nazareno. Era un giorno di giugno e a casa nostra si trebbiava il grano. Mio padre, come sempre, era addetto ai sacchi che quando erano pieni pesavano 101 kg. Il sistema era basato sulla mezzadria, il raccolto veniva diviso al 50% tra il padrone e il contadino. Il 50% che apparteneva al contadino veniva portato in magazzino, che si trovava in soffitta. Un mio cugino, molto più grande di me, che tutti chiamavano Gigio, all'epoca aveva circa 25 anni, disse a mio padre: «Gino, ce la farai a portare su questi sacchi?» Mio padre rispose: «Se mi paghi una birra ti porto anche te insieme al sacco». Gigio accettò la scommessa. Gino allora si carica un sacco da 101 kg più Gigio sopra il sacco ed erano minimo altri 80, per un totale di circa 180 kg. Per arrivare in soffitta doveva percorrere una certa distanza dalla trebbiatrice fino a casa, poi salire le scale che portavano in magazzino. Arrivato in cima, davanti alla porta, Gigio si accorse che stava perdendo la scommessa. Pensò di appoggiare la schiena allo stipite della soglia della porta, spingendo con forza verso il basso. Allora Gino diede un colpo di reni verso l'alto e Gigio urlò: «Fermo, altrimenti mi schiacci!» Mio padre vinse la scommessa. Un'altra storia si svolge negli anni 60. All'epoca eravamo tornati a vivere a Nugola, provincia di Livorno, in un borgo chiamato Belvedere, distante 3 km da Nugola, sempre come contadini. Un giorno Gino si rende conto che un arnese da lavoro, l'aratro, necessita delle migliorie. Questo attrezzo, tutto in ferro, del peso di circa 150 kg, se lo carica sulle spalle e lo porta a Nugola dal fabbro per sistemarlo. Il fabbro racconta agli amici il caso di cui è venuto a conoscenza, anche Adermo, che era il sottofattore della fattoria di Nugola,

incredulo, diceva: è impossibile portare una latro a spalle da Belvedere fino a Nugola. E allora Alfabro gli disse: giovedì pomeriggio Gino ritorna a prenderlo, se vuoi vieni a vederlo. Adermo, invece di andare a Nugola, si fermò sul ponte del Nepi, sulla Tanna, e aspettò che Gino passasse. A un certo punto vide arrivare Gino con l'aratro sulle spalle. Quando i due si incontrarono, Adermo disse a Gino: «Gino, come va?» «Bene, molto bene», rispose Gino. Allora Adermo disse: «Gino, ci fumiamo una sigaretta?» E così fecero. Si sedettero sulla spalletta del ponte e, senza levarsi l'aratro dalle spalle, si fumarono una sigaretta. Adermo voleva offrirgliene una delle sue, ma mio padre preferiva fumare la sua Alfa. Mentre fumavano, parlavano del più e del meno, e alla domanda di Adermo: «Perché Gino non posi l'aratro?» E lui rispose: «Perché a rimetterlo sulle spalle è fatica». Così ha fatto circa 3 chilometri più il tempo della sigaretta, sempre con l'aratro sulle spalle. Adermo raccontava a Nugola che aveva assistito a una cosa incredibile. Le storie di Gino sarebbero tante da raccontare. Ora riposa nel cimitero di Cascina.

0: Loro sono Bridget St. John, che cantano Bare Feet and Hot Pavements. Non chiedetemi perché Luca Micheli l'ha scelta, ci piace il brano, siamo felici così. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Padri del Mondo.
1: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
5: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
10: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
11: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
12: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
13: Zanzara Tour!
14: Avanti tutta!
15: Io mi rassegno al peggio!
16: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta
16: Borse in diretta.
13: Bentrovati, abbiamo l'apertura di Wall Street ed è negativa, il Dow Jones scende al momento dello 0,14%, quanto le borse europee rimangono contrastate, Parigi sta scendendo dello 0,85%, mentre Francoforte sale dello 0,19%, positivo anche il FTSE MIB a Piazza Affari che al momento sta guadagnando lo 0,43%. Sul paniere principale milanese svetta Amplifon su del 4,15%, seguito da Unipol più 3,88% e Fincantieri che sta salendo del 3,34%. In fondo al listino rimane al momento Mediobanca che sta lasciando sul parterre il 4,34%, tra i peggiori anche l'Ottomatica, meno 1,77%, Prismia giù dell'1,31%. I cambi per chiudere, euro su dollaro 1,1204. È tutto, la borsa torna tra un'ora.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna e adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
20: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
22: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro.

0: tra sfide e opportunità con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
1: Con il supporto non condizionante di Novartis.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Può accadere di non riuscire ad essere presenti il giorno in cui i nostri cari se ne vanno, e può succedere per mille ragioni, perché muoiono all'improvviso, perché è notte fonda, perché siamo lontani, oppure, come nel caso della prossima storia, perché la protagonista è chiusa in un carcere. È la storia di Mitrellas Curtis. State con noi. Me ne stavo seduta con il telefono premuto contro l'orecchio, fissando nel vuoto i blocchi di cemento bianco mentre le lacrime mi scorrevano sulle guance. Mia sorella, Silmarien, mi aveva appena detto che nostro padre stava morendo. 3 mesi prima aveva avuto un grave ictus, che aveva scatenato una serie di mini ictus e crisi epilettiche. Poi aveva contratto il Covid ed era caduto in uno stato quasi catatonico. Mentre tutto questo accadeva, io ero bloccata in una prigione della Virginia. Provavo dolore, tristezza e nostalgia, tutto aggravato dal senso di colpa. Perché io, anni prima, avevo respinto i tentativi di riconciliazione di mio padre. Quando eravamo bambini, io e miei fratelli fummo separati da lui e affidati ai servizi sociali. Quando io avevo 20 anni, lui mi contattò tramite mia sorella maggiore e cercò di riallacciare i rapporti. Lo rifiutai perché ero ancora amareggiata, arrabbiata, ferita. Ma ora, dietro le sbarre, mi sentivo impotente e mi rendevo conto che forse non avrei più avuto la possibilità di abbracciarlo o dirgli addio. In quel momento, dopo aver scontato 14 anni, me ne restavano solo 3 prima della fine della pena. Ero così vicina a tornare a casa. Sarebbe riuscito a resistere fino a quel momento? Nelle settimane successive, Silmarien fece spesso visita a nostro padre e mi permise di parlargli al telefono. A volte lui non sapeva chi fossi, ma ogni tanto biascicava una risposta, chiamandomi pap pap, come se fossi ancora abbastanza piccola da sedermi sulle sue ginocchia. «Quando esci da lì?» mi chiese una volta. «Presto, papà», risposi con la voce strozzata dall'emozione. Poi, la mattina del 20 marzo del 2023, Silmarien mi chiamò e mi disse che nostro padre era morto.

Da lì iniziò una settimana frenetica. Dal momento che non potevo essere presente fisicamente per organizzare la commemorazione di mio padre, cercai di chiamare tutti i familiari e dare il mio sostegno come potevo. Quando esaurivo le 5 telefonate giornaliere consentite, prendevo in prestito i codici identificativi personali delle mie amiche per poterne fare altre, anche se era contro le regole del carcere. Quando mia sorella si sentiva sopraffatta, le offrivo sostegno e incoraggiamento e la accompagnavo attraverso tutte le cose che dovevano essere fatte. Incontrai un consulente del carcere, il responsabile della mia unità abitativa e il cappellano della prigione. Firmai i documenti che autorizzavano la cremazione e feci domanda per partecipare virtualmente alla funzione funebre. C'era così tanto da fare. Trovavo il tempo di piangere solo quando una delle mie amiche mi costringeva a fermarmi per riposare. Di notte non riuscivo a dormire. «Mio padre è morto», ripetevo nella mia mente in un ciclo infinito. Fui travolta dai ricordi. Mio padre accovacciato a bordo piscina dove trascorrevamo le giornate estive. Ricordavo la sua schiena larga e forte, calda sotto di me mentre ci salivo sopra e avvolgevo le mie gambe corte intorno alla sua vita. Stringevo la sua lunga treccia come una redine, trattenendo il respiro mentre si tuffava in acqua e strisciando

Strisce di luce danzavano sulla sua pelle abbronzata dal sole. Anche ricordi più oscuri mi tormentavano. Tornando da scuola un pomeriggio, vidi due poliziotti trattenere mio padre mentre urlava parlando di tradimento. Confusione e terrore si fusero indissolubilmente dentro di me. Mi dissero di raccogliere dei vestiti e poi fui portata via da casa per raggiungere i miei fratelli e sorelle nell'ufficio dei servizi sociali. Poi fummo dati in affidamento. Non sapevo che quella sarebbe stata una delle ultime volte in cui avrei visto mio padre. Attraversando giorni caotici e notti insonni, arrivammo al giorno della commemorazione. Mi collegai virtualmente, singhiozzai in silenzio mentre un musicista suonava Yesterday dei Beatles al violoncello. Mia nipote lesse un messaggio che aveva preparato. Quando la funzione terminò, mi fu concesso di trascorrere alcuni minuti parlando virtualmente con zie e cugini che non vedevo dall'infanzia. Da quando mio padre è morto ho lottato contro rabbia, impazienza, irritabilità e un profondo senso di nostalgia. Ma lui mi ha cresciuta per essere forte, per sopravvivere. La sua morte non mi ha spezzata. Sto guarendo grazie all'amore e al sostegno della mia famiglia carceraria. Custodirò sempre il dono di essermi riconciliata con mio padre prima che fosse troppo tardi, anche se non siamo mai più riusciti ad abbracciarci fuori da quelle mura. Sentirlo in uno stato così vulnerabile, così infantile, mi ha costretta ad affrontare e abbandonare il desiderio di ricevere da lui delle scuse che non sarebbero mai arrivate. Sono riuscita a costruire un nuovo rapporto con lui prima che morisse, libero dal peso del senso di colpa e del risentimento. Quel rapporto è stato breve, ma ha salvato e poi rafforzato un legame tra noi che non può essere spezzato dalla distanza, dal tempo, dal dolore e dalla morte.

0: E questo è ovviamente Yesterday dei Beatles, mentre questa storia l'abbiamo letta su un sito che si chiama Prison Journalism Project, cioè un progetto di giornalismo all'interno delle carceri. Si intitola, l'ha scritto Mitrellas Curtis, si intitola Quando mio padre morì io ero bloccata dietro le sbarre. Ora le strade in diretta e poi torniamo con una nuova storia seriale, fresca fresca, tutta per voi, tratta da un podcast che si chiama Dov'è Perelman?
1: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
2: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
3: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Strade in diretta.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La A14 autostrada adriatica per un assalto ad un portavalori in direzione Pescara rimane chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra Foggia zona industriale e Cirignola Est. Per incidente risolto sulla A7 Milano-Genova, ancora lunghe code tra Busalla e l'Innes

0: tratto con la A12 in direzione del capoluogo ligure, per mezzo in avaria e incolonnamenti sulla direttissima dell'autostrada del Sole in direzione Firenze tra la variante di Valico e Badia. Infine code per incidente per fortuna risolto, code in smaltimento sulla complanare della A24 in direzione della tangenziale est di Roma. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è tutto. Stradi in diretta tornerà alle 16.45, intanto buon viaggio.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Matteo Caccia racconta.
7: Insomma, devo dire che con le nostre storie seriali, quelle in cui prendiamo dei podcast per lo più indipendenti o dei podcast raccontati qui al Sole 24 Ore, oppure delle storie originali che elabora il nostro Federico Bernocchi, vi dicevo, con le storie seriali riusciamo a fare dei salti temporali abbastanza importanti. Quindi dalle imprese di Ulisse, ma che altro dai racconti di tutte le divinità femminili dell'Odissea, in compagnia di Alessandro Casale, come abbiamo fatto nelle scorse 2 settimane, passiamo ora alla storia recente, conoscendo la storia di Grigori, detto Grisha Perelman, il matematico russo che nei primi anni 2000 ha risolto la congettura di Poincaré, uno dei problemi irrisolti del millennio, rimasto senza soluzione per più di 30 anni. In palio, per chi lo avesse risolto, c'era $1 milione, e lui, genio ma soprattutto sregolatezza, dopo aver vinto, li rifiuta. Cominciamo questa storia seriale tratta dal podcast intitolato Dov'è Perelman, con la guida di Stefano Pisani. State con noi.
8: Il ragazzo va preso sul serio. Siete pregati di farmi sapere se è riuscito davvero a fare ciò che credo. Recita così l'email che alle 5.38 della mattina del 12 novembre 2002 il matematico americano Mike Anderson invia un gruppo che raccoglie i più grandi esperti di geometria del mondo. Anderson si riferisce all'articolo scientifico comparso il giorno prima sul sito Archive, dedicato alla diffusione di scoperte non ancora pubblicate sulle riviste specializzate. Un articolo di 30 pagine sulla soluzione di un problema irrisolto di geometria, conosciuto come congettura di Poincaré. 2 anni prima, nel 2000, l'Istituto Matematico Clay, una fondazione privata americana, ha messo in palio $1 milione per chi risolve uno dei 7 problemi impossibili del millennio appena passato. La congettura di Poincaré è uno di quei 7 grandi problemi del millennio. L'articolo comparso nel 2002 su Archive porta la firma di un matematico russo, Grigori Perelman, un personaggio a tratti oscuro, sfuggente. Nella comunità dei matematici americani molti non hanno la minima idea di chi sia. E quei pochi che quel nome lo conoscono pensano che quel Perelman si sia ritirato da anni. Ma, soprattutto, Perelman è un personaggio che solo 3 anni dopo smetterà improvvisamente di avere contatti con tutto il mondo. Io sono Stefano Pisani, sono un matematico e scrittore e questo è Dov'è Perelman? Il mistero del matematico che rifiutò $1 milione. Un podcast di Mad Max che racconta la vita, le metamorfosi e le fughe di Grigori Yakovlevich Perelman, forse il più grande matematico del XXI secolo. Questa è la prima puntata e si intitola Il bastone di Perelman.

Siamo nel 1976 al Palazzo dei Pionieri di Leningrado, l'attuale San Pietroburgo. Con la sua facciata imponente di colonne bianche, il Palazzo dei Pionieri di Leningrado è un capolavoro di classicismo socialista. Tra le altre cose, ospita le lezioni pomeridiane del Club di Matematica, una classe di giovani talenti matematici reclutati nelle scuole di tutta la Russia. In un'aula con pareti dipinte di un verde tenue e banchi ordinati in legno chiaro, sotto lo sguardo severo di un grande ritratto di Lenin appeso a una parete, un ragazzino di 10 anni dai capelli rossicci sta affrontando, come gli altri, uno degli esercizi che il loro allenatore di matematica, Sergei Rukshin, usa per prepararli alle Olimpiadi.

0: Olimpiadi della matematica. Ma cosa sono le Olimpiadi della matematica? Risponde a questa domanda Nicola Ciccoli, professore di matematica all'Università di Perugia.
1: Le prime Olimpiadi matematiche furono create nel 1934 da un gruppo di matematici dell'Università di Leningrado. I ragazzi più dotati si cimentavano con problemi diversi da quelli scolastici e che stimolavano la loro creatività e la profondità di pensiero. Dopo il successo delle prime edizioni russe, si affermarono come uno strumento per reclutare i migliori talenti della nazione. Nel 1959 nacquero invece le prime Olimpiadi internazionali, che si tennero in Romania e alle quali parteciparono solo paesi dell'Est Europa. I paesi occidentali guardarono con curiosità all'esperimento e proprio nel 1976 le Olimpiadi divennero davvero internazionali, coinvolgendo nazioni occidentali nella prima edizione organizzata in un paese fuori dal blocco sovietico.
0: Il ragazzino di 10 anni non scrive niente né disegna nulla sul suo foglio. Il suo ragionamento è tutto nella sua mente. Mentre pensa però fa un sacco di altre cose, bisbiglia, si lamenta, fa rimbalzare una pallina da ping pong sul banco, si dondola avanti e indietro. Quel bambino, che si chiama Grigori Yakovlevich Perelman, ha gli occhi azzurri e i capelli rossi. Sua madre, Lyubov Leibovna Sheingolz, insegna matematica in un istituto commerciale e pensa che il suo Grigori sia molto portato per questa materia. Nel talento di suo figlio, lei rivede se stessa. Lyubov, infatti, aveva avuto ottimi voti in matematica sin dall'infanzia ed era cresciuta sognando una carriera all'università. Un sogno che non si era realizzato. Lyubov era stata ostacolata dall'essere donna, oltre che dall'essere ebrea, e non era riuscita a intraprendere la carriera accademica nell'Università Statale di Leningrado, la più prestigiosa del paese. Tuttavia, grazie all'interessamento e agli sforzi di un professore, Garold Nathanson, un matematico russo di cui era stata allieva all'università, Lyubov aveva ricevuto un'offerta di lavoro nell'Istituto Pedagogico Herzen verso la metà degli anni 60. Non era l'Università di Leningrado, ma era sempre qualcosa. Eppure, non avrebbe intrapreso neppure questa via. Proprio in quel periodo, infatti, Lyubov si era sposata e aveva fatto la scelta di dedicarsi alla famiglia, mettendo da parte la matematica e quel lavoro. Dopo circa 10 anni, però, Lyubov torna da Garold Nathanson con un bambino, suo figlio Grigori, il suo Grisha, come lo chiama lei. In quel periodo Grisha ha partecipato a una gara regionale di matematica con risultati notevoli, come Lyubov dice a Nathanson. Nathanson allora indirizza Lyubov e il suo Grisha a Sergei Rukshin, un giovanissimo studente universitario a cui è stata affidata la gestione del club di matematica di Leningrado. Il professor Rukshin, in realtà, ha solo 17 anni, ma, come d'uso nel sistema di istruzione sovietico, a quell'età ha già fatto accesso all'università. Alto, pieno di lentiggini, con i capelli chiari e la parlantina facile, non ha ancora alcuna esperienza come insegnante, ma è molto ambizioso e quel lavoro gli piace tanto. Grisha Perelman non era uno sconosciuto per il suo allenatore Rukshin. Il giovane insegnante lo aveva notato proprio durante quella gara regionale di cui la madre Lyubov aveva parlato a Nathanson e in cui Rukshin era coinvolto tra i giudici. Grisha non aveva vinto in quell'occasione, ma si era distinto lo stesso, arrivando alle risposte con ragionamento creativo e originale, e per certi versi inaspettato. Ed è per questo che Rukshin lo accoglie volentieri nel suo club a Leningrado, inaugurato proprio quell'anno, 1976. Quello di Sergei Rukshin non è un club di matematica qualsiasi, forse perché chi lo gestisce non è un tipo qualsiasi. Sergei aveva alle spalle una gioventù turbolenta caratterizzata da diversi reati minori e sembrava che, fino a pochi anni prima, l'unica cosa che gli piacesse veramente fosse fare a botte e creare scompiglio. Era la disperazione della famiglia. Cresciuto in una periferia quasi dimenticata dalla città, era destinato a fare una bruttissima fine se i genitori non fossero riusciti a farlo ammettere in un liceo scientifico di Leningrado. Lì era avvenuto un miracolo. Rukshin era stato stregato dalla matematica, che per lui era diventata una via di riscatto nella quale incanalare tutta la sua energia e anche la sua innata voglia di primeggiare. Rukshin, inizialmente, partecipa in prima persona a una gara delle Olimpiadi di matematica russe, ma il risultato non è quello che vorrebbe.

Tuttavia, come spesso accade anche nello sport, anche atleti non eccezionali possono riscoprirsi eccellenti allenatori o formatori. È quello che succede a Rukshin, quando a 17 anni gli viene affidato il club di Leningrado,

0: here tomorrow, but your dreams may not.
1: Lui è Cat Stevens che canta Father and Son per chiudere una puntata che si intitolava Padri del Mondo. Grazie mille a Stefano Pisani che ci permette di raccontare il suo podcast Dov'è Perelman. Vi consiglio di ascoltarlo per intero dove ascoltate i vostri podcast. Grazie però soprattutto a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. L'indirizzo per mandarci le vostre storie è sempre quello: Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Lo prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, a domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H, non è Tron.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che

0: Ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza, sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
4: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
5: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
6: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
7: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
8: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
9: Il segnale orario vi è offerto da
10: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
11: Le 16.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Legge elettorale, il governo pone la fiducia, l'opposizione scelta indegna. Premio Nobel agli scienziati dell'optogenetica, hanno aperto lo studio del cervello in profondità. Nuovo piano Electrolux, uscite volontarie invece di licenziamenti. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Il governo dunque ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo e uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del Partito Democratico, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti, tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. La multinazionale svedese Electrolux ha modificato il piano per i 5 stabilimenti in Italia, non più licenziamenti per 1.450 dipendenti, ma uscite volontarie incentivate per 1.250. Per Cerreto Desi non più chiusura immediata, ma un processo di graduale reindustrializzazione. Il governo ha preannunciato sostegni pubblici nella prossima manovra a questo piano. I commenti dei sindacati all'uscita del Ministero. Ferdinando Uliano, segretario della FIM CISL, e poi Davide Sperti, segretario WILM.
13: Siamo riusciti a capovolgere l'impostazione. Non si parla di licenziamenti indiscriminati, ma si parla di un piano di eccedenze gestito attraverso un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati. Oggi dobbiamo fare in modo che da questo incontro si costruiscono le condizioni per arrivare a un'ipotesi condivisa entro la fine del mese.
14: Ci sono stati dei passi in avanti grazie alle mobilitazioni, come veniva detto, passi in avanti che sono ancora insufficienti. E allora anche quest'oggi, quando sono arrivati a dire non ci sono i licenziamenti ma sono uscite volontarie, noi gli abbiamo detto attenzione, però va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi, che chi vuole uscire solo in maniera volontaria, che continuano le produzioni fin quando non si trovano delle soluzioni partendo da Cerreto.
11: Carl Dyserot, Peter Hageman e George Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina. Gli scienziati hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina la genetica e l'ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte, secondo l'Accademia di Svezia, i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio. Però la cronaca ci porta nel napoletano e giallo sulla morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni trovato agonizzante in una strada a Caivano venerdì scorso.
15: È stata sequestrata un'area industriale poco distante dal luogo in cui è stato ritrovato in gravi condizioni per strada Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni soccorso dal 118 a Caivano dopo una telefonata anonima venerdì pomeriggio. L'uomo è deceduto poi in ospedale sabato. Stava lavorando sul tetto di un capannone la mattina di venerdì, secondo quanto riferito dalla moglie e da quanto sembrerebbe emergere dalle indagini. La Procura di Napoli Nord, che sta coordinando il lavoro dei carabinieri, ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati contestando il reato di omicidio colposo in cooperazione, di fatto un atto dovuto in vista dell'autopsia. Si tratterebbe del datore di lavoro di Calignano e dei titolari del capannone. Intanto si cerca di ricostruire quanto è accaduto e si stanno vagliando anche le immagini di videosorveglianza della zona. Le lesioni riportate dall'operaio, verificate in ospedale, sarebbero compatibili con una caduta dall'alto. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
11: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
0: Arr. Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. 2 giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
6: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Nelle aziende più piccole il welfare sembra un lusso da grande impresa. Mensa, piani strutturati, una direzione del personale dedicata.
7: No, anzi, più l'impresa è piccola, più si vede. In una realtà da 5 o 10 persone non c'è una mensa, non c'è un piano di welfare, non c'è una direzione del personale dedicata a queste scelte. Ci sono poche leve a disposizione e devono funzionare senza investire del tempo per costruirle. Il Buono Pasto Ticket Restaurant Edenred è una di quelle leve. Nessuna soglia minima. Si parte anche da un solo dipendente. Non serve una struttura e chi lavora lo usa già dal primo giorno. Vale anche per te che l'impresa la mandi avanti in prima persona. Non è un vantaggio che puoi dare soltanto agli altri. La stessa fiscalità delle aziende più grandi alla portata di chi è piccolo.
6: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Spagna, crisi ed elezioni. Brasile, vince Bolsonaro al primo turno, si va al ballottaggio. Russia, pesanti raid sull'Ucraina, Bab al-Mandeb al via la controffensiva. Benvenuti a una nuova puntata.
9: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
10: Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país.
11: O crescimento de Flávio Bolsonaro e da direita brasileira já vinha sendo identificado pelas pesquisas, mas abertas às urnas, o quadro mostrado foi avassalador.
12: We saw documents and we know that they allow them to attack infrastructure.
13: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
8: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Gianpaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console c'è Carlo Salvatore. Per la parte video e il montaggio sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrault. Per voi tutti, 349-238-6666, per stare con noi in questa intensissima ora di diretta sull'attualità internazionale. Domande e commenti, lo sapete, i social li conoscete, X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale appunto 63 del Digitale Terrestre. In questo esatto istante, qui a Milano, le 17.09 nello stretto di Bab al-Mandeb, che le forze governative yemenite sostengono di aver ripreso.

0: È scattata questa mattina una imponente e massiccia controffensiva dei governativi yemeniti supportati dall'aviazione, ma non soltanto saudita. L'operazione è stata chiamata l'Alba dello Yemen. L'obiettivo dichiarato è riprendersi addirittura la capitale Sana'a, ma da fonti yemenite governative non ancora confermate da terze persone, indipendentemente, gli Houthi per il momento non stanno rilasciando dichiarazioni. Ebbene, secondo gli yemeniti, anche lo stato di Bab al-Mandeb sarebbe tornato sotto il controllo degli yemeniti stessi. È un'ottima notizia per il commercio mondiale internazionale, perché la minaccia da parte degli Houthi rischiava davvero di mettere in crisi il 12% del commercio che passa attraverso quello stretto, che poi diventa, come sapete, Mar Rosso. E poi diventa canale di Suez e poi sfocia nel Mediterraneo. Il punto, e lo dicevamo anche nelle settimane, nei mesi passati, è quanto gli Houthi avrebbero potuto tenere le posizioni, e al momento sembra che stiano facendo molta molta fatica. Arrivano tantissimi video anche sui social, magari le mette incrociato qualcuno, ma è difficile andare a verificare tutti i video e sostanziare l'avanzata stessa dei governativi. Poi dobbiamo parlare della crisi politica, che è diventata tale dopo un piccolo intoppo in sede parlamentare, parlo della Spagna naturalmente, i decreti sulla casa, i partiti catalani indipendentisti si sono messi di traverso, Pedro Sanchez ne prende atto e dice: mi dimetto, si va a elezioni e si farà a fine novembre. Poi ci sono le proteste in Francia, che gli studenti francesi riscaldano nuovamente i motori. Domani sarà una giornata particolarmente importante per la mobilitazione. Ci sono le elezioni in Brasile, che si sono tenute, il primo turno con il figlio di Bolsonaro, che ha rifilato un durissimo colpo a Ignacio Lula da Silva, che si trova a rincorrere, e adesso c'è qualche settimana per provare a recuperare il terreno perduto, e sarà una bella lotta dal punto di vista politico naturalmente. E poi i raid russi sempre più pesanti sulle città ucraine, non soltanto Kiev, colpito il ponte nord dopo che qualche giorno fa era stato colpito il ponte sud, è un obiettivo esclusivamente civile, un'infrastruttura vitale per una città, immaginate, si tratta di passare il fiume naturalmente, ma anche Kharkiv è stata bombardata pesantemente, vi sarebbero serissimi problemi di rifornimento di elettricità per decine di migliaia di ucraini. Allora, tantissima carne a fuoco, come avete sentito, come spesso capita, il lunedì. 349-238-6666, partiamo dai dossier. Il primo dei quali, come vi dicevo, ci porta a fare il punto sulla controffensiva che ha lanciato l'esercito governativo Alba dello Yemen per riprendere il controllo dei territori conquistati a inizio settembre dalle forze di Ansar Allah, cioè gli Houthi. I sauditi hanno detto di aver fornito supporto con 100 aerei, oltre 300 gli obiettivi militari strategici che la coalizione avrebbe colpito. L'esercito yemenita ha anche annunciato di aver ricatturato l'aeroporto di Dubab sulle sponde del Mar Rosso e, come vi dicevo, aver ripreso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Come vi dicevo, sono tutte informazioni che arrivano dal governo yemenita e al limite un po' anche dall'Arabia Saudita, ma non vi sono fonti terze che possono verificare quello che sembra un massiccio avanzamento governativo. E poi c'è quello strano mistero che ha a che fare con, ancora una volta, la base di Fairford, la base della RAF. Siamo nel sud-ovest del Regno Unito, quello strano tentato attentato, 6 arresti, non si sa se è la matrice iraniana. Il risultato qual è? Che gli Stati Uniti dislocano, fanno tornare a casa negli Stati Uniti 5 o 6 bombardieri fondamentali strategici per la guerra del Golfo. Cosa fanno? Lasciano la pista di Fairford e tornano negli Stati Uniti. In molti hanno collegato ai problemi di sicurezza della base di Fairford, però Marco Rubio invece cerca di in qualche modo gettare acqua sul fuoco, e lo sentiamo.
1: Beh, voglio dire, abbiamo documentato cosa è successo la settimana scorsa. L'unico motivo per cui vi concentrate su quanti aerei sono disponibili è per via di quello che è successo. Ma non è insolito vedere rotazioni e spostamenti di questo tipo. Dipende da coperture, ricollocamenti, persone che cambiano. Voglio dire, persone che entrano, nuovi aerei che arrivano, vecchi aerei che escono.
0: E insomma, in questo modo Marco Rubio va a derubricare come semplice routine una decisione che, in effetti, se unissimo gli allarmi sulla sicurezza della base di Fairford e il ritiro statunitense darebbe naturalmente da pensare. Nel frattempo però, per ciò che riguarda la guerra in Iran, la portaerei Theodore Roosevelt più un gruppo di navi di scorta e una forza di navi da sbarco dei Marines è partita dalla base di San Diego e si sta dirigendo proprio verso il Medio Oriente. Parliamo di 10.000 uomini in totale che vanno ad aggiungersi alle forze americane già presenti nell'area. Sappiamo che c'è la portaerei Bush, la portaerei Washington, circa 50.000 uomini. Per la prima volta dall'inizio del conflitto si verranno a trovare tre portaerei contemporaneamente a portata di attacco sull'Iran, appunto. Infine, l'altra notizia che è degna di nota perché ha a che fare con una guerra molto poco raccontata è quella etiope che ha riacceso purtroppo le polveri dopo la guerra civile del 2022-2023. Ricordate, cinque gruppi ribelli, tra cui il TPLF, quelli del Tigray, avevano non soltanto minacciato Addis Abeba con una serie di droni nei giorni scorsi e esplosioni udite distintamente nella capitale etiope, ma anche andandosi a riprendere la città strategica di Mekelle, compreso anche l'aeroporto. Ebbene, l'esercito federale etiope ha catturato la stessa Mekelle. Questa svolta arriva dopo che sabato gli stessi governativi avevano ricatturato l'aeroporto e il TPLF si era ritirato dalla città per l'impossibilità appunto di difenderla. Questo è un conflitto tragicamente interessante perché dall'esito di questo conflitto, speriamo sia solamente diplomatico, dipendono gli equilibri dell'intero Corno d'Africa, e nelle scorse puntate vi abbiamo raccontato come il conflitto nel Golfo e questo nel Corno d'Africa in qualche modo abbiano più di un punto di contatto. Chiudiamo i nostri dossier perché l'Europa chiama con una crisi politica. Pedro Sanchez ha preso atto del fatto che quei due decreti sulla casa si sono incastrati in Parlamento e quindi ha deciso di rimettersi alla decisione popolare e alle urne. Lo sentiamo.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
1: La verità è che per fare di più dobbiamo rinnovare e ampliare il sostegno della gente. Per affrontare in profondità le riforme necessarie a ridurre i livelli di disuguaglianza, dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci fornisca una maggioranza molto più ampia, progressista, con cui sconfiggere le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna. Per questo, dopo aver informato come si deve il capo dello Stato, ho deciso di convocare un Consiglio dei Ministri straordinario proprio questa mattina per sciogliere le corti generali e indire delle elezioni generali che si terranno domenica 29 novembre, secondo i termini stabiliti dalla legge. È arrivato quindi il momento che gli spagnoli e le spagnole decidano quale futuro vogliono per se stessi e per il proprio paese. Ora dipende da voi.
2: Ora dipende da voi e da vosotras.
0: La Spagna di Pedro Sanchez, che si trova ad affrontare un'altra tormenta, che attenzione è economico-sociale e poi si è trasformata in tormenta, in tempesta politica. Tutto questo inizia quando il Mari Carmen ha

0: parlamentare, perché a un certo punto gli indipendentisti catalani si sono messi di traverso, non facendo passare dei decreti che pure, come dire, avrebbero contratto il favore della maggior parte degli spagnoli?
1: Ma in primis bisogna parlare di chi sono questi indipendentisti catalani. Nello specifico parliamo di Junts, partito che fa riferimento a Carles Puigdemont, l'ex presidente della Catalogna, che rappresenta storicamente il conservatorismo catalano, quindi in sostanza la destra catalana, un partito che ideologicamente è sempre stato agli antipodi rispetto ai socialisti, tanto catalani come spagnoli, e che aveva in sostanza sostenuto la maggioranza di Sanchez, l'esecutivo di Sanchez, per un motivo molto semplice: per scongiurare un governo basato sull'unione tra popolari e Vox, che di fatto sono acerrimi nemici della Catalogna, della questione catalana. Nello specifico poi Junts aveva inizialmente dato il suo ok a queste misure, ai decreti Casa, e all'ultimo momento poi ha fatto marcia indietro. E hanno adotto motivazioni specifiche che secondo loro poi i decreti in realtà non avrebbero favorito la popolazione, non avrebbero portato a una concreta diminuzione dei fitti, quindi a concrete soluzioni all'emergenza abitativa. Però di fatto, come tu dicevi giustamente, come hai fatto capire, si è di fatto creata una crisi, una spaccatura della fragilissima coalizione di governo che in questi 3 anni ha sostenuto l'esecutivo Sanchez. Di fatto non ci sono più i numeri, non c'è più la possibilità di andare avanti tutti insieme, e quindi le elezioni sono diventate inevitabili.
0: La Voce, una prima pennellata di analisi di Mario Magarò, collega in diretta da Barcellona, esperto di Spagna ma anche di America Latina. Mario, qui c'è una crisi che si innesta in un momento politico per la Spagna particolarmente sensibile. Sto pensando per esempio alla crisi collaterale di Ceuta, che ieri ha vissuto un altro drammatico capitolo, ricordiamolo ancora una volta, qualche settimana fa, la crisi di agosto, 80.000 migranti che arrivavano dal Marocco a nuoto, ma non soltanto, 10.000 sono rimasti a Ceuta. Un gigantesco accampamento sulla spiaggia, ieri è stato smantellato dalle guardie civili e dalle forze di sicurezza. Quel caso, il caso Ceuta, la gestione del fenomeno migratorio ha sicuramente dato linfa vitale a chi, come Vox, fa della battaglia delle frontiere assolutamente chiuse un'arma importante. Ecco, se mettiamo insieme tutti questi dossier, la campagna elettorale si preannuncia particolarmente incandescente.
1: Assolutamente sì. Sanchez è uscito malissimo dall'estate spagnola, appunto contrassegnata dalla crisi migratoria a Ceuta, perché di fatto è stato tacciato dalle opposizioni come incapace di difendere le frontiere nazionali. Poi a Ceuta si è trattato di un grandissimo gioco geopolitico che coinvolge il Marocco, l'Algeria, il Sahara occidentale. Sono tanti gli attori che fanno parte appunto di questo gioco geopolitico. Però nello specifico la crisi migratoria è stata un volano per le destre, per l'opposizione alla Spagna. C'è però un altro tema che potrebbe bilanciare la questione, le simpatie dell'elettorato, ed è proprio la crisi abitativa. Perché? Perché Sanchez, che di fatto ha dimostrato, agendo, cercato di mettere sostanzialmente una pezza in tutta fretta alle proteste della piazza con i 2 decreti abitativi che sono stati poi di fatto non approvati dal Parlamento, però di fatto Sanchez ha incolpato le opposizioni e anche Junts, ovvero le destre, del fatto che per questi decreti non si sono convertiti in realtà. Quindi di fatto la signora Mari Carmen, l'87 Mari Carmen, che suo malgrado si è convertita nell'icona di questa protesta di piazza, potrebbe convertirsi la crisi abitativa in un clamoroso volano elettorale last minute, direi io, a favore di Sanchez. Nonostante questo va detto, i sondaggi ad oggi vedono nettamente in vantaggio un governo formato da Vox e dai popolari.
0: È sempre Mario Magarò che state ascoltando in diretta da Barcellona. Una Spagna funestata ancora una volta da una crisi politica, un Sanchez che traballa, un Sanchez che si deve concentrare parecchio a dispetto, Mario, di una postura in politica estera particolarmente assertiva. Penso alla questione palestinese, penso al no secco dato all'America per utilizzare le basi per andare a bombardare l'Iran. Insomma, un Sanchez che in Europa si è smarcato in una certa direzione in maniera molto molto molto ferma, ma che in questa campagna elettorale non potrà usare forse la politica estera quanto vorrebbe. È una campagna elettorale molto incentrata sulla Spagna, molto sui problemi spagnoli, no?
1: Assolutamente, io credo che sono anni, davvero anni e anni, che in primis, c'è da dire, una campagna elettorale spagnola non vedeva una presenza della popolazione, della gente, dell'elettorato

0: trovato in strada così forte come si annuncia quella attuale, perché ricordiamo sono tantissime le manifestazioni che si sono tenute nel corso del weekend in varie città spagnole, sono tanti quelli ancora accampati nel centro di Madrid e fra due ore io stesso andrò al centro di Barcellona, sì, perché si terrà una mega manifestazione, una mega marcia di protesta in favore del diritto alla casa. E da questo punto di vista la piazza è stata molto chiara: non importa che si torni al voto, non importa che si vinca, noi vogliamo una soluzione definitiva al problema della casa, che è un problema che di fatto unisce un po' tutti i vari strati dell'elettorato spagnolo. L'unico vero problema che unisce elettorato di destra ed elettorato di sinistra. Quindi appunto la questione politica estera sarà sicuramente minoritaria, come non mai in questa campagna elettorale, e la questione casa, la questione vivienda, come si dice in Spagna, sarà assolutamente il pilastro centrale.
1: Insomma, un'istanza forte, sentita, con dei fondamenti economici molto molto importanti. Stavo leggendo un po' di numeri, Piero Dal Pozzo spulciava un po' i giornali spagnoli. Nel 2026 ci sono stati 4.000 sfratti di questo tipo. Faccio riferimento a sfratti particolarmente ingiusti, per così dire, particolarmente immotivati verso persone anziane, verso persone disabili, verso persone vulnerabili a tutti gli effetti. A proposito di giornali spagnoli, Mario, El País dava un po' di sondaggi, dava il PP al 31.6%, lo PSOE al 27.4%, Vox al 18.4%, Vox che continua a capitalizzare la crisi di Ceuta, che però, come giustamente già citavi, è in qualche modo al centro di un gioco geopolitico particolarmente, particolarmente forte. In tanti si sono chiesti come è stato possibile che semaforo verde 80.000 persone diano l'assalto alla città autonoma spagnola, no?
0: Sì, assolutamente. La questione di Ceuta, ripeto, è un gioco geopolitico molto molto ampio e sostanzialmente impossibile senza l'intervento, o meglio il lascia passare, delle forze marocchine, che 80.000 persone abbiano attraversato in una sola giornata la frontiera di Ceuta. Ma d'altronde, ripeto, il Marocco è socio prioritario di Israele. Ricordiamo che la monarchia marocchina è l'unica che è rimasta in piedi dopo la primavera araba. Il Marocco è socio prioritario di Israele, così come degli Stati Uniti e di fatto anche della destra spagnola. Quindi appunto c'è un gioco geopolitico molto complesso e Vox ne è uscita estremamente rafforzata di rispetto per esempio ai popolari, che si mantengono stabili intorno al 30%. In questi anni Vox, l'estrema destra, è riuscita a catalizzare intorno a sé tutto il malcontento dell'ala più estrema, dell'elettorato di estrema destra, appunto dell'elettorato spagnolo. E poi faccio un breve inciso: per esempio proprio qui in Catalogna c'è un ulteriore partito che si chiama Alianza Catalana, che è una sorta di Vox in chiave indipendentista, che pare diventerà il vero protagonista delle prossime elezioni nazionali, un partito appunto che rappresenta l'estrema destra catalana in chiave però indipendentista. E bisognerà vedere, questo è un ulteriore attore che nel giro di due mesi potrebbe affacciarsi in maniera prepotente sul panorama elettorale spagnolo.
1: Mario Magarò, grazie mille per essere stato con noi. Naturalmente ci risentiremo per gli sviluppi di questa incandescente campagna elettorale. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, grazie. (349) 238 6666. Tra pochissimo andiamo a un altro appuntamento elettorale che si è invece consumato, il primo turno, le presidenziali in Brasile, importantissimi, un po' di messaggi. Paolo scrive che il problema della casa unisca destra e sinistra, è vero, destra con chi sfratta, sinistra con gli sfrattati, almeno in Spagna, così Paolo. Qualcun altro, da Enrico, da Torino: per una volta Sanchez gli hanno preparato il pacchettino, gli americani e gli europei, facendoli pagare quello che è lo scotto di mettersi contro il sistema. Fa riferimento a questo, sono una serie di ipotesi, anche lo stesso Mario Magarò diceva, c'è un gioco geopolitico, poi è chiaro che non ci sono né prove né sono voci che girano, sono ipotesi, naturalmente nessuno troverà una pistola fumante. Chi è che potrà parlare con quei trafficanti di uomini marocchini che a un certo punto hanno organizzato, evidentemente, lo dico per esperienza personale, avendo incontrato almeno una quindicina di trafficanti di migranti negli anni, queste cose non capitano certamente per caso. La posizione spagnola molto dura verso gli Stati Uniti può essere stata una causa. La posizione sul Sahara occidentale e i ferri corti con l'Algeria possono essere stata un'altra miccia particolarmente incendiaria. Ricordo un pronunciamento delle Nazioni Unite proprio qualche mese fa che in qualche modo assecondava un po' di più le istanze marocchine su quella questione, e quindi il tema è particolarmente caldo. La leva dei migranti come arma è qualcosa che abbiamo visto purtroppo tantissime altre volte, e badate bene, è una leva che si utilizza molto molto facilmente, perché storicamente si cerca di entrare a Ceuta. La prima volta ci fui stato almeno 15 anni fa più o meno, realizzando peraltro un reportage proprio per Radio 24, e all'epoca c'erano stati episodi di violenza particolarmente pesanti, sempre perché c'erano assalti di migranti alla città di Ceuta. Piccola pausa, i numeri della borsa, poi torniamo.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione, che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Bentrovati subito a Wall Street, dove sono contrastate le borse. Il Dow Jones sta perdendo lo 0,21%, mentre il Nasdaq sta crescendo dello 0,50%. Rimangono contrastate anche le borse europee, in territorio negativo sempre Parigi, che adesso perde lo 0,88%, mentre resiste in territorio positivo Francoforte con un rialzo dello 0,12%. Fa meglio il FTSE MIB a Milano Piazza Affari, che sta registrando un rialzo al momento dello 0,54%. Sul paniere principale milanese svetta ancora Amplifon, guadagna il 4,98%, seguito da Unipol più 4,81% e da Tenaris più 4,73%. In fondo a listino sempre Mediobanca, sta cedendo il 4,82%, tra i peggiori anche l'Automatica, meno 2,01%, e Prismian, meno 1,50%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,1196. È tutto, la borsa torna tra un'ora.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
21: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
22: Nessun luogo è lontano.
23: Boa noite para todo mundo, eu tô muito feliz de verdade.
24: Buonasera a tutti, sono davvero molto felice del risultato ottenuto. Sono quasi 56 milioni di brasiliani e brasiliane che hanno dato questo voto di fiducia al cambiamento. La parola chiave è cambiamento. Il Brasile non ne può più e sono molto soddisfatto perché molti istituti di ricerca ci davano indietro. I nostri sondaggi ci davano in vantaggio. Come è successo? Con una reale possibilità che avessimo una vittoria al primo turno. È stato per poco, ma sono stato molto felice per la quantità di brasiliani che sono scesi in strada e che sono andati alle urne per dire di volere questo cambiamento. È la fine per il Partito dei Lavoratori. Volge al termine la sua era, che ci ha lasciato solo il record di donne assassinate, di brasiliani indebitati, di tasse alte, di disperazione e il record di aziende chiuse.
23: O recorde de desesperança, recorde de empresas fechadas.
1: Avete appena ascoltato la voce trionfante di Flavio Bolsonaro, Bolsonaro Junior, il figlio di Jair Bolsonaro, che al momento dal carcere osserva per quanto può uno dei tanti paradossi che ci consegna la politica brasiliana. Da una parte abbiamo il vecchio, tra virgolette, Inácio Lula da Silva, che per ben 7 volte ha ricordato, anche con un certo scherno, Bolsonaro ha provato a correre per la presidenza; dall'altra parte l'erede del cosiddetto bolsonarismo. Cosa è accaduto? Beh, a tutti gli effetti un colpo di scena. Non si pensava che Bolsonaro Junior potesse prendere ben 3 milioni di voti in più rispetto a Lula da Silva. Non raggiunge però il 50%, quindi si va al ballottaggio. Si annunciano 3 settimane di campagna elettorale, anche in questo caso particolarmente incandescente. Su che cosa si dibatterà? Su cosa si gioca la partita dei brasiliani? Elena Marisol Brandolini, giornalista, analista, scrive anche per ISPI. Elena, ciao, buongiorno, bentrovata.
25: Buongiorno a voi.
1: Allora, innanzitutto, che cosa ci dice la fotografia di questo primo turno?
25: Beh, ci dice intanto che i risultati reali sono stati differenti dalle previsioni. Era già successo in Colombia una cosa del genere. Si dava in vantaggio il candidato progressista Lula su Bolsonaro, e invece si è invertita, con una differenza di 2 punti percentuali, e questo ovviamente rende più complicato il secondo turno la rielezione di Lula. E poi ci dice che però c'è un quadro più generale che che afferma l'avanzata della destra nel paese, perché la maggioranza dei governatori si votava anche per il Parlamento per i governatori degli stati. La maggioranza dei governatori sono bolsonaristi. A Sao Paolo, per esempio, il candidato bolsonarista ha distanziato Haddad, che sarebbe è configurato come il successore di Lula nel partito, nel PT, nel partito dei lavoratori, e vincendo appunto lo stato più, uno degli stati più importanti del Brasile. E il Parlamento oggi è più conservatore di prima, soprattutto nel Senato c'è una maggioranza bolsonarista.
1: Sì.
25: Cioè, questo significa probabilmente che il bolsonarismo non era una cosa legata soltanto al suo fondatore, Jair Bolsonaro, ma è qualcosa che

0: che si è andata sedimentando nella società brasiliana, che è diventata cultura e coscienza di una buona parte della popolazione, di una metà della popolazione brasiliana, e che probabilmente la sinistra, le sinistre, sono rimaste, l'elettorato progressista è rimasto disilluso e non si è presentato e non si è coinvolto fino in fondo nella campagna elettorale e nel voto.
1: Ascoltate la voce, l'analisi di Elena Marisol Brandolini, collega, giornalista, ma anche analista per ISPI, l'Istituto di Studi per la Politica Internazionale, attenta osservatrice delle vicende brasiliane, che ricordavo, Elena, quasi con un po' di, come dire, di amaro paradosso. Da una parte abbiamo Inácio Lula da Silva, che è protagonista dello scenario politico brasiliano da parecchio tempo. Dall'altra parte abbiamo il figlio di qualcuno che ha plasmato anche la politica brasiliana. Ma insomma, il nuovo che avanza non si vede all'orizzonte nella politica carioca, appunto.
0: Beh, certo, Lula è il suo quarto mandato, concorre per fare un quarto mandato, sì. Quindi è da diversi anni che è sulla scena politica del paese, ma il clan Bolsonaro che c'è da quando Jair Bolsonaro si è proposto ed è diventato presidente della Repubblica Brasiliana è qualcosa che rimane e certamente non rappresenta il nuovo, ma rappresenta quanto di più vecchio, quanto di più trito, quanto di più conservatore e reazionario possa esserci. È un misto di militarismo, di cultura iperliberista, di sudditanza agli Stati Uniti d'America, tutta sulla linea securitaria, e questo certamente non è nuovo. Ora, io credo che questo risultato evidenzi una crisi nel blocco progressista e nel PT, però Lula è anche uno che è riuscito a portare l'economia in questi anni a un livello abbastanza interessante. Oggi il Brasile cresce attorno al 2%, 2-3% le stime per il prossimo anno, e soprattutto ha ridotto la disoccupazione a un livello quasi fisiologico, al 5-4%, facendo uscire dalla povertà moltissima gente. Adesso aumentato la Bolsa Famiglia, che è quella che consente appunto alla gente di molta gente di sopravvivere, di uscire dalla povertà. Ossia, gli si contesta di aver prodotto un debito pubblico molto elevato, che poi è attorno, sì, all'80%. Ecco, noi siamo in, sì, Italia, siamo molto più abituati ad altre cifre, ma e quindi gli si dice che bisogna fare una manovra di bilancio correttiva. Lula è quella persona che pensa che la spesa sociale non sia una spesa a perdere, ma sia appunto per produrre maggior sviluppo, maggior benessere per tutti i cittadini.
1: Chiarissimo. Elena Marisol Brandolini, la tua analisi, il tuo racconto sembra di vedere la stessa, se ho ben capito, incapacità di comunicare che ha avuto Joe Biden, soprattutto alla fine del suo mandato, in cui eppure alcuni fondamentali economici dicevano che gli Stati Uniti andavano molto bene, però dall'altra parte la destra americana, Donald Trump, i repubblicani riuscivano in qualche modo a comunicare molto meglio, a conquistare comunque teste e cuori degli elettori. Torno a quella frase, Elena Marisol, che ha pronunciato Inácio Lula da Silva in sede ONU e ha tuonato contro gli Stati Uniti, sì, giusto per stare sulla politica estera, dicendo, certo, il Brasile non è il cortile di casa di nessuno. Ecco, esatto, questo tema qui, quanto può fargli guadagnare voti? Il fatto di rivendicare un Brasile forte, autonomo, che non vuole avere, appunto, la dico male, padroni a nord, questo può in qualche modo contrastare Bolsonaro nella sua campagna elettorale, secondo te?
0: Beh, questo è il suo punto di forza, uno dei suoi punti di forza principali, perché se c'è un problema in questo momento in America Latina sono le ingerenze statunitensi dell'amministrazione Washington, che da quando Trump si è reinsediato alla presidenza vuole fare appunto dell'America Latina l'applicazione della dottrina Monroe di vecchia data e quindi farne il cortile di casa. E l'unica cosa a cui è interessato Trump, ed è quello che sta facendo dal Venezuela fino a Cuba, fino a dove gli capita, o ingerire direttamente nelle elezioni, direttamente o indirettamente, magari dando soldi come ha fatto col Milei d'Argentina, che gli ha propiziato un prestito molto molto importante, sì, per la sopravvivenza finanziaria del paese, o minacciando con dazi, con possibilità di futuri, oppure direttamente facendo come ha fatto in Venezuela, sequestrando Maduro e poi appropriandosi del sistema petrolifero del paese. Allora, questo è Donald Trump rispetto all'America Latina. E il fatto che Lula nel suo discorso all'ONU abbia teso a specificare che il Brasile non è nel cortile di casa di nessuno è molto importante.

0: Ed è esattamente il contrario di quello che invece è il bolsonarismo, che hanno un atteggiamento di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, come peraltro sta avvenendo un po' in tutti i paesi dell'America Latina, che recentemente sono andate alle elezioni, che recentemente ha visto vincere le destre che sono legate a Trump.
1: Grazie mille, Elena Marisol Brandolini, per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Allora, tra pochissimo, poi staremo a vedere come evolverà naturalmente la campagna elettorale brasiliana. Lo ricordo ancora una volta, Flavio Bolsonaro ha vinto e di parecchio il primo turno, sparigliando in qualche modo le proiezioni. Ne ha Lula da Silva si lecca le ferite, si appoggia, si aggrappa forse a questo... a questa assertività in politica estera, lo ricordavamo prima, dicendo il Brasile è autonomo, non vuole ingerenza da parte di chi che sia, nomina gli Stati Uniti senza nominarli, perché il cortile di casa è la dottrina Monroe, ribattezzata Don Roe da Donald Trump, che dice noi non può succedere nulla lì che in qualche modo vada a nuocere agli Stati Uniti, quasi una ripartizione di sfere di influenza. Un Bolsonaro che batte soprattutto sulla sicurezza, lo avete sentito nel passaggio, un Bolsonaro che anche il Junior guarda comunque al trumpismo e guarda agli Stati Uniti d'America in questo senso. Tra pochissimo andiamo a sentire come se la cava chi la guida. Poi ci sono un po' di notizie che proveremo a mettere insieme, che hanno tutte a che fare con la sicurezza e con alcuni conflitti che stiamo vivendo. Primo fra tutti, raccontando più che vivendo, per nostra fortuna, quello in Ucraina, naturalmente colpite ancora una volta infrastrutture civili. Ci torniamo tra pochissimo. Traffico.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa dell'assalto a un portavalori in direzione Pescara-Bologna. In questa direzione si verificano code a partire dall'innesto con la 16. Sulla 24 lungo il tratto urbano per incidente avvenuto all'altezza della galleria Pittaluga si verificano code tra la tangenziale Est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Per operazioni di ripristino in seguito a un incidente sulla 7 Milano-Genova, code verso Genova tra Busalla e l'innesto con la 12. Lunghe code 10 km a causa di lavori sulla A10 Genova-Ventimiglia nel tratto tra Borghetto e Feglino verso Genova. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Nessun luogo è lontano

0: documents, and we know that they allow them attack infrastructure.
1: Abbiamo visto dei documenti e sappiamo che permettono ai loro soldati di attaccare le infrastrutture e le catene logistiche e soprattutto di attaccare le città, i villaggi. Colpiscono ovunque, strade, scuole, ospedali, per mettere pressione ai cittadini e spingerli a lasciare la capitale e le città, perché questo è l'obiettivo dell'operazione.
2: La voce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che così spiega l'intensificarsi degli attacchi russi su obiettivi e infrastrutture civili, una serie di attacchi che hanno colpito Kiev, ma non soltanto. Durante la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato colpito il ponte nord sul fiume Dnipr, nei giorni precedenti era stato colpito dalla Russia anche il ponte sud. Sono obiettivi a tutti gli effetti civili che denotano evidentemente un salto di qualità da parte degli attacci della Federazione Russa. C'è questo tema, ce ne sono altri, proviamo ad analizzarli con Gian Raffaele Percannella, analista militare, autore della newsletter su Substack Rapporto d'Area. Percannella, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Grazie a loro per l'invito.
2: Allora, partiamo da questa intensificazione

0: attacchi sugli obiettivi civili. E partiamo dal fatto che la difesa ucraina sembra essere inefficace su questi nuovi droni russi che hanno un quid in più che permette loro di bucare le difese di Kiev.
1: Sì, in realtà si tratta di un aggiornamento della piattaforma Geran 3, che era propulsa elica. Invece questo prima con l'installazione di motori cinesi, adesso sembra con l'installazione di motori a getto russi, raggiungono una velocità più alta degli intercettori ucraini e quindi di conseguenza hanno una complessità nell'intercettazione che è più complessa, cioè mi scusi la ripetizione, sì. Nel senso che, mentre prima il rapporto tra intercettazione e costo del drone abbattuto era più o meno equivalente, adesso per intercettare un drone a getto ci vogliono degli strumenti che costano molto di più e quindi la leva economica pesa molto di più su questo tipo di intercettazione.
0: Chiarissimo, Gian Raffaele Percannella, ricordo la sua newsletter Substack, molto seguita, rapporto d'area ogni giorno, ci consegna una fotografia di quelle che sono un po' le dinamiche più nevralgiche che toccano questi conflitti. Uno è naturalmente quello tra Russia e Ucraina, l'altro, Percannella, la devo portare nella base RAF di Fairford, perché lì c'è una mancanza, lo dico un po' in senso stretto. Marco Rubio ha derubricato la partenza di 6 bombardieri a lungo raggio americani da questa base, quella RAF famosa per il tentato attentato, a semplice turnover di mezzi. Però molti si chiedono come mai il timing proprio di adesso, e poi si sussurrava che vi sarebbero stati altri allarmi e una rinnovata vulnerabilità di questa base. E poi questi bombardieri sono fondamentali per tenere gli occhi sul Medio Oriente allargato. Che idea si è fatto lei di questo turnover, come dice Rubio?
1: Diciamo che l'evoluzione di una situazione che è nata poco chiara e che sta evolvendo in maniera poco chiara. In effetti ancora non si è riuscito a capire veramente che tipo di operazione sia stata quella lì che ha portato poi all'arresto di questi uomini sui 3 furgoni, se sia stato effettivamente un tentativo di un atto terroristico. Questo spostamento è uno spostamento che in realtà dal punto di vista operativo aumenta i costi ma non riduce l'operatività, perché i B1 possono essere dispiegati anche partendo da basi negli Stati Uniti, come è avvenuto con Midnight Hammer nel 2025. Certo è che è un discorso che secondo me non coincide con l'aspetto del cambio di piattaforma, perché portano bombe a penetrazione, quelle che servono per colpire i bunker, e quindi di conseguenza un loro scomparsa dal teatro sarebbe una perdita strategica.
0: Ok, quindi dobbiamo leggerla come un tentato, un inizio di disimpegno, perché questo stride con invece l'arrivo della terza portaerei che l'amministrazione Trump starebbe mandando nel Medio Oriente allargato.
1: Io credo che più che un inizio di disimpegno sia un cambio di passo, cioè nel senso che anche in questo tipo di conflitto, così come è successo in Ucraina, abbiamo attraversato diverse fasi e questa potrebbe essere quella che da tempo si incomincia a vociferare come un'ulteriore recrudescenza del conflitto dopo le midterm, potrebbe portare a un diverso approccio, proprio perché insieme al dispiegamento della portaerei si parla pure del dispiegamento di Marine, quindi potrebbe esserci un bilanciamento tra operazioni aeree, operazioni navali e operazioni terrestri, e questo cambierebbe sicuramente lo scenario.
0: Chiarissimo. Gian Raffaele Percannella, rapporto d'area. L'ultima domanda ha a che fare con Eba Piacenza, le devo far percorrere migliaia e migliaia di chilometri virtualmente. Riposizioniamo il nostro sguardo sullo stretto di Bab al-Mandeb, perché questa mattina con l'operazione Alba dello Yemen i governativi, supportati da almeno 100 jet da guerra sauditi, hanno iniziato una controffensiva e a loro dire avrebbero riconquistato anche Bab al-Mandeb. Molti armatori staranno tirando un sospiro di sollievo. È tutto molto strano anche qui, perché per 10 anni quella coalizione a guida saudita, supportando i governativi, hanno provato a fiaccare la resistenza degli Houthi e ci stanno riuscendo incredibilmente adesso. È cambiato qualcosa? Qualcuno ricorda il patto della Mecca? I sauditi si fanno, non fidandosi più degli americani, si fanno proteggere da turchi e da pakistani, quindi è il segnale di nuove geometrie, nuove alleanze non immediatamente visibili nella zona, oppure è la guerra bellezza, potrebbe dire qualcuno?
1: No, allora, quello che lei dice è corretto, sicuramente c'è un cambio d'asse nelle alleanze ed è dovuto al fatto che gli Stati Uniti stanno riposizionandosi nel Medio Oriente nella maniera più conservativa, come lei diceva. Sì. Certo è che le notizie in questo momento sono solo di parte. Noi sappiamo che Ieri a Turba, che sarebbe una città posta tra Taiz e Aden, quindi in una posizione molto strategica, è stata presa dagli Houthi, e questo è sicuramente un problema per quanto riguarda rifornimenti e eventuali ritirate di truppe. Io sugli esiti di questa iniziativa sarei un po' cauto, perché, come dice lei, sono diversi anni che stanno cercando di fiaccare, sì, questo tipo di forza, e sarebbe strano che in 24-36 ore siano riusciti a fare quello che non sono riusciti a fare in anni.
0: Chiarissimo, insomma, ci invita a tenere il freno a mano tirato e continuare lo sguardo bello dritto dentro, certo, al binocolo. Gian Raffaele Percannella, analista militare, grazie mille per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Allora, mancano i pochi istanti, riassumo, hanno ragione un paio di ascoltatori, Bolsonaro Senior è a casa, è ai domiciliari, non è più in carcere. Qualcuno, Gianni da Verona, dice: se non fosse vero gli Houthi avrebbero smentito le affermazioni dei governativi. È vero anche questa, ma ha molta ragione Gian Raffaele Percannella a dire: stiamo un attimo alla finestra, cerchiamo di capire, sono dichiarazioni che arrivano da un lato solo, potrebbero essere propagandistiche. Ripeto, staremo a vedere e lo racconteremo. Perché? Perché ci piacciono le opinioni ben informate e ci piace molto la sigla. E mi piace ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani, un saluto.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
6: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
14: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
15: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
14: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
15: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
14: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
14: Il crudo.
16: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Funzionalità della prostata?
23: Oh, ti senti così?
22: O ti senti...
23: ACT!
22: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
25: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
26: Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
27: Sono le 17.
28: GR24, il sole 24 ore.
27: Spagna al voto il 29 novembre dopo il capo del governo sul voto contro il caro casa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Malan, in Italia si potrebbe andare alle urne a maggio per politiche comunali insieme. Ha segnato il Nobel per la medicina. Tre studiosi da un'alga che cerca la luce hanno trovato l'interruttore delle emozioni. Tennis infinito. Djokovic a 39 anni è in finale nell'ATP 500 di Shanghai contro l'australiano De Minaur. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora la Spagna con le conseguenze politiche della crisi abitativa. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha comunicato oggi di aver convocato il governo per approvare lo scioglimento delle Camere e approvare anche la convocazione delle elezioni per il 29 novembre. La decisione dopo la bocciatura del Parlamento dei decreti per la casa. Sanchez ha rivolto un appello ai cittadini a scegliere se retrocedere con l'estrema destra o avanzare con un programma di giustizia sociale. Filippo Celata, professore di geografia economica all'Università La Sapienza di Roma, confronta così la situazione europea italiana al microfono di Alessio Maurizi in Effetto Giorno.
0: Di buone pratiche in giro per l'Europa è pieno. È chiaro che nessuna di queste ricette ha risolto la situazione, ma è anche vero che laddove queste misure sono state introdotte e funzionano, a cominciare dalla Spagna, per esempio, sugli affitti brevi, ovviamente non hanno risolto la crisi abitativa. Ma ci sono degli studi che ci dicono che se non fossero state introdotte la situazione sarebbe ancora peggiore. Quindi si tratta veramente di frenare una valanga, e quindi ben vengano anche sperimentazioni, anche tentativi di trovare, diciamo, un mix adeguato che in qualche modo da una parte e dall'altra consenta quantomeno di interrompere le dinamiche, perché d'altronde le dinamiche che osserviamo sono insostenibili. Non è un caso che la gente vada in piazza, nel senso che la situazione è abbastanza drammatica. Probabilmente l'Italia ancora non ne abbiamo benissimo la percezione, anche perché abbiamo avuto, a differenza di tutti gli altri paesi avanzati, dei prezzi soprattutto di acquisto degli immobili che si sono continuati a ridurre fino alla pandemia. Il problema è che oggi anche in Italia chi non ha un patrimonio alle spalle, chi non ha una famiglia, diciamo così, non può comprarla.
27: E torniamo proprio in Italia con i movimenti preelettorali tra maggioranza e opposizione. Il voto, la scadenza è 5 anni, abbiamo votato a settembre, quindi si potrebbe rivotare a settembre. Il difetto per il voto a settembre è che hai poco tempo per la campagna elettorale e poi c'è da fare la legge di bilancio, che è molto delicata. Per cui potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali. Così ai microfoni Rai il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. E ora il premio Nobel per la medicina, assegnato oggi a Stoccolma, in Svezia.
1: Questo l'annuncio presso il Karolinska Institute di Stoccolma del premio Nobel per la medicina 2026, che va congiuntamente a Karl Deiseroth dell'Università di Stanford e ai due tedeschi Peter Egemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le loro scoperte sui canali ionici fotosensibili e sull'optogenetica, una tecnica che permette di controllare l'attività delle cellule nervose attraverso la luce. Alla base delle loro ricerche c'è una proteina scoperta in un'alga unicellulare che si chiama Chlamydomonas. Questa proteina, illuminata con luce blu, apre un canale attraverso cui passano ioni, generando così un impulso elettrico. Deiseroth ha trasformato questa scoperta in un vero e proprio interruttore luminoso per i neuroni, aprendo nuove possibilità per studiare nel nostro cervello i meccanismi alla base della memoria, delle emozioni e del comportamento. Secondo il Comitato Nobel, l'optogenetica ha gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, consentendo di mappare il cervello con una precisione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
27: E beh, un campione sicuramente da studiare è Novak Djokovic, 39 anni, ha battuto, pensate, in 2 set, Daniil Medvedev, raggiungendo così la semifinale del China Open a Pechino, anzi no, la finale. Il risultato dell'incontro 7-5-5-3, il secondo set non si è concluso per squalifica del russo, che in un accesso di rabbia ha colpito involontariamente uno spettatore con una pallina e quindi è stato squalificato. Per il titolo domani il campione serbo affronterà l'australiano De Minaur, che ha superato a sua volta per ritiro il polacco Hurkacz, infortunatosi. Nell'ATP 500 di Tokyo invece torna in finale dopo il lungo infortunio Carlos Alcaraz, che affronterà il ceco Lechka. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Fra pochi istanti Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna alle 18.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io,
2: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
6: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, approfondiremo quanto oggi riporta l'Istat, che nel secondo trimestre dell'anno, sostanzialmente andando a vedere gli aumenti salariali, ma levando quello che è l'inflazione, il cosiddetto deflattore, si arriva a un potere d'acquisto delle famiglie che cala dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. E poi tutto un insieme anche di altri dati: la pressione fiscale cresce di un altro mezzo punto e arriva al 43,5%. Può essere che faccia sentire i suoi effetti i fiscal drag, lo abbiamo spiegato, c'è il podcast che stiamo lanciando giovedì, nelle parole che contano, il dizionario di Focus Economia riguarderà proprio il fiscal drag, cioè il fatto che anche a fronte di un aumento salariale, se c'è una forte inflazione, io rischio di vedere in buona parte drenato fiscalmente il mio aumento per via dell'aliquota in cui passo, o anche semplicemente all'interno della stessa aliquota per via di un effetto cumulativo dell'inflazione. Questo potrebbe essere, l'Istat non ce lo chiarisce, uno dei motivi per cui è aumentata la pressione fiscale, nel senso che il governo non è che abbia aumentato la pressione per aliquota, però se tu vai a calcolarla e dentro ci metti anche l'effetto distorsivo dell'inflazione, perché se tu non adegui gli scaglioni, come abbiamo sempre raccontato, lo scaglione da 50.000 non lo porti, poniamo a 60.000, avendo avuto un 20% di inflazione, è chiaro che hai due effetti: non tieni conto dell'inflazione sulla tassazione sopra i 50.000, uso 50.000 perché mi viene facile, cioè che quei 50.000 ne valgono il 20% in meno, o meglio, per essere uguali dovrebbero essere 60.000, e poi in alcuni casi finisci in un'altra aliquota fiscale più alta, e quindi a maggior ragione quella parte marginale viene tassata ulteriormente. Comunque, questo è il dato di oggi. C'è stato appunto un piccolo aumento del reddito delle famiglie italiane, più 0,4, che però viene, diciamo, levando questo dal deflattore del PIL, si arriva appunto a uno 0,9% di calo del potere d'acquisto. E questo, diciamo, porta anche che cosa? A un calo della propensione al risparmio, perché l'aumento della pressione fiscale da un lato e il calo del potere d'acquisto dall'altro, o meglio, sono la faccia anche di in parte della stessa medaglia, la propensione al risparmio è stata pari al 6,7% contro il 7,9%, quasi l'8% del trimestre precedente. Certo, sappiamo che l'inflazione, l'abbiamo commentata la settimana scorsa, è ai massimi da 3 anni, al 4,2%, tutto dovuto ai prezzi energetici, il calo della spesa non sta aumentando. E poi se tu vai a prendere il dato degli ultimi 10 anni, nei 10 anni è vero che dal 2015 sostanzialmente al 2020 l'inflazione è stata poca cosa, però devi metterci dentro tutta l'inflazione imbarcata dal 2021 in poi, e quindi se tu vai a vedere l'inflazione accumulata è stata del 22,6%, l'aumento medio delle retribuzioni sono aumentate del 14%, tradotto anche qui sei ancora un 8,4% in meno del potere d'acquisto. Ecco perché poi è previsto anche un calo dello 0,9% del potere d'acquisto del salario reale quest'anno. E poi ci sono differenze da città a città, perché se tu vai a vedere l'andamento degli ultimi appunto 10 anni, hai sostanzialmente sì appunto un calo, la differenza tra aumento salariale 14% e aumento dell'inflazione 23 quasi 22,6, hai questo 8,4% in meno di diciamo retribuzione reale. C'è stato appunto un aumento nel 2025 di un altro 4%, però al di là del divario territoriale, perché sostanzialmente la retribuzione è di 36.000 euro Lombardia, 35 Lazio, Basilicata 27.000, cioè ci sono 8.000 euro meno della Lombardia, però poi ci sono 17 province che hanno una media più alta, Milano 40.000 euro, Trieste, Bolzano, Roma,
al sud della prima è Cagliari con 32.000 euro. Però ci sono due regioni sole che nel decennio hanno aumentato in maniera reale il potere d'acquisto: Molise più 2,8 e Marche più 0,7. Le perdite maggiori sono in Umbria meno 15, Veneto meno 14, Sicilia meno 13. Se vai a guardare non le regioni ma le province, scopri che le perdite reali più forti sono a Bolzano meno 23%, a Verona meno 16%.

scritto Genova meno 16% come potere d'acquisto al netto, quindi come differenza tra gli aumenti salariali e l'inflazione. Ne parleremo anche della super intelligence, o meglio della task force lanciata da Trump con la super intelligence, sostanzialmente una task force incaricata di esaminare rischi e opportunità. E il capo sarà Jay Clayton, direttore dell'intelligence nazionale, ribattezzato da Trump lo zar dell'intelligenza artificiale. Già il fatto che lui sia il capo dell'intelligence nazionale fa capire che al di là di tutte le dichiarazioni c'è, non dico un timore, ma un interesse nel far gestire a chi è in mano le informazioni di intelligence tutti gli sviluppi e le applicazioni dell'intelligenza artificiale. Anche di questo punto parleremo. In apertura due casi, uno finanziario, sembra avviarsi verso un esito positivo a favore di Intesa San Paolo come offerta sul Monte dei Paschi di Siena, perché sapete che c'è una doppia offerta in questo momento, c'è Intesa San Paolo che ha fatto un OPAS sul Monte dei Paschi di Siena e poi dividerà gli sportelli con il gruppo Biper. La contromossa di Lovaglio è stata lanciare un'offerta su Banca BPM. Ora, poi c'è stato un rilancio la settimana scorsa, perché il 3 ottobre Intesa ha detto: va bene, noi manteniamo il concambio di 1,6 azioni per ogni azione Monte dei Paschi, ma aumentiamo la componente cash da 1 euro a 1,25 euro. Sono 760 milioni di euro in più, però a una condizione. L'operazione complessivamente vale 31 miliardi e mezzo. Una condizione, ha detto Intesa San Paolo, cioè che venga bocciata la proposta del Monte dei Paschi dell'assemblea. In quel caso, appunto, c'è la frase un po' farà valere il mancato avveramento delle condizioni, l'offerta diventerà inefficace se l'assemblea del 29 ottobre dovesse invece approvare le operazioni su Banco BPM e Banca Generali, che Intesa ha definito incompatibili con l'OPAS. Sostanzialmente Intesa dice: se votate l'altra offerta non se ne fa nulla, se invece non la votate allora si procede con questo concambio e questa componente cash. Lo dico perché oggi è arrivata la notizia che il consiglio di amministrazione di Delfin, che ha il 17,5% del Monte dei Paschi di Siena in questo momento, è il primo azionista singolo, poi segue il gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone con 13,5%, il MEF, il Ministero, con il 4,80%, BlackRock con il 4,60% e il Banco BPM con 3,70%. Dicevo, la holding degli eredi del vecchio ha annunciato che il 29 voterà contro il piano di Lovaglio, quindi il Monte dei Paschi, e accetterà, per poi accettare l'offerta di Intesa San Paolo, che porterebbe Delfin a avere quasi il 4% di Intesa, ma soprattutto monetizzare 665 milioni in contanti. Ora, non è questa la pietra tombale, ma sicuramente è un ulteriore elemento di difficoltà per l'operazione che ha in testa Lovaglio su BPM, perché comunque ha il primo azionista individuale che si defila, anzi si chiama fuori proprio, e dice che voterà per Intesa San Paolo. Cerchiamo di fare punto anche su questo e poi, se ci riusciamo, Ilva e Electrolux, altrimenti le rimando a domani, perché sull'Ilva si deve ancora aspettare la Cassazione. Su Electrolux sostanzialmente che cosa è stato deciso? Beh, è stato deciso che non vi saranno i licenziamenti, ha detto che saranno uscite incentivate di 600 impiegati e 600 personale tra amministrativo invece e operai nei prossimi tre anni per reindustrializzare e riqualificare il personale a Cerreto Desi. C'è appunto il ritiro dei licenziamenti, un piano che prevede 90 milioni e appunto la proposta di incentivazione volontaria per 600 impiegati e 650 operai. Il ministro Russo ha detto: siamo pronti a sostenere il piano Electrolux con strumenti in manovra. La Corte di Milano invece Corte di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento

Dunque, partiamo come sempre dai mercati e come sempre dai mercati energetici, visto il periodo, diciamo così. Allora, per quello che riguarda, oggi è l'ultimo giorno del taglio delle accise di 6 centesimi per quello che riguarda il gasolio. Allora, per quello che riguarda il petrolio, intanto siamo a 100 dollari per il Brent e 90 per il WTI, un leggero calo. Siamo comunque a un più 34% sul WTI e un più 40% sul Brent dal 27 febbraio. Poi i nostri GR24 vi hanno già aggiornato, forze governative yemenite hanno annunciato di aver ripreso il controllo di Bab el-Mandeb, c'è stata la segnalazione di alcune navi che erano passate, soprattutto gasiere, ma oggi l'Iran ha detto attenzione, al momento non ci sono navi USA a Hormuz e nel Golfo sono fuggite. E poi sempre l'Iran ha detto le navi che passano per la rotta statunitense possono essere colpite, ha detto al consigliere del comandante Ali Fadavi, transitano appena 3-4 milioni di barili di petrolio al giorno, una quantità trascurabile rispetto ai livelli precedenti che era intorno ai 20 milioni al giorno. Questo sul fronte dell'aggiornamento. Il numero uno di Aramco, che è il colosso saudita del petrolio, ha detto attenzione, il livello delle scorte mondiali di petrolio è pericolosamente basso. Pechino ha sospeso l'export di carburanti e salvo Hong Kong e Macao. Tra l'altro questo ha spinto i margini della benzina al record di oltre 50 dollari al barile. L'impatto ha colpito subito Singapore, che è il primo acquirente di benzina cinese, ha avuto un calo del 62% delle importazioni e ha le scorte crollate ai minimi da 5 anni. E a sua volta Singapore ha rallentato le riesportazioni verso l'Indonesia, perché prendeva dalla Cina e poi vendeva anche all'Indonesia. Come va? Benzina e gasolio, attenzione, incorporano questi dati il fatto che circa metà delle stazioni petrolifere, ossia quelle che fanno capo a Enilive, Kuwait, EP e Tamoil, hanno applicato il price cap, quindi questo fa media. Allora, la benzina oggi è a 2,048 euro il litro in media, quindi ancora, però attenzione, sarebbe sbagliato dire ancora più alta dell'1,99, perché l'1,99 è dentro questa media, quindi vuol dire che alcune saranno a 2,1, a 2,12, a 2,20 e altre sono a 1,99. Il gasolio, ragionamento analogo, perché abbiamo sostanzialmente il gasolio che è a 2,24 euro,

Sì, vedo i messaggi, vale lo stesso ragionamento, 2,242 euro, essendo fermo a 2,19 il price cap, però è incamerato in questa media, anche qui vuol dire che alcuni avranno venduto a 2,3, altri col price cap a 2,19, la media, adesso faccio un calcolo assolutamente spanometrico, e la media è 2,24. Questo price cap, facendo media, tiene più basso anche l'incremento dal 27 febbraio, che adesso è, tra virgolette, solo del 22% sulla benzina e del 30% sul gasolio. Caro carburanti, che secondo Adusbef è costato oltre 4,7 miliardi di euro in sei mesi agli italiani. Il gas ad Amsterdam a 73 euro al megawattora, sempre alta, è sempre al doppio rispetto al pre-Iran e anche un anno fa si viaggiava a 32. L'elettricità verrà venduta domani a 233 euro al megawattora, un anno fa era a

Andiamo rapidamente all'Europa. Ah, qualcuno mi chiede il mercato obbligazionario. Oggi i T-bond hanno avuto i prezzi leggermente in calo e quindi di conseguenza un aumento dei rendimenti, ma non si segnalano particolari tensioni. Ormai l'80% degli operatori prevede che la Banca Centrale Americana nel prossimo incontro lascerà i tassi invariati. L'Europa, dicevo, beh, le tensioni in Spagna e il fatto che Sanchez abbia deciso di convocare le elezioni il 29 novembre avevano avuto un effetto anche sui mercati. L'euro si era indebolito ulteriormente, adesso è ritornato a quota 1,12, era sceso anche sotto quota 1,12. Beh, ripeto, è una buona notizia sulle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti, perché fa un po' respirare rispetto a quando era 1,16. Non è una buona notizia perché il petrolio si paga in dollari e se l'euro si indebolisce ti costa un po' di più. L'indice PMI dei responsabili acquisto dell'area euro, quello composito che mette insieme i responsabili acquisto del settore servizi con manifattura, è salito a 53 punti a settembre da 52. Bene o male, è ai massimi da 41 mesi ed è ampiamente sopra i 50 punti che, come sempre ricordiamo, distinguono tra recessione sotto i 50 punti e espansione economica. In particolare è guidato da Germania, che è salita a 53,8 punti, Francia, che è andata sopra i 50 punti a 51, e Spagna, solo per il fronte servizi, a 58 punti. Quello italiano è invece calato un po' a settembre, a 51 punti contro i 51,7. Però complessivamente è buono in tutta l'area euro. Devo dire, resta 52 punti anche in Gran Bretagna. Perché ci interessa questo indicatore anticipatore dei responsabili acquisti? Perché quello che stiamo notando, vedremo quanto potrà andare avanti, che nonostante tutto quello che sta capitando all'estero, fuori dall'Europa, la tenuta dell'export di molti paesi, una tenuta dovuta per esempio ai dati occupazionali, penso all'Italia, ma non solo, anche e soprattutto alla Spagna, e questo indicatore stanno andando un po' meglio delle attese, cioè già averlo a 52-53 punti e quindi in fase di espansione economica non enorme ma al massimo da 41 mesi, se pensate di cosa stiamo ragionando dal 27 febbraio, secondo me è già una buona notizia.

E andiamo allora alla borsa, visto che gli altri mercati li ho già dati, anche quelli, quelli valutari. L'Asia, ricordo, è chiusa per le festività e quindi non arrivano, non arrivavano particolari indicazioni, soprattutto per Asia, scusatemi, intendo Cina. Dal 1 al 7 ottobre restano chiusi i mercati. Hong Kong questa mattina molto bene, scusatemi, Tokyo questa mattina molto bene, più 2,40%. È da luglio che non vedeva i 70.000 punti, bene i titoli tecnologici, e anche positiva la reazione dopo i segnali brutti che sono arrivati venerdì sul mercato del lavoro americano, che però hanno portato tutti a dire: beh, se gli occupati creati sono molto molto molto meno delle attese, la banca centrale non aumenterà i tassi di interesse. Come vanno gli altri listini? Allora, Milano aveva aperto molto piatta, quasi praticamente invariata, adesso guadagna lo 0,50%, Francoforte invariata, Parigi perde l'1% quasi, Nasdaq più 0,50%, Standard & Poor's più 0,40%, Dow Jones più meno 0,12%.

alla luce anche di quanto ricordavo sull'annuncio di Delfin che voterà contro, o meglio che approverà, voterà contro la proposta del Monte dei Paschi, di cui è primo azionista, e andrà a conferire l'azione alla proposta di Intesa San Paolo, c'è stato uno scivolone molto forte di Mediobanca, perché il mercato inizia a scommettere sul fatto che verrà bocciata la fusione BPM Monte dei Paschi. Mediobanca adesso perde il 5%, poi l'automatica perde l'1,80, Telecom 1,70, Prisma meno 1,40, Snam meno 1,30, Era meno 1,20, Italgas meno 1%. Chi va bene? Tenaris più 4,90, Fincantieri più 4,50, Amplifon più 4,40, Unipol più 4,20, Avio più 3,40, Saipem più 3, Tecnopro più 2,5, Stellantis più 2,40, Biper più 1,80, Leonardo più 1,60, Intesa San Paolo più 1,14%, Monte dei Paschi più 0,60, così do tutto, anche il risico bancario e generali più 0,94%.

0: Poi segnalo il caso Trevi, che dopo la mossa di WeBuild, che ha comprato azione salita al 18,9%, Trevi era arrivata a guadagnare oltre il 5% a Piazza Affari. Per il resto, diciamo, si segnala, vabbè, la borsa brasiliana dopo l'esito del voto più 8%, con indebolimento molto forte del dollaro, dopo che adesso si andrà al ballottaggio, però Bolsonaro Junior è risultato davanti al presidente uscente Lula. Poi segnalo un'operazione di mercato, anche se un azionario, Schneider Electric, che è un colosso francese delle apparecchiature elettriche, ha annunciato la firma di un accordo per definitivo per acquisire per 22,6 miliardi di dollari, 20 miliardi di euro, la società americana PTC, che sviluppa software e ha sede a Boston. È importante perché, insomma, l'esborso vale praticamente una manovra finanziaria italiana. E con questa notizia andiamo su meteo e pubblicità, e poi il primo tema di approfondimento, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Il mio consulente del lavoro? È differente. È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
3: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
4: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it.

0: In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Peggiora sulla Sardegna con piogge e locali temporali, alcune precipitazioni sono attese anche sulle Alpi Lombarde, sul Trentino Alto Adige, nubi irregolari altrove. Domani tempo molto instabile su Sardegna settentrionale, bassa Toscana e soprattutto sul Lazio. Nubi irregolari sul resto d'Italia, scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR. No.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Focus Economia.

0: 17:38 minuti. Dunque, alcuni mi scrivono: ma come, non ci sono aumenti nel caro della spesa? Ho detto solo, guardando al dato dell'inflazione della settimana scorsa, che è al 4,2%. Il carrello della spesa, igiene personale, pulizia della casa, consumi alimentari, è salito dell'1,7%. E quindi non ho detto che non sia salito, ma non è paragonabile alla media dell'inflazione, 4,2%, e soprattutto al più 24% dei beni energetici, come media tra, diciamo, le due categorie di beni energetici. È tutta lì l'inflazione, per ora, e spero per ora. Dunque, andiamo avanti con due notizie, ma proprio due in breve. Sì, qualcuno mi chiede del come arriverà l'adeguamento delle pensioni all'inflazione. Adesso vi arriviamo quando parliamo di potere d'acquisto. Sono state aggiornate le stime sull'impatto economico della 38esima edizione dell'America's Cup, in programma dal 22 maggio a Napoli. È emerso dal Salone Nautico di Genova un impatto positivo tra 1,4 e 1,7 miliardi, e ben venga. Adesso ci sono le selezioni iniziali, ci sono state. Dunque, la buona notizia è che al MIMIT, al Ministero, Electrolux ha fatto un passo indietro e ha detto sostanzialmente: non vado avanti con i licenziamenti, ma vado avanti con un piano di erano 1450 persone, scusatemi. Ha ritirato la procedura di licenziamento per 1450 persone e ha detto: andremo avanti con un piano di incentivazione per uscite volontarie di 600 impiegati e 650 operai. Ha annunciato un investimento in Italia di 90 milioni e questo riguarderebbe anche i lavoratori dell'impianto di Cerretto Desi, che era stato designato inizialmente come uno di quelli da chiudere. Urso ha detto: siamo pronti a sostenere il nuovo piano Electrolux con strumenti in manovra. Paolo Bricco, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, che cosa ha fatto cambiare carte, l'orientamento Electrolux? Sappiamo che c'era soprattutto la fabbrica di Cerretto Desi, che era addirittura, appunto, la si voleva chiudere. Erano stati prima 1790 i licenziamenti, poi dopo l'estate 1450. Una mossa che, insomma, ricalca un po' quella della Beko, ma ci racconti cos'è cambiato e il ruolo che ha avuto il Ministero?
1: Sì, allora, è cambiato l'atteggiamento da parte della multinazionale, oggi sotto controllo asiatico-cinese, è cambiato soprattutto perché hanno concentrato i vertici del futuro dell'Electrolux, i tagli soprattutto in Nord America. In qualche maniera abbiamo beneficiato dello scontro molto forte che c'è tra le manifatture cinese da un lato e a nordamericana statunitense dall'altro, e a quel punto hanno ridotto l'impatto dei tagli occupazionali nel manufacturing in Europa. E questo è il primo tema. Il secondo tema è che va detto che, nonostante le poche risorse di cui dispone il governo italiano, e che molto spesso ci è toccato criticare in questa trasmissione non poche volte, ecco, in questo caso in qualche maniera le mosse fatte sia dal punto di vista della piccola finanza pubblica sia dal punto di vista del rapporto con l'Unione Europea sono state positive. L'Unione Europea in generale si è resa conto che, in particolare sul bianco, è possibile avanzare delle difese per la produzione, per il mantenimento della produzione in Italia, in Francia, in Germania in particolare, e da questo punto di vista si è creata una situazione positiva in cui ci sono un po' di soldi italiani e poi in prospettiva ci saranno anche probabilmente dei soldi europei per mantenere degli impianti. Ricordiamolo, stiamo parlando di un settore che 50-60 anni fa era il secondo in Europa dopo l'auto, il bianco, e oggi è totalmente scomparso, semi scomparso almeno. E perché? Perché ormai è tutto prodotto in Asia e le cose più vicine a noi sono fatte in Turchia. Ecco, questo elemento è un elemento positivo. Aggiungo, l'elemento positivo è stato anche che il MIMIT ha ottenuto non soltanto una minore violenza nei tagli occupazionali, ma anche un impegno da parte dell'azienda a fare delle conversioni verso dei prodotti tecnologicamente più avanzati. Il bianco non ci sarà più in Europa come lo abbiamo conosciuto fino agli anni 70 e 80, ma non lo devo dire ai nostri radioascoltatori che lo sanno benissimo. In Veneto e in Lombardia noi abbiamo avuto grandi aziende del bianco che hanno fatto la storia del nostro paese e che non esistono più. Ci possono essere piccoli poli produttivi e l'orientamento è verso quello in sostanza in questo momento.
0: Ok, questa è una buona notizia che riguarda l'Electrolux. Sull'Ilva, adesso non vorrei, tra l'altro anche i sindacati sono contenti, dicono un primo passo, ma non basta, insomma non è che abbiano bocciato anzi l'accordo. Sentiamo su questo Fernando Giuliano, segretario della FIM CISL, e Davide Sperti, segretario della UILM.
2: Siamo riusciti a capovolgere l'impostazione. Non si parla di licenziamenti indiscriminati, ma si parla di un piano di eccedenze gestito attraverso un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati. Oggi dobbiamo fare in modo che da questo incontro si costruiscono le condizioni per arrivare a un'ipotesi condivisa entro la fine del mese.
3: Ci sono stati dei passi in avanti grazie alle mobilitazioni, come veniva detto, passi in avanti che sono ancora insufficienti. E allora anche quest'oggi, quando sono arrivati a dire non ci sono i licenziamenti ma sono uscite volontarie, noi gli abbiamo detto attenzione, però va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi, che chi vuole uscire solo in maniera volontaria, che continuano le produzioni fin quando non si trovano delle soluzioni partendo da Cerreto.
0: Vabbè, adesso al di là ovviamente delle legittime preoccupazioni, però è passato, è stato ben accolto, ha detto un primo passo. E invece dichiarazioni completamente diverse sul caso Ilva, dopo che la Corte di Milano ha confermato lo stop entro fine ottobre, il 28 ottobre, e praticamente chiude perché non può produrre niente senza aria a caldo. Dopo il traffico, questo aspetto. Paolo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
4: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
5: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
4: E come faccio ad averli?
5: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H. Non è Tron.
6: Strade in diretta.
7: Rinnovato saluto, resta chiusa la 14 Bologna-Taranto in ambo i sensi di marcia per l'assalto a un portavalori tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est. Sul tratto urbano della A24, incidente risolto all'altezza della galleria Pittaluga, code ancora presenti tra la tangenziale Est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli, code per veicoli in avaria tra la variante di Valico e Calenzano. In direzione Milano per incidente, code tra la variante e Sasso Marconi. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente 5 km di coda tra Brescia Est e l'allacciamento con la 21 verso Milano. E sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano un incidente provoca code tra Busto Arsizio e Origio Ovest. È tutto, grazie per l'attenzione.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Focus Economia.

0: Di nuovo in diretta, Paolo Bricco, una nota ancora sull'Electrolux. Molti ascoltatori mi dicono sì, ma le dimissioni, le uscite volontarie vogliono dire comunque la chiusura della fabbrica?
1: Allora, vuol dire chiudere le fabbriche.
0: Electrolux sto parlando, chiaramente.
1: Stiamo parlando di Electrolux, assolutamente. Vuol dire ridurre fortemente tutte le attività che sono completamente fuori dal business oggi. E quei 90 milioni di euro però di investimenti preventivati dalla stessa Electrolux vuol dire proprio provare a spostare verso l'alto un corpo industriale che oggi in Italia, purtroppo in Europa, non ha più ragione di esistere, sì, perché fare i prodotti che fanno in Asia a 5 volte il costo del lavoro e a 10 volte i costi generali, o anche soltanto nella vicina Turchia, è impossibile oggi. E quindi assolutamente c'è un piano di dismissioni, di uscite di 1200 persone, dovrebbero rimanerne tra i 600 e altri 900, che comunque non è pochissima cosa, però su un segmento molto molto molto più alto, ed è l'unica possibilità che abbiamo non solo in Italia ma anche in Germania e in Europa. Noi dobbiamo pensare questo sulla manifattura, noi non possiamo rimanere nel low tech, e il bianco è tecnologia bassa, dobbiamo andare almeno al medium tech, lo dicono
0: anche perché sennò vai a competere solo sul costo del lavoro di altri,
1: e non lo puoi fare, non lo puoi fare.
0: Ecco, caso completamente diverso è l'IVA, perché qui abbiamo invece un mercato che c'è, l'acciaio, quello che era la prima acciaieria d'Europa, la domanda forte, ma la decisione della magistratura, confermata oggi dalla Corte d'Appello di Milano, è di chiusura degli impianti dell'alto forno entro il 28. Adesso manca la Cassazione, che deve arrivare il 20.
1: Il 20, esatto.
0: Sentiamo, questa volta con toni molto diversi, sempre il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Iuliano.
2: Per noi è una notizia brutta, perché determina delle conseguenze pesanti sul lato dell'occupazione. Noi pensiamo che il governo debba agire immediatamente, debba convocare le parti sociali, perché quello che si sta rischiando di prospettare sono i licenziamenti che abbiamo già visto. Bisogna fare da subito quel decreto che è rimasto sospeso, perché il decreto mette in sicurezza dal punto di vista occupazionale quei lavoratori, soprattutto non scarica addosso loro la situazione che si sta determinando. Diventa fondamentale che il governo prenda in primis la necessità di partire col piano di rilancio di questo gruppo. Il piano di decarbonizzazione deve accelerare per fare in modo che la continuità produttiva si mantenga dentro un processo che deve evitare situazioni di licenziamento sommarie, come abbiamo già visto nei giorni passati, quando tutte le aziende dell'indotto hanno mandato 5.000 lettere di licenziamento ai lavoratori.

0: Allora, Paolo Bricco, io non so quante volte abbiamo fatto approfondimenti sull'Ilva, forse sta battendo anche quelli fatti sulla crisi all'Italia. Però da questo punto di vista, cioè, io non posso commentare le decisioni della magistratura. I tempi sono strettissimi perché il 20 arriva la Cassazione, il 28 altrimenti chiudono. Non ho capito cosa si possa fare in alternativa.
1: Allora, non si può fare nulla. Perché? Perché la magistratura è andata dritta e ha decretato l'illegittimità, l'illegalità dell'acciaio fatto a ciclo integrale, la dannosità ambientale verso la salute delle persone, primo punto. Il secondo punto, non si può fare nulla perché l'Europa e il governo hanno contestualmente nell'ultimo anno e mezzo spinto tantissimo sul tema della decarbonizzazione e nel momento in cui si è parlato di decarbonizzazione sapevano tutti che si sarebbe arrivato a una dismissione del ciclo integrale degli altoforni. Terzo punto, non si può fare nulla perché non vorrei farmi odiare dai sindacati, ma gli stessi sindacati lo sanno che nel momento in cui, lo sanno da sempre, nel momento in cui si parla di decarbonizzazione, l'effetto è la chiusura dell'acciaio a ciclo integrale e il risultato non può che essere il passaggio da 10.000 addetti a 3.000-4.000, con la necessità da parte dei sindacati di gestire il problema con dose da doping di cassa integrazione. Ecco. Il paradosso, la situazione complicata è quella che dicevi tu all'inizio, che ci sarebbe un bisogno enorme, non soltanto in Italia, ma anche in Europa, per l'acciaio fatto con il ciclo integrale. Dobbiamo ricordare questo, che l'Unione Europea ha dato autorizzazione a fare aiuti di Stato in Spagna e in Germania, ma lo vogliamo ricordare anche questo, su impianti a ciclo integrale che erano dati in via di dismissione. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di quel tipo di acciaio anche per fare cose, è brutto ricordarlo, ma la verità, la realtà è sempre sgradevole, l'economia bellica.
0: Il settore della difesa, certo.
1: Il settore della difesa, tu non puoi pensare di fare le fregate FREM di Fincantieri, giusto per citare un nome e un cognome, con acciaio importato dall'Asia. E no, vabbè, come dire, e nella sicurezza un problema.
0: Sì, ma io continuo a dire che adesso l'unica soluzione era andare verso la nazionalizzazione. Il problema è che la nazionalizzazione non avrebbe risolto il problema della magistratura, nel senso che poi tu puoi anche cambiare l'azionariato, non avremmo perso tutto questo tempo. Però qui c'è proprio un tema. Adesso guardate l'ultima puntata su questo, almeno per un po', l'abbiamo il 20 di ottobre, quando arriverà la decisione della Corte di Cassazione. Però era giusto ricordare anche questo. Grazie a Paolo Bricco, GR24. Poi parliamo del risico bancario con la mossa di Delfin, che ha deciso di appoggiare l'offerta di Intesa San Paolo, e i dati oggi sul calo del potere d'acquisto delle famiglie nel secondo trimestre rispetto al trimestre precedente e l'aumento della pressione fiscale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora

0: Mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Il segnale orario vi è offerto da
5: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
6: Le 18 e un minuto.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: L'allarme dei servizi segreti israeliani: Hamas sta preparando un attacco complesso, rapimenti su vasta scala. Ancora tensioni ai confini tra Estonia e Russia, in Moldova, e Mosca minaccia di nuovo Kiev. Oltre 100 milioni di dollari, questo è il valore di parte della collezione privata dell'artista Jeff Koons, che andrà all'asta a novembre. Calcio stasera: doppio esame per la nazionale maggiore, l'Under 21 azzurre. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Subito in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti di Tel Aviv lanciano un nuovo allarme. Hamas starebbe pianificando un altro attacco, rapimenti su vasta scala in vista delle elezioni del 27 ottobre.
1: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. "Non hai protetto mio figlio", ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: In Ucraina ora ancora tensioni al confine tra Estonia e Russia, e in Moldova, e Mosca minaccia di nuovo Kiev.
2: "Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini", così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto questa mattina in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca, a una 60ina di chilometri da Odessa. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. È possibile che la settimana prossima vengano aperti altri 2 cluster nei negoziati per la adesione all'UE di Ucraina e Moldova, ha detto la commissaria europea all'allargamento Marta Kos. Il tutto quando Mosca ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Ieri, nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. "È un'ulteriore escalation", dichiara Berlino, quando Kaya Kallas afferma che il Cremlino sta mettendo a rischio vite umane in tutto il continente. Nella regione di Poltava, una delle principali zone ucraine di produzione di gas, oltre 20.000 sono intanto senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il provvedimento sarà impugnato, è quanto annuncia l'avvocato Roberto De Vita, coordinatore del team legale di Sigfrido Ranucci, in merito alla sospensione di 10 giorni annunciata oggi dalla RAI nei confronti del giornalista ex conduttore di Report. Jeff Koons, 71 anni, uno degli artisti contemporanei più celebri al mondo, si prepara a mettere all'asta una parte della propria collezione privata per un valore complessivo stimato in oltre 100 milioni di dollari. La vendita, organizzata da Christie's, si terrà a New York a novembre nell'ambito delle aste autunnali. Le opere erano conservate in gran parte della casa di Koons nell'Upper East Side di Manhattan. Il pezzo più importante della vendita sarà Le Baiser di Pablo Picasso del 69, valutato circa 40 milioni di dollari. E chiudiamo con il calcio: doppio impegno stasera per le nazionali maschili azzurre. Alle 20:45 a Bologna, l'Italia di Roberto Mancini affronta la Turchia nella quarta gara di Nations League. Prima, fra pochi minuti, alle 18:15, Under 21 di Baldini in campo a Pescara contro la Polonia. Gli azzurrini serve vincere con 2 gol di scarto per conquistare il proprio girone e qualificarsi così direttamente per la fase finale degli europei di categoria. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Tra pochi istanti, ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. GR24 torna alle 19:00.

0: torna Elective! Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi, in collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
7: Focus Economia.

0: 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, parlare del risico bancario in radio, l'ho sempre detto, è difficile perché mancano i grafici e quant'altro. Però vediamo di riassumere le puntate precedenti. Dopo che, diciamo sostanzialmente, Monte dei Paschi ha acquisito la maggioranza, l'88% se non ricordo male, di Mediobanca, 86%. A questo punto ci sono due operazioni in corso. La prima è stata l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi, che prevede poi di girare, diciamo così, con un accordo con chiaramente Unipol, 635 filiali, gran parte delle strutture centrali del Monte, per circa 3 miliardi e mezzo di euro. A quel punto poi Unipol proporrà a Biper di combinarsi con questa banca, nascerebbe il secondo gruppo bancario italiano per raccolta prestiti e sportelli con il nome di Monte dei Paschi, però sarebbe appunto la fusione tra Biper e Monte dei Paschi, un pezzo del Monte dei Paschi, il resto andrebbe a Intesa San Paolo, inclusa la parte che riguarda Mediobanca. Il Monte dei Paschi adesso ha il controllo, diciamo, di Mediobanca, e Intesa in questa operazione acquisirebbe anche Mediobanca. Perché Mediobanca è importante? Perché Mediobanca ha il 13-30% delle generali, e a quel punto, se andasse invece in porto l'operazione di Intesa San Paolo, visto che Intesa ha già un 3% delle generali, Intesa sarebbe di gran lunga il primo azionista con il 16-48% delle generali. Lì c'è un problema di antitrust, capire se un azionista che è il primo azionista, cosa deciderà l'antitrust sui prodotti simili che sono in concorrenza, diciamo, venduti da Intesa o da Generali, se poi Intesa è diventa il primo azionista. Però, perché attualmente il primo azionista delle Generali è Monte dei Paschi tramite Mediobanca con il 13,30, e questa è l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, da dividersi metà, la dico male, va a Unipol, metà, compresa Mediobanca, va in Intesa San Paolo. È arrivata poi la controrisposta, la controfferta di Lovaglio, quindi del Monte dei Paschi, che ha fatto un'offerta invece per il gruppo BPM, e quindi andare, diciamo, a offrire il banco BPM, a comprare il banco BPM. Perché ne parliamo oggi? Perché venerdì, se non ricordo male, venerdì, sì, il 3 ottobre, scusatemi, venerdì, ha rilanciato l'offerta Intesa San Paolo dicendo: manteniamo il concambio di 1,6 azioni di Intesa per ogni azione Monte dei Paschi, aumentiamo la componente cash da 1 euro a 1,225 euro, a patto però, sono 760 milioni di euro in più, e l'intera operazione a questo punto varrebbe 31,5 miliardi, a patto che venga bocciata la proposta nell'assemblea del Monte dei Paschi di Lovaglio, dell'amministratore delegato, di andare su BPM, altrimenti decade tutta l'offerta. E qui eravamo arrivati. Oggi si è saputo che il primo azionista individuale del Monte dei Paschi di Siena, e mi riferisco alla Delfin, quindi gli eredi di Del Vecchio, amministratore delegato Milleri, Milleri, che inizialmente, avendo appoggiato lui Lovaglio nel primo scontro, sembrava intenzionato a appoggiare anche l'operazione del Monte dei Paschi. Poi è arrivata la pressione degli eredi del Vecchio, dei figli, che da quello che si è capito vogliono capitalizzare, cioè prendere un po' di contanti queste partecipazioni, e ha detto che si schiererà con l'offerta di Intesa San Paolo. Ora, se il primo azionista del Monte dei Paschi di Siena voterà non per la proposta dell'amministratore delegato, ma per quella di Intesa, molti hanno detto: beh, i giochi sono fatti. Chiedo se questa è la sensazione a Luca Davide, Sole 24 Ore. Luca, buonasera.
1: Buonasera Sebastiano, un saluto a chi ci ascolta. Insomma, diciamo che formalmente la partita rimane ancora aperta, ma nella pratica gli spazi per MPS e per l'amministratore delegato Luigi Lovaglio e per l'intera architettura da lui proposta si stringono, e si stringono parecchio, perché dopo il rilancio appunto di Intesa San Paolo che hai raccontato, e dopo l'impegno soprattutto di Delfin, che ha un valore segnaletico perché è il primo azionista e quindi pesa sicuramente anche nella valutazione.
0: Tra l'altro Caltagirone, che è il secondo azionista con il 13,5, ha già fatto sapere che lui voterà l'offerta di Intesa, no? Che non,
1: ecco, non andrà... esattamente. Quindi se andiamo a sommare, diciamo, il 17,6 di Delfin e questo, insomma, quindi questo 13% circa di Caltagirone, insomma, mettiamo insieme i due primi azionisti che valgono circa il 30% del capitale, che è una minoranza, con una normale partecipazione all'assemblea, che renderebbe di fatto impossibile raggiungere i due terzi che sono quelli necessari poi per approvare le operazioni difensive, soprattutto quando si è sotto appunto passivity rule, perché ricordiamo che MPS, per far approvare almeno una delle sue possibili contromosse, deve andare a ottenere almeno l'adesione da parte del 66% del capitale in assemblea. Poiché il tesoro, che possiede circa il 4,9 di MPS, ha già annunciato che non parteciperà al voto, anche Banco BPM si...

0: presume che si sfilerà, significa che quando si arriverà al 29 ottobre, insomma, sarà difficile, insomma, raggiungere un'adesione significativa da parte di Lovaglio. Intesa con questo blitz è riuscita comunque a porre effettivamente un out al mercato, cioè se passa anche una sola delle operazioni considerate, ciò sarà incompatibile con la sua offerta e quindi decadrà ufficialmente l'Opas. Ha messo sul tavolo questo chip di questi 25 centesimi che servono un pochettino, no, a dare al mercato la sensazione anche di un cash più sostanzioso, e questo ovviamente rende l'intera impalcatura industriale, la proposta industriale di Intesa, ovviamente più appetibile. Sicuramente poi tutto si dovrà giocare ovviamente, come dire, nei prossimi giorni, ecco, ma la sensazione
1: al di là delle assemblee del 29 ottobre, che è quella, diciamo, appunto importante, l'unica, adesso anche, nessuno ha la sfera di cristallo, abbiamo già visto un ribaltamento delle posizioni nell'ultima, con l'ultimo caso sul Monte dei Paschi, però è vero che insomma se fai una somma aritmetica, insomma, delle quote, difficilmente riesce a arrivare con questi posizionamenti al 66%. Mi sembra che forse l'elemento più così non critico ma di dubbio possa riguardare l'antitrust, cioè anche perché a tempi più lunghi l'antitrust,
0: sì, è vero, questa arriverà comunque a Opas già di fatto oltre che realizzata, praticamente quasi in via di conclusione, come già avvenne ai tempi di UBI per Intesa San Paolo, e effettivamente sono da mettere in conto anche possibili correttivi. Non sono da escludere invece possibili ulteriori contromosse da parte di Lovaglio, che insomma, da quanto si percepisce, sarebbe comunque propenso, diciamo, a non mollare del tutto la presa. Insomma, come dire, l'amministratore delegato di MPS è sempre stato propenso a sorprendere il mercato, non è detto che di nuovo provi a mostrare ulteriormente la sua, quindi a non demordere, ma rimane il fatto che il posizionamento di Intesa verso il mercato, la chiarezza con cui ha posto la propria offerta, rendono a dir poco impervi, insomma, come dire, qualsiasi sia la contromossa studiata.
1: Senti,
0: da
1: ricordiamo anche le date, perché il 29 ottobre arriva la decisione dell'Assemblea del Monte dei Paschi. A quel punto, se viene respinta la proposta di Lovaglio, Intesa va avanti, no? Perché ha detto no, altrimenti se non passa, cioè se passa la proposta di Lovaglio, noi facciamo decadere l'offerta. A quel punto i tempi dell'Opas di Intesa San Paolo, se eventualmente l'Assemblea di Monte dei Paschi dovesse bocciare la proposta di Lovaglio.
0: Nella seconda metà di questo mese, entro la seconda metà di questo mese, dovrebbero arrivare tutte le autorizzazioni, inclusa soprattutto l'autorizzazione più attesa, più importante, che è quella della Banca Centrale Europea, per appunto il progetto di Intesa San Paolo. Poi arriverà a valle, subito a ruota, l'approvazione da parte della Consob, e quindi realisticamente l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo arriverà sul mercato a metà mese, all'incirca metà di novembre, quindi per rimanere aperta, insomma, che potrebbe essere fino a 40-45 giorni, e quindi realisticamente concludersi, almeno così nei piani di Intesa, entro la fine dell'anno. Questa è un po' la roadmap, certo, che appunto ha messo in campo Intesa San Paolo.
1: Mediobanca, che oggi è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, meno 5,20, risente di questa, cioè dell'annuncio di Intesa oggi.
0: Sì, risente di questo, ovviamente Mediobanca, come dicevi giustamente prima, è un pochettino lo scrigno all'interno del quale si trova un pochettino i gioielli della corona, appunto la quota di Generali. Nei piani di Intesa Mediobanca non dovrebbe essere incorporata, che invece è viceversa il piano che ha in mente Lovaglio. È lì che si potrebbe giocare invece un pochettino l'aspetto industriale, un pochettino, dell'operazione di Intesa San Paolo, ed è realistico ovviamente che su questo invece si concentri un pochettino il duello, e anche perché su questo ci sono un pochettino di arbitraggi da parte dei fondi, e questo spiega l'andamento di giornata del titolo.
1: Grazie anche a Luca Davi. Dalla finanza, più finanza di così, il risico bancario, alle famiglie italiane, al loro potere d'acquisto, al fatto che l'inflazione, avendo rialzato la testa, ce lo dice oggi l'Istat, nonostante un aumento nel secondo trimestre dell'anno del reddito delle famiglie dello 0,4%, l'effetto dell'inflazione

0: E se poi estendi, diciamo, come ha fatto l'osservatorio Job Pricing al periodo, diciamo, 2015-2025, scopri che le retribuzioni sono cresciute del 14%, ma l'inflazione del 22,6%, e quindi tu hai avuto un calo, diciamo, sostanzialmente di più di 9 punti, 8 punti, quasi 9 punti percentuali nel potere d'acquisto, perché questa è la differenza tra gli aumenti che ci sono stati e l'aumento dell'inflazione. 8,4% per essere, è ancora sotto rispetto al 2015. Poi, forti di vari territoriali, la retribuzione globale annua lorda è di 36.000 euro in Lombardia, in fondo c'è la Basilicata con 27.000 euro, le province, Milano 40.000 euro, da prima del Sud e Cagliari con 32.000 euro, ma anche sul potere d'acquisto nei 10 anni le perdite reali più forti sono state a Bolzano meno 23%, Verona meno 16%, Genova meno 16%. Campobasso ha avuto invece un potere d'acquisto in crescita, più 3,5%, e come appunto tutto il Molise, più 2,8%, e anche leggermente le Marche. A livello regionale il calo del potere d'acquisto più forte è in Umbria, meno 15%, Veneto meno 14%, Sicilia meno 13%. Ovviamente cala meno il potere d'acquisto fuori dai grandi centri urbani o dai centri urbani, perché lì sappiamo che il costo della vita, vuoi appartamento e quant'altro, affitti e quant'altro, è stato più alto. E il dato di oggi però del secondo trimestre, giro la domanda al professor Stefano Manzocchi, che è prorettore alla ricerca all'Università Luiss e insegna economia internazionale nonché editorialista del Sole 24 Ore. Professore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Io ho questa sensazione, però mi dica se è corretta: dopo la botta del 2021-22 e in parte 23 c'era stato un recupero, infatti l'inflazione è stata accumulata di un 21%, i salari sono, il potere d'acquisto è sotto di un 8%, c'era stato un recupero che era iniziato anche nel 2026. Hormuz, energia e petrolio, sta riaccendendo l'inflazione e sta tornando, come dice oggi l'Istat, a fare invece perdere il potere d'acquisto?
1: Certo, è assolutamente così. In realtà i primi sintomi li abbiamo visti già nel 2025 con i dazi, con l'aumento dei dazi, naturalmente quelli all'inizio erano annunci ad aprile, poi qualcosa è stato messo in campo subito dopo, qualcosa poi è stato negoziato, però l'impatto c'è stato, ma senz'altro poi lo scoppio di questo nuovo diciamo salto dell'inflazione è dovuto alla crisi di Hormuz, è dovuto alla distruzione anche di raffinerie, è dovuto al fatto che in molti casi il gas si estrae col petrolio e quindi bloccate le raffinerie, anche il prezzo del gas è aumentato fino a 70 dollari sul mercato europeo. La differenza col periodo che richiamava lei del 22, quindi la crisi ucraina per intenderci.
0: Sì, ma anche appunto l'eccesso di i porti cinesi chiusi, l'eccesso di domanda.
1: Esatto, l'eccesso di domanda e tutto lo stimolo fiscale che durante il periodo del Covid era stato immesso. Quindi in quel periodo, se vuole, c'era, per usare una metafora forse un po' fuori luogo, c'era la benzina per alimentare l'inflazione che arrivava dall'offerta, quindi c'era lo stimolo sulla domanda. Adesso questo non c'è, è molto minore, quindi come dire, ci aspetteremo a un certo punto che questa bolla rientri, ma dal punto di vista delle famiglie la situazione non è certo rosea, insomma.
0: No, anche perché lei ricordava giustamente che quando è partita l'inflazione nel 21, l'inflazione non la vedevamo da decenni. Io ricordo manager che mi raccontavano che i loro figure più giovani non avevano proprio mai preso in considerazione l'idea che i prezzi potessero aumentare nell'arco di un anno a livello da cambiare le prospettive economiche. Però era la prima volta che ce la beccavamo dopo decenni, e come dice lei, in parte era dovuta all'invasione russa dell'Ucraina, energia, ma era dovuta anche a una

0: forte domanda, materiali, certo, per le costruzioni, in materiale di tutto. Quindi era, non dico un'inflazione positiva, ma era supportata da una forte domanda interna e sì, che spingeva sui prezzi, che vuol dire che qualcuno comunque stava fatturando, perché se io domando beni e soprattutto che devo trasportare e sono disposto a pagare di più, è perché poi fatturo. Qui non sta arrivando da una domanda.
1: No, in quel periodo c'era stato quello che dice lei sui prezzi, ricordiamo l'aumento incredibile dei prezzi appunto per le costruzioni, no? In quel periodo era l'unico settore che girava. No, ma poi si erano accumulate munizioni, perché stipendi che non erano stati spesi, ristori per le imprese, tutto quanto, e quando si sono riaperti, eccetera. Ora, qui la situazione è completamente diversa, quindi il dato che richiamava lei di una diminuzione in questo momento della propensione al risparmio, questa è una diminuzione forzata, cioè se potessero le famiglie risparmierebbero a voglia, perché l'incertezza è ai massimi. Certo. L'abbiamo visto anche negli anni scorsi, quando la propensione al risparmio era purtroppo, devo dire, aumentata oltre il 10% in Italia, perché c'è un tema di incertezza geopolitica, tutto quello che vogliamo.
0: E poi adesso c'è anche il tema delle pensioni, perché Milena Gabanelli oggi calcolava che se nel 2011 con 2.500 euro lordi di pensione valeva 5,3 volte il trattamento minimo, adesso è sceso a 2,8 volte, ma soprattutto, adesso non posso ripercorrere i vari governi cosa hanno fatto, ma questo pensionato ha perso dal 2012 al 2022 37.000 euro lordi di mancato adeguamento sul costo della vita, perché nella prima versione, quella con le classi, tu recuperavi l'inflazione tutta fino a 2.100 e poi a 2.200 euro lordi. Dal 2025 tu recuperi fino a 2.400 tutta l'inflazione, sui restanti soldi recuperi meno del 90%, quindi c'è tutto l'adeguamento pensionistico che impatta anche sull'andamento dei consumi. Però Mandrocchi, l'alternativa per concludere qual è? Cioè, è che l'inflazione torni a rallentare, perché alcuni evocano la scala mobile, ma la scala mobile, io non ho niente contro l'aumento dei salari, anzi lo evochiamo spesso, però quando è in automatico è un elemento inflattivo, cioè alimenta l'inflazione.
1: Ma guardi, allora, lei prima parlava di numeri di lungo corso, cioè quelli, diciamo, del potere d'acquisto nell'arco di decenni, dal 2015, esatto. Ma se andiamo ancora indietro, nel 1995 il reddito europeo era abbastanza allineato con quello americano.
0: E la produttività, certo.
1: Esatto, oggi è il 30% in meno. Quindi la scala mobile, come dire, proteggiamo le categorie deboli, senz'altro, su questo sono totalmente d'accordo con lei, ma se mettiamo altri meccanismi per alimentare un'inflazione che comunque arriva da fuori, non risolviamo il problema centrale.
0: Quindi diciamo che la cosa migliore è maggiore equità fiscale, cioè far pagare tasse a tutti, come lei ricordava, aumentare la produttività, perché è il modo più sano per trasferire questo aumento poi sul salario, a meno che uno non voglia farsi scappare i dipendenti. Ho capito benissimo, anche interessante, grazie Mandrocchi, questa differenza tra il tipo di inflazione che ci siamo beccati dopo decenni nel 21, 22, 23 e il tipo di inflazione che ci stiamo beccando adesso, sia perché le famiglie sono più sfinite, sia perché per tutti i motivi che lei ricordava, almeno lì c'era una forte domanda interna, qui manco quella abbiamo. Grazie al prorettore alla ricerca dell'Università Lewis, Stefano Mandrocchi, che insegna economia internazionale. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
2: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
1: Scontata!
3: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
4: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Per le idee che fanno discutere.
8: No, la frase sono per la legalità.
7: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
9: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
7: Per allargare gli orizzonti.
10: La spesa per il PNRR. No.
7: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: La politica torna a dettare il passo delle borse europee e non solo. Gli operatori guardano ai timori su spread e debito francese e alle elezioni anticipate in Spagna, ma anche alla vittoria della destra di Flavio Bolsonaro al primo turno delle elezioni brasiliane. Così Milano chiude a più 0,6%, beneficiando del risico bancario, Parigi meno 0,8%, Francoforte più 0,1%, Madrid più 1% e Londra più 0,3%. A Piazza Affari in testa Tenaris più 5,2%, seguono Amplifon e Fincantieri, entrambe a più 4,6%. In fondo Mediobanca perde il 5,1%, con le incertezze sull'istituto che permangono dopo l'aumento dell'offerta di Intesa su MPS, condizionato però alla bocciatura del piano difensivo previsto dalla D del Monte, Luigi Lovaglio. Seguono TIM, meno 2,3%, e Lottomatica, meno 1,8%. Il Brent è poco mosso, intorno ai 102 dollari al barile, scende invece il gas naturale ad Amsterdam, sui 73 euro al megawattora, e sul valutario infine l'euro resta debole a circa 1,12 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
15: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
19: Funzionalità della prostata?
20: O ti senti così?
19: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
21: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
17: fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
18: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
22: Ehi amico!
23: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
22: ai ai ai,
23: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
22: Evviva!
23: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
22: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
24: Olè!
25: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
26: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
27: Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
28: Chi è Germana?
27: Che cazzo?
28: Ma noi, noi non ce ne e noi che cazzo ce ne frega, scusami.
27: Ho capito, però la saluto.
28: Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua. Non è Radio Bubù.
21: Beh, meglio Germana.
28: Non è Radio Bubù. E ti mando a fare in culo. E ti mando a fare in culo adesso. E ti mando a fare in culo.
27: Ma figurati.
28: Questo saluta Germana.
27: Certo,
28: ma vai a fare in culo. Tu e Germana. Dovete andare a fare in culo. Tu e Germana.
29: La Z.

0: a che percentuale possono arrivare gli immigrati, cioè gli stranieri?
1: Allora, White Lives Matter dice 1%, ma io direi tutte quelle persone che non si sono riuscite ad adattare, per cominciare, con sì, quello che è il nostro tessuto culturale.
2: Ma perché lei ha un tessuto culturale?
3: Se dopo 15 anni ancora non sa rispondere a come stai, gli ha detto come stai, come lei che te stai, e gli aveva detto in Veneto come stetto, e lei gli ha risposto Riad, e che cazzo, dai!
2: Io leggo qui White Pride Worldwide. Il potere bianco è una cosa che in America dice il Ku Klux Klan.
1: Ma anche se fosse, sono quelli bianco del cinema che bruciavano le persone.
0: Ma no,
1: quello è un falso storico. Ok, quello è un falso storico.
0: Ma è un falso storico. Come, non bruciavano le persone quelle del Ku Klux Klan?
1: A me mi risulta, che non fosse vero.
0: I signori
1: cosa
0: del Ku Klux Klan
1: non
0: bruciavano le persone.
1: Non mi risulta. Non mi
2: lui risulta. Lui non risulta. Sto coglione non risulta. Che ti devo dire? L'hai invitato tu.
1: E l'africano, il cinese, e non c'è più Italia qua, non c'è più Italia.
4: Un razzista, un nazista, un fascista, un ignorante, un testo di cazzo, se posso dirlo.
0: Questo sì, movimento andrebbe cancellato, andrebbe
5: ma
0: fuori legge.
5: Eliminato subitamente.
0: Fuori legge.
1: E sei democratico tu?
5: No, minchia. Minchia. Ma gente così razzista, gente così ignorante. Come a cazzo un paese democratico? No, no, no, no. Io non sono di sinistra né di destra. Io sono modu gay, punto e basta.
6: Io già sentire la parola gay mi irrito, questo si chiama gay.
3: Camel e Barchetta e Ferro di Val.

Guarda te ragazzi, se dobbiamo sentire le lezioni sull'accoglienza degli attori alla Richard Gere. Il signor Richard Gere ha bacchettato l'Italia dicendo: non fate come quel paese che si chiama Italia, con i CPR, con i centri in Albania, perché la paura sta sostituendo la compassione. La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli. Il signor Richard Gere, già sponsor dell'ONG, già sponsor della migrazione selvaggia che è arrivata in Italia negli anni scorsi e che continua ad arrivare. Ora bisognerebbe dire a Richard Gere un grossissimo e interminabile: fatti i cazzi tuoi, noi gestiamo i nostri confini come ci pare, non attraverso le tue lezioni morali e soprattutto le tue care ONG. Caro Richard di nome e Gere di cognome. Leggo da qualche parte che in un paese in provincia di Treviso, infestato dai ladri che penetrano dentro le case e fanno casino, provocano danni, rubano, eccetera, eccetera, un intero paese è sceso in strada e li ha cacciati, una specie di caccia al ladro. Sono fuggiti nel bosco. Non siamo violenti ma esasperati. Hanno tutto il mio appoggio, tutto il mio sostegno.

0: il paese si chiama Segusino. E ancora una volta, sono dei seguaci della legge Cruciani-Giordano, mi sembra, che sta facendo proseliti, sta avanzando soprattutto nella sua elaborazione giuridica, perché siamo passati alle vie di fatto, abbiamo gli avvocati, i magistrati che stanno lavorando sui testi. Lo spirito è molto semplice, Vai a rubare, entri dentro a casa mia o dentro un negozio o dentro un ufficio, perdi ogni diritto. Vai a rubare, nessun tuo parente, se rimani accoppato, sarà risarcito. Questi sono i pilastri, questi sono i principi cardine, sono dei pilastri di giustizia. L'ho detto ieri e lo farò sentire durante Fuori dal Coro.
1: David!
0: Altro momento importante, altra cosa importante che voglio dire, viene da un leader della sinistra che si chiama Enzo, di nome De Luca di cognome, il quale ha detto una cosa fondamentale che io vado dicendo da tempo, mi copiano tutti, mi copia Vannacci, mi copia De Luca, eccetera. La sicurezza, lo voglio dire con parole molto molto chiare, la sicurezza non serve ai ricchi. I ricchi si proteggono da soli, si proteggono con i quattrini, si proteggono prendendo i mezzi. I ricchi o anche i benestanti come noi non hanno bisogno di badare agli immigrati, agli extracomunitari, perché hanno i taxi, hanno gli autisti, ogni tanto hanno gli NCC, cioè vivono in quartieri bene dove spesso gli immigrati non riescono neppure ad arrivare. E la sicurezza serve a chi vive nei quartieri popolari, non a chi vive a Prati. Lo ha detto De Luca, ha fatto un riferimento preciso a Prati. E io credo che ci fosse un riferimento anche a una persona, a un conduttore. Lo ha detto chiaramente, il quartiere Prati.
2: Dove abita lui a Salerno?
0: Quartiere Prati. Non lo so, ma in ogni caso. Ma no, infatti lui fa parte delle persone. Delle persone che non devono temere, diciamo, che non devono temere. Infine una parola su Vicenza, una parola su Vicenza. C'è stata una faida praticamente tra Maranza, tra Ragazzini, che ha messo a soqquadro il centro della città. La cosa incredibile sono le parole pronunciate da questo Vukumpra. Questo è, no, non fa il Vukumpra, ma è il suo nickname, Vukumpra, credo di origine marocchina,
2: un rapper, eccetera.
0: Questo fucking di paese ha detto lo cambiamo, hai visto cosa è successo in Francia? Cioè questi esaltano la rivolta francese, la rivolta violenta francese, che invece andrebbe repressa severamente e duramente dalle forze di polizia. Ebbene, questi signori devono essere presi, come questo Vukumpra, deve essere preso per quello che ha detto e depositato, se non è italiano, nel paese di appartenenza. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: E che cosa, scusami, se non è italiano hai aggiunto. E io volevo partire proprio da qua, cioè il livello della tua folle demagogia, sì. Ti arriva a dire che un rapper, un idiota che dice una cosa così deve essere remigrato.
0: Assolutamente, remigrato. Sì, assolutamente. Dici che l'Italia deve fare come la Francia? Rivolteremo questo fucking di paese. Preso e portato in Marocco. Sei marocchino, egiziano, non hai la cittadinanza italiana. Dici che l'Italia deve essere rivoltata come un cazzo. Fai un assembramento irregolare, crei casino al centro di una città, casino. Evochi l'esempio francese di rivolta, preso e portato via. Scusa, sei contento che hanno mandato in Tunisia quelli che hanno assaltato il rabbino? Che hanno fatto casino al centro di Vicenza invece non vanno remigrati? Tu sei contento?
2: Ma non remigrati,
0: perché quello è stato rimpatriato, remigrato, espulso. E allora è questo. Questo è remigrazione, espulsione, è uguale.
2: Dopodiché a me la legge Cruciani-Giordano mi ricorda moltissimo l'asse Roma-Berlino.
0: Adesso non esagerare.
2: Chi sarebbe
0: Berlino, però? È da decidere chi sarebbe Berlino.
2: L'asse Roma-Berlino.
0: De Luca su Prati, senti, metti De Luca su Prati, vai.
3: La sicurezza serve alla povera gente, non agli altri. A quelli che vivono la propria vita sociale, a chi vive la propria vita sociale nei quartieri popolari,

0: in una villa comunale che non vive nei quartieri bene, che non vive sul Vomero, a Prati o da altre parti, quelli la sicurezza si garantiscono, ma hanno una vita separata.
1: Come mai?
2: Ma non lo so.
1: Come mai?
2: Sarà l'unico quartiere
1: c'era
2: che
1: conosce.
2: C'era
1: un riferimento diretto a un
2: non
1: signore,
2: credo.
1: Un giornalista della Roma bene, della
2: ma
1: Roma borghese
2: proprio.
1: Che abita, e diremo la via
2: ma
1: ovviamente,
2: ma
1: e riferiremo la via
2: sei.
1: Di un quartiere,
2: ma per carità
1: di un quartiere chic borghese della capitale. Fermi tutti.
3: Cruciasi una mappina.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento, ancora chiusa la 14 Bologna-Taranto tra Foggia, zona industriale Cerignola Est in ambo i sensi di marcia a causa di un assalto a un portavalori. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, in direzione Salerno per incidente code tra Contursi e Campagna. Incidente code sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, 6 km tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Per uno scontro stradale sulla 4 Brescia-Padova, circa 10 km di coda tra Desenzano e il bivio per la 21 in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Torino un incidente in direzione Piacenza provoca code tra Falchera e Corso Regina Margherita. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
9: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Luciani, io pensavo che tu e Giordano aveste già toccato il fondo con la cazzo di famiglia del bosco, invece evidentemente mi sbagliavo. Adesso pure la legge del Far West avete. Ma andate a fare in culo, va.
2: Quindi la legge Cruciani-Giordano è quella legge che mi permette di invitarli a casa, tutti e due, crivellarle di colpi e poi dire: oh, si sono introdotti in casa mia, hanno perso tutti, esatto, i diritti e io, esatto, li ho ammazzati.
3: Dite una serie di stronzate interminabili, è chiaro. È chiaro che si tratta di situazioni specifiche, non di tutte le situazioni. Ma dai, ma non diciamo cazzate, dai.
4: Da tribuno,
3: non diciamo cazzate, non diciamo cazzate.
4: Con quell'altro.
3: Non diciamo cazzate, non diciamo cazzate. Ti volevo riferire di qualcosa che ha detto e scritto il dottor Morgan. Il dottor Morgan.
4: Questo volevo parlartene anch'io, effettivamente.
3: Il dottor Morgan, a proposito, è contrario al disegno di legge sull'antisemitismo. E fin qui,
4: sì,
3: diciamo.
4: Ma questo,
3: e questo,
4: vabbè,
3: fa parte del dibattito. Vabbè, ma che c'entra? Si può essere anche
4: quel
3: contro.
4: Menestrello,
3: aspetta,
4: quel menestrello.
3: Prima ti faccio
4: senza
3: sentire.
4: Futuro,
3: ti faccio sentire.
4: Senza arte, per un menestrello.
3: Fermo, ti faccio sentire cosa ha detto Fedez su questa cosa qua del decreto, del, sì, disegno di legge sull'antisemitismo. Sì. Che sto studiando nei minimi dettagli per avere un'opinione
4: che
3: chiara.
4: Che non introduce
3: forte
4: nuovi reati.
3: Questo
4: in
3: è vero,
4: modo.
3: Questo è vero, l'ho
4: non
3: controllato.
4: Non introduce reati,
3: l'ho controllato. Senti,
4: a
3: senti
4: differenza di tutte, sono
3: senti
4: solo linee guida.
3: Aspetta, aspetta, che però potrebbero trasformarsi in, cioè,
4: non
3: senti,
4: fa,
3: senti,
4: non trasformano, senti, niente.
5: Ma no, ma io lo trovo, cioè, se questa è una priorità del paese, io la trovo una stronzata enorme di DL antisemitismo, onestamente.
3: Signor Fedez, il signor Fedez dice che è una stronzata, ma anche io lo considero oggettivamente. Io penso non sia una priorità, anch'io non lo considero. Però
4: io,
3: questo che c'entra?
4: Io voglio,
3: ci sono tante
4: voglio
3: cose.
4: Bene, voglio bene a Fedez come fosse davvero un parente strettissimo. Veramente.
3: Senti,
4: come
3: questo,
4: fosse un parente strettissimo.
3: Senti questa cosa.
4: In questo caso, il dottor Fedez, d'accordo, avrebbe fatto meglio a farsi i cazzacci suoi. Detto
3: vabbè, cazzacci
4: tutto
3: suoi. Fa parte del dibattito. Cioè, partecipa al dibattito.
4: Non c'è
3: del paese,
4: bisogno
3: che vuol
4: di
3: dire
4: commentare tutto.
3: Ma perché
4: non
3: vuol
4: c'è
3: dire
4: bisogno che il rapper commenti ogni,
3: ma
4: cosa,
3: adesso diventa improvvisamente un rapper, lo vuoi ridurre al ruolo di rapper, ma
4: non c'è bisogno
3: prima per portarlo in televisione.

0: televisione per fare la tua immagine in televisione con i due lo esalti come politologo. Adesso, siccome ha detto una cosa su cui non sei d'accordo,
1: lo aspetto, aspetto a confrontarsi con me. Non introduce nuovi reati.
0: Ma che c'entra? Si può dire che non è una priorità o no? Si può dire che non è una priorità oppure.
1: Sì, ma è...
0: Che,
1: ma sì, ma è una cosa. Non è una priorità, è una frase che può dire Tajani, no, Fedez?
0: Senti,
1: Tajani, no? Guarda, stiamo valutando.
0: No, ha detto anche con una stronzata. Ha detto anche con una stronzata. Senti.
2: E vabbè, non è che non si può contestare la Segre. Ci si potrà dire non siamo d'accordo con la Segre o è intoccabile. Potremmo dire non siamo d'accordo con Liliana Segre. Si può dire, no?
0: Beh, su questo non gioca, c'è tanta gente che lo dice, eh. C'è tanta gente che
1: sì,
0: lo dice.
1: Io avrei identificato le persone che applaudono,
0: ma sono esagerare.
1: Allora, poco male.
0: Allora, signor Morgan, rispondendo dopo il post che ha fatto.
1: No,
0: che...
1: Morgan.
0: No, aspetta.
1: Fedez ha comunque la mia.
0: Allora,
1: non ha capito e mi dispiace.
0: Sui social
1: Morgan è in malafede.
0: Sui social. Un signore gli dice: conosci Hamas? Che ne pensi? Sono solo dei partigiani? E lui risponde: si difendono dall'invasione. Si difendono dall'invasione. Signor Morgan, il 7 ottobre è talmente torbido che non andrebbe più nemmeno menzionato. Quei sionisti dal 67 che fanno violenza in Palestina, altro che 7 ottobre.
1: Per favore.
0: Signor

0: Salame.
1: Sì, sui libri di storia che tu non hai letto, Salame.
0: Il dittatore, il mondo sarebbe stato migliore.
2: Che roba, il menestrello.
3: La signora Bompiani se la prende con la NATO, ecco, dice la Russia bombarderà, ecco, perché la NATO sta, sì, facendo di tutto. Sì. Vai,
1: no, ma poi
3: regia,
1: ha detto di peggio,
3: sì,
1: all'aria,
3: no,
1: che tira.
3: Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
4: È sicuro che la Russia crescerà e bombarderà di più e farà più danni. Questo è naturale, perché stanno facendo, la NATO e l'Europa stanno facendo di tutto perché questo accada, e quindi questo accade, perché quello che facciamo noi non è un'escalation.
1: Ma la NATO,
4: quello
1: chi sta che facendo, fa, scusi, la NATO, a chi sta facendo la guerra? A nessuno.
4: Ma non dica, ma non
1: a
4: dica
1: nessuno.
4: Mi fa parlare?
1: Ma no, mi fa grande
4: o vuol
1: piacere
4: parlare lei?
1: No, no, mi fa
4: e
1: grande.
4: Allora mi faccia parlare.
1: Però se mi dice, no, che la NATO attacca, io non.
4: Ma voglio dire, è possibile essere così disinformati? Meno male che vedo la bella faccia di Alberto Negri, che almeno qualche cosa di sensato.
1: Beh, però non penso che Negri dica che la NATO stia attaccando qualcuno.
3: Poi dice: non avrei pianto se fosse morto Merz,
1: ecco,
3: o Macron.
1: Però, questo però è incredibile.
3: Ti devi scusare adesso con le ambasciate. Ti devi scusare ufficialmente con le ambasciate.
1: Questo è incredibile.
3: Con le ambasciate.
1: Però. Questo è incredibile.
3: Sì. Sì.
4: Qualcuno avrebbe pianto se fosse morto Merz.
1: No. Ma come? Ma che sta dicendo? Ma no, vabbè, professore, ma questo però è un delirio.
4: Ma non è questo.
1: Qualcuno, lei non avrebbe pianto se fosse morto Merz.
4: Ma neanche per.
1: Ma è una vergogna.
4: Ma non avrebbe pianto se fosse morto nessuno.
1: Ma come fa a sostenere una follia
3: però
1: simile?
3: Ma
1: professoressa, mi scusi.
4: Macron, neanche.
1: Cioè, vuole che muoiano Macron e Merz.
4: Non voglio che muoiano, dico che non piangerei. Mi piacerebbe solo per Sanchez.
3: Ma sarà legittimo pensare. Io da questo punto di vista sono dalla parte della signora. Della signora Bompiani. Ma uno avrà diritto, avrà diritto di piangere per chi vuole, oppure dovete pure imporre chi piange per chi. Dai, su, forza, Daniele da Roma, Daniele da Roma, Daniele da Roma, dai, dimmi.
5: Allora, questo programma ogni 5 secondi dovrebbe avere un avviso con scritto: questo programma è condotto da un buffone nichilista.
3: Vabbè, dai, su, metti bene sto telefono, però, Daniele, metti bene il telefono.
5: Io voglio
3: forza
5: sapere se è una cosa normale studiare legge, abilitarsi come avvocato, fare un
3: questo
5: master,
3: saresti
5: fare
3: tu,
5: il concorso
3: saresti tu,
5: magistratura
3: saresti
5: quattro
3: tu
5: volte e non passare.
3: Saresti tu, saresti tu.
5: Esatto. E poi
3: non hai,
5: una
3: infatti, non hai, infatti non hai passato il concorso.
5: Esattamente, perché sono una pippa, secondo te.
3: Non lo so, non ho idea.
5: Allora,
3: non ho
5: dovuto,
3: non è. Intanto, diciamo che non l'hai passato. Intanto diciamo che non l'hai passato.
5: Quattro volte
3: bocciato al concorso da magistrato. Intanto diciamolo.
5: Comunque l'abbiamo detto. E sentite la proposta di legge fatta da Farinelli e da Big Pen, così si dovrebbe chiamare. Big Pen era quello dei Beatles.
3: È una proposta ottima, è una proposta ottima.
5: No, no, una domanda, Cruciani, sì. Tu sei laureato in scienze politiche.
3: Vabbè,
5: Sapienza,
3: ma che importanza
5: giusto?
3: È successo
5: secondo
3: tantissimi
5: te,
3: anni fa.
5: Secondo te a costituzione invariata si può fare una legge
3: ma
5: del genere?
3: Ne so, ma che me ne frega a me,
5: lo
3: ma
5: sai,
3: sono cose da giuristi.
5: Fai,
3: ma vaffanculo, va. Salvatore da Napoli. Dimmi.
6: Sarò con te, Pasdara, non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, te la vive deve bruciare. Olé, olé.
3: Questa è una variante, olé, una variante olé di.
1: A parte che non fa.
3: Fermo
1: non fa
3: là, fermo là, fermo.
1: Quindi.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura Xpir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/Natale.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
19: Sono le 19.
20: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Conti difficili, dice l'Istat, pressione fiscale in aumento, cala il potere d'acquisto delle famiglie. In Israele, 3 anni dopo il massacro di Hamas, Herzog chiede che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Per le strade di Barcellona sfila la crisi abitativa e la sfida del voto di Sanchez. Viaggio di luce nel corpo umano, il Nobel per la medicina alla ricerca sulle cellule nervose. Buonasera da Gigi Donelli al microfono. I dati dell'Istat sono dunque stasera in primo piano. L'indicazione è quella di una pressione fiscale che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie. Sentiamo.
1: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso 1 settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E intanto la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo con la riforma disegnata dal governo, che ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli che sono di fatto il cuore del nuovo sistema di voto.
2: Onorevoli deputati, a nome del governo
3: autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti.
4: Il governo, con il ministro Luca Ciriani, ha posto la fiducia sui primi 3 articoli della riforma della legge elettorale, articoli modificati in Senato che vanno ora votati nuovamente dalla Camera per il via libera definitivo. Il voto finale a scrutinio segreto è in calendario giovedì mattina. Gli articoli 1 e 2 della legge sono la chiave di volta della riforma pensata dal governo. Ridisegnano infatti il sistema di elezione di Camera e Senato, basato su un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza per chi ottiene almeno il 42% dei voti. I primi 2 articoli disciplinano anche il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati, norma che a luglio con il voto segreto costò al governo la bocciatura dell'emendamento poi ripresentato e approvato in Senato. L'articolo 3 disciplina invece i nuovi collegi di Bolzano. Il voto di fiducia chiesto dal governo sbarra così il passo agli emendamenti delle opposizioni che vanno all'attacco. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà alla fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle, AVS, è uno schiaffo al Parlamento.
5: Io sono Giorgia Meloni.
4: La Presidente del Consiglio intanto ha registrato questo audio di 4 secondi all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale. All'orizzonte c'è la campagna elettorale e la partita del voto anticipato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre del 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
6: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. «Non hai protetto mio figlio», ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello Del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: In Cisgiordania intanto continuano gli attacchi di coloni ai villaggi palestinesi.
7: Prima del 7 ottobre qui c'erano due colonie, ora ce ne sono 12. Guarda, siamo circondati. Gli attacchi sono quotidiani, bruciano le auto, sparano. Marzouk Abu Naim, 66 anni, ha visto suo figlio morire a 32 a luglio, colpito da una pallottola sparata da un colono nel villaggio di Al-Mughayr in Cisgiordania, vicino a Ramallah. È avvenuto tutto sotto gli occhi dell'esercito, che due giorni fa ha sparato dei lacrimogeni nel villaggio e ha chiuso tutte le strade per accedere o andarsene, tranne una che è rimasta aperta attraverso la quale noi siamo riusciti ad entrare. Secondo Marzouk Abu Naim, coloni ed esercito provocano per alzare la tensione che può essere utile alla destra estrema israeliana a 3 settimane dal voto. E infatti gli episodi si ripetono, tanto che in mattinata l'IDF ha demolito un memoriale all'interno dell'Università di Bizeit a Betlemme, che dovrebbe essere completamente sotto giurisdizione palestinese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ramallah.
0: Karl Dessel-Roth, Peter Hegemann, Georg Nagel sono i vincitori del Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina la genetica e l'ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce.
8: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided.
9: Questo l'annuncio presso il Karolinska Institute di Stoccolma del premio Nobel per la medicina 2026, che va congiuntamente a Karl Dessel-Roth dell'Università di Stanford e ai due tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel. Il riconoscimento premia le loro scoperte sui canali ionici fotosensibili e sull'optogenetica, una tecnica che permette di controllare l'attività delle cellule nervose attraverso la luce. Alla base delle loro ricerche c'è una proteina scoperta in un'alga unicellulare che si chiama Chlamydomonas. Questa proteina, illuminata con luce blu, apre un canale attraverso cui passano ioni, generando così un impulso elettrico. Dessel-Roth ha trasformato questa scoperta in un vero e proprio interruttore luminoso per i neuroni, aprendo nuove possibilità per studiare nel nostro cervello i meccanismi alla base della memoria, delle emozioni e del comportamento. Secondo il Comitato Nobel, l'optogenetica ha gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, consentendo di mappare il cervello con una precisione che fino a pochi anni fa sembrava impossibile. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Spagna, proprio in questi minuti, la crisi abitativa, quella politica, animano una grande manifestazione popolare a Barcellona. Proviamo a collegarci tra qualche minuto. Intanto, tornando in Italia, parliamo della novità in merito alla vicenda Ranucci Report. Oggi un nuovo colpo di scena.
10: Annuncia l'impugnazione del provvedimento di sospensione di 10 giorni dell'ex conduttore di Report Ranucci dalla RAI, il suo legale Roberto De Vita, proprio mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare nei confronti del provvedimento di rimozione da Report. La RAI gli comunica una nuova sanzione, 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, sottolinea l'avvocato. Una decisione che interviene a pochi giorni dalla presentazione delle tesi della difesa, con le quali sono state contestate nel merito e nel metodo le accuse formulate dalla TV di Stato. Come anticipato, potrebbe intanto arrivare a ore, forse già domani, la decisione del giudice del Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso d'urgenza presentato dai legali di Ranucci contro la rimozione dalla conduzione del programma di inchiesta di Rai 3. Il direttore dell'approfondimento Rai Corsini ha espresso l'auspicio che Ranucci non venga reintegrato. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso parliamo invece di una crisi che in realtà è piuttosto di lunga durata, nello specifico un intervento nel settore degli elettrodomestici che porta davvero uno spiraglio per i lavoratori coinvolti. Sentiamo.
11: Il ministro Urso ha promesso risorse pubbliche nella prossima legge di bilancio e sta lavorando in sede europea per misure contro la concorrenza sleale cinese negli elettrodomestici. Questo, insieme alla mobilitazione dei sindacati, ha spinto Electrolux a togliere dal tavolo i 1.450 licenziamenti nei 5 stabilimenti italiani, sostituendoli con 1.250 uscite volontarie incentivate in 3 anni, e la reindustrializzazione del sito di Cerreto Todesi al posto della chiusura subito. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
12: nessuno sarà licenziato, tutti gli stabilimenti sono salvi, ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, mentre cambiamo le regole europee.
11: Entro fine mese si punta al nuovo piano e all'accordo. I sindacati apprezzano l'addio ai licenziamenti, ma ritengono comunque elevato un taglio del 30% dei dipendenti in Italia. Davide Sperti, WILM.
13: Passi in avanti che sono ancora insufficienti. Va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi.
11: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E nel frattempo la nostra Anna Riva in regia ha catturato la diretta che vi avevo anticipato con Barcellona, con Mario Magarò, che ci aggiorna appunto su questa manifestazione che parla di crisi abitativa ma anche di crisi di governo. Mario.
14: Sì, buonasera da Barcellona. Io mi trovo nel cuore del capoluogo catalano, dove da pochi minuti è iniziata questa manifestazione davvero molto numerosa per protestare contro l'emergenza abitativa spagnola. Manifestazione che si sarebbe dovuta tenere sabato, ma era stata annullata a causa del maltempo, e segue quelle che hanno visto protagoniste altre città spagnole, in primis Madrid. Emergenza abitativa che ha causato di fatto la caduta del governo Sanchez e la convocazione di nuove elezioni, e si proietta come vero protagonista della campagna elettorale, perché in sostanza chi tra i partiti sarà capace di rispondere alla piazza, alle istanze della piazza, di dare risposte concrete a questa emergenza abitativa, in sostanza si convertirà nell'inquilino della Moncloa. E questo soprattutto da parte della sinistra, che è uscita, da parte Pedro Sanchez, che è uscito fortemente indebolito dalla crisi dei migranti di Ceuta, spera che insomma l'emergenza abitativa si converta in un volano elettorale. Però i sondaggi ad oggi danno nettamente favorita la coalizione di destra tra Vox e Popolari.
0: Grazie a Mario Magarò in diretta da Barcellona. Adesso in diretta Dario Ricci ci parla invece di una serata che in realtà è già cominciata, dello sport. Dario.
15: Sì, davvero non banale questo lunedì per il calcio azzurro, perché alle 20.45 al Dall'Ara di Bologna affrontiamo la Turchia, quarta gara di Nations League. Turchi che abbiamo già battuto a Bursa dopo il brutto KO interno contro il Belgio e prima del corroborante pareggio di Parigi contro la Francia. Una vittoria ci permetterebbe di mettere almeno al sicuro il terzo posto nel raggruppamento di Nations League, ma intanto buone notizie arrivano dalla nostra Under 21 impegnata a Pescara contro la Polonia, gara decisiva per conquistare il primo posto e quindi la qualificazione diretta alla fase finale degli europei di categoria. L'Italia deve vincere con due gol di scarto, ebbene è quello che sta facendo dopo il primo tempo, 2-0 per gli azzurrini di Baldini, in vantaggio al 16esimo con Coleosh, un destro sotto misura, e al 26esimo il raddoppio di Capitan Ndur su assist di Liberali con un bel colpo di testa. Italia Under 21 avanti 2-0 sulla Polonia. Alle 20.45 Italia-Turchia di Nations League. Vi racconteremo ovviamente tutto, Gigi, a partire da Effetto Notte nelle edizioni serali di GR24.
0: Grazie Dario, a più tardi. Grazie a tutti gli ascoltatori. GR24 finisce qui, naturalmente torna con gli aggiornamenti dalle 21.
16: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
17: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
18: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
19: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara.

0: Baiu, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800024-0024. Oppure se volete mandare a farci i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Ma ditemi voi, ma si può essere a favore di una legge proposta da due conduttori, uno che in televisione fa e l'altro invece la radio fa sì, sì, sì, si può provare, amico mio!
2: Ciao Cruciani, che fai? Ti sta preparando a candidarti insieme a Monnezza Nazionale e Fregnacci vari? Ma vai a fanculo, vai, te e quel nazi sionista accanto a te, andate tutti e due a fanculo.
3: Eccoci qua. Ora, ci sono due tipologie di Giordano, caro David. Marco Giordano, che è un giornalista napoletano, un radiofonico napoletano che ci segue abbastanza spesso, a cui piaceva moltissimo per esempio il coretto che hanno fatto su Hezbollah o su Nasrallah, adesso non ricordo, prima l'ascoltatore che io richiamerei con quel coretto, e mi ha scritto è il coro più bello del mondo, non so se lo potevo dire perché me lo ha scritto il dottor Giordano, si chiama molto propal, molto propal, molto di sinistra, molto propal, addirittura una volta mi ha detto che ha delle simpatie addirittura dalle parti di Potere al Popolo. Io non so come si faccia ad avere simpatie per Potere al Popolo, per i signori di Potere al Popolo.
4: Ma uno può avere anche
3: dottor Giordano, si chiama Giordano, sono due Giordano, ecco. Il Giordano di Fuori dal Coro non è uguale a Marco Giordano, diciamo, che è un napoletano doc.
4: Per me, dimmi. Uno può avere anche delle simpatie per il Terzo Reich.
3: Cioè non puoi paragonare Potere al Popolo al Terzo Reich. Adesso
4: era un paradosso. Delle simpatie. Tanta gente che chiama qua dice che ha simpatie per il ventennio. Quindi
3: figuriamoci se questo è esatto.
4: Quindi qual è il senso del paradosso? Perché se lo prendo
3: mi conferma
4: pezzo
3: il dottor
4: frase,
3: Giordano mi... assolutamente pro pal. Mi conferma il dottor Marco Giordano.
4: Ma non è una
3: io prima
4: colpa,
3: o poi te lo porterei, colpa, te lo porterei qui fisicamente come ospite
4: colpa,
3: fisso a battagliare con
4: sapere,
3: te.
4: Ma non è non pure, sapere. Il problema è il non
3: vabbè,
4: sapere.
3: Stai dicendo che è un ignorante, dottor Giordano. Dottor Giordano che è un ignorante.
4: A parte che io non so chi cazzo sia, ma al di là di questo, ripeto, c'è chi aveva
3: dice che ha messo la bandiera della Palestina in redazione alla faccia del sionista. Insiste.
4: Sì,
3: insiste.
4: Ma va benissimo.
3: Dottor Giordano.
4: Può mettere tutte le. Ti ripeto.
3: Metti bene quel cazzo di microfono invece, oltre che le bandiere, porca puttana. Dai, Mauro da Roma, dimmi.
5: La famiglia della signora marocchina a cui è stata negata la cittadinanza va remigrata totalmente, a partire dal marito, dal figlio, i cugini, i cognati, i nipoti, tutti remigrati. Beh,
3: adesso questi, lei vorrebbe la deportare. Lei vorrebbe sostanzialmente la remigrazione della famiglia, la famiglia della marocchina. Io credo che il dottor Giordano non sarebbe d'accordo, per esempio, su questo.
4: Il dottor Marco Giordano.
3: Prima o poi te lo faccio conoscere.
4: Lo citi come fosse Paolo Mieli. No, è Giordano.
3: Per me è più importante di Paolo Mieli, però posso dirti. Per me è più importante di Paolo Mieli. Ma no, non è
4: Paolo
3: grave.
4: Ti vuole un bene dell'anima, ma ti considera anche.
3: Sì,
4: ma è grave quello che dici. Che cazzo è sto Giordano? Dove
3: è un propallo, è un conduttore radiofonico di Napoli.
4: È un
3: conduttore radiofonico di Napoli, propallo, che ha messo una bandiera palestinese in redazione alla faccia del sionista. Così ha detto.
4: Anche la bandiera, per me, poi anche la bandiera della Repubblica di Salò può mettere. No, che me ne frega.
3: Vabbè, che vuoi, Mauro? Non ho capito che stai dicendo.
5: Questi sono la massima espressione del patriarcato in Italia.
3: Questo non c'è dubbio.
5: Loro hanno recluso una donna per 15 anni che sta in Italia.
3: Adesso
5: recluso. La domanda come stai?
3: Recluso non lo sappiamo. Recluso non lo sappiamo. Ma solo quella vergogna, della signora Briganti. Vergogna, glielo dico in faccia. Quella vergogna.
5: La Briganti e la Moal.
3: No, la Moal non so se si è espressa. Non so se si è espressa su questo.

0: oggi se
1: fai chilo di
0: se tu oggi fermo là Mauro, oggi se tu facessi una passeggiata su via Padova a Milano non saresti così tranquillo, diciamo, non te la passeresti bene oggi se tu facessi una una promenade su via Padova a Milano, che io faccio quasi ogni giorno quando vado a Mediaset tornando indietro, la via di ritorno faccio sempre via Padova,
2: ma tu non vai
0: ed è affollato. No, io vado con la moto, con le macchine ci vai, assolutamente no, ci vado con la moto.
2: Tutto. Tu vai con l'NCC che il dottor Pier Silvio Berlusconi nella sua infinita bontà.
0: No, io questo ti denuncio perché io non ho NCC pagati da Mediaset, vado con i miei mezzi spesso d'inverno, spesso lo dimostro facilmente, d'inverno con la moto, vado d'inverno con la moto anche col maltempo.
2: Guarda,
0: anche
2: sono
0: col
2: disposto a mandarti i RIS di Parma.
0: Ma tu puoi andare quello che vuoi, io non ho mai, non ho usufruito di un solo NCC di Mediaset, e tornando indietro da Mediaset, tornando
2: e
0: indietro
2: mi risulta che addirittura quando la produzione ti chiama tu dici che vuoi la berlina.
0: Sì, ma vai a fare il culo, tu vuoi la berlina, no? Passo per via Padova che è sempre affollatissima di extracomunitari egiziani.
2: Ma se ti
0: di
2: piace così?
0: Affollatissima.
2: E se ti piace
0: io non dico niente, io passo con la
2: moto.
0: Ma ti piace così? È un quartiere che tu amavi. Un quartiere Salvatore da Napoli è quello di prima.
2: A Viale Monza, io ci ho vissuto, pensa te, ci ho vissuto a Viale Monza io.
0: Dimmi Salvatore, dimmi Salvatore.
3: Sarò con te, Bazzara non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Tel Aviv deve bruciare, Parenzo, Parenzo.
2: Però non sta andando, più lo dite, più va
3: ho
2: peggio
3: visto
2: per
3: che
2: voi.
3: Su Instagram hai fatto i spaghetti alla Netanyahu, complimenti, se ti ho venuto benissimo.
2: No, spaghetti alla Sinuar,
3: alla Sinuar, ottimi.
0: Salvatore da Napoli ha cantato una canzoncina sulla scorta di Torino a Milano, una canzoncina che però...
2: non è riuscita, bene, non fa ridere però.
0: Dai un timbro più forte.
3: Prima o poi, succede, Parenzo.
0: Che succede?
2: Non credo.
0: Che succede? Vai, ripetila.
3: Sarò con te, Pazdara, non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Tel Aviv deve bruciare.
0: Musica!
2: Per ora diciamo ecco Nasrallah ha risposto al telefono. Per ora è successo che Nasrallah ha risposto al telefono e mal gliene incolse il dottor
0: Giuseppe
2: Nasrallah.
0: Giuseppe da Bologna, vai. Giuseppe, dimmi.
4: Cruciani, dimmi. Ascolta, io a quelli che sono contro la vostra proposta di legge, io chiedo una sola cosa, se vi sembra giusto che io a 60 anni, per stare tranquillo dentro casa mia e per dormire la notte sereno, sono dovuto armare con una calibro 9 messa nel comodino.
0: Beh, questo è importante soprattutto perché tu ci stai dando una notizia. Tu ti sei armato con una calibro 9. Questo
4: assolutamente.
0: È
4: ho scelto quella con 18 colpi nel caricatore più uno in canna per non sbagliare. E vado al poligono perché se dovesse capitare non voglio sbagliare.
0: Allora,
4: sembra normale, ma la proprietà privata deve essere inviolabile. Dove ci vuole l'inviolabilità della proprietà privata? Perché non è normale a 60 anni una persona come
2: noiose,
4: me che deve stare tranquillo con la pistola.
2: Lo sappiamo.
0: Allora,
2: già,
0: però è interessante quello
2: noiose,
0: che dice Giuseppe da Bologna. Ovviamente.
2: No, non c'è nulla.
0: No,
2: di interessante.
0: È interessante, dice che si è armato. Ci sarà un motivo per cui si è armato. Ci sarà un motivo.
4: Il motivo è la paura. Perché ormai entrano in casa dalle finestre.
0: Ma quando è che ti sei dotato?
4: Dalle botole, dall'ascensore, da tutte le parti entrano in casa. Un mio collega lo hanno anche fermato sotto il portone di casa e l'hanno portato su con qualche arma, probabilmente dietro la schiena, per farsi aprire la cassaforte.
0: Scusami,
4: ma
0: tu
4: sembra normale?
0: No, non è assolutamente normale. Ma tu poi la gente dice: però le rapine sono diminuite, i reati sono
4: diminuiti.
0: Ma sti grandissimi cazzi!
4: Dell'impunibilità, non sono puniti, sono in aumento costante.
0: E soprattutto la gente si è rotta il cazzo di denunciare, questo è il punto fondamentale,
4: ma
0: perché tanto
4: denunci,
0: sa che non succede nulla.
2: Quindi il ministro Piantedosi dà dati falsi.
0: No, non ho detto che dà dati falsi, tu stai dicendo che mi vuoi mettere contro Piantedosi.
2: Io ho grande stima per il dottore, grandissima stima.
0: Lo voteresti pure. Scusa Giuseppe, quali sono stati... sta zitto. Scusami Giuseppe, ma qual è la cosa? Mi spieghi un attimo per quali motivi tu sei riuscito ad avere una pistola? Comunque sei riuscito ad avere il porto d'armi, il diritto di avere una pistola?
4: Allora, al momento c'ho un porto d'armi sportivo, però ho io tutte le possibilità per avere un porto d'armi da...
0: Però c'hai la calibro 9, hai una calibro 9,
4: sì.
0: Hai detto.
4: Sì, certo, assolutamente.
0: Una calibro 9.

0: e ne comprerò un'altra che porterò nell'altra abitazione, diciamo, dove ho studio.
1: Musica, musica, musica. Allora, voglio farti ascoltare, caro David, un'altra cosa che ha detto il dottor De Luca, l'ottimo dottor De Luca. Cioè, la cosa è che sono tutte cose che io dico. Il dottor De Luca è un mantra, cioè si dovrebbe candidare o per la destra oppure leader della sinistra. Non lo puoi rinchiudere a sindaco di Salerno. Cioè, dovrebbe essere senatore, ministro dell'interno, candidarsi. Ti dico, se De Luca si proponesse, io sarei quasi tentato. Se fosse nel mio collegio non avrei nessun dubbio, ma nessun dubbio sul dottor De Luca. Senti questa cosa qua, senti.
2: E cosa succede di notte? Di notte ormai abbiamo un'esplosione di microdelinquenza. Abbiamo bande giovanili che sono incontrollabili, con un ingresso massiccio anche di extracomunitari, senza generalizzazioni, per l'amor di Dio. Ma abbiamo cominciato a conoscere,
1: tanto l'ha detto,
2: battaglie fra di loro, a colpi di bottiglie spaccate e colpi di vetro. Poi abbiamo gente che comincia a fare spaccio di droga. Poi abbiamo alcune componenti di extracomunitari che occupano militarmente alcune piazze e alcuni luoghi. Poi abbiamo una situazione per la quale, se io telefono dopo le 11, mezzanotte di sera, al 112, la pattuglia dei carabinieri non arriva, la guardia di finanza non arriva, la polizia di Stato non arriva.
1: E tu dici, perché non chiami la polizia, perché non chiami le pattuglie, col cazzo. Senti De Luca, che ti sta dando una lezione anche a te, a quelli che abitano al quartiere Prati, come no, ha menzionato Prati, non a caso ha menzionato Prati, chi vive a Prati non subisce gli extracomunitari, dottor De Luca, senti.
2: La prima risposta che ti danno: non abbiamo le pattuglie, non abbiamo i soldi, non abbiamo lo straordinario da pagare, chi viene? Qualcuno ti dice, vabbè, ma noi dobbiamo dedicarci alla grande criminalità. Ma la mia vita è fatta di queste cose, non della grande criminalità. Fate la grande criminalità.
1: Ma ha perfettamente ragione, De Luca, ha perfettamente ragione. Poi ha creato l'AIS locale, l'AIS, bellissimo. Sì, sì, ha creato un nucleo di poliziotti speciali. Ma ragazzi, ma è il top, De Luca, in questo caso è il top. Speciali. Senti.
2: Ho dato vita nella mia città a un nucleo per la sicurezza, sono 15 vigili urbani,
1: una specie di ICE,
2: diciamo, di agenti di polizia volontari destinati solo alla sicurezza nei quartieri, al contrasto di delinquenti organizzati, spacciatori e quant'altro.
1: Beh, quant'altro, dice quant'altro, dice, dice, e quant'altro.
3: Ma è la sua milizia
1: spacciatori
3: privata,
1: e quant'altro. E quant'altro.
3: È la sua milizia.
1: Spacciatori, criminali e quant'altro. Chi viola, senti, certo, è la milizia prima, è un è ICE di De Luca, sì. Ma è straordinario, ragazzi.
2: Per una volta dobbiamo essere sempre buoni samaritani, per una volta facciamo solo la diffida, la seconda volta si deve fare 2 mesi di carcere, altrimenti è inutile andare a fare la guerra nei quartieri, non se ne fotte nessuno, è chiaro.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800-89-8000.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 10

0: C40.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino per crescere, innovare, competere.
3: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta... Borse in diretta.
7: Borse europee turbolente mentre le incertezze politiche e di bilancio in Francia tengono ancora alta l'attenzione sui rendimenti obbligazionari con il CAC che finisce KO a meno 0,8%. Intanto l'affermazione a sorpresa di Bolsonaro nel primo turno delle elezioni in Brasile si fa sentire anche in Europa, dove gli acquisti privilegiano le società con forte esposizione nel paese, in primis sul listino spagnolo che chiude a più 1,12%. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB guadagna lo 0,66%, si guarda agli sviluppi del risico bancario, dopo che Intesa ha rilanciato l'OPAS su MPS, condizionandola alla bocciatura del piano difensivo di Lovaglio. Ne approfitta Unipol, in progresso di 4 punti, che in base al progetto di Intesa rileverà poi il marchio e metà della rete di Siena, fondendoli con Viper. In coda al listino finisce invece Mediobanca in calo di 5 punti. Altamente volatile il petrolio, con il Brent per dicembre a $102 al barile, mentre il gas naturale sale a €73 al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
12: Iperceramica.
13: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
14: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh.
14: Sì, ma non posso fare tutto io.
13: E chi lo fa?
14: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
13: Tipo Pantera, quello col TH?
15: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
13: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
16: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.

0: Netanyahu ha smesso di usare la carta igienica per pulirsi il buco del culo. Adesso usa la lingua affusolata e vellutata di Parenzo. È lunga abbastanza perché possa entrare agilmente nel suo buco del culo e pulire eventuali residui di merda rimasti.
1: Ma non è che ci aveva ragione Maurone da Mantova che Parenzo si tinge la pelle, perché cioè io sto guardando il video podcast, sembra ci abbia una rapa in testa.
2: Allora ragazzi, mentre aspettavo ho letto una notizia abbastanza incredibile che non mi è nuova, però non è certamente una novità. In una zona del sud, lungo l'autostrada A14, nel tratto tra Foggia e Cerignola, un portavalori è stato assaltato da un comando armato. La banda avrebbe usato delle auto per bloccare la carreggiata, mezzi dati alle fiamme, grande quantità di chiodi, un assalto in stile militare, diciamo, come se fosse un comando. Qui accanto a me c'è la signora Annarita Briganti, che saluto, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: No, buonasera a tutti, come al solito, la solita cazzata.
3: Perché almeno siamo inclusivi per un secondo.
2: Non c'è bisogno di essere inclusivi, perché se uno dice
3: bisogno,
2: tutti,
3: credimi.
2: Se uno dice tutti,
3: non lo
2: è
3: sei.
2: Esattamente
3: non
2: la stessa
3: lo sei.
2: Cosa.
3: Discrimini.
2: È esattamente
3: no,
2: la stessa
3: discrimini.
2: Cosa. Non
3: io
2: discrimino
3: non mi
2: nessuno.
3: Sono inclusa se dici quella parola.
2: Ma non diciamo
3: mi
2: cazzate.
3: Sono inclusa con tutto.
2: Ferma là. Allora, la quale ha detto, beh, questo assalto non è una priorità,
3: no,
2: non è un'emergenza.
3: Non è un'emergenza.
2: Non è un'emergenza.
3: No,
2: assaltano
3: tu cosa
2: di stile.
3: Hai detto?
2: Io ho detto che bisognerebbe militarizzare quelle zone, certo, metterle sotto assedio militare. Perché ferma là. Perché la cosa incredibile mi fa girare subito, mi fa venire il sangue al cervello, la Briganti. Cioè, la cosa incredibile è questa: in quelle zone lì, a Cerignola in particolare, si sa benissimo che assaltano i portavalori. Ora, io la prima cosa che faccio è non far passare un portavalori da là. Non capisco perché insisto nel far passare i portavalori in quella zona tra Foggia, Cerignola, eccetera. Lì ci sono gruppi di banditi speciali. Ragazzi, tempo fa, posso dirti la verità, ti confesso una cosa, ne ho conosciuto io.
1: Sì.
2: Ne ho conosciuto uno di questi che stava in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ne ho conosciuto uno di questi assalitori. Lo sai che cosa aveva nel piede? Aveva nel piede un proiettile, un bossolo. Che proveniva da una sparatoria con i carabinieri. E mi ha raccontato questo signore che loro sono specializzati nei portavalori, ma si sa da 15-20 anni.
3: Però vedi che si sta recuperando. Tu stesso hai detto che in comunità e sta recuperando il suo percorso.
2: Era per non
3: andare
2: in galera,
3: quindi tu hai citato l'esempio perfetto di come va recuperato.
2: Cioè, secondo te non è un problema? Non è un problema.
3: Non è una priorità dell'Italia.
2: Non è una priorità dell'Italia il fatto che in una zona d'Italia.
3: Il paradosso della destra che dice da anni sicurezza, sicurezza, sicurezza, sicurezza e non riesce poi a garantire
2: bisogna,
3: la sicurezza.
2: Bisogna
3: è il più grande fallimento.
2: Militarizzare
3: ma
2: quelle zone.
3: Ma io non ci voglio vivere
2: a
3: in un paese con l'esercito. Ma mica siamo una dittatura.
2: Ah, non vuoi vivere con l'esercito? Vuoi vivere con la gente che dà l'assalto
3: con
2: ai portavalori?
3: Nelle strade.
2: Non è un problema
3: poi,
2: l'assalto ai portavalori.
3: Non è la priorità dell'Italia è la casa, gli stipendi, i diritti,
2: dai,
3: la formazione,
2: musica,
3: la sanità, la scuola.
2: Musica.
3: Pazzesco, i giovani
2: pazzesco. Fermo. Luca da Ravenna.
1: Sì.
2: Adesso torniamo. Luca da Ravenna. Comunque, ragazzi, De Luca potrebbe iscriversi tranquillamente a qualsiasi partito di destra.
3: È di destra, è certo.
2: Ora, De Luca è di destra.
3: Non c'è posto nel campo largo per De Luca, dai.
4: È uno di quei sindaci che sa che la sicurezza è un tema che interessa.
2: Solo voi non l'avete capito.
3: Ma
2: per te non è un problema la sicurezza.
3: Cose di estrema destra, De Luca.
2: Scusa, Briganti, per te non è un problema la sicurezza.
3: Per me non è la priorità del paese in questo momento.
2: La priorità non è la sicurezza. Uno gira per strada, ti taglia la gola.
3: Utilizzata per avere voti. Ma quando mai in Italia ti taglia? Io ho la gola se giri
2: no.
3: per strada.
2: In Italia non giri per strada.
3: Ma se lo stesso ministro Piantedosi ha detto che i reati sono in diminuzione, allora mettetevi d'accordo. Sono in diminuzione o ti taglio la gola.
2: Luca da Ravenna, Luca da Ravenna, l'Italia è sicura. Dimmi.
5: Vorrei mandare subito a fare in culo Parenzo e la Briganti.
2: Sì, dimmi.
5: Subito,
4: e questo si può fare tranquillamente senza che nessuno si offenda.
2: Certo. Dimmi.
5: Rogero e Mollo subito scarcerati. Mollo per ora non si sa nulla, però Rogero subito scarcerato
4: chi
5: perché non è possibile.
2: Beh, insomma, se scarceriamo Rogero penso che non dobbiamo nemmeno pensare di mettere in galera uno.
5: Esattamente.
3: Ma su quali basi?

0: Stai zitto sulle basi,
1: non dice niente. Esatto, stai zitto. Sulle basi.
2: Stai zitta, lei non me lo può
0: calma,
2: dire.
0: Ma calma, glielo dico io al massimo.
1: Se mi entri nella mia proprietà privata, è giusto che io mi difenda in qualsiasi modo. In qualsiasi modo. Io il porto d'armi non ce l'ho.
3: Non mollo, puoi dire.
0: Vabbè, comunque tu sei d'accordo con la proposta Cruciani Giordano?
1: Assolutamente,
0: diciamo.
1: Assolutamente d'accordo.
0: Ma Ribbentrop Molotov, tua sorella, Salvatore da Rimini, vai, forza, Salvatore. È un plebiscito qua, qui è un plebiscito, Salvatore, dimmi. Il popolo, la gente normale, è stata la parte nostra. Lascia perdere poi come va messa poi per terra questa proposta. Ma la gente normale è dalla parte mia e di Giordano.
2: Io vi voglio vedere davanti alla Corte Costituzionale.
0: Ma quale Corte Costituzionale?
2: Entrambi.
0: Salvatore da Rimini, che me ne frega a me di questi dettagli, la Corte Costituzionale.
2: È un dettaglio la Corte Costituzionale.
0: Ma dopo,
2: no. Certo.
0: No, dettagli nel senso della legge. Salvatore, dimmi.
4: Ciao, prima di tutto che entra in casa mia per derubarmi esce fuori in una barra da morto.
0: Ma questo,
4: seconda
0: ragazzi,
4: cosa,
0: ma è la normalità.
4: È dall'altra settimana che
0: anche questo, come sta?
4: Ascoltatori, che veramente il livello.
0: La sifilide, c'ha la sifilide.
4: Dimmi. Questa gente
0: Beppe da Modena, forza, andiamo avanti. Beppe da Modena, forza.
5: Oh, cos'è che ha appena detto la brigantella lì? Che non c'è il rischio che tu cammini per strada e ti accoltellano. No, infatti non ti accoltellano, ti mettono direttamente sotto con la macchina, come è successo con quel maiale islamico di El
0: Kudri. No, calma, quello è un'altra. Ah, quello là, sì, è il Kudri, dice, il Kudri. Il dottore El Kudri. Sì,
2: certo. È italiano.
5: Sguainato, tu lo sguainato, l'altra donna col cazzo, siete spariti, L'hanno giudicato capacissimo di intendere di volere, siete spariti.
0: Lo sguainato,
5: siete
0: spariti. La donna col cazzo.
5: Non vi ho mica sentito dire. Rossi, sì. Non vi ho mica sentito dire.
0: Sì,
5: ah,
0: perché all'inizio pensavano
5: maiale,
0: che fosse il matto, invece poi gli hanno dato del terrorista, ma loro hanno ancora la bocca cucita.
2: Ma lei dov'è quando i bravi ragazzi italiani ci uccidono e fanno ogni tipo di violenza contro di noi? Dov'è lei con questo linguaggio così forbito? È l'attentatore di Modena, è italiano, si informi.
0: È italiano.
2: Non usiamo le informazioni in modo deviato, è italiano.
0: Beh, è italiano acquisito, che c'entra?
2: Ma
0: italiano,
2: che vuol dire italiano, come te, come questa persona che ho di fronte?
0: Calma. Ma non è mai, sì, ho capito,
2: italiano come te,
0: è diventato, no, col cazzo,
2: no,
0: è diventato
2: italiano,
0: è diventato
2: come te,
0: è diventato italiano, no. È una cosa un po' diversa essere diventati italiani, è una cosa un po' diversa.
2: Però se non
0: è
2: vi piace l'Italia
0: italiano,
2: ve ne potete andare, se vi dà fastidio la società
0: multiculturale.
5: Secondo te è normale che io a 14 anni ho dovuto dare lo spray peperoncino a mia figlia per difendersi in stazione delle corriere, a prendere le corriere perché è pieno di sti cazzo di maranza che molestano e rompono il cazzo? Secondo te è normale?
2: Ma chi sono i maranza? Ma è una parola che è razzista.
5: Sì, è razzista. Sì,
2: e lei chi ha votato? Chi dovrebbe garantire la sicurezza?
5: Per colpa vostra.
2: Ma vostra di chi? Chi dovrebbe garantire la sicurezza?
5: Vostra, della vostra sinistra buonista.
2: Mi risponda, chi dovrebbe garantire la sicurezza in stazione?
5: Gente che non sa parlare italiano e pretende la cittadinanza, ma che cazzo
2: il comizietto, vabbè,
5: ma ciao. Ti devi vergognare.
2: Ma lei si deve vergognare che non riesce neanche a rispondere a una domanda. Chi deve garantire la sicurezza in stazione? Se la prenda
5: lo
2: con
5: stato,
2: chi non garantisce,
5: certo,
2: la sicurezza in stazione.
5: Stato,
2: ecco.
5: Stato. Infatti bisogna agire in maniera urgente contro tutta questa situazione di merda che si è venuta a creare per colpa vostra, perché sono 30 anni che fate entrare.
2: Ma in realtà negli ultimi anni non c'è stato un governo di sinistra.
0: Fermo,
2: le do questa breaking news.
0: Fermi tutti che abbiamo un ospite qui alla mia sinistra. Fermi.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: La Zanzara.
0: Comunque ragazzi, l'altro giorno stavo vedendo le immagini del Pride a Udine, per esempio. Leggo poi sui giornali: tra gli stendardi arcobaleno una lunga bandiera palestinese. Le immagini del Pride a Udine.

0: Ora voi pensate l'imbecillità. Fino a dove può arrivare l'imbecillità?
1: Scusami,
0: fermo, fallo dire a me. Tra gli standard arcobaleno, una lunga bandiera palestinese. Ora, questi signori non hanno capito un cazzo. Non hanno capito. Stendono la bandiera palestinese dove il gay pride non lo potrebbero fare perché gli taglierebbero l'uccello. Questo è il punto fondamentale. A questi signori taglierebbero l'uccello. Li impiccherebbero. Non c'è stato mai un gay pride in quelle zone, nemmeno uno c'è stato. Cosa hai da dire su questo, briganti? Un cazzo hai da dire
2: su
0: questo?
2: Ho da dire che non vedo l'ora, purtroppo, di vedere Nazza e poi te lo racconterò.
0: Ma cosa c'entra con questo? Non puoi dire nulla.
2: Per me il gay pride ha tutto il diritto di esporre le bandiere che vuoi. E chi nega il genocidio che è nato nega l'orrore della storia.
0: Ma cosa c'entra?
2: Il genocidio c'è.
0: Ma cosa c'entra col fatto di esporre
2: l'indifferenza generale?
0: Cosa c'entra? Cosa c'entra esporre la bandiera palestinese?
2: Ma perché non possono esporre la bandiera palestinese?
0: Ipocrisia.
2: Ci sono tanti attivisti della comunità LGBT.
0: Non potresti sventolare quella bandiera, vergogna.
2: Ma non è vero, perché io ho parlato. Ma io ho parlato con dei dissidenti palestinesi, quelli che sono riusciti a fuggire.
0: Quelli che stanno in Occidente.
2: Quelli che sono riusciti a fuggire.
0: Cosa vuol dire?
2: Considerando il genocidio,
0: sono a favore dei finocchi, sono a favore degli ricchioni.
2: Cruciani, queste parole non le dici.
0: Musica. Alla sinistra il mitologico, imperterrito, indomabile Joe Formaggio.
3: Ciao,
0: buonasera. Eccoci qua, Formaggio. Hai davanti delle cose. Mi sembrano tre cartucce.
3: Ieri sono andato a caccia.
0: Sì.
3: Ho raccolto sti bossoli qua. Ho detto li porto alla zanzara.
0: Sì.
3: Perché?
1: Allora, che senso ha?
3: No, che senso ha? Che
0: cioè,
3: la gente si sta rompendo i coglioni.
0: Ah, tu dici la gente
3: la
0: non
3: gente
0: è più.
3: La gente a casa normale, che ha anche un porto d'armi, fedina penale pulita, tutto quello che vuoi, vuole difendere.
0: Sì.
3: La famiglia, la casa e qualsiasi cosa.
1: Le armi,
3: e fra poco non li trovi in mezzo ai campi di gente che va a sparare ai fagiani e alle lepri. Li troverai davanti alle porte di casa quando la gente sparerà ai ladri.
0: Cioè tu dici arriveremo a questo, al fatto che la gente si armerà sempre di più, magari si procura delle armi illegalmente per difendersi.
3: Ma
0: qualcuno lo farà.
3: La maggior parte, tutti quelli che conosco hanno armi, hanno la fedina penale pulita, però vogliono un bene dell'anima ai propri averi e alla propria famiglia.
0: Cioè tu dici la roba
3: mazza
0: è come la vita, è come la vita.
3: Ma
0: la
3: certamente vale di più, valgono di più i miei averi, quindi la mia famiglia e i miei averi, che un bastardo che viene a casa mia di notte, butta giù la porta per portarmi via quello che ho sudato per avere.
0: Cioè tra la tua roba e una vita umana del ladro vale nettamente
3: ma non gliene frega niente a nessuno della vita umana del ladro. Pensi che a Stacchio e agli altri gliene freghi qualcosa di quello che è morto?
1: No,
3: perché hanno messo a repentaglio la vita delle persone oneste che stavano lavorando e degli averi.
0: Mollo,
3: bisogna dargli una medaglia. Allora, questi.
0: Cioè,
3: purtroppo
0: non ha finito il lavoro.
3: Non ha finito il lavoro. Allora, devi tener conto che Rogero, Mollo sono i martiri di questa rivoluzione positiva che crescerà sempre di più. Ci saranno
0: tantissimi
3: altri Mollo e Rogero. E finché si arriverà, che diventa normale. Sì, sono dei martiri. Sono dei martiri di un'ingiustizia allo Stato. Prima hai detto una cazzata anche tu.
0: Cioè?
3: Riguardo al trasporto dei valori no? Non è che non dobbiamo farlo passare di lì, dobbiamo sterminare quella gente che va ad attaccare. Mandi l'esercito.
0: Ci passano quelli là e spari col bazooka.
3: Ma gli spari addosso a sta gente qua che si arma con Kalashnikov, eccetera, vanno ad assaltare un portavalori. Non è che dobbiamo chiudere le aziende e non far passare i portavalori. Mandiamo l'esercito anche con i carri armati, cara la mia briganti, e spariamo.
2: A parte che i cacciatori mi fanno schifo. Lei è pericoloso.
3: Levi questo coso.
0: No,
2: chiami qualcuno per togliere questo proiettile dal mio. mio spazio non fisico, per favore. Io non lo voglio.
3: Tu che sei anche ambientalista, dovresti ringraziarmi che l'ho tirata via dalla terra.
2: È pericoloso socialmente per le cose che dice. Sta incitando a uccidere altri esseri umani.
3: Ma guarda, quando ero sindaco l'ho messo il cartello e non mi hanno neanche condannato. L'unica volta

0: scelta che non mi hanno condannato è stato quando ho detto difendiamoci e attenti cari ladri, che se venite nelle nostre case vi spariamo.
1: E poi in carcere
0: non venite nelle nostre case perché vi spariamo, basta.
1: Voi incitate a uccidere, poi purtroppo in carcere ci vanno le persone semplici, i Mollo Roberto, che vi ascoltano.
2: Ma cosa,
0: stai dicendo? Ti ho detto che sono dei martiri.
1: E poi sono dei martiri.
2: Ma non ho capito cos'è che ti dà fastidio di queste cose qua.
1: Io nel mio spazio fisico non lo voglio, non sono obbligata ad avere.
0: Dove finisce il tuo spazio fisico?
1: Uno strumento di morte.
2: Ma faglielo vedere. Faglielo vedere.
0: Non è uno strumento di morte.
2: Questo è uno strumento di vita.
0: È uno strumento di difesa.
1: Io sono contro le armi. Già il fatto che lei si qualifichi come cacciatore, ripeto, mi fa schifo.
2: Sì, è un cacciatore.
1: E fa schifo.
2: Qual è la tua specialità? Che cosa
1: legale
2: vai a cacciare di solito?
0: Lepri. Piacciono da morire.
2: Ecco, com'è? Aspetta, descrivici un attimo con una musica di sottofondo com'è cacciare una lepre. Una musica lenta di poetiche. Sì, di queste poetiche.
0: Il cane. Sì. Il cane trova la lepre dove è nascosta.
2: Sì.
0: Parte la lepre.
2: Sì.
0: Tu la miri. Sì. E la uccidi.
2: Sì, ma come avviene tutto? L'appostamento quanto dura?
0: Beh, dipende, può durare 5 minuti se sei fortunato, può durare anche mezz'ora, può essere che esci e non trovi niente, però quando la trovi la soddisfazione è
2: enorme. E poi che fai? Vai il cane là o vai tu a prendere la lepre morta?
0: Vado a prenderla io.
2: Vai a prenderla,
0: il cane te la porta anche, ma di solito uno va a prenderla, il cane sta lì.
2: E il momento in cui stai lì col fucile e prendi la mira, che momento è quello là in cui vedi la lepre?
0: È un momento di gran gioia.
2: Di gran gioia.
0: Di passione.
2: Di adrenalina.
0: Di adrenalina.
1: Uno che gode uccidendo altri esseri viventi.
0: C'è più adrenalina negli uccelli e nei fagiani, nella cosa al volo, no?
2: Ah, vai, ci vai ogni tanto,
0: sì,
2: i fagiani.
0: Ci vado.
2: Eccetera. E quanto vale una scopata o un colpo a un fagiano o una lepre, diciamo?
0: Beh, insomma.
2: Sì, lo so, tu sei un amante anche della fessa, per carità di Dio.
0: Io sono un amante di mia moglie.
2: Sì,
0: saluta Silvia, ti ha appena salutato.
2: Sì, Silvia, saluto Silvia, assolutamente. Però in generale sei un amante della fessa, diciamo.
0: Sono etero, non sono gay. Di che vada in Iran a fare un po' di
2: pubblicità. Ti è sempre piaciuta la fessa, no? Cioè,
1: lei è molto frustrato più che etero, perché uno che gode uccidendo altri esseri viventi.
0: Sono etero, ho tre figli. Due ragazzi bellissimi che sono etero anche loro.
1: Quando
0: mi hanno intervistato l'altro giorno mi fanno: ma se tua figlia
1: etero, ma se siamo tutte bisessuali, come fa a dire?
0: Tu sarai bisessuale, io non sono bisessuale.
1: Anche Davide lo è. Quindi smettiamo di dire
0: un ragazzo, ma nel senso non mi fa nessuno.
1: Smettiamola di dire sciocchezze, dai.
2: Scusa, non ho capito, che hai detto? Ti hanno intervistato?
0: No, mi hanno intervistato, ma suo figlio, se fosse gay, non c'è nessun problema.
2: Però sarebbe un dispiacere.
0: Sarebbe un dispiacere da morire.
2: Enorme.
0: Se tua figlia si fidanzasse con un africano, sarebbe un disastro?
2: La diseredi addirittura?
0: Beh, ma insomma, non succederà mai. Non succederà mai perché la mamma li sta tirando su alla stragrande.
1: Sì. Ma come fanno a stare con un cacciatore?
0: Mia moglie.
2: Se tua figlia si mettesse con un nordafricano sarebbe...
0: È impossibile. Se mia figlia si mette con un nordafricano,
2: sarebbe
0: per
2: tragedia.
0: Sarebbe una tragedia. Sarebbe un dispiacere. Un dispiacere da morire.
2: Il figlio Finocchio?
0: No,
1: ma non si dice così.
0: Questa qua è pura fantasia.
1: Comunque
0: perché non può, ma vergogna
1: di dirlo. Nel senso,
2: cercheresti di farlo recuperare, diciamo, di recuperarlo.
1: Ma non c'è da
0: ci proverai fino all'ultimo.
2: Ci
0: è presente alla Lino Banfi quando porta il figlio dalla prostituta di lì. Dai che proviamo a guarirlo, ecco.
1: Ma non c'è da recuperare.
0: Le proverei
1: e lei
0: tutte quante.
1: Frustrato, quelli che parlano così sono i primi che poi sono omosessuali.
0: Non sono frustrato, non me ne frega un cazzo. Uno può andare a letto con chi vuole, però non può andare a Gay Pride con luxuria a mettere il culo di fuori, perché io voglio passare e non voglio vedere culi pelosi in giro.
1: Ma poi
2: scusa, ferma, però lui ha detto un'altra cosa. Però lui ha detto: uno può fare quello che vuole. Io personalmente, uno potrà avere delle preferenze. Non vorrei un figlio omosessuale.
0: Non voglio un figlio omosessuale e non voglio che mia figlia si metta con un nero.
1: Ma omofobia e razzismo, ma soprattutto che anche lui è gay.
2: Ma
1: anche lei è gay, che viene qui a fare il macho miscio con i proiettili.
0: Come Berlusconi, sai che aveva quel pezzettino di lesbico addosso.
1: Non sa di cosa parla.
2: Fermi tutti, fra poco torniamo con alcune frasi cult di Joe. Aspetta. Forma che c'è. Aspetta, adesso arrivi tu, non ti preoccupare. Oggi sei malandato. Ti sento malandato. Cerca di recuperare. Che più avanti abbiamo un collegamento molto importante. Abbiamo un collegamento con la

0: Lasciata Topina, una cosa incredibile.
1: Oh,
0: fermi tutti.
1: Oh mamma.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
4: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
5: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
6: www.sistemi.com.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
9: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
12: evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
14: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 dal 7 ottobre solo su Netflix.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Amico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: La Zanzara.
2: Per piacere, possiamo togliere la cittadinanza alla Briganti? Grazie.
0: È una proposta proposta che non prenderei in considerazione. Nonostante io sia contrario al 90% delle cose che dice, è italiana, noi siamo coerenti, dunque la cittadinanza non gliela togliamo.
1: Però ho già il piano B. Vorrei comunicare all'ascoltatore che Parigi mi accoglierebbe, quindi potete anche togliere.
0: Ma sì, ma non è uguale essere italiano o francesi. Io col cazzo che io non col
1: Parigi
0: cazzo.
1: È un modello.
0: Io potevo diventare
1: Parigi è un modello
0: potevo
1: per l'Italia.
0: Diventare francese.
1: Parigi.

0: un modellissimo.
1: Sì. Parigi, un modellissimo.
2: Certo. Allora, ragazzi, le ultime affermazioni di Gio Formaggio, credo, in una trasmissione. Tra l'altro, caro Parenzo, con Chiara Francini, inviata della trasmissione del dottor Gomez. Del dottor Gomez.
3: Senti cosa ha detto.
4: Prima di entrare in guerra, secondo me il fascismo ha fatto parecchie grandi belle cose. Ti sto parlando?
3: Pazzesco.
4: Come il generale parla della decima massa prima del 43?
5: Generale chi è?
4: Generale Vannacci. Il generale chi è?
2: Francini.
0: Stai facendo anche tu il saluto Vannacciano?
2: No.
0: Grande scoop. Crux saluta al futuro nazionale.
2: Anche perché questo è il saluto di futuro nazionale.
0: Ma non hai visto?
2: Ma no, ma che cazzo ne so il futuro insomma, di... Aspetta, vai avanti. No, 3 è il numero del file.
0: Il 3 è il numero perfetto.
2: Senti.
5: Che colore ha la pelle di un veneto?
4: Bianca.
5: Bianca.
4: Sì.
5: E quindi una veneta nera è meno veneta di te?
4: No, non è meno veneta di, non è meno
0: non
4: veneta
0: è per
4: di
0: niente
4: me.
0: Veneta.
4: Però non è la normalità. È diventato ormai normale che metà dei carcerati e di chi commette crimini, furti, rapine, eccetera, in Italia è non italiano.
2: Allora, uno dei motti di formaggiani, se così si può dire,
3: scandalo,
2: uno dei motti formaggiani è ladro morto, ladro
0: non ruba più.
2: Ladro morto non ruba
0: più. Vabbè, è verità, no?
2: Ladro morto
0: non ruba più.
3: Che scandalo.
0: Oh, no.
2: L'altra cosa va.
3: Scandalo di persona.
2: Ma perché scandalo?
0: È la stessa roba che dicessi Parenzo, conduttore morto non che conduce scandalo. Più. Dove lo sta lo scandalo? Conduttore
3: sei
0: morto
3: proprio...
0: non conduce più.
3: Sei,
2: e poi lui mi ha detto prima, è la stessa cosa che fa Israele, difendersi. La stessa cosa che fa Israele.
0: Israele si sta difendendo. L'unica cosa che accomuna me e Parenzo è l'amore innato per Israele.
3: Sì, ma non dirlo.
0: L'amore innato per Israele. Poi, l'unica roba che mi rende vicino.
2: Se tu dici Israele si sta difendendo e noi ci difendiamo dai ladri. Stessa
0: e
2: cosa.
0: Noi ci difendiamo dai ladri. Stessa
2: scusami, l'ICE, tu vorresti un ICE italiana?
0: Certo.
2: Per cacciare gli diciamo per la remigrazione?
0: Assolutamente sì.
2: Cioè un ICE italiano.
0: Un ICE italiana, ma è nel programma anche di futuro nazionale.
2: Un reparto
0: speciale
2: anti-immigrazione.
0: Che anti-immigrazione, che prenda gli immigrati regolari che sono qua, li carichi su un aereo, su una bananiera, su una barca, quello che vogliamo, e li manda a casa. Li manda a casa. Penso che sia normale.
1: Ma dove li mandate?
0: Se uno viene se uno è irregolare in Italia e viene dal Gambia, lo manderemo in Gambia.
1: Se uno è irregolare
0: e viene dall'altro, non ci servono.
1: Mentre lei fa
0: perché gli immigrati
1: fanno i lavori che lei non vuole fare.
0: Ad oggi gli immigrati per lo Stato italiano sono una disgrazia. Perché ci costano di sociale, ci costano di tutto,
1: gli italiani non vogliono
0: proviamo
1: fare.
0: A togliere i sussidi, proviamo.
2: Cioè, tu dici sono una disgrazia economica,
0: ma
2: e anche di sicurezza.
0: Di sicurezza. Ma allora proviamo a togliere.
2: Cioè, l'Italia
0: tutti...
2: senza immigrati andrebbe meglio?
0: Andrebbe alla stragrande, un po' meno gente, si starebbe anche meglio. Anche perché prova a togliere
1: senza
0: i sussidi,
1: fascisti e razzisti,
0: prova a togliere
1: saremmo,
0: i sussidi alle famiglie
1: meglio.
0: Degli immigrati, prova a mettergli. Siccome non hanno mai partecipato a pagare le tasse
1: news.
0: Fino adesso, prova a fargli pagare
1: questa.
0: Un'assicurazione per la sanità, perché la sanità
2: tu dici,
0: oggi
2: non dovrebbero usufruire delle nostre
0: assolutamente
2: perché noi abbiamo pagato le tasse su cui
0: ascolta,
2: abbiamo costruito.
0: Se tu vai a Dubai e in tanti altri paesi
1: e trova un medico di origine
0: prima ti fai
1: cose.
0: Un'assicurazione sanitaria, sì. Altrimenti non ti curano, invece
1: certo.
0: Qua tutti quanti vanno a mungere dalla milking cow, sai cos'è la milking cow? La vacca da mungere. Ospedali che non
1: e
0: hanno
1: vede all'origine dei medici.
2: Non ha detto una cazzata su questa cosa qua.
1: Certo.
2: Tu arrivi qua e puoi usufruire di tutti i nostri servizi senza avere pagato
0: e non hai mai pagato un centesimo.
1: Ma no, ma
0: che
1: li
0: cazzo?
1: Integri
0: mio nonno è stato in guerra, mio nonno è stato in campo di concentramento, mio padre ha lavorato per 60 anni, io sto lavorando, questi qua vengono
1: fascista.
0: E mungono la mucca. Io non voglio assolutamente dare un centesimo a questa gente.
2: Musica. Che c'è, Davide? Che c'è? Cosa vuoi dire?
3: Stai insultando
2: continuamente.
3: Ma non insulto continuamente. Dico intanto che mi dispiace per la sua aggressività, per come si presenta, per questa virata. È cresciuto, deve tutto a Giorgia Meloni. Ora si è buttato delle braccia.
2: Vabbè, queste sono
3: del generale.
2: Abbiamo già parlato.
3: È un traditore.
0: No,

0: Giorgia Meloni a tradire il Veneto. È stata Giorgia Meloni a tradire il Veneto. Ha regalato il Veneto alla Lega, che era il 7%.
1: Vabbè, ma lasciamo perdere queste pieghe vostre.
2: No.
1: Dai.
2: Lasciamo a perdere niente, è un traditore.
1: Ma traditore, traditore di che cosa? È passato di partito,
2: si è fatto eleggere,
1: l'hanno fatto in 100.000 di cambiare partito,
2: fatto,
1: dai, che
2: non
1: dire?
2: Difenderlo. Non si è fatto eleggere, no, non dovrebbe dimettere dal consiglio regionale del Veneto, sto traditore.
1: Davide, non ci sono. Aspetta, Davide da Parma, dimmi Davide, dimmi che c'è.
3: Ciao. Ah,
1: dimmi che
3: ciao,
1: c'è,
3: bro.
1: Che c'è?
3: No,
1: che c'è?
3: Volevo dire a Joe che lui non ha capito come funziona le fabbriche in Italia, perché dove lavoro io, nella lucidatura interna dei serbatoi, c'è uno del Marocco, uno delle Filippine e uno della Nigeria.
1: Vabbè, allora che c'entra?
3: Lui, no, è lui non è che vuole, lui non è che non vuole che la figlia stia con un nero, lui non vuole che la figlia stia con un nero povero, perché se il nero gira il Lamborghini lui è contento. Perché
4: ma che
3: non
4: cazzo stai dicendo?
0: Non è una questione economica, è una questione di cultura, economica. Di religione, di rispetto per la bandiera. Qua continuate a parlare, non ho mai visto una bandiera italiana, né al Gay Pride, né ieri, quando è stato? Sabato a Vicenza, sono arrivati in 500 Mao Mao a fare casino, 500 Mao Mao a fare casino, hanno messo a ferro e fuoco la città e sputando addosso, facendo disastri, e questi dicono che vogliono cambiare l'Italia. L'Italia verrà cambiata, sì, ma li mandiamo fuori dai coglioni tutti.
5: Se li fuori così, dalle che reazione
0: non me ne frega
5: avere?
0: Niente, questi
5: no,
0: qua, non me ne frega
5: fregare.
0: Niente. E ricordati, ragazzi, Crux, questo lo devi dire in radio. I ragazzi dai 15, 16, 17 anni, i ragazzi italiani, stanno venendo su. Che non è, dobbiamo sfatare il mito che sono smidollati. Stanno venendo su con una cattiveria contro questi Maranza e questi africani di seconda generazione che rompono le balle. Vedrai a breve, riscatto dei nostri giovani italiani. Viva i nostri ragazzi italiani! Viva i nostri ragazzi italiani!
5: Ma stai citando la violenza dei minorenni, ma questi
0: sono loro che fanno violenza per primi.
5: Questi che voi chiamate Maranza sono più italiani dei Fidi e il signor non mi ricordo come si chiama.
0: Non hanno niente di italiano.
1: Tu faresti nelle scuole corsi di fucile, di sparo, più che corsi di educazione sessuale?
0: Allora, intanto educazione civica, non vedo che male c'è,
1: corsi di
0: educazione di autodifesa
1: di armi
0: per le donne, ma infatti stanno già facendo da parecchi nel Vicentino, tutti fanno corsi di difesa per le donne e se ti insegnano, ma guarda, io ho fatto il militare, no? Io ho fatto il militare, ero armiere, aiuto artificiere, lo Stato si fidava di me.
1: Ma non ho capito che male c'è nelle scuole a fare dei corsi di tiro, dei corsi di tiro nelle scuole.
5: Se entrano le armi nelle scuole mi incateno, non so, a Radio 24.
0: Succede il contrario, quando uno
1: è sempre un transessuale normale,
0: quando
1: invece
0: uno padroneggia con un'arma, quando uno padroneggia con un'arma non succede assolutamente niente.
5: Estremamente transfobica, perché tu hai paragonato uno strumento di distruzione di morte a una persona che legittimamente ha fatto un percorso di transizione.
1: Ho detto, tu preferisci che entri un transessuale magari a insegnare l'educazione sessuale piuttosto che un'arma.
5: Ma tutta la vita, ma le armi
1: è meglio
5: non
1: imparare
5: si possono
1: a sparare piuttosto che una lezione sull'inclusione.
5: Ma non sono lo stesso campionato, uno porta amore e un altro porta morte.
0: Cos'è che porta amore il transessuale? Un'arma o una cartuccia di per sé non sono niente.
5: Non sa neanche
0: non sono
5: cosa
0: niente.
5: Significa.
0: Devono imparare a conoscerla. Quando tu conosci un'arma,
2: sei ossessionato dai transessuali, perché?
5: Esatto, perché? Bravo,
0: no,
5: Davide,
0: a me non interessa assolutamente niente. Però
2: sei ossessionato,
0: io ho tre figli.
2: Perché?
0: No, aspetta, dopo mi dici la tua spiegazione. Ti dico, io ho tre figli, no? Uno in seconda superiore, uno in prima, no, anzi, uno in terza, uno in seconda e una bambina che è in prima media. Sì. Bene, non vorrei che la sua insegnante avesse il cazzo. Posso dire questo? Posso avere questo? Visto che pago le tasse, posso che le maestre dei miei figli non abbiano il cazzo? Sto dicendo una bestemmia in chiesa.
5: Sta dicendo una cosa che dovrebbe essere un reato.
0: Allora mi manderò a scuola privata, pagherò 2.000 euro al mese e dirò: signor preside, visto che pago, posso evitare che la maestra di mio figlio abbia il cazzo? Visto che siamo in libertà.
5: Dovrebbe cacciare.
0: Ma perché?
5: Ma secondo me
0: quando
5: questo soggetto,
0: quando vai a scuola, Crux, sai,

0: dicono: ma tuo figlio è allergenico, vuole il cibo alla, vuole sto cazzo. No, io voglio che la maestra di mio figlio non abbia il cazzo. Dove è scritto NB? Nota bene.
1: Dovreste essere cacciati da tutte le scuole.
0: Gli scriviamo anche please.
2: Se non vuole una professoressa transessuale, saranno cazzi suoi.
1: No, è trasfobia che andrebbe punita in un paese civile legalmente.
2: Va bene, grazie. Questo era il mitologico. Dimmi,
3: grazie pure. No, dico, ma non è che cosa gli fai il test? Dici scusi all'insegnante, così dici scusi a lei cosa gli piace andare a letto con i maschi.
1: Le metti le mani addosso.
3: Ma è una vergogna.
2: E cosa si fa? Semplicemente questo. Secondo lui un professore non deve essere transessuale.
0: Non è possibile avere le maestre che avevamo noi, sai, quelle un po' tarchiotte. Bruttine, che ti dicevano studia e magari sai, ti davano lo scopellotto. No, dobbiamo avere il transessuale che ti parla della Palestina, ti parla di tutte ste rotture di coglioni qua. Io voglio le vecchie insegnanti. Viva le vecchie insegnanti che hanno fatto grande l'Italia.
2: Grazie formaggio,
3: grazie.
2: Giovanni da Milano.
3: Lo ringrazia pure, mamma.
2: Giovanni, dimmi.
4: Sì, pronto, ciao, buonasera. Io sono un driver e frequento gli aeroporti.
2: Sì, dimmi, fratello.
4: E bisogna fermare subito gli arrivi da tutte le nazioni. Tutti i giorni arrivano milioni e milioni di extracomunitari.
3: Ma dove
4: con 50
2: milioni non credo.
4: A Bergamo, ma di chi parla? Stai in silenzio.
3: Milioni
4: assassino.
3: A Bergamo.
4: Assassino, stai in silenzio.
2: In che senso assassino? Scusami, specifica.
4: Lui festeggiava.
2: Ci fa presto a dire assassino, come si diceva a bambini.
4: Quando uccidevano un sacco di bambini, Giulio,
3: non ti devi permettere, di pensare. Io non ho mai festeggiato la morte del suo
2: figlio.
4: Festeggiavano.
3: Non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, non festeggiare, smetterla di dirlo, perché altrimenti ti arriva una bella querela.
4: Sì, vieni, vieni che ti denuncio per estorsione. Vieni,
3: non ti
4: aspetto proprio.
3: Non ti permettere di dirmi che io ho ucciso qualcuno, brutto infame. Non ti devi permettere
4: per estorsione.
3: No, bravissimo,
4: ti
3: non ti devi ritira immediatamente quello che hai detto. Io non ho ucciso nessuno.
4: Domani mattina
3: vado a denunciarti. Bravo, ti aspetto.
4: Adesso io non ho chiamato per parlare con te.
3: Ti aspetto.
4: Hai capito?
3: Tu devi,
4: io devo
3: tu
4: parlare
3: devi
4: con
3: chiedere scusa. Io non ho ucciso
4: Giuseppe.
3: Nessuno. Vergognati.
4: Hai capito? Hai capito? Io devo parlare chiedi con Giuseppe. Giuseppe.
2: Hai detto però chiedi che lui scusa. Esulta, lui esulta per la morte. Ha chiedi detto
4: scusa. Lui ha sempre patteggiato per loro.
2: Patteggiato per chi? Perché cosa vuol dire? Per chi?
3: Il patteggiamento
4: per quelli che uccidevano tutti Gaza.
3: Ma
4: lui tutte le
3: zitto,
4: sere era in televisione a raccontare le palle.
3: Le sere no.
4: Le palle sai come sono? Con il film
2: fermo
4: che fanno
2: là, fermo,
4: vedere.
2: Fermo là Giovanni, fermo là.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento

0: Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
2: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
3: La zanzara.
4: Sì, volevo una delucidazione sul decreto Totò e Peppino. Ma se un ragazzino si affaccia su un cancello privato per rubare, che ne so, un mandarino da un albero, gli posso sparare in faccia o no?
5: Questo è uno che pretende di prendermi per il culo, ma ancora non ha capito come gira il vento. Caro Davide, ti voglio presentare un signore, un ragazzo che ha 35, 36, 37 anni. Faccio conoscere, perché è un imprenditore del lusso. Tu ami gli imprenditori, dunque dovresti amare questo imprenditore bolognese, laureato in fashion design, è diventato famoso sui social per dei contenuti soprattutto a tema lusso. È amico anche di Joe Urso, del nostro amico Joe Urso, conoscente di Joe Urso, ha una Porsche personalizzata spesso. Bolognese Davide Pedretti, buonasera.
6: Ciao ragazzi,
5: eccoci qua, come andiamo? Posso subito capire una cosa?
6: Certo.
5: Tutto il tuo outfit oggi, quanto vale? Il tuo outfit, che è Yves, che cos'è?
6: Beh, tutto Louis Vuitton, ma non so, non ti so
5: più
6: fare
5: o meno
6: la,
5: più o meno una
6: non
5: valuta.
6: So, io non guardo i prezzi quando compro, però
5: non guardi mai i prezzi.
6: Beh, perché si guardano i prezzi?
5: Beh sì, ma la gente normale guarda i prezzi.
6: Però indicativamente ma sai cos'è? Che la gente dovrebbe lavorare di più per potersi permettere quel che vuole, capito?
5: Sì,
6: per poter andare al ristorante senza guardare lo scontrino, capito?
5: Ecco, tu di solito quando vai al ristorante, per esempio, quando vai con una donna, con una tua fidanzata, una tua conoscente, una tua amichetta, eccetera eccetera, quanto puoi arrivare a spendere?
6: Ma dipende, puoi andare al McDonald's, come puoi andare
5: Uno stellato. Quando vuoi fare bella figura, cioè quanto sei riuscito a spendere in un ristorante?
6: Ma è per due persone a testa, intorno ai 1500 euro anche.
5: 1500?
6: Sì.
5: 1500 a testa,
6: meno degustazioni, intorno ai 500 euro, e poi dopo ci metti una bella boccia.
5: Certo.
6: Insomma, no?
5: Ecco, la tua luxury life, diciamo, tu fai una vita da lusso, diciamo, no?
6: Ci proviamo. Vuoi
5: ci provare, eccetera. Descrivici in cosa consiste questa vita.
6: La giornata tipo, sostanzialmente, lavoro.
7: Ti svegli a che ora?
6: Mi sveglio alle 6:30 di mattina, alle 7 sono già operativo a lavorare.
5: Sì. Che lavoro fai?
6: Compro e vendo orologi lusso, un'azienda, sì. Che...
5: Ecco, il tuo orologio che sta lì, quanto vale, per esempio?
6: Ma questo Patek?
5: Sì.
6: Questo 135.000 euro.
5: 135.000
7: un apartamento.
5: 135.000
6: un appartamento, ma locale, un garagino. No?
5: Sì, un garagino.
6: Garagino in centro Bologna, no?
7: Porti al polso un molo locale.
5: Ma io non ho capito che male. Per me uno dovrebbe stare attentissimo quando esce,
6: soprattutto
5: 135, perché in questo paese di merda non si può uscire tranquillamente.
6: No, assolutamente no. Infatti, la sicurezza è un problema
5: serissimo, no? Serissimo, eccetera. Allora, questo orologio qua, però, 135.000, tu, cioè. Che cos'è che ti attrae di questa roba qua?
6: Ma il prezzo? È stato simbolo. Sì, oggi come oggi è stato simbolo.
5: Lo status symbol è... Che cos'è oggi per te lo status symbol? Una maglietta, una marca?
6: No,
5: per esempio anche quella specie di borsetta lì,
6: questa è la mia borsa, questa contiene tutti i miei oggetti, perché comunque quando vai fuori...
5: Quanto costa quella borsa, per esempio?
6: Non lo so, ti dico intorno ai 3.000 euro.
5: Euro per la borsetta, per conto. No, ma per carità di Dio, va benissimo. Eccetera.
8: No, va malissimo.
6: Va malissimo.
8: Poi porta al polso una cosa da 135.000 euro e poi si lamentano se gliela rubano. Cioè, voi ostentate.
5: Certo, uno ha il diritto di portarla. Per me è una cazzata portarla.
8: In un momento di crisi economica,
5: questa è una provocazione.
8: Ci sono persone che in una vita non riescono a guadagnare 135.000 euro, vanno in giro così, sottovalutando i pericoli di ogni posto del mondo, e poi è colpa dell'Italia, è colpa della sinistra se mi rubano l'orologio da 135.000 euro o la borsetta da 5.000 euro.
5: Ah, non ho capito, perché è un'offesa esibire queste cose.
8: Perché è un'offesa esibire? Per le persone che non arrivano a fine mese, ed è veramente ingiusto che persone più colte, più preparate, più brave, oltre che una cafonata, è proprio secondo me un'offesa alla società di oggi.

0: un cervello e possiamo sviluppare.
1: Cioè, tu dici chi resta povero è perché alla fine, certo, vuole restare povero.
2: Non c'è, non è povero,
0: è povero di mentalità,
2: resta è povero
0: qua.
2: Che si comprano la macchinona rosa e che danno 900 euro al mese ai loro collaboratori.
1: Però io voglio sapere
0: 900 euro, no, guardi, i miei collaboratori prendono
2: Sì, tutti dicono questo, poi parlo con i collaboratori.
1: Questo che ne sai?
2: Perché Cruciani me ne sono occupata mille volte. Tutti dicono, ah no, da noi gli stipendi sono ottimi, poi cerco queste persone che hanno paura di dire il pubblico e sono tutte sotto
1: paga. Questo non lo
2: guardi, caso non lo so, però nel mio caso
0: siamo pochi ma buoni, ben pagati e ben retribuiti.
1: Musica.
2: Dicono tutti così.
1: Ovviamente Pedretti è dalla parte, immagino, di chi si vuole difendere dentro il proprio ufficio.
3: Scusami.
1: Che c'è, Davide? Dimmi che c'è.
3: No, voglio capire una cosa, ma che senso ha dire che uno porta al polso un orologio da 135 mila?
1: Perché gliel'ho chiesto io. Chi espone quell'orologio?
3: Anzi.
1: Perché lo vuole esporre, vuole far sapere che quello è un orologio costoso.
2: E allora non lamentarti, scusami.
1: Calma. Lui pensa che lo Stato debba proteggere anche il fatto che lui è ricco e vuole esporre la sua ricchezza.
3: Certo,
1: a proposito del tuo,
3: derubare,
1: diciamo, tu hai installato, la cosa è incredibile, hai installato un sistema contro i ladri dentro la tua, non so se abitazione o negozio.
0: No, il negozio
1: che è col gas.
0: Sì, nebbiogeno, siamo stati costretti a...
1: Un nebbiogeno.
0: Sì, a mettere il nebbiogeno, che cioè, praticamente quando scatta l'antifurto, semplicemente spara questo fumo e diventa, tutto il negozio diventa bianco, quindi impedisce, no, ai ladri di entrare. No, siamo stati costretti a metterlo perché, io non lo volevo, perché chiaramente è di una bruttura pazzesca, cioè conta che il mio negozio sono 15 metri quadri, io quando l'ho ristrutturato ho speso intorno ai 140-150 mila euro, ho fatto tutti i lavori, e quindi mi ha veramente... è un pugno in un occhio, però l'abbiamo dovuto installare per forza perché per assicurazione, perché assicurazione chiaramente dopo.
1: Però questo nebbiogeno, mi dici che tutela il ladro in qualche modo.
0: Tutela il ladro, certo, perché? Sai perché? Perché io non l'ho potuto mettere dove lo volevo mettere, perché io lo volevo mettere nascosto, no? È di una bruttura pazzesca, c'è, cioè una roba inguardabile,
1: cioè,
0: fa schifo.
1: Allora?
0: E invece sai cosa ho dovuto fare? L'ho dovuto mettere visibile perché doveva sparare in un certo modo e lasciare una via di fuga al ladro, cioè io devo permettere al ladro di scappare, perché altrimenti
2: e cosa
0: essere...
2: fa? Lo uccide?
0: No, assolutamente.
2: Tipo camera gas?
0: Assolutamente.
2: E poi vorrei dire una cosa.
1: Altrimenti restava intrappolato.
2: Appunto, e sarebbe gravissimo perché in Italia.
1: Ma cosa è gravissimo che va a rubare?
2: Cioè... A tutti, a partire dagli ideatori della legge Cruciani Giordano, che non esiste la pena di morte in base alla nostra Costituzione.
3: Ovvio,
2: rileggete la nostra Costituzione.
1: Ma uccidere un ladro non è la pena di morte, spiegaglielo pure tu che non hanno capito.
0: Assolutamente, no, il discorso è questo, che il ladro deve poter scappare perché altrimenti posso essere denunciato io dal ladro, e capire per sequestro di persone, è follia.
2: Certo,
0: ma se tu non vuoi problemi,
2: una mini camera
0: gas devi,
2: e poi vorrei dire una cosa, David ha detto io non sono contro la ricchezza, in realtà io sono contro la ricchezza che crea disuguaglianze sociali in questo momento, io sono dalla parte
1: vuole permettersi,
2: se soffre e subisce queste disuguaglianze sociali. Poi mi chiedo, tutti questi soldi e un negozio di 15 metri quadri e ne compri uno,
1: ma che il negozio di rappresentanza, che te ne frega?
2: 15 metri quadri, manca uno sgabuzzino.
0: Ma no, guardi, di negozi infatti ne ho due, ne ho fatto uno solo per la lounge, per ricevere i miei clienti importanti.
2: Perché io in 15 metri quadri non ci vengo.
1: Senta, la spesa più grossa che ha fatto qual è stata nella sua vita?
0: Oddio.
1: Recentemente una spesa importante, diciamo, di quelle che dici vabbè, ho speso perché volevo spendere questa cosa, perché mi piaceva questo oggetto, mi piaceva questo vestito, mi piaceva questo,
0: che cosa? Guarda, mi sono comprato ultimamente una borsa molto importante, sempre Louis Vuitton, limitata, una
1: lei
0: cosa
1: ha, delle ha delle ciabatte, per esempio, quanto costano le sue ciabatte con cui
0: ciabatte, ne ho le ciabatte,
1: cioè le ciabatte con cui sta, le ciabatte per andare al mare,
0: la scherma intorno ai 1000 euro, credo.
1: 1000 euro di ciabatte per andare al mare.
2: Sì, che tra l'altro mi hanno detto che le ha buttate in un cestino, o mi hanno detto male. Un uccellino mi ha raccontato che lei ha buttato 1000 euro in un cestino quest'estate, una cifra che non si guadagna in un mese.
0: Ma sai perché? Perché non stava bene col mio outfit. Allora ho trovato.
1: Non stava bene col suo outfit, allora l'ha buttato
3: a qualcuno.
2: Comunque lei ha bisogno di uno stylist, perché è vestito veramente male, non per la marca, ma per come è vestito.
0: Ma lei ha visto come è vestita lei?
1: Allora, posso dire una passione, una cosa?
0: È imbarazzante, terrificante. Ma è vero, terrificante. Posso dirlo? Guardi che siamo. La vita,
2: ma lei pensa di offendermi?
0: No,
2: si presenta qui
0: rendendo
2: una mascherata, un brand che è sofisticatissimo.
0: Ma la vita è troppo corta per essere vestiti male. Io glielo dico, glielo do come consiglio.
2: Sì, ma lei

0: lo dice malissimo. Solo per quello che io ho detto. Si guardi prima lei. Non mi offende perché uno che butta 1000 euro in un cestino non mi può dire niente. Veramente.
1: Perché butto 1000 euro in un cestino sono male.
0: Si deve pulire. No, è quello che vedo attorno a me. Un cellulare, cose loggate, loghi ovunque. È riuscito a rendere volgare un brand che non lo è.
2: Allora, fermi tutti. Posso dirti una cosa? La differenza, io, ognuno fa quello che vuole nella vita. Io vado a comprarmi le ciabatte non da Louis Vuitton, non da Hermès, eccetera. Di solito me le vado a comprare. No, di solito me le vado a comprare.
3: Dal cinese vai.
2: No,
3: dal
2: cinese no. Me le vado a comprare alla Decathlon, meravigliose, ce l'ho da 5 anni e costano 9 euro.
1: 9,90.
2: 9,90. Fermi tutti, fra poco l'ambasciata a Topina. Grazie, torni presto. Arrivederci.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz, con che dati?
11: Sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
11: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
12: Tipo Pantera, quello col TH?
13: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
12: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr!
14: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90€ ogni uscita.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Borsa europea è turbolente mentre le incertezze politiche e di bilancio in Francia tengono ancora alta l'attenzione sui rendimenti obbligazionari con il CAC che finisce KO a meno 0,8%. Intanto l'affermazione a sorpresa di Bolsonaro nel primo turno delle elezioni in Brasile si fa sentire anche in Europa, dove gli acquisti privilegiano le società con forte esposizione nel paese, in primis sul listino spagnolo che chiude a più 1,12%. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB guadagna lo 0,66%, si guarda agli sviluppi del risico bancario, dopo che Intesa ha rilanciato l'OPAS su MPS condizionandola alla bocciatura del piano difensivo di Lovaglio. Ne approfitta Unipol in progresso di 4 punti che in base al progetto di Intesa rileverà poi il marchio e metà della rete di Siena fondendoli con Viper. In coda al listino finisce invece Mediobanca in calo di 5 punti. Altamente volatile il petrolio, con il Brent per dicembre a $102 al barile, mentre il gas naturale sale a €73 al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ufficio cose smarrite?
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
21: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
22: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
21: Scontata!
23: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
21: Più scontata!
24: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
28: Aiuto, cadiamo!
27: O ti senti ACT?
29: Oh, che forza!
27: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
30: Funzionalità della prostata?
31: Oh, ti senti così?
30: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli €19,90. In farmacia e parafarmacia.
32: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
33: La Zanzara,

0: vorrei ringraziare pubblicamente l'ultimo proctologo che è intervenuto in trasmissione e quello che ha suggerito la tecnica di usare in prima battuta quello che voi da ignoranti chiamate il doccino, ma che in realtà si chiama idroscopino, e in seconda battuta la carta igienica, subito attuata, e devo dire che mi ha cambiato veramente la vita, altro che campo largo. E però ci tengo anche a dire che io di tanto in tanto uno sgrosso con il dito all'interno lo faccio comunque.
1: Faccio il corriere e te non puoi capire, oggi mi stavo veramente cagando addosso in pieno giro, sicché vado in campagna in mezzo a un campo e caco come un lupo. E nel frattempo ascoltavo gli uccellini che cinguettavano e sussurravano Parenzo merda. Ah, amico mio, che spettacolo. E poi a un certo punto mi sono reso conto che ero senza né carta igienica né salviette. Avevo un po' di Scotex, amico mio, come la carta vetrata. Madre mia.
2: Beh, tante esperienze arrivano, David. Tante, sì, tantissime esperienze. Sì. Live,
3: esperienze,
2: la vita reale. Dai che funziona, la vita reale. Adesso cerchiamo di chiamare una signora abbastanza incredibile la storia, che ha creato un'ambasciata topina. Forse qualcuno l'ha letto sui social. Un progetto in difesa dei topi che subiscono maltrattamento e sfruttamento. Protegge anche l'anima dei topi, le anime topine. Si occupa dei ratti dei topi. Quanto regia numero.
4: Pronto?
2: Elisa?
4: Con chi parlo?
2: Sono Cruciani, amico di Luca Bizzarri, ciao.
4: Questa giornata mi riserva molte sorprese.
2: Guarda, io non ti voglio, guarda, io lungi da me attaccarti, guarda, non me ne frega.
4: Grazie, sei gentile.
2: Non ti voglio attaccare. Uno nella vita può fare quello che vuole, per carità.
4: Io ho un punto di vista antispecista, quindi vabbè. Chiaramente in un'ottica antispecista.
2: E va bene, questo ci sta. Questo
4: non è mors tua vita mea, ecco, ma siamo alla pari.
2: Ma ed è, cioè, per lei il topo è come un essere umano?
4: Per me il topo, il cane, il gatto è come un essere umano.
2: Ma parliamo del topo. Il topo è un po' diverso rispetto al cane e gatto.
4: Perché è diverso il topo?
2: Ma il topo è diverso. Su, il topo è diverso, non è un animale. Non è un animale da compagnia, non è un animale. Cioè, il topo è il topo. Altrimenti il topo è repellente di solito, no? Il topo è di solito.
4: Però guarda, io credo che i miei figli abbiano gli stessi diritti di un topo, dopodiché stiamo parlando di dei diritti che riguardano la libertà, il diritto a non essere sfruttato, stiamo parlando dei diritti.
2: Ma non è così, non è così.
4: Ma mai chiamato per sapere?
2: No,
4: per
2: ma la storia, no, ma anche il mio, per dirti anche il mio, la storia dell'uomo, la storia dell'uomo dimostra che non è una storia, diciamo, solamente di rovine, ma anche di, per fortuna, di evoluzione. La storia dell'uomo dimostra che, diciamo, i topi e gli esseri umani sono due cose completamente diverse, è roba completamente.
4: Certo, io assolutamente sul fatto che siamo diversi ci mancherebbe anche.
2: Ma hanno diritti diversi, non so come dirti, diritti diversi.
4: In un'ottica antropocentrica, sì. Io non sto dicendo che il topo è più intelligente o come rispetto all'umano, è intelligente come l'umano. Io, i topi sanno fare cose che gli umani non sanno fare e viceversa, ovviamente.
2: Tipo?
4: Ecco.
2: Che cos'è che sa fare un topo?
4: Io, e credo anche tu, non potremmo mai avere l'olfatto che ha un topo, orientarci al buio come fa un topo. Forse neanche mettere in atto comportamenti volti all'empatia.
2: Cioè, è più empatico? È più empatico il topo?
4: Di alcuni umani sicuramente. È uscito uno studio su Science l'anno scorso.
2: È più empatico di alcuni esseri umani, dici?
4: Guarda, i topi, quando i loro simili perdono i sensi, lo potrai trovare su Science, è un articolo, è girato tantissimo, tirano fuori la lingua ai loro simili per cercare di farli sopravvivere. È una cosa che ho potuto filmare io qui, sui topini. Ogni vita vale uguale.
2: Ma perché allora, perché c'è così tanta paura, per esempio, nelle città dell'invasione dei topi, i topi che fanno schifo, la monnezza, i topi che proliferano con la mondezza, i topi che mordono, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo si utilizzano i topi per la sperimentazione che serve ovviamente a fare delle conquiste scientifiche? Spiegami perché.
4: I topi nelle città ci sono in mezzo alla monnezza, come anche altri animali, perché ovviamente gli umani sono abbastanza stolti e lasciano in giro la monnezza. I topi cercano cibo, ecco, non è che sono buoni o cattivi. Beh, però cercano cibo, molto semplicemente. Ecco.
2: Sì, però fanno schifo quei ratti, topi, cioè sono repellenti, fanno schifo, cioè, e sono anche pericolosi, schifo. Ma sono anche pericolosi quando c'è la sporcizia e la pulizia. Cioè, ma i topi spesso vengono sterminati nelle città, ci sono le derattizzazioni. Non è,
4: ma non... lo so, allora aspetta, stiamo parlando di, non per non difendere i ratti, io però mi occupo di topi e riesco a rispondere di topi perché i topi li conosco bene. I ratti, che sono altre cose creature. Diverse.
2: Vanno protetti anche i ratti, Elisa?
4: Sono i nostri cugini maggiori, sì, non è che cambia nulla.
2: Cioè,
4: però
2: e come si fa a derattizzare una città? Non con i veleni?
4: Beh, ad esempio, i topi hanno l'olfatto inibito dalla menta piperita e anche da altre sostanze naturali. Allora? Chiaramente se venissero piantate piante di erba piperita, dico una sciocchezza, è una cosa buttata allora? In caso solo per farti capire, sicuramente starebbero molto più lontani rispetto e non nuocerebbe all'animale.
2: Cioè, bisognerebbe fare dei campi di menta piperita, così andrebbero verso la menta piperita, dici?
4: No,
2: invece
4: non vanno
2: di ucciderli.
4: Verso la menta piperita, si allontanano perché vengono inibiti nell'olfatto.
2: Ah, ho capito, scusa, si allontanano. E dunque però, secondo te, ammazzare i topi con le trappole o ammazzare i topi come si vede da decine di anni nei fumetti, o ammazzarli con i veleni come che vengono venduti, eccetera, è sbagliato, è un assassinio, li consideri un omicidio tu?
4: Non è un omicidio, è un topicidio, infatti si chiamano topicidi.
2: Pensi che sia
4: l'uccisione di una vita.
2: Uccisione di una vita. Vabbè, cioè, quando muore un topo, quando muore un topo, scusa però Elisa, adesso oggettivamente, quando muore un topo, oggettivamente la società, non c'è persona che dice "Oh, oddio, è morto un topo". Ci sono persone che esultano, meno male che è morto un topo.
4: Che non ci siano persone che si dispiacciono quando muore un topo, questo lo dici tu. Adesso io capisco che siamo una minoranza veramente.
2: Beh, sì, devo dire di sì.
4: Assolutamente. Però ti posso garantire che insomma ci sono anche persone
2: Allora, spiegami questa cosa della cosa dell'ambasciata topina. Perché l'hai chiamata ambasciata topina?
4: Perché io accolgo dei topini. Questi topini che io filmo tutti i giorni o quasi tutti i giorni e metto i loro video, le loro foto sui social.
2: Ma come vengono?
4: Sono ambasciatori
2: da te?
4: Per la loro specie.
2: Come vengono?
4: Da dove vengono?
2: No,
4: come arrivano
2: qua
4: da me? A fine sperimentazione, se gli animali ovviamente non sono pericolosi per gli umani, possono far uscire
2: i topi.
4: Sì, sì, c'è proprio una legge che lo prevede.
2: Cioè i topi che ancora vivi, naturalmente, perché alcuni muoiono durante la sperimentazione, che sopravvivono agli esperimenti da laboratorio. Poi gli altri da dove li prendi?
4: Beh, gli altri sono topi che erano destinati a diventare pasto vivo per rettili e di solito li portano le associazioni.
2: Ci sono delle associazioni che recuperano i topi.
4: Ci sono associazioni che recuperano qualunque animale, per cui anche i topi.
3: C'è una sede fisica dell'ambasciata, scusi, solo per capire.
2: Dottor Parenzo.
3: Sono Parenzo, ho sentito con grande interesse, scusi, non sono intervenuto fino ad ora perché ho ascoltato con grande interesse e anche ammirazione. Perché io ad esempio ho giornate, glielo confesso, molto molto complicate, nel senso che mi sveglio la mattina alle 6:30, porto i bambini a scuola, devo andare dal dottor Cairo alle 7, rimango alle 7 sostanzialmente fino alla fine della diretta alle 1:30, poi faccio la riunione di redazione.
2: Non avresti il tempo per occuparti dei topi.
3: Porto i bambini al tennis, poi porto a spasso Golda, poi devo portare quello al corso di nuoto, poi c'è la ginnastica artistica della bambina, perché la bambina deve fare la ginnastica artistica, perché serve per i cordi. Ecco, poi il pomeriggio c'ho la zanzara, allora bisogna fare la zanzara fino alle 9, fino alle 8:45, poi dopo la sera ci sono dei convegni e dei dibattiti, poi c'è Confindustria Capri, poi non ho tempo per fare delle ambasciate di topi.
2: Dopodiché,
3: per carità di Dio. Ma io non dico niente, dico semplicemente che non ho il tempo. Non ha il tempo il direttore del Sole 24 Ore, quello presente, anche quello futuro. Il direttore futuro del Sole non ha tempo di fare. Benissimo. L'amministratore delegato del Sole 24 Ore, anche lui,
2: non c'ha l'ambasciata topina.
3: Le assicuro che non ha il tempo perché deve fare la TV del Sole, ha mille cose da fare.
4: Ma
3: non fa l'ambasciatore.
4: Ma giornalista comunque il direttore, giusto?
2: Sì, certo, assolutamente.
4: Certo,
2: sì.
4: Perché
2: sì,
4: il suo lavoro. Io sono una pedagogista, mi occupo di questo.
2: Certo, nella vita lei si occupa di questo. Che deve fare?
4: Cosa devo fare?
2: Scusi, il progetto Anime Topi, io la difendo, lo sai perché? Perché io ci trovo passione. Poi è chiaro che non sono d'accordo.
3: Fai anche tu l'ambasciata topina, allora. Scusa,
2: a me i topi mi fanno schifo.
3: Vi rispetto a tutte e due.
2: A me i topi fanno
3: fanno schifo. Rinuncia al cachet di Mediaset e fai l'ambasciata topina. È facile. È facile. Rinuncia ai soldi che ti dà il dottor Silvio Berlusconi.
2: O dalli all'ambasciata topina.
3: Dalli all'ambasciata topina. Esattamente. Io non do un cazzo all'ambasciata topina. Io non do nulla. Zero.
2: Scusi,
3: di zero.
2: Signora Lisa.
4: Scusate.
2: Il progetto Anime Topine, che cos'è? Questo è più interessante, più che altro, perché lei accoglie i topi. Abbiamo capito, lei accoglie i topi, per me è surreale, ma comunque, per carità, certo, ognuno fa quello che vuole nella vita. Se lei piacciono i topi, accoglie i topi, alzo le mani. A me fanno schifo, ma comunque andiamo avanti. E le Anime Topine, okay, che cos'è il progetto Anime Topine?
4: L'invito che ho lanciato sui social è quello che chi vuole può mandarmi un messaggio al numero WhatsApp e scegliere uno o più nomi da dare ad immaginarie, ovviamente immaginarie perché non li vedremo mai queste immagini,
2: sì, immaginarie
4: anime dei topi.
2: Perché esistono le anime dei topi? Esistono le anime dei topi?
4: Guardi, io francamente credo che tutti gli esseri viventi abbiano un'anima.
2: Anche i topi. Dunque, le persone dovrebbero chiamare via WhatsApp e attribuire un nome per un topo morto durante la sperimentazione.
4: Esatto, questa cosa.
2: Mi dica un nome che le hanno dato già, un topo morto.
4: Ma ne sono arrivati centinaia. Ricky, Marco Valdo. Ma ne sono arrivati centinaia.
2: Potrebbe anche essere David, secondo me. David non è male come nome. Io lo suggerisco io. Adesso scrivo io. David oppure Alberto o Gottardo. Però scusi un attimo.
3: Quello è già più corretto. Mi perdoni,
4: non
3: scusi, lei capisce bene.
4: Sì,
3: no, dica, ma lei capisce che se io vado dall'amministratore delegato del gruppo Sole 24 e gli dico che io non voglio. Ho bisogno di più tempo, quindi non posso più fare la zanzara
2: per
3: diciamo
2: fare
3: così,
2: il progetto anime topine,
3: per fare il progetto delle anime topine. Io penso che legittimamente
4: perché dovrebbe farlo lei?
2: Ma infatti non ho capito.
3: No, ma dico, se per caso dovessi presentarmi
2: a che finalità ha questa cosa? Lei vuole fare un cimitero fisico anche?
4: Io ho ricavato uno spazio qua dentro dedicato. Allora, i nomi di questi topini che le persone mi stanno scrivendo verranno scritti su dei pezzettini di stoffa stilizzati.
2: Beh, bellissimo,
4: forma di topo.
2: Bellissimo.
4: Dopodiché, tutti questi pezzettini
2: bellissimo,
4: di stoffa colorati.
2: Meraviglioso. Devo chiudere, sì, amica mia. Allora, cara Elisa, ma se lei potesse portare qualche topo qui in studio a Milano, sarebbe eccezionale, posso dirle? I topi dell'ambasciata topina. Facciamo una grande campagna per i topi. La invito qua. A presto, grazie. Italiani!
3: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
5: alle 8.
2: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA.

0: offerta a rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buona serata. Sulla 14 Bologna-Taranto è tuttora chiuso il tratto tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di lavori di ripristino dei danni in seguito all'assalto a un portavalori. Sempre sulla 14 per lavori code in direzione Bologna tra Pescara Nord e Pineto. Traffico congestionato sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, code tra la Variante e Sasso Marconi. È tutto per questo appuntamento. Ci risentiamo tra circa un'ora.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
8: Far sparire il pacco batterie di un'imbarcazione distribuendole all'interno di pareti, pavimenti, separé, trasformando di fatto questi altri elementi strutturali di una barca, e non solo di una barca, in elementi, diciamo, ibridi con una doppia funzione strutturale ed energetica. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questo l'obiettivo di Volta Structural Energy, startup presente al Salone Nautico di Genova, che di recente in un caso studio dedicato proprio al mondo marino ha dimostrato di fatto come sia possibile, grazie a questi accorgimenti, adesso ce li facciamo spiegare, moltiplicare quasi per 10 la capacità delle batterie di una ipotetica imbarcazione, di fatto senza aggiungere un grammo di peso e senza occupare volume. E allora, benvenuto Tommaso Landolfi, CEO e fondatore di Volta Structural Energy.
9: Ciao, ciao Maurizio, grazie mille dell'invito.
8: Allora, aiutaci a capire come si fa, fondamentalmente, come si fa a trasformare, non so, un inframezzo, una parete, no? Quelle che si trovano sulle barche sono spesse qualche centimetro, tipicamente, esatto. Di fatto in una batteria.
9: Esatto. La magia sta nell'utilizzo dei materiali compositi. I materiali compositi permettono al loro interno di creare delle soluzioni molto particolari in termini di strati, layer, incollaggi e connessioni tra i vari strati, che con i giusti accorgimenti permettono di trasformare strutture e materiali compositi tradizionali in queste strutture, ecco, multifunzionali.
8: Tipicamente come sono fatte? Come è fatta una di queste pareti, no?
9: Parliamo di pannelli sandwich, che sono pannelli, pareti costituite da tre strati: uno strato centrale che è un nido d'ape, quindi un alveolare di base alluminio, laminato, incollato tra due pelli esterne.
8: Tra due pelli esterne. Ecco, ci sono dei cartoni d'imballaggio che sono fatti esattamente nello stesso modo, no? Ovviamente è carta quella, ma i due strati di carta e poi una struttura nido d'ape all'interno che permette di ottenere un oggetto rigido, sostanzialmente.
9: Serve per creare un oggetto il più rigido possibile,
8: e più vuoto e leggero possibile,
9: risparmiando massa.
8: Ecco, voi le batterie le infilate in queste cellette esagonali.
9: Noi creiamo in realtà proprio il nido d'ape a tutti gli effetti, manteniamo il nido d'ape in alluminio e lo funzionalizziamo tramite dei coating specifici con i materiali attivi delle chimiche, del litio e del sodio. Quindi ad un occhio distratto il pannello rimane praticamente indifferente, uguale, la differenza è che si aggiunge questa funzionalità.
8: Diciamo che voi incollate, lasciami dire così, sulle pareti di queste celle esagonali il materiale che consente, esatto, di trasformare di fatto poi queste celle in una batteria. Ecco, un dato interessante del vostro lavoro è che, per quanto lavoriate anche sul litio, state puntando molto sulle batterie al sodio, che tra l'altro ormai sono tecnologicamente mature, in Cina stanno cominciando a usarle nei veicoli elettrici. Quali sono le ragioni di questa scelta?
9: Il sodio ha tutta una serie di vantaggi tecnici, ma anche in termini di supply chain, di impatto ambientale, di utilizzo di materiali specifici. Quindi, a seconda del settore, ovviamente ci sono vantaggi che emergono,
6: certo,
9: più di altri.
6: È chiarissimo.
9: Nel nostro caso, riteniamo che sia, diciamo, ci sono degli aspetti, per esempio nel mondo della nautica, in termini di safety, di sicurezza, resistenza a alte temperature, basse temperature, che rendono questa chimica molto, molto
6: preferibile
9: interessante.
6: Preferibile sostanzialmente a quella del litio.
9: Esatto,
6: pure,
9: gli aspetti, no? Di sicurezza, quello che abbiamo imparato nel mondo della nautica, sono incredibilmente importanti, molto più stressati rispetto ad altri
8: qualunque
9: settori.
8: Qualunque problema quando sei in mezzo al mare è al quadrato, su questo non, esatto, c'è dubbio. Quindi l'unico difetto forse che hanno queste batterie, pesano un po' di più a parità di energia, per essere precisi, però poi appunto hanno tutti questi vantaggi in termini di sicurezza e forse anche in termini di volume non sono da meno, diciamo, no?
9: Sì, come... assolutamente. Poi in realtà gli svantaggi in termini di energia vengono compensati, mitigati dall'utilizzo strutturale della batteria, e quindi rimangono comunque ben più efficaci ed efficienti rispetto a un pacco batteria tradizionale.
8: Allora, veniamo a quali mondi vi rivolgete, direi, oltre a quello nautico, e poi insomma facci capire a che punto siete dello sviluppo del vostro progetto.
9: Volta nasce per il mondo aerospaziale. Noi di estrazione siamo ingegneri strutturisti aerospaziali, quindi i primi mercati a cui abbiamo guardato sono il mondo dei satelliti.
8: Ti comunico che quasi nessuna startup fa come prima cosa quella che avevi immaginato per prima, quindi siete perfettamente allineati, infatti siete qui al Salone Nautico.
9: E adesso siamo al Salone Nautico. La nostra fortuna è che i nostri pannelli hanno un ampio spettro di utilizzo, potenzialmente in qualunque veicolo che utilizza in maniera estesa materiali compositi.
8: Bene, allora grazie Tommaso Randolfi, e come diciamo qui a Smart City, avanti così.
9: Grazie a tutti dell'opportunità.
8: Cari ascoltatori, è tutto, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato. L'eco delle Dolomiti sposa il silenzio della rivoluzione elettrica. Dal 16 al 18 ottobre i passi più leggendari d'Italia ospiteranno infatti i motori in gara per Eco Dolomites GT, un rally in cui non vince chi spinge di più sull'acceleratore, ma chi domina l'arte dell'efficienza e del consumo intelligente. Sono Massimo De Donato e oggi esploreremo le particolarità di questa competizione con Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del comitato organizzatore di Eco Dolomites GT. Allora, si sono chiuse da pochissimo, proprio in queste ore, le iscrizioni. I passi dolomitici saranno fra qualche giorno un banco di prova unico. Quali sono le maggiori sfide tecniche di questo percorso?
1: Grazie per questa domanda, perché per me è molto importante rispondere a una domanda simile, perché le sfide tecniche sono veramente tante, perché si tratta di una gara di regolarità e consumo a strada aperta, quindi completamente all'interno del codice della strada, con vetture telecontrollate per il rispetto del codice della strada. E quindi rispondo subito dicendo che una delle maggiori sfide è quella di riuscire a far coesistere una disciplina così, consentitemi, sofisticata all'interno di strade aperte, che possono presentare una serie di variabili anche dal punto di vista, per esempio, dei lavori in corso d'urgenza, magari aperti all'ultimo momento, magari all'interno di una prova speciale.
0: Questa è una gara di regolarità e di consumi, non di velocità, lo dicevamo anche all'inizio, nell'apertura della nostra trasmissione. Come sta evolvendo la tecnologia delle auto elettriche che partecipano a questa competizione?
1: Ma diciamo che quello che noi vediamo sullo sviluppo dei prodotti è un aumento dell'efficienza sia a fronte dei consumi nel ciclo di omologazione WLTP stesso, che tutti noi conosciamo e che sempre di più valutiamo quando acquistiamo una vettura, soprattutto in questo periodo in cui i costi energetici sotto tutti i punti di vista stanno aumentando tanto. Ma dall'altra parte vediamo anche un'evoluzione a quella che è la resistenza della guida in situazioni di guida in montagna, che non soltanto va a necessariamente valorizzare quello che è il recupero energetico in discesa o comunque l'efficienza anche in salita, ma anche la durata della carica delle batterie in condizioni termiche molto variabili, che spingono verso il freddo ovviamente nelle nostre condizioni.
0: E allora, appuntamento dal 16 al 18 ottobre con Eco Dolomites GT. Pignatelli, vogliamo ricordare dove si svolgerà questa competizione?
1: Si svolgerà a Primiero San Martino di Castrozza dal 16 al 18 ottobre 2026, e da lì partiranno 530 km totali in 3 tappe e 4 settori, 20 prove speciali di regolarità e consumo che si dislocheranno in 320 km appunto di prova. I chilometri anche di distanza tra una ricarica e l'altra saranno circa 260.
0: Insomma, un banco di prova importante per le vetture elettriche che parteciperanno a questa competizione. Termina qui invece la puntata di oggi di Smart Car. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del comitato organizzatore di Eco Dolomites GT. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55. Circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
4: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
5: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
7: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
8: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
11: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
12: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
11: Ok.
12: Largo massimo 1,90 m.
11: Altro?
12: Da rivenditore verificato.
11: Trovato.
12: Wow!
11: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
16: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras.
17: L'annuncio del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vista la situazione che è precipitata in Spagna, vi ricordate, dopo lo sfratto di quella donna disabile 87enne che stava da tanti anni in quella casa, le proteste di piazza, poi allora i decreti d'urgenza per l'emergenza casa, che sono stati bocciati praticamente dalla destra in Parlamento, e di lì nuove proteste nelle piazze della Spagna. A questo punto Sanchez ha deciso, insomma, una sfida anche coraggiosa o azzardata a seconda dei punti di vista, dice basta, allora torniamo a elezioni anticipate, 9 mesi in anticipo, di nuovo le elezioni, ha detto che ci saranno il 29 novembre, perché dice voi spagnoli e spagnoli dovete decidere a questo punto quale futuro volete per voi e per la Spagna. Ne parleremo in modo approfondito, poi a proposito degli esteri ci collegheremo con la nostra inviata in Cisgiordania, perché non solo siamo a 2 giorni dal tragico anniversario del 7 ottobre, il massacro da parte di Hamas, ma la guerra non è finita a Gaza e in Cisgiordania continuano gli attacchi dei coloni contro i palestinesi. E poi il Nobel per la medicina 2026, è iniziata la settimana dell'assegnazione dei Nobel e ci faremo spiegare perché questi tre scienziati hanno ricevuto questo altissimo riconoscimento, che sembra che abbiano proprio praticamente messo in pratica una vera e propria rivoluzione nella scienza. Per i vostri messaggi e riflessioni, come al solito, numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti, mi raccomando, non audio, messaggi scritti al 349-238-6666, e poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto però, prima degli ospiti e degli approfondimenti, sintesi della giornata. Spagna, il primo ministro Sánchez apre la crisi e annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre. La Spagna dice: scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Israele, tre anni dopo il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, il presidente Herzog chiede che i fallimenti della sicurezza siano indagati senza pregiudizi. Pressione fiscale ancora in aumento mentre cala il potere d'acquisto delle famiglie. Il Nobel per la medicina 2026 va agli scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica, accendendo così la luce sui misteri del cervello. Calcio per la Nations League maschile, a Bologna la nazionale sfida la Turchia. Partiamo quindi dalla situazione. Dicevo, in Spagna il primo ministro Pedro Sánchez rompe quindi gli indugi e convoca le elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. La decisione del premier socialista dopo un fine settimana di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso del Parlamento spagnolo, che ha scatenato quindi grandi proteste in tutto il paese. Proprio sulla rabbia della piazza punta Sánchez per ribaltare i sondaggi che al momento vedono favorito il blocco di destra costituito dal Partito Popolare e da Vox. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il primo ministro. Finalmente decideranno gli spagnoli. Il commento del leader popolare invece di Feijóo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha subito dettato le condizioni per un'eventuale alleanza, dice: rimigrazione e priorità agli spagnoli. E ne parleremo, come vi dicevo, tra poco. Restiamo agli esteri, però in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme e non cessano le violenze.
18: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, tre anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. Non hai protetto mio figlio, ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
17: E intanto appunto in Cisgiordania continuano gli attacchi di colonie e villaggi palestinesi. Poi sentiremo direttamente la nostra inviata, ci collegheremo con lei. Adesso invece sulle questioni italiane parliamo dei dati Istat di giornata, che fotografano una pressione fiscale che aumenta e in calo invece la propensione al risparmio delle famiglie.
19: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% 1,5% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E passiamo invece adesso alla legge elettorale, che alla Camera è addirittura d'arrivo.
20: Onorevoli deputati, a nome del Governo,
21: autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti.
22: Il Governo, con il Ministro Luca Ciriani, ha posto la fiducia sui primi 3 articoli della riforma della legge elettorale, articoli modificati in Senato che vanno ora votati nuovamente dalla Camera per il via libera definitivo. Il voto finale a scrutinio segreto è in calendario giovedì mattina. Gli articoli 1 e 2 della legge sono la chiave di volta della riforma pensata dal Governo. Ridisegnano infatti il sistema di elezione di Camera e Senato, basato su un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza per chi ottiene almeno il 42% dei voti. I primi 2 articoli disciplinano anche il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati, norma che a luglio con il voto segreto costò al governo la bocciatura dell'emendamento poi ripresentato e approvato in Senato. L'articolo 3 disciplina invece i nuovi collegi di Bolzano. Il voto di fiducia chiesto dal governo sbarra così il passo agli emendamenti delle opposizioni che vanno all'attacco. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà alla fine. Fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle, AVS, è uno schiaffo al Parlamento.
23: Io sono Giorgia Meloni.
22: La Presidente del Consiglio intanto ha registrato questo audio di 4 secondi all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale. All'orizzonte c'è la campagna elettorale e la partita del voto anticipato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Ora invece parliamo della crisi del settore elettrodomestici. Interviene il governo e i licenziamenti diventano delle uscite incentivate.
24: Il ministro Urso ha promesso risorse pubbliche nella prossima legge di bilancio e sta lavorando in sede europea per misure contro la concorrenza sleale cinese negli elettrodomestici. Questo, insieme alla mobilitazione dei sindacati, ha spinto Electrolux a togliere dal tavolo i 1.450 licenziamenti nei 5 stabilimenti italiani, sostituendoli con 1.250 uscite volontarie incentivate in 3 anni e la reindustrializzazione del sito di Cerreto Desi al posto della chiusura subito. Il ministro delle imprese Adolfo Urso.
25: Nessuno sarà licenziato, tutti gli stabilimenti sono salvi, ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, mentre cambiamo le regole europee.
24: Entro fine mese si punta al nuovo piano e all'accordo. I sindacati apprezzano l'addio ai licenziamenti, ma ritengono comunque elevato un taglio del 30% dei dipendenti in Italia. Davide Esperti, Wilm.
26: Passi in avanti che sono ancora insufficienti. Va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi.
24: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: La cronaca adesso col delitto di Garlasco, con il comandante dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che al TG1 di stasera ha commentato le accuse da parte della Procura di Pavia alle indagini svolte dai RIS subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, indagini che avrebbero, secondo la Procura di Pavia, nascosto elementi a favore di Alberto Stasi.
27: Innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo il dovere di rispettare il dolore delle famiglie che sono state coinvolte in questa tragica vicenda. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite di singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri né tantomeno il valore del RIS. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede, perché la tutela della legalità viene prima di ogni cosa.
17: E ancora una volta una scuola italiana alla ribalta per un fatto di cronaca, questa volta a Pinerolo, in provincia di Torino, dove uno studente di 16 anni avrebbe aggredito un compagno di scuola disabile di 19 anni. I fatti risalgono lo scorso 1 ottobre all'interno dello spogliatoio dell'istituto alberghiero. Qui il 16enne avrebbe aggredito il 19enne, che è stato ustionato al braccio. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari in 5 giorni. Su quanto successo stanno cercando di fare piena luce i carabinieri, che dopo aver raccolto la querela della madre del 19enne indagano per lesioni. A raccontare ulteriori dettagli relativi alla vicenda in un video diffuso dal sito della stampa la preside dell'istituto Roberta Martino, che ha spiegato che alla base del gesto ci sarebbe stato un odio insensato da parte del 16enne, che a quanto pare non si è pentito del gesto e anzi avrebbe manifestato l'intenzione di finire il lavoro. Siamo allo sport. Calcio: a Coverciano ha preso il via il primo raduno stagionale della nazionale femminile, che torna a respirare l'aria di casa. Un nuovo inizio accompagnato da grandi sorrisi, scandito dalla voglia di riprendere il cammino verso la fase finale del mondiale. La squadra di Andrea Soncin è pronta ad affrontare la Bielorussia nel primo turno dei play-off, un doppio esame da superare per regalarsi a inizio dicembre il confronto decisivo con Finlandia o Serbia. Si partirà venerdì 9 ottobre, ore 18:15 italiane, Rai 2, sul campo neutro di Tbilisi in Georgia, appuntamento che precederà l'atteso ritorno al Franchi di Firenze, in programma il martedì successivo, ore 18:15, Rai 2. È un piacere ritrovarci dopo così tanto tempo, ha sottolineato il CT Soncini in conferenza stampa, e chiede disponibilità, impegno e unità di intenti alla sua squadra. Dice: questo è la sua nazionale, questo è il viatico per raggiungere il grande obiettivo di Brasile 2027. Per quanto riguarda invece l'Italia Under 21 maschile, travolge 6-2 i pari età della Polonia, si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria per differenza di reti. Per quanto riguarda invece la nazionale maggiore, contro la Turchia a Bologna in Nations League, Dario Ricci, come è iniziata questa partita al momento?
0: Eccoci qua, Roberta. Beh, davvero un applauso alla nostra Under 21, un 6-2 roboante la qualificazione ottenuta, e vale la pena sottolinearlo, tra i marcatori doppietta di Indur, che con l'occasione indossava la fascia di capitano e che il secondo gol ha siglato con un tiro da 70 metri, approfittando della posizione errata, possiamo dire solo a posteriori, del portiere polacco, il tiro praticamente dal limite della nostra area, splendida la parabola disegnata dal centrocampista della Fiorentina. Bologna, dicevamo, 30° di gioco al Dallara, Italia in vantaggio per 1-0 sulla Turchia, un'Italia che ha fatto parecchio turnover, 9 cambi rispetto alla sfida di Saint-Denis contro la Francia, difficoltà a entrare in partita, ma poi al 25esimo il cross dalla destra di Barella, Scamacca che contende un pallone di testa alla difesa turca, e il pallone che rimane lì, e poi di destro l'attaccante dell'Atalanta a battere il portiere turco e a siglare l'1-0. In contemporanea, sempre allo Stade de France Saint-Denis, sono in campo Francia e Belgio, proprio in questo istante il risultato ancora fermo sullo 0-0, mentre a Bologna appunto Italia in vantaggio per 1-0 sulla Turchia.
17: Grazie Dario Ricci, poi ci aggiornerai naturalmente come sempre lungo il corso della puntata. Adesso piccola pausa pubblicitaria, cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Qui non c'è niente, detective. Il catalogo non è pronto, non trovo le foto del prodotto. Bisogna aprire un'indagine.
9: Calma, calma. In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Se non li vedi, non vuol dire che non ci siano.
8: E come faccio ad averli?
9: Ci penso io. D'altronde, sono un agente AI. Con Tron ritrovo tutto e quello che non c'è lo genero partendo da ciò che esiste. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
17: Sempre Roberto Giordano con voi, dopo la sintesi delle notizie, come sempre all'inizio della puntata, cominciamo ad affrontarne alcune più in particolare insieme agli ospiti. Naturalmente voi potete commentare attraverso messaggi al 349-238-6666, messaggi scritti al numero per WhatsApp 349-238-6666, oppure potete scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Ma direi di iniziare con il primo tema.

0: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras.
1: E lo avete sentito anche all'inizio, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che ha conquistato, diciamo, stasera anche l'inizio della puntata, perché è una nuova sfida, un azzardo, un atto di coraggio che lancia il primo ministro spagnolo, dopo che praticamente in Spagna si è scatenato una specie di terremoto sociopolitico. Tutto è successo in una settimana. E diciamo che il detonatore è stato lo sfratto di questa donna di 87 anni, Mari Carmen Abascal, anche donna disabile, che viveva da tanti anni in questa casa, è stata proprio portata via di forza, e questo ha acceso le proteste in tutta la Spagna per l'emergenza casa. C'è stata l'indignazione che non solo ha pervaso le piazze, è arrivata fino in Parlamento per ottenere appunto delle misure di emergenza, e così queste misure le ha volute appunto presentare il primo ministro spagnolo, ma c'è stato il muro delle destre, del blocco delle destre, che ha quindi bocciato questi decreti casa da parte del Parlamento, e questo ha scatenato ulteriori grandi proteste in tutto il paese. Quindi la situazione è precipitata ulteriormente in Spagna, e l'avete sentito in questo passaggio. Il primo ministro spagnolo Sánchez dice: vabbè, allora ha preso questa decisione, andiamo a elezioni anticipate. Ha detto che la data sarà quella del 29 novembre, quindi un'anticipazione di ben 9 mesi rispetto alla fine della legislatura. E Sánchez evidentemente ha pensato di cavalcare anche questa onda di proteste e di indignazione. E dopo aver appunto informato il capo dello Stato, Re Felipe IV, ha detto: bene, si va a elezioni. Questo dopo una riflessione, diciamo, di un fine settimana, dopo tutto quello che è successo, lo ha portato a fare questa scelta. E

0: è stato durissimo nei confronti di Netanyahu e anche contro Trump per la guerra contro l'Iran. E però come mai i sondaggi danno in vantaggio le destre? Cioè, che paese è la Spagna? Quali contraddizioni ha?
1: Diciamo che l'erosione al governo Sanchez è abbastanza forte, anche perché Sanchez è al governo ormai da 3 mandati, 8 anni. Una delle fonti principali di questa insoddisfazione nei confronti del governo è proprio le politiche abbastanza timide che ha messo in campo per risolvere o almeno diminuire l'impatto di uno dei problemi principali della popolazione spagnola, che è appunto quello l'accesso a un alloggio, che sia di proprietà o che in affitto. Se andiamo a vedere per esempio i sondaggi del CIS, che è e l'Istat spagnolo, vediamo che la crisi abitativa è nel complesso la seconda fonte di preoccupazione del paese e per un buon motivo, nel senso che tra il 2015 e il 2025 il costo di una casa di proprietà, ad esempio, è aumentato dell'80%, quello degli affitti dell'87% e in parallelo gli stipendi spagnoli sono saliti solo del 30%. La popolazione è aumentata, l'impatto del turismo è sempre più forte e l'edilizia pubblica è una soluzione davvero minoritaria. Quindi in tutti questi anni e soprattutto negli ultimi 3 non c'è stata una vera e propria risposta a questa enorme preoccupazione sociale, a cui si sono sommate tutta una serie di questioni che hanno appunto indebolito il governo, in particolare gli svariati casi di corruzione che sono andati sommandosi soprattutto negli ultimi 2 anni e che hanno coinvolto la moglie, il fratello, alcuni pezzi grossi, diciamo, del Partito Socialista e anche quello che possiamo considerare il suo padre politico, ovvero Zapatero.
0: La cosa particolare, sì, come dicevi Roberta Cavaglià, è che nonostante appunto vada molto bene economicamente, cresce appunto la Spagna più degli altri paesi europei, e in questi anni Sanchez non è riuscito a mettere in campo dei provvedimenti per cercare di contrastare questa emergenza abitativa. Per esempio, per quanto riguarda gli affitti brevi, mi sembra, tu parlavi anche del turismo, no? Che aumenta sempre di più, mi sembra che in questi decreti che aveva presentato in questi giorni ci fossero delle misure molto stringenti per chi vuole, per i proprietari, insomma, di case che vengono messe per guadagnarsi, insomma, con gli affitti brevi. Approfitto.
1: Sì, allora queste misure in realtà erano abbastanza timide rispetto alle misure che venivano chieste dalla piazza, piazze che sono state appunto occupate, soprattutto quella più emblematica è quella di Plaza del Sol a Madrid, ma in realtà le piazze occupate sono molte e queste proposte sono abbastanza timide perché hanno una data di scadenza, tipo il divieto di sfrattare va fino al 2030, il divieto di acquisto di immobili da parte di fondi è fino al 2028, le proposte hanno quindi un arco temporale molto limitato, è quello che chiedono i movimenti di strada e che appunto siano più strutturali.
0: E quindi, insomma, a questo punto lancia la sfida Pedro Sanchez, bisognerà vedere, mi pare insomma che non sia la prima volta e vedremo come andrà a finire, questo appunto il 29 novembre. Ma quindi la piazza, per chiudere, Roberta Cavaglià, è per Sanchez o contro Sanchez, quelle che vediamo? Quelle delle chiavi, le proteste delle chiavi.
1: La piazza si è mobilitata. Ah, sì, si è mobilitata per una causa a cui il governo al momento non è riuscito a dare risposta. La verità è che però l'unico governo che può dare delle risposte strutturali simili a quelle che chiede la piazza è un governo progressista e l'unico modo per farlo è aumentare i voti alle forze progressiste. Questa è l'unica chiave con cui Sanchez può tornare al governo appunto il 29 novembre.
0: Grazie Roberta Cavaglià, ricordo giornalista, autrice della newsletter Iberica e del libro La Spagna è diversa. Grazie molte e buona continuazione.
1: Grazie a voi.
0: Grazie da Barcellona, tra l'altro, grazie a Roberta. E a questo punto, caro Sergio Nava, grande esperto di Europa, ciao Sergio.
2: Ciao Roberta, ben ritrovata.
0: Anche se della Spagna si parla poco, no? Si parla più facilmente, lo diceva la stessa Roberta poi in un video che ascoltavo, più di Germania, di Francia. La Spagna è come se andasse un po' per conto suo, però tornerà quindi alle urne il 29 novembre, come annunciato da Sanchez, 9 mesi prima della fine naturale della legislatura, e inaugura quindi un lungo ciclo elettorale in Europa, no? Perché ci sono elezioni in Italia, in Francia,
2: in Polonia.
0: e il tutto questo deciderà poi anche il futuro dell'Unione Europea, naturalmente a seconda dei governi, no, delle maggioranze che saliranno a governare. Quindi

0: Sanchez lancia questa scommessa, torniamo alle elezioni, la vincerà?
1: Sanchez è un politico veramente dalle sette vite, quindi sulla carta è sconfitto, sulla carta parte sconfitto, ma non dimentichiamo che alle ultime elezioni in una calda estate madrilena, parliamo di fine luglio 2023, perse le elezioni e rimase al governo. Sanchez alla fine sono 8 anni che è al governo in Spagna, non dimentichiamolo, e ha avuto tante crisi, tanti momenti di difficoltà e spesso e volentieri ha stupito. Quindi parte Roberta in svantaggio perché i sondaggi danno il suo PSOE 3-4 punti sotto il risultato delle ultime elezioni di 3 anni e mezzo fa. Danno il PP di Feijo al 31-34%, questa è la forchetta, e Vox, l'estrema destra, ormai sdoganata, perché il PP per governare ha bisogno di Vox ormai, ma resta estrema destra, non dimentichiamolo, al 18%. La somma aritmetica fa capire che se non cambiano le cose, PP e Vox saranno il prossimo governo. Detto questo, Sanchez deve capire cosa farà la sinistra, perché non è tanto il PSOE, il suo partito, in difficoltà. È in calo, sì, nei sondaggi rispetto a 3 anni fa, ma non tantissimo. È la sinistra che nei sondaggi è crollata. Sumar, il mondo che gravita intorno a Sumar, sta preparando questa piattaforma, si chiama Fronte Ampio. Dovrebbero presentarla a metà ottobre. Non ci sarà la vicepremier Yolanda Diaz, che comunque resta una figura carismatica, ha detto non si ricandiderà. Si parla della ministra della salute come possibile successore, e se la sinistra, anche utilizzando, come dire, i temi sociali della casa, degli affitti, riuscirà a risalire nei sondaggi, la partita si riapre. Se questo non avviene, Sanchez veramente stavolta non ce la potrà fare.
0: Dice qualcuno, scrivendo al 349-238-6666, forse la crisi attuale del consenso di Sanchez, sulla crisi attuale ha influito... hanno influito, scritto proprio, forse ha dettato anche i problemi giudiziari della moglie. Il popolo si chiede come faceva a non sapere. Sappiamo che c'è anche
1: allora questo... sulla parte giudiziaria vanno distinti due fronti. Il primo è lo scandalo, chiamiamolo Zapatero, che è stato un po' il mentore di Sanchez, è stato coinvolto in una brutta storia su cui ci sono in corso delle indagini col Venezuela, e questo è legato anche a una compagnia aerea, su questo sono in corso indagini, e qui effettivamente ne esce male. Sulle indagini riguardo la moglie e anche il fratello, indagato per un posto che ha vinto nell'estremo ovest dell'Extremadura spagnolo in conservatorio, c'è un po' più di aria di persecuzione giudiziaria. Ora, non è un mistero che in Spagna la magistratura è molto filo destra, filo PP, è molto politicizzata. Quindi, se da un lato la questione Zapatero, PSOE, effettivamente è una brutta storia e vedremo come andrà a finire, ma non ne esce bene il Partito Socialista, sul lato familiare qualche dubbio sulla veridicità di quanto, anche perché chi ha denunciato tutto ciò è un'associazione di estrema destra, Manos Limpias, se ricordo bene, che qualcuno lì ci ha messo del suo. Quindi lì bisogna stare un po' più attenti, perché
0: più cauti, insomma, capire poi come andranno le cose. Invece qualcun altro, a sostegno evidentemente dell'operato di Sanchez, dice in Spagna sono cresciuti del 30%, gli stipendi in Italia sono diminuiti.
1: La crescita economica spagnola è stata sicuramente importante. Poi è chiaro che viviamo in un'epoca dove anche la crescita del costo della vita, l'energia e tutto quanto, purtroppo fa anche vanificare un po' questa crescita. Magari non la si sente poi nelle tasche, però la Spagna negli ultimi anni è stato tra i paesi europei uno di quelli che è cresciuto di più. Detto questo, un'altra cosa importante guardando alla prossima campagna elettorale, Roberta, è interessante notare come se a luglio la crisi di Ceuta, anche lì, il ruolo in Marocco,
0: l'ex sclav spagnolo,
1: esatto,
0: in Marocco,
1: il ruolo in Marocco, però... che Sanchez non ha difeso, però non ha neanche accusato. Ecco, forse un errore un po' politico lì. È stato molto ambiguo. E chi ha tramato anche col Marocco? Comunque tutto questo ha dato vento in poppa al...

0: blocco di
1: al blocco di destra. Ora la crisi della casa riporta in primo piano temi di sinistra ed è anche per questo che Sanchez dice: se ho una sola chance di vincere le elezioni senza aspettare il prossimo anno, quando magari tutto questo si esaurisce e restano le tematiche di immigrazione, di sicurezza, e perdo, se ho una sola chance ce l'ho adesso.
0: Però mi sembra, Sergio, una specie di tecnicismo politico della Spagna, no? Che una volta che lui scioglie le camere, quei decreti passano per forza. Mi pare di aver capito questi decreti sull'emergenza casa.
1: Non mi pare, adesso devo anch'io verificare, però...
0: Mi sembrava di aver capito questa cosa.
1: Allora, tra le possibilità ventilate nel weekend c'era quella di non farli passare per forza, ma farli passare attraverso un meccanismo, diciamo... governativo, però questo di quest'oggi non si è parlato, sì. Perché poi ovviamente tutto questo entrerà in campagna elettorale. È chiaro che la questione casa, la questione affitti è una tu fortissima per la sinistra, e Sanchez e il blocco di sinistra farà di tutto per tenere i fari ben puntati e fare anche quello che potrà cercare di fare per poter guadagnare voti.
0: Anche se qualcuno scrive, allora anche dove governa la sinistra ci sono gli stessi problemi sociali.
1: Purtroppo sono problemi
0: abbastanza diffusi.
1: Perché è ovvio che se vediamo l'aumento del costo della vita, l'aumento del costo della casa, l'aumento del costo degli affitti in Spagna,
0: gli affitti brevi che sicuramente anche in Spagna hanno avuto
1: la Spagna
0: la
1: in questo
0: influenza.
1: Però bisogna anche dire una cosa,
0: mi pare che a Barcellona hanno preso dei provvedimenti
1: i problemi sono simili, però in Spagna è come se li fiutassero prima, perché prima che arrivasse in Italia tutta la questione degli affitti brevi, in Spagna già le piazze si erano mobilitate, Barcellona, le Baleari e altri approdi turistici, la gente in strada a dire non ne possiamo più. C'è, ecco, e questo va detto del popolo spagnolo, una grande sensibilità sui temi sociali, e in questo, se vogliamo, Mari Carmen, l'87enne sfrattata e poi riammessa dopo essersi accordati col fondo che deteneva il suo appartamento e il suo edificio, e Mari Carmen è il simbolo di una Spagna che lotta per la dignità. La dignità di un salario giusto, la dignità di un affitto giusto, la dignità di avere una casa, di avere quelle condizioni minime per poter vivere. In questo, bisogna dire, gli spagnoli sono più avanti di noi.
0: Allora, qualcuno ti fa i complimenti. Ecco,
1: grazie.
0: Tu, questo unico ascoltatore che abbiamo, che è Sergio Nava, sta scherzando naturalmente, dice Alessandro, bravissimo Sergio Nava, perfettamente informato come sempre, in tre parole ha spiegato la persecuzione giudiziaria a cui è stato vergognosamente costretto Sanchez, chapeau, dice questo ascoltatore, uno dei tantissimi in realtà ammiratori di Sergio Nava. Caro Sergio,
1: grazie a voi,
0: possiamo chiudere con contentezza.
1: Vedremo, 29 novembre si vota e poi vedremo che succede,
0: e probabilmente
1: diciamo con una battuta,
0: dica
1: se Sanchez dovesse perdere, come dicono i sondaggi, c'è una persona già festeggia: Donald Trump.
0: Ah, molto bene.
1: È stato il simbolo dell'opposizione a Donald Trump in Europa, non dimentichiamo.
0: Tutto si tiene, certo, naturalmente, lo sappiamo. Pedro Sanchez è stato il più duro nei confronti di Trump. Intanto però anche il tempo, diciamo, è dura, quindi pausa di riflessione, ma torno ratta con la folgore.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera, quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
6: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
7: Arr. Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità. I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo e a risponderne sei tu. AccessSafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. AccessSafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
8: Il genio di Matisse ti aspetta al MUDEC di Milano. In mostra oltre 100 opere esplorano l'influenza di culture lontane sulla sua arte unica e inconfondibile. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni alla scoperta del suo linguaggio rivoluzionario. Scopri Matisse, il mondo in una stanza, al MUDEC di Milano fino al 21 febbraio.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
10: Qual è il valore dell'innovazione in ambito oncologico e quali le priorità per l'Italia? Il 19 ottobre dalle ore 15 segui la Digital Roundtable di Radio 24, l'oncologia del futuro tra sfide e opportunità, con Nicoletta Carbone. Un confronto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e industria sul valore dell'innovazione in oncologia, le sfide ancora aperte e le soluzioni necessarie per il futuro. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione 20.
7: Con il supporto non condizionante di Novartis.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 6 ottobre. La pressione diminuisce, graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in calo, scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
15: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
14: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
17: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
18: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
19: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
7: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Per i vostri messaggi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, naturalmente attraverso i messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666 e proseguiamo con gli argomenti e gli ospiti. E iniziata la settimana di assegnazione dei Nobel e si comincia dal Nobel per la medicina 2026. A chi è andato quest'anno? A tre scienziati che sono Karl Delseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Che cosa hanno fatto di straordinario? Questi scienziati hanno gettato le basi per l'optogenetica, che in sintesi, estrema sintesi, combina la genetica e l'ottica per studiare il comportamento

0: delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Con questi tre scienziati, quindi con le loro scoperte, con i loro esperimenti, hanno reso possibile studiare il cervello in grandissimo dettaglio. E la cosa particolare, pensate, che l'optogenetica è stata sviluppata grazie allo studio di un'alga verde. Ma chiediamo a chi ne sa. Professor Maurizio Corbetta, che è professore ordinario di neurologia all'Università di Padova, è direttore della clinica neurologica azienda ospedale dell'Università di Padova e ricercatore presso il Veneto Institute Molecular Medicine. Buonasera professor Corbetta, grazie della disponibilità.
1: Buonasera a lei.
0: E benvenuto qui a Effetto Notte. Quindi io ho detto ovviamente per quel poco insomma che posso dire di sintesi estrema, ma ci spieghi lei perché effettivamente è così importante e che tipo di rivoluzione scientifica è questa?
1: Beh, allora, questo insieme di tecniche si basa su queste proteine che cambiano conformazione, cambiano forma quando vengono attivate dalla luce. Si sono state scoperte inizialmente in alcune alghe, e queste proteine poi sono state sintetizzate e possono essere trasportate attraverso dei vettori virali all'interno del sistema nervoso, quindi vengono incorporate nel DNA di queste cellule. Queste proteine vengono espresse sulla membrana delle cellule e, attivandole con la luce, permettono di controllare, cioè permettono di attivare o inibire le cellule di una determinata regione del cervello. Quindi la scoperta perché è importante? Importante perché fino adesso abbiamo cercato di capire come funziona il cervello osservando l'attività, cioè registrando dalle cellule mentre, che ne so, un animale, una persona compiva dei compiti. Adesso per la prima volta possiamo influenzare direttamente l'attività delle cellule, e se accendiamo o spegniamo determinate cellule vediamo come cambia il comportamento. Quindi è un modo molto più approfondito, causale si dice, per capire i meccanismi cerebrali.
0: Quindi praticamente è una proteina derivata da un'alga che viene introdotta nelle cellule dei mammiferi e che ha permesso di trasformare la luce, ecco perché si diceva che combina genetica e ottica, di trasformare la luce in uno strumento per controllare l'attività dei neuroni.
1: Cioè fondamentalmente è una proteina che cambia il trasporto degli ioni attraverso la membrana delle cellule e che quindi fa scaricare, cioè la scarica delle cellule dipende dalla mobilità di ioni, per esempio il cloro e il potassio, attraverso le cellule. Ora quindi la luce, quando questa proteina è incorporata nella membrana delle cellule, accendendo una luce blu è possibile far scaricare le cellule, cioè cambiare praticamente il trasporto degli ioni, e quindi le cellule scaricano oppure si inibiscono.
0: Tutto questo permette di studiare molto meglio quindi il cervello, professor Corbetta?
1: Sì, praticamente è possibile, sono stati fatti tanti esperimenti. Per esempio alcuni esperimenti si mettono queste proteine nella corteccia motoria del topolino, il topolino sta esplorando da solo la sua gabbietta, quando si accende la luce blu il topolino incomincia a muoversi secondo le proprietà delle cellule in cui è stata incorporata questa proteina. In altri esperimenti per esempio si è visto che è possibile indurre la memoria di un evento che aveva indotto paura nel topolino precedentemente, attivando quelle cellule della memoria, il topolino ha una risposta che assomiglia a quella che aveva manifestato quando era stato spaventato da uno stimolo avverso. Quindi sono stati numerosi esperimenti che dimostrano che sì, che è possibile controllare il comportamento, memoria, fame, sete, movimento, attraverso questa tecnica.
0: E quindi possono curare anche in questo modo si possono curare delle malattie neurologiche, professor Corbetta?
1: Allora, in teoria, se queste proteine potessero essere inserite in zone particolari del cervello che sono alterate da patologie neurologiche o patologie psichiatriche, sarebbe possibile potenzialmente migliorare i sintomi di queste patologie. Molte delle patologie nel cervello sono dovute al fatto che l'attività o è troppo alta o è troppo bassa e alterata rispetto alla norma. Quindi se in teoria in un circuito che manifesta queste proprietà anormali fosse possibile inserire queste proteine e attivarle con la luce, potremmo aspettarci dei risultati, dei miglioramenti nei sintomi dei nostri pazienti. Questo però è una cosa ancora molto lontana, perché ci sono molti problemi tecnici, come appunto inserire un virus in cellule del cervello, attivarle attraverso delle fibre ottiche, quindi le fibre ottiche andrebbero inserite all'interno del cervello e così via. Quindi c'è tutta una serie di sfide tecniche che devono essere superate prima che questa tecnica possa essere portata, diciamo, nella clinica.
0: Chiaro. Grazie professor Maurizio Corbetta, grazie molte e buona continuazione.
1: Va bene,
0: buona serata. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento sulla 28 Porto Guruaro Conegliano. Un incidente provoca rallentamenti verso Conegliano tra Porcia e Fontana Fredda. Per lavori code sulla 4 Milano-Venezia verso Milano tra Palazzolo e Grumello. Resta chiusa la 14 Bologna-Taranto per lavori di ripristino dei danni in seguito a un assalto a un portavalori tra Foggia, zona industriale Cerignola Est in entrambe le direzioni. Per lavori la stessa A14 è chiusa verso la 1 tra l'innesto con la 13 Bologna Borgo Panigale fino alle 5 di domani mattina e anche in direzione Taranto tra Faenza e Forlì. Chiusa anche la 32 Torino Bardonecchia dalle 22.30 alle 6 nel tratto tra Ulx e Susa Est verso Torino. È tutto, buon proseguimento.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre in vostra compagnia Roberta Giordano, abbiamo parlato del Nobel per la medicina, adesso invece occupiamoci di tutt'altro. E ci colleghiamo con la nostra inviata in Cisgiordania, Valentina Furlanetto. Ciao Valentina.
4: Ciao, buonasera Roberta a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Valentina, allora siamo ufficialmente a 2 giorni dal tragico anniversario del 7 ottobre del massacro di civili israeliani da parte di Hamas. In realtà però lì in Israele, secondo il calendario ebraico, cade oggi questo anniversario, Valentina?
4: Sì, allora, riguardo al 7 di ottobre, le celebrazioni, le commemorazioni di questa terribile strage che ha visto la morte di 1200 persone assassinate da Hamas e poi, come sappiamo tutti
0: rapiti,
4: 251 rapiti, esatto. Le commemorazioni, dicevo, in realtà sono due. Una si è tenuta questa mattina a Gerusalemme, nel Monte Herzl, da parte, diciamo, un po' governativa. È stata una commemorazione istituzionale, era presente il premier Netanyahu, era presente il presidente Herzog, anche il capo di stato maggiore delle forze di difesa Zamir, mentre come tu dicevi giustamente l'hanno organizzata oggi perché secondo il calendario ebraico doveva essere fatta oggi. Invece il 7 di ottobre, quindi dopodomani, sì, si terranno altre commemorazioni a Tel Aviv e nel sito dove c'era il Nova Festival, entrambe organizzate questa volta invece dai sopravvissuti e dai familiari. Allora, la motivazione del calendario ebraico è corretta, però diciamo una motivazione ufficiale che un pochino nasconde l'attrito che c'è fra i familiari delle vittime, i sopravvissuti e il governo. Attrito che però è fuoriuscito proprio oggi durante il discorso di Netanyahu alla commemorazione a Gerusalemme, quando un padre israeliano di un ragazzo morto 3 anni fa ha detto, ha urlato durante il discorso di Netanyahu: non hai protetto mio figlio, vergognati. E quindi insomma questa Israele unita ma anche divisa, sì, a 3 settimane dal voto, ecco. Quindi non so se ho messo tanti pezzi sul tavolo, ma insomma componiamo insieme questo puzzle.
0: Certo, ma sappiamo appunto che da tanto tempo doveva partire un'indagine, una commissione d'inchiesta,
4: esatto,
0: sulle falle della sicurezza dei 007. Netanyahu è accusato da varie parti di essere stato informato, no? Dagli Emirati,
4: sì,
0: Arabi, da Oman, dall'Egitto,
4: di aver sottovalutato.
0: Le stesse soldate diciottenni, giovanissime, messe proprio lì, sì, al confine, no? Tra Israele e Gaza, che avevano detto da giorni che notavano degli strani movimenti, ma non sono state minimamente ascoltate. Questo per quanto riguarda il 7 ottobre. Per il resto, poi sapete che da lì scatenata la guerra di Israele contro Hamas a Gaza e la carneficina, un territorio raso al suolo con tutta buona parte della sua popolazione, e però un anno dopo il cessate il

0: fuoco, Valentina, la guerra non è mai finita, no?
1: Esatto.
0: Quasi 2 milioni di palestinesi sono stipati in circa un terzo del territorio.
1: Esatto,
0: adesso.
1: Questa infatti è una settimana cruciale, perché appunto è iniziata oggi con queste celebrazioni governative, andrà avanti dopodomani con le celebrazioni diciamo più intime, più legate proprio alle vittime, ai familiari delle vittime, e si chiuderà il 10 con un anno dalla tregua a Gaza, tregua che, come tu dicevi, per carità, i bombardamenti a tappeto non ci sono più, però periodicamente ci sono comunque dei raid e delle vittime, e la striscia di Gaza è completamente sigillata, per cui entrano degli aiuti, però centellinati, sempre sotto la supervisione di Israele. I giornalisti internazionali non possono entrare. Come dicevamo, più di 71.000 vittime, che è un dato sicuramente diffuso dal Ministero della Salute, gestito da Hamas, bisogna dirlo, però è una cifra che l'esercito israeliano ritiene accurata. Oggi era ribadito anche su Haaretz questo. E poi, come tu sottolineavi all'inizio, io sono stata in Cisgiordania, no? E la tensione in Cisgiordania è crescente.
0: Lì, per l'appunto, mentre a Gaza non si può entrare dopo tutto quello che è successo, Cisgiordania, sì, tu sei stata lì, continuano gli attacchi dei coloni israeliani sui villaggi dei palestinesi, no?
1: Esattamente, io sono stata lì oggi e sono stata lì ieri. Ieri sono stata nella Valle del Giordano, ho visto delle cose incredibili, tra cui una scuola completamente distrutta, c'erano ancora i quaderni dei bambini per terra, è stata distrutta in una notte, e 2 giorni dopo un gruppo di coloni nazionalisti religiosi si sono trovati lì per fare delle preghiere, e questo ovviamente è stato filmato dagli attivisti ed è una prova, insomma. Insomma, non si sa chi l'abbia distrutta nella notte, però sicuramente questo è un po' una traccia, no? Poi sono stata in una zona che si chiama Atuf, a nord della Cisgiordania, dove stanno costruendo una recinzione, una specie di muro di 22 chilometri per tagliare la Cisgiordania del nord in due, e i villaggi palestinesi da una parte e dall'altra di questo muro verrebbero separati, appunto, che questi bambini sono costretti a fare un giro assurdo per aggirare questa recinzione per andare a scuola. Oggi invece sono stata a nord di Ramallah, dove in questo paese Al-Mughayyer, dove ieri ci sono state 4 ore di follia con lacrimogeni lanciati dall'IDF, tutto perché c'era un gruppo di coloni, sono 12 le colonie che hanno circondato ormai questo villaggio palestinese, sono scesi questi coloni armati, minacciavano i palestinesi, l'IDF invece di prendere le parti, diciamo, dei palestinesi aggrediti, prendeva le parti dei coloni. Allora, tutta questa tensione, Roberta, è importante sottolinearlo. Diciamo, secondo gli attivisti anche israeliani e i palestinesi, viene portata avanti, perché gli attacchi ormai sono tantissimi, sono 82 morti dal 2026, portata avanti proprio in vista delle elezioni, per alzare la tensione, provocare in modo che magari ci sia uno scatto di ira,
0: da parte dei palestinesi. Ricordiamo
1: qualcosa,
0: che le elezioni in Israele il prossimo 27 ottobre.
1: 27.
0: Grazie. Grazie intanto a Valentina Furlanetto,
1: grazie a te,
0: diretta
1: grazie a te,
0: dalla
1: a tutti
0: Cisgiordania.
1: Voi.
0: Grazie, buon lavoro, buona continuazione.

0: Il nostro Dario Ricci adesso invece parliamo di sport, parliamo di calcio maschile, Nations League, l'Italia a Bologna contro la Turchia. Come sta procedendo, caro Dario?
1: Eccoci qua Roberta, siamo al 60° di gioco, primi cambi per Mancini che fa entrare Caiote, Calafiori e Pio Esposito. Italia in vantaggio per 1-0 sulla Turchia, esce proprio il marcatore, quel Scamacca, l'attaccante dell'Atalanta, che al 25esimo su cross di Barella, prima è andato a contendere di testa il pallone ai difensori centrali polacchi, poi palla che gli è rimbalzata di fatto vicino al destro, non ci ha pensato due volte Scamacca, appunto al volo ha calciato e siglato l'1-0. Un'Italia meno brillante di quella che avevamo vista a Bursa nell'andata della sfida con i turchi, quando vincemmo per 4-1, anche

0: in tono minore rispetto al pareggio di Parigi di appena venerdì scorso, ma che comunque sta portando a casa la vittoria. Per quanto riguarda Francia e Belgio, che sono in campo allo Stade de France, da sottolineare che è il Belgio in vantaggio col gol di Luke Bacchio alla mezz'ora di gioco a Saint-Denis, quindi Belgio che in questo momento è anche in testa al raggruppamento che vede appunto protagonisti anche Francia, Italia e Turchia. Chiudo ricordando la bellissima prova della nostra Under 21 maschile che ha battuto a Pescara per 6-2 con un roboante 6-2
1: La Polonia.
0: la Polonia, conquistando così il primo posto nel proprio girone e la qualificazione diretta alla fase finale degli europei di categoria, molto importante perché quest'anno gli europei qualificheranno anche per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
1: Grazie Dario Ricci, con questi aggiornamenti passiamo agli altri aggiornamenti tra poco.

0: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. Sni, imprenditori, si diventa.
6: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
6: E di interessi?
3: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: 5 cose da sapere su Ticket Restaurant Edenred. Chi non ha mai attivato un buono pasto immagina sempre la stessa cosa. Procedure da integrare, un gestionale da collegare, tempo che in azienda non c'è mai.
11: Molto meno di quello che si immagina, perché non c'è niente da integrare. Nessun collegamento con il gestionale delle presenze, nessuna procedura da montare, nessun tecnico da coinvolgere. C'è una tessera ricaricabile oppure l'app Edenred e la ricarichi come e quando vuoi direttamente da qui. Quanti buoni dare, di che valore, a chi destinarli, decidi tu, senza vincoli e senza chiedere il permesso a un sistema rigido. Se preferisci fare tutto da solo, l'intero percorso si gestisce online in autonomia in pochi passaggi. Se invece preferisci una mano, basta chiedere a Edenred. Spiegano tutto, passaggio per passaggio, finché la procedura non è chiara.
10: Ticket Restaurant Edenred. Scopri di più su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 22 e 2 minuti.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Spagna, il primo ministro Sanchez apre la crisi e annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre. La Spagna dice scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Israele, 3 anni dopo il massacro del 7 ottobre da parte di Hamas, il presidente Herzog chiede che i fallimenti della sicurezza siano indagati senza pregiudizi. Pressione fiscale in Italia ancora in aumento mentre cala il potere d'acquisto delle famiglie. Il Nobel per la pace 2026 va agli scienziati che hanno gettato le basi dell'optogenetica, accendendo così la luce sui misteri del cervello. Calcio per la Nations League maschile, a Bologna la nazionale sfida la Turchia e per il momento la nazionale italiana è in vantaggio per 1-0. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Valeria Bernardi. Domani un altro giorno, ma l'appuntamento con l'effetto notte lo sapete, è sempre alle 21.

0: scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
1: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
0: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
1: Ma dai, 10?
0: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2, dal 7 ottobre, solo su Netflix.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Accelerare la transizione energetica per un futuro più sostenibile. Dal 20 al 22 ottobre torna all'Allianz Mico Milano l'appuntamento Net Zero Milan, l'Expo e Summit dedicato all'elettrificazione dell'economia e alla decarbonizzazione che riunisce i protagonisti del settore. Un momento di confronto B2B su tecnologie emergenti, elettrificazione, rinnovabili e finanza. Radio 24 è presente a Net Zero Milan con i suoi studi e alcuni programmi. Info su radio24.it e netzeromilan.com.
11: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

inizia un'altra puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, approfondiremo quanto oggi riporta l'Istat, che nel secondo trimestre dell'anno, sostanzialmente andando a vedere gli aumenti salariali

ma levando quello che è l'inflazione, il cosiddetto deflattore, si arriva a un potere d'acquisto delle famiglie che cala dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. E poi tutto un insieme anche di altri dati: la pressione fiscale cresce di un altro mezzo punto e arriva al 43,5%. Può essere che faccia sentire i suoi effetti il fiscal drag, lo abbiamo spiegato, c'è il podcast che stiamo lanciando giovedì, nelle parole che contano, il dizionario di Focus Economia riguarderà proprio il fiscal drag, cioè il fatto che anche a fronte di un aumento salariale, se c'è una forte inflazione, io rischio di vedere in buona parte drenato fiscalmente il mio aumento per via dell'aliquota in cui passo, o anche semplicemente all'interno della stessa aliquota per via di un effetto cumulativo dell'inflazione. Questo potrebbe essere, l'Istat non ce lo chiarisce, uno dei motivi per cui è aumentata la pressione fiscale, nel senso che il governo non è che abbia aumentato la pressione per aliquota, però se tu vai a calcolarla e dentro ci metti anche l'effetto distorsivo dell'inflazione, perché se tu non adegui gli scaglioni, come abbiamo sempre raccontato, lo scaglione da 50.000 non lo porti, poniamo a 60.000, avendo avuto un 20% di inflazione, è chiaro che hai due effetti: non tieni conto dell'inflazione sulla tassazione sopra i 50.000, uso 50.000 perché mi viene facile, cioè che quei 50.000 ne valgono il 20% in meno, o meglio, per essere uguali dovrebbero essere 60.000, e poi in alcuni casi finisci in un'altra aliquota fiscale più alta, e quindi a maggior ragione quella parte marginale viene tassata ulteriormente. Comunque, questo è il dato di oggi. C'è stato appunto un piccolo aumento del reddito delle famiglie italiane, più 0,4, che però viene, diciamo, levando questo dal deflattore del PIL, si arriva appunto a uno 0,9% di calo del potere d'acquisto. E questo, diciamo, porta anche che cosa? A un calo della propensione al risparmio, perché l'aumento della pressione fiscale da un lato e il calo del potere d'acquisto dall'altro, o meglio, sono la faccia anche di in parte della stessa medaglia, la propensione al risparmio è stata pari al 6,7% contro il 7,9%, quasi l'8% del trimestre precedente. Certo, sappiamo che l'inflazione, l'abbiamo commentata la settimana scorsa, è ai massimi da 3 anni, al 4,2%, tutto dovuto ai prezzi energetici, il calo della spesa non sta aumentando. E poi se tu vai a prendere il dato degli ultimi 10 anni, nei 10 anni è vero che dal 2015 sostanzialmente al 2020 l'inflazione è stata poca cosa, però devi metterci dentro tutta l'inflazione imbarcata dal 2021 in poi. E quindi se tu vai a vedere, l'inflazione accumulata è stata del 22,6%, l'aumento medio delle retribuzioni sono aumentate del 14%, tradotto anche qui sei ancora un 8,4% in meno del potere d'acquisto. Ecco perché poi è previsto anche un calo dello 0,9% del potere d'acquisto del salario reale quest'anno. E poi ci sono differenze da città a città, perché se tu vai a vedere l'andamento degli ultimi appunto 10 anni, hai sostanzialmente sì appunto un calo, la differenza tra aumento salariale 14% e aumento dell'inflazione 23 quasi 22,6, hai questo 8,4% in meno di diciamo retribuzione reale. C'è stato appunto un aumento nel 2025 di un altro 4%, però al di là del divario territoriale, perché sostanzialmente la retribuzione è di 36.000 euro Lombardia, 35 Lazio, Basilicata 27.000, cioè ci sono 8.000 euro meno della Lombardia, però poi ci sono 17 province che hanno una media più alta: Milano 40.000 euro, Trieste, Bolzano, Roma, al sud della prima è Cagliari con 32.000 euro. Però ci sono due regioni sole che nel decennio hanno aumentato in maniera reale il potere d'acquisto: Molise più 2,8 e Marche più 0,7. Le perdite maggiori sono in Umbria meno 15, Veneto meno 14, Sicilia meno 13.

Se vai a guardare non le regioni ma le province, scopri che le perdite reali più forti sono a Bolzano -23%, a Verona -16%, Genova -16%, come potere d'acquisto al netto, quindi come differenza tra gli aumenti salariali e l'inflazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del digitale terrestre.

Dunque, partiamo come sempre dai mercati e come sempre dai mercati energetici, visto il periodo, diciamo così. Allora, per quello che riguarda, oggi è l'ultimo giorno del taglio delle accise di 6 centesimi per quello che riguarda il gasolio. Allora, per quello che riguarda il petrolio, intanto siamo a 100 dollari per il Brent e 90 per il WTI, un leggero calo. Siamo comunque a un più 34% sul WTI e un più 40% sul Brent dal 27 febbraio. Poi i nostri GR24 vi hanno già aggiornato, forze governative yemenite hanno annunciato di aver ripreso il controllo di Bab el Mandeb, c'è stata la segnalazione di alcune navi che erano passate, soprattutto gasiere, ma oggi l'Iran ha detto attenzione, al momento non ci sono navi USA a Hormuz e nel Golfo sono fuggite. E poi sempre l'Iran ha detto le navi che passano per la rotta statunitense possono essere colpite, ha detto al consigliere del comandante Arif Adavi, transitano appena 3-4 milioni di barili di petrolio al giorno, una quantità trascurabile rispetto ai livelli precedenti che era intorno ai 20 milioni al giorno. Questo sul fronte dell'aggiornamento. Il numero uno di Aramco, che è il colosso saudita del petrolio, ha detto attenzione, il livello delle scorte mondiali di petrolio è pericolosamente basso. Pechino ha sospeso l'export di carburanti e salvo Hong Kong e Macao. Tra l'altro questo ha spinto i margini della benzina al record di oltre 50 dollari al barile. L'impatto ha colpito subito Singapore, che è il primo acquirente di benzina cinese, ha avuto un calo del 62% delle importazioni e ha le scorte crollate ai minimi da 5 anni. E a sua volta Singapore ha rallentato le riesportazioni verso l'Indonesia, perché prendeva dalla Cina e poi vendeva anche all'Indonesia. Come va? Benzina e gasolio, attenzione, incorporano questi dati il fatto che circa metà delle stazioni petrolifere, ossia quelle che fanno capo a Enilive, Kuwait, EP e Tamoil, hanno applicato il price cap, quindi questo fa media. Allora, la benzina oggi è a 2,048 euro il litro in media, quindi ancora, però attenzione, sarebbe sbagliato dire ancora più alta dell'1,99, perché l'1,99 è dentro questa media, quindi vuol dire che alcune saranno a 2,1, a 2,12, a 2,20 e altre sono a 1,99. Il gasolio, ragionamento analogo, perché abbiamo sostanzialmente il gasolio che è a 2,24 euro.

Sì, vedo i messaggi, vale lo stesso ragionamento, 2,242 euro, essendo fermo a 2,19 il price cap, però è incamerato in questa media, anche qui vuol dire che alcuni avranno venduto a 2,3, altri col price cap a 2,19, la media, adesso faccio un calcolo assolutamente spanometrico, e la media è 2,24.

Questo price cap, facendo media, tiene più basso anche l'incremento dal 27 febbraio, che adesso è, tra virgolette, solo del 22% sulla benzina e del 30% sul gasolio. Caro carburanti, che secondo Adusbef è costato oltre 4,7 miliardi di euro in sei mesi agli italiani. Il gas ad Amsterdam a 73 euro al megawattora, sempre alta, è sempre al doppio rispetto al pre-Iran e anche un anno fa. Si viaggiava a 32, l'elettricità verrà venuta domani a 233 euro al megawattora, un anno fa era a 97, quindi eravamo a meno della metà.

Andiamo rapidamente all'Europa. Ah, qualcuno mi chiede: mercato obbligazionario. Oggi i T-bond hanno avuto i prezzi leggermente in calo e quindi di conseguenza un aumento dei rendimenti, ma non si segnalano particolari tensioni. Ormai l'80% degli operatori prevede che la Banca Centrale Americana nel prossimo incontro lascerà i tassi invariati. L'Europa, dicevo, beh, le tensioni in Spagna e il fatto che Sanchez abbia deciso di convocare le elezioni il 29 novembre avevano avuto un effetto anche sui mercati. L'euro si era indebolito ulteriormente, adesso è ritornato a quota 1,12, era sceso anche sotto quota 1,12. Beh, ripeto, è una buona notizia sulle nostre esportazioni verso gli Stati Uniti, perché fa un po' respirare rispetto a quando era 1,16. Non è una buona notizia perché il petrolio si paga in dollari e se l'euro si indebolisce ti costa un po' di più. L'indice PMI dei responsabili acquisto dell'area euro, quello composito che mette insieme i responsabili acquisto del settore servizi con manifattura, è salito a 53 punti a settembre da 52. Bene o male, è ai massimi da 41 mesi ed è ampiamente sopra i 50 punti che, come sempre ricordiamo, distinguono tra recessione sotto i 50 punti e espansione economica. In particolare è guidato da Germania, che è salita a 53,8 punti, Francia, che è andata sopra i 50 punti a 51, e Spagna, è solo per il fronte servizi, a 58 punti. Quello italiano è invece calato un po' a settembre a 51 punti contro i 51,7, però complessivamente è buono in tutta l'area euro. Devo dire, resta 52 punti anche in Gran Bretagna. Perché ci interessa questo indicatore anticipatore dei responsabili acquisti? Perché quello che stiamo notando, vedremo quanto potrà andare avanti, che nonostante tutto quello che sta capitando all'estero, fuori dall'Europa, la tenuta dell'export di molti paesi, una tenuta dovuta per esempio ai dati occupazionali, penso all'Italia, ma non solo, anche e soprattutto alla Spagna, cioè, e questo indicatore stanno andando un po' meglio delle attese, cioè già averlo a 52-53 punti e quindi in fase di espansione economica non enorme ma al massimo da 41 mesi, se pensate di cosa stiamo ragionando dal 27 febbraio, secondo me è già una buona notizia.

E andiamo allora alla borsa, visto che gli altri mercati li ho già dati, anche quelli valutari. L'Asia, ricordo, è chiusa per le festività e quindi non arrivavano particolari indicazioni, soprattutto per Asia, scusatemi, intendo Cina. Dal 1 al 7 ottobre restano chiusi i mercati. Hong Kong questa mattina molto bene, scusatemi, Tokyo questa mattina molto bene, più 2,40%. È da luglio che non vedeva i 70.000

dei Delfin che voterà contro, o meglio che approverà, voterà contro la proposta del Monte dei Paschi, di cui è primo azionista, e andrà a conferire le azioni alla proposta di Intesa San Paolo, c'è stato uno scivolone molto forte di Mediobanca, perché il mercato inizia a scommettere sul fatto che verrà bocciata la fusione BPM Monte dei Paschi. Mediobanca adesso perde il 5%, poi Lottomatica perde l'1,80, Telecom 1,70, Prisma meno 1,40, Snam meno 1,30, Era meno 1,20, Italgas meno 1%. Chi va bene? Tenaris più 4,90, Fincantieri più 4,50, Amplifon più 4,40, Unipol più 4,20, Avio più 3,40, Saipem più 3, Tecnoprob più 2,5, Stellantis più 2,40, Biper più 1,80, Leonardo più 1,60, Intesa San Paolo più 1,14%, Monte dei Paschi più 0,60, così do tutto, anche il risico bancario e generali più 0,94%.

0: Poi segnalo il caso Trevi, che dopo la mossa di WeBuild, che ha comprato azione del Seita al 18,9%, Trevi era arrivata a guadagnare oltre il 5% a Piazza Affari. Per il resto, diciamo, si segnala, vabbè, la borsa brasiliana dopo l'esito del voto più 8%, con indebolimento molto forte del dollaro dopo che si andrà al ballottaggio. Però Bolsonaro Junior è risultato davanti al presidente uscente Lula. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per i programmi in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
3: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: Bentornati a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Oggi tocca a sottocosto!
5: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto!
4: Scontata!
6: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto!
4: Più scontata!
7: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto! I prodotti li paghi meno di noi!

0: Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
2: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
5: Focus Economia.

0: Dunque, la buona notizia è che al MIMIT, al Ministero, Electrolux ha fatto un passo indietro e ha detto sostanzialmente non vado avanti con i licenziamenti, ma vado avanti con un piano di erano 1300 1450 persone, scusatemi. Ha ritirato la procedura di licenziamento per 1450 persone e ha detto andremo avanti con un piano di incentivazione per uscite volontarie di 600 impiegati e 650 operai. Ha annunciato un investimento in Italia di 90 milioni e questo riguarderebbe anche i lavoratori dell'impianto di Cerreto Desi, che era stato designato inizialmente come uno di quelli da chiudere. Urso ha detto siamo pronti a sostenere il nuovo piano Electrolux con strumenti in manovra. Paolo Bricco, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, che cosa ha fatto cambiare carte, l'orientamento a Electrolux? Sappiamo che c'era soprattutto la fabbrica di Cerreto Desi che era addirittura appunto la si voleva chiudere. Erano stati prima 1790 i licenziamenti, poi dopo l'estate 1450. Una mossa che insomma ricalca un po' quella della Beko, ma ci racconti cos'è cambiato e il ruolo che ha avuto il Ministero?
1: Sì, allora è cambiato l'atteggiamento da parte della multinazionale, oggi sotto controllo asiatico-cinese, è cambiato soprattutto perché hanno concentrato i vertici del futuro della Electrolux Italia soprattutto in Nord America. In qualche maniera abbiamo beneficiato dello scontro molto forte che c'è tra le manifatture cinese da un lato e a nordamericana statunitense dall'altro, e a quel punto hanno ridotto l'impatto dei tagli occupazionali nel manufacturing in Europa. E questo è il primo tema. Il secondo tema è che va detto che nonostante le poche risorse di cui dispone il governo italiano, e che molto spesso ci è toccato criticare in questa trasmissione non poche volte, ecco, in questo caso in qualche maniera le mosse fatte sia dal punto di vista della piccola finanza pubblica sia dal punto di vista del rapporto con l'Unione Europea sono state positive. L'Unione Europea in generale si è resa conto che in particolare sul bianco è possibile avanzare delle difese per la produzione, per il mantenimento della produzione in Italia, in Francia, in Germania in particolare, e da questo punto di vista si è creata una situazione positiva in cui ci sono un po' di soldi italiani e poi in prospettiva ci saranno anche probabilmente dei soldi europei per mantenere degli impianti. Ricordiamolo, stiamo parlando di un settore che 50-60

0: vent'anni fa era il secondo in Europa dopo l'auto, il bianco, e oggi è totalmente scomparso, semi scomparso almeno. E perché? Perché ormai è tutto prodotto in Asia e le cose più vicine a noi sono fatte in Turchia. Ecco, questo elemento è un elemento positivo. Aggiungo, l'elemento positivo è stato anche che il Mimit ha ottenuto non soltanto una minore violenza nei tagli occupazionali, ma anche un impegno da parte dell'azienda a fare delle conversioni verso dei prodotti tecnologicamente più avanzati. Il bianco non ci sarà più in Europa come lo abbiamo conosciuto fino agli anni 70 e 80, ma non lo devo dire ai nostri radioascoltatori che lo sanno benissimo. In Veneto e in Lombardia noi abbiamo avuto grandi aziende del bianco che hanno fatto la storia del nostro paese e che non esistono più. Ci possono essere piccoli poli produttivi e l'orientamento è verso quello in sostanza in questo momento.
1: Ok, questa è una buona notizia che riguarda, diciamo, sì, l'Electrolux. Sull'Ilva, adesso non vorrei, diciamo, tra l'altro anche i sindacati sono contenti, sentiamo, dicono un primo passo, ma non basta, insomma, non è che abbiano bocciato, anzi, l'accordo. E sentiamo su questo Fernando Giuliano, segretario della FIM CISL, e Davide Sperti, segretario della UILM.
2: Siamo riusciti a capovolgere l'impostazione. Non si parla di licenziamenti indiscriminati, ma si parla di un piano di eccedenze gestito attraverso un'incentivazione all'uscita con numeri massimi che non condividiamo perché riteniamo che sono ancora elevati. Oggi dobbiamo fare in modo che da questo incontro si costruiscono le condizioni per arrivare a un'ipotesi condivisa entro la fine del mese.
3: Ci sono stati dei passi in avanti grazie alle mobilitazioni, come veniva detto, passi in avanti che sono ancora insufficienti. E allora anche quest'oggi, quando sono arrivati a dire non ci sono i licenziamenti ma sono uscite volontarie, noi gli abbiamo detto attenzione, però va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi, che chi vuole uscire solo in maniera volontaria, che continuano le produzioni fin quando non si trovano delle soluzioni partendo da Cerreto.
1: Di nuovo in diretta, Paolo Bricco, una nota ancora sull'Electrolux. Molti ascoltatori mi dicono sì, ma le dimissioni, le uscite volontarie vogliono dire comunque la chiusura della fabbrica?
0: Allora vuol dire chiudere le fabbriche.
1: Electrolux sto parlando, chiaramente.
0: Stiamo parlando di Electrolux, assolutamente. Vuol dire ridurre fortemente tutte le attività che sono completamente fuori dal business oggi. Quei 90 milioni di euro però di investimenti preventivati dalla stessa Electrolux vuol dire proprio provare a spostare verso l'alto un corpo industriale che oggi in Italia, purtroppo in Europa, non ha più ragione di esistere, sì, perché fare i prodotti che fanno in Asia a 5 volte il costo del lavoro e a 10 volte i costi generali, o anche soltanto nella vicina Turchia, è impossibile oggi. E quindi assolutamente c'è un piano di dismissioni, di uscite di 1200 persone, dovrebbero rimanerne tra i 600 e altri 900, che comunque non è pochissima cosa, però su un segmento molto molto molto più alto, ed è l'unica possibilità che abbiamo non solo in Italia ma anche in Germania e in Europa. Noi dobbiamo pensare questo sulla manifattura, noi non possiamo rimanere nel low tech e il bianco è tecnologia basta, dobbiamo andare almeno al medium tech, lo dicono
1: anche perché
0: sennò
1: vai a competere solo sul costo del lavoro di altri
0: e non lo puoi fare, non lo puoi fare.
1: Ecco,
0: non
1: caso
0: lo
1: completamente
0: fare.
1: Diverso è l'IVA, perché sì, qui abbiamo invece un mercato che c'è, l'acciaio, quello che era la prima acciaieria d'Europa, la domanda forte, ma la decisione della magistratura confermata oggi dalla Corte d'Appello di Milano è di chiusura degli impianti dell'alto forno entro il 28. Adesso manca la Cassazione, che deve arrivare il 20.
0: Il 20, esatto.
1: Sentiamo questa volta con toni molto diversi sempre il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Giuliano.
2: Per noi è una notizia brutta perché determina delle conseguenze pesanti sul lato dell'occupazione. Noi pensiamo che il governo debba agire immediatamente, debba convocare le parti sociali, perché quello che si sta rischiando

di prospettare sono i licenziamenti che abbiamo già visto. Bisogna fare da subito quel decreto che è rimasto sospeso, perché il decreto mette in sicurezza dal punto di vista occupazionale quei lavoratori, soprattutto non scarica addosso loro la situazione che si sta determinando. Diventa fondamentale che il governo prenda in primis la necessità di partire col piano di rilancio di questo gruppo. Il piano di decarbonizzazione deve accelerare per fare in modo che la continuità produttiva si mantenga dentro un processo che deve evitare situazioni di licenziamento sommarie, come abbiamo già visto nei giorni passati, quando tutte le aziende dell'indotto hanno mandato 5.000 lettere di licenziamento ai lavoratori.

0: Allora, Paolo Bricco, io non so quante volte abbiamo fatto approfondimenti sull'Ilva, forse sta battendo anche quelli fatti sulla crisi all'Italia. Però da questo punto di vista, cioè, io non posso commentare le decisioni della magistratura. I tempi sono strettissimi perché il 20 arriva la Cassazione, il 28 altrimenti chiudono. Non ho capito cosa si possa fare in alternativa.
1: Allora, non si può fare nulla. Perché? Perché la magistratura è andata dritta e ha decretato l'illegittimità, l'illegalità dell'acciaio fatto a ciclo integrale, la dannosità ambientale verso la salute delle persone, primo punto. Il secondo punto, non si può fare nulla perché l'Europa e il governo hanno contestualmente nell'ultimo anno e mezzo spinto tantissimo sul tema della decarbonizzazione e nel momento in cui si è parlato di decarbonizzazione sapevano tutti che si sarebbe arrivato a una dismissione del ciclo integrale degli altoforni. Terzo punto, non si può fare nulla perché non vorrei farmi odiare dai sindacati, ma gli stessi sindacati lo sanno che nel momento in cui, lo sanno da sempre, nel momento in cui si parla di decarbonizzazione, l'effetto è la chiusura dell'acciaio a ciclo integrale e il risultato non può che essere il passaggio da 10.000 addetti a 3-4.000, con la necessità da parte dei sindacati di gestire il problema con dose da doping di cassa integrazione. Ecco. Il paradosso, la situazione complicata è quella che dicevi tu all'inizio, che ci sarebbe un bisogno enorme, non soltanto in Italia, ma anche in Europa, per l'acciaio fatto con il ciclo integrale. Dobbiamo ricordare questo, che l'Unione Europea ha dato autorizzazione a fare aiuti di Stato in Spagna e in Germania, ma lo vogliamo ricordare anche questo, su impianti a ciclo integrale che erano dati in via di dismissione. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di quel tipo di acciaio anche per fare cose, è brutto ricordarlo, ma la verità, la realtà è sempre gradevole, l'economia bellica.
0: Il settore della difesa, certo.
1: Il settore della difesa, tu non puoi pensare di fare le fregate FREM di Fincantieri, giusto per citare un nome e un cognome, con acciaio importato dall'Asia. E no, vabbè. Come dire, è nella sicurezza un problema.
0: Sì, ma io continuo a dire che adesso l'unica soluzione era andare verso la nazionalizzazione. Il problema è che la nazionalizzazione non avrebbe risolto il problema della magistratura, nel senso che poi tu puoi anche cambiare l'azionariato, non avremmo perso tutto questo tempo. Però qui c'è proprio un tema. Adesso guardate, l'ultima puntata su questo, almeno per un po', l'abbiamo il 20 di ottobre, quando arriverà la decisione della Corte di Cassazione. Però era giusto ricordare anche questo. Grazie a Paolo Bricco, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: We are working to finally end America's longest war.
3: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
4: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci.

0: per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Focus Economia.

0: di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, parlare del risico bancario in radio, l'ho sempre detto, è difficile perché mancano i grafici e quant'altro, però vediamo di riassumere le puntate precedenti. Dopo che diciamo sostanzialmente Monte dei Paschi ha acquisito la maggioranza, l'88% se non ricordo male, di Mediobanca, 86%. A questo punto ci sono due operazioni in corso. La prima è stata l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi, che prevede poi di girare, diciamo così, con un accordo con chiaramente Unipol, 635 filiali, gran parte delle strutture centrali del monte, per circa 3 miliardi e mezzo di euro. A quel punto poi Unipol proporrà a Biper di combinarsi con questa banca, nascerebbe il secondo gruppo bancario italiano per raccolta prestiti e sportelli con il nome di Monte dei Paschi, però sarebbe appunto la fusione tra Biper e Monte dei Paschi, un pezzo del Monte dei Paschi, il resto andrebbe a Intesa San Paolo, inclusa la parte che riguarda Mediobanca. Il Monte dei Paschi adesso ha il controllo, diciamo, di Mediobanca, e Intesa in questa operazione acquisirebbe anche Mediobanca. Perché Mediobanca è importante? Perché Mediobanca ha il 13-30% delle generali, e a quel punto, se andasse invece in porto l'operazione di Intesa San Paolo, visto che Intesa ha già un 3% delle generali, Intesa sarebbe di gran lunga il primo azionista con il 16-48% delle generali. Lì c'è un problema di antitrust, capire se un azionista che è il primo azionista, cosa deciderà l'antitrust sui prodotti simili che sono in concorrenza, diciamo, venduti da Intesa o da Generali, se poi Intesa è diventa il primo azionista. Però, perché attualmente il primo azionista delle Generali è Monte dei Paschi tramite Mediobanca con il 13,30, e questa è l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, da dividersi metà, la dico male, va a Unipol, metà, compresa Mediobanca, va in Intesa San Paolo. È arrivata poi la controrisposta, la controfferta di Lovaglio, e quindi del Monte dei Paschi, che ha fatto un'offerta invece per il gruppo BPM, e quindi andare, diciamo, a offrire il banco BPM, a comprare il banco BPM. Perché ne parliamo oggi? Perché venerdì, se non ricordo male, venerdì, sì, il 3 ottobre, scusatemi, venerdì, ha rilanciato l'offerta Intesa San Paolo dicendo: manteniamo il concambio di 1,6 azioni di Intesa per ogni azione Monte dei Paschi, aumentiamo la componente cash da 1 euro a 1,225 euro, a patto però, sono 760 milioni di euro in più, e l'intera operazione a questo punto varrebbe 31,5 miliardi, a patto che venga bocciata la proposta nell'assemblea del Monte dei Paschi di Lovaglio, dell'amministratore delegato, di andare su BPM, altrimenti decade tutta l'offerta. E qui eravamo arrivati. Oggi si è saputo che il primo azionista individuale del Monte dei Paschi di Siena, e mi riferisco alla Delfin, quindi gli eredi di Del Vecchio, amministratore delegato Milleri, Milleri, che inizialmente, avendo appoggiato lui Lovaglio nel primo scontro, sembrava intenzionato a appoggiare anche l'operazione del Monte dei Paschi. Poi è arrivata la pressione degli eredi del vecchio, dei figli, che da quello che si è capito vogliono capitalizzare, cioè prendere un po' di contanti queste partecipazioni, e ha detto che si schiererà con l'offerta di Intesa San Paolo. Ora, se il primo azionista del Monte dei Paschi di Siena voterà non per la proposta dell'amministratore legato, ma per quella di Intesa, molti hanno detto: beh, i giochi sono fatti. Chiedo se questa è la sensazione a Luca Davide, Sole 24 Ore. Luca, buonasera.
1: Buonasera Sebastiano, un saluto a chi ci ascolta. Insomma, diciamo che formalmente la partita rimane ancora aperta, ma nella pratica gli spazi per MPS e per l'amministratore delegato Luigi Lovaglio e per l'intera architettura da lui proposta si stringono, e si stringono parecchio, perché dopo il rilancio appunto di Intesa San Paolo che hai raccontato, e dopo l'impegno soprattutto di Delfin, che ha un valore segnaletico perché è il primo azionista e quindi pesa sicuramente anche nella valutazione.
0: Tra l'altro Caltagirone, che è il secondo azionista con il 13,5, ha già fatto sapere che lui voterà l'offerta di Intesa, no? Che non,
1: ecco, non avrà... esattamente. Quindi se andiamo a sommare, diciamo, il 17,6 di Delfin e questo, insomma, quindi questo 13% circa di Caltagirone, insomma, mettiamo insieme i due primi azionisti che valgono circa il 30% del capitale, che è una minoranza, con una normale partecipazione all'assemblea che renderebbe di fatto impossibile raggiungere i due terzi che sono quelli necessari poi per approvare le operazioni difensive, soprattutto quando si è sotto appunto passivity rule, perché ricordiamo che MPS per far approvare almeno una delle sue possibili contromosse deve andare a ottenere almeno l'adesione da parte del 66% del capitale in assemblea. Poiché il tesoro, che possiede circa il 4,9 di MPS, ha già annunciato che non parteciperà al voto, anche Banco BPM si presume che si sfilerà, significa che quando si arriverà al 29 ottobre, insomma, sarà difficile, insomma, raggiungere un'adesione significativa da parte di Rovaglio. Intesa, con questo blitz, è riuscita comunque a porre effettivamente un out al mercato, cioè se passa anche una sola delle operazioni considerate, ciò sarà incompatibile con la sua offerta e quindi decadrà ufficialmente l'OPAS. Ha messo sul tavolo questo chip di questi 25 centesimi che servono un pochettino, no, a dare al mercato la sensazione anche di un cash più sostanzioso, e questo ovviamente rende l'intera impalcatura industriale, la proposta industriale di Intesa, ovviamente più appetibile. Sicuramente poi tutto si dovrà giocare ovviamente, come dire, nei prossimi giorni, ecco, ma la sensazione...
0: Al di là dell'assemblea del 29 ottobre, che è quella, diciamo, appunto importante, l'unica, adesso anche, nessuno ha la sfera di cristallo, abbiamo già visto un ribaltamento delle posizioni nell'ultima, con l'ultimo caso sul Monte dei Paschi, però è vero che insomma, se fai una somma aritmetica, insomma, delle quote, difficilmente riesci a arrivare con questi posizionamenti al 66%. Mi sembra che forse l'elemento più, così, non critico, ma di dubbio possa riguardare l'antitrust, cioè anche perché a tempi più lunghi l'antitrust...
1: Sì, è vero, questo arriverà comunque a OPAS già di fatto, oltre che realizzata, praticamente quasi in via di conclusione, come già avvenne ai tempi di UBI per Intesa San Paolo, e effettivamente sono da mettere in conto anche possibili correttivi. Non sono da escludere invece possibili ulteriori contromosse da parte di Rovaglio, che insomma, da quanto si percepisce, sarebbe comunque propenso, diciamo, a non mollare del tutto la presa. Insomma, come dire, l'amministratore delegato di MPS è sempre stato propenso a sorprendere il mercato. Non è detto che di nuovo provi a mostrare ulteriormente la sua, come dire, a non demordere, ma rimane il fatto che il posizionamento di Intesa verso il mercato, la chiarezza con cui ha posto la propria offerta, rendono a dir poco impervi, insomma, come dire, qualsiasi sia la contromossa studiata. Senti, da
0: ricordiamo anche le date, perché il 29 ottobre arriva la decisione dell'assemblea del Monte dei Paschi. A quel punto, se viene respinta la proposta di Rovaglio, Intesa va avanti, no? Perché ha detto no, altrimenti se non passa, cioè se passa la proposta di Rovaglio, noi facciamo decadere l'offerta. A quel punto i tempi dell'OPAS di Intesa San Paolo, se eventualmente l'assemblea di Monte dei Paschi dovesse bocciare la proposta di Rovaglio.
1: Nella seconda metà di questo mese, entro la seconda metà di questo mese, dovrebbero arrivare tutte le autorizzazioni, inclusa soprattutto l'autorizzazione più attesa, più importante, che è quella della Banca Centrale Europea, per appunto il progetto di Intesa San Paolo. Poi arriverà a valle, subito a ruota, l'approvazione da parte della Consob, e quindi realisticamente l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo arriverà sul mercato a metà mese, all'incirca metà di novembre, quindi per rimanere aperta, insomma, che potrebbe essere fino a 40-45 giorni, e quindi realisticamente concludersi, almeno così nei piani di Intesa, entro la fine dell'anno. Questa è un po' la roadmap, certo, che appunto ha messo in campo Intesa San Paolo.
0: Mediobanca, che oggi è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, meno 5,20, risente di questa, cioè dell'annuncio di Intesa oggi.
1: Sì, risente di questo, ovviamente Mediobanca, come dicevi giustamente prima, è un pochettino lo scrigno all'interno del quale si trova un pochettino i gioielli della corona, appunto la quota di Generali. Nei piani di Intesa Mediobanca potrebbe, non dovrebbe essere incorporata, che invece è viceversa il piano che ha in mente Lovaglio. È lì che si potrebbe giocare invece un pochettino l'aspetto industriale, un pochettino dell'operazione di Intesa San Paolo, ed è realistico ovviamente che su questo invece si concentri un pochettino il duello, e anche perché su questo ci sono un pochettino di arbitraggi da parte dei fondi, e questo spiega l'andamento di giornata del titolo.
0: Grazie anche a Luca David. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Per le idee che fanno discutere.
6: No, la frase sono per la legalità.
5: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
7: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
5: Per allargare gli orizzonti.
8: Della spesa per il PNRR. No.
5: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63. Confi-

0: Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9 e quelle cagate lì.
2: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
3: Pardo, ci vuole la qualità. Ragazzi,
4: è chiaro, la qualità.
2: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
5: Sono le 23.
6: GR 24, il sole 24 ore.
5: Fine degli sconti sul gasolio, da domani le accise alla pompa rincarano di 6,1 centesimi. Chiude positiva Wall Street, Dow Jones più 0,18%. Ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev. Calcio, l'Italia batte la Turchia in Nations League. Buonasera da Sergio Nava. Le accise sul gasolio rincarano domani di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. I tagli fiscali sui carburanti scompaiono dunque del tutto per la prima volta da marzo. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,18%, il Nasdaq avanza dell'1,05%, l'S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,67%. In Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti di Tel Aviv lanciano un nuovo allarme. Hamas starebbe pianificando un altro attacco o rapimenti su vasta scala in vista delle elezioni del 27 ottobre. Servizio.
7: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. Non hai protetto mio figlio, ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, il sole 24 ore, Gerusalemme.
5: In Ucraina ora ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
8: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini. Così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto questa mattina in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanka, a una sessantina di chilometri da Odessa. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. È possibile che la settimana prossima vengano aperti altri due cluster nei negoziati per la adesione all'UE di Ucraina e Moldova, ha detto la commissaria europea all'allargamento Marta Kos. Il tutto quando Mosca ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Ieri, nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. È un'ulteriore escalation, dichiara Berlino, quando Kaya Kallas afferma che il Cremlino sta mettendo a rischio vite umane in tutto il continente.

0: Nella regione di Poltava, una delle principali zone ucraine di produzione di gas, oltre 20.000 sono intanto senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, stasera è scesa in campo la nazionale maggiore. Sentiamo com'è andata da Dario Ricci.
2: Buonasera, missione compiuta per l'Italia di Roberto Mancini che anche a Bologna supera la Turchia stavolta per 3-1 e sale così al secondo posto del proprio gruppo di Nations League. Italia in vantaggio al 26esimo con una botta al volo di Scamacca, anche se gli azzurri sono meno brillanti rispetto alle ultime due uscite. Gli uomini di Montella trovano il meritato pareggio al 61esimo con Shimshir, ma 3 minuti passano ed ecco il colpo di testa di Calafiori su assist di Barella a siglare il 2-1 nel finale. Entra dalla panchina e ancora una volta va in gol Pio Esposito. 3-1 per gli azzurri, mentre la Francia in rimonta dilaga contro il Belgio a Saint-Denis. Belgio che era passato in vantaggio col gol di Luke Bacchio a metà del primo tempo. Nella ripresa Zidane fa entrare i titolari ed eccolo dal 77esimo in poi le reti di due Shekri, Rabiot e Olise a siglare il poker francese. Francia in testa al gruppo con 10 punti, la ospiteremo il 12 novembre a San Siro, noi che di punti ne abbiamo 7, poi faremo visita il 15 novembre al Belgio, ora fermo a quota 6, per il momento è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci, era questa l'ultima notizia, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
8: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
9: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
8: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
3: Cosa significa fare 1 miliardo di miliardi di operazioni al secondo? Vuol dire raggiungere la frontiera più avanzata del calcolo ad alte prestazioni. Il nuovo supercomputer HPC7, in combinazione con HPC6, consente a ENI l'ingresso nell'elite mondiale del supercalcolo, varcando la soglia dell'exascale, un salto tecnologico decisivo che accelera il processo di trasformazione dell'azienda. Vai su radio24.it, entra in HPC7, oltre la soglia dell'exascale e scopri tutti gli approfondimenti.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ipertensione, la terapia diventa sempre più personalizzata grazie alla tecnologia. Ne

0: Parliamo oggi col professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie sempre per l'invito. Ma sì, il problema del trattamento dell'ipertensione è un problema naturalmente che deriva dalla sua epidemiologia. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che 1,5 miliardi di persone nel mondo è ipertesa e che il 60%, almeno nei paesi più industrializzati, non ha un buon controllo della pressione. Nonostante noi abbiamo evidenze di che cosa dobbiamo fare e abbiamo tonnellate di documenti di consenso, le cosiddette linee guida, che dicono esattamente cosa fare. Quindi fondamentalmente il primo passo è misurarsi la pressione in maniera sistematica, il secondo è intervenire farmacologicamente, in molti casi con combinazioni di farmaci. Quello che ci manca a oggi è la possibilità di decidere in questi gruppi di farmaci che sono suggeriti quale possa essere il più adeguato per il singolo paziente. Diciamo la cosiddetta terapia personalizzata. Qualcuno ha pensato a dei sistemi molto sofisticati che coinvolgono ad esempio la lettura del DNA del singolo paziente, ma oggi questi sistemi sono ancora utopici. Mentre recentemente l'American Journal of Medicine ha pubblicato un lavoro assai interessante relativo a uno strumento che, interpretando il profilo pressorio del paziente, riesce a derivare sostanzialmente quale possa essere il meccanismo prevalentemente coinvolto nell'aumento della pressione e quindi ci permetta di scegliere tra le diverse opzioni terapeutiche quella che può essere più adeguata per quel paziente. Per intenderci, alcuni hanno la pressione alta perché hanno un battito cardiaco elevato, alcuni hanno lo stesso livello di pressione perché hanno le arterie molto ristrette. È chiaro che lo stesso farmaco non può andare bene da una parte e dall'altra, ma se io faccio una valutazione del profilo pressorio di questo paziente, forse riesca a distinguere quello con le arterie ristrette rispetto a quello con l'aumento della frequenza.
0: E poi resta però sempre il problema dell'aderenza, nel senso che i farmaci, no, per funzionare vanno presi, e il tema dell'aderenza per l'ipertensione è un problema serio.
1: Il tema dell'aderenza è un tema straordinario, perché lei sa molto bene come il 50% dei pazienti dopo 12 mesi dalla prima prescrizione non assumono più i farmaci e il 30% già dopo 2 mesi non assume più la terapia come prescritta. In parte questo è dovuto a, diciamo, una scarsa propensione a ricordarsi i farmaci, in parte è dovuto agli effetti indesiderati che i pazienti, veri o non veri, comunque percepiscono. Il fatto di ingerire un farmaco genera una sensibilità verso il potenziale effetto collaterale. Io penso che muoversi verso una personalizzazione basata su un concetto clinico rispetto a un concetto esoterico come quello del profilo genetico possa in parte risolvere questo problema, perché se io riesco ad accoppiare il farmaco più efficace per quella tipologia di paziente, la probabilità di avere effetti collaterali si riduce e quindi l'aderenza migliora in maniera significativa.
0: Grazie al professor Borghi, e lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buon ascolto e buona giornata.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Hanno sporcato la sua memoria. Rita Poggi parla di sua figlia Chiara, del dolore che si rinnova, dell'assedio mediatico attorno al delitto di Garlasco, che denuncia un circo mediatico in cui sembrava come se fosse lei la colpevole. Raccontano la sofferenza del figlio Marco, le insinuazioni contro di lui, un'altra pugnalata, dicono. Parole che arrivano dopo la chiusura della nuova indagine su Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario pluriaggravato. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni, dice il padre di Chiara. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Fino a quel momento, aggiunge la moglie, per noi il colpevole è Stasi.
2: Ora premetto, oggi non voglio fare l'ennesima puntata chiarificatrice su il caso Garlasco. Volevo riflettere assieme agli ascoltatori, assieme a persone che comunque seguono con attenzione questo caso, quanto abbia in sé un senso di lettura mediatica. Garlasco non è più un approfondimento giornalistico su un fatto di cronaca. Garlasco è diventato un format che è l'evoluzione di tutti i format precedenti in cui ci sono stati

0: morti e grandi delitti trattati da televisione, dalla casetta del plastico di Cogne alle interviste allo zio assassino di Aletrana. Poi arriva Garlasco. Garlasco le supera tutte, perché le supera in intensità di ripetizione televisiva. Mi è capitato di vedere delle serate, due talk concorrenti, dove ognuno aveva ospite uno dei due avvocati che sono diventati ormai dei personaggi, delle singole parti coinvolte nel caso di Garlasco. Gli avvocati dettavano la scaletta, perché gli avvocati erano gli unici che portavano notizie, o perlomeno avevano modo di raccontare storie che non erano più notizie a questo punto. Ormai ci si è distaccati totalmente dal fatto in sé, dal fatto tragico che una ragazza è stata ammazzata in maniera brutale e il suo fidanzato da anni è in prigione con il sospetto che in realtà sia stato omesso qualcosa, sbagliato qualcosa, sottovalutato qualcosa in quel processo, e quindi c'è una possibile revisione con un'altra persona che entra in campo, che è un amico di famiglia, amico del fratello, che frequentava comunque quella casa. Tutto questo ha in sé quasi una sorta di chiave nascosta, quasi fosse un accordo di parte, lo dico per paradosso, che Garlasco deve continuare ad essere raccontato perché è l'alimento di tante puntate televisive, di tante pagine di giornali. Insomma, Garlasco è un po' la formaldeide che tiene ancora in vita il grande morituro dell'informazione in Italia. Se non ci fosse Garlasco, cosa si farebbe? Io vedo ogni volta, ogni sera, soprattutto in televisione, che è la grande divoratrice del caso Garlasco, il giornalista che annuncia: fra poco, dopo la pubblicità, avremo una nuova esclusiva prova, qualcosa che cambierà completamente tutto. Poi non cambia niente, perché sono sempre le stesse persone che fanno sempre lo stesso racconto. È un po' il meccanismo della soap televisiva, ve la racconto. Ricordate quando arrivarono in Italia queste telenovelas o soap opera, secondo che fossero di origine nordamericana o latinoamericana. Il fatto era che i protagonisti non dovessero mai arrivare a una svolta alla loro storia, era un reiterare continuo di ragionare su cose che già erano risapute da tutti. Perché? Perché doveva continuare la serialità, e se deve continuare la serialità di Garlasco, come facciamo a rilanciarlo nuovamente, visto che ormai siamo al lumicino, abbiamo tutti parlato di pedali, di tracce di sangue sul muro, di persone che entrano e escono minacciando querelo, querelando addirittura in questa vicenda. Mancava il quadretto dei genitori, poveretti, i genitori della vittima, che vanno ospiti di un programma leggero, di un talk che è verissimo, un programma in cui si parla normalmente di vicende d'amore, di cuore, di decadenza di vecchi divi, di storie legate appunto al mondo dello spettacolo. Appaiono due persone che sono due vittime, genitori della morta, e dicono quello che oggi è titolo su tutti i giornali. Dicono: per noi il colpevole è quello che ha stabilito la giustizia. Ma cosa dovrebbero dire di differente? Al momento per loro il colpevole è quello che è stato definito dal tribunale, dicendo apertamente: se poi il giudizio sarà diverso e sarà stabilirà appunto la legge qualcun altro è stato colpevole, accetteremo quello che è il verdetto, il nuovo verdetto. Al momento è questo. Non è una notizia. I genitori in questo momento siano fissi, hanno elaborato il loro dolore, hanno trovato comunque, non dico ristoro, ma perlomeno una certa idea di giustizia nel fatto che ci sia un colpevole. Quando il colpevole viene rimesso in discussione, dovranno ricominciare nuovamente il loro processo di rielaborazione, ma la macchina deve andare avanti lo stesso.
1: Vi siete imposti un lungo silenzio in questi 18 mesi di questa nuova inchiesta, e oggi lo rompete per ricordare vostra figlia Chiara.
2: E siamo venuti anche solo per parlare di Chiara, proprio perché in questo anno e mezzo di Chiara si è parlato troppo poco. La prima inchiesta non ha avuto un circo mediatico come in questo anno e mezzo, tutti i giorni trasmissioni che parlavano di Garlasco. Sembrava che in Italia c'era solo Garlasco. E non abbiamo mai parlato perché era meglio non lasciare a fare le cose che dovevano essere fatte.
0: E naturalmente i genitori devono dire che si sentono schiacciati dal circo mediatico. Se è un circo mediatico, è indubbio, è sicuro. Non c'è sera televisiva che qualcuno non rievochi un pezzetto di Garlasco. E alla fine di questo pezzetto abbiamo sempre la sensazione che non sia accaduto nulla. L'unico accadimento è quello ormai remoto, dimenticato, lontano, di una ragazza che è stata ammazzata. Ora, siccome questi due genitori hanno scritto nella loro carne che la figlia è stata ammazzata, è logico, non posso pretendere da loro un'affezione profonda a seguire puntata per puntata quello che è l'evoluzione del caso Garlasco. Allora, oggi ho detto che mi sarei fatto aiutare da chi conosce bene la vicenda. La mia competenza in Garlascheide finisce qua. Ogni tanto guardo per puro masochismo, per effetto gatto spiaccicato la sera, l'avvocato, quello coi capelli gonflet, vestito da avvocato a tutti gli effetti, che è quello che sembra più serio e parla in avvocatese. L'avvocato ormai destituito, scomparso, quello senza denti che adesso ha rimesso la dentiera, con i capelli scomposti, che ancora a parte dice cose spesso anche molto incerte, segue un filo di ragionamento difficile da seguire, ma ancora c'è, anche se non è più l'avvocato. E poi entrano in gioco altri avvocati, l'avvocatessa ex fidanzata del nuovo, diciamo, sospettato, e altri avvocati che via via galleggiano. Ma cosa è diventata la televisione? Una sorta di club di avvocati. Cosa sono diventati gli avvocati? La fonte prima di informazione nella nostra televisione. 800 24 0024. Intanto buongiorno Albina Perri.
3: Buongiorno Gianluca.
0: Allora, Albina è direttrice del sito Anali Giallo, ha scritto vari libri, noi abbiamo sempre parlato, Diario segreto di una bomber, le memorie di un serial killer più ricercato in America nel 25, Delitti imperfetti, gli errori fatali degli assassini del 23, in cui ipotizzava che alla fine non c'è assassino che non faccia un errore. In questo caso mi sembra che errori non ne sono stati fatti, anzi ne sono stati fatti troppi. Allora Albina, io non ti voglio coinvolgere, sapendo che tu dirigi un settimanale che si alimenta di delitti, quindi è logico che tu ti occupi di Garlasco, ma tu sei un organo di stampa specifico, di quello devi occuparti. Non trovi lo sciabordio che crea ormai il caso Garlasco in ogni contenitore televisivo un po' eccessivo rispetto al reale livello di informazione che porta poi questo chiacchierare?
3: Ma guarda, dipende dai periodi. Ci sono dei periodi che effettivamente si parla del nulla perché si è in attesa di ulteriori notizie, però ti devo dire che nell'ultime due settimane era inevitabile che si parlasse di Garlasco, prima di tutto perché è stata chiusa l'inchiesta, quindi non è che non è successo nulla, la procura ha chiuso l'inchiesta, questa è la notizia, con tutto quello che comporta, quindi le nuove consulenze, il fatto che adesso la difesa di Sempio dovrà studiarle fra 20 giorni, dovrà depositare le sue controdeduzioni, e poi che ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio. Quindi queste sono notizie da parte di giudiziaria, diciamo, no, di cronaca, che segue l'andamento del processo.
0: I tempi giudiziari logicamente hanno necessità, ma se non fosse così non saremmo tutelati, passano mesi prima che facciano
3: assolutamente,
0: qualcosa.
3: Assolutamente, quindi ogni tanto,
0: però, bisogna
3: riempire comunque
0: gli spazi.
3: Esatto, e quindi sono d'accordo con te che ci sono dei momenti in cui c'è il vuoto e si parla un po' del nulla, altri momenti tipo questo invece in cui si parla di cose concrete. L'altro aspetto fondamentale, un po' dimenticato di questa vicenda, è che c'è un altro protagonista, che è Alberto Stasi. Alberto Stasi condannato per la giustizia, ma da una sentenza che ormai è evidente, fa acqua da tutti i pori, quindi c'è questo doppio interesse. E su Alberto Stasi proprio in questi giorni è uscito qualcosa di scandaloso, cioè è uscito che i carabinieri del RIS dei tempi avevano trovato una prova che poteva scagionarlo e sono stati zitti. Quindi questo è uno sviluppo incredibile che aggiunge al caso di Garlasco, diciamo, la cosa che più fa rabbia alle persone, il fatto che si sia voluto cercare un assassino a tutti i costi, un assassino che è una persona in carne e ossa e che molto molto probabilmente, siamo sempre più sicuri di questo, si è fatto 19 anni di inferno, ma non perché qualcosa è andato storto, perché qualcuno ha deciso così. e quindi questo è il vero motivo per cui poi ci sia questa doppia attenzione, no? Non soltanto a Sempio e a chi può essere l'assassino

0: qui e molto probabilmente era soddisfatto dal punto di vista analitico dei risultati positivi. Perché? Perché il risultato negativo ha mille ragioni tecniche, imprevisti tecnici.
1: Ripete quello che ha detto ai magistrati l'ex comandante del RIS. Nessun depistaggio, nessun dato occultato.
2: Qui la vicenda diventa paradigmatica, come si definisce, si può definire una situazione del genere, perché? Perché adesso il caso Garlasco a tutti gli effetti presenta una possibilità di essere usato polarizzando comunque non soltanto i punti di vista, il pregiudizio, l'attenzione, ma anche proprio due elementi ideologici. Da una parte viene messa in dubbio l'aspetto limpido e professionale di chi istituzionalmente si è occupato di quel caso e quindi hanno messo un innocente in prigione, quindi la giustizia è una mala giustizia, i magistrati seguono istinti e non la realtà, i periti molte volte sbagliano ma sono portati sugli altari. D'altra parte, al contrario, c'è chi tiene una posizione dicendo basta, continuate a aizzare un circo mediatico su cose che non ci sono. La sentenza Garlasco è inattaccabile, è quella, perché insistere? Da una parte c'è una difesa, da una parte c'è un attacco. Su questo vorrei anche capire esattamente come la pensa il pubblico. Questo è l'argomento che probabilmente fa più cassetta in televisione e anche nei giornali, forse anche alla radio probabilmente, saranno molti ad ascoltare visto che Garlasco suscita attenzione. Ma voi come la pensate? Cosa vi resta di tutta questa storia? Quale idea vi siete fatti? State anche voi davanti alla televisione la sera girando con il telecomando da un canale all'altro, perché se volete avere una completa lettura di quello che sta accadendo dovete vedere i canali a reti integrate, perché magari un avvocato sta su Rete 4, un altro sta su Rai 2. 800 24 00 24, poi continuiamo con Albina Perri.
3: Ok, devo ricordarmi delle scadenze, ascoltare i clienti, pianificare il lavoro e tutto il resto. Tu pensa a ciò che conta, al resto ci pensano i software Wolters Kluwer. Dai più valore al tuo tempo con i nostri software per aziende e commercialisti. Scopri come su wolterskluwer.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: L'arte dei Bruegel in mostra a Milano. Paesaggi innevati, scene di vita quotidiana, nature morte e battaglie raccontano la storia della dinastia fiamminga che ha rivoluzionato la pittura europea. I Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, ti aspetta a Palazzo Reale Milano fino al 31 gennaio.
10: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
11: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
10: Ma tutto tutto?
11: Tutto tutto.
10: Ma chi? Ma come?
11: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 6 ottobre. La pressione diminuisce, graduale aumento della nuvolosità al centro-nord, soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, dove arriveranno delle precipitazioni localmente sotto forma di temporale. Il tempo tenderà a peggiorare un po' anche sulla Sicilia interna con precipitazioni irregolari, temperature in calo, scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
15: Insomma, però questo è un influenza.

0: Se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo. Per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
1: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione. Ma
0: questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco. Poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
1: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Il sabato no, per esempio, la domenica no.
0: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
1: È fatto.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Ispiriamo imprese da 120 anni e il 19 ottobre celebriamo la nostra storia. Assemblea pubblica di Unione Industriali Torino. Per crescere, innovare, competere.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Grandi classici dal fascino eterno. Quattro capolavori che attraverso i secoli continuano ad emozionare per riscoprire bellezza, mistero e coraggio. Il ritratto di Dorian Gray, Le notti bianche, Frankenstein e Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde in edicola con Il Sole 24 Ore dal 6 ottobre ogni martedì a 8,90 euro ogni uscita.

0: Melog.
1: Allora, intanto ringrazio Carlo Salvatore Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Sono collegato con Albina Perri, direttrice del settimanale Giallo. Stiamo parlando non tanto del caso Garlasco, della sua centralità mediatica, del suo esplodere in tutte le televisioni, in tutti i giornali. Rispetto, Albina Perri dirige un periodico specializzato in questo tipo di cronaca, quindi a tutti gli effetti si occupa di questo caso. Ma il caso, quando diventa in mano a persone, non soltanto fare ascolto e richiamare attenzione, si diluisce un po'. Diceva Albina che in questa ultima fase delle novità ci sono, un puntista processuale, indubbiamente, ma mi piaceva capire un po' nel frattempo cosa di tutto il circo televisivo ha portato realmente a delle notizie, a qualcosa, perché a qualcosa di cui possiamo tener conto in quanto cambia una realtà processuale. Mi sembra che la notizia è andata avanti per le vie istituzionali, quando hanno deciso chi stava indagando che era ora di arrivare a fare un punto, ha fatto un punto. Ma nel frattempo cosa si è scoperto?
2: Ma il processo è in corso, chiaramente non possiamo pensare che un processo si concluda nel giro di pochi giorni. Sono indagini che durano un anno e mezzo, hanno prodotto dei risultati che la procura ha girato in questo momento alle parti, quindi ci sono migliaia di dati nuovi e di documenti. Che cosa è emerso?
1: Quindi gli unici sono sempre gli avvocati che dovranno parlare di questo, perché sono gli unici che hanno la documentazione.
2: Ecco, sugli avvocati posso dirti che forse, se appunto andassero meno in

0: TV e studiassero le carte, probabilmente sarebbe meglio, si eviterebbero un sacco di anche di problemi, perché il fatto di andare in TV a parlare è un'arma a doppio taglio, e anche mandare i loro clienti a parlare in televisione è un'arma a doppio taglio, perché tutto quello che dicono in televisione comunque la procura lo ascolta e diventa parte del processo, quindi alla fine questa esposizione
1: mediatica,
0: tanto non è voce
1: da sé fuggita, è qualcosa che poi rimane registrato, legato,
0: esatto,
1: è qualcosa che è stato anche montato poi da un giornalista che l'ha preso, l'ha ripreso, l'ha montato, l'ha costruito,
0: però chiedono
1: quindi è molto
0: poi se la
1: pericoloso.
0: procura prende proprio l'originale, quindi va a vedere tutto quello che è stato detto, anche quello che non è stato mandato in onda. Molte cassette, videocassette sono entrate nella storia della cronaca, quindi è veramente pericoloso mandare poi i propri assistiti in TV o andare anche loro a parlare, perché qualsiasi cosa può essere usata e questa è un'arma appunto che la procura può usare serenamente. Detto questo, non è finita, perché adesso appunto, come ti dicevo, ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio, quindi dovremo vedere se questi elementi che la procura è sicura di avere in mano, quindi il DNA di esempio, l'impronta 33 della mano e il piede di esempio sulla scena del crimine, porteranno poi a un processo. E
1: Noi ci avevamo
0: parallelamente
1: interrotti a Bina,
0: però
1: poco,
0: c'è da...
1: mi fanno notare prima della pausa sul discorso RIS e Garofalo. Lo chiudiamo così almeno
0: questo,
1: diamo l'informazione.
0: certo, la procura andrà avanti finché non troverà i responsabili, quindi sicuramente ci saranno sviluppi anche lì, andrà sentita anche la PM dei tempi, Muscio, che non è stata avvertita di questi risultati negativi, e ovviamente il generale Garofano sta andando in televisione anche lui a difendersi, ma anche questo poi è un'arma contro di lui a doppio taglio, perché al PM ha detto di non ricordare nulla, mentre in televisione già ha ricordato molto, ha ricordato che effettivamente questi tracciati negativi lui li aveva visti e che loro hanno deciso di non portarli all'attenzione del PM, quando uno scienziato, un biologo, un carabiniere ha il dovere di consegnare tutto alla PM che sta indagando, perché poi è la PM che decide se gli elementi sono validi o non validi e poi sarà un giudice a stabilirlo. Quindi non può il biologo, no? Il carabiniere decidere quali dati consegnare e quali no. E questo è quello che è accaduto. Tra l'altro abbiamo due risultati negativi, uno positivo e il giorno dopo un altro negativo, quindi diciamo che anche così statisticamente i negativi sono di più, e quindi questo dato andava assolutamente comunicato. Il problema appunto non è se c'è stato un errore di laboratorio, non c'è stato, il problema è questa mancata comunicazione, che è un reato. Quindi stanno indagando non perché vogliono distruggere i RIS o vogliono mettere in discussione
1: No,
0: tutta la
1: semplicemente capire
0: giustizia
1: perché non hanno
0: italiana,
1: comunicato un
0: perché
1: risultato, ecco. Quando era in gioco la vita di una persona e la libertà di una persona non è un furto di galline, è un omicidio.
0: Non è uno scherzo e non può deciderlo il singolo, c'è un giudice appunto che deve decidere se la persona è colpevole o innocente, non è che può deciderlo il singolo, no? E siccome erano convinti che Stasi fosse colpevole, allora vabbè, non comunichiamo questo dato. E il dato andava comunicato, poi si sarebbe magari approfondito, però andava comunicato. Quindi l'interesse adesso della procura è capire chi ha dato l'ordine di non comunicarlo, perché questo poi sarà il vero centro della questione.
1: Questo diventerà il giallo nel giallo, si creerà una sorta di
0: Certo.
1: ramazzone. Poi ci sono denunce varie fatte da varie persone chiamate in causa, figuriamoci. Poi ormai è diventato un gioco di rimbalzo. Chiunque viene lambito da questa storia, probabilmente poi a modo, ragione, volontà oppure necessità di rimanerci dentro, perché poi o ne è coinvolto o deve denunciare
0: Esatto.
1: chi l'ha coinvolto, non finisce mai.
0: Esatto, e questo va avanti da 19 anni, per cui questo non voler dire che cosa effettivamente è accaduto è stato reiterato nel tempo, perché questi dati di cui stiamo parlando sono stati chiesti tante volte sia dalla difesa ma addirittura dal giudice, quello di primo grado, dai periti del giudice di primo grado, e questi dati sono stati negati. Quindi non sono stati consegnati nemmeno ai periti del giudice, che questi dati non li hanno mai visti. Quindi anche, anche i giudici in qualche modo hanno subito un danno da questo comportamento, e oltre ad Alberto Stasi ovviamente. Quindi questo va assolutamente valutato, per cui anche l'apparizione ieri, no, della famiglia Poggi, a cui va tutto il rispetto possibile e immaginabile, però il loro consulente Capra ha detto che anche lui sapeva di queste corse negative, e non l'ha detto a nessuno, non l'ha detto a loro soprattutto, quindi io fossi in loro sarei
1: sono tanti
0: abbastanza...
1: punti interrogativi da chiarire. Senti, sì, volevo sentire un attimo un po' di telefonate, visto che ne sono arrivate tante, come si immaginava. Sentiamo un po' cosa ci hanno a chiedere. Mariano da Monza, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Al di là delle prove e delle discussioni televisive, io credo che vada valutato il comportamento di un ragazzo che trova la propria fidanzata in fondo alle scale, piena di sangue, e invece di correre a vedere cosa può fare, magari è ancora viva, no, scappa, chiude la porta saltando come
1: si può vedere. Mariano, la interrompo per una semplicissima ragione: lei sta facendo il lavoro nel suo lavoro, non è lei che questa vicenda probabilmente è stata già vagliata da chi era giudicato allora, non è che ognuno che vede non stiamo parlando di un telefilm che dobbiamo dire come sarà la prossima puntata, stiamo parlando della vita di persone, non è che ognuno può fare un'ipotesi. Secondo me perché non ha chiuso la porta, evidentemente lui è colpevole, non so se il mio appunto è giusto, Albina.
0: Assolutamente, nel senso che non si giudica un comportamento, no? Ognuno ha il suo, quindi questo non può essere un elemento contro nessuno. Io per prima sarei scappata.
1: La tentazione di fare un extra giudizio al di fuori dell'aula del tribunale.
0: Sì, però
1: anche la
0: le
1: passione
0: aule del tribunale
1: per cui si segue questa vicenda,
0: no,
1: perché ognuno si sente in diritto di poter giudicare e dire secondo me ne so più io, figuriamoci, quella gente
0: guarda,
1: che di mestiere fa questo lavoro.
0: Ma guarda, non so se ti ricordi i titoli di 19 anni fa, Stasi era il ragazzo dagli occhi di ghiaccio, cioè le sì, persone sì. Lo giudicavano
1: aveva già
0: per lo sguardo,
1: la faccia predisposta,
0: occhi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Chiaro che questo
1: salvo che ci fu una fase in cui ebbe una riabilitazione, fu chiamato in tutti i canali televisivi Mediaset perché era stata, diciamo, in qualche maniera riabilitato dalla seconda sentenza, poi la terza l'ha rimesso nuovamente
0: è stato assolto due volte, ma non so se ricordi che lui era stato anche arrestato per pochi giorni, ed era stato arrestato proprio per questa storia del DNA di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta. Quindi quanto sarebbe stato importante avere quei dati completi.
1: E infatti ritorna fuori la storia del pedale. Cioè, ci fermiamo un istante e poi subito sentiamo altre telefonate.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: ProstatACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
8: Torna ELACTIVE! Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

0: Melog.
1: Allora, faccio parlare subito tre ascoltatori a cui prego una sintesi estrema, così Albina, Perri a modo di rispondervi. Giuliano da Pisa.
2: Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, nel buongiorno. Massimo rispetto di tutte le persone coinvolte. Pronto?
1: Sì, sì, l'ascolto.
2: Pronto? Nel massimo rispetto di tutte le persone coinvolte nella necessità di fare chiarezza, io sono un po' sgomento, nel senso che i RIS sono sempre stati visti come cavalieri senza macchia, senza paura, che riescono a scoprire cose che a noi comuni mortali sono precluse. Se viene meno la fiducia oggettiva in questo comportamento, da sperare di non capitarci mai.
1: No, questa ragione era diciamo una delle sigle che dava la sensazione di estrema sicurezza, però gli astri raggiungono il massimo splendore e poi diventano luce fatua. Non so se questo sia il caso, ma dobbiamo attenerci a quelli che sono i fatti e vedremo quello che diranno poi chi istituzionalmente di questo si sta occupando. Però ha ragione, certo, è uno dei tanti effetti collaterali del caso Garlasco. Guido da Verona.
3: Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo dare una conferma di questa vicenda che lascia a me. Quando una vicenda si incanala in un determinato filone, tutti cercano di avere conferme per quel filone. E questo succede a noi quando ci troviamo a vivere. Pensiamo, abbiamo un giudizio e su quel giudizio vogliamo cercare conferme. Questo la giustizia in particolare non dovrebbe essere affetta da questo errore.
1: Ma vede, la giustizia si fa nelle aule dei tribunali. È che la televisione, che diventa l'occhio indiscreto e interpretativo sulla giustizia a tempo reale, necessariamente ha necessità di dividere il proprio pubblico. La chiave di vittoria di ogni programma radiofonico, televisivo, ma anche di una linea di un giornale, è quello di dividere il pubblico, creare una sorta di situazioni antagoniste. Sono tutti d'accordo? Non funziona. Quindi crea un elemento di discriminazione, di polarizzazione, in cui ci sono gli stasisti e i sempisti, e poi tutte le ricadute. Ma i due grandi filoni sono quelli: hanno sbagliato tutto, c'è un innocente in carcere, tranquilli, è soltanto un espediente, la giustizia ha fatto il suo corso è inequivocabile. Stefano da Milano.
4: Sì, buongiorno, io mi occupo di investigazioni private e di difesa penale, e questi casi io ne ho visti in 30 anni centinaia. Il leitmotiv è sempre quello, come diceva l'ultimo ascoltatore che ha telefonato. L'ho visto milioni di volte, il pubblico ministero, quando si convince della sua idea, lui va avanti per convinzione di quell'idea. Noi gli portiamo, e noi costiamo tantissimo, se non hai i soldi sei fottuto, noi costiamo tantissimo, mentre per quanto riguarda il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, i RIS e compagnia bella li paghiamo tutti. Quindi noi portiamo veramente tantissime prove a discolpa, ci sediamo da tecnici con un altro tecnico e troviamo un muro.
5: Muro.
4: Un muro che non passi davanti all'evidenza, pur di dire di non dire abbiamo sbagliato, vanno fino alla morte del diavolo, ma portano avanti quell'idea lì. È successo.
1: Sì, Stefano, la devo interrompere, non perché ha espresso già il suo concetto. Partiamo da quest'ultimo, Albina, per dire, sono tre situazioni. L'ultimo dice inutile, è che quando parte ormai un processo con un'idea precisa che deve essere confermata, è molto difficile poi rimetterla in discussione, a meno che non accada un'esplosione mediatica così forte come è avvenuta con Garlasco. Quindi al fine il circo è funzionato?
5: Purtroppo sì, è così. Infatti,
1: se non c'era
5: questo
1: il circo, rimanevamo ancora alla prima versione.
5: Sì, anche perché il circo è seguito da persone in carne e ossa, che sono milioni, quindi non penso che siano tutti buzzurri ignoranti, girasugo, come sono sempre stati definiti, no? La gente si informa, quindi alla fine serve assolutamente parlarne, chiaramente bisognerebbe mantenere l'obiettività e stare agli atti e stare alle carte, però parlarne è dovere a un certo punto, no? Perché oggi si parla di stasi, domani potremmo essere noi a questo punto, chiunque.
1: Perché purtroppo, vedi, nella mediazione, però soprattutto televisiva, Albina, alla fine tu stai per la persona che sta più simpatico. Ti sta simpatica la rana, l'avvocato rana, guarda, quello con denti, senza denti, sì, o ti sta simpatico quell'altro?
5: Allora, bisogna distinguere, perché molte persone guardano questi programmi un po' per ridere, nel senso che se io vedo l'avvocato Lovati che fa Jerry la rana a casa, rido, cioè non è che credo a quello che mi sta dicendo Jerry la rana, capito?

0: Cioè, la gente è in grado di valutare. Molti di questi programmi chiamano persone improbabili proprio perché sanno che generano questo effetto di ridicolo e questo non è bellissimo, secondo me, perché comunque ci sono persone che in televisione si mettono veramente in ridicolo e le persone guardano, perché poi è come l'algoritmo, no? Cioè, a chi fa il programma televisivo interessa che questo programma faccia un alto ascolto. Non è che guardano la qualità dei commenti delle persone, non
1: Ma
0: è che
1: certo, la mattina
0: leggono che
1: dopo
0: poi
1: sono lì
0: le
1: a guardare
0: persone
1: le tabelle
0: sono.
1: quanto hanno fatto, minuto
0: Esatto,
1: per
0: guardano
1: minuto. Chi fa
0: solo
1: televisione
0: quello, ma
1: guarda
0: non
1: minuto per
0: vedono.
1: minuto.
0: Esatto,
1: Nel
0: ma
1: minuto della rana, mi è schizzato
0: considerano.
1: l'ascolto, quindi chiamiamo la rana.
0: Esatto,
1: Purtroppo è così.
0: questo è un meccanismo diabolico che però funziona così. Questo è terribile,
1: Albina
0: sì.
1: fa un altro mestiere, fa questo di mestiere, quindi ne deve parlare con cognizione di causa, sennò anche lei dopo si ritrova al centro delle campagne mediatiche, perché le campagne mediatiche attorno a questo processo ce ne sono state tante, ce ne saranno ancora tante. Grazie Albina Peri, ci sentiamo domani.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: Perché io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
9: Far sparire il pacco batterie di un'imbarcazione distribuendole all'interno di pareti, pavimenti, separé, trasformando di fatto questi altri elementi strutturali di una barca e non solo di una barca in elementi, diciamo, ibridi con una doppia funzione strutturale ed energetica. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questo l'obiettivo di Volta Structural Energy, startup presente al Salone Nautico di Genova, che di recente in un caso studio dedicato proprio al mondo marino ha dimostrato di fatto come sia possibile, grazie a questi accorgimenti, adesso ce li facciamo spiegare, moltiplicare quasi per 10 la capacità delle batterie di una ipotetica imbarcazione, di fatto senza aggiungere un grammo di peso e senza occupare volume. E allora, benvenuto Tommaso Landolfi, CEO e fondatore di Volta Structural Energy.
10: Ciao, ciao Maurizio, grazie mille dell'invito.
9: Allora, aiutaci a capire come si fa, fondamentalmente, come si fa a trasformare, non so, un inframezzo, una parete, no? Quelle che si trovano sulle barche sono spesso qualche centimetro, tipicamente, esatto. Di fatto in una batteria.
10: Esatto. La magia sta nell'utilizzo dei materiali compositi. I materiali compositi permettono al loro interno di creare delle soluzioni molto particolari in termini di strati, layer, incollaggi e connessioni tra i vari strati, che con i giusti accorgimenti permettono di trasformare strutture e materiali compositi tradizionali in queste strutture, ecco, multifunzionali.
9: Tipicamente come sono fatte? Come è fatta una di queste pareti, no?
10: Parliamo di pannelli sandwich, che sono pannelli, pareti costituite da tre strati: uno strato centrale che è un nido d'ape, quindi un alveolare di base alluminio, laminato, incollato tra due pelli esterne.
9: Tra due pelli esterne. Ecco, ci sono dei cartoni d'imballaggio che sono fatti esattamente nello stesso modo, no? Ovviamente è carta quella, ma i due strati di carta e poi una struttura nido d'ape all'interno che permette di ottenere un oggetto rigido.
10: Serve per creare un oggetto il più rigido possibile,
9: e più vuoto e leggero possibile,
10: risparmiando massa.
9: Ecco, voi le batterie le infilate in queste cellette esagonali.
10: Noi creiamo in realtà proprio il nido d'ape a tutti gli effetti.

0: Manteniamo il dito wrap in alluminio e lo funzionalizziamo tramite dei coating specifici con i materiali attivi delle chimiche, del litio e del sodio.
1: Quindi
0: ad un occhio distratto il pannello rimane praticamente indifferente, è uguale, la differenza è che si aggiunge questa funzionalità.
1: Diciamo che voi incollate, lasciami dire così, sulle pareti di queste celle esagonali il materiale che consente, esatto, di trasformare di fatto poi queste celle in una batteria. Ecco, un dato interessante del vostro lavoro è che, per quanto lavoriate anche sul litio, state puntando molto sulle batterie al sodio, che tra l'altro ormai sono tecnologicamente mature, in Cina stanno cominciando a usarle nei veicoli elettrici. Quali sono le ragioni di questa scelta?
0: Il sodio ha tutta una serie di vantaggi tecnici, ma anche in termini di supply chain, di impatto ambientale, di utilizzo di materiali specifici. Quindi, a seconda del settore, ovviamente ci sono vantaggi che emergono,
1: certo,
0: più di altri.
1: È chiarissimo.
0: Nel nostro caso riteniamo che sia, diciamo, ci sono degli aspetti, per esempio nel mondo della nautica, in termini di safety, di sicurezza, resistenza a alte temperature, basse temperature, che rendono questa chimica molto molto
2: preferibile sostanzialmente a quella del litio.
0: Esatto,
2: pure,
0: gli aspetti, no? Di sicurezza, quello che abbiamo imparato nel mondo della nautica, sono incredibilmente importanti, molto più stressati rispetto ad altri
1: qualunque
0: settori.
1: Qualunque problema quando sei in mezzo al mare è al quadrato, su questo non, esatto, c'è dubbio. Quindi l'unico difetto forse che hanno queste batterie, pesano un po' di più a parità di energia, per essere precisi, però poi appunto hanno tutti questi vantaggi in termini di sicurezza e forse anche in termini di volume non sono da meno, diciamo, no?
0: Sì, assolutamente. Poi in realtà gli svantaggi in termini di energia vengono compensati, mitigati dall'utilizzo strutturale della batteria, e quindi rimangono comunque ben più efficaci ed efficienti rispetto a un pacco batteria tradizionale.
1: Allora, veniamo a quali mondi vi rivolgete, direi, oltre a quello nautico, e poi insomma facci capire a che punto siete dello sviluppo del vostro progetto.
0: Volta nasce per il mondo aerospaziale. Noi di estrazione siamo ingegneri strutturisti aerospaziali, quindi i primi mercati a cui abbiamo guardato sono il mondo dei satelliti.
1: Ti comunico che quasi nessuna startup fa come prima cosa quella che avevi immaginato per prima, quindi siete perfettamente allineati, infatti siete qui al Salone Nautico.
0: E adesso siamo al Salone Nautico. La nostra fortuna è che i nostri pannelli hanno un ampio spettro di utilizzo, potenzialmente in qualunque veicolo che utilizza in maniera estesa materiali compositi.
1: Bene, allora, grazie Tommaso Randolfi, e come diciamo qui a Smart City, avanti così.
0: Grazie a tutti dell'opportunità.
1: Cari ascoltatori, è tutto, ci diamo appuntamento a domani, buona serata.

0: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
1: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
0: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
1: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
0: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
1: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
0: È fatto.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19.15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Eccoli il cross, sul secondo palo arriva Nico Williams, pallone in mezzo.

0: il vantaggio della Spagna. Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
1: Il tiburon, lo squalo.
2: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.
5: Pressione fiscale ancora in aumento in Italia mentre cala il potere di acquisto delle famiglie. Spagna al voto anticipato il 29 novembre mentre proseguono le manifestazioni contro la crisi abitativa. L'allarme dei servizi segreti israeliani, Hamas sta preparando un attacco complesso o un rapimento su vasta scala. Calcio, l'Italia batte nuovamente la Turchia in Nations League. In primo piano l'economia con i dati Istat che fotografano una pressione fiscale nella penisola che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie.
6: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4%. Rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E a completare il quadro, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. E per la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo.
7: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge, cuore della riforma, modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per due volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: E adesso andiamo in Spagna con l'annuncio di elezioni anticipate in servizio.
8: Ora comincia una campagna elettorale che va a essere profondamente marcata per la vivienda.
9: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata dall'emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa, ovvero quella crisi abitativa che non ha soltanto costretto Pedro Sánchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale. senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza, tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sanchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
5: Dalla Spagna in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
10: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. «Non hai protetto mio figlio», ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
5: Per un altro quadrante di conflitto, l'Ucraina, ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
11: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece 2 le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Mentre per lo sport calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, ieri è scesa in campo la nazionale maggiore che ha ottenuto un'importante vittoria contro la Turchia. Tutti i dettagli nel servizio.
12: Sorrisi, applausi, 2 vittorie pesanti, aveva proprio bisogno di un lunedì così il nostro calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini batte per 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato a Saint-Denis in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo 1-1 di Schmir. In classifica Francia a 10 punti, poi seguiamo noi a 7, il Belgio a 6. Siamo certi almeno del terzo posto, ci giocheremo qualcosa in più a novembre quando ospiteremo i francesi e faremo visita ai diavoli rossi. E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 30 metri di distanza. E oggi, dalle 13 a Roma, appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
10: Innanzitutto voglio salutare la mia amica Germana.
11: Chi è Germana?
10: Che cazzo?
11: Ma noi, noi che cazzo ce ne frega, scusami.
10: Ho capito, però la saluto.
11: Ma a me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua, non è Radio Bubù.
12: Beh, meglio Germana,
11: non è Radio
12: meglio
11: Bubù. Germana di lei. E ti mando a fare in culo, e ti mando a fare in culo adesso. E
10: ma
11: ti mando a fare in culo.
10: Dai, ma figurati.
11: Questo saluta Germana.
10: Certo,
11: ma vai a fare in culo, tu e Germana. Dovete andare a fare in culo, tu e Germana.
13: La

0: A che percentuale possono arrivare gli immigrati, cioè gli stranieri?
1: Allora, White Lives Matter dice 1%, ma io mi direi tutte quelle persone che non si sono riuscite ad adattare, per cominciare, con quello che è il nostro tessuto culturale.
2: Ma perché lei ha un tessuto culturale?
3: Se dopo 15 anni ancora non sa rispondere a come stai, gli ha detto come stai, come lei che te stai, e gli hanno detto in Veneto come stai, e lei gli ha risposto riad, e che cazzo, dai!
2: Io leggo qui White Pride Worldwide. Il potere bianco è una cosa che in America dice il Ku Klux Klan.
1: Ma anche se fosse, sono quelli bianca. Del cinema che bruciavano le persone.
0: Ma no,
1: quello è un falso storico. Ok, no, quello è un falso storico.
0: Ma è un falso storico. Come non bruciavano le persone quelli del Ku Klux Klan?
1: A me risulta che non fosse vero.
0: I signori del Ku Klux Klan non bruciavano le persone.
1: Non mi risulta. Non mi
2: allora
1: risulta.
2: Lui non risulta. Sto coglione non risulta, che ti devo dire. L'hai invitato tu!
1: E l'africano, il cinese, e non c'è più Italia qua, non c'è più Italia.
4: Un razzista, un nazista, un fascista, un ignorante, un testo di cazzo, se posso dirlo.
0: Questo movimento andrebbe cancellato, andrebbe
5: ma
0: fuori
5: è
0: legge.
5: Eliminato subitamente.
0: Fuori legge.
1: Sei democratico tu?
5: No, minchia. Minchia. Ma gente così razzista, gente così ignorante. Come cazzo un paese democratico?
1: No.
5: Io non sono di sinistra né di destra. Io sono modu gay, punto e basta.
6: Io già sentire la parola gay mi irrito, questo si chiama gay.
3: Camel e Barchetta e Ferro di Val.

0: Guarda te ragazzi, se dobbiamo sentire le lezioni sull'accoglienza degli attori alla Richard Gere. Il signor Richard Gere ha bacchettato l'Italia dicendo: non fate come quel paese che si chiama Italia, con i CPR, con i centri in Albania, perché la paura sta sostituendo la compassione. La migrazione può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo e senza trattare i diritti umani come ostacoli. Il signor Richard Gere, già sponsor dell'ONG, già sponsor della migrazione selvaggia che è arrivata in Italia negli anni scorsi e che continua ad arrivare. Ora bisognerebbe dire a Richard Gere un grossissimo e interminabile: fatti i cazzi tuoi, noi gestiamo i nostri confini come ci pare, non attraverso le tue lezioni morali e soprattutto le tue care ONG, caro Richard di nome e Gere di cognome. Leggo da qualche parte che in un paese in provincia di Treviso, infestato dai ladri che penetrano dentro le case e fanno casino, provocano danni, rubano, eccetera, eccetera, un intero paese è sceso in strada e li ha cacciati, una specie di caccia al ladro. Sono fuggiti nel bosco. Non siamo violenti ma esasperati. Hanno tutto il mio appoggio, tutto il mio sostegno. Il paese si chiama Segusino. E ancora una volta sono dei seguaci della legge Cruciani Giordano, mi sembra, che sta facendo proseliti, sta avanzando soprattutto nella sua elaborazione giuridica, perché siamo passati alle vie di fatto, abbiamo gli avvocati, i magistrati che stanno lavorando sui testi. Lo spirito è molto semplice. Vai a rubare, entri dentro casa mia o dentro un negozio o dentro un ufficio, perdi ogni diritto. Vai a rubare, nessun tuo parente, se rimani accoppato, sarà risarcito. Questi sono i pilastri, questi sono i principi cardine, sono dei pilastri di giustizia. L'ho detto ieri e lo farò sentire durante Fuori dal Coro. Altro momento importante, altra cosa importante che voglio dire, viene da un leader della sinistra che si chiama Enzo, di nome De Luca di cognome, il quale ha detto una cosa fondamentale che io vado dicendo da tempo, mi copiano tutti, mi copia Vannacci, mi copia De Luca, eccetera. La sicurezza, lo voglio dire con parole molto molto chiare, la sicurezza non serve ai ricchi. I ricchi si proteggono da soli, si proteggono con i quattrini, si proteggono prendendo i mezzi. I ricchi o anche i benestanti come noi non hanno bisogno di badare agli immigrati, agli extracomunitari, perché hanno i taxi, hanno gli autisti ogni tanto, hanno gli NCC, eccetera, vivono in quartieri bene dove spesso gli immigrati non riescono neppure ad arrivare. E la sicurezza serve a chi vive nei quartieri popolari, non a chi vive a Prati. Lo ha detto De Luca, ha fatto un riferimento preciso a Prati. E io credo che ci fosse un riferimento anche a una persona, a un conduttore. Lo ha detto chiaramente, il quartiere Prati.
1: Dove abita lui a Salerno?
0: Quartiere Prati, non lo so, ma in ogni caso. Ma no, infatti lui fa parte delle persone che non devono temere, diciamo, che non devono temere. Infine una parola su Vicenza. C'è stata una faida praticamente tra Maranza, tra Ragazzini, che ha messo a soqquadro il centro della città. La cosa incredibile sono le parole pronunciate da questo Vucumpra. Questo è, no, non fa il Vucumpra, ma è il suo nickname, Vucumpra, credo di origine marocchina,
1: un rapper.
0: Questo fucking di paese, ha detto, lo cambiamo. Hai visto cosa è successo in Francia? Cioè, questi esaltano la rivolta francese, la rivolta violenta francese, che invece andrebbe repressa severamente e duramente dalle forze di polizia. Ebbene, questi signori devono essere presi, come questo Vucumpra deve essere preso per quello che ha detto, e depositato, se non è italiano, nel paese di appartenenza. Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
1: E che cosa, e scusami se non è italiano, hai aggiunto. E io volevo partire proprio da qua, cioè il livello della tua folle demagogia, sì. Ti arriva a dire che un rapper, un idiota che dice una cosa così deve essere remigrato.
0: Assolutamente, remigrato. Sì, sì, assolutamente. Dici che l'Italia deve fare come la Francia? Rivolteremo questo fucking di paese preso e portato in Marocco. Preso e portato in Marocco. Sei marocchino, egiziano, non hai la cittadinanza italiana. Dici che l'Italia deve essere rivoltata come un cazzino? Fai un assembramento irregolare, crei casino al centro di una città. Cioè, fai il casino? Evochi l'esempio francese di rivolta, preso e portato via. Preso e portato via. Preso e portato via.
1: L'alleanza cruciale.
0: Scusa, sei contento? Sei contento che hanno mandato in Tunisia quelli che hanno assaltato il rabbino? Perché quelli che hanno fatto casino al centro di Vicenza invece non vanno remigrati? Tu sei contento?
1: Ma non remigrati.
0: E perché quello è stato rimpatriato, remigrato, espulso. E allora? Questo è remigrazione, espulsione, è uguale.
1: Dopodiché a me la legge Cruciani-Giordano mi ricorda moltissimo l'asse Roma-Berlino.
0: Beh, adesso non esagerare, io non esagererei.
1: Un po' sì.
0: No, ma chi sarebbe Berlino, però? È da decidere chi sarebbe Berlino.
1: L'asse Roma-Berlino.
0: De Luca su Prati, senti, metti De Luca su Prati, vai.
2: La sicurezza serve alla povera gente, non agli altri. A quelli che vivono la propria vita sociale, a chi vive la propria vita sociale nei quartieri popolari, in una villa comunale, che non vive nei quartieri bene, che non vive sul Vomero, a Prati o da altre parti, quelli la sicurezza si garantisce, ma hanno una vita separata.
0: Come mai?
1: Ma non lo so.
0: Come mai?
1: Sarà l'unico quartiere
0: c'era
1: che conosce.
0: C'era un riferimento diretto a un
1: non
0: signore,
1: credo.
0: Un giornalista della Roma bene, della
1: ma
0: Roma borghese che abita e diremo la via,
1: ma
0: ovviamente
1: vai.
0: E riferiremo la via
1: sei.
0: Di un quartiere
1: ma per carità di
0: un quartiere chic borghese della capitale, fermi tutti.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Luciani, io pensavo che tu e Giordano aveste già toccato il fondo con la cazzo di famiglia del bosco, invece evidentemente mi sbagliavo. Adesso pure la legge del Far West avete. Ma andate a fare in culo, va.
2: Quindi la legge Cruciani-Giordano è quella legge che mi permette di invitarli a casa, tutti e due, crivellarli di colpi e poi dire: oh, si sono introdotti in casa mia, hanno perso tutti, esatto, i diritti e io, esatto, li ho ammazzati.
3: Dite una serie di stronzate interminabili, è chiaro. È chiaro che si tratta di situazioni specifiche, non di tutte le situazioni. Ma dai, ma non diciamo cazzate, fa. Dai.
4: Da tribuno,
3: non diciamo cazzate, non diciamo cazzate. Non diciamo cazzate, non diciamo cazzate. Ti volevo riferire di qualcosa che ha detto e scritto il dottor Morgan. Il dottor Morgan.
4: Questo volevo parlartene anch'io, effettivamente.
3: Il dottor Morgan, a proposito, è contrario al disegno di legge sull'antisemitismo. E fin qui,
4: sì,
3: diciamo.
4: Ma questo,
3: e questo,
4: vabbè,
3: fa parte del dibattito. Vabbè, ma che c'entra? Si può essere anche
4: quel
3: contro.
4: Menestrello,
3: aspetta,
4: quel
3: prima,
4: menestrello.
3: Prima ti faccio sentire.
4: Senza arte,
3: fermo,
4: per un menestrello.
3: Fermo, ti faccio sentire.

0: Casacci suoi, fa parte del dibattito, cioè partecipa al dibattito.
1: Non c'è
0: del paese,
1: bisogno
0: che
1: di commentare tutto.
0: Ma perché
1: non c'è
0: dire,
1: bisogno che il rapper commenti ogni
0: ma
1: cosa.
0: Adesso
1: non
0: diventa
1: c'è
0: improvvisamente un rapper. Lo vuoi ridurre al ruolo di rapper? Ma
1: non c'è bisogno.
0: Prima
1: che
0: per portarlo in televisione, per fare la tua immagine in televisione con i due, lo esalti come politologo. Adesso, siccome ha detto una cosa su cui non sei d'accordo,
1: lo aspetto, lo aspetto a confrontarsi con me. Non introduce nuovi reati.
0: Ma che c'entra? Si può dire che non è una priorità o no? Si può dire che non è una priorità oppure.
1: Sì, ma, ma è una cosa. Non è una priorità, è una frase che può dire Tajani, no Fedez?
0: Senti,
1: Tajani, no? Guarda, stiamo valutando.
0: No, ha detto anche che è una stronzata. Ha detto anche che è una stronzata, senti.
2: E vabbè, non è che non si può contestare la Segre, ci si potrà dire non siamo d'accordo con la Segre o è intoccabile. Potremmo dire non siamo d'accordo con Liliana Segre, si può dire, no?
0: Beh, su questo non c'è, c'è tanta gente che lo dice, c'è tanta gente che
1: sì,
0: lo dice.
1: Io avrei identificato le persone che applaudono, ma
0: sono esagerare.
1: Allora, poco male.
0: Allora,
1: l'ho detto
0: signor
1: così,
0: Morgan, rispondendo dopo il post che ha fatto,
1: no,
0: che...
1: Morgan,
0: no, aspetta.
1: Fedez ha comunque la mia
0: allora,
1: non ha capito e mi dispiace.
0: Sui social
1: Morgan è in malafede.
0: Sui social un signore gli dice: conosci Hamas? Che ne pensi? Sono solo dei partigiani? E lui risponde: si difendono dall'invasione. Si difendono dall'invasione. Signor Morgan, il 7 ottobre è talmente torbido che non andrebbe più nemmeno menzionato. Quei sionisti dal 67 che fanno violenza in Palestina, altro che 7 ottobre.
1: Per favore.
0: Signor
1: Chiamalo.

0: memoria.
1: Sì, sui libri di storia che tu non hai letto, salame.
2: Con il dittatore il mondo sarebbe stato migliore.
3: Che roba, il menestrello.
4: La signora Bompiani se la prende con la NATO, ecco, dice la Russia bombarderà, ecco, perché la NATO sta, sì, facendo di tutto. Sì. Vai,
1: ma poi
4: regia,
1: ha detto di peggio, sì, all'aria, no, che tira.
4: Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
5: È sicuro che la Russia crescerà e bombarderà di più e farà più danni. Questo è naturale, perché stanno facendo, la NATO e l'Europa stanno facendo di tutto perché questo accada, e quindi questo accade, perché quello che facciamo noi non è un'escalation.
1: Ma la NATO, quello che fa, quello che fa, scusi, la NATO, a chi sta facendo la guerra? A nessuno.
5: Ma non dica, ma non
1: a
5: dica
1: nessuno. Studi.
5: Mi fa parlare?
1: Ma no, mi fa grande
5: piacere. O
1: vuol
5: parlare lei?
1: No, no, mi fa
5: e
1: grande.
5: Allora mi faccia parlare.
1: Però se mi dice, no, che mi la NATO attacca, io non...
5: Ma voglio dire, è possibile essere così disinformati? Meno male che vedo la bella faccia di Alberto Negri, che almeno qualche cosa è
1: disinformato. Beh, però non penso che Negri dica che la NATO stia attaccando qualcuno.
4: Poi dice: non avrei pianto se fosse morto Merz,
1: ecco,
4: o Macron.
1: Questo però è incredibile.
4: Ti devi scusare adesso con le ambasciate. Ti devi scusare ufficialmente con le ambasciate.
1: Questo è incredibile.
4: Con le ambasciate.
1: Questo è incredibile.
4: Sì.
5: Qualcuno avrebbe pianto se fosse morto Merz.
1: No. Ma come? Ma che sta dicendo? Ma no, vabbè, professore, ma questo però è un delirio.
5: Ma non è questo.
1: Qualcuno, lei non avrebbe pianto se fosse morto Merz.
5: Ma neanche per.
1: Ma è una vergogna.
5: Non avrebbe pianto se fosse morto nessuno.
1: Ma come fa a sostenere una follia simile?
5: Ma
1: professoressa, mi scusi.
5: Macron, neanche.
1: Cioè, vuole che muoiano Macron e Merz.
5: Non voglio che muoiano, dico che non piangerei. Mi piacerebbe solo per Sanchez.
4: Ma sarà legittimo pensare. Io da questo punto di vista sono dalla parte della signora Bompiani. Ma uno avrà diritto, pazzesco, di piangere per chi vuole, oppure dovete pure imporre chi piange per chi. Dai, su, forza, Daniele da Roma, dai, dimmi.
6: Allora, questo programma ogni 5 secondi dovrebbe avere un avviso con scritto: questo programma è condotto da un buffone nichilista.
4: Vabbè, dai, su, metti bene sto telefono, però, Daniele, metti bene il telefono.
6: Io voglio,
4: forza,
6: sapere se è una cosa normale studiare legge, abilitarsi come avvocato, fare un
4: questo
6: master,
4: saresti tu,
6: fare il concorso,
4: saresti tu,
6: magistratura,
4: saresti
6: quattro
4: tu
6: volte e non passare.
4: Saresti tu, saresti tu.
6: Esatto. E poi
4: non hai, infatti, non hai infatti non hai passato il concorso.
6: Esattamente, perché sono una pippa, secondo te.
4: Non lo so, non ho idea.
6: Allora,
4: intanto diciamo che non l'hai passato.

0: intanto diciamo che non l'hai fatto.
1: Quattro volte
0: bocciato al concorso da magistrato. Intanto diciamolo. Intanto diciamo
2: è molto difficile.
1: Comunque l'abbiamo detto. E sentite la proposta di legge fatta da Farinelli e da Big Pen, così si dovrebbe chiamare. Big Pen era quello dei
0: Minus, è una proposta ottima.
1: Domanda, Cruciani. Sì. Tu sei laureato in scienze politiche.
0: Ma che importanza ha? È successo tantissimi anni fa.
1: Secondo te, a Costituzione invariata si può fare una legge del genere?
0: Ma che me ne frega a me? Ma sono cose da giuristi. Ma vaffanculo, va. Salvatore da Napoli. Dimmi.
3: Sarò con te, Pasdara, non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Tel la Aviv deve bruciare. Olé, olé.
0: Questa è una variante, olé, una variante olé. Di
2: ma a parte che non fa.
0: Fermo là.

0: Vai giù, si parla al telefono con Zanzara da fa l'800240024 oppure si manda a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Ma ditemi voi, ma si può essere a favore di una legge proposta da due conduttori, uno che in televisione fa e l'altro invece la radio fa sì, sì, sì, si può provare, amico mio!
2: Ciao Cruciani, che fai? Ti sta preparando a candidarti insieme a Monnezza Nazionale e Fregnacci vari? Ma vai a fanculo, vai, te e quel nazi sionista accanto a te, andate tutti e due a fanculo.
3: Eccoci qua. Ora, ci sono due tipologie di Giordano, caro David. Marco Giordano, che è un giornalista napoletano, un radiofonico napoletano che ci segue abbastanza spesso, a cui piaceva moltissimo per esempio il coretto che hanno fatto su Hezbollah o su Nasrallah, adesso non ricordo, prima l'ascoltatore che io richiamerei con quel coretto, e mi ha scritto è il coro più bello del mondo, non so se lo potevo dire perché me lo ha scritto il dottor Giordano, si chiama molto propal, molto propal, molto di sinistra, molto propal, addirittura una volta mi ha detto che ha delle simpatie addirittura dalle parti di Potere al Popolo. Io non so come si faccia ad avere simpatie per Potere al Popolo, per i signori di Potere al Popolo.
4: Ma uno può avere anche
3: dottor Giordano, si chiama Giordano, sono due Giordano, ecco. Il Giordano di Fuori dal Coro non è uguale a Marco Giordano, diciamo, che è un napoletano doc.
4: Per me, dimmi. Uno può avere anche delle simpatie per il Terzo Reich.
3: Cioè non puoi paragonare Potere al Popolo al Terzo Reich. Adesso
4: era un paradosso. Delle simpatie. Tanta gente che chiama qua dice che ha simpatie per il ventennio. Quindi
3: figuriamoci se questo è esatto.
4: Quindi qual è il senso del paradosso? Perché se no prendo un pezzo della frase.
3: Mi conferma il dottor Giordano assolutamente propalle. Mi conferma il dottor Marco Giordano.
4: Ma non è una
3: colpa. Io prima o poi te lo porterei.
4: Te lo porterei
3: qui fisicamente,
4: ma
3: come ospite fisso a battagliare con
4: sapere.
3: Te.
4: Ma non è il non sapere. Il problema è il non sapere.
3: Vabbè, stai dicendo che è un ignorante, dottor Giordano. Dottor Giordano che è un ignorante.
4: A parte che io non so chi cazzo sia, ma al di là di questo, ripeto, c'è chi aveva
3: dice che ha messo la bandiera della Palestina in redazione alla faccia del sionista. Insiste.
4: Sì,
3: insiste.
4: Ma va benissimo.
3: Dottor Giordano.
4: Può mettere tutte le. Ti ripeto.
3: Metti bene quel cazzo di microfono invece, oltre che le bandiere, porca puttana. Dai, Mauro da Roma, dimmi.
5: La famiglia della signora marocchina a cui è stata negata la cittadinanza va remigrata totalmente, a partire dal marito, dal figlio, i cugini, i cognati, i nipoti, tutti remigrati. Beh,
3: adesso lei vorrebbe la deportazione. Lei vorrebbe sostanzialmente la remigrazione della famiglia, la famiglia della marocchina. Io credo che il dottor Giordano non sarebbe d'accordo, per esempio, su questo.
4: Il dottor Marco Giordano.
3: Prima o poi te lo faccio conoscere.
4: Lo citi come fosse Paolo Mieli. No, è Giordano.
3: Per me è più importante di Paolo Mieli, però posso dirti. Per me è più importante di Paolo Mieli. Ma no, non è
4: Paolo
3: grave.
4: Mieli ti vuole un bene dell'anima, ma ti considera anche.
3: Sì,
4: ma è grave quello che dici. Che cazzo è sto Giordano? Dove
3: è un propallo, è un conduttore radiofonico
4: ma
3: di Napoli.
4: È un conduttore radiofonico di Napoli,
3: che ha messo una bandiera palestinese in redazione alla faccia del sionista. Così ha detto.
4: Anche la bandiera, per me, poi anche la bandiera della Repubblica di Salò può mettere. No, che me ne frega.
3: Vabbè, che vuoi, Mauro? Non ho capito che stai dicendo.
5: Questi sono la massima espressione del patriarcato in Italia.
3: Questo non c'è dubbio.
5: Loro hanno recluso una donna per 15 anni, 15 anni che sta in Italia.
3: Adesso recluso,
5: la domanda come stai?
3: Recluso non lo sappiamo, ma solo quella vergogna della signora Briganti, vergogna, glielo dico in faccia, quella vergogna.
5: La Briganti e la Moal.
3: La Moal non so se si è espressa su questo.
5: Che pontifica dai talotti di sinistra, perché si è sposata uno del PD.
3: Vabbè, questo che vuol dire adesso? Questo non vuol dire nulla.
5: Siamo tutti fascisti, razzisti.
3: No, non dice che gli italiani sono tutti fascisti.
5: Ma perché non se ne va a fanculo lei? Ma io posso insultare per ultimo Parenzo?
3: Sì, tu puoi insultare chi vuoi. Questa è la trasmissione dove si può insultare a rotta di collo. Insultare
5: qua, Parenzo, prima del 7 ottobre erano i tuoi coccolini, tu li volevi accogliere.
3: Questo lo dice Ruggeri, questo lo dice il dottor Ruggeri.
5: I musulmani, la religione di pace, l'Islam, questi qua, Parenzo, se ti deviano, ti appendono per i piedi.
3: Questo è sicuro.
5: Ti mostrano come carne halal. Ti sgozzano come carne
3: molti però, molti
5: e
3: però.
5: Ti vendono oggi, al mercato di quartiere zona Prati.
3: Tu oggi se
5: facessi chilo ti vendono,
3: se tu oggi, fermo là Mauro, oggi se tu facessi una passeggiata su via Padova a Milano non saresti così tranquillo, diciamo, non te la passeresti bene oggi se tu facessi una promenade su via Padova a Milano, che io faccio quasi ogni giorno quando vado a Mediaset tornando indietro, la via di ritorno faccio sempre via Padova, ed è affollato. No, io vado la moto,
4: con
3: io vado
4: con
3: la moto.
4: Del
3: con le macchine ci vai?
4: NGC,
3: no, assolutamente no.
4: Sì,
3: vado con la moto.
4: Tutto. Tu vai con l'NCC che il dottor Pier Silvio Berlusconi, nella sua infinita bontà.
3: No, io questo ti denuncio perché io non ho NCC pagati da Mediaset. Vado con i miei mezzi, spesso d'inverno, spesso no, lo dimostro facilmente. D'inverno con la moto, vado d'inverno con la moto anche col maltempo.
4: Sono disposto a mandarti i RIS di Parma.
3: Ma tu puoi andare quello che vuoi, io non ho mai, non ho usufruito di un solo NCC di Mediaset. Tornando indietro da Mediaset, no? Tornando
4: e
3: indietro,
4: mi risulta che addirittura quando la produzione ti chiama tu dici che vuoi la berlina.
3: Sì, ma vai a fare il culo, tu vuoi la berlina.
6: Lei ha una qualche ambizione?
7: Ma...
6: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
7: E lei allora, professore, perché rimane?
6: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
8: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare, oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
10: La Zanzara.

0: buco del culo. Adesso usa la lingua affusolata e vellutata di Parenzo. È lunga abbastanza perché possa entrare agilmente nel suo buco del culo e pulire eventuali residui di merda rimasti.
1: Ma non è che c'aveva ragione Maurone da Mantova che Parenzo si tinge i capelli? Perché, cioè, io sto guardando il video podcast, sembra ci abbia una rapa in testa.
2: Allora ragazzi, mentre aspettavo, ho letto una notizia abbastanza incredibile, che non mi è nuova però, non è certamente una novità. In una zona del sud, lungo l'autostrada A14, nel tratto tra Foggia e Cerignola, un portavalori è stato assaltato da un comando armato. La banda avrebbe usato delle auto per bloccare la carreggiata, mezzi dati alle fiamme, grande quantità di chiodi, un assalto in stile militare, diciamo, come se fosse un comando. Qui accanto a me c'è la signora Annarita Briganti, che saluto, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: No, buonasera a tutti, come al solito, la solita cazzata. La
3: no,
2: solita cazzata,
3: perché almeno siamo inclusivi per un secondo.
2: Non c'è bisogno di essere inclusivi, perché
3: non
2: se uno dice
3: bisogno,
2: tutti,
3: credimi.
2: Se uno dice tutti,
3: non lo
2: è
3: sei.
2: Esattamente
3: non
2: la stessa
3: lo sei.
2: Cosa.
3: Discrimini.
2: È esattamente
3: no,
2: la stessa
3: discrimini.
2: Cosa. Non
3: io
2: discrimino
3: non mi
2: nessuno.
3: Sono esclusa se dici quella parola.
2: Ma non diciamo
3: mi sento
2: cazzate.
3: Sono esclusa con tutto.
2: Ferma là. Allora, la quale ha detto, beh, questo assalto non è una priorità,
3: no,
2: non è un'emergenza.
3: Non è un'emergenza.
2: Non è un'emergenza.
3: No,
2: assaltano
3: perché tu cosa
2: in stile.
3: Detto?
2: Io ho detto che bisognerebbe
3: detto?
2: Militarizzare
3: ecco.
2: quelle zone, certo, metterle sotto assedio
3: ecco.
2: militare. Perché ferma là, perché la cosa incredibile mi fa girare subito, mi fa venire il sangue al cervello. La Briganti, cioè, la cosa incredibile è questa: in quelle zone lì, a Cerignola in particolare, si sa benissimo che assaltano i portavalori. Ora io la prima cosa che faccio è non far passare un portavalori da là. Non capisco perché insisto nel far passare i portavalori in quella zona tra Foggia, Cerignola, eccetera. Lì ci sono gruppi di banditi speciali. Ragazzi,
3: ecco.
2: Tempo fa, posso dirti la verità, ti confesso una cosa, ne ho conosciuto io.
1: Sì.
2: Ne ho conosciuto uno di questi che stava in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ne ho conosciuto uno di questi assalitori. Lo sai che cosa aveva nel piede? Aveva nel piede un proiettile, un bossolo. Che proveniva da una sparatoria con i carabinieri.
1: Esatto.
2: E mi ha raccontato questo signore che loro sono specializzati nei portavalori, ma si sa da 15-20 anni.
3: Però vedi che si sta recuperando. Tu stesso hai detto che è in comunità e sta recuperando
2: e
3: il suo percorso.
2: Era per non
3: quindi
2: andare in galera,
3: tu hai citato l'esempio perfetto di come va recuperato.
2: Cioè, secondo te, non è un problema.
3: Che dice da anni sicurezza e non riesce poi a garantire
2: bisogna,
3: la
2: ma
3: sicurezza
2: c'entra? Bisogna
3: è il più grande fallimento
2: militarizzare
3: ma
2: quelle zone
3: mai? Ma io non ci voglio vivere
2: a
3: in un paese con l'esercito ma
2: Cerignola.
3: Mica siamo una dittatura.
2: Ah, non vuoi vivere con l'esercito, vuoi
3: no,
2: vivere con la gente che dà l'assalto ai portavalori. Non è un problema
3: poi,
2: l'assalto ai portavalori
3: non è la priorità, la
2: no.
3: priorità
2: e
3: dell'Italia è la casa, gli stipendi, i diritti,
2: dai,
3: la formazione,
2: musica,
3: la sanità,
2: musica,
3: la scuola,
2: musica.
3: Pazzesco, i giovani
2: pazzesco. Fermo. Luca da Ravenna.
1: Sì.
2: Adesso torniamo. Luca da Ravenna. Comunque, ragazzi, De Luca potrebbe iscriversi tranquillamente a qualsiasi partito di destra.
3: È di destra, è certo.
2: Ora, De Luca è di destra.
3: Non c'è
4: no,
3: posto nel
4: destra.
3: Campo largo
4: è
3: per
4: uno,
3: De Luca,
4: è
3: dai.
4: Uno di questi, no, è uno di quei sindaci che sa che la sicurezza è un tema che
2: dai,
4: interessa.
2: Solo voi non l'avete capito.
3: Ma
2: per David, te non è un problema
3: dice delle
2: la sicurezza.
3: Cose di estrema
2: te,
3: destra,
2: scusa,
3: De Luca.
2: Scusa, Briganti, per te non è un problema la sicurezza.
3: Per me non è la priorità del paese
2: in
3: questo momento.
2: La priorità non è la sicurezza. Uno gira per strada,
3: utilizzata per avere voti. Ma quando mai in Italia ti
2: Italia
3: ho la gola se giri
2: no.
3: per strada.
2: Ah, in Italia non giri per strada.
3: Ma se lo
2: no.
3: stesso ministro Piantedosi ha detto che i reati sono in diminuzione, allora mettetevi d'accordo. Sono in diminuzione o ti taglia o la gola.
2: Luca da Ravenna, Luca da Ravenna, l'Italia è sicura.
5: Mi
2: adesso. Dimmi.
5: Mi senti? Vorremmo andare subito a fare in culo Parenzo e la Briganti.
2: Sì, dimmi.
5: Subito,
4: e questo
5: perché...
4: si può fare tranquillamente senza
5: certo,
4: che nessuno
5: certo,
4: si offenda.
5: Certo.
2: Dimmi.
5: Rogero e Mollo subito scarcerati. Mollo per ora non si sa nulla, però Rogero subito scarcerato
4: chi
5: perché non è possibile.
2: Beh, insomma, se scarceriamo Rogero, penso che non dobbiamo nemmeno pensare di
4: Mollo,
2: mettere in galera uno.
5: Esattamente,
3: ma su quali basi?
2: Stai zitta.
5: Sulle basi...
3: lei non me lo può dire.
2: Calma, te lo dico io al massimo.
5: Se mi entri nella mia proprietà privata, è giusto che io mi difenda in qualsiasi modo. In qualsiasi modo io il porto d'armi non ce l'ho.
4: Mollo. Non
5: qualsiasi
4: mollo,
5: esatto.
4: Puoi dire.
2: Vabbè, comunque tu sei d'accordo con la proposta
5: io
2: Cruciani

0: Cruciani Giordano,
1: assolutamente,
0: diciamo.
1: Assolutamente d'accordo. Assolutamente.
2: Beh, ragazzi,
1: d'accordo.
2: Ma questo è Ribbentrop Molotov.
0: Ma Ribbentrop, tua sorella Salvatore da Rimini, vai, fatto, forza Salvatore. È un plebiscito qua, qui è un plebiscito. Salvatore, dimmi, il popolo, la gente normale è stata la parte nostra. Lascia perdere poi come va, come dire, messa poi per terra questa proposta. Ma la gente normale è dalla parte mia e di Giordano.
3: Io vi voglio vedere davanti alla Corte Costituzionale.
0: Ma quale Corte Costituzionale?
3: Entrambi.
0: Salvatore da Rimini, che me ne frega a me di questi dettagli, la Corte Costituzionale.
3: Un dettaglio, la Corte Costituzionale.
0: Ma dopo,
3: certo.
0: No, dettagli nel senso della legge. Salvatore, dimmi.
4: Ciao, prima di tutto, che entra in casa mia per derubarmi, esce fuori in una barra da morto.
0: Ma questo,
4: seconda
0: ragazzi,
4: cosa,
0: ma è la normalità.
4: È dall'altra settimana che ascoltatori, che veramente il livello...
0: La sifilide, ciao, la sifilide.
4: Dimmi. Questa gente
0: Beppe da Modena, forza, andiamo avanti. Beppe da Modena, forza. Dai.
5: Oh, cos'è che ha appena detto la brigantella lì? Che non c'è il rischio che tu cammini per strada e ti accoltellano. No, infatti non ti accoltellano, ti mettono direttamente sotto con la macchina, come è successo con quel maiale islamico di El Kudri.
0: No, calma, quello è un'altra. Ah, quello là, sì, è il Kudri, dice il Kudri. Il dottore El Kudri. Sì,
3: certo. È italiano.
5: Sguainato, tu lo sguainato, l'altra donna col cazzo, siete spariti, l'hanno giudicato capacissimo di intendere di volere, siete spariti,
0: lo sguainato,
5: siete spariti. Come mai?
0: La donna
5: come
0: col cazzo, la signora
5: non vi ho mica sentito Clizia dire
0: Rossi, sì.
5: Non vi ho mica sentito dire
0: sì, perché all'inizio pensavano che fosse il matto, invece poi gli hanno dato del terrorista, ma loro hanno ancora la bocca cucita.
3: Ma lei dov'è quando i bravi ragazzi italiani ci uccidono e fanno ogni tipo di violenza contro di noi? Dov'è lei con questo linguaggio così forbito? È l'attentatore di Modena, è italiano, si informi.
5: È italiano.
3: Non usiamo le informazioni in modo deviato, è italiano.
0: Beh, è italiano acquisito, che c'entra?
3: Ma
0: italiano...
3: che vuol dire? Italiano come te, come questa persona che ho di fronte.
0: Calma. Ma non è mai, sì, ho capito, è italiano perché...
3: come te,
0: è diventato, no, col cazzo,
3: è diventato italiano, come te.
0: È diventato italiano, è una cosa un po' diversa essere diventati italiani, è una cosa un po' diversa.
3: Però se non vi piace l'Italia ve ne potete andare, se vi dà fastidio la società multiculturale.
0: Rispondi, Beppe,
6: via i multiculturali.
5: Secondo te è normale che io a 14 anni ho dovuto dare lo spray peperoncino a mia figlia per difendersi in stazione delle corriere, a prendere le corriere perché è pieno di sti cazzo di maranza che molestano e rompono il cazzo? Secondo te è normale?
3: Ma chi sono i maranza? Ma è una parola che è razzista.
5: È razzista. Sì,
3: e lei per chi ha votato? Chi dovrebbe garantire la sicurezza?
5: Per colpa vostra.
3: Ma vostra di chi? Chi dovrebbe garantire la sicurezza?
5: Vostra, della vostra sinistra buonista.
3: Mi risponda, chi dovrebbe garantire la sicurezza in stazione?
5: Gente che non sa parlare italiano e pretende la cittadinanza, ma che cazzo
3: il comizietto, vabbè, ciao.
5: Ti devi vergognare.
3: Ma lei si deve vergognare che non riesce neanche a rispondere a una domanda. Chi deve garantire la sicurezza in stazione? Se la prenda con chi non garantisce la sicurezza in stazione.
5: Lo Stato, infatti bisogna... agire in maniera urgente contro tutta questa situazione di merda che si è venuta a creare per colpa vostra, perché sono 30 anni che fate entrare.
3: Ma in realtà negli ultimi anni non c'è stato un governo di sinistra.
0: Fermi tutti che abbiamo un ospite qui alla mia sinistra, fermi. Comunque ragazzi, l'altro giorno stavo vedendo le immagini del Pride a Udine, per esempio. Leggo poi sui giornali: tra gli stendardi arcobaleno una lunga bandiera palestinese, le immagini del Pride a Udine. Ora voi pensate l'imbecillità fino a dove può arrivare, l'imbecillità.
2: Scusami,
0: fermo, fallo dire a me. Tra gli stendardi arcobaleno una lunga bandiera palestinese. Ora, questi signori non hanno capito un cazzo. Non hanno capito. Stendono la bandiera palestinese dove il gay pride non lo potrebbero fare perché gli taglierebbero l'uccello. Questo è il punto fondamentale. A questi signori taglierebbero l'uccello. Li impiccherebbero. Non c'è stato mai un gay pride in quelle zone. Nemmeno uno c'è stato. Cosa hai da dire su questo, briganti? Un cazzo hai da dire
3: su questo? Ho da dire che non vedo l'ora, purtroppo, di vedere Nazza e poi... te lo racconterò.
0: Ma cosa c'entra? Con questo non puoi dire nulla.
3: Lascia perdere. No, per me il Gay Pride ha tutto il diritto.

0: diritto di esporre, le bandiere, la bandiera palestinese, le bandiere che vuoi, e chi nega il genocidio che è nato,
1: ma cosa
0: nega l'orrore della storia.
1: Ma cosa c'entra?
0: Il genocidio c'è.
1: Ma cosa c'entra col fatto di esporre?
0: L'indifferenza generale.
1: Cosa c'entra? Cosa c'entra esporre la bandiera palestinese?
0: Ma perché non possono esporre la bandiera palestinese?
1: Ma perché sono ipocriti, ipocriti, ipocrisia.
0: Ci sono tanti attivisti della comunità LGBT,
1: non potresti sventolare quella bandiera, vergogna.
0: Ma non è vero, perché io ho parlato, ma io ho parlato con dei dissidenti palestinesi, quelli che sono riusciti a fuggire,
1: quelli che stanno in Occidente,
0: quelli che sono riusciti a fuggire.
1: Che cazzo vuol dire?
0: Considerando
1: il genocidio, sono a favore dei finocchi, sono a favore dei ricchioni.
0: Cruciani, queste parole non le dici.
1: Musica, musica, alla sinistra il mitologico, imperterrito, indomabile Joe Formaggio.
2: Buonasera.
1: Eccoci qua. Eccoci qua, Formaggio. Hai davanti delle cose,
2: delle, ne ho portate, sì.
1: mi sembrano tre cartucce, cartucce.
2: Ieri sono andato a caccia,
1: sì.
2: Ho raccolto sti bossoli qua, ho detto li porto alla zanzara,
1: sì.
2: Perché
3: allora, che senso ha?
2: No, che senso ha? Che cioè, la, la gente si sta rompendo i coglioni.
1: Ah, tu dici la gente,
2: la
1: non
2: gente
1: ne può più.
2: A casa normale, che ha anche un porto d'armi, fedina penale pulita, tutto quello che vuoi, vuole difendere la famiglia, la casa,
3: la
2: e qualsiasi cosa.
3: Le armi,
2: e fra poco non li trovi in mezzo ai campi di gente che va a sparare ai fagiani e alle lepri, li troverai davanti alle porte di casa quando la gente sparerà ai ladri.
1: Cioè tu dici arriveremo a questo,
2: sì,
1: al fatto che la gente si armerà senza sempre di più, magari si procura delle armi illegalmente per difendersi,
2: ma no,
1: qualcuno lo farà.
2: La maggior parte, tutti quelli che conosco hanno armi, hanno la fedina penale pulita, però vogliono un bene dell'anima ai propri averi e alla propria famiglia.
1: Cioè tu dici la roba
2: ma
1: è come la vita, è come la vita.
2: Ma
1: la
2: certamente,
1: roba.
2: Certamente, certamente, vale di più, valgono di più i miei averi, quindi la mia famiglia e i miei averi, che un bastardo che viene a casa mia di notte, butta giù la porta per portarmi via quello che ho sudato per avere.
1: Cioè tra la tua roba e una vita umana del ladro vale nettamente
2: ma
1: di più.
2: Ma non gliene frega niente a nessuno della vita umana del ladro.
0: È
2: pensi
0: vergogna.
2: Che a Stacchio
0: non
2: e agli altri
0: così.
2: Gliene freghi qualcosa di quello che è morto? No, no, perché hanno messo a repentaglio la vita delle persone oneste che stavano lavorando e degli averi.
1: Mollo quello là.
2: Ma Mollo, bisogna dargli una medaglia. Allora, questi
1: cioè,
2: purtroppo
1: dice, non ha finito il lavoro.
2: Non ha finito il lavoro. Allora, devi tener conto che Rogero, Mollo sono i martiri di questa rivoluzione positiva che crescerà sempre di più. Ci saranno
1: tantissimi
2: altri Mollo e Rogero, e finché si arriverà che diventa normale. Sì, sono dei martiri, sono dei martiri di un'ingiustizia dello Stato. Prima hai detto una cazzata anche tu,
1: cioè?
2: riguardo al trasporto dei valori no? Non è che non dobbiamo farlo passare di lì, dobbiamo sterminare quella gente che va ad attaccare. Mandi l'esercito, mandi l'esercito.
1: Ci passano quelli là e spari col bazooka, dici.
2: Ma gli spari addosso a sta gente qua che si arma con Kalashnikov eccetera, vanno ad assaltare un portavalori. Non è che dobbiamo chiudere le aziende e non far passare i portavalori, mandiamo l'esercito anche con i carri armati, cara la mia briganti, e spariamo.
0: A parte che i cacciatori mi fanno schifo, lei è pericoloso.
2: Ti regalo una cartuccia.
0: Levi questo coso.
1: No, perché
0: chiami qualcuno per togliere.
1: David,
0: per togliere questo proiettile dal mio spazio fisico, per favore.
2: David,
0: Io non lo voglio.
2: Tu che sei anche ambientalista, dovresti ringraziarmi che l'ho tirata via dalla terra.
0: È pericoloso socialmente per le cose che dice. Sta incitando a uccidere altri esseri umani.
2: Quando ero sindaco l'ho messo il cartello e non mi hanno neanche condannato. L'unica volta che non mi hanno condannato è stato quando ho detto difendiamoci e attenti cari ladri, che se venite nelle nostre case vi spariamo.
0: E poi in carcere
2: non venite nelle nostre case perché vi spariamo, basta.
0: Voi incitate a uccidere, poi purtroppo in carcere ci vanno le persone semplici, i Mollo Roberto, che vi ascoltano.
1: Ma cosa
2: stai dicendo? Ti ho detto che sono
0: voi
2: dei martiri,
0: e poi
2: sono dei martiri.
1: Ma non ho capito cos'è che ti dà fastidio di queste
0: allora,
1: cose qua.
0: Io nel mio spazio fisico non lo voglio, non sono obbligata.
2: Dove finisce il tuo spazio fisico?
0: Di morte,
1: ma faglielo vedere.
2: Non è uno strumento di morte,
1: questo è uno strumento di vita.
2: È uno strumento di difesa.
0: Io sono contro le armi, già il fatto che lei si qualifichi come cacciatore, ripeto, mi fa
1: cacciatore,
0: schifo.
1: È un cacciatore, sì, è un cacciatore.
0: E fa schifo.
1: Qual è la tua specialità? Che cosa
0: legale?
1: Vai a cacciare di solito?
2: Leppi. Piacciono da morire.
1: Ecco, come, aspetta, descrivici un attimo con una musica di sottofondo com'è cacciare una lepre. Una musica lenta di
2: allora,
1: queste qua poetiche. Sì, di queste poetiche.
2: Il cane. Sì. Il cane trova la lepre dove è nascosta.
1: Sì.
2: Parte la lepre.
1: Sì.
2: Tu la miri. E la uccidi.
1: Sì, ma come avviene tutto? L'appostamento quanto dura?
2: Ma dipende, può durare 5 minuti se sei fortunato, può durare anche mezz'ora, può essere che esci e non trovi niente, però quando la trovi la soddisfazione è
1: enorme. E poi che fai? Va il cane là o vai tu a prendere la lepre morta?
2: Vado a prenderla io.
1: Vai a prenderla,
2: il cane te la porta anche, ma di solito uno va a prenderla, il cane sta lì.
1: E il momento in cui stai lì col fucile e prendi la mira, che momento è quello là in cui vedi la lepre?
2: È un momento di gran gioia.
1: Di gran gioia.
2: Di gran gioia, di passione.
1: Di adrenalina.
2: Di adrenalina.
1: Di adrenalina.
0: Uno che gode uccidendo altri esseri viventi
2: si qualifica. C'è più adrenalina negli uccelli e nei fagiani, nella cosa al volo, no?
1: Ah, vai, ci vai ogni tanto,
2: sì,
1: i fagiani.
2: Ci vado.
1: Fagiani, eccetera. Quanto vale una scopata o un colpo a un fagiano o una lepre, diciamo?
2: Beh, insomma,
1: sì, lo so, tu sei un amante anche della fessa, per carità di Dio.
2: Io sono un amante di mia moglie.
1: Sì,
2: saluta Silvia, ti ha appena salutato.
1: Sì, Silvia, saluto Silvia, assolutamente, però in generale sei un amante della fessa, diciamo.
2: Sono etero, non sono gay. Di che vada in Iran a farla.
1: Ti è sempre piaciuta la fessa, no?
0: Lei è molto frustrato più che etero, perché uno che gode uccidendo altri esseri viventi.
2: Sono etero, ho tre figli. Ho tre figli. Due ragazzi bellissimi che sono etero anche loro.
0: Essere
2: guarda, mi hanno intervistato l'altro giorno, mi fanno, ma se
0: sono
2: figlia...
0: etero, ma se siamo tutte bisessuali, come fa a dire
2: tu sarai bisessuale? Io non sono
0: anche
2: bisessuale.
0: Anche Davide lo è.
2: No,
0: quindi smettiamo di dire
2: che è un bel ragazzo, ma nel senso non mi fa
0: sciocchezze, dai.
1: Scusa, non ho capito che hai detto, ti hanno intervistato?
2: No, mi hanno intervistato, ma suo figlio, se fosse gay, non c'è nessun problema.
1: Però sarebbe un dispiacere.
2: Sarebbe un dispiacere da morire.
1: Enorme.
2: Se tua figlia si fidanzasse con un africano, sarebbe un disastro? La diseredi addirittura? Beh, ma insomma, non succederà mai. Non succederà mai perché la mamma li sta tirando su alla stragrande.
0: Sì. Ma come fanno a stare con un cacciatore?
2: Brava mia moglie.
1: Se tua figlia si mettesse con un nordafricano sarebbe
2: impossibile. Se mia figlia si mette con un nordafricano,
1: sarebbe
2: per me sarebbe una tragedia. Sarebbe un dispiacere, un dispiacere da morire.
1: Il figlio Finocchio?
2: No,
0: ma non si dice così.
2: Questa qua è pura fantasia.
0: Comunque
2: perché non può, ma ha vergogna
0: di dirlo. Il classico caso.
1: Ma cercheresti di farlo recuperare, diciamo, di recuperarlo.
0: Ma non c'è da
2: ci proverai fino all'ultimo.
1: Ci
2: proverai. È presente alla Lino Banfi quando porta il figlio dalla prostituta di lì. Dai che proviamo a guarirlo, ecco.
0: Ma non c'è da recuperare.
2: Le proverei
0: e lei
2: tutte quante.
0: È frustrato, quelli che parlano così sono i primi che poi sono omosessuali.
2: Non sono frustrato, non me ne frega un cazzo.
0: Sì,
2: uno
0: sì.
2: Può andare a letto con chi vuole, però non può andare al Gay Pride con Luxuria a mettere il culo di fuori,
0: lei
2: perché
0: non,
2: io voglio passare e non voglio vedere culi pelosi in giro.
0: Ma poi
1: Però lui ha detto un'altra cosa, però lui ha detto uno può fare quello che vuole. Io personalmente, uno potrà avere delle preferenze.
0: No,
1: non vorrei un figlio omosessuale,
2: non voglio un figlio omosessuale e non voglio che mia figlia si metta con un nero.
0: Ma l'omofobia e il razzismo, ma soprattutto che lui è gay.
2: Prega,
0: anche lui è gay.
1: Ma
0: anche
1: cosa
0: lei
1: c'è?
0: È gay che viene qui a fare il macio miscio coi proiettili.
2: Gay come Berlusconi, sai che aveva quel pezzettino di lesbico addosso.
0: Non sa di cosa parla.
1: Fermi tutti, fra poco torniamo con alcune frasi cult di Joe.
2: Aspetta,
1: Forma che c'è. Aspetta, adesso arrivi tu, non ti preoccupare. Oggi sei malandato. Ti sento malandato. Cerca di recuperare che più avanti abbiamo un collegamento molto importante. Abbiamo un collegamento con l'ambasciata Topina. Una cosa incredibile. Fermi tutti.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, lo ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice

0: possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Pressione fiscale ancora in aumento in Italia mentre cala il potere di acquisto delle famiglie. Spagna al voto anticipato il 29 novembre mentre proseguono le manifestazioni contro la crisi abitativa. L'allarme dei servizi segreti israeliani: Hamas sta preparando un attacco complesso o un rapimento su vasta scala. Calcio: l'Italia batte nuovamente la Turchia in Nations League. In primo piano l'economia, con i dati Istat che fotografano una pressione fiscale nella penisola che aumenta e un calo della propensione al risparmio delle famiglie.
4: Aumenta la pressione fiscale e calano propensione al risparmio e potere d'acquisto delle famiglie. Sono i trend fotografati dall'Istat nel secondo trimestre del 2026. In particolare la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E i dati Istat di oggi ci raccontano anche che il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%, ma la propensione al risparmio è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. Il prodotto interno lordo, il PIL del paese, è invece cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La variazione acquisita per il 2026, depurata degli effetti di calendario, risulta pari allo 0,8%, confermando quanto diffuso lo scorso primo settembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E a completare il quadro, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. E per la legge elettorale alla Camera è addirittura d'arrivo.
5: Il primo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale è previsto oggi in tarda mattinata, il secondo domani. Il governo ieri ha chiesto alla Camera la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge, cuore della riforma, modificata in Senato e ora di nuovo all'esame della Camera per il via libera definitivo. Sul tavolo ci sono il premio di maggioranza e il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati. E proprio il voto segreto a luglio costò al governo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. La maggioranza ha paura della tenuta e del voto segreto che ci sarà. La fiducia, dicono PD, Movimento 5 Stelle e AVS, è uno schiaffo al Parlamento. In attesa di sapere come andrà il voto, Giorgia Meloni ha intanto depositato un campione vocale all'ufficio brevetti europeo. Io sono Giorgia Meloni, ripete per due volte la Presidente del Consiglio nel demo che serve a tutelarsi da casi di clonazione della voce con sistemi di intelligenza artificiale, dopo i casi denunciati nei mesi scorsi su immagini false diffuse in rete. All'orizzonte ci sono la campagna elettorale e la partita del voto anticipato, evocato ieri dal capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio, ma, ha puntualizzato Malan, per Fratelli d'Italia la legislatura va fino alla scadenza naturale dell'autunno 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E adesso andiamo in Spagna con l'annuncio di elezioni anticipate. Il servizio.
6: Ora comincia una campagna elettorale che va a stare profondamente marcata per la vivienda.
7: Adesso inizia una campagna elettorale che sarà profondamente segnata da...

0: Emergenza abitativa. Non usa giri di parole la portavoce del sindacato degli inquilini spagnolo per indicare il vero protagonista della prossima corsa alla Moncloa, ovvero quella crisi abitativa che non ha soltanto costretto Pedro Sánchez a convocare nuove elezioni dopo il no in Parlamento ai decreti salva casa, profilandosi al tempo stesso come il tema centrale della prossima campagna elettorale, senza distinzione di colore tra blocco di destra e di sinistra, perché appare chiaro che chi saprà venire incontro alle richieste della piazza, tra affitti alle stelle, sfratti e fondi di investimento, avrà grandi possibilità di vincere le elezioni, nonostante ad oggi i sondaggi vedano chiaramente in vantaggio la coalizione di destra formata da Popolari e Vox. A sperarci è soprattutto Sánchez, la cui leadership è uscita fortemente indebolita dalla crisi migratoria di Ceuta e che adesso spera di riuscire a formare una coalizione più solida e duratura per confermarsi alla guida della Spagna. Maria Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Dalla Spagna in Medio Oriente, mentre Israele celebra il ricordo della strage del 7 ottobre 2023, i servizi segreti lanciano un nuovo allarme.
2: Israele si è fermato oggi per ricordare il 7 ottobre, 3 anni dopo il massacro di Hamas, nel giorno relativo secondo il calendario ebraico. Alle 6:29, l'ora dell'attacco, le bandiere sono state portate a mezz'asta. Cerimonie in tutto il paese, la principale sul Monte Herzl a Gerusalemme. Il presidente Herzog ha invitato gli israeliani a custodire la solidarietà di quel giorno e ha chiesto che i fallimenti siano indagati senza pregiudizi. Il capo di Stato Maggiore Zamir, alla base di Kim, ha detto che i successi militari non cancellano il fallimento. Il premier Netanyahu ha promesso che non ci sarà perdono per gli assassini e che la missione a Gaza sarà portata a termine. Il suo discorso è stato interrotto da Yaakov Godo, il padre di Tom, ucciso per errore da fuoco amico a Kisufim. «Non hai protetto mio figlio», ha gridato. Netanyahu si è fermato qualche secondo, poi ha proseguito. E cresce la tensione di Londra con Gerusalemme. Il Regno Unito starebbe considerando di espellere i diplomatici del paese ebraico se Israele chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est dopo le sanzioni di Londra ai prodotti delle colonie in Cisgiordania. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: E ora un altro quadrante di conflitto, l'Ucraina, ancora tensione ai confini tra Estonia, Russia e Moldova, Mosca minaccia nuovamente Kiev.
3: Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, così il Cremlino risponde alla notizia pubblicata dal Financial Times, secondo cui l'Estonia, pur non pensando ad attacchi imminenti, sta trasferendo le proprie truppe verso il confine con la Russia. Una munizione è precipitata intanto in Moldova, vicino al posto di frontiera con l'Ucraina di Palanca. Un agente lievemente ferito, il posto di frontiera è stato chiuso. Sono invece 2 le persone morte dopo che droni russi hanno attaccato una nave turca che trasportava mais nel Mar Nero, lo riferiscono le autorità della Romania, allertate per l'incendio su un mercantile nella sua zona economica esclusiva. Abbiamo colpito una nave al servizio dell'esercito di Kiev, la risposta di Mosca, che ha di nuovo esortato i diplomatici a lasciare la capitale ucraina perché, spiega, rimarrà sotto attacco. Nuovo raid russo sul ponte nord di Kiev durante la visita domenica del cancelliere tedesco Merz, la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia, avverte l'intelligence tedesca, secondo cui Berlino rappresenta un ostacolo significativo alle ambizioni russe. Salgono intanto a 5 i morti e a 39 i feriti negli ultimi attacchi russi su Kharkiv, mentre nella regione di Poltava oltre 20.000 persone sono senza luce dopo che un drone russo ha colpito un impianto energetico. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Mentre per lo sport calcio, dopo lo spettacolare 6-2 dell'Under 21 contro la Polonia, ieri è scesa in campo la nazionale maggiore che ha ottenuto un'importante vittoria contro la Turchia. Tutti i dettagli nel servizio.
4: Sorrisi, applausi, 2 vittorie pesanti, aveva proprio bisogno di un lunedì così il nostro calcio. In Nations League l'Italia di Roberto Mancini batte per 3-1 la Turchia ed è ora seconda nel proprio gruppo alle spalle della Francia che sempre ieri sera ha superato a Saint-Denis in rimonta il Belgio per 4-1. A Bologna per gli azzurri in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito dopo il momentaneo 1-1 di Shishmir. In classifica Francia 10 punti, poi seguiamo noi a 7, il Belgio a 6. Siamo certi almeno del terzo posto, ci giocheremo qualcosa in più a novembre quando ospiteremo i francesi e faremo visita ai diavoli rossi. E goleada dell'Under 21 che a Pescara ha travolto 6-2 la Polonia, conquistando così il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase finale degli europei di categoria. Tra i marcatori il fiorentino Ondur, autore di una doppietta, compreso un gol con un pallonetto da 70 metri di distanza. E oggi, dalle 13 a Roma, appuntamento al Foro Italico presso la sede del CONI, attesa la decisione della giunta sulla vicenda del mancato tesseramento del presidente FIGC Malagò, che potrebbe perciò decadere dal ruolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Valeria Bernardi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
8: La Zanzara.
10: Per piacere, possiamo togliere la cittadinanza alla Briganti? Grazie.
11: È una proposta che non prenderei in considerazione, nonostante io sia contrario al 90% delle cose che dice, è italiana, noi siamo coerenti, dunque la cittadinanza non gliela togliamo.
12: Però ho già il piano B, vorrei comunicare all'ascoltatore che Parigi mi accoglierebbe, quindi potete anche togliere.
11: Ma sì, ma non è uguale essere italiano o francesi. Io col
12: Parigi è un modello.
11: Potevo diventare francese.
13: Parigi è un modellissimo. Sì.
12: Parigi è un modellissimo.
11: Certo. Allora ragazzi, le ultime affermazioni di Gio Formaggio, credo in una trasmissione, tra l'altro caro Parenzo, con Chiara Francini inviata della trasmissione del dottor Gomez. Del dottor Gomez. Senti cosa ha detto.
14: Prima di entrare in guerra, secondo me il fascismo ha fatto parecchie grandi belle cose. Ti sto parlando.
13: Pazzesco.
14: Come il generale parla della decima massa prima del 43?
15: Generale chi è?
14: Generale Vannacci. Il generale chi è?
11: Francini.
13: Stai facendo anche tu il saluto vanacciano?
11: No.
13: Grande scoop. Crux saluta alla Futuro Nazionale.
11: Anche perché questo è il saluto di Futuro Nazionale.
13: Ma non hai visto?
11: Ma no, ma che cazzo ne so il futuro? Aspetta, vai avanti. No, 3 è il numero del file.
13: Senti. Il 3 è il numero perfetto.
11: Senti.
15: Che colore ha la pelle di un veneto?
14: Bianca.
15: Bianca.
14: Sì.
15: E quindi una veneta nera è meno veneta di te?
14: No, non è meno veneta di, non è meno
13: non
14: veneta
13: è
14: di me,
13: veneta.
14: Però non è la normalità. È diventato ormai normale che metà dei carcerati e di chi commette crimini, furti, rapine, eccetera, in Italia è non italiano.
11: Allora, uno dei motti di formaggiani, se così si può dire, uno dei motti formaggiani è ladro morto, ladro
13: non ruba più.
11: Ladro morto non ruba
13: più. Beh, è la verità, no?
11: Il ladro morto
13: non ruba più.
16: Che scandalo.
13: Oh, no.
11: L'altra cosa
16: che scandalo di persona.
11: Ma perché scandalo?
13: Beh, è la stessa roba che dicessi Parenzo, conduttore morto non che conduce scandalo. Più. Dove lo sta lo scandalo? Conduttore morto non conduce più.
16: E poi
11: lui mi ha detto prima: è la stessa cosa che fa Israele, difendersi. La stessa cosa che fa Israele.
13: Israele si sta difendendo. L'unica cosa che accomuna me e Parenzo è l'amore innato per Israele.
16: Sì, ma non dirlo.
13: L'amore innato.

0: tanto per Israele. Poi, l'unica roba che mi rende vicino.
1: Tu dici Israele si sta difendendo e noi ci difendiamo dai ladri, stessa
0: cosa. E noi ci difendiamo dai ladri, stessa cosa.
1: Scusami, l'ICE, tu vorresti un ICE italiana?
0: Certo.
1: Per cacciare gli diciamo, per la remigrazione?
0: Assolutamente sì.
1: Cioè un ICE italiano.
0: Un ICE italiana, ma è nel programma anche di futuro, sì, di futuro nazionale.
1: Un reparto, speciale anti-immigrazione.
0: Che anti-immigrazione, che prenda gli immigrati regolari che sono qua, li carichi su un aereo, su una bananiera, su una barca, quello che vogliamo, e li manda a casa. Li manda a casa. Penso che sia normale.
2: Ma dove li mandate?
0: Se uno viene se uno è irregolare in Italia e viene dal Gambia, lo manderemo in Gambia.
2: Se uno è irregolare, la regolarizziamo e la integriamo.
0: Non ci servono,
2: mentre lei fa
0: chiacchiere. Gli immigrati
2: fanno i lavori che lei non vuole fare.
0: Ad oggi gli immigrati per lo Stato italiano sono una disgrazia. Perché ci costano di sociale, ci costano di tutto,
2: gli italiani non vogliono
0: proviamo
2: fare.
0: Proviamo a togliere i sussidi, proviamo.
1: Cioè, tu dici sono una disgrazia economica,
0: ma
1: e anche di sicurezza.
0: Di sicurezza. Ma allora proviamo a togliere.
1: Cioè, l'Italia
0: tutti
1: senza immigrati andrebbe meglio?
0: Andrebbe alla stragrande, un po' meno gente.
2: Ma senza fascisti,
0: un po' meno gente
2: bene.
0: Si starebbe anche meglio. Anche perché prova a togliere
2: senza
0: i sussidi.
2: Fascisti e razzisti,
0: prova a togliere
2: saremmo,
0: i sussidi alle famiglie
2: meglio
0: degli immigrati. Prova a mettergli. Siccome non hanno mai partecipato al pagare le tasse
2: news
0: fino adesso, prova a fargli pagare
2: questa
0: un'assicurazione per la sanità, perché la sanità
1: tu dici,
0: oggi
1: non dovrebbero usufruire delle nostre,
0: ma
1: assolutamente perché noi abbiamo
0: no
1: pagato le tasse su cui
0: ascolta
1: abbiamo costruito.
0: Se tu vai a Dubai, in tanti altri paesi,
2: e
0: vai
2: un medico di origine
0: straniera, prima ti fai
2: cose
0: un'assicurazione sanitaria, sì, altrimenti non ti curano. Invece
2: certo
0: qua tutti quanti vanno a mungere dalla milking cow. Sai cos'è la milking cow? La vacca da mungere. Ospedali che non
2: e
0: hanno
2: vede all'origine dei medici.
1: Non ha detto una cazzata su questa cosa qua.
2: Certo.
1: Tu arrivi qua e puoi usufruire di tutti i nostri servizi senza avere pagato
0: e non
1: un
0: hai
1: euro
0: mai pagato un centesimo.
2: Ma no, ma
0: che
2: li
0: cazzo? Mio,
2: no,
0: mio nonno è stato in guerra, mio nonno è stato in campo di concentramento, mio padre ha lavorato per 60 anni, io sto lavorando, questi qua vengono e mungono la mucca. Io non voglio assolutamente dare un centesimo a questa gente.
1: Musica, musica, musica, musica. Che c'è, Davide? Che c'è? Cosa vuoi dire?
3: Ma
1: invece
3: no,
1: di stai insultando continuamente.
3: Ma non insulto continuamente. Dico intanto che mi dispiace per la sua aggressività, per come si presenta, per questa virata. È cresciuto, deve tutto a Giorgia Meloni, ora si è buttato delle braccia.
1: Vabbè, ma queste sono
3: del generale.
1: Ne abbiamo già parlato.
3: È un traditore.
0: No, è Giorgia Meloni a tradire il Veneto. È stata Giorgia Meloni a tradire il Veneto. Ha regalato il Veneto alla Lega,
3: sei,
0: che era il 7%.
1: Vabbè, ma lasciamo perdere queste beghe vostre.
3: No,
1: dai.
3: Lasciamo a perdere niente, è un traditore.
1: Ma traditore,
3: traditore
1: di che cosa? È passato di partito alla Roma.
3: Fatto eleggere,
1: l'hanno fatto in 100.000 di cambiare
3: si è
1: partito.
3: Fatto,
1: dai, che
3: non
1: dire
3: difenderlo.
1: Non
3: si è fatto eleggere, non si dovrebbe dimettere dal consiglio regionale del Veneto. Sto traditore.
0: Davide, non ci sono.
1: Aspetta, Davide che da Parma, dimmi, Davide, dimmi che c'è.
4: Ciao,
1: dimmi che
4: ciao,
1: c'è. Che c'è?
4: No,
1: che c'è?
4: Volevo dire a Joe che lui non ha capito come funziona le fabbriche in Italia, perché dove lavoro io nella lucidatura interna dei serbatoi c'è uno del Marocco, uno delle Filippine e uno della Nigeria.
1: Vabbè, allora che c'entra?
4: Lui non è che non vuole che la figlia stia con un nero, lui non vuole che la figlia stia con un nero povero, perché se il nero gira il Lamborghini lui è contento. Perché
0: ma che
4: non
0: cazzo stai dicendo?
4: Di
0: non
4: capito?
0: È una questione economica, è una
4: no,
0: questione
4: è una
0: di
4: questione
0: cultura,
4: economica,
0: di religione, di rispetto no per la bandiera. Qua continuate a parlare, non ho mai visto una bandiera italiana né al Gay Pride, né ieri, quando è stato sabato a Vicenza, sono arrivati in 500 Mao Mao a fare casino. 500 Mao Mao a fare casino, hanno messo a ferro e fuoco la città sputando addosso, facendo disastri, e questi dicono che vogliono cambiare l'Italia. L'Italia verrà cambiata, sì, ma li mandiamo fuori dai coglioni
2: ma
0: tutti.
2: Se li
0: fuori
2: così,
0: dalle
2: che reazione
0: non me ne frega
2: avere
0: niente, questi
2: no,
0: qua. Non me ne frega niente. E ricordati, i ragazzi, Crux, questo lo devi dire in radio: i ragazzi dai 15, 16, 17 anni, i ragazzi italiani, stanno venendo su. Che non è, dobbiamo sfatare il mito che sono smidollati. Stanno venendo su con una cattiveria contro questi Maranza
2: e questi
0: africani di seconda generazione che rompono le balle.
2: Loro sono italiani come i suoi figli.
0: Vedrai a riscatto dei nostri giovani italiani. Viva i nostri ragazzi italiani! Viva i nostri ragazzi italiani!
2: Ma stai citando la violenza dei minorenni, ma questi che
0: sono loro che fanno violenza per primi.
2: Questi che voi chiamate Maranza sono più italiani dei figli e il signor non mi ricordo come si chiama.
0: Non hanno niente di italiano.
1: Tu faresti nelle scuole corsi di fucile, di sparo, più che i corsi di educazione sessuale?
0: Ma allora, intanto educazione civica, e non vedo che male c'è, educazione di autodifesa
1: di armi
0: per le donne, ma infatti stanno già facendo da parecchi nel
3: scuola.
0: Vicentino tutti fanno corsi di difesa per le donne, e
2: se ti insegnano,
0: ma guarda, io ho fatto il militare, no? Io ho fatto il militare, ero armiere, aiuto artificiere, lo Stato si fidava di me.
1: Ma non ho capito che male c'è nelle scuole a fare dei corsi di tiro, dei corsi di tiro nelle scuole.
2: Se entrano le armi nelle scuole, mi incateno, non so, a Radio 24.
0: Ma no, succede il contrario. Quando uno
1: è sempre un transessuale normale, invece.
0: Quando uno padroneggia con un'arma, quando uno padroneggia con un'arma, non succede assolutamente niente.
2: Estremamente transfobica. Perché tu hai paragonato uno strumento di distruzione di morte a una persona che legittimamente ha fatto un percorso di transizione.
1: No, ho detto, tu preferisci che entri un transessuale magari a insegnare l'educazione sessuale piuttosto che un'arma.
2: Ma tutta la vita, ma le armi
1: è meglio
2: non si possono
1: a sparare piuttosto che una lezione sull'inclusione.
2: Ma non sono lo stesso campionato. Uno porta amore e un altro porta morte.
0: Cos'è che porta amore il transessuale? Un'arma o una cartuccia di per sé non sono niente.
2: Non sono niente.
0: Devono imparare a conoscerla. Quando tu conosci un'arma,
3: sei ossessionato dai transessuali. Perché?
2: Esatto, bravo.
0: No,
2: Davide,
0: a me non interessa assolutamente niente.
3: Sei ossessionato.
0: Io ho tre figli. No, aspetta, dopo mi dici la tua spiegazione. Ti dico, io ho tre figli, no? Uno in seconda superiore, uno in prima, no, anzi, uno in terza, uno in seconda, e una bambina che è in prima media. Sì. Bene, non vorrei che la sua insegnante avesse il cazzo. Visto che pago le tasse, che le maestre dei miei figli non abbiano il cazzo. Sto dicendo una bestemmia in chiesa.
2: Sta dicendo una cosa che dovrebbe essere un reato.
0: Allora mi manderò a scuola privata, pagherò 2.000 euro al mese e dirò: signor preside, visto che pago, posso evitare che la maestra di mio figlio abbia il cazzo? Visto che siamo in libertà.
2: Dovrebbe cacciare.
1: Ma perché?
0: Ti fanno scrivere
2: questo soggetto?
0: Quando vai a scuola, Crux, sai, ti dicono: ma tuo figlio è allergenico, vuole il cibo alla, vuole sto cazzo. No, io voglio che la maestra di mio figlio non abbia il cazzo. Dove è scritto NB? Nota bene.
2: Dovreste essere
1: cacciati. Se non vuole una professoressa transessuale saranno cazzi.
2: Che andrebbe punita in un paese civile legalmente.
1: Va bene, grazie. Questo era il mitologico. Dimmi,
3: grazie pure. No, dico, ma non è che cosa gli fai il test? Dici scusi all'insegnante, così dici scusi a lei cosa gli piace andare a letto con i maschi.
2: Le metti le mani addosso.
3: Ma è una vergogna.
1: Cosa fai la perquisa
3: prima di entrare?
1: Secondo lui un professore non deve essere transessuale.
0: Non è possibile avere le maestre che avevamo noi, sai, quelle un po' tarchiotte, che ti insegnavano, e ti dicevano studia e magari sai, ti davano lo scopellotto. No, dobbiamo avere il transessuale che ti parla della Palestina, ti parla di tutte ste rotture di coglioni qua. Io voglio le vecchie insegnanti, viva le vecchie insegnanti che hanno fatto grande l'Italia.
1: Grazie Formaggio, grazie. Giovanni da Milano,
3: lo ringrazia pure, mamma.
1: Giovanni, dimmi.
5: Sì, pronto, ciao, buonasera. Io sono un driver e frequento gli aeroporti.
1: Sì, dimmi, fratello. Dimmi.
5: E bisogna fermare subito gli arrivi da tutte le nazioni. Tutti i giorni arrivano milioni e milioni di extracomunitari.
3: Ma dove
5: con
3: li
5: 50
1: milioni, non credo.
5: A Bergamo, stai in silenzio.
3: Milioni
5: assassino.
3: A Bergamo.
5: Assassino, in che senso?
1: Scusami, specifica.
5: Lui festeggiava.
1: Ci fa presto a dire assassino, come si diceva a bambini.
5: Quando

0: dirlo, perché altrimenti ti arriva una bella querela, ti arriva.
1: Sì, vieni, vieni che ti denuncio per estorsione, vieni.
0: Non ti aspetto proprio. Non ti permettere di dirmi che io ho ucciso qualcuno, brutto infame. Non ti devi permettere.
1: Per estorsione.
0: Bravissimo, non ti devi ritira immediatamente quello che hai detto, che io non ho ucciso nessuno.
1: Bravo,
0: ti aspetto.
1: Adesso io non ho chiamato per parlare con te.
0: Ti aspetto.
1: Hai capito?
0: Tu devi, chiedere scusa, io non ho ucciso nessuno. Vergognati.
1: Hai capito? Io devo parlare con Giuseppe.
2: Hai detto però che lui esulta, per la morte. Ha detto
1: lui ha sempre patteggiato per loro.
2: Patteggiato per chi? Perché cosa vuol dire?
0: Il patteggiamento
1: per quelli che uccidevano tutti Gaza.
0: Ma
1: lui tutte le
0: zitto,
1: sere era in televisione a raccontare le palle. Le palle sai come sono? Con il film che fanno vedere.
2: Fermo là, Giovanni, fermo.
3: Sì, volevo una delucidazione sul decreto Totò e Peppino. Ma se un ragazzino si affaccia su un cancello privato per rubare, che ne so, un mandarino da un albero, gli posso sparare in faccia, o no?
2: Questo è uno che pretende di prendermi per il culo, ma ancora non ha capito come gira il vento. Caro Davide, ti voglio presentare un signore, un ragazzo che ha 35,
0: non
2: 36, 37 anni.
0: Nessuno,
2: te lo faccio conoscere, perché è un imprenditore del lusso. Tu ami gli imprenditori. Dunque dovresti amare questo imprenditore bolognese, laureato in fashion design, è diventato famoso sui social per dei contenuti soprattutto a tema lusso. È amico anche di Gio Urso, del nostro amico Gio Urso, conoscente di Gio Urso, ha una Porsche personalizzata spesso, bolognese, Davide Pedretti. Buonasera,
4: buonasera. Ciao ragazzi.
2: Eccoci qua. Come andiamo? Posso subito capire una cosa?
4: Certo.
2: Tutto il tuo outfit oggi, quanto vale? Il tuo outfit, che è Yves, che cos'è?
4: Beh, tutto Louis Vuitton. Ma non lo so, non ti so
2: più
4: fare
2: o meno,
4: conto.
2: Più o meno, una
4: non lo so, io non guardo i prezzi quando compro, però.
2: Ah, non guardi mai i prezzi?
4: Beh, perché si guardano i prezzi?
2: Beh, sì, ma la gente normale guarda i prezzi.
4: No, ho capito. Però, indicativamente. Ma sai cos'è? Che la gente dovrebbe lavorare di più per potersi permettere quel che vuole, capito?
2: Sì,
4: per poter andare al ristorante senza guardare lo scontrino.
2: Ecco, tu di solito quando vai al ristorante, per esempio, quando vai con una donna, con una tua fidanzata, una tua conoscente, una tua amichetta, eccetera, eccetera. Quanto puoi arrivare a spendere?
4: Dipende, puoi andare al McDonald's, come puoi andare
2: Nello
4: stellato.
2: Quando vuoi fare bella figura, cioè quanto sei riuscito a spendere in un ristorante?
4: Ma è per due persone a testa, intorno ai 1500 euro anche.
2: 1500?
4: Sì.
2: 1500 a testa.
0: Mamma mia,
4: sì. Meno degustazioni, intorno ai 500 euro, e poi dopo ci metti una bella bozza, insomma, no?
2: Ecco, la tua luxury life, diciamo, tu fai una vita da lusso, diciamo, no?
4: Sì, ci
2: provare, eccetera. Descrivici in cosa consiste questa vita.
4: La giornata tipo, sostanzialmente, lavoro.
0: Ti svegli a che ora?
4: Mi sveglio alle 6:30 di mattina, alle 7 sono già operativo a lavorare.
2: Sì, che lavoro fai?
4: Compro e vendo orologi di lusso, un'azienda, sì, che...
2: Ecco, il tuo orologio che sta lì, quanto vale, per esempio?
4: Ma questo Patek?
2: Sì.
4: Questo 135.000 euro.
2: 135k.
0: Un apartamento.
2: 135k.
4: Un apartamento, modo locale. Modo locale o un garagino? No?
2: Sì, un garagino.
4: Sì, garagino in centro a Bologna, no?
0: Sì, polso, un modo locale.
2: Ma io non ho capito che male. Per me, uno dovrebbe stare attentissimo quando esce.
4: Sì, sicuramente.
2: 135, perché in questo paese di merda non si può uscire tranquillamente. Non si può uscire tranquillamente.
4: No, assolutamente no. Infatti, la sicurezza è un problema.
2: Serissimo, no? Serissimo, eccetera. Allora, questo orologio qua, però, 135k, tu. Cioè. Che cos'è che ti attrae di questa roba qua?
4: Ma
2: il prezzo?
4: È stato simbolo. Sì, oggi come oggi è stato simbolo.
2: Lo status symbol è... Che cos'è oggi per te lo status symbol? Una maglietta, una marca?
4: No, è modo
2: di
4: essere.
2: Per esempio anche quella specie di borsetta lì, specie di...
4: Questa è la mia borsa, questa contiene tutti i miei oggetti, perché comunque quando vai fuori...
2: Quanto costa quella borsa, per esempio?
4: Non lo so, ti dico intorno ai 3.000 euro.
2: 3.000 euro per la borsetta. No, ma per carità di Dio, va benissimo. Eccetera.
5: No, va malissimo.
2: Va malissimo.
5: Poi porta al polso una cosa da 135.000 euro e poi si lamentano se gliela rubano. Cioè, voi ospitate.
2: Certo, uno ha il diritto di portarla. Per me è una cazzata
5: in un momento di crisi economica.
2: Questa è una provocazione.
5: Ci sono persone che in una vita non riescono a guadagnare 135.000 euro, vanno in giro così, sottovalutando i pericoli di ogni posto. posto del mondo, e poi è colpa dell'Italia, è colpa della sinistra se mi rubano l'orologio da 135.000 euro, no, o la borsetta da 5.000 euro.
2: Ah, non ho capito, perché è un'offesa esibire
5: per
2: queste cose, perché è un'offesa
5: per le persone
2: esibire?
5: Che non arrivano a fine mese, ed è veramente ingiusto che persone più colte, più preparate, più brave, oltre che una cafonata, è proprio secondo me un'offesa alla società di oggi.
2: Risponda a questa cosa.

0: è un'offesa esibire un orologio
1: le persone
2: possono, devono essere libere di poter indossare quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono.
1: E se ne assume i rischi?
2: Ma perché? Perché? Perché io devo pensare di uscire con un orologio a 135.000 euro e rischiare di essere rapinato?
1: Perché se le persone hanno fame, è una provocazione verso chi ha fame.
2: Ma no, le persone
1: verso
2: hanno fame,
1: non ha una
2: le
1: casa,
2: persone,
1: verso chi non arriva a fine mese.
2: Le
1: piuttosto
2: persone,
1: con quell'orologio aiuti delle famiglie che non arrivano a fine mese.
2: Le persone non arrivano a fine mese perché non ci vogliono arrivare a fine mese.
1: Ma non è vero,
2: assolutamente sì, perché ognuno nella vita sceglie di essere chi vuole essere.
0: Cioè, tu dici che poveri si sceglie di essere.
2: Certo, assolutamente. Ti spiego perché. Perché praticamente se tu vuoi comprarti una macchina più bella, un vestito più bello, vuoi andare in un ristorante più bello, hai le possibilità, perché tutti nasciamo, no, con un cervello e possiamo sviluppare.
0: Tu dici chi resta povero è perché alla fine,
2: certo,
0: vuole restare povero.
2: Non c'è
0: nulla.
2: È povero di mentalità, è povero qua.
1: Che si comprano la macchinona rosa e che danno 900 euro al mese ai loro collaboratori.
0: Però io voglio sapere
2: 900
0: una cosa.
2: No, guardi, i miei collaboratori prendono
1: tutti dicono questo, poi parlo con i collaboratori, perché Cruciani me ne sono occupata mille volte. Tutti dicono: ah no, da noi gli stipendi sono ottimi, poi cerco queste persone che hanno paura di dirlo in pubblico e sono tutte
2: nel mio caso siamo pochi ma buoni, ben pagati e ben retribuiti.
0: Musica.
1: Allora, tutti così.
0: Ovviamente Pedretti è dalla parte, immagino, di chi si vuole difendere dentro il proprio ufficio.
3: Scusami,
0: che c'è, Davide, dimmi che c'è.
3: No, voglio capire una cosa, ma che senso ha dire che uno porta al polso un orologio da 135.000 euro?
0: Perché glielo ho chiesto io.
3: Glielo ho chiesto io.
0: Quanto vale quell'orologio? Chi espone quell'orologio?
3: Anzi.
0: Perché lo vuole esporre, vuole far sapere che quello è un orologio costoso.
1: Sì, e allora non lamentarti, scusami.
0: Calma. Lui pensa che lo Stato debba proteggere anche il fatto che lui è ricco e vuole esporre la sua ricchezza.
3: Certo,
0: a proposito del tuo,
3: derubare,
0: diciamo, tu hai installato, la cosa è incredibile. Hai installato un sistema contro i ladri dentro la tua, non so se abitazione o negozio.
2: No, il negozio.
0: Che è col gas.
2: Sì, nebbiogeno. Siamo stati costretti a
0: un nebbiogeno.
2: Sì, a mettere il nebbiogeno, che cioè, praticamente quando scatta l'antifurto, semplicemente spara questo fumo e diventa tutto il negozio bianco, quindi impedisce ai ladri di entrare. No, siamo stati costretti a metterlo perché io non lo volevo, perché chiaramente è di una bruttura pazzesca. Cioè, conta che il mio negozio sono 15 metri quadri. Sì. Io quando l'ho ristrutturato ho speso intorno ai 140-150.000 euro fra tutti i lavori. Vabbè. E quindi mi ha veramente è un pugno in un occhio, però l'abbiamo dovuto installare per forza perché per assicurazione. Mm. Perché assicurazione chiaramente dopo.
0: Però questo nebbiogeno mi dici che tutela il ladro in qualche modo.
2: Tutela il ladro, certo, perché? Sai perché? Perché io non l'ho potuto mettere dove lo volevo mettere. Perché io lo volevo mettere nascosto, no? È di una bruttura pazzesca, cioè una roba inguardabile,
0: cioè,
2: fa schifo.
0: Allora?
2: E invece sai cosa ho dovuto fare? L'ho dovuto mettere visibile perché doveva sparare in un certo modo e lasciare una via di fuga al ladro. Cioè io devo permettere al ladro di scappare, perché altrimenti
1: e cosa
2: essere...
1: fa? Lo uccide?
2: No, assolutamente.
1: Tipo camera gas?
2: Assolutamente.
1: E poi vorrei dire una cosa.
0: Altrimenti restava intrappolato.
1: Appunto, e sarebbe gravissimo perché in Italia...
0: Ma cosa è gravissimo che va a rubare?
1: A tutti, a partire dagli ideatori della legge Cruciani Giordano, che non esiste la pena di morte in base alla nostra Costituzione.
3: Ovvio,
1: rileggete la nostra Costituzione.
0: Ma uccidere un ladro non è la pena di morte, spiegaglielo pure tu che non hanno capito.
2: Assolutamente, no, il discorso è questo, che il ladro deve poter scappare perché altrimenti posso essere denunciato io dal ladro, e capire per sequestro di persone, è follia.
1: Certo,
2: ma se tu non vuoi problemi, ma perché tu devi
1: gas. E poi vorrei dire una cosa, Davide ha detto io non sono contro la ricchezza, in realtà io sono contro la ricchezza che crea disuguaglianze sociali. In questo momento io sono dalla parte,
0: se lui vuole permettersi, se
1: soffre e subisce queste disuguaglianze sociali. Poi mi chiedo, tutti questi soldi è un negozio di 15 metri quadri e ne compri uno,
0: ma che c'è, il negozio di rappresentanza, che te ne frega.
1: 15 metri quadri, manca uno sgabuzzino.
2: Ma no, guardi, di negozi infatti ne ho due. Ne ho fatto uno solo per la lounge, per ricevere i miei clienti importanti.
1: Perché io in 15 metri quadri non ci vengo.
0: La spesa più grossa che ha fatto qual è stata nella sua vita?
2: Oddio,
0: recentemente, una spesa importante, diciamo, di quelle che dici, vabbè, ho speso perché volevo spendere questa cosa, perché mi piaceva questo oggetto, mi piaceva questo vestito, mi piaceva questo.
2: Che cosa? Guarda, mi sono comprato ultimamente una borsa molto importante,
0: sì,
2: sempre Louis Vuitton, limitata.
0: Lei ha delle ciabatte, per esempio, quanto costano le sue ciabatte con cui
2: ciabatte, ne ho diverse,
0: cioè le ciabatte, sì, con cui sta,

0: Poi c'è le ciabatte per andare al mare.
1: La scherma S è intorno ai 1000 euro, credo.
0: 1000 euro di ciabatte per andare al mare.
2: Sì, che tra l'altro mi hanno detto che le ha buttate in un cestino, o mi hanno detto male. Un uccellino mi ha raccontato che lei ha buttato 1000 euro in un cestino quest'estate, una cifra che non si guadagna in un mese.
1: Ma sai perché? Perché non stava bene col mio outfit. Allora ho trovato.
0: Non stava bene col suo outfit, allora l'ha buttato.
2: Comunque lei ha bisogno di uno stylist, perché è vestito veramente male, non per la marca, ma per come è vestito.
1: Ma lei ha visto come è vestita lei?
0: Allora, posso dire una passione, cosa? Io
1: è imbarazzante, terrificante. Ma è vero, terrificante. Beh, posso dirlo? Guardi che siamo.
2: La vita, ma lei pensa di offendermi?
1: No,
2: si presenta
1: la vita
2: è rendendo una mascherata a un brand che è sofisticatissimo.
1: Ma la vita è troppo corta per essere vestiti male. Io glielo dico, glielo do come consiglio.
2: Sì, ma lei me lo dice
1: malissimo.
2: Solo per quello che io ho detto. Si guardi prima lei. Non mi offende, perché uno che butta 1000 euro in un cestino non mi può dire niente. Veramente.
1: Perché butto 1000 euro in un cestino? Pulire la male.
2: Guardi, si deve pulire, no, è quello che vedo attorno a me, un cellulari, cose loggate, loghi ovunque, è riuscito a rendere volgare un brand che non lo è.
0: Allora, fermi tutti, posso dirti una cosa, la differenza, io, ognuno fa quello che vuole nella vita, io vado a comprarmi le ciabatte, non da Louis Vuitton, non da Hermès, eccetera. Di solito me le vado a comprare. No, di solito me le vado a comprare.
3: Dal cinese vai.
0: No, dal cinese no. Me le vado a comprare alla Decathlon, meravigliose, ce l'ho da 5 anni e costano 9 euro.
1: 9,90.
0: 9,90.
1: Fermi
0: tutti, fra poco l'ambasciata a Topina. Grazie, torni presto. Arrivederci.

0: Vorrei ringraziare pubblicamente l'ultimo proctologo che è intervenuto in trasmissione e quello che ha suggerito la tecnica di usare in prima battuta quello che voi da ignoranti chiamate il doccino, ma che in realtà si chiama idroscopino, e in seconda battuta la carta igienica, subito attuata, e devo dire che mi ha cambiato veramente la vita, altro che campo largo. E però ci tengo anche a dire che io di tanto in tanto uno sgrosso con il dito all'interno lo faccio comunque.
1: Faccio il corriere e te non puoi capire, oggi mi stavo veramente cagando addosso in pieno giro, sicché vado in campagna in mezzo a un campo e caco come un lupo. E nel frattempo ascoltavo gli uccellini che cinguettavano e sussurravano Parenzo merda. Ah, amico mio, che spettacolo! E poi a un certo punto mi sono reso conto che ero senza né carta igienica né salviette. Avevo un po' di Scotex, amico mio, come la carta vetrata. Madre mia.
2: Beh, tante esperienze arrivano, David. Tante, sì, tantissime esperienze live. La vita reale. Dai che funziona. La vita reale. Adesso cerchiamo di chiamare una signora abbastanza incredibile la storia, che ha creato un'ambasciata topina. Forse qualcuno l'ha letto sui social. Un progetto in difesa dei topi che subiscono maltrattamento e sfruttamento. Mamma. Protegge anche l'anima dei topi, le anime topine. Si occupa dei ratti dei topi. Quanto regia numero.
3: Pronto?
2: Elisa?
3: Con chi parlo?
2: Sono Cruciani, amico di Luca Bizzarri, ciao.
3: Questa giornata mi riserva molte sorprese.
2: Guarda, io non ti voglio, guarda, io lungi da me attaccarti, guarda, non me ne frega.
3: Grazie, sei gentile.
2: Non ti voglio attaccare. Uno nella vita può fare quello che vuole, per carità.
3: Io ho un punto di vista antispecista, quindi chiaramente in un'ottica antispecista.
2: E va bene, questo ci sta. Questo
3: non è mors tua vita mea, ecco, ma siamo alla pari.
2: Ma
3: ecco,
2: ed è, cioè, per lei il topo è come un essere umano?
3: Per me il topo, il cane, il gatto è come un essere umano.
2: Ma parliamo del topo. Il topo, il topo è un po' diverso rispetto al cane e gatto.
3: Perché è diverso il topo?
2: Ah, il topo è diverso. Su, il topo è diverso, non è un
4: topo,
2: animale.
4: Il topo,
2: non
4: è, il topo è un topo. Non è, cazzo,
2: non, è, non, è, non è un animale da compagnia, non è un animale. Cioè, il topo è il topo. Altrimenti il topo è repellente di solito, no? Il topo è di solito.
3: Però guarda, io credo che i miei figli abbiano gli stessi diritti di un topo, dopodiché stiamo parlando di dei diritti che riguardano la libertà, il diritto a non essere sfruttato, stiamo parlando dei diritti.
2: Ma non è così, non è così.
3: Ma mai chiamato per sapere,
2: no,
3: per
2: ma la storia, no, ma anche il mio, per dirti anche il mio, la okay. Storia dell'uomo, yeah. La storia dell'uomo dimostra che non è una storia, diciamo, solamente di rovine, ma anche di per fortuna di evoluzione. La storia dell'uomo dimostra che diciamo i topi e gli esseri umani sono due cose completamente diverse, è roba completamente.
3: Certo, io assolutamente sul fatto che siamo diversi ci mancherebbe anche.
2: Ma hanno diritti diversi, non so come dirti, diritti diversi.
3: In un'ottica antropocentrica, sì. Io non sto dicendo che il topo è più intelligente o come rispetto all'umano, è intelligente come l'umano. Io, i topi sanno fare cose che gli umani non sanno fare, e viceversa, ovviamente.
2: Tipo,
3: ecco.
2: Che cosa che sa fare un topo?
3: Io e credo anche tu non potremmo mai avere l'olfatto che ha un topo, orientarci al buio come fa un topo. Forse neanche mettere in atto comportamenti volti all'empatia.
2: Cioè, è più empatico il topo?
3: Di alcuni umani, sicuramente. È uscito uno studio su Science l'anno scorso.
2: È più empatico di alcuni esseri umani, dici?
3: Guarda, i topi, quando i loro simili perdono i sensi, lo potrai trovare su Science, è un articolo, è girato tantissimo. Tirano fuori la lingua e i loro simili per cercare di farli sopravvivere. È una cosa che ho potuto filmare io qui sui topini. Ogni vita vale uguale.
2: Ma perché perché c'è così tanta paura, per esempio, nelle città dell'invasione dei topi, i topi che fanno schifo, la monnezza, i topi che proliferano con la mondezza, i topi che mordono, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo si utilizzano i topi per la sperimentazione che serve ovviamente a fare delle conquiste scientifiche? Spiegami perché.
3: I topi nelle città ci sono in mezzo alla monnezza come anche altri animali, perché ovviamente gli umani sono abbastanza stolti e lasciano in giro la monnezza. I topi cercano cibo, ecco, non è che sono buoni o cattivi.
2: Beh,
3: cioè, però cercano cibo, molto semplicemente. Ecco.
2: Sì, però fanno schifo quei ratti, topi, cioè, sono repellenti, fanno schifo, cioè, sono anche pericolosi, schifo. Ma sono anche pericolosi quando c'è la sporcizia, la pulizia. Cioè, ma i topi spesso vengono sterminati nelle città, ci sono le derattizzazioni. Non lo so,
3: allora aspetta, stiamo parlando di, non per non difendere i ratti, io però mi occupo di topi, riesco a rispondere di topi perché i topi li conosco bene, i ratti che sono altre cose creature. Diverse.
2: Vanno protetti anche i ratti, Elisa?
3: Sono i nostri cugini maggiori, sì, non è che cambia nulla.
2: Cioè,
3: però
2: e come si fa a derattizzare una città? Non con i veleni?
3: Ad esempio, i topi hanno l'olfatto inibito dalla menta piperita e anche da altre sostanze naturali. Allora? Chiaramente se venissero piantate piante di erba piperita, dico una sciocchezza, buttata in caso solo per farti capire, sicuramente starebbero molto più lontani rispetto e non nuocerebbe all'animale.
2: Cioè, bisognerebbe fare dei campi di menta piperita, così andrebbero verso la menta piperita, dici?
3: No, invece non di ucciderli. Verso la menta piperita, si allontanano perché vengono inibiti nell'olfatto.
2: Ah, ho capito, si allontanano. E dunque secondo te ammazzare i topi con le trappole o ammazzare i topi come si vede da decine di anni nei fumetti o ammazzarli con i veleni come che vengono venduti eccetera è sbagliato, è un assassinio, li consideri un omicidio tu?
3: Non è un omicidio, è un topicidio, infatti si chiamano topicidi quei prodotti.
2: Pensi che sia
3: l'uccisione di una vita.
2: Uccisione di una vita. Vabbè, cioè, quando muore un topo, oggettivamente la società non c'è persona che dice "Oh, oddio, è morto un topo". Ci sono persone che esultano, meno male che è morto un topo.
3: Che non ci siano persone che si dispiacciono quando muore un topo, questo lo dici tu. Adesso io capisco che siamo una minoranza veramente.
2: Beh, sì, devo dire di sì.
3: Però ti posso garantire che insomma ci sono anche persone
2: infatti
3: che
2: tu allora, spiegami questa cosa della cosa dell'ambasciata topina, perché l'hai chiamata ambasciata topina?
3: Perché io accolgo dei topini, questi topini che io filmo tutti i giorni o quasi tutti i giorni e metto i loro video, le loro foto sui social.
2: Ma come vengono
3: sono
2: da te?
3: Ambasciatori per la loro specie.
2: Come vengono?
3: Da dove vengono?
2: No,
3: come arrivano?
2: Come
3: arrivano? A fine sperimentazione, se gli animali ovviamente non sono pericolosi per gli umani, possono far uscire
2: i topi.
3: Sì, sì, c'è proprio una legge che lo prevede.
2: Cioè i topi che ancora vivi, naturalmente, perché alcuni muoiono durante la sperimentazione, che sopravvivono agli esperimenti da laboratorio. Poi gli altri da dove li prendi?
3: Beh, gli altri sono topi che erano destinati a diventare pasto vivo per rettili e di solito li portano le associazioni.
2: Ci sono delle associazioni che recuperano i topi.
3: Ci sono associazioni che recuperano qualunque animale, per cui anche i topi.
4: C'è una sede fisica dell'ambasciata,
2: dottor Parenzo.
4: Sono Parenzo, ho sentito con grande interesse, non sono intervenuto fino ad ora perché ho ascoltato con grande interesse e anche ammirazione, perché io ad esempio ho giornate, glielo confesso, molto molto complicate, nel senso che mi sveglio la mattina alle 6:30, porto i bambini a scuola. Sì.

0: Andare dal dottor Cairo alle 7, rimango alle 7 sostanzialmente fino alla fine della diretta all'1:30, poi faccio la riunione
1: Tu
0: di
1: dici, non
0: redazione,
1: avresti il tempo
0: poi
1: per
0: torno a
1: occuparti dei topi.
0: casa, porto i bambini al tennis, poi porto a spasso Golda, poi devo portare quello
1: Il
0: al
1: cane,
0: corso di
1: sì, il cane.
0: nuoto, poi c'è la ginnastica artistica della bambina, perché la bambina deve
1: Vabbè, che
0: fare la
1: c'entra? Tu ti
0: ginnastica
1: occupi di questa,
0: artistica
1: la signora si
0: perché
1: occupa.
0: serve per i cordi. Ecco, poi il pomeriggio c'ho la zanzara, allora bisogna fare la zanzara fino alle 9, fino alle 8:45, poi dopo la sera ci sono dei convegni e dei dibattiti, poi c'è Confindustria Capri, poi c'è
1: Vabbè, allora?
0: Non ho tempo per fare delle ambasciate di topi.
1: Vabbè, che
0: Dopodiché,
1: c'entra?
0: per
1: Quello è
0: carità
1: il suo
0: di Dio,
2: mestiere,
0: no, no, no, no, ma io,
1: ma quello è il
0: ma
1: suo
0: no, no, per carità di Dio, io
1: mestiere.
0: dico sì, ma io non dico niente, dico semplicemente che non ho il tempo. Non ha il tempo il direttore del Sole 24 Ore,
1: Vabbè,
0: quello presente,
1: allora?
0: anche quello futuro.
2: No,
0: Il
2: allora,
0: direttore
2: forse
0: futuro
2: non è
0: del Sole
2: chiaro.
0: non ha
2: Allora,
0: tempo di fare. Benissimo, l'amministratore delegato del Sole 24 Ore, anche
1: non
0: lui,
1: c'ha
0: chi
1: l'ambasciata
0: conosco,
1: Topina, non
0: te
1: c'ha.
0: le assicuro. Che non ha il tempo perché deve fare la TV del Sole, ha mille cose da fare,
2: Ma
0: non
2: al
0: fa
2: fine di fare il
0: l'ambasciatore.
2: giornalista comunque il direttore,
1: Esatto,
2: giusto?
1: sì, certo, assolutamente.
2: Certo, perché è il
0: Sì,
2: tuo
0: ma non
2: lavoro.
0: fa
2: Io sono una
0: ambasciate
2: pedagogista,
0: di
2: mi occupo di questo.
1: Certo, nella vita lei
2: Io
1: si
2: mi
1: occupa di
2: occupo di
1: questo.
2: questo.
1: Che deve fare?
2: Cosa devo fare?
1: Difende. Scusi, il
2: tema
1: progetto Anime Topi, io la difendo, lo sai perché? Perché io ci trovo passione. Poi è chiaro
0: Difende,
1: che non sono
0: appunto.
1: d'accordo, è chiaro che non sono d'accordo.
0: Allora, fai anche tu l'ambasciata Topina, allora. Scusa,
1: no, no, no, a me i topi mi fanno schifo.
0: Vi rispetto a tutte e due.
1: Fanno
0: rinuncia al cachet di Mediaset e fai l'ambasciata Topina. È facile, è facile. Rinuncia ai soldi che ti dà il dottor Pier Silvio Berlusconi
1: o dalli all'ambasciata Topina.
0: O dalli all'ambasciata Topina. Esattamente. Io non do un cazzo all'ambasciata Topina. Io non do nulla. Zero.
1: Scusi,
0: di zero.
1: signora Lisa,
2: va bene,
0: scusate.
1: Il progetto Anime Topina, che cos'è? Questo è più interessante più che altro perché lei accoglie i topi. Abbiamo capito, lei accoglie i topi. Per me è surreale, ma comunque. Per carità, ognuno
2: certo.
1: fa quello che vuole nella vita. Se lei,
2: certo.
1: se lei piacciono i topi, accogliere i topi, alzo le mani. A me fanno schifo, ma comunque andiamo avanti. E le anime topine,
2: okay.
1: Che cos'è il progetto Anime Topine?
2: L'invito che ho lanciato sui social è quello che chi vuole può mandarmi un messaggio al numero WhatsApp e scegliere uno o più nomi da dare ad immaginarie, ovviamente immaginarie perché non li vedremo mai queste immagini, sono da morti. Immaginarie anime dei topi.
1: Perché esistono le anime dei topi? Esistono le anime dei topi?
2: Guardi, io francamente credo che tutti gli esseri viventi abbiano un'anima.
1: Anche i topi. Dunque, le persone dovrebbero chiamare via WhatsApp e attribuire un nome per un topo morto durante la sperimentazione.
2: Esatto, questa cosa.
1: Mi dica un nome che le hanno dato già, un topo morto.
2: Ma ne sono arrivati centinaia. Ricky, Marco Valdo. Ma ne sono arrivati centinaia.
1: Potrebbe
2: ma
1: anche essere David, secondo me. David non è male come nome, glielo suggerisco io. Adesso scrivo io. David oppure Alberto o Gottardo. Però scusi
0: ecco,
1: un attimo.
0: Quello è già più corretto. Mi perdoni, scusi, lei capisce bene. Capisce che se io vado dall'amministratore delegato del gruppo Sole 24 e gli dico che io non voglio. Ho bisogno di più tempo, quindi non posso più fare la zanzara
1: per
0: diciamo
1: fare
0: così,
1: il progetto
0: 5 su
1: anime topine
0: per
1: sì.
0: fare il progetto delle anime topine. Io
2: ma,
0: penso
2: scusi,
0: che
2: cosa
0: legittimamente
2: non ho capito, perché dovrebbe farlo lei?
1: Ma infatti non ho capito.
0: No, ma dico se per caso dovessi presentarmi
1: a che finalità ha questa cosa? Lei vuole fare un cimitero fisico anche?
2: Io ho ricavato uno spazio qua dentro dedicato. Allora, i nomi di questi topini che le persone mi stanno scrivendo verranno scritti su dei pezzettini di stoffa stilizzati.
1: Beh, bellissimo,
2: forma di topo.
1: Bellissimo.
2: Dopodiché, tutti questi pezzettini
1: bellissimo,
2: di stoffa colorati.
1: Bellissimo, meraviglioso. Devo chiudere, sì, amica mia. Allora, cara Elisa, ma se lei potesse portare qualche topo qui in studio a Milano, sarebbe eccezionale, posso dirle? I topi dell'ambasciata Topina. Facciamo una grande campagna per i topi, eh? La invito qua. A presto, grazie. Italiani!
3: Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Hashtag Autotrasporti.
1: Hashtag Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In linea con noi Alessandro Peron, segretario generale di FIAP. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: L'autotrasporto dunque arranca, le associazioni di categoria compatte chiedono un incontro urgente con il governo, in alcuni territori sono scattate proteste spontanee con sospensione dei servizi presidi lungo le strade, alcune compagnie

0: petrolifere hanno applicato un tetto al prezzo del diesel, con il paradosso però che questi sconti non riguardano l'extra rete. Diciamo che in questo quadro di sofferenza un po' inevitabilmente tensione e confusione vanno a braccetto, Peron.
1: Sì, assolutamente, è importante fare chiarezza. Intanto facciamo chiarezza soprattutto anche in vista di tutti questi comitati autonomi che stanno nascendo di protesta, perché poi si fomentano delle persone che sono oggi già in difficoltà, perché il costo del gasolio è un problema per tutti, per i cittadini, per gli agricoltori e anche per le nostre imprese. Fortunatamente, a differenza di altri, noi abbiamo delle norme che ci tutelano e ci permettono di ribaltare tale costo, e per cui quando sento per esempio che nei supermercati il prezzo del prodotto aumenta per il costo del trasporto, non è vero, perché noi incidiamo nel peggiore dei casi meno di un centesimo, per cui il problema vero è che questi costi possono impattare sulla competitività del paese, perché naturalmente il costo del trasporto aumenta e automaticamente le imprese italiane che importano e esportano possono aumentare. Per cui quello che noi chiediamo non è un aiuto al settore, è un aiuto, diciamo, a tutto il sistema competitivo. Per cui noi apprezziamo anche le iniziative di Eni, IP, che hanno, diciamo, messo un prezzo imposto, e questo sicuramente aiuta le piccole imprese di autotrasporto, ma in realtà non aiuta le grandi imprese di autotrasporto, che invece loro hanno una cisterna interna e comprano, cosiddetto, viene chiamato extra rete, che paradossalmente oggi pagano il gasolio maggiormente di quello che sono i piccoli imprenditori. Vorrei sottolineare che le grandi imprese sono quelle imprese poi che sostengono tutto il sistema logistico italiano, per cui è importante, diciamo, sarebbe bello che anche loro godessero, insomma, di prezzi agevolati.
0: Come dicevo nei giorni scorsi, tutte le associazioni dell'autotrasporto hanno chiesto un incontro urgente al governo per sollecitare ulteriori sostegni a favore del settore, non solo sostegni economici.
1: Tornando poi invece alle norme, come ho detto, la politica, insomma, le ha fatte. Palazzo Chigi, il governo si è impegnato il 22 maggio anche ad aggiornare le tabelle ministeriali sui servizi del trasporto mensilmente, ma ahimè a tutt'oggi queste tabelle non sono aggiornate e manca anche un'attenzione, per esempio, a indicare che oggi quant'è il peso del gasolio sulle tariffe dei prezzi di trasporto. Per cui quello che secondo me oggi il comparto ha bisogno è: le norme ci sono, possiamo ribaltare i costi in questo momento del gasolio, ma abbiamo bisogno di attenzione da parte, diciamo, delle istituzioni, di far rispettare queste norme, di velocizzare anche i crediti d'imposta che sono stati promessi, e poi metto anche lì i 590 milioni per il cambio veicolare, perché le imprese hanno bisogno che tutto quello che gli viene promesso poi se lo ritrovino, perché sennò diventa già difficile la situazione. Sperando poi, noi abbiamo chiesto con una lettera con tutte le associazioni congiunte anche magari di sollecitare, che ne so, queste compagnie petrolifere a favorire non solo i piccoli ma anche le grandi imprese.
0: Prima citavo le proteste scattate in alcune regioni, in alcuni territori, e poi ci sono anche imprese, imprenditori che sostanzialmente dicono: presto anche noi ci fermeremo, non in segno di protesta ma semplicemente perché siamo costretti, non abbiamo più liquidità. È scenario probabile?
1: Ma allora, noi abbiamo appena chiuso un evento molto importante, avevamo 450 operatori del settore, e devo dire che la maggior parte delle imprese strutturate sta ribaltando il costo del gasolio, per cui sì, è un momento difficile, le norme ci sono, per cui quello che è un atto di responsabilità delle nostre imprese di chiedere gli aumenti, è un atto di responsabilità da parte dei clienti di accettare questi aumenti, perché servono a sostenere un comparto che è fondamentale per la vita dell'economia italiana, non per la vita dell'impresa dell'autosport. Perché voglio ricordare che tutti i prodotti che noi oggi abbiamo che troviamo al supermercato, troviamo al nostro negozio preferito, sono stati trasportati. Per cui, se vogliamo che l'economia gira, l'autotrasporto deve vivere, e per questo ci deve essere un atto di responsabilità, diciamo, da parte di tutti.
0: Alessandro Peron, FIAP, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Intelligenza artificiale, beh, è una delle parole di questo tempo che evoca suggestione, progresso, tecnologia e pure paura. Come si applica al mondo dell'autotrasporto? Quali opportunità offre alle aziende nel segno dell'efficienza dei servizi per renderli più competitivi? E quanto ho provato a capire in questa intervista con un esperto, un formatore, al mio microfono Gianluigi Bonanomi.
2: Intelligenza artificiale e autotrasporto, la guida autonoma ad avvenire, come dicono a Roma, però per quanto riguarda la gestione di un'impresa di autotrasporto, l'intelligenza artificiale ben usata può fare tante cose.
3: Allora, le notizie che stanno girando adesso sulla guida ad auto autonoma sono assolutamente, secondo me, da prendere con le pinze. Avete sentito, è arrivata l'auto autonoma in Slovenia, in realtà su da 0 a 5 è livello 2, ma anche quella che stiamo vedendo negli Stati Uniti, quella che stiamo vedendo in Cybercab, è livello 4. Di fatto, quindi, l'applicazione di cui abbiamo parlato per quanto riguarda gli autotrasportatori è un'applicazione molto più pratica, molto più d'ufficio, un'applicazione legata ai documenti, ai preventivi, alle multe purtroppo, ai verbali, alle circolari, a tutto quello che porta via un sacco di tempo e che può essere automatizzato da strumenti. In parte possono essere semplici chatbot, a volte possono essere addirittura delle modalità agentiche di funzionamento che gestiscono in totale autonomia tutto questo flusso di lavoro che porta via un sacco di tempo.
2: Ecco, ma è difficile talvolta però l'approccio a chi è abituato a lavorare in una certa maniera, diciamo così, in modo tradizionale. Ecco, come si può superare questo scoglio?
3: Beh, la cosa meravigliosa è che un tempo per poter usare Excel dovevi fare dei corsi lunghissimi, dovevi imparare le formule, le macro e tutto il resto. Qui se non sai usare ChatGPT glielo chiedi, gli dico senti, io devo fare un controllo di questa multa, cosa posso fare? Allora, il fatto che stiamo parlando di strumenti che usano il linguaggio naturale, perché sono dei modelli di linguaggio appunto, e coi quali si può interloquire nella nostra lingua e parla perfettamente ovviamente l'italiano, ci agevola tantissimo. Quindi l'idea è non è partire dagli strumenti. L'errore che spesso si fa è proprio questo: mi impongo di usare Copilot, mi impongo di usare Gemini. No, l'idea è quella: parti dai processi, parti dalle esigenze, parti dalla documentazione che vuoi fare analizzare e chiedi a un'intelligenza artificiale che cosa si può fare. Vi stupirà la risposta.
2: Ci sono però anche le allucinazioni dell'intelligenza artificiale, cioè della serie può sbagliare.
3: Sì, questo non vuol dire che prenda delle pasticchette strane, che di fatto può sbagliare perché i modelli sono prevedono comunque una risposta comunque e quando non hanno una risposta in pancia la calcolano, è un calcolo di probabilità. Voi sapete che effettivamente una domanda probabile, una risposta probabile non è giusta, e quindi il tema è che esistono degli strumenti invece per obbligare un'intelligenza artificiale a usare diciamo tecnologie un po' diverse rispetto a quelle di ChatGPT. Per esempio la tecnologia RAG, RAG si trova all'interno tra gli altri di Gemini Notebook. Gemini Notebook è uno strumento che recupera le informazioni, quel RAG vuol dire Retrieval Augmented Generation, generazione aumentata da recupero di informazioni dai tuoi documenti. Quindi se tu gli chiedi una cosa che nei documenti non c'è, te lo dice, ma se lui invece trova le informazioni nei documenti, deve dimostrare il punto esatto che ha usato come fonte. Allora a questo punto abbattiamo quasi totalmente, al 100% non è possibile perché dietro c'è sempre Gemini, chiaramente, però abbattiamo di gran parte e a quel punto abbiamo la certezza di poter controllare in tempo reale la fonte.
2: Per quanto riguarda invece il dibattito di questi giorni, questo terrore che l'intelligenza artificiale possa sterminarci, peraltro a breve, da esperto, ora andiamo al di là della questione dell'autotrasporto, telegraficamente, c'è questo rischio?
3: No, allora io dico che secondo me stanno facendo un po' i furbetti, non voglio prendermi querele quindi non faccio nomi, però di fatto in questo momento ci sono due pulsioni. La prima è quella di spingere il più possibile l'intelligenza artificiale perché ci sono in ballo un sacco di soldi, hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di investimenti, faranno le IPO e quindi dovranno andare in borsa, sicuramente dovrebbe arrivare Anthropic ma poi arriverà anche OpenAI e quindi di fatto devono tenere alta l'attenzione, devono vendere una tecnologia. Un po' di tempo fa c'era nei cinema un film horror e dicevano che se andavi a vederlo vomitavi in sala, stavi male, scappavi. Non era vero, sarà stato uno che ha mangiato la peperonata, è stato male, ma devono venderla così perché dicono vedi che è veramente horror. Ora loro non possono andare in giro a dire guarda che noi stiamo progettando degli strumenti che usano i bambini a scuola per fare i compiti, cosa tra l'altro vera. Loro stanno dicendo guarda che questa è una cosa talmente potente che non si è mai vista e se ne perdiamo il controllo figuratevi quindi se ben gestita cosa può fare per le vostre aziende. Primo. Secondo, secondo me, vogliono sedersi al tavolo della regolamentazione, perché in questo momento non stanno regolamentando loro e stanno subendo le regole della Comunità Europea, IA Act e tutto il resto, e vogliono dire: guardate che siamo consci dei rischi, chiamateci al tavolo per dire la nostra, perché hanno paura di perdere un po' il controllo di quella cosa. In linea di massima, comunque, il tizio che è andato in giro a dire moriremo fra 10 anni, secondo me sta girando tutti i podcast del mondo lautamente pagato.
0: Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, accostiamo da Andrea Ferro. Una buona giornata.
4: Hashtag autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.